0: citarla assolutamente, la posidonia, in quanto è una pianta marina che abbiamo qua nel Mediterraneo. È una specie protetta, quindi importantissima. Proteggendo questa specie, infatti, si proteggono anche poi tutti gli animali che vivono al suo interno. Qua abbiamo anche cavallucci marini, stelle marine.
1: Speriamo di essere fortunati. Intanto, per far capire, le persone si possono rendere conto che c'è la posidonia perché il fondale diventa più scuro ad occhio, vero? Anche noi ci muoviamo perché dal fondale un po' sabbioso, quindi più chiaro, vediamo delle macchie scure. Quindi mi stavi parlando di chi sono gli abitanti della posidonia?
0: Sì, sì, sì, possiamo vedere esattamente queste che si chiamano proprio praterie, come una prateria di erba, però è sotto il mare.
1: Allora, Roberto, adesso a te il compito di mostrarci in trasparenza quello che si può fare viaggiando in SUP, e questa è una delle evoluzioni, diciamo così, Giovanni, del turismo, no? Ci si inventa sempre qualcosa di nuovo.
2: Assolutamente, questo è un modo di fare turismo diverso che coinvolge appunto i turisti in un'esperienza sportiva, perché il SUP comunque sia fa parte di un'attività outdoor e la mette insieme a quello che è rispetto per l'ambiente, e il rispetto per l'ambiente parte appunto da conoscere dove siamo e cosa ci circonda. Abbiamo la fortuna di vivere qui in questa Baia del Silenzio che è bellissima, e come ci diceva Daniele prima, vi è tutto un microambiente che la rende unica nel suo genere e particolare, e attraverso questi SUP trasparenti riusciamo a cogliere quello che c'è sotto al pelo dell'acqua.
1: Oltre alla posidonia ci sono altri tipi di alghe degne di essere menzionate. La posidonia si può toccare se ci si immerge con la maschera?
0: Sì, sì.
1: Cioè non è pericolosa e non la si danneggia?
0: No, assolutamente non è pericolosa. Ovviamente sì, non bisogna cercare di danneggiarla in alcun modo. Inoltre, a largo di Punta Manara è presente un corallo molto importante,
1: sì,
0: che è Savaglia Savaglia, che è presente in maniera molto abbondante nelle profondità di questo mare.
1: È arancione come il corallo classico?
0: È tendente più al giallo, viene chiamato anche corallo dorato, infatti.
1: Ecco, qua il fondale più o meno quanto è nella baia? Cioè si può andare tranquillamente, che massimo può raggiungere, che miglia?
3: Abbiamo, diciamo, all'imboccatura siamo sui 12 metri, 15 metri proprio l'imboccatura, quindi però in questa zona qua abbiamo 3-4 metri fino ad arrivare, diciamo, alla zona protetta. Si può arrivare a 5 metri, ma raramente.
1: Peraltro è una delle poche spiagge del Tiguglio con la sabbia.
0: Sì.
1: Se togliamo un po' la baia delle favole, poi intorno, se pensiamo a Lavagna, Chiavari, sabbia non ce n'è neanche, forse a Rapallo nella spiaggia comunale.
3: Sì, però è, diciamo che la sabbia è presente qua, su tutta la baia, sulla baia delle favole, diciamo l'altro mare di Sesto Levante, anche lì abbiamo della sabbia. Sulla parte iniziale verso la chiesa, diciamo, poi andando già verso Sant'Anna cominciano ad averci sassi.
1: Sassi. Giuseppe, vediamo un signore che sta nuotando, no? Allora, intanto quanto è lunga se uno vuole avventurarsi da un estremo tirando una linea fino all'altro estremo della baia? Quanto sarà impegnativo o no?
4: Allora,
1: dipende dalla preparazione.
4: Noi di solito d'inverno facciamo 182 metri.
1: Ah, partendo da laggiù in fondo?
4: No, da lì, dall'angolo lì dove ci sono quei signori là che nuotano, arrivare davanti a quella casa alla Bianca. Quindi sono 182 metri il nuoto in baia che svolgiamo le sedute invernali. Quest'anno è stato molto interessante perché sono stati presenti più di 100 atleti in 4 sedute. Quindi pieno inverno.
1: Ecco, in che mese l'avete fatta?
4: Gennaio, febbraio, marzo, aprile.
1: Con la muta in quel caso?
4: Con la muta, non tutti con la muta, perché i gelidisti nuotano senza muta, coi pantaloncini.
1: Gelidisti si chiamano proprio? Cioè...
4: Gelidisti, sì, confermo, sì, sì.
1: Tu sei gelidista?
4: No, assolutamente.
1: Tu?
3: Assolutamente no.
1: Ecco, perché l'acqua a che temperatura può arrivare anche a gennaio?
4: Allora, a gennaio, febbraio siamo sui 13 gradi, e quest'inverno è stato sui 14 gradi tutto l'inverno, non è scesa, è un paio di inverni che si mantiene, però mediamente intorno ai 13 gradi, non solamente qua ma in tutto l'arco della costa.
1: Adesso che siamo alle soglie dell'estate, secondo voi quanto può essere la temperatura dell'acqua?
4: Ma dipende dai punti.
1: Dai punti, dove è profonda e più fredda.
4: Esattamente. Qui in baia è intorno ai 22, anche, forse 22 non c'è ancora arrivato, ma fuori

0: siamo ancora sui 18, eh?
1: Fuori al largo, intendi?
0: Sì, fuori.
1: Ecco, guardate la trasparenza e il colore bianco del fondale, in questo caso, ripetiamo, così raro in Liguria, che di solito è contraddistinta da un tipo di fondale ben diverso. Allora, io dedico qualche minuto a Isabella e a, ricordami il nome, e a Matteo. Il SUP come nasce? Rinfreschiamo un po' la memoria, Isabella.
2: Allora, anche se tutti pensano che sia la moda del momento, già nel lontano 1778 James Cook, un esploratore, notò che a Honolulu c'erano dei pescatori che si muovevano su queste tavole di legno e pagaiavano in piedi. Poi anche in Polinesia ci sono stati dei reperti storici e avvistamenti di e quadri che riprendevano i pescatori che viaggiavano così.
1: E come facevano a pescare mentre andavano? Cioè no, si fermavano?
2: Si fermavano, ma allora diciamo che proprio dall'alto si ha una visibilità dell'acqua estrema, proprio perché poi si hanno le condizioni ideali, che è trasparente, si può notare tutta la flora e la fauna sottomarina e si è avvantaggiati. Diciamo anche che per chi esce in SUP o SUP, come lo vogliamo chiamare, si può notare già dall'alto se ci sono meduse, se è il momento ideale per tuffarsi. E poi, ritornando sempre alla storia dei SUP, negli anni 50 i surfisti alle Hawaii avevano iniziato a utilizzare queste tavole in piedi e quindi hanno poi fatto dei modelli molto più turistici e gonfiabili, e poi ovviamente è diventato un mezzo di largo consumo a livello nautico e turistico.
1: Questo qua si sgonfia e diventa piccolo quanto? Cioè te lo metti in una borsa?
2: In uno zaino. Sì, quindi ottimo anche per il turismo, e diciamo che qui in Baia c'è questa possibilità di muoversi.
1: Si possono fare anche tanti chilometri con il SUP, no?
2: Sì,
1: cioè tu partendo da Sestri potresti andare anche a Chiavari.
2: Le gare di SUP Race, anche una specialità ovviamente sportiva, e ci sono...
1: Però tu nel tuo, diciamo, per divertimento, tu adesso se dovessi andare a Chiavari è troppo lunga? O no?
2: Si può fare,
1: il mare calmo.
2: Di solito comunque quando esco e faccio anche le escursioni, mi muovo da qui dalla baia e si può andare tranquillamente quando ci sono le condizioni ideali fino a Punta Manara, si fanno diversi bagni, snorkeling e poi si ritorna indietro, anche perché di solito poi il mare è a favore, quindi sì. È una gita
1: bella. Allora io lancio un testimone da Viaggio in Liguria a presa diretta, così poi continuiamo questo viaggio, perché non possiamo sprecare l'occasione appunto di mostrarvi tutto questo.

0: E poi ci sono loro, i nostri amici a quattro zampe, sempre più lungo le coste della Liguria ci sono tante spiagge che li ospitano con dei servizi dedicati, importantissimo proteggerli. Siamo stati con Franco Nativo a Cogoleto, dove c'è una spiaggia particolarmente attrezzata, vediamo.
1: Ah, amici di Viaggio in Liguria, ben ritrovati. Per la prima volta nella mia vita riesco a fare una puntata, inizio puntata, in maniera davvero rilassata. Ah, che meraviglia, che meraviglia. Ah. Ah. Ah. Ma scusi, cos'è che fa?
2: Si rilassa.
1: Ho capito, mi rilasso, ma vabbè, e quindi? Ah, che piacere! Ma perché ride? Io mi preoccupo. È tutto bene?
2: Rilassi, benissimo.
1: Va bene. E dopo essermi rilassato, adesso conosco la signora?
3: Alessandra.
1: Che è la titolare di questo bello stabilimento balneare proprio qui sul lungomare di Cogoleto, che da tanti anni ha fatto una scelta con i suoi collaboratori. Dare spazio ovviamente a tanti tanti umani, ma dare anche lo spazio ai nostri amici pelosetti, nello specifico cani, ma a volte anche gatti. Dico bene?
3: Vero, è successo che siano arrivati anche dei gatti, perché il pet friendly è... e accogliere le famiglie al suo completo, cani e persone.
1: E sono tanti i servizi che offrite, ad esempio oggi ne vedremo alcuni.
3: Sì, oggi ci sarà il Soup and Dog, che è gestito da un ex atleta olimpionico. Sì, è una possibilità di fare lezioni di soup col proprio cane.
1: Ah, che forte! Quindi il massimo della natura.

0: Con il tuo amico del cuore.
1: Esattamente.
0: Ma non è finita qui, perché poi ci sono altri servizi.
1: Certo, c'è la naturopata che ci permette di...
0: Questo è bellissimo.
1: Sì, perché il benessere fa parte, è connaturato nella nostra natura. Cioè, noi vogliamo il benessere completo dei pelosetti, degli umani, di tutti. L'accoglienza per noi è questa.
0: È questa. Quindi ovviamente portate lì il vostro amico pelosetto, vi rilassate voi, ma si rilassa anche lui.
1: Certo, c'è la possibilità.

0: per tante persone, davvero per tante persone. Insomma, il proprio cane è come un figlio, a volte anche di più.
1: Ma ovviamente, perché comunque ci sono persone che figli non ne possono avere, ci sono coppie,
0: persone anche fragili, certo, per l'amor di Dio.
1: Assolutamente, abbiamo accolto ancora l'altro giorno una ragazza disabile che viene col suo cagnolino. E perché privare una persona dell'accoglienza e della possibilità di andare in mare?
0: In conclusione, voi avete diviso la spiaggia in due, giusto? Da questa parte diciamo gli umani.
1: Esatto.
0: E dall'altra parte?
1: Umani e pelosetti. Siccome vogliamo garantire il benessere a tutti, a chi non piacciono i cani li teniamo separati. Lo stesso vale anche per la zona ristorante, per cui non avrai, se non ti piace il cane, stai separato.
0: Bene, e adesso andiamo a vederli allora questi servizi, e nel frattempo guardate queste splendide immagini.
2: Le spiagge dedicate ai cani rappresentano un servizio sempre più diffuso lungo tutta la costa ligure, permettendo ai proprietari di trascorrere una giornata al mare insieme ai propri amici a quattro zampe. Molte aree sono attrezzate con docce, fontanelle, zone d'ombra e spazi dedicati alla balneazione, offrendo così comfort e sicurezza sia agli animali che alle famiglie. Le spiagge dedicate ai cani rappresentano un servizio sempre più diffuso lungo tutta la costa ligure, permettendo ai proprietari di trascorrere una giornata al mare insieme ai propri amici a quattro zampe. Molte aree sono attrezzate con docce, fontanelle, zone d'ombra e spazi dedicati alla balneazione, offrendo così comfort e sicurezza sia agli animali che alle famiglie. Queste spiagge favoriscono una convivenza serena tra bagnanti e animali, garantendo spazi regolamentari e servizi. La presenza di aree dedicate contribuisce inoltre a rendere la Liguria una meta sempre più accogliente per chi viaggia con il proprio cane, valorizzando allo stesso tempo un turismo attento alle esigenze di tutta la famiglia.
0: Paolo, ti abbiamo visto con questo meraviglioso esemplare
3: Splash.
0: Splash, che bello, Splash. Che quanti anni ha?
3: È 7 anni, è un Labrador Chocolate.
0: Allora, tu di che cosa ti occupi qui all'interno di questa struttura?
3: In questa struttura praticamente collaboriamo da qualche anno. Io sono istruttore di SAP e SAP Dog. Quindi insegno sia agli umani e agli umani con il proprio cane a praticare il SAP in sicurezza in questo bellissimo mare.
0: Che può essere un ulteriore motivo per vivere davvero in coppia, sempre insieme.
3: Sì, è fantastico, è uno sport fantastico perché proprio c'è l'unione tra il conduttore e il cane sulla tavola, in mare, è un'esperienza bellissima che invito tutti a provare.
0: Ma in quante lezioni?
3: Con 2-3 lezioni, se si ha un buon rapporto col cane, si riesce a praticare divertendosi questo sport.
0: Tu ti occupi anche di salvamento in mare?
3: Sì, siamo un'unità cinofila di salvataggio in mare brevettata. Io sono bagnino, lui è il mio aiutante e quando siamo qua, se c'è bisogno, diamo anche una mano a fare un po' di sorveglianza.
0: Insomma, davvero un modo ulteriore per stare insieme con il proprio animale.
3: Sì, no, è fantastico. In particolare questi cani sono cani da lavoro, col proprio conduttore fanno veramente delle cose fantastiche.
0: Senti, e poi chiudiamo con questo. In Liguria in realtà non sono proprio tantissime, ma fortunatamente un po' ce ne sono. Vogliamo ancora una volta, magari qualora ce ne fosse bisogno, promuovere ancora che aprire la spiaggia, una parte come avete fatto qua, è importante proprio per una ragione di, insomma, anche di convivialità, di collettività.
3: Ma sì, io direi che anche una cosa, si parla tanto di sociale, è una cosa che aiuta veramente tutti. Si vede tante volte servizi quando i cani salvano le persone, però poi non vogliamo i cani in spiaggia. Allora questo è un esempio, questa spiaggia è un esempio dove veramente si può convivere bene i cani con i propri conduttori e i propri amici.
2: In un territorio dove il mare rappresenta da sempre un elemento centrale della vita quotidiana e dell'offerta turistica, la possibilità di condividere questi momenti con il proprio animale domestico assume un valore particolare. Le spiagge per cani non sono soltanto un servizio, ma un segnale forte di attenzione verso nuovi

esigenze sociali e turistiche, promuovendo rispetto, inclusione e benessere. Un'opportunità che consente a residenti e visitatori di vivere appieno la bellezza della nostra riviera, senza rinunciare però alla compagnia dei propri fedeli amici a quattro zampe.

0: E adesso finalmente conosciamo Chiara, che è una?
1: Naturopata.
0: Ecco, di che cosa ti occupi qui all'interno di questa spiaggia?
1: Allora, io mi occupo di rilassare gli umani e gli animali che vengono in spiaggia.
0: Ah, che bello.
1: Sono molto legati, quindi rilassandone uno, automaticamente si rilassa anche l'altro.
0: E i servizi che ovviamente offri quali sono?
1: Allora, noi facciamo trattamenti di riflessologia plantare agli umani, massaggi agli umani, campane tibetane, vibrazioni col diapason, col pong drum, sia agli animali che agli umani, e la consulenza per i fiori di Bach, che sono rimedi naturali che possono essere utilizzati sugli animali in tutta tranquillità e sono molto utili per varie problematiche.
0: Senti, ma i benefici poi alla fine si vedono?
1: Assolutamente sì, anche con la cornice del mare sono potenziati rispetto a quello che si potrebbe fare in uno studio al chiuso.
0: Quindi l'habitat è assolutamente ideale, no?
1: Sì.
0: E abbiamo visto, e stiamo vedendo anche nelle immagini, che il cagnetto praticamente sta con il proprio padrone sul lettino.
1: Esatto, c'è chi sta sul lettino, quelli più piccolini a volte stanno nelle loro borse, nei loro zaini, oppure i più grandi stanno comodamente accucciati sotto il lettino. E
0: in conclusione, so che ti sto chiedendo tantissimo, insomma, ma per cercare di essere un po' più tutti, insomma, rilassati in un mondo come quello che stiamo vivendo, qual è la parolina magica?
1: Collegamento con la natura.
0: Che ce n'è sempre meno, eh?
1: Farsi risuonare i suoni della natura dentro, anche semplicemente venire in spiaggia e ascoltare il rumore del mare fa tantissimo, e questo gli animali ci insegnano.
0: E allora chiudiamo con due colpi di campana, vai un po' più vicino al microfono così lo sentiamo. Ancora uno, perché tre è il numero perfetto.
1: È vero.

Siamo arrivati, amici, anche per oggi alla fine. Un po' a malincuore lascio questa spiaggia qui a Cogoleto. Sono contento di aver scoperto davvero che qui in tutta la Liguria ci sono tante spiagge, sia libere che naturalmente private, che danno la possibilità di venire con i vostri amici pelosetti. Avete visto quanti servizi ci sono? Alcuni anche molto molto particolari. Insomma, è stato un bel momento, un momento di aggregazione, e come ci ricordava anche la titolare di questo stabilimento balneare, è un modo davvero per cercare di stare uniti tutti insieme, per cercare, laddove fosse possibile, di volerci davvero bene, anche perché stiamo vivendo un contesto davvero molto molto brutto. Da Cogoleto è tutto, noi ci vediamo la prossima settimana con una nuova puntata di Viaggio in Liguria, con questo mare meraviglioso, oggi per la verità un po' agitato, ma è la forza della natura, è quella che ci piace. Un saluto dal Frank e ci vediamo la prossima settimana.

0: Al confine tra la provincia della Spezia e la regione toscana c'è Mariadella di Sarzano, un bellissimo litorale molto ampio, tanto amato dalle famiglie, ma anche da chi ama invece gli sport acquatici. In particolare tira sempre una brezza meravigliosa e allora via col surf e col kitesurfing. Sentiamo Emanuela Cavallo.
1: Primi assaggi di mare nella spiaggia di Marinella di Sarzana e Fiumaretta di Amelia, una località balneare molto molto frequentata. Cerchiamo di capire innanzitutto da chi sono i clienti, i frequentatori abituali di questi lidi.
2: Allora, la maggior parte a Marinella sono clienti che hanno comprato la casa negli anni 70, 80, 90. Quindi li conosciamo quasi tutti, diciamo. Poca gente nuova, pochi stranieri, non so, preferiscono magari andare in altri posti, Cinque Terre, magari Forte dei Marmi, Maria di Massa. Qua a Marinella in questo momento non offre molto. Speriamo che in un futuro breve ci sia qualche novità che li possa attirare.
1: E sono clienti che vengono anche da altre regioni, magari dalla vicina Emilia?
2: Sì, abbiamo Parma, Milano, Brescia, Bologna, Romani, ecco, diciamo. È gente che ha comprato la casa qua, è affezionata a questa piccola frazione, è innamorata di Marinella, perché poi, anche se ha poco, ma ti dà tanto, diciamo.
1: Ecco, questa località ha un vantaggio perché è molto areata. Normalmente prendere il sole, diciamo anche con le temperature calde, estive, è sempre gradevole perché c'è sempre un pochino di venticello, e questo venticello è un vantaggio non solo per chi cerca la tintarella, ma soprattutto per gli sport.
2: Allora, a parte il vento di perturbazione, che però purtroppo porta al brutto tempo, abbiamo un vento termico che si incanala giù da Punta Bianca verso la Carciofaia, Bocca di Magra, e quindi crea questo sbalzo termico dove c'è un vento sui 12-14 nodi quasi tutti i giorni d'estate, che permette di fare degli sport. Uno tra questi è windsurf, che è nato negli anni 80, 1980, poi si è evoluto con il foil, ora c'è il wing che va molto, il kitesurf, e ci ha permesso di fare tante belle veleggiate e divertirci tanto. Io ho fatto anche qualche gara, anche l'anno scorso ho fatto i campionati italiani, ho vinto la mia categoria dei vecchietti, però insomma è stato bello in tutta Italia. Però nonostante che ho viaggiato molto, Hawaii, Sudafrica, ho fatto tanti inverni all'estero, questo posto mi piace veramente tanto, anche se non offre le onde oceaniche, tutto il resto, ma abbiamo i monti a due passi, il vento, il mare, permette di fare un po' di surf e windsurf quando cavolo vuoi. Ora abbiamo un altro sport che sta prendendo molto, che è foil elettrico, si chiama foil drive, che ti permette anche quando c'è pochissimo vento, quando non c'è vento, di veleggiare in mezzo alle onde sia con la vela che senza vela.
1: Ecco, noi abbiamo chiesto appunto di questi sport a te, che sei un po' il punto di riferimento, un atleta in qualche modo, che li pratica d'abitudine. Una delle curiosità è anche capire se questo mare è adatto per imparare. Sicuramente non è semplice, perché poi dalle condizioni meteo marine cambia il livello di difficoltà, però appunto tutti questi sport qui si possono praticare. Ci sono delle scuole, è possibile venire magari appunto?
2: Allora, qua da me c'è un po' di mare aperto, è un pochino più complicato, però abbiamo degli amici che hanno la scuola a Fiumaretta,

0: c'è Cau Cau, poi c'è il circolo Windsurf Club Fiumaretta, dove c'è il porticciolo che blocca le onde, quindi è molto più facile ed è alla portata di tutti. L'acqua è bassa, qua è un pochino più complicato, bisogna già essere un pochino più esperti. E questi ragazzi qua si dedicano tanto a insegnare alle nuove leve, diciamo.
1: Per i più piccoli questo sport è adatto, o in generale quale sport consiglieresti?
0: Ma guarda, windsurf almeno, io penso almeno 12 anni ci vogliono, però ora c'è il SUP ad esempio, la tavola che remi, che anche i bambini più piccolini si possono divertire, sempre sulla visione, supervisione di un adulto che ci sia, che lo controlli naturalmente, ma nelle scuole c'è sempre l'istruttore che guarda. E sì, si può fare a tutta l'età, diciamo. Anche dei vecchietti possono fare qualcosa.
1: Logicamente l'estate è più semplice, ma sono sport che poi perdurano anche magari nella stagione autunnale.
0: Sì, d'inverno va più che altro il surf puro sulle onde, perché l'inverno c'è tanta perturbazione, il mare mosso non si fa mancare, quindi i surfisti un pochino più bravi si divertono. E ci sono degli spot qua vicino, tipo in fondo dove il porto, Maria di Massa, Forte dei Marmi, Levanto e anche Marinella, dove ci sono delle onde veramente che non hanno niente da invidiare le onde, diciamo, oceaniche, diciamo.
1: Quindi, per fare un po' una sintesi, le famiglie o anche appunto i villeggianti che cercano l'abbronzatura se ne possono stare tranquillamente sotto l'ombrellone godendosi anche un pochino di venticello, chi invece cerca l'adrenalina qui la può trovare, possiamo dire.
0: C'è questa possibilità qua di convivere sia con il lettino e il sole e con tipo oggi, una giornata che uno si diverte a fare surf tranquillamente, magari la fidanzata, la famiglia se ne sta sulla spiaggia senza problemi. Io a Marinella la amo e nonostante che ho viaggiato tanto e ho rischiato di fermarmi tante volte all'estero, però sono tornato sempre qua.
1: Quindi questo è un po' il tuo mare, lo conosci molto bene.
0: Lo conosco benissimo, sono tornato a fare ogni tanto rifaccio il bagnino perché c'è un po' di malinconia. E conosco il mare, lo conosco benissimo, so le correnti, so tutto. E comunque non, appena ho tempo vado in mare o col windsurf, o col windfoil, o col surf. Uso questo surf elettrico che secondo me è veramente, veramente divertente.
1: Ecco, abbiamo fatto un po' una panoramica, tu sei un esperto, quale preferisci poi alla fine? Perché adesso appunto anche tutti questi sport si sono evoluti, sono diventati anche diversi, con attrezzature differenti, quale preferisci?
0: Allora, io facevo surf estremo alla Hawaii con tutti i più forti del mondo, facevo il power loop in giro della morte avanti e indietro in piedi. Però purtroppo quelle cose dopo una certa età non si possono più fare, quindi se potessi tornerei indietro e rifarei quelle cose lì perché l'emozione era pazzesca, però devi adattarti e quindi ora mi piace molto il foil perché ti permette di veleggiare sopra, voli sull'acqua, diciamo, wing foil, wing foil, kite no, l'ho un po' archiviato, diciamo, è troppo impegnativo, c'è questo aquilone che può essere pericoloso, vola da tutte le parti. Poi ora c'è questo attrezzo qua, foil drive, che ti permette di viaggiare, di fare anche delle passeggiate. Io a volte vado a Punta Corvo, vado, c'ha 16 km di autonomia, faccio anche quello.
1: Il più facile da imparare?
0: Più facile da imparare forse il surf con la tavola grande. E poi foil drive secondo me non è difficile, se hai una tavola grande e una pinna grande uno ha la sensazione di volare sull'acqua con poco sforzo. Un pochino più impegnativo sono il kite, windsurf, per imparare a entrare bravi ci vuole veramente tanti anni.
1: E la Liguria è conosciuta secondo te per questi sport, è molto apprezzata anche per questo in questo senso?
0: Sì, diciamo che non, il vento non è come può essere in Sudafrica, alla Hawaii, come sul lago di Garda. Però quando c'è ti dà delle soddisfazioni. Qua i monti bloccano un po' il vento. Però abbiamo questo vento termico che d'estate ci aiuta tanto e loro non hanno. E soffia sui 12-13 nodi, sono sufficienti per volare sull'acqua.
1: E l'abbronzatura con questo vento termico com'è?
0: L'abbronzatura più che altro sono le rughe, che il viso si disintegra da troppo sole preso.
1: non è un'abbronzatura faticosa.

0: bisogna stare attenti.
1: Bisogna sempre portare il cappello, che non ho mai fatto, e creme solari.
2: Venire qui è come tornare quando ero piccola, ecco.
0: Ecco, com'erano le stagioni estive proprio dell'infanzia?
2: Sotto l'ombrellone non ci stavo mai, eravamo sempre a giocare, qua c'erano tutte delle gabine, eravamo sempre dove le gabine a giocare. Per qualche anno c'è stata la rete da pallavolo, ci si incontrava, venivano giù gli amici di Milano, era bello, bello.
0: Ora secondo te c'è ancora questa dimensione o magari una volta erano anche più lunghe le vacanze?
2: Sì, la ritrovi questa dimensione nelle piccole realtà, cioè nelle realtà storiche come questa, che purtroppo vanno a scomparire. E ne stavo parlando proprio ieri sera con dei miei amici, che le generazioni future, a seconda di come andranno le cose, tante cose che abbiamo vissuto noi non le vedranno, ed è un peccato, perché forse erano, anzi forse sicuramente erano più genuine rispetto alla direzione dove stiamo andando.
0: Le amicizie che crescevano erano amicizie solo estive o te le portavi anche durante l'anno?
2: Con tre ragazze siamo ancora amiche, da 40 anni praticamente, ci vediamo ancora.
0: E lei solo viveva un po' di mare?
3: Sì, quando era piccola lady, sì, me lo vivevo per portarla al mare. Quindi diciamo che fino all'età di 15 anni su, mi destreggiavo fra il lavoro e la spiaggia, insomma. Quindi il mare lo poi ho lasciato. Una volta che è stata indipendente, ho tralasciato un pochino di venire su, infatti si vede.
0: È ancora bianco, ma è l'inizio dell'estate.
3: No, vabbè, ma resterò così.
0: Ecco, i suoi ricordi qui, del mare di Marinella, cioè proprio dell'estate vissuta come era una volta, con lo stabilimento, con le compagnie.
3: Sì, diciamo che era una realtà diversa. Diciamo che quando abbiamo iniziato noi a venire qua a Marinella, quindi 45 anni fa, insomma, le amicizie erano diverse, si legava molto di più. Oggi c'è più la tendenza di essere più indipendenti uno con l'altro.
0: Ragazze giovani, ma soprattutto una neomamma, perché scegli o scegliete Marinella?
4: Allora, beh, noi veniamo qua da un po' di anni e ci piace molto come posto, perché è vicino a Cremona, dove abitiamo noi, quindi un po' per comodità e un po' perché questo posto è un posto del nostro cuore, diciamo. Ci troviamo bene, veniamo qua ormai da anni come ristorante e come Lido, e quindi ci troviamo bene e ritorniamo sempre qua noi ogni anno.
0: E con la piccolina come va? Molto bene?
4: Bene, bene, sì sì, bene, bene, brava. E è già la seconda volta che veniamo qua con lei e la rilassa e ci troviamo proprio bene.

Se vi trovate a Ponente, lungo le spiagge dell'Imperiese, magari in città, ebbene andate a passare una giornata o anche un'ora a Imperia Oneglia. Qui già tutto è pronto, i servizi sono attivi, le spiagge sono bellissime. Alessandra Boero.

0: buongiorno da Litorale Imperiese. Io mi trovo proprio in una delle spiagge collocate in uno dei punti più suggestivi della costiera del capoluogo, vale a dire all'altezza della Galeazza. Non diciamo il nome dello stabilimento, questo per un discorso commerciale, ma invece andiamo ad approfondire quella che è la vita degli imperiesi e dei turisti qui sul litorale. A parte la tintarella, si cerca un servizio d'eccellenza.
1: Sicuramente ormai chi viene qua in vacanza vuole avere la comodità di poter avere un ristorante vicino alla spiaggia, al bar, le varie tipologie di lettini, servizi.
0: Ecco, tra l'altro abbiamo visto, anzi andando a curiosare lungo il litorale, ho davvero notato che ormai la scelta è tanta. Abbiamo diverse tipologie di lettini, più

0: piuttosto che baldacchini, piuttosto che i lettoni,
1: la jacuzzi, l'esdraio, quelle con
0: insomma l'imperiese, e non solo, è un po' viziato.
1: Vuole la comunità, vuole il residente abituato a queste spiagge di pietra, se può ogni tanto predilige la comunità.
0: Ecco, tra l'altro ho visto che c'è una ricerca nel dettaglio anche qui da voi, proprio le pietroline, un gioco di colori impressionante, perché abbiamo il blu del mare, l'ocra diciamo di quello che poi di fatto è il vostro camminamento, poi ombrelloni bianchi, bagnini rossi.
1: Il colore della sabbia è stato voluto e cercato proprio per questo motivo, per non impattare con la cornice fantastica che abbiamo.
0: Ecco, una cosa che chiaramente incuriosisce, vieni un po' più vicino a me Daniele, il problema di Daniele era la pancia, lui mi ha detto per far, cerchiamo di fare una ripresa diversa che mi si vede la pancia, non è proprio il bagnino di Baywatch. E, dicevo, la vita diurna, cosa si fa in spiaggia?
1: Intanto si arriva abbastanza tardi qua, essendoci prevalentemente i residenti, soprattutto i giorni del mercato e magari nel weekend, la giornata parte abbastanza tardi, ma finisce poi abbastanza tardi, perché il residente abitando vicino, prima della chiusura diciamo della spiaggia, non va a casa.
0: Tu sei un bagnino DJ, quello che ti chiedo, le abitudini degli imperesi, poi non sono così pigri, mi sembra di capire.
1: No, però gli piace avere tutto sotto casa, dalla spiaggia alla discoteca.
0: Arrivare a avere in macchina.
1: Siamo abituati così, di certo non facciamo 50 km per andare né in discoteca né in spiaggia, anche se poi zona di là, Varicotti, eccetera, ci sono delle altre cornici meravigliose.
0: Ecco, una cosa, manca un po', non parlo di questa spiaggia in particolare, però quella che è l'attrazione sportiva, non ci sono tante spiagge dove si possono praticare degli sport. Però so una cosa, un'anteprima, probabilmente a Diano Marina, magari Daniele non lo sa neanche tu, ripartirà il famoso bananone.
1: Ah sì,
0: che ce lo ricordiamo.
1: Conosco. Qua la tranquillità, l'imperiese vuole stare tranquillo, per carità, se si vuole fare praticare sport dalla moto d'acqua, anche attività, campi da bici ogni tanto se ne trova, ma si predilige sempre il riposino e la tranquillità.
0: Lo yoga sulla tavola da surf.
1: Sì, SUP non è mai tanto esploso qua in questa zona, infatti non so in quanti possono affittarlo qua in zona, ma...
0: Ecco, una cosa invece, non per fare pubblicità altrove assolutamente, però per andare a capire il trend, a Bordighera, complice anche il litorale perché hanno più di un chilometro di litorale pulito, effettivamente si stanno specializzando nel surf, nella canoa, ci sono proprio degli spazi dedicati. Qua mancano.
1: Non lo sapevo, sì. Infatti me lo stai dicendo tu ora.
0: Sì, qua... non c'è intanto la mentalità, abbiamo detto.
1: Qua no, sicuramente, anche perché comunque gli spot qua non sono tantissimi. Per spot si intende i posti dove c'è l'onda giusta per fare questi sport. Si parla addirittura che a Porto Maurizio è uno dei più famosi qua su Imperia, potrebbe sparire perché vogliono rifare il fronte mare con le scogliere per proteggere la spiaggia, e potrebbe sparire.
0: Quindi alla fine abbiamo capito un po' il litorale imperiese cosa offre. Relax,
1: panorami,
0: colore,
1: buona cucina,
0: intrattenimento notturno,
1: sì, sicuramente nel weekend.
0: Parcheggio
1: nel weekend, perché poi in settimana si può stare tranquilli, quindi
0: vabbè, questo intrattenimento ci sta d'estate, è giusto tenere un po' più aperto, lo fanno anche, non per, però anche a Diano Marina, voglio dire, ci sono alcuni stabilimenti che tengono aperto parecchio, ma è giusto. Poi una cosa, visto che tu sei un po' più notturno, nonostante tu sia già operativa a quest'ora, turisti imperiesi amano anche la bella musica e il ballare fronte mare.
1: Sicuramente, la cornice, son poche le discoteche che si possono permettere un ballare sugli scogli con dietro il rumore delle onde, anche se la musica poi alta non lo senti, però ballare a fronte mare sotto le stelle, solo in zona ce ne sono veramente poche.
0: Ecco, hai detto la vostra è una spiaggia prettamente per imperiesi, ti chiedo se negli ultimi anni c'è stato un aumento anche dei turisti oppure si consolida la fiducia con i vostri clienti?
1: Allora, c'è stata l'esplosione durante il Covid, anche Imperia, turisti torinesi e milanesi. Negli ultimi anni noi pian pianino ci stiamo ritagliando il nostro spazio, richiamando magari dalle città limitrofe un po' più turistiche di Imperia, e posso fare i complimenti perché da quando è stata inaugurata la ciclabile tanti turisti stranieri.

0: che magari dopo la pedalata in bici, anche per noi siamo, ce l'abbiamo qua, qua vicino, magari si fermano per un pranzo
1: e abbracciano un lettino
0: o per qualche ora di sole. Sì,
1: grazie, grazie Daniele. Noi grazie per il momento dal litorale empediese è tutto, grazie.
2: A Imperia ci sono anche i ragazzi e le ragazze che stanno finendo la scuola e dunque ne approfittano per andare a fare i primi bagni al mare. In realtà, sentiremo dalle interviste di Alessandra Boero, alcuni preferiscono invece andare al fiume. E poi c'è chi porta al mare il cagnolino, come quello che vedete in questa foto. Sentiamo.
1: Il litorale inizia a riempirsi, complice anche la fine delle scuole, qui da Badalucco Cosmi. Allora, sei qui ad Imperia, ti godi l'ultimo giorno di scuola con i tuoi compagni di classe. Cosa ti manca? Com'è la spiaggia imperiese?
3: Allora, io preferisco il fiume, in generale. E la spiaggia imperiese non mi piace tanto, perché sembra limitata per gli scogli che ci sono e le acque basse, non mi piace.
1: Invece il fiume e le sanguisughe, no, scivoli sui sassi.
3: Ci sono i tuffi, l'acqua è più pulita, è più bella, è più tranquillo, c'è molto meno gente, fa fresco, l'acqua è fresca, però allo stesso tempo fa caldo.
1: Però anche una gita in spiaggia non è male qualche volta, dai.
3: Qualche volta ci sta.
1: Quindi in compagnia dei tuoi amici, adesso ovviamente cerchiamo i maggiorenni, tu sei maggiorenne, anche tu da Badalucco?
4: Sanremo.
1: Allora preferisci le spiagge di Imperia o Sanremo?
4: Imperia, sono più carine. Ce ne sono anche alcune belle a Sanremo, però preferisco alcune di Imperia.
1: Il cavallo di battaglia delle spiagge di Imperia qual è?
4: Non saprei, però forse sono più tranquille, tipo questa sicuramente è più tranquilla. A Sanremo c'è sempre tanta gente.
1: Ecco, abbiamo appena sentito titolari di stabilimenti balneari dicono poco sport, però l'imperiese ama più relax.
4: Secondo me anche, sì.
1: Okay, ancora a caccia di maggiorenni, li cerchiamo tra il gruppo, maggiorenni, ci sei tu. Allora, tu arrivi da?
5: Io anche Sanremo come lei, e no, io preferisco le spiagge di Sanremo, ma perché vabbè, i miei ce l'hanno la spiaggia, quindi...
1: Così puoi criticare meglio.
5: Boh, il mare Imperia, mi sembra sempre sporco il mare Imperia.
1: Grazie, ok, basta, l'altra maggiorenne. Allora, aspetta che la raggiungiamo nel gruppo di amici, passo. Ok, tu arrivi da?
6: Arrivo da Sanremo.
1: Anche tu. Cosa ti piace delle spiagge di Imperia?
6: Ma beh, il fatto che comunque sono messe bene, diciamo, pulite, in ordine. E poi vabbè, gli amici.
1: Chiaro, quindi allora una buona giornata. Quindi chiudete così in bellezza la scuola a fronte mare. Chi preferisce Sanremo, chi no, ma amen. E quindi fiume, sei mai stata? Perché abbiamo un tuo amico di Badalucco che ama il fiume.
6: Sì, sì, sono stata, è molto bello.
1: Ma preferisci il mare o il fiume?
6: Beh, il mare direi, sì.

0: lungo il lago, qui per il litorale di Imperia, abbiamo scoperto che a Oneglia c'è l'unica spiaggia, Lido, come lo chiamano, che accetta i cani. E questo a quanto pare potrebbe essere un problema, o comunque oggetto di discussione. Ora entriamo nei dettagli con una coppia proprietaria di Daisy. Daisy è una cagnolina, immagino possa essere un chihuahua, poi adesso la conosceremo un po' meglio, un pincher, mi dicono i proprietari. E comunque adesso andiamo a sentire effettivamente quello che poi può essere uno spaccato. Beh, intanto iniziamo a conoscere la piccola Daisy. Allora, Daisy, sei fortunata perché hai trovato a Imperia l'unico lido che ti accetta.
1: Sì, è vero, noi alloggiavamo in un hotel a Diano Marina, i lidi davanti per un'ordinanza comunale non potevano accettare gli animali. C'erano delle spiagge attrezzate, ma nel lido il cane non poteva entrare. Poi con una ricerca su internet qui ci hanno accolto e il cane può giustamente entrare sul lido, ovviamente rispettando poi tutte quelle che sono le regole, e sono, devo dire, gentilissimi.
0: Sì, però è altresì vero che abbiamo spiagge attrezzate anche qui nella città di Imperia, una a Porto Maurizio e una a Noia, ma voi parlate di spiaggia attrezzata con comfort, quindi con lettino e ombrellone.
1: Sì, proprio con lettini, lido.

0: la possibilità di avere, esatto, dei comfort.
1: Ecco, tra l'altro prima suo marito ha detto, poi dicono di non abbandonare gli animali.
0: Sì, è vero, ci sono soprattutto nel periodo estivo diversi slogan e pubblicità sul non abbandonate gli animali, fanno parte della famiglia, ma poi i divieti e le restrizioni sono diverse per gli animali. Secondo me, ovviamente anche da parte dei padroni, comportandosi in maniera adeguata e tutto, cioè il cane può far parte della famiglia, quindi entrare in grido con le regole.
1: Quindi un punto a favore per le spiagge alla Galeazza.
0: Assolutamente, anche più di un punto.

0: Lettini e ombrelloni a prezzi calmierati in Liguria si può, succede nel Tiguglio, lo fa il comune di Chiavari, ce lo racconta Elisabetta Biancalani.
1: Una giornata meravigliosa, la stagione ormai avviata, vi saluto da Chiavari, una delle grandi spiagge ricavate peraltro grazie alle nuove scogliere di cui poi parleremo, perpendicolari alla costa invece che parallele, ma qua vedo qualcuno che conosciamo, il sindaco di Chiavari, Federico Messuti, all'ombra di un ombrellone. Ma sindaco, cosa ci fa qua?
2: Stiamo testando, ma in realtà non è un test perché comunque sia sono arrivati tutti, funziona tutto perfettamente, è un servizio nuovo che daremo quest'estate ai cittadini e non solo ai cittadini, a coloro che vorranno venire a Chiavari, e sarà un servizio, chiamiamolo così, convenzionato, ossia tramite una nostra società partecipata andremo a offrire a 5 euro il lettino, altri 5 euro per l'ombrellone ed eventualmente 5 euro per una sedia. Quindi un servizio che tende a voler far partecipare a tutti le nostre bellezze e che a rendere anche più sociale, diciamo così, l'utilizzo della balneazione della spiaggia.
1: Ecco, dalle 9 del mattino, è vero? Dalle 9 alle 19. La cosa curiosa, visto che l'ho fatta attraverso Marina di Chiavari, è che si pagherà il servizio con il parcometro.
2: Esattamente, sì. Ci sono varie opzioni. Questo intanto è un anno zero, quindi andremo poi a vedere quali saranno le ottimizzazioni da fare per il prossimo futuro, ma al momento si pagherà tramite il parcometro, pagando appunto una cifra pari a 5 euro per ogni singolo pezzo.
1: Ecco, diciamo che ci si potrà anche assentare per massimo 2 ore, sempre nel pacchetto da 5 euro, magari per andare a casa, andare a fare degli acquisti senza dover, diciamo così, ripagare la cifra, è vero?
2: Sì, in teoria sarà così, poi ovviamente bisognerà trovare il modo, lasciare, perché sennò uno arriva, si siede, potrebbero sorgere delle discussioni, però in teoria sì, assolutamente sì.
1: Ne avete preparato una bella quantità?
2: Sì, ora adesso non mi ricordo quante ne abbiamo comprati.
1: Diverse decine, direi.
2: Anche, non dico centinaia, ma quasi, tra ombrelloni, sedie e sdraio.
1: Ecco, saranno due i punti della città, lo diciamo proprio a vantaggio di chi vorrà usufruirne. Uno è qui all'altezza della Zia Piera, così si dice, a Chiavari, vero?
2: Sì, alla foce del Rupinaro, sì.
1: E l'altro invece un po' più verso la colonia Fara?
2: Sì, ed è in piazza, vicino a Piazza dei Pescatori.
1: Ok. Sindaco, dicevamo, questa spiaggia è una spiaggia molto molto ampia e si può dire che è così dopo che sono stati rifatti i pennelli perpendicolari alla costa invece che paralleli. Fa parte di un grosso progetto di cui parliamo. Intanto è stato fatto proprio per fare in modo di dover quasi evitare, si spera, i ripascimenti nel futuro, e sicuramente la spiaggia si è molto ampliata.
2: Sì, allora, tanto bisogna specificare una cosa. Questo è un finanziamento che abbiamo avuto, abbiamo partecipato e vinto in seguito alla mareggiata che ha creato molti danni.

0: anni a Rapallo. Avevamo già un progetto pronto, quindi con un bando che era di natura regionale ma in realtà finanziato dallo Stato, abbiamo potuto accedervi al primo lotto, che sono 14 milioni di euro. È stato fatto un progetto che prevede un allungamento dei pennelli, magari non rende le immagini non rendono giustizia, ma sono molto molto lunghi, molto profondi, e poi con tutta una superficie sommersa molto importante, che ha la funzione di trattenere la sabbia. In quanto nasce questo progetto proprio esclusivamente come difesa dal punto di vista del territorio, di quelle che sono i cambiamenti meteomarini e quindi contro l'erosione marina. Indirettamente questo ha comportato che questa difesa avesse come, ripeto, effetto secondario anche un ampliamento delle spiagge e quindi anche a cascata, con possibilità non solo per noi ma anche per le spiagge libere attrezzate, gli stabilimenti balneari, quello di creare poi nuove opportunità, anche quindi con una ricaduta per quanto riguarda l'occupazione e il commercio di Chiavari.
1: Bene, adesso magari saliamo in passeggiata, così diamo ancora un'occhiata al punto dei lavori più d'insieme di queste scogliere. Altre immagini, altri punti di vista di questa estate che sta scoppiando, delle spiagge che sono già piene di gente. Sindaco di Chiavari, Federico Messuti, qua vediamo bene le scogliere di cui parlavamo, che sono state messe in modo perpendicolare. Qualcuno si lamentava, ma poi, se non sbaglio, le mareggiate hanno dimostrato che proprio in questi punti dove i pennelli sono perpendicolari l'acqua non è arrivata fino alla passeggiata, contrariamente ad altre zone.
0: Assolutamente, sia nel 23, quando avevamo soltanto la cella 1, cioè questa, sia quella di circa due settimane fa, con onde che hanno toccato anche delle punte di 7 metri e un'altezza media di 5 e venti che superavano i 70 km orari, hanno retto, non ci sono stati detriti o sassolini sulla passeggiata, a controprova che il sistema ha retto e ha funzionato. Noi abbiamo potenziato ulteriormente con le dighe soffolte, alzando i limiti delle dighe soffolte, e stiamo andando avanti per mettere in totale, completa sicurezza tutto quella che è una parte di Chiavari che è soggetta ovviamente all'erosione marina.
1: Ecco, dove si è arrivati con le nuove scogliere?
0: Allora, al momento i lotti sono tre, cioè il lotto 1 è fatto da tre parti, e però è finanziato solo quello per 14 milioni di euro. Poi ci sarà un lotto 2, che tra l'altro è già presente anche sulla home page della regione, per altri 15 milioni, che proseguirà dai bagni comunali in poi. I lotti che stiamo facendo adesso, quindi nel lotto 1, le parti 1, 2, 3, questa è la parte 1. Ed è praticamente terminata, perché abbiamo superato il 90%, per il collaudo manca solo la discesa a metà spiaggia, quindi di una scala che vada a collegare la parte sopra dalla parte sotto. La parte 2, quindi diciamo dal Nelson fino a Piazza dei Pescatori, siamo oltre il 50%, e una diga soffolta di meno 4 metri che, come ripeto, ha retto alla una fortissima mareggiata di due settimane fa, e siamo in attesa di portare a termine i lavori come da cronoprogramma. Ci sono state delle problematiche con la ditta che ha vinto i lavori, ma siamo fiduciosi perché riusciamo a risolvere queste problematiche, in quanto, come ho sempre detto, il primo dovere di un cittadino è quello della messa in sicurezza del territorio.
1: Ci sono altri grandi lavori a Chiavari. Uno è vicinissimo al mare ed è rimasto incompiuto per tanti, tanti, tanti anni, finché poi non sono iniziati i lavori. Parlo della piscina che si trova vicino al Lido, che era una piscina olimpionica. Si sta andando avanti quei lavori e le chiedo un po' di notizie in proposito.
0: Allora, la giunta precedente aveva partecipato e ottenuto i finanziamenti PNRR. Poi li abbiamo un

0: leggermente sforati, ma tutte le opere pubbliche dovute all'aumento dei prezzi sono andate oltre, ma siamo riusciti a sopperire con le nostre forme di finanziamento. La piscina sarà pronta a fine luglio, sarà pronta e farà parte di un progetto integrato il quale comprenderà anche lo stabilimento del Lido, specialmente ovviamente la parte bassa, quello dello stabilimento balneare, perché lo scopo nostro è quello di creare una struttura unica come era già un tempo, dove sopra ci sarà uno spazio per studiare per i ragazzi, poi la piscina e poi anche nei mesi invernali un bar aperto tutto l'anno con campi da beach volley e da paddle. Ah,
1: la piscina sarà scoperta, vero?
0: La piscina sarà esattamente scoperta perché la difesa suolo della regione Liguria non ha permesso di aumentare il carico insediativo, in quanto è una zona gialla circondata da zona rossa.
1: Quindi resterà sempre in funzione anche la piscina nel centro di Chiavari?
0: Diciamo che per molti mesi saranno sovrapponibili, ovviamente quando sarà in manutenzione Largo Pessagno, come tutti gli anni nel mese di agosto, sarà chiusa, ma sarà chiusa diciamo neanche forse un mese l'anno, e questa, il Lido, poi sarà utilizzata perlomeno, presumo io, circa 6 mesi l'anno, tra la tarda primavera e prima dell'autunno.
1: Bene, per ora ci fermiamo al fronte mare, c'è anche una scuola che sta per essere chiusa, ma ce ne occuperemo. Grazie sindaco e buona estate.
0: Buona estate a voi, grazie.
2: Abbiamo fatto un bel viaggio proponendovi delle belle spiagge, i primi tuffi e tante proposte dal Levante al Ponente della Liguria. Adesso non vi resta che prendere l'asciugamano, il costume e andare al mare.

Bentrovati amici di Primo Canale da Parigi di Trebi Meteo. Inizia una nuova settimana con l'anticiclone africano ancora ben saldo sul nostro territorio. Sulla Liguria, tempo asciutto ed assolato, ma non sempre dovunque. Difatti, le zone interne potranno risentire di una certa instabilità diurna. Per il resto, gran caldo con temperature massime prossime ai 32-33 gradi in diverse province, ma soprattutto il caldo si farà sentire anche nella notte e al mattino. Uno sguardo ora più in dettaglio a ciascuna località partendo da Imperia. Tanto sole sì e clima caldo non solo in giornata come vi anticipavo, ma anche nella notte e all'alba. Uno sguardo a Savona, ma anche qui la situazione meteo non è destinata a cambiare. La pressione atmosferica alta permetterà ampi spazi di cielo sereno, un clima caldo nelle ore centrali del giorno con punte massime attorno ai 32-33 gradi, ma caldo anche nella notte al mattino con valori minimi attorno ai 26-27 gradi. Anche su Genova il sole sarà prevalente, ma locali note instabili saranno possibili nel corso delle ore pomeridiane nelle zone più interne. Gran caldo nelle ore pomeridiane con punte massime di 32-33 gradi, ma anche nella notte e al mattino con valori minimi vicini ai 27-28 gradi. Anche sul Tiguglio il tempo sarà stabile ed assolato, qualche nube di passaggio, ma innocua, una ventilazione debole o assente e temperature massime attorno ai 32-33 gradi in molte zone. Ed anche sullo Spezzino il sole sarà prevalente con gran caldo nelle ore centrali del giorno, ma si farà sentire anche nella notte e al mattino. L'anticiclone africano sarà ben saldo e robusto anche nella giornata di mercoledì. Sulla Liguria il tempo sarà assolato sì, ma soprattutto nelle zone interne risentiremo di locali note instabili. Aria umida permetterà la formazione di locali rovesci anche a sfondo temporalesco, solo occasionalmente qualche effetto riuscirà a sconfinare le vicine zone costiere. Il clima sarà ancora caldo di piena estate con temperature massime attorno ai 33-34 gradi. Dettagli maggiori, come di consueto, vi attendono sulla nostra app e Trebi Meteo.

0: Bentornati a una nuova puntata di Presa Diretta, tipicamente estiva. Sfruttiamo la bella giornata sia a livello meteorologico, quindi con il sole, sia a livello di mare. Vi accompagniamo a fare un viaggio dalla Baia del Silenzio di Sestri Levante, che è nota in tutto il mondo per la sua bellezza, viene anche inserita in alcune classifiche internazionali, e vi accompagniamo verso Punta Manara in una gita che è un po' più comoda per noi invece che andare a piedi lassù in quel promontorio, camminando per, se non ricordo male, una quarantina, cinquantina di minuti, anche con una discreta salita. Noi vi accompagniamo cullati da queste piccole onde che però vi raccontano la costa vista dal mare, un aspetto che non tutti purtroppo possono godere di persona, e da qui nasce appunto la nostra presa diretta. Io presento tutti i miei ospiti partendo da Giovanni Saperdi, che si occupa un po' di tutte le attività della Baia anche a livello turistico, Giuseppe Adorni, che fa parte di Acquamanara, quindi insomma nuotatori, parleremo anche di nuoto. Lui è il papà di un famosissimo ligure nuotatore, ma non ricordo il nome, Marco Razzetti, papà di
1: Alberto Razzetti,
0: che ha vinto titoli molto importanti. Il biologo Daniele,
2: sì,
0: di cognome
2: Pianetti.
0: Daniele ci racconterà anche quello che c'è sotto il mare, quello che si può vedere, pensate, attraverso dei SUP o SAP, che sono delle tavole che poi vi mostreremo. Dietro ci sono Matteo e Isabella, adesso li stiamo trainando, fanno vita facile, sono su un SAP, ma fra poco li vedremo all'opera. Intanto raccontiamo un po' questo tipo di rocce, non so se sono falese, come si chiamano, parto da Giuseppe, guardate che bellezza.
2: Allora, diciamo che qua in Baia è stato fatto un ripascimento per quanto riguarda la diga due o tre anni fa, e per la sicurezza, perché sì, originariamente non c'era niente, parliamo di centinaio di anni fa.
0: Quindi tu non c'eri ancora.
2: No, però ci sono delle foto che sono i due mari che si toccano in caso di mareggiate.
0: Ah sì?
2: Quindi sì, era un grosso problema per Sestri Levante. Il fatto di aver fatto il porto dalla parte di Ponente e qui di Levante, avendo rinforzato la diga, si è messo in sicurezza tutta la zona, anche se il mare delle volte è un po' birbante.
0: E come è mai passato il mare sopra il sopra la baia, dalla striscia di terra?
2: Sì, sì. Tra una casa e l'altra.
0: Tra una casa e l'altra, con
2: dentro,
0: delle.
2: Sì, entra dentro e.
0: È vero. Anche oggi può davanti succedere di vedere un po' di acqua, ai tempi forse di più rispetto a quello che si vede oggi.
2: Assolutamente, perché poi non era così.
0: Non era protetto.
2: Esatto, certo.
0: Quindi questa viene chiamata la parte di Levante e quella di là di Ponente, da voi Sestrini.
2: Sestrini, sì, Levante, Ponente. E poi qua si sviluppa tutto il promontorio di Punta Manara.
0: Allora, promontorio di Punta Manara. Intanto diciamo che noi la stiamo percorrendo in gommone, in questo caso, ed è bellissimo perché sono queste rocce che arrivano direttamente sul mare. Ma si può andare anche a piedi percorrendo il crinale. Si parte dal centro storico di Sestri Levante. Ho detto un'oretta più o meno, io ricordo,
2: sì,
0: l'ho fatta,
2: sì,
0: e ricordo un punto molto in pendenza alla fine sicuramente.
2: Sì, confermo, un'oretta. Giù sulla punta è un po' pericoloso scendere però.
0: No, sulla punta io intendo per arrivare dove c'è quel rudere in cima, no? Quando proprio si arriva a Punta Manara. Perché Manara? Da dove deriva il nome?
2: Dobbiamo andare ad attingere nella storia al primo secolo avanti Cristo. Dove questa praticamente era quasi un'isola, cioè era un'isola perché non c'erano le case,
0: sì.
2: Sestri Levante era una zona paludosa e si erano insediati una popolazione che si chiamavano Mani, perché veneravano alcuni dei, insomma,
0: ah, sì?
2: Questi Mani qua. Infatti noi abbiamo una località che qua si chiama Mani Erta, abbiamo Manarola, cioè abbiamo tutte delle residenze in Mani. Si pensa, si dice che venissero dalla Germania, però qua stavano benissimo, perché questa praticamente

0: È un'isola, quindi era protetta dalla terra, da eventuali invasioni, e si coltivava qualunque cosa a livello agricolo.
1: Quindi non c'era la congiunzione, era un'isola, cioè c'era quel promontorietto lì.
0: Questo qui è questo, sì, si conferma. Quindi Mani Erta da Mani.
1: Da Mani.
0: Mani.
1: Manara,
0: sì.
1: Pure.
0: Manara.
1: È una zona molto franosa, mi sembra di vedere almeno.
0: Sì,
1: ultimamente
0: qua
1: non si è vissuto.
0: Sì, sì, il libeccio entra molto forte e quindi picchia e sicuramente va a intaccare quella che è la costa, non c'è dubbio.
1: Quella casa lassù rosa che ha una vista meravigliosa è raggiungibile solo a piedi oppure che tu sappia ci si arriva anche in auto?
0: Credo che ci sia una strada ma non so se è agibile. So che per farla hanno dovuto attrezzarsi in certo modo perché...
1: Non è che meraviglia però, anche là guardate, curiosiamo un po'. Roberto, quella casetta bianca che sembra fatta di panna montata, sarà stata ristrutturata, veramente belle ville.
0: Sì, sì, molto belle. Qui dietro ci sono delle bellissime ville.
1: Ma sono tutte di milanesi, come si suol dire, o c'è anche qualche locale?
0: No, assolutamente. Ci sono diversi locali, sì, che hanno case di proprietà, assolutamente.
1: Bene, Marco, qua come siamo a livello di fondale? Che profondità più o meno?
2: Più o meno siamo sui 25 metri.
1: 20. 25 metri è un buon fondale?
2: Qua abbiamo dei relitti, due relitti.
1: Ah sì?
2: Sì.
1: Sono di cosa?
2: Uno è una bettolina e uno è un cargo. Sono uno, diciamo, il relitto quello più meno profondo è sui 27 metri e invece quello che è un po' più fuori siamo sui 32 metri.
1: Ora non so se rendono le immagini, ma l'acqua è veramente blu, come si vede nelle pubblicità, uno pensa che sia magari modificato il colore, invece in questo caso è proprio blu. Le bandierine segnalano il limite entro cui non ci si può avvicinare?
2: Sono reti da pesca queste qui.
1: Sono reti?
2: Sì, sono segnali da pesca dei pescatori locali che calano le reti, diciamo, da posta. E poi giornalmente vengono a prelevare se c'è il pesce.
1: Chissà cosa pescano?
2: Ma di qua ci sono saraghi, ci sono diciamo pesci chiamiamoli barriera, okay. Per quella che può essere la barriera nostra.
1: Ecco qua invece avvicinandosi è proibitivo a livello di fondale?
2: Allora
1: se sei d'accordo ci avviciniamo un pochino perché è bellissima l'idea di poter quasi prendere contatto con... Notiamo anche nella parte alta che ci sono ancora delle terrazze, ormai direi che sono abbandonate, ma un tempo veramente si sfruttava tutto, Giuseppe.
0: Sì, sì, era molto fiorente come agricoltura, e oliveti ce n'era praticamente pieno.
1: Anche poi, qua sul promontorio proprio?
0: Sì, sì, sì, assolutamente. E poi c'erano olive, viti, veramente su adesso si vede così brullo perché negli anni non ha più coltivato nessuno.
1: Anche perché vedete la posizione.
0: Tutta una coltivazione.
1: Ecco, ma c'erano anche gli animali? Perché io sono rimasta colpita ad esempio a scoprire che nelle colline dietro a Portofino c'erano le mucche. Qua chissà se c'erano anche gli animali.
0: Io ricordo che venivano soprattutto per le lepri.
1: Le lepri?
0: Sì.
1: Le cacciavano?
0: Le cacciavano, beh, io ero un bambino, mi ricordo che i cacciatori locali venivano e poi c'era il passaggio, quando c'era il passaggio degli uccelli che migravano, quindi qua era un posto ideale.
1: Ecco, se stessimo percorrendo a piedi saremmo più o meno lì sul crinale.
0: Là. Sì, confermo.
1: Ecco, qua ci sono anche Giovanni dei bei punti dove chi può si fa un tuffetto in piena privacy.
3: Assolutamente, qui viene chiamato il Miglio Blu, quello che collega dalla Baia del Silenzio a Punta Manara ed è uno dei punti più belli che abbiamo qua a Sestri che si può raggiungere non solo a piedi perché come abbiamo visto prima molta della zona limitrofa al litorale è franosa e quindi bisogna rimanere sui sentieri tracciati, ma con un kayak o con un SUP invece si possono fare delle bellissime escursioni qua dove l'acqua è cristallina, dove la pace regna sovrana, lontano da magari il caos della spiaggia, uno può venire qua a trovare la pace e rilassarsi in un modo e un luogo magico, ecco.
1: Veramente è così. Allora, non so quanto abbiamo già raccolto, perché fra poco vi faremo vedere con il SUP, intanto un piccolo corso di SUP, ma anche quello che c'è qua sul fondale. Oh, che meraviglia, Roberto, guarda, c'è un cormorano lì che spunta. Adesso non so se vola via, se no ecco, si immerge, ecco, perché va

0: tanto tempo no, no, sì,
1: quindi
0: lo
1: perdi. Lo abbiamo perso, ma poi lo vedremo magari ricomparire. E devo dire la verità che si avvicinano tantissimo anche alle spiagge, perché io a Chiavari, sulla spiaggia, lì dove c'è la gente che fa il bagno, ogni tanto lo vedi lì vicino agli scogli, si prende i pesci in bocca e se li mangia.
0: Sì, sì, assolutamente.

0: ma veramente i lupi. Tanto guardate, godete con Roberto Gnecco e le sue immagini, questi scorci con il sole che illumina l'acqua trasparente, col fondale che si nota e che si va poi ad appoggiare su queste che sono rocce normali, non sono rocce di...
1: No, normali, sì. È il deterioramento che avviene quando ci sono le mareggiate, quindi scivolano in mare. Ci sono anche delle piccole grotte.
0: Addirittura?
1: È vero, Giovanni?
2: Sì, noi tra le varie esperienze sportive che portiamo a conoscenza dei turisti vi è l'escursione lungo la costa che presenta alcune insenature che sembrano appunto dei luoghi incantati, magici. Come vediamo, l'acqua assume dei colori di diverse sfumature di azzurro, vi è una trasparenza che è data da questo fondale sassoso che appunto mantiene l'acqua sempre cristallina e pulita.
0: E, diciamo, quindi ci sono delle grottine lì in mezzo?
2: Sì, assolutamente sì, bisogna saperle conoscere, bisogna andarci in sicurezza, magari accompagnati da una guida, ma sono posti unici che spesso anche noi locali a volte trascuriamo e non conosciamo bene come a poca distanza dalla nostra città ci siano dei luoghi così incantati.
0: Ecco, da sopra non si può scendere in nessun punto a piedi, non ci sono sentieri o sì?
3: Qui è la Ciappa d'Ulù, sì.
0: Ah, allora, Ciappa d'Ulù la indoviniamo perché è una bella ciappa, una bella scoglione piatto.
3: Un po' difficoltoso, però...
0: Si può scendere da sopra?
3: Sì, è ripido la discesa.
0: Però
3: è ripida,
0: lo sapete voi del posto. Ma tu non sei di qua però, di accento, eh? Io me ne sono accorta del no.
3: Sono Veneto.
0: Ah, Veneto. Veneto, sì. Quindi però, importato.
3: Sì, sono qua dal 90, che ormai sono qua, okay. Si è levante, quindi...
0: Allora, Roberto, fa un po' vedere Isabella e Matteo, che se la godono lì seduti, chiacchierano, perché li stiamo accompagnando noi, ma fra poco li vedremo spuntare, si metteranno in piedi, ci racconteranno il SUP, però vedete, anche questo è un modo per raggiungere magari il largo e poi poter girare a bordo del SUP. Allora, ci fermiamo un attimo, ma state con noi perché adesso ci avvicineremo il più possibile alla Ciappa d'Ulù del Lupo e racconteremo la sua storia, poi vedremo anche quando arriviamo a Punta Manara e quello che c'è sul fondale con Daniele che ce lo racconterà.

0: ci spostiamo dove c'è la
1: presa diretta, vi sta raccontando il mare della Liguria. Siamo partiti dalla Baia del Silenzio di Sestri Levante con un gommone alla scoperta del promontorio di Punta Manara e di questa costa meravigliosa che, come ripeto spesso, non tutti i liguri hanno il privilegio di poter vedere. E da qui nasce la nostra intenzione proprio di mostrarvi questo. Vedete Matteo in piedi su un SUP o SAP e anche Isabella che lo segue. Siamo arrivati in un punto suggestivo alla Ciappa du Lu, quindi la ciappa, la pietra piatta del lupo, quasi a Punta Manara, e qua si nota soprattutto il colore, l'acqua trasparente con la sabbia bianca sul fondo, cosa piuttosto rara in Liguria, almeno nella Liguria del Levante e nella zona del Tiguglio. Intanto con Marco al timone ci stiamo avvicinando il più possibile e qua parlano le immagini della bellezza di questo luogo, Giuseppe.
2: Assolutamente sì, di solito c'è pieno di turisti.
1: Ah sì?
2: Sì,
1: però quelli che arrivano in barca?
2: Sì, sì, si fanno trasportare qui in barca e sicuramente è molto bello perché si riesce a stare qua tutta la giornata,
1: oh.
2: Vengono qua al mattino, poi vengono trasportati nuovamente in baia praticamente nel pomeriggio. È un posto gradevole, molto gradevole.
1: Ecco, ci sono questi tipi di turismo che magari non tutti conoscono, ma che possono essere anche, per così dire, accessibili. Abbiamo già detto nella prima parte che addirittura per chi conosce bene i sentieri, dal sentiero di Punta Manara a piedi che corre lassù, Giuseppe, si può scendere, vedete c'è una pietra, come dire, una...
2: Sì, sì, è praticamente in questo vallotto qua, praticamente si scende giù, e sopra ci sono delle intersezioni con la strada che corre sulla costa. E sicuramente non è...

0: indicata.
1: No, no, no, no,
2: assolutamente.
0: Diciamolo perché...
1: E anche il sentiero, Giovanni, se ne parla molto alle Cinque Terre, ma vale per tutto, Portofino, Sestri Levante, ogni sorta di luogo bisogna andare attrezzati, sembra banale dirlo, ma ogni anno... Qualcuno deve andare con il soccorso alpino a recuperare con gli elicotteri, i vigili del fuoco, persone che magari si avventurano in infradito con i sandali nei sentieri.
3: Assolutamente, noi all'InfoPoint in Baia del Silenzio abbiamo appunto delle mappe con la sentieristica di tutta Punta Manara che forniamo ai turisti e diamo appunto queste indicazioni importanti di usare delle calzature adeguate, di avventurarsi magari non negli orari più caldi della giornata e di informarsi su quello che è la difficoltà del sentiero per poter raggiungerlo al meglio senza mettersi in pericolo, perché comunque sia un luogo molto bello ma difficilmente raggiungibile, quindi un eventuale soccorso può essere anche complicato.
1: Certo, allora se volete riprendiamo perché ci sono altri spunti da vedere.
0: Come diceva Marco, sì, che è stato fatto un intervento dai vigili del fuoco, perché c'era un signore che si è rotto una gamba, però c'era mare, quindi non si riusciva a scendere giù, sono atterrati praticamente su un pattino solo l'elicottero per poterlo farlo salire.
1: Lui era sul sentiero di Punta Manara?
0: Qui.
1: No, era proprio qua?
3: Era qui,
1: ma come sì, è arrivato qua?
4: È sceso da sopra, poi è scivolato sulle pietre, si è rotto la gamba, a salire non si poteva più salire perché non era trasportabile su queste salite. Via mare c'era un po' di risacca, quindi non si poteva avvicinare la barca, quindi sono intervenuti i vigili del fuoco con l'elicottero, hanno appoggiato praticamente solo un pattino per rimanere
1: sulla ciappa
4: per rimanere orizzontali dalla parte dove poi hanno imbarcato il signore e poi sono ripartiti.
1: Accidenti. Andando avanti c'è un altro scoglio che ha un nome?
0: Eh sì, là davanti la prua. Abbiamo la carega, così chiamata,
1: che in genovese vuol dire sì, seggiola,
0: sì. E abbiamo la possibilità di salire fino a un certo punto dove ci sarebbe una seduta di una seggiola,
1: ah, sì,
0: e tuffarsi, oppure quelli più arditi possono salire su in cima e tuffarsi di in cima,
1: però sono cose pericolosissime, quindi direi che è meglio
0: c'è fondo,
1: ecco,
0: si può fare.
1: Intanto mi meraviglia perché stiamo riuscendo ad avvicinarci molto alla riva, diciamo, questo è un fondale discreto, dunque
4: è tipico ligure, comunque il fondale subito profondo vicino alla costa, soprattutto se la costa come qua è rocciosa.
1: Okay.
4: Ci sono i 2 metri, ci sono subito.
1: Subito.
4: Praticamente a ridosso degli scogli.
1: Siamo quasi al livello di Punta Manara in alto o ancora dietro?
4: Ancora un po'
1: dietro. Io intendo dove c'è appunto questa specie di castello, torrione diroccato.
0: Torrione, sì, sì, il torrione.
1: Ecco, era un torrione di avvistamento?
0: Di avvistamento prima, poi credo che ci fosse stata una batteria nel periodo di tempo di guerra.
1: Ah.
0: Quindi sì, sì.
1: Per visionare. Daniele, raccontiamo un po' cosa si può trovare qua sotto. Intanto c'è la Poseidonia. Poseidonia?
5: Posidonia.
1: Posidonia,
5: sì. Nonostante comunque il nome ovviamente sia ispirato al dio del mare,
1: okay.
5: Poseidone.
1: Ed è sinonimo di mare pulito?
5: Sì, assolutamente. Sì,
1: perché
5: sì,
1: dove
5: sì,
1: c'è lei vuol dire che... cioè lei nasce solo dove c'è mare pulito.
5: Sì, e poi essendo una pianta comunque sensibile all'inquinamento, all'impatto antropico, sicuramente la troviamo in dei posti molto particolari.
1: Ecco, quali sono le specie che abitano la Posidonia? Che tipi di animali, di pesci si possono trovare?
5: Ah, possiamo trovare moltissimi esseri viventi, partendo sia da organismi unicellulari come alghe o altro, fino ad arrivare a molluschi, crostacei, stelle marine, ricci di mare, anche cetrioli di mare, e fino ad arrivare, sì, assolutamente, a una miriade di specie diverse di pesci che vivono al suo interno.
1: Ecco, lì notiamo che sugli scogli, già prima l'ho vista, ci sono delle specie di muschietti gialli.
5: Sì, sì, sono alghe che vivono sulla superficie degli scogli, ce ne sono diversi tipi e sono caratteristiche appunto di questi fondali rocciosi.
1: Invece nella parte alta, nella gita alta, c'è la tipica macchia mediterranea.
5: Macchia mediterranea, sì, esatto. Infatti Punta Manara è molto interessante anche da questo punto di vista, diciamo, botanico, perché possiamo vedere la macchia mediterranea caratterizzata da arbusti come l'erica arborea, il corbezzolo e altri che sono appunto caratteristici di questa vegetazione.
1: Vedete che Matteo sta pagaiando con molta determinazione.

0: Quindi adesso sentiremo anche come si fa ad andare sul SUP, che consente anche a chi non ha la barca e ha un minimo di talento di potersi avventurare in queste zone, ma intanto continuiamo a godere le rocce a picco sul mare. Io ne sono particolarmente innamorata di questo genere di paesaggio. Giuseppe.
1: Sì, eccola qua, la carega qui davanti a noi, si vede proprio che è fatta a seggiola.
0: E questo scoglio grosso?
1: Quello scoglio che è fatta a seggiola.
0: Sì, sembra lo schienale.
1: Uno schienale, sì, intorno ai 5 metri c'è una seduta, poi uno schienale che va su. Sono due punti che si ci può tuffare perché c'è sufficientemente acqua in basso.
0: Ok, e intanto stiamo per girare, diciamo, l'angolo per poi vedere quando arriviamo a Punta Manara. Allora, vediamo Isabella sul SUP. Adesso ci organizziamo un attimo magari con i microfoni per vedere, così ci fa un piccolo corso, e voglio curiosare anche con il SUP trasparente cosa c'è sul fondale, anche solo sabbia, però è sicuramente molto affascinante lo stesso. Ancora verso Levante stiamo per passare il promontorio di Punta Manara, ma facciamo un brevissimo corso di SUP o SAP con Isabella. Isabella, da dove si parte? A me sembra complicata come faccenda, ma
2: allora,
0: non ho un gran rapporto con l'acqua, dimmi.
2: Mi affianco un attimo a voi. Praticamente la regola della pagaiata è la medesima della canoa. Adesso
0: però la canoa bisogna già conoscerla, quindi
2: facciamo un pochino un breve ripasso. Allora, si aggiunge solamente l'equilibrio. Adesso vi faccio vedere, ci si mette in quadrupedia, piedi paralleli alla maniglia, che è il punto di maggiore equilibrio.
0: Quindi in mezzo, e vediamo che è la caviglia legata al SAP.
2: Sì, allora questa è una regola della sicurezza, la cavigliera o liscia va sempre tenuto in qualsiasi occasione, perché sì, anche quando si nuota, perché la tavola ci segue sempre, e anche perché poi, essendo così leggere, è facile che con una ventata si sposti di un bel po'.
0: Adesso c'è un po' d'onda, ce la fai?
2: Perfetto, sì, allora balliamo la samba.
0: Ok, allora, no, devi accompagnare il movimento dell'onda, ovviamente,
2: allora,
0: non
2: sì,
0: essere rigida.
2: Diciamo che ovviamente le gambe funzionano come delle molle e si segue l'andamento dell'onda. La pagaiata brevemente, si pesca più acqua possibile a prua, si scorre di fianco paralleli alla sponda del SAP, l'estrazione arriva all'altezza dei piedi e pronti con la fase aerea, e si rimerge. Poi per frenare si mette semplicemente la pagaia dietro a poppa e si spinge l'acqua in avanti.
0: Da un lato e dall'altro si alterna?
2: Sì, allora se si continua a frenare da una parte o dall'altra si va in retro. Mentre l'altra regola è che per girare si fa un semicerchio a sinistra e si gira a destra, e poi semplicemente un semicerchio a destra e si va dalla parte opposta.
0: Vedo che la impugni in alto dalla, sì, dove c'è,
2: allora, quando si è in piedi si impugna dalla parte del pomolo oliva, e la pagaia ha sempre un'inclinazione di 10-13 gradi in alto, e quindi si pesca l'acqua sempre dalla parte, ovviamente, della pagaia dove è più alta. È la stessa regola praticamente della
0: canoa.
2: Della canoa.
0: Ecco, si può anche non stare in piedi, cioè se ci si stanca.
2: Allora, per prendere confidenza con l'acqua, io consiglio sempre di portarsi dietro una pagaia con doppia, anche di quelle smontabili, anche perché poi per la sicurezza, appena si alza un po' di onda o vento, è più semplice andare pagaiando come il kayak.
0: Ah, quindi c'è anche quindi una con i due lati?
2: O mettersi una pagaia doppia da kayak infilata dentro di quelle smontabili, e poi sempre per la sicurezza in mare di guardare sempre bene il meteo, perché il SAP è un mezzo estremamente leggero e si può spostare con grande facilità, ma è anche molto difficile rientrare se non c'è il vento a favore.
0: Ecco, ma se tu dovessi pagaiare appunto non in piedi, come fai? Vai in ginocchio o vai seduta?
2: Allora ci aiutiamo sempre come se fossimo dei funamboli per scendere con la pagaia. Sì, ci si può mettere o gambe incrociate o stese, come viene più
0: e con le gambe
2: facile.
0: Larghe e i piedi in acqua no?
2: Anche, però queste fanno da freno.
0: Ah, giusto, hai ragione.
2: Quindi dipende quanta voglia uno ha di pagaiare. E poi è un ottimo prendisole che uno si può stendere e fare anche tranquillamente una gita rilassante o al traino come abbiamo fatto.
0: Ecco, il vantaggio è anche che tu puoi avvicinarti un po' dove vuoi alla costa, puoi scendere, andare sulle rotte.

0: L'interessante è che spesso si può tranquillamente portarsi maschere e boccaglio e fare snorkeling.
1: Vediamo un po' cosa c'è sul fondo, se c'è qualcosa, che tu hai il sup trasparente, ora sì. C'è anche un po' di schiumetta, però giusto per far capire
0: sì,
1: che...
0: allora questa zona è ricchissima sia di castagnole, sia di sarghe, sia di polpi, ovviamente.
1: Ecco, polpi è vero Marco, in particolare?
2: Sì, sono parecchie tane di polpi, sono molte, molte anfratti, quindi il polpo ci si intana e poi depone le uova.
1: Giuseppe, da bambino venivi a prendere i polpi?
3: Assolutamente sì.
1: Ma come venivi qua, scusa?
3: Venivamo con delle piccole imbarcazioni o con dei gomoncini, da Riva Trigoso però. Il nostro limite era la Ciappadulunga. Oltre non andavamo perché eravamo veramente molto distanti.
1: Ok.
3: Età dagli 8 anni fino in avanti.
1: Mamma mia, pensare oggi come siamo paurosi noi mamme, ma insomma.
3: No, però si acquista una certa sicurezza, si impara a conoscere il mare, soprattutto a rispettarlo.
1: Certo.
3: Questo è una cosa importante.
1: E quindi venivate, bastava mettere giù i piedi che arrivavano i polpi?
3: Arrivavano i polpi, sì sì. Adesso non è più così, Non è più così.
1: Poi li portavate alla mamma che li cucinava?
3: Sì, se si era bravi di trovarne qualcheduno in più, non solo uno, e allora sì, ma poi c'era pieno di patelle, c'era pieno di ricci, e c'era pieno di muscoli, vari scogli che si conoscevano, e cosa che piano piano stanno venendo meno. Pare che però sui ricci quest'anno sia un anno particolarmente fortunato, abbiamo visto anche nella baia di Portobello, ci sono veramente tanti, tanti, tanti ricci. Quindi...
1: Ecco, Daniele biologo, ma come mai cambia nel tempo la popolazione? Cioè dicevano prima c'erano tanti ricci, tante patelle, tanti muscoli, magari tanti polpi, e poi a un certo punto in un'epoca cambia, ce n'è meno.
4: Beh, sicuramente parte di questo impoverimento che abbiamo della fauna ittica è dovuto purtroppo alla pesca e probabilmente all'inquinamento, all'impatto antropico.
1: Può creare effetti. Vediamo qua sotto, Daniele, vediamo cosa c'è qua sotto, qualche scoglio con un po' di alghe forse,
4: sì,
1: qualche riccio.
4: Sì, vediamo questi scogli ricoperti di alghe di diverse specie, una grande moltitudine di ricci riusciamo a vedere. Anche qui.
1: Ma come si fanno a prendere i ricci con le mani senza pungersi, Giuseppe?
3: C'è la possibilità, basta prenderli
1: con la mano morbida,
3: senza schiacciare, e poi fare in modo che gli aculei si alzano. Si possono, sì, assolutamente, certo.
1: Che meraviglia. Allora, tanto godiamo anche qua, Roberto, la vicinanza a questi scogli ricoperti di muschio marino, come si chiamerà?
4: Sì, sono ricoperti di alghe, possiamo vedere alcuni muscoli, alcuni denti di cane, tipici crostacei appunto che vivono sulla superficie di questi scogli.
0: Lo scoglio.
1: E... Okay. Ci avviciniamo perché andiamo a chiudere, che abbiamo finito il tempo, questi alberi che resistono alle condizioni, sono dei piccoli pinetti direi, no? Questi qua.
4: Sì, questi che vediamo sono pini tipici della macchia mediterranea, il pino d'Aleppo, lo possiamo riconoscere dal fatto che il tronco, i rami sono molto chiari rispetto agli altri pini.
1: E qua nelle mareggiate, grande bulesum.
2: Remesciur.
1: C'è remesciur, bulesum.
2: Non è la mia lingua, ma è remesciur, lo chiamano così.
1: È vero, Giovanni, remesciur.
5: Assolutamente sì, qui è una zona dove quando le intemperie colpiscono le onde raggiungono altezze veramente significative e la scogliera rimbalza tanta energia, quindi si creano paesaggi scenici bellissimi. Infatti una delle cose più belle è andare a vedere appunto la mareggiata in cima a Punta Manara, dove uno è al sicuro dalle onde ma vede quello che è lo scenario incredibile del mare che si colora dei colori della tempesta, la mareggiata, di tutti questi colori azzurri e grigi che riempiono il mare di energia.
1: Tanto Isabella continua a non cadere, Isabella che ha il microfono attaccato, mi raccomando, ma sono convinta che Isabella non cade mai.
5: Un'espertissima istruttrice.
1: Però vedete come ci si gode anche nel silenzio attraverso il SUP oppure le canoe, questa costa, sembrano dei gradoni che accompagnano verso l'alto. Ma c'è una storia relativa a Garibaldi qua, Giuseppe?
3: Ah sì, è vero, è vero. Forse più avanti, adesso il sole è un po' alto, ma quando il sole è più basso si riesce a individuare una figura che viene chiamata Garibaldi perché si vede proprio lui con la barba e col cappello.
1: Nella roccia?
3: Nella roccia, sì, in questa roccia qui, dovrebbe essere questa qui, però dipende dall'altezza.

0: differenza dal sole rispetto a
1: quella subito dopo quella più scura?
0: Quella lì, sì.
1: Prima di quella bianca lì in mezzo.
0: Vediamo se riusciamo a individuarla, non è facile.
1: Non è facile, però anche questo è un punto di curiosità, e tutto dipende dalla luce. Siamo sotto Punta Manara e se fate caso in qualche momento
0: dietro c'è l'edicola della Madonna.
1: Veramente?
0: Ecco.
1: Ah, laggiù in fondo, ah, non lo sapevo. Adesso allora arriviamo fino a lì e proseguendo si arriva a Trigoso, vedremo la Fincantieri dietro l'angolo.
2: Esattamente, siamo ormai sulla punta del promontorio. Qui è un luogo di scambio di correnti, c'è una forte attività ittica, infatti vediamo i pescatori subacquei, le società di diving qua a Sestri si occupano anche di portare i turisti a vedere quella che è la zona presente nelle profondità di Punta Manara. Prima Daniele ci parlava di un corallo che è presente solo in questa zona ed è molto abbondante.
1: Ecco, è vero, un corallo che forse eravamo in viaggio in Liguria, non ricordo, è arancione?
3: Sì, un corallo arancione dorato, si chiama Savaglia Savaglia ed è presente in abbondanza qua nelle profondità proprio di Punta Manara.
1: Bene, allora Roberto, chiudiamo ancora con le immagini, se non si immerge, del sub che sta scoprendo il fondo del mare. È una delle attività ovviamente che si possono compiere in tutto il nostro mare. A me non resta che ringraziarvi veramente per questo viaggio. Abbiamo toccato diversi temi e abbiamo scoperto anche da questo lato come si vive il mare, come si vivono le scogliere della Liguria, come si vivono alcuni sport e come si può anche scoprire il fondale anche attraverso queste piattaforme, questi SUP o SAP. Ciao Isabella, grazie,
4: ciao ci vediamo
1: Matteo
4: presto.
1: Che ci hanno seguito, grazie Roberto Gnecco per queste immagini presa diretta. Torna alla prossima puntata. Dove facciamo?

0: Buonasera, ben ritrovati. Evidentemente non sono Matteo Angeli, il direttore per questa settimana non c'è, quindi lo sostituisco per parlare di sicurezza, tra l'altro un tema a cui è molto legato anche il direttore Matteo Angeli, di cui scherzi a parte stiamo parlando molto come primo canale per cercare di capire cosa sta succedendo in città, cosa sta succedendo a Genova, perché ci sono tanti temi di cui parlare, quindi questa sera il nostro focus è questo: che cosa sta succedendo? Se volessimo dare la copertina al programma politico di Primo Canale questa sera è questa, ovvero cosa sta accadendo in città, se sta accadendo qualcosa, cercheremo di capirlo. Allora vi presento subito gli ospiti, parto da Vittoria Canessa Cerchi, consigliere comunale del Partito Democratico, grazie per essere con noi.
1: Buonasera e grazie a voi.
0: Vicino a lei Fabio Ceraudo, ex consigliere comunale, oggi presidente del Municipio Medio Ponente, Movimento 5 Stelle, grazie Ceraudo.
2: Buonasera a tutti.
0: E buonasera a Nicola Gandolfo, consigliere comunale di Fratelli d'Italia.
3: Buonasera, buonasera a tutti.
0: Buonasera ad Alessio Bevilacqua, consigliere comunale della Lega.
4: Buonasera, buonasera a tutti.
0: Ci sono i partiti, tutti i partiti, non tutti, ma quasi, quelli che stanno anche battagliando in modo molto acceso a Roma, quindi direi che la tavola è imbastita e pronta per partire. Il tema è la sicurezza, dicevamo. Ne stiamo parlando molto, ci sono diverse situazioni al centro dell'attenzione, tra queste soprattutto, se dovessimo andare in ordine di tempo, pensiamo a quello che è successo a Quinto, è stato l'episodio forse più vicino, che più ha preoccupato questo scontro con questo attacco nei confronti di ragazzi minori, stranieri non accompagnati da parte di un gruppo di persone incappucciate. Queste tra l'altro sono le immagini che poi sono veicolate nelle ore successive, un vero e proprio raid. A quel punto è scoppiata una rissa che è durata per ore. Non c'è solo questo, c'è la situazione di Cornigliano, c'è la situazione di Darsena, di Sottoripa, abbiamo anche tante testimonianze. Parto da Canessa, consigliera, chiaro è che questo episodio va attenzionato molto, stiamo parlando di persone molto, molto giovani, dal punto di vista vostro del Partito Democratico, che cosa possiamo

0: segnalare, perché ne parleremo, c'è stato uno scontro politico abbastanza acceso anche tra maggioranza e opposizione rispetto a quello che è accaduto a Quinto.
1: No, certamente è stato un episodio molto preoccupante, come quelli che sono avvenuti poi nelle ultime settimane, pensiamo anche a quello di San Fruttuoso. Ora naturalmente ci sono delle indagini in corso, poi per domani tra l'altro è convocato un tavolo della sicurezza, della quale parteciperà direttamente la sindaca Silvia Salis, con il prefetto, con il questore e con tutte le forze di ordine e di polizia, anche poi per iniziare a monitorare la situazione e capire esattamente come intervenire. Quando noi parliamo di sicurezza c'è sia un intervento del comune di Genova, ma comunque ci deve essere un coordinamento delle forze di polizia, del prefetto, della questura, quindi naturalmente devono essere messe in campo tutte le azioni possibili e soprattutto capire esattamente quello che è successo, soprattutto perché è preoccupante vedere dei raid così, soprattutto scagliati su dei minori non accompagnati. Quindi vuol dire che la situazione, la tensione è assolutamente alta, naturalmente bisogna prenderla in considerazione, fare tutto quello che è necessario, ma bisogna naturalmente stare attenti ad accendere troppo i toni, perché è una situazione che deve essere monitorata, deve essere anche vista dal punto di vista accurato per sapere esattamente quello che è successo. Come ho detto, ci sono anche delle indagini in corso e che faranno naturalmente luce su quello che è successo.
0: Allora, devo dire che a me ha colpito Bevilacqua è quello che si leggeva anche sotto i social, è stato pubblicato un video anche noi attraverso i nostri social, Instagram, Facebook, molti scrivevano hanno fatto bene, era l'ora finalmente. Sono parole che bisogna anche, lo chiedo anche alla politica, condannare, in parte respingere, perché non può essere quella la soluzione evidentemente.
2: Assolutamente non è la soluzione. Quelle parole sono da respingere, credo che in modo trasversale come partiti politici su questo abbiamo una visione comune. È comunque da capire cosa è successo, capire intanto anche lo stato della città, come vive in questo momento storico la città di Genova, perché c'è stato questo episodio di escalation, lo ripeto, da condannare, ci sono gridi di dolore da parte di tanti cittadini lungo tutta la città, da Ponente a Levante e su per le vallate, e quindi la politica deve un attimo fare una riflessione seria rispetto a quello che è il proprio compito, quindi parto anche da quello che è il compito del Comune di Genova, perché comunque il Comune di Genova è un attore principale rispetto alla pubblica sicurezza e rispetto a tutte quelle politiche necessarie per far sì che davanti a situazioni emergenziali comunque ha il dovere di intervenire. Ci sono i tavoli in prefettura, però ci sono anche tante altre azioni che deve mettere in campo il Comune per garantire sicurezza, garantire anche il decoro e soprattutto la vivibilità di alcune zone della città che in questo momento stanno chiedendo a tutti noi di intervenire per fare qualcosa.
0: Queste tra l'altro sono le immagini, invece ringrazio Filippo Rossi e Alessio Calcinani in regia, sono le immagini di Piazza Martinez. Ha impressionato abbastanza quello che è accaduto, Gandolfo, anche in questo caso si rischia poi di cadere nella tentazione di colpevolizzare una parte di popolazione, stranieri, minori accompagnati in questo caso, e poi rischiare di creare una guerra proprio anche politica?
3: Purtroppo queste immagini ovviamente ci devono fare intanto tutti riflettere. La violenza si condanna e si condanna sempre, e anzi avrei voluto tante volte vedere parti politiche, specialmente del centro-sinistra, condannare anche quando ci sono state manifestazioni con l'immagine del nostro premier Giorgia Meloni messa in un mirino, offese e quant'altro. Quindi per me ogni tipo di violenza va condannato. È chiaro che in questo momento la città sta vivendo una mala gestione della sicurezza a livello amministrativo comunale, è sotto gli occhi di tutti. Domani abbiamo sentito da parte della consigliera Canessa che il sindaco andrà a parlare con prefettura, e mi viene da dire ben venga, perché forse si sta rendendo conto che la sicurezza è un ruolo nevralgico dove l'amministrazione comunale deve rispondere, deve garantirla e deve lavorare con tutte le interforze amministrative, dalla questura, dal prefetto, per cercare ovviamente di trovare delle soluzioni a dei problemi che, non ho problemi a dirlo, erano presenti anche negli anni precedenti, nell'amministrazione precedente, ma non con questa frequenza e non soprattutto con questa violenza. In questo anno c'è stato un incremento, a mio avviso, esponenziale, e la cosa che vorrei far notare ai cittadini genovesi, perché tante volte ci sentiamo dire da parte del nostro sindaco, da un assessore alla sicurezza che fa tutto tranne che l'assessore, a mio avviso, alla sicurezza,

0: ci sentiamo dire che è colpa del governo, però io la domanda che mi pongo è questa: il governo Meloni è in carica dal 2022, l'amministrazione Salis è in carica dal 2025. A nostro avviso in questo anno c'è stato un peggioramento sotto tutti i punti di vista nel tema della sicurezza, e il governo Meloni non è cambiato, l'amministrazione in città sì. Bisogna che i cittadini cominciano anche a riflettere su questi dati e su questa situazione.
1: Ceraudo, le chiedo intanto se vuole rispondere a quello che diceva Gandolfo, poi arriviamo anche sul tema di Cornigliano, avremo anche un collegamento con con il presidente di un comitato di Cornigliano per capire anche lì che vita si sta conducendo, la preoccupazione che c'è di molti abitanti. C'è un po' di scaricabarile, diceva Gandolfo, rispetto al comune nei confronti del governo centrale?
2: Ma sicuramente il problema della sicurezza è trasversale, non deve né avere colori né bandiere, questo va evidenziato in tutto e per tutto. Proprio infatti nella campagna elettorale della sindaca Silvia Salis la sicurezza era ed è ancora un argomento prioritario. L'abbiamo portato fin dall'inizio perché esisteva già un problema sicurezza in città e che non c'era certamente una speculazione su quello che avveniva negli eventi. Con ciò non è che si minimizza il problema, però vogliamo ricordarlo, perché non possiamo dimenticare i numeri che in passato, e parliamo del 2024, sono avvenuti nella nostra città, perché è inutile nasconderci dietro o nascondere la polvere sotto il tappeto come si faceva prima. Io due numeri, se volete, ve li do per capire nel 2024 quali erano le condizioni. Nel 2024 sono stati registrati ben 39.479 denunce, di cui 4.822 reati, di cui 100.000 su 100.000 abitanti, ben il 5% in più dell'anno precedente. Questo ci portò ad essere la decima città meno sicura a livello metropolitano d'Italia. Questi sono i dati del 2024 e vanno evidenziati. 14.462 furti, 6.935 danneggiamenti, 5.151 truffe e fondi informatiche, 1.300 lesioni dolose, 700 reati a livello di droga, 530 rapine, 197 estorsioni.
1: Questo risale al
2: Questi sono i dati del 2024.
1: Questi invece sono 2025, stiamo parlando di circa 5-6-7 mesi fa più o meno.
2: Praticamente stiamo parlando delle stesse identiche cifre, quindi ci mancherebbe, vuol dire che il problema non è stato mitigato, ma certamente non abbiamo più reati di prima, abbiamo lo stesso numero di reati che vengono catalogati, perché questi sono dati del Ministero e del Sole 24 Ore, come probabilmente sono anche quelli. Con ciò non va minimizzato il tavolo della sindaca che farà e affronterà, è un tavolo di responsabilità, ma ricordiamoci che ad esempio i patti per la sicurezza, che sono patti che sono stati fatti dal decreto legge dal governo, non sono ancora attuativi. Quindi la domanda è: bene responsabilizzare il comune, ma gli devi dare anche gli strumenti legislativi, e se tu quel decreto lì non dai un valore attuativo, non gli stai dando potere all'amministrazione pubblica.
1: Però va anche detto che cosa sta accadendo dal punto di vista della percezione, Canessa, perché i reati ci sono stati, abbiamo visto anche il cartello che avevamo preparato qualche tempo fa che riguarda il 2025, comunque abbastanza fresco, e dice e racconta di una situazione sicuramente non rosea fino a un anno fa e adesso disastrosa né viceversa. Come mai questa percezione di totale insicurezza che si sta creando, questa escalation di episodi? E questo è l'interrogativo che ci poniamo noi, facciamo informazione, cerchiamo di capirlo, chiaro è che non, se ci sono degli episodi si raccontano. È cambiato qualcosa oppure, non lo so, si vota l'anno prossimo, c'è più attenzione a questo
3: no.
1: tema? Per me sarà uno davvero dei temi di campagna elettorale nazionale, questo qua probabilmente la si giocherà lì un po' la battaglia da centrodestra e centrosinistra, però la mia personale sensazione. Come lo
3: sicuramente
1: spieghiamo?
3: Sì, come dice lei, c'è molta attenzione su questo tema, si giocherà tanto nelle prossime politiche, ed è anche vero che adesso lo vediamo anche in consiglio comunale, siamo anche qua questa sera, è uno dei temi principali. Per quanto riguarda la percezione, diciamo, generale, quindi anche di insicurezza, questa poi è una mia opinione che

0: che forse lancio così, diciamo, a spunto riflessivo, perché come ha detto il presidente Ceraudo, e poi avete fatto vedere anche voi i dati, diciamo che si equiparano, quindi quelli del 2025 e quelli del 2024. Quindi cosa può essere cambiato nella percezione al di là del dibattito? Io posso immaginare che sia soprattutto una questione della grande presenza anche della droga che sta girando in questo momento, soprattutto in centro storico. Io lo dico sempre, come abitante del centro storico, naturalmente c'è una certa percezione, ma lì è anche un lavoro che deve essere fatto anche a monte, sempre come diciamo noi, dalle forze di polizia, prendere comunque quello che noi adesso in questo momento vediamo sono gli ultimi degli ultimi, quando in realtà il problema del traffico di droga, dell'uso di stupefacenti è molto più ampio e molto più grande rispetto magari alla persona in difficoltà che in quel momento si trova in difficoltà e lo troviamo nelle strade del centro storico. Questa è una mia opinione personale, che potrebbe essere che naturalmente nel paniere poi complessivo di altre situazioni come sono successe a Quinto, era già successo qualcosa a Quinto, mi pare che fosse il 2023 o 2024. Quindi vuol dire che naturalmente la
1: 24
0: percezione
1: forse.
0: 2024, quindi vuol dire che la percezione comunque si amplia, ecco.
1: Siete d'accordo con questo? Io credo che fondamentalmente la questione droga, la questione, questo uso smodato delle droghe, anche l'utilizzo del crack, che è diventato forse l'eroina degli anni
0: Esatto.
1: 70-80, sta peggiorando una condizione già probabilmente per certi aspetti di degrado che nasce per vari motivi. Se non si interviene su questo, un po' mi sembra di capire, traduco il pensiero del campo progressista, se non si interviene su questo, non si fa un lavoro a monte, non si riesce a risolvere, il resto sono solo dei, come si dice in genovese, se non erro, tappulli, no? Mi sembra che si dice tappulli. Ecco, siete d'accordo con questo? O meglio, bisogna partire da qui, oppure poi ci arriveremo perché vorrei parlare anche con voi della possibilità di esercito in città, oppure no, questo sia un problema che c'è, ma adesso bisogna agire con un pugno duro.
2: Ma allora, il problema delle droghe è un problema che c'è assolutamente. Il crack purtroppo abbiamo visto che è una di quelle che sta diventando principali e ci auguriamo tutti, per quanto qualcosina mi sembra di aver letto, sembra che stia anche arrivando il fentanyl, che sarà una droga ancora peggiore. Però
1: Vediamo le
2: io
1: scene in America
2: posso essere
1: del fentanyl.
2: d'accordo anche con i consiglieri, però poi voglio vedere le azioni concrete. Cioè, se noi portiamo un ordine del giorno come Fratelli d'Italia, dove i cittadini ci dicono di chiudere il drop-in in centro storico, perché comunque è un punto che è diventato non soltanto per chi deve prendere, diciamo, la dose perché ha una problematica di tossicodipendenza e quant'altro, ma perché si sta creando sempre di più una forma di spaccio con tutta la pericolosità intorno. Portiamo il documento, l'assessore ci dice e ci porta in aula che verso il 31 marzo sarebbe stato chiuso, non viene chiuso, leggiamo poi sui giornali di uno che è uscito da quella zona dal drop-in con un macete in mano e poi il drop-in è stato chiuso. E allora la politica è lì che fallisce, l'amministrazione è lì che fallisce, perché io, le parole ne possiamo fare tante, le parole ne possiamo fare tante. Poi stesso discorso mi viene da dire anche in via Canevari. Abbiamo un problema del SERD, i cittadini da quant'è che ce lo lamentano e ce lo chiedono? La regione su quello è stata chiara, ci ha detto comune, diteci dove, in che area, perché poi sappiamo la difficoltà logistica per poterlo spostare e noi interveniamo, ovviamente con tutte le disposizioni e le economie del caso per fare lo spostamento. Però è la politica che deve decidere. Io capisco che politicamente dire lo sposto da un quartiere rispetto ad un altro. So già che poi l'altra parte si potrebbe non accettare e c'è tutta una difficoltà politica. Però la politica è fatta di scelte, è fatta che un'amministrazione, se vogliamo parlare di certi temi, allora bisogna provare a fare anche degli atti amministrativi, bisogna fare delle scelte, bisogna amministrare una città. Non possiamo continuare a sentirci dire, ma è quello che non ha fatto, ma è il colpa del governo, abbiamo questo problema perché non è colpa nostra, ma è di chi è sopra di noi.
1: Allora, ci arriviamo, poi arrivo da Bevilacqua e Ceraudo, però perché so che poi deve andare. Ringrazio per essere con noi perché stiamo parlando di una zona che lei conosce molto bene, Luna Barillaro, titolare di un'enoteca storica in Sottoripa. Grazie per essere con noi, Luna.
3: Grazie a voi, grazie a tutti.
1: Allora,
3: Buonasera.
1: spero che magari abbia colto più o meno il concetto che sta uscendo, sta emergendo dal nostro programma politica di questa sera. Sottoripa, stiamo facendo dei focus anche con la nostra Elisabetta Biancardi.

0: Catalani, dopo andremo a vedere qualcosa insieme. Che situazione state vivendo e qual è anche l'appello alla politica? Glielo dico perché qui la politica c'è il centrodestra che in questo momento è in opposizione comune a Genova e poi c'è il centrosinistra che sta amministrando. In che situazione state vivendo?
1: Allora, detto che io sono fortunata perché la mia enoteca sta all'inizio di Sottoripa, quindi non ho grosse problematiche, però ovviamente vivo tutti i giorni i miei colleghi commercianti e i miei clienti che ovviamente mi raccontano e viviamo il disagio sulla sicurezza del centro storico, ma non solo, di tutta la città. Quello che credo che sia necessario che in questo momento tutte le figure preposte alla sicurezza, quindi l'amministrazione comunale, le forze dell'ordine, il prefetto e lo Stato, debbano aprire o, come è già stato fatto, intensificare una forte collaborazione mettendo da parte la loro parte politica, quindi senza polemiche e mettendo e trovando azioni attive a risolvere i problemi della sicurezza, sia per l'emergenza attuale ma anche a medio e lungo periodo, perché ci servono azioni che vadano di controllo costante, di presidio attivo e di gestione delle criticità, delle problematiche sociali. Questo perché tutto questo serve per migliorare la città, sia per i cittadini, ma anche perché avere una città più sicura sicuramente crea la volontà di investire sulla nostra bellissima città, e questo creerebbe anche un indotto economico che gioverebbe a tutti. Quindi sicuramente questo è l'appello che noi commercianti, ma insieme a chi vive tutti i giorni la città, ha bisogno di sentirsi al sicuro, perché ha bisogno anche di una prospettiva futura, quindi di seguire le regole e che le regole vengano seguite.
0: Concordo con le tue parole, credo che sarebbe giusto che la politica si togliesse la maglietta del partito, però poi lo sappiamo, non è così semplice e scontato. Quello che volevo capire invece, proprio da chi vive con la propria attività Sottoripa, intanto vediamo le immagini di una rissa in diretta, stavamo intervistando il titolare di una nota ferramenta, se non erro, di Sottoripa. A un certo punto c'è stata una rissa poi molto verbale, forse qualche spintone, per carità, non voglio giustificare che vada bene assolutamente, però fa capire anche il tema legato alla tensione, allo scontro che c'è anche in pieno giorno, lì magari passano i turisti, non è piacevole, poi può succedere a Milano, Torino, Parma, Bologna, chiaro, però questo è. Voi vorreste un po' l'esercito in questo momento nella vostra zona in città, Luna Barillaro?
1: Allora, io ribadisco il concetto, il controllo, mettere in atto azioni di controllo costante, di presidio attivo, servirebbe a tutta la città, perché la città di Genova, come stiamo auspicando tutti, è una città comunque turistica, quindi tutti i cittadini, io credo che anche voi abitate a Genova, e quindi ci si aspetti che quella maglietta venga tolta, perché è la necessità del momento, la collaborazione deve portare a una risoluzione del problema, finalmente mi verrebbe anche da dire, quindi in realtà è molto importante che ci si tolga quella maglietta, perché siamo tutti cittadini di questa città e tutti abbiamo bisogno di sentirci sicuri in tutte le zone di Genova, quindi chi ci lavora, chi ci abita, e tutti hanno il diritto di sentirsi sicuri. Quindi io non ho la formazione per poter darvi informazioni sulla sicurezza, ma credo che la parte importante sia proprio questa, cioè tutti si devono levare questa maglia e far sì che siamo tutti cittadini di questa città e vogliamo una città migliore, una città che cresca, e quindi per crescere ha bisogno di più sicurezza, più una situazione che crei un indotto economico e una tranquillità.
0: Stata molto chiara. Sentiamo anche cosa risponde la politica. Quindi chiedo una battuta, poi approfondiamo ovviamente sia a Ceraudo che a Bevilacqua. Bisogna in qualche modo cercare di lavorare insieme, di collaborare, sia voi forse qui sul territorio genovese.

0: che poi amministrazioni, in questo caso di centro-sinistra, col governo di centrodestra.
1: Ho detto in precedenza, la collaborazione è la base di tutti, quindi condivido pienamente le parole dette dalla commerciante dell'Enotica Storica, oltretutto che conosco in Sottoripa, quindi condivido assolutamente. L'ho detto prima, la sicurezza non ha colori e va gestita in una certa maniera, però ci vogliono gli strumenti per poterla adottare. A oggi, quando si parla di governo, si intende di avere delle iniziative serie all'interno, e sappiamo però che abbiamo perso negli ultimi 5 anni 15.000 agenti, e quindi perdere 15.000 agenti nel territorio italiano è significativo. Negli ultimi 5 anni, nonostante le nuove assunzioni della polizia locale, abbiamo perso 200 agenti complessivi, e quindi sta a significare il 20% delle unità all'interno del nostro comune. Quindi la sicurezza è importante, però bisogna, oltre dare, diciamo, delle pacche sulle spalle e atti di solidarietà alle forze dell'ordine, dargli gli strumenti, i mezzi e l'opportunità di avere un salario dignitoso. E poi c'è la questione sociale, non è che possiamo solo e unicamente pensare di militarizzare la città. Secondo me è importante avere il presidio, è fondamentale per dare anche una sensazione di sicurezza al cittadino, ma nello stesso contesto bisogna iniziare ad attivare quelli che sono gli strumenti sociali all'interno della nostra città. Cioè, la povertà porta degrado porta violenza, e quindi dobbiamo anche intervenire su quella parte lì, non possiamo lasciare indietro nessuno.
0: Bevi l'acqua?
2: Ma rispetto a quello che ho appena sentito, io mi chiedo da un anno a questa parte cosa sia successo in città Genova, perché comunque in città Genova governa il centro-sinistra, quindi quando si parla di strumenti, quando si parla di poter dare in dotazione necessari mezzi anche agli agenti, chiedo cosa sia successo da un anno a questa parte, anche perché le proposte sono state fatte. Quando si dice bisognerebbe togliersi la divisa per poter affrontare la questione, il tema della sicurezza, tantissime volte, per chi segue i lavori del Consiglio Comunale, questo avviene. Sono diversi gli atti che sono stati presentati, dove comunque si è cercato di aprire a una collaborazione su determinati temi, tra cui quello della sicurezza, che non deve vedere un colore politico, l'hanno detto tutti, però nel momento in cui si arriva a dover esprimere il proprio voto su alcune proposte, poi si vede una spaccatura dell'aula, dove c'è una maggioranza di centrosinistra che vota contro a proposte che fa il centrodestra, che sono proposte che comunque vanno incontro alle esigenze dei cittadini. E io qui faccio anche degli esempi, perché luglio scorso avevo presentato insieme alla collega Paola Bordilli una delle prime istanze per quanto riguardava l'area della Darsena, che poi lungo tutto quest'anno abbiamo sentito tante volte, anche grazie a diverse trasmissioni, a diversi articoli che comunque come emittente avete fatto. Rispetto a questo avevamo fatto delle richieste di poter togliere la pedana che era presente a Calata Vignoso, dove era comunque stata tolta successivamente. Non è stata tolta subito, è stata tolta mesi dopo. Avevamo fatto questa richiesta perché all'interno veniva nascosta la droga. Avevamo fatto la richiesta di poter fare un presidio fisso, avevamo richiesto di poter innalzare la recinzione a tutela per quanto riguarda le imbarcazioni dei pescatori. In quell'occasione ci siamo sentiti rispondere dall'amministrazione: state sereni, quasi come se non ci fosse un problema. Però cosa è successo? Quando il problema ha continuato ad esserci, l'amministrazione corse ai ripari, intanto togliendo quella pedana che avevamo chiesto da subito. Poi altre richieste che abbiamo fatto che non hanno avuto seguito o che l'hanno avuto troppo tardi, ad esempio l'abbiamo visto con la commissione, perché le immagini che sono state fatte vedere prima di quella rissa in diretta mentre si intervistava
0: rapido,
2: quel commerciante,
0: devo andare in pubblicità.
2: E comunque sia, è avvenuta lo stesso giorno di quella commissione, un anno dopo che ci siamo insediati.
0: Grazie, grazie a Luna Barillaro, spero che il suo appello venga colto, perché credo che sia di grande giudizio, e soprattutto penso che questo debba essere una collaborazione. Mi sembra di capire che nessuno si salvi da solo, se no. Grazie.
3: Grazie a voi.
0: Grazie, buona serata, a presto. Ci fermiamo un attimo, torniamo tra pochissimo.

0: Allora, ripartiamo dall'appello di Luna Barillaro, ovvero toglietevi la divisa e cerchiamo di collaborare. Rispetto alla questione sotto Ripa, abbiamo visto quelle immagini, arrivo al dunque su sotto Ripa ad Arsena, soprattutto Canessa. C'è una questione anche politica nel pensare di poter intervenire magari con un pugno più duro, con l'esercito, qualora ci fosse la collaborazione, e poi l'intento anche con il governo, bisogna capire. La domanda che tra l'altro Primo Canale ha rivolto, lei se lo ricorderà bene, in conferenza stampa a Silvia Salis. Mi sembra di capire che io riporto da una parte Viscogliosi, un martedì a nostri microfoni rispose: non vorrei una città militarizzata, però non posso essere io qua a dire no in assoluto se a Bari è funzionato, per esempio. Politicamente lei come la pensa rispetto a questo?
1: Beh, direi che, allora, innanzitutto faccio una premessa: secondo me non dobbiamo sempre fare di tutta l'erba un fascio, nel senso che ci sono naturalmente degli episodi critici come quello della Darsena, come quello di Quinto, eccetera, ma vanno analizzate nel loro contesto. Ora, se parliamo di tendenzialmente dell'esercito e quindi di un presidio fisso dell'esercito ad Arsena, io la domanda che mi chiedo, cioè, poi possiamo anche naturalmente discutere e ragionare, ma la domanda mi chiedo: cosa risolverebbe se ad esempio sulla questione della Arsena è più legata proprio a una questione di disagio sociale, di droga, di alcolismo, cioè c'è tutto un altro tipo di disagio sociale. Se mentre prendiamo quelli di Quinto, che è stata una, diciamo, un atto non un atto controllato, nel senso che era predeterminato quell'atto lì che volevano fare, quella spedizione punitiva, mentre sulla questione della Darsena esiste una questione assolutamente sociale. Se noi mettiamo l'esercito nella Darsena sotto Ripa, che cosa cambia? Il disagio sociale cambierebbe o soltanto andrebbe spostato in un'altra zona? Cioè bisogna sempre analizzare bene nel contesto in cui si applicano delle politiche o si prendono delle decisioni amministrative, perché puoi benissimo dire metto l'esercito alla Darsena, al Porto Antico, ma poi dopo questo viene risolto o deve essere naturalmente fatto un altro tipo di azione che va più verso il sociale, soprattutto vedere quali sono i dati, quali sono i numeri?
0: È chiarissimo, è stata molto chiara. Cosa risolve? Qualcuno potrebbe rispondere: mi sento più sicuro. Qualcuno diceva: quando ci sono stati gli alpini in città, e lei di alpini ne sa molto bene, molti hanno detto: ci siamo sentiti sicuri. Nel centro storico si girava anche a luna di notte. Io posso anche capire, sei magari una persona giovane, sei una donna, ma anche se non sei un giovane e non sei una donna, hai paura a tornare a casa. Io capisco anche la difficoltà.
1: Ma un esercito, scusi, però. No, certo, ma un esercito, nel momento che tu fai un esercito e quindi un'azione militare su un certo di tipo di problema che poi è più di disagio sociale, quel problema lo sposti. È solo questo,
0: ecco,
1: che
0: chi
1: quindi bisognerebbe andare a analizzarlo.
0: Però intervistare intervenire sul breve periodo. Come si interviene sul breve periodo? Perché questo può essere un lavoro approfondito, bisogna fare un lavoro sociale, un percorso sociale, e io concordo, finché non si va alla radice non si risolvono i problemi, ma questo vale un po' in generale, no? Nella vita di ognuno di noi. Nell'imminente come si risolve?
1: Secondo me con un presidio, ma in questo momento delle forze di polizia, della polizia locale, deve esserci un coordinamento. Quando si parla dei patti di sicurezza, che adesso l'istruttoria ancora ferma al Ministero dell'Interno, perché noi ci viene detto che non dobbiamo firmare i patti della sicurezza, che è una mancanza del comune, ma in realtà l'istruttoria è ferma al Ministro dell'Interno, perché il prefetto non li può firmare finché non gli dà il via il Ministero. Quindi quello sarebbe, ad esempio, lui è stato detto prima, ci vogliono degli atti amministrativi in modo tale che noi darci anche i poteri e darci anche gli strumenti per agire, e allora sì, magari intervenire con dei presidi di polizia, di polizia coordinati su quella zona lì, naturalmente per iniziare a controllare la situazione e andare a indagare bene nel dettaglio che cosa sta accadendo in quella zona.
0: Queste le parole di Vittoria Canessa, il Partito Democratico, immagino che esprima anche il pensiero dei Dem. Fratelli d'Italia invece come approccerebbe a questo?
2: Ho ascoltato molto le parole della consigliera e trovo tutta una serie poi di contraddizioni che mi domando allora come mai in aula succedono determinati fatti anche politici e amministrativi e poi sentiamo tutta una serie di narrazioni, e cerco di

0: Andare nel concreto per far capire anche alla cittadinanza poi effettivamente quello che avviene, quello che portiamo in aula e il lavoro che cerca di fare Fratelli d'Italia in Consiglio Comunale con tutta una serie di documenti. Abbiamo fatto una richiesta di monotematico, abbiamo presentato un ordine del giorno straordinario proprio sul tema sicurezza. Stiamo cercando veramente anche di dare un aiuto concreto, perché poi giustamente i cittadini ci chiedono interventi politici e qui secondo me poi partono le barricate del centro-sinistra. Abbiamo chiesto con un documento, un ordine del giorno, durante il monotematico, l'introduzione in determinate zone del DASPO. DASPO che tra l'altro, come tutti penso conoscete, non è un'invenzione del centrodestra ma un'invenzione del centro-sinistra. Documento che da parte della maggioranza del centro-sinistra è stato bocciato. E anche lì mi domando come mai questo. Poi l'assessore Viscogliosi, quando si rende conto all'avvenimento dei primi fatti di questa consigliatura, tutta una serie di situazioni che, ribadisco, sono a mio avviso, oltre il discorso dei numeri che noi dobbiamo andare a vedere, quelli della consigliatura Salis, perché nel 2025 c'è anche una parte di amministrazione del centrodestra, a mio avviso la cosa che è più aumentata di tutte sono i fatti violenti, la percezione di violenza, i oramai fatti di sangue, che sono quelli sempre di più in aumento.
1: Ma lei, Gandolfo, pensa che da quando c'è il centro-sinistra la città sia più insicura?
0: Per me sì, certo.
1: È una percezione
0: chiara. Perché
1: no,
0: qua
1: ma
0: c'è
1: le
0: stato
1: chiedo,
0: fatto...
1: colpa e responsabilità del centro-sinistra,
0: certo,
1: se Genova è più
0: insicura. Scusate, un'amministrazione che dà delle direttive, ok? Che poi vengono smentite, cambiate più volte. Chiediamo determinate cose, come dicevo, il DASPO urbano, poi succedono i primi fatti, allora l'assessore va a dichiarare a mezzo stampa che faremo le zone rafforzate. Caso strano. Però quando lo chiedeva al centrodestra preventivamente per cercare di evitare determinate situazioni non andava bene. Su poi dopo avvengono i primi fatti gravi in città e allora parliamo di zone rafforzate all'improvviso. Chiediamo con un'interrogazione, ho presentato un'interrogazione, un piano per la sicurezza estiva. Non sapevamo ancora nulla. L'assessore una settimana dopo esce con un piano per la sicurezza estiva, dove parla anche di presidi lungo i litorali, perché gliel'hanno richiesti anche i municipi. Presidi che allora, non abbiamo visto, avvengono ai fatti di Quinto.
1: Qui non c'è, quindi ovviamente
0: avvengono i fatti di Quinto, però sono fatti che comunque poi la maggioranza in aula deve anche sostenere nei voti, perché quando votiamo, poi votiamo. Siamo in aula, si vota.
1: Allora, vado
0: quindi,
1: a salutare.
0: Però una cosa sola dico,
1: sì,
0: anche,
1: veloce perché devo...
0: proprio al volo, l'assessore Viscogliosi parla anche di una possibilità di un'apertura dell'esercito. Dalle parole che sento però qui adesso in trasmissione non mi sembra che c'è sostegno politico su questa situazione.
2: Ho detto una cosa diversa.
0: Quindi c'è anche lì dobbiamo cercare di capire.
1: Prego.
0: Vorremmo capire.
2: No, io ho detto una cosa diversa. Possiamo discutere della presenza o meno dell'esercito, ma naturalmente quello che ho detto è valutarlo esattamente in base alle situazioni.
3: Tanto
2: e penso.
3: Penso
2: no,
0: c'è
2: ma
0: tempo,
2: penso.
0: C'è tempo.
2: Non sto dicendo
0: tanto
2: che
0: c'è tempo, tutto è tranquillo.
2: Ma guardi,
0: la città è così tranquilla e serena. Qual è il problema? Qual è il problema?
3: Rappresentato
0: ci sarà
3: il consigliere
0: tempo.
3: Gandolfo è l'ascolto, cioè quando noi eravamo in minoranza l'ascolto non esisteva, cioè voi avete parlato della pedana in Darsena e c'era già la pedana in Darsena, non l'avete levata, abbiamo levata
0: ma bocciare
3: noi.
0: Gli ordini del
3: le scelte del CERT consapevoli
0: bocciare
3: responsabilità chi ci ha messo il CERT
0: ascolto,
3: lì voi poi un'altra cosa che va ascoltata, ad esempio sull'osservatorio della sicurezza, avete detto le zone rafforzate, è una proposta che abbiamo fatto fin dall'inizio noi come presidenti del municipio
0: e l'assessore
3: l'ha accolto
0: la differenza che non fa venire la polizia locale
3: noi in minoranza
0: osservatori dove la polizia locale non la fa venire
3: noi le proposte
0: perché ne ho parlato
3: noi,
0: in aula
3: noi
1: attimo,
3: le proposte
1: fate finire, se non si
3: le facevamo e non venivano considerate, voi come state dicendo le fate e vengono accettate vengono accettate perché se la pedana è levata la questione del rafforzamento delle zone è stata accettata, cioè la differenza sta lì, voi nascondavate la polvere sotto il tappeto. Genova meravigliosa, pace di violenza, sicurezza in pieno e tranquillità, tutto sereno.
1: Un attimo Gandolfo, se no vi faccio spegnere il microfono e non si sente niente.
3: L'esercito.
1: Rapido,
3: se i cittadini si sentono più sicuri e ci sarà l'ok da parte del governo e la piente dosi, non penso che fondamentalmente la nostra amministrazione darà parere contrario, perché le risorse le dà il governo.
1: Lei pensa che

0: Può essere, governo, per esempio, vedere. Sarebbe.
1: Vediamo se intanto il governo si rende disponibile.
2: Lo vedremo
1: se il governo si rende disponibile.
0: Allora, lo vedremo. Sicuramente possiamo dire per chiudere, un attimo bevi l'acqua, possiamo dire per chiudere che sicuramente anche il governo dovrà capire e collaborare. Il governo è in carica da 4 anni e mezzo, quindi è chiaro che avrà anche le sue responsabilità. Faccio un commento veloce perché devo andare a salutare Roberto Traverso. Anzi, lo saluto già, segretario provinciale del SIAP Genova. Intanto immagino che

0: Lo affronteremo in aula, anche perché come Lega abbiamo presentato una mozione indirizzata proprio a chiedere, a fare una valutazione attraverso poi il tavolo con la prefettura per poter avere anche l'esercito come possibilità all'interno della città di Genova. Quindi, rispetto a quello che il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle hanno detto stasera e abbiamo sentito anche in queste settimane, credo che non ci saranno problemi a votare a favore quella mozione quando poi verrà calendarizzata in aula. Pertanto sul tema dell'esercito questo, però scusate, perché poi qui si parla sempre del governo, ma la sicurezza urbana non potete esimervi dal fatto che sia una responsabilità anche del Comune di Genova, ma con azioni mirate, perché non si può parlare, quando ho sentito il Presidente dire, del decoro. Quando abbiamo fatto la commissione in Darsena, noi siamo andati sul posto che era un luogo completamente diverso rispetto alle due settimane precedenti, dove c'erano dei fenomeni di presenze fisse e siamo arrivati con 4 agenti di polizia locale che ci seguivano, anzi ci anticipavano, così come è successo quando siamo andati nella stazione della metropolitana. Un passaggio, un'implementazione da parte di Amio per quanto riguarda la polizia. Questo dovrebbe essere fatto sempre. Qui quando parliamo di sicurezza urbana, parliamo anche di decoro, parliamo di azioni concrete che voi dovreste fare sempre, non soltanto quando accadono certe situazioni o quando i consiglieri di opposizione vi chiedono di poter andare sul luogo per vedere determinate situazioni e allora si corre ai ripari e quindi si mette in campo tutto quello che dovrebbe essere fatto invece nella normalità, perché questo lo chiedono i cittadini. I cittadini da un anno a questa parte stanno solo che elemosinando quello che è un loro diritto.
1: Allora andiamo a sentire cosa ne pensa Roberto Traverso, grazie per essere con noi. Ha ascoltato, lei è molto sicuramente critico in generale rispetto alla gestione, parte dall'alto, dall'apice, quindi dal governo centrale fino ad arrivare però anche all'amministrazione comunale, quella di Palazzo Tursi. Lei ha detto non basta una camminata, non basta una passeggiata, qui servono azioni concrete. Le chiedo in modo ovviamente appena come può, più sintetico possibile, ci dice a che punto siamo dal vostro punto di vista?
2: Buonasera a tutti e grazie per l'invito. Ma è molto complesso essere sintetici perché ho ascoltato e diciamo ho ascoltato molte cose e non è la prima trasmissione alla quale partecipo e quello che noto è che è assolutamente legittimo che la politica ovviamente si contrapponga rispetto alle proprie idee, ma come è stato detto su questo argomento bisognerebbe limitarsi il più possibile agli aspetti tecnici. Ed è per quello che oggi noi abbiamo scritto al Questore, perché riteniamo che la nostra amministrazione debba a un certo punto scendere in campo, perché secondo noi diciamo si parla molto poco di aspetti tecnici e si parla tanto, molto spesso, così di propositi, devo dire la verità, ahimè, non basati su competenze specifiche. Lo dico con sommessa, diciamo, discrezione, però ascolto passaggi che sinceramente mi preoccupano. Ecco perché dico che le passeggiate non aiutano, ma perché? Ci mancherebbe altro, è legittimo.
1: Traverso, se la interrompo, che cosa non le è piaciuto tanto di quello che ha sentito? Cosa si riferisce?
2: Ma mi riferisco per esempio a passaggi riferiti a diciamo responsabilità che poi rimbalzano un po' da una parte e un po' dall'altra. Non ho capito per esempio per quanto riguarda i patti sulla sicurezza questo stallo che sarebbe al Ministero dell'Interno, che oggettivamente è impensabile perché la normativa parla chiaro, i patti sulla sicurezza sono siglati tra prefetto e sindaco e il Ministero non ha diciamo potere di veto nel modo più assoluto, e si tratta solo di mettersi d'accordo su cosa mettere nei patti sulla sicurezza. E il problema è quello, perché meglio così, è meglio pensarci un po' di più, così almeno mi auguro saranno fatti in modo diciamo coerente e in base al tipo di sicurezza di cui ha bisogno Genova. È vero che qualcuno dice ma in certe città non hanno funzionato, e non hanno funzionato dove non sono stati diciamo confezionati bene. E i patti sulla sicurezza sono uno strumento importante, non sono sicuramente la panacea di tutti i mali, ovviamente, sono un aiuto a cosa? Al tavolo.

0: della 121, dove diciamo invece il comune ha un ruolo assolutamente, dovrebbe avere un ruolo solamente consultivo. Io invece noto che molto spesso sento dire andremo a parlare col prefetto, andremo. Sì, ma il discorso è questo. C'è stato Gabrielli, che non è tanto qua a Genova, che voglio dire, ha partecipato a un dibattito a Palazzo Ducale, è molto importante, e devo dire che Gabrielli, dal punto di vista tecnico, diciamo che è uno dei migliori in Italia, ed è stato chiaro, l'ha detto chiaramente, la prerogativa della sicurezza compete allo Stato, cioè vuol dire al tavolo della 121, al Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. E è lì che, a mio parere, la nostra amministrazione deve cominciare a farsi un po' sentire. Bisogna che si distinguano le competenze dello Stato rispetto a quelle del Comune. Sono due cose completamente diverse. Il problema qual è? Che da quello che ho notato, ma questo è un problema che esisteva anche nella giunta precedente, si preferisce parlare di sicurezza sul tavolo, diciamo, dove si dovrebbe essere solamente consultati. Invece, dove invece si dovrebbe invece avere un ruolo primario, che è invece quello della sicurezza urbana, invece si nicchia e non si trova ancora il tempo per arrivare a questo tavolo, che è quello invece del decreto legge 14 del 2017. Allora io dico questo, il discorso della nostra amministrazione, io credo che anche la nostra amministrazione, dico la questura, ha delle responsabilità. Infatti oggi con una lettera molto chiara abbiamo scritto al questore, per conoscenza al prefetto, non possiamo più continuare come Polizia di Stato a rincorrere problemi che per mettere pezze sul territorio, come succede a San Fruttuoso in Piazza Martinez, come è successo poi dopo il Quinto, che la questura deve rincorrere problemi per magari arrivare a sopprimere delle volanti sul territorio per poter andare una mano in Piazza Martinez, oppure chiudere il servizio di vigilanza delle camere di sicurezza per mettere sul territorio 4 pattuglie in più. Tutto questo perché non c'è un coordinamento che nasce dall'alto verso il basso, cioè la questura attraverso quel comitato deve coordinare in prima persona Polizia di Stato, Carabinieri e Polizia Locale. Cioè, ora che l'amministrazione comincia a dirlo queste cose, è chiaro che se lo dice un sindacato, voglio dire, non ha tra virgolette il potere per farlo, ovviamente. Noi possiamo solamente dirlo. Noi sappiamo solo che rappresentiamo quella categoria che insieme a delle altre deve garantire sicurezza ai cittadini, e siamo stanchi di sentire sempre le stesse cose rimbalzare da una parte all'altra le responsabilità, quando e la nostra preoccupazione quando vediamo la gente che scende in piazza, perché un conto quando si scende in piazza per protestare per il rinnovo di un contratto, quando si scende in piazza perché succedono cose, voglio dire, diciamo, che sulle quali si ha una proposta per poter cambiare le cose. Il problema è che adesso la gente scende in piazza e qualcuno tende a portarla in piazza. Il problema è che non sappiamo qual è la soluzione, e quando non c'è una soluzione
1: questo traverso, se riesce a dirmi qual è dal suo punto di vista, glielo chiedo brevemente perché poi devo andare in pubblicità, quale può essere la soluzione, la prima cosa che le chiedo, se mi riesce a rispondere in 30 secondi, seconda, secondo lei ci vorrebbe per un periodo l'esercito in città, in alcune zone specifiche, ad esempio, diciamo, Darsena?
0: Allora, l'argomento esercito è come sfondare un muro, no? Perché qualcuno vuole sfondare questo muro dell'esercito in città, no? Come se fosse come ottenere una soluzione. Allora, il discorso è questo. Si può sopperire tranquillamente la presenza dell'esercito con attività mirate, anche tra virgolette importanti, concentrando sul territorio forze dell'ordine che non devono per forza di cose essere l'esercito. Perché se il Ministero dell'Interno, se c'è un problema di sicurezza così acuto, si concentra sul territorio, reparti prevenzione del crimine, che non c'è solamente quello della Liguria, c'è anche quello del Piemonte, anche quello della Lombardia, si fanno arrivare dei rinforzi sul territorio, così come avviene su tutto il territorio nazionale. Il problema è questo, l'ho detto anche l'altro giorno in occasione dell'intervista nella post conferenza del sindaco, cioè sono anni se non decenni che in la Liguria non si è mai parlato di sicurezza, d'accordo? Poi si pensa di risolvere il problema in 3 mesi. Se non sono arrivate risorse in 15 anni, non possono arrivare in 2 mesi. Allora, se c'è una situazione così acuta, attraverso il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, si dice al Dipartimento di far arrivare qua forze dell'ordine per dare un segnale massiccio, immediato sul territorio. Ma non basta, perché se non si accompagna questa attività una volta per tutte con un progetto mirato sul medio

0: lungo termine, saremo qua a parlare di queste cose per i prossimi 5, 6, 10 anni. Ed è per quello che noi riteniamo che i patti sulla sicurezza devono essere siglati. Comunque anticipo che noi faremo un dibattito il 6 luglio sulla sicurezza urbana a San Pietro d'Arena, quindi colgo l'occasione per invitare anche il pubblico. Lo faremo in via Albertazzi, nel Circolo Cappo, insieme all'associazione Controvento, e parleremo di sicurezza urbana, così come pensiamo noi, perché la nostra categoria ha bisogno, come il pane, di lavorare insieme alla polizia locale, ma insieme vuol dire coordinata dall'autorità di pubblica sicurezza, ovvero dal questore.
1: Grazie, grazie Roberto Traverso, grazie anche per la notizia, l'ho già segnata, poi ovviamente verremo, sicuramente sarà da seguire perché è importante. Grazie, buona serata, buon lavoro.
0: Grazie a voi, grazie, buonasera.
1: Allora ci fermiamo un attimo, così almeno poi ripartiamo da questo. So che voleva fare un appunto rispetto ai patti sulla sicurezza mentre Traverso parlava, perché lei dice io non
2: Non ho
1: intendevo
2: detto che è
1: quello
2: il ministero che può bloccare, sì, non ho detto che il ministero può bloccare il patto, ho
1: che... No.
2: detto che c'è un istruttore che sarà il prefetto a firmarla, ma deve finire questa istruttoria. Ecco, ci tenevo a precisarlo.
1: Ok, ci fermiamo un attimo, torniamo, poi ultimissima parte, andiamo a Cornigliano, quindi anche con il presidente Ceraudo cerchiamo di capire e poi tiriamo le somme per capire quali possono essere le soluzioni. Mi pare comunque di analizzare rispetto a quello che accade due opinioni, due posizioni molto, molto diverse rispetto a quella che potrebbe essere una delle soluzioni. Mi sembra di capire che il breve periodo non molti siano convinti del breve periodo, ma di un intervento a lungo raggio, a lungo spettro, tra poco.

0: Allora, ripartiamo da Cornigliano, tra poco andremo anche fisicamente a Cornigliano. Ceraudo, mi fa un riassunto di quali sono i problemi principali? Non voglio escludere altri quartieri del Medio Ponente, giustamente, però Cornigliano ha un focus maggiore. A che punto siamo nel vostro quartiere? Quali sono le difficoltà?
1: Ma le difficoltà ci sono, come nel Medio Ponente, anche in parte del Ponente, perché quando siamo arrivati noi la situazione l'abbiamo trovata abbastanza abbandonata da un punto di vista amministrativo, soprattutto da un punto di vista anche di gestione della sicurezza. Cioè i controlli, le verifiche, i parchi, cioè noi avevamo una situazione che era totalmente in stand-by, ferma. Da quel momento noi siamo intervenuti subito, ad esempio su Cornigliano c'era già una problematica precedente su un club che era stato aperto, che era l'Havana, che era lo stesso proprietario che ha avuto quel club per 4 anni precedenti, a cui il proprietario per disperazione per far chiudere quel locale si è quasi dovuto vendere i muri. Noi in realtà siamo intervenuti immediatamente e dopo un mese abbiamo fatto fare un intervento congiunto interforze, quei famosi interventi che vengono chiesti, che noi abbiamo attivato immediatamente, richiesto, è stato fatto grazie alla polizia, al prefetto, alla polizia locale. Il locale è stato racchiuso, non è quello, quello è successivo e l'ho riproposto io, ma vabbè, poi spiego la cronostoria. È stata fatta una multa di 13.000 euro all'esercente, bloccato il locale e chiuso, poi ha riaperto. Quindi io ho fatto 3 esposti che ho portato, tanto per essere abbastanza esplicito e chiaro, 3 esposti che ho chiesto interventi da parte del prefetto e ho controllato che ci fossero anche altri documenti in precedenza da parte dell'amministrazione scorsa per chiedere magari degli interventi appunto di questo genere. Non ho trovato nulla, quindi questa è la dimostrazione che c'è un'amministrazione attiva sul territorio che chiede gli interventi. L'intervento, per fortuna, dopo tempo c'è stato da parte del prefetto, la raccolta firme, come ricordava Gandolfo, è stata proposta da un gruppo consigliare del Movimento 5 Stelle in consiglio municipale e poi scopiazzata male da centrodestra. Però non lasciamo perdere le polemiche, perché ritengo che l'importante sia il risultato, e oggi il risultato è stato ulteriormente qualificato con la sospensione per 120 giorni della licenza del locale. Quindi oltre la chiusura da parte del prefetto, quindi con l'articolo 100 del TUMS, che ripeto e lo ripeto per l'ennesima volta può essere soltanto e unicamente

0: adottato da parte del prefetto con un'indagine del questore, il comune ha fatto poi il suo lavoro, che è quello dell'articolo 10, e quindi levare la licenza per alcolici e consumo di bevande in riferimento a quello che è intervenuto il prefetto. Poi ci sono altri problemi, logicamente, spaccio, aggressioni e altri atti di delinquenza predatoria che avvengono naturalmente. Siamo intervenuti sui giardini Melis riparando ad esempio le cancellate che per anni erano divelte e rotte. Abbiamo fatto interventi abbastanza elevati. Io poi qua c'ho dei dati che magari dopo vi posso anche dare per riferimento.
1: Allora. Laura, le faccio sentire una testimonianza che abbiamo raccolto a Cornigliano, un'intervista che ha realizzato Elisabetta Biancalani a una signora, una donna, mamma di una ragazzina di 15 anni che per difendere la figlia adolescente è rimasta ferita, fortunatamente qualcosa di guaribile, però... Non è sicuramente stata una situazione facile da gestire, sia fisicamente che emotivamente. Sentiamo.
2: È stata mia figlia vicino casa con una sua amica, col caninino. È un orario alle 8:30.
3: Così. Quanti anni ha sua figlia?
2: 15 anni. È stata seguita da un ragazzo che ha tirato delle parole grosse, che mancata rispetto. Prima, quando l'hanno visto, sta facendo pipì fuori. La mia figlia ha chiamato suo papà, le ha detto: papà, guarda che c'è uno che mi ha mancato rispetto, mi ha detto. E quindi noi siamo scendere da casa per trovare questo ragazzo e parliamo con lui in un modo civile. Quindi lui l'ha detto: ma cosa vuoi da me? Lui l'ha detto: sono il papà della ragazza che è stata aggredita di parole grosse, che non è abituata a sentirci queste parole. Cosa hai fatto? Ha tolto la sua maglietta, addirittura hai preso due bottiglie di birra del bidone della spazzatura e l'ha attaccato spaccato contro il muro. È arrivata, sta cominciando a spaccare tutte le sue pancia, suo corpo, tutto il suo corpo. Faccio a te e a me come questo. Mio marito, quando se n'è andata per difendere, ha cercato due cassette di plastica del negozio del verdura, erano fuori, l'hanno preso per difendere la sua faccia. Lui, quanto ha visto mio marito che sta difendendo, ma ha visto io che giro, cerco mia figlia dove era, certo. E quindi trovo mia figlia dietro, che l'ha messa la signora dentro la sua trattoria. Giro il momento, lui ha approfittato, ha preso la bottiglia, ma aveva dato dei punti qui. Sono arrivata già. Qua sono 6 punti, qua non puoi fare i punti perché si è spaccata tutta la pelle qua. Non posso.
3: È lacerata. L'ha colpita con la bottiglia di vetro?
2: Sì.
1: Questo è racconto, lo abbiamo sintetizzato ovviamente la parte più corta. Ceraudo, poi immaginiamo, spesso ci sono anche storie magari di disagio familiare, di situazioni in degrado. Concordo con lei quando diceva malessere chiama malessere, difficoltà economiche e difficoltà sociali chiamano difficoltà sociali nelle zone. Infatti questo lo dicono i numeri: nei quartieri sicuramente più benestanti, dove si sta meglio, ci può essere il furto, la rapina, ci può essere l'episodio, però difficilmente si raccontano storie di questo tipo.
0: No, Giorgio, tu prima hai detto una parola bellissima di Papa Francesco: nessuno si salva da solo.
1: Sì, tra l'altro non pensavo in quel momento
0: quindi,
1: a Papa
0: però,
1: Francesco.
0: È una frase che spiega un po' tutto da un senso, nel senso che fondamentalmente nessuno può salvarsi da solo. Queste sono situazioni logicamente difficili. Io poi collaboro con i carabinieri, la polizia, mi sento ogni settimana e facciamo il rapporto delle denunce che vengono esposte e presentate. Non si sottovaluta nessun fenomeno, la situazione è certamente da controllare, verificare, però garantisco che i presidi li abbiamo aumentati e che stiamo lavorando e collaborando per fare in modo tale che la sicurezza possa aumentare, non solo a Cornigliano che sono problemi, perché i suoi problemi esistono anche a Sestri con altre situazioni, altri interventi che vanno non sottovalutati, in cui, ripeto, non è per farne un fattore politico, ma mi domando l'amministrazione scorsa perché non è entrata in merito a queste situazioni che già esistevano. Ripeto, il club esisteva già precedentemente con situazioni anche di aggressione e di spaccio, e anche Sestri, ad esempio, con la situazione Fincantieri.

0: Ieri, abbiate pazienza, non ho mai sentito parlare nessuno, mentre noi in merito siamo entrati immediatamente e presto avremo un incontro e ci confronteremo, perché il bene del Sestri Ponente è lavoro, ma anche la crescita del quartiere e non le servitù.
1: Villacqua, Gandolfo?
2: Ma sembra che tutto vada bene, eppure i cittadini in modo spontaneo hanno fatto una manifestazione con una passeggiata per le vie di Cornigliano rispetto a un problema che riscontrano, che è quello della sicurezza. L'hanno fatta dopo l'aggressione di cui abbiamo anche sentito la testimonianza. Tra l'altro io ho partecipato, non ho visto esponenti di centrosinistra durante quella passeggiata da parte dei cittadini che hanno voluto promuovere, ho visto altri colleghi del Consiglio Comunale di centrodestra degli altri partiti politici, non ho visto alcun esponente di centrosinistra. Poi, per quanto riguarda il club che diceva prima il presidente Ceraudo, intanto io voglio anche ricordare al presidente, non so se lo sa, se non lo sa, glielo dico io, come gruppo Lega in Consiglio Comunale abbiamo fatto anche una richiesta di accesso agli atti rispetto al club, perché noi tra l'altro sapevamo di più raccolte firme, quindi io non sono qui a dire ha iniziato uno o ha iniziato l'altro, io so che anche i cittadini in modo spontaneo hanno promosso una raccolta firme che dovrebbero anche aver consegnato al municipio, pertanto su quello è una situazione che è sentita soprattutto da parte di chi vive il territorio, di chi vive il quartiere. Ma una cosa ci tengo a dire, perché dopo che ho partecipato a quella passeggiata mi è sembrato giusto riconoscere il merito a quei cittadini che hanno promosso quella manifestazione, pertanto ho fatto un post rispetto a quell'evento. Le persone da tutte le parti della città che hanno chiesto di fare altrettanto per quanto riguarda le loro zone, Bolzaneto, Teglia, Certosa, La Foce, Voltri, per dire come la percezione rispetto alla sicurezza e rispetto agli episodi che purtroppo leggiamo tutti i giorni è veramente forte ed elevata, e gli strumenti il comune, io continuo a dirlo, li ha. Perché comunque noi non possiamo, l'ha detto anche prima il sindacalista quando ha parlato della sicurezza urbana, la sicurezza urbana è materia comunale, pertanto da lì il comune può partire. Le cancellate sono state fatte dal municipio, bene, è un esempio di sicurezza urbana, ma non è solo quello, abbiamo tante altre opere che però il comune deve avere la volontà politica di, altrimenti il bello porta bello, ma il degrado porta degrado.
1: Vabbè, quello è così, ahimè. Buonasera Giampiero Morstabilini, presidente del Comitato Cornigliano per la città, grazie per essere con noi.
3: Buonasera, vi ringrazio intanto per la vostra trasmissione che fa un po' di chiarezza su quello che sta succedendo purtroppo nelle nostre delegazioni, ed è il problema della sicurezza, che non è assolutamente un problema da sottovalutare.
1: Ecco, intanto, credo che lei abbia sentito in parte il dibattito, che cosa stiamo parlando proprio di Cornigliano, chiaramente non abbiamo parlato solo di Cornigliano, ci siamo spostati in questo momento nel quartiere Ponentino. Qual è la situazione a Cornigliano, che so che lei si sta battendo molto per questa condizione? In studio c'è anche Fabio Ceraudo, che è il presidente, che sicuramente conosce bene. Che cosa si sente di dire?
3: Assolutamente, penso che siamo entrambi della stessa idea, che purtroppo nei nostri quartieri il problema della sicurezza è molto sentito ultimamente, non perché la nuova giunta o la precedente giunta non abbiano fatto i passi adeguati, ma perché purtroppo è proprio il problema di adesso, quindi è difficile anche combatterlo, era già difficile prima e adesso è ancora peggio, diciamo. Io comunque sono soddisfatto della manifestazione che c'è stato il giovedì 18 scorso, che è stata indetta dal nostro comitato, che è stata dichiarata da subito apartitica ed è stata però comunque molto partecipata, anche come diceva prima Bevilacqua. Comunque questo è un sintomo di malcontento da parte dei cittadini, che hanno chiesto con la loro presenza una maggior tutela, usando qualunque mezzo a disposizione, al fine di migliorare la situazione che oggi grava sul nostro territorio, purtroppo. L'unica nota dolente è quella che c'è stata la mancata partecipazione delle forze

0: forze di maggioranza, che nonostante il delicato momento, al contrario della minoranza, non sono state vicine ai cittadini, sovrapponendo la loro presenza agli interessi e alle linee di partito. Però questo purtroppo è un problema che c'è da sempre nel nostro territorio, questa continua, come posso dire, interposizione tra i due movimenti.
1: Quindi, posso interpretarla, Morsabili, si può interpretare così, non so, chiediamo anche a Canessa e a Ceraudo, rappresentano due partiti, sicuramente nulla vogliono gli altri, però importanti. Poi anche a livello nazionale. Forse mi viene a dire un po' più facile partecipare quando si è in minoranza, e loro lo sanno perché sono stati molti anni in minoranza, battute a parte, quindi è un po' più semplice forse partecipare a certe manifestazioni quando si partecipa. Come mai non siete scesi in piazza? Nel senso che forse diventava un pochino più complicato scendere in piazza.
2: Come sa benissimo Mostabilini, ho avuto dei problemi, quindi non potevo partecipare.
1: Lei avrebbe partecipato?
2: Però, sostanzialmente, ascoltare i cittadini.
1: Però qualche esponente del Movimento 5 Stelle
2: tante volte qualcuno
1: non
2: farebbe una battuta, ho fatto più scioperi e manifestazioni che lavoro.
1: No, certo, però...
2: Quindi, come dico sempre, mi sarebbe piaciuto in passato vedere anche, ad esempio, per il forno elettrico, per il petrolchimico, per l'autoparco, per le situazioni di sicurezza in passato, quelli che l'altro giorno erano tutti lì.
1: Poteva essere, può essere
2: non
1: un pochino
2: erano
1: più,
2: presenti le
1: possiamo dire così,
2: volte.
1: C'era un pochino più complicato. Quindi, forse per il Movimento 5 Stelle scendere in piazza non era, credo, una manifestazione.
2: Ma noi abbiamo appoggiato, appoggiato con i fatti, e l'ho appena dimostrato con esposti, con raccolte firme, con azioni congiunte con la polizia locale e con le forze dell'ordine, i cittadini. Noi i cittadini li ascoltiamo e li ascolteremo sempre. Il municipio è aperto, l'ho sempre detto, è trasparente, e quindi come tale saremo vicini ai cittadini. Se loro hanno un disagio e dimostrano il disagio, noi saremo con loro. Okay. L'unico dubbio che mi rimane, ripeto, è che queste manifestazioni per 4 anni precedenti con le stesse problematiche non sono avvenute, e secondo me ci sarebbe stato il caso di farle. Fine.
1: Allora,
2: solo
1: le
2: questo.
1: Faccio rispondere.
2: Però ripeto, legittima.
1: Certo, no, no,
2: legittima.
1: Allora, Morsabilini, aspetti perché le faccio sentire anche Vittoria Canessa, Partito Democratico.
3: No, io mi rifaccio, diciamo, alle parole del presidente Ceraudo. Non c'è assolutamente nessuna, diciamo, contrarietà a partecipare a delle manifestazioni dei cittadini. L'ascolto c'è sempre, naturalmente io non posso rispondere per tutti i miei colleghi della maggioranza, però l'ascolto c'è assolutamente sempre. Quando poi naturalmente noi siamo anche al governo di una città, partecipare o meno ad una manifestazione, il nostro compito è dare delle risposte e governare questa città.
1: Prego.
0: Posso parlare?
1: Sì, prego.
0: Sono anche d'accordo in parte in quanto dice l'esponente del Partito Democratico, che se non sbaglio si chiama
1: Vittoria Canessa.
0: Vittoria, mi perdoni.
3: Perdonato.
0: Però io penso che in un momento così delicato la partecipazione dovrebbe essere da entrambi le parti, perché avvicina di più anche i cittadini, si sentono un pochino più protetti, mentre invece questo non è successo. Per carità, sono anche dell'idea che nelle precedenti manifestazioni non ci sia stata la stessa partecipazione dal lato opposto, però comunque un po' di partecipazione c'è stata, mentre invece questa volta abbiamo proprio avuto la nullità dalla parte sinistra della nostra delegazione. Scusate, io volevo dirvi un'altra cosa, se mi è consentito.
1: Prego.
0: Il nostro comitato è nato nel 2017 proprio con l'intento di aumentare la sicurezza nella nostra delegazione. È in tutto il genovesato, infatti come vince il nostro nome Cornigliano per la città, partendo da un programma dove si richiedeva all'amministrazione un inserimento sul territorio di figure composte da cittadini che avrebbero presidiato le zone a rischio, segnalando situazioni, comportamenti pericolosi, abbandoni ingombranti, eccetera. Insomma, una collaborazione affinché la nostra presenza, oltre che a combattere il degrado, avesse, solo che passeggiando per il quartiere, avesse dato ai residenti una percezione di sicurezza. Questo purtroppo non è stato mai messo in pratica da nessuna passata amministrazione, nonostante

0: siano state proposte alternative sempre del nostro comitato, come le GEV, le guardie ecologiche volontarie, le guardie zoofile o gli assistenti civici, tra l'altro figure che sono già presenti in altre regioni come l'Emilia Romagna, ma mai nessuno ha portato a termine il progetto. Quindi io adesso mi approfitto un attimo della vostra trasmissione per fare un appello all'attuale assessore di sicurezza Arianna Viscogliosi, chiedendogli di prendere in considerazione questa proposta, che sicuramente darebbe una nota positiva a tutto il discorso della sicurezza.
1: Resti con noi che le faccio sentire anche Gandolfo, Fratelli d'Italia, Bevi con Bevi l'acqua ha già parlato, era con lei in manifestazione. Gandolfo, rispetto a Cornigliano la richiesta è chiara, è un quartiere molto complicato, un quartiere che è stato anche in parte riqualificato, è stato fatto anche un lavoro importante negli anni scorsi con l'ex sindaco Bucci, poi chiaro è che stiamo parlando di un quartiere che è spesso considerato autoservitù di se stesso in questi anni.
2: Un quartiere che dimostra delle criticità, un quartiere che giustamente è stato anche giusto ricordare, è stato riqualificato con l'amministrazione precedente, e un quartiere che poi ancora ha tutta una serie di posti, luoghi dove sicuramente ci sarà opportuno fare interventi, dove si chiedono anche non solo, io mi ricordo nel ciclo precedente si era richiesto anche asili, si era richiesto anche tutta una serie di atti anche politici, dove spero si possa essere anche una continuità per avere ovviamente un quartiere che possa dare anche sempre di più servizi. Diciamo che dalle parole che ho sentito le persone sono scese in piazza camminando, intanto così giusto per aggiornare il presidente Ceraudo, perché manifestavano un disagio, perché lui ha detto se i cittadini manifestano un disagio il municipio li ascolta. Beh, i cittadini che camminano in piazza, e diciamo il signore ha parlato molto chiaro, io non lo conosco personalmente, però ha parlato molto chiaro, una manifestazione non di certo di uno schieramento politico o di un altro, ma per manifestare un disagio che è nel suo municipio, presidente. E poi le dico anche una cosa, presidente, lei mi è un po' dispiaciuto quando ha detto che il centrodestra scopiazza documenti che lei propone o che la sua maggioranza ha proposto. Le ricordo che è un presidente, il presidente di tutti, forse questo l'ha un po', diciamo, ereditato dal nostro sindaco, che fa tutto tranne che essere il sindaco di una città, ma solamente di una parte politica. Lei, diciamo, che sotto questo aspetto sta forse scopiazzando il nostro sindaco. Quindi sotto questo punto di vista c'è stata una volontà politica e una raccolta di firme da più parti politiche, dove hanno portato alla richiesta di centrodestra e centrosinistra nel vedere chiuso un determinato locale che creava determinati problemi. Questo io credo che da parte sua, presidente, dovrebbe riconoscerlo proprio nel ruolo che lei rappresenta di ovviamente istituzione verso i cittadini, e che rappresenta un municipio che è un municipio composto dal centrosinistra che governa e dal centrodestra che fa opposizione, ma anche un'opposizione costruttiva sui temi, sui punti. Poi le dico anche, no, ma le dico anche un'altra cosa, presidente, e glielo ricordo anche, diciamo, in base alle parti politiche che animano un po' anche il nostro consiglio comunale, dove lei è anche stato all'opposizione, si ricorda bene anche che faceva documenti, faceva interrogazioni e quant'altro. Noi abbiamo avuto un assessore che invece su Cornigliano ci diceva una risposta a un'interrogazione di Fratelli d'Italia, che non aveva avuto abbastanza denunce per diciamo allarmare o avere una problematica in quel quartiere, perché questo ha risposto in aula, presidente, o lei non l'ha informata di questo, o l'assessore non parla con lei. Le questioni sono
3: stessa
1: due.
3: Risposta.
1: Però
3: che
1: i cittadini,
3: alla mia
1: guardi, i cittadini glielo stanno dicendo, gli stanno dicendo anche che c'è un problema che non è ovviamente avvenuto in un giorno, cioè c'erano problemi anche nel ciclo precedente, c'è una situazione però di malessere talmente tale ad oggi che i cittadini sono voluti scendere in piazza. Questo le stanno dicendo.
3: Allora,
1: le stanno dicendo questo.
3: Per questo.
1: Le stanno denunciando un disagio, presidente.
4: Allora, grazie a Giampiero Morstabilini, grazie per essere stato con noi. Buon lavoro, a presto, buona serata.
3: Ciao Giampiero.
1: Vorrei chiudere, abbiamo una decina di minuti ancora, con una di quelle notizie che sta circolando da diverso tempo, che è la presenza in città, quindi a Genova, del ministro degli interni Piantedosi. La data non c'è, se qualcuno di voi ce l'ha, me la vuole dire, facciamo così lo scopo, ma credo

0: no. Dovrebbe essere in arrivo il ministro Matteo Piantedosi a Genova, dovrebbe esserci questo incontro con Silvia Salis, con la sindaca della città, e anche questo è un tema che abbiamo affrontato nella conferenza stampa di un anno di giunta, perché c'è sullo sfondo la possibilità di un CPR. Ecco, anche su questo, CPR potrebbe essere una soluzione per una città come Genova, oppure l'estrema razio, qualcosa che un po' inquieta, ci succede già anche in altre città, quindi non sarebbe neofita in questo caso la città di Genova, però è qualcosa che forse non si aspettava nel capoluogo ligure.
1: Ma io sinceramente ho dei dubbi sul CPR, ho dei dubbi perché vediamo anche ad esempio già quello di Torino, comunque alla fine dei conti o funziona veramente tutta la questione del monitoraggio, del controllo delle persone, quindi quelle che poi non sono soggette quindi a una protezione internazionale, quindi che possono essere rimpatriati, o funziona o altrimenti si creano dei ghetti. E quindi cosa vuol dire? Che va ad aumentare anche la pressione sociale e il disagio sociale che già abbiamo sul territorio. Sinceramente io ho dei dubbi che possa essere la soluzione, ma attendiamo anche il ministro per sapere esattamente, valutare anche con lui quindi questa opzione.
0: Voi sapete, beh, chiaro che adesso
2: l'agenda del ministro, no, non
0: beh,
2: mi compete.
0: Certo, non voi direttamente, però c'è questa notizia, sta girando a Roma, anche il ministro poi con un lancio di agenzia aveva detto
3: sta girando, e quindi c'è questa possibilità che possa venire a Genova, però come mai viene a Genova? Anche perché poi dobbiamo fare un passo indietro rispetto a quello che si dice, perché rispetto al tema CPR noi abbiamo un sindaco che ha comunque alzato come suo uso e costume l'asticella nei confronti del governo per quanto riguarda il tema dei rimpatri, e pertanto, visto che comunque noi abbiamo un'amministrazione che tra la confusione del Partito Democratico e anche una confusione dell'assessore e del sindaco stesso, dove ogni tanto abbozzano anche idee quali bisogna accelerare sotto l'aspetto dei rimpatri, il CPR potrebbe essere su questo invece un sito che potrebbe portare anche e andare incontro a quelle che sono le esigenze per la città di Genova. Ovviamente chi amministra la città, ovviamente chi amministra, allora io parto dal presupposto, chi amministra la città ha il dovere di scegliere. Chi amministra la città in questo momento dice una cosa, subito dopo ne dice un'altra.
1: Insieme al ministro, quello si dice insieme al ministero.
3: Cosa volevi? Sì, allora, il ministro viene a Genova.
1: E io sono sicura allora, di quello che ho detto e di quello che penso.
3: Consigliera, il ministro viene a Genova.
1: Sì.
3: Conosce il ministro tutte le realtà genovesi, tutte le situazioni? Non credo, si può informare, lo possono informare. Chi è che lo può informare? Intanto l'amministrazione,
1: certo.
3: Intanto il sindaco, intanto la maggioranza.
1: Certo.
3: Cosa ne pensa la maggioranza? Pertanto, il tema CPR, davanti a un'apertura che ci può essere da parte del Ministero, da parte del governo, l'accetta o no questa amministrazione? Perché se questa amministrazione non l'accetta, ci dica cosa vuol fare, perché non l'avete ancora spiegata a nessuno. Non l'avete spiegato in aula, non l'avete spiegato pertanto alle forze politiche di centrodestra, ma soprattutto non l'avete spiegato ai cittadini. Pertanto, arriverà il ministro, ben venga, però voi cosa direte al ministro?
4: Spero che non arrivi come è arrivato Urso a scaricare le responsabilità all'amministrazione e si prenda delle responsabilità lui, visto che Urso è arrivato qua a dire che l'indomani facevamo un forno elettrico,
3: Presidente Ceraudo,
4: poi quando si è sentito dire di sì sono spariti improvvisamente tutti
3: vostre,
4: e l'Ilva è ancora lì.
3: Le responsabilità
4: quindi,
3: vostre.
4: Quindi un governo responsabile, come ho detto prima,
3: vi
4: meno pacche sulle spalle.
3: Vi assumete neanche la responsabilità di stare insieme ai cittadini, okay. Lei non si è assunto neanche la responsabilità di stare insieme ai cittadini quando hanno manifestato
4: però ha lanciato il messaggio,
3: quello, Presidente, lei
4: ha lanciato
3: non si è assunto neanche questa responsabilità, li ha lasciati
4: arriverà.
3: Da soli,
4: noi lo attendiamo,
1: gli
4: per sentire di scaricare le responsabilità,
3: vedremo più avanti, le faremo sapere, giustamente questo è il vostro modo di governare.
4: Quando qualcuno amministra si prende le responsabilità, in quel caso la sindaca lo fece.
0: CPR potrebbe essere una possibile soluzione in città, poi deve arrivare il ministro, si devono incontrare,
4: ci
0: vuole l'ok del ministro.
4: A mio parere servono

0: strumenti che oggi possono essere adottati diversamente da un punto di vista sulla sicurezza. Il CPR per quanto mi riguarda, perché ripeto, non è l'unico strumento che è utile a fare, diciamo, sicurezza nel nostro territorio, anche perché poi dovresti collocarlo, lo metteresti in un quartiere che creerebbe probabilmente qualche altra problematica, ad esempio il CERT, come hanno collocato loro, ma poi è responsabilità dell'amministrazione che arriva dopo di prendersi l'incarico di risolvere i problemi che ci hanno lasciato loro. Però, come tutto il resto, faccio una chiosa velocissimissima,
1: per poi con Gandolfo.
0: Giusto per parlare di amministrazione, quando un'amministrazione è responsabile e fa i controlli lo dimostra, e noi ad esempio sulla questione di Cornigliano e Sesto abbiamo aumentato del 75% i controlli sulla deliberante alcol, del 3.300% la raccolta dei rifiuti ingombranti e dell'800% sui bivacchi e del 150% sul decoro. Numeri, non slogan, non chiacchiere. Scusate, però, se ogni tanto li do. Aspettando piante d'oro.
1: Non mi vada fuori dal tema. Fratelli d'Italia sarebbe
2: CPR, ovviamente,
1: d'accordo?
2: Penso che sia nel modo più assoluto uno strumento che può dare sicuramente un aiuto concreto a questa situazione. Infatti non a caso anche in Unione Europea il modello Meloni è stato approvato e votato, proprio perché anche la comunità europea ha sposato il modello Meloni e quindi quello che ha cercato di portare avanti con tutte le difficoltà del centro-sinistra, che invece ha osteggiato in tutti i modi quello che voleva fare il governo, e invece a quanto pare nella comunità europea e in Unione Europea si è votato a favore. Però devo dire che da presidente Ceraudo mi fa molto piacere sapere adesso che l'ordinanza anti-alcol che avete osteggiato negli anni passati invece ora le viene bene.
0: Ma l'ho raccolto le firme
2: le
0: io.
2: Le viene molto bene.
0: Per allargarla a Sestri, 3.300 firme.
2: Caspita, 3.300 parti politiche
0: insieme a un comitato.
2: Sull'ordinanza anti-alcol che eravamo
0: stati. Non se lo ricorda che
2: volevamo togliere l'alcol.
0: Però io me lo ricordo. Io sono trasversale.
2: Mi fa piacere che adesso viene bene.
0: Ci vuole una memoria storica.
2: Chiudo velocemente dicendo che sono molto preoccupato di come questa amministrazione sta gestendo la sicurezza. Il governo nazionale, il governo Meloni, che piaccia o non piaccia al centro-sinistra, sarà quello ricordato però con più assunzioni di agenti della polizia di Stato, perché ci sono 42.500 assunzioni nel 2026, ce ne saranno altri 27.000 nel 2027, dati del Ministero degli Interni, non presi così, perché l'abbiamo letti, li vedremo. Il sindaco ci sono arrivati 60 agenti, perché e poi l'assessore Viscogliosi non ci ha ancora detto se si è confrontata con prefetto, questo era per sapere in Genova e provincia dove sono quasi 60
0: domani
2: agenti.
0: Si incontra
2: benissimo, io le dico questo: siamo molto preoccupati, i cittadini sono preoccupati, la gestione della sicurezza in città da parte dell'amministrazione Salis sta generando tutto questo.
1: Vabbè, allora qui ci firmiamo, queste sono le posizioni, non era di certo l'utopia di rendere tutti d'accordo, tutti camminati sullo stesso binario, quindi vedremo che cosa accadrà. Sarà un'estate calda, non solo per le temperature. Grazie a D'Alesso Bevilacqua, grazie a Nicolas Gandolfo, grazie a Vittoria Cerchi, grazie al presidente Fabio Ceraudo, grazie a voi per averci seguiti. Torna la settimana prossima. Buonanotte.

Bentrovati amici di Primo Canale da IM Parigi di Trebi Meteo. Inizia una nuova settimana con l'anticiclone africano ancora ben saldo sul nostro territorio. Sulla Liguria, tempo asciutto ed assolato, ma non sempre dovunque. Difatti, le zone interne potranno risentire di una certa instabilità diurna. Per il resto, gran caldo con temperature massime prossime ai 32-33 gradi in diverse province, ma soprattutto il caldo si farà sentire anche nella notte e al mattino. Uno sguardo ora più in dettaglio a ciascuna località partendo da Imperia. Tanto sole sì e clima caldo non solo in giornata come vi anticipavo, ma anche nella notte e all'alba. Uno sguardo a Savona, ma anche qui la situazione meteo non è destinata a cambiare. La pressione atmosferica alta permetterà ampi spazi di cielo sereno, un clima caldo nelle ore centrali del giorno con punte massime attorno ai 32-33 gradi, ma caldo anche nella notte e al mattino con valori minimi attorno

Nei 26-27 gradi. Anche su Genova il sole sarà prevalente, ma locali note instabili saranno possibili nel corso delle ore pomeridiane nelle zone più interne. Gran caldo nelle ore pomeridiane con punte massime di 32-33 gradi, ma anche nella notte al mattino con valori. Anche sul Tigullio il tempo sarà stabile ed assolato, qualche nube di passaggio, ma innocua, una ventilazione debole o assente e temperature massime attorno ai 32-33 gradi in molte zone. Ed anche sullo Spezzino il sole sarà prevalente con gran caldo nelle ore centrali del giorno, ma si farà sentire anche nella notte e al mattino. L'anticiclone africano sarà ben saldo e robusto anche nella giornata di mercoledì. Sulla Liguria il tempo sarà assolato, sì, ma soprattutto nelle zone interne risentiremo di locali note instabili. Aria umida permetterà la formazione di locali rovesci anche a sfondo temporalesco. Solo occasionalmente qualche effetto riuscirà a sconfinare le vicine zone costiere. Il clima sarà ancora caldo di piena estate con temperature massime attorno ai 33-34 gradi. Dettagli maggiori, come di consueto, vi attendono sulla nostra app e Trebi Meteo.

0: Benvenuti, benvenuti a una nuova puntata di Viaggio in Liguria. Questa settimana è finita la scuola, sta per iniziare l'estate. Ebbene, vi proponiamo i primi assaggi d'estate, i primi tuffi, i primi bagni, quelli che poi si ricordano per tutta la stagione, anche se l'acqua è ancora fresca. Ci sono, pensate, 359 chilometri di coste nella Liguria, molti dei quali naturalmente sono composti da scogliere e non solo, anche da rocce, ma c'è sempre il posto giusto per andare a fare il bagno. E allora iniziamo questo viaggio, questa puntata, partendo da una proposta nel Tiguglio. Siamo stati sulla baia incantevole, Baia del Silenzio, a Sestri Levante, e da lì, ammirate le sue acque cristalline, siamo andati anche a bordo di SUP a vedere le acque cristalline, anche i coralli addirittura, fino a Punta Manara. Sentiamo Elisabetta Biancalani.
1: Sport estivi. Vivere la costa, vivere il mare in Liguria. Siamo alla Baia del Silenzio di Sestri Levante, già gremita di gente come fosse veramente piena estate. Ricordiamo che poi dal 1 luglio diventerà contingentato l'accesso, ci saranno alcuni ingressi e un numero chiuso proprio per rispettare anche questa zona. Io oggi vi accompagno a fare un viaggio attraverso il fondale della Baia del Silenzio, grazie ai SUP che hanno una parte di fondo trasparente. Intanto saluto tutti i miei ospiti, aiutatemi se non ricordo bene i nomi. Parto dalla signora Isabella Giovanardi, che è istruttrice di SUP. Poi magari mi fai anche un ripasso, Isabella,
2: Va bene.
1: Oltre a mostrarci il fondale. Poi abbiamo Giuseppe Adorni, che fa parte di Acqua Manara. Poi abbiamo Giovanni Saperdi, che si occupa proprio delle attività nella Baia del Silenzio. E questo signore è il papà di un nuotatore famoso, vero? Si chiama?
3: Alberto Razzetti. Io sono Marco.
1: Il papà appunto di Alberto, bella soddisfazione. Ricordiamo che titoli ha vinto, principali.
3: Mondiali in vasca corta, ha fatto le Olimpiadi, due Olimpiadi, è stato finalista alle Olimpiadi.
1: Già da bambino aveva questo talento, nuotava volentieri?
3: Diciamo che da bambino giocava molto.
1: Ma non aveva paura dell'acqua?
3: No, assolutamente, però no, ha cominciato in tenera età andare in acqua.
1: Anche qua in Baia, immagino.
3: Sì, veniva qua da piccolo qua, più delle volte diciamo a Renà. Però anche qui, quando diciamo che il mare era un po' più mosso, si veniva qua, che c'è un po' di sabbia. Si divertono molto di più i bambini.
1: Grazie. Allora, ci sono anche altri due ragazzi che sono arrivati anche loro in SUP. SUP o SAP?
4: Allora, c'è chi dice SAP, comunque deriva dalla...

0: L'acronimo stand-up paddle è americano, quindi...
1: A seconda della pronuncia, se lo vuoi pronunciare all'italiana. Voi vi chiamate? Daniele e Matteo. Allora, Daniele è un biologo, quindi ci può aiutare. Iniziamo questo viaggio attraverso i fondali. Io chiedo a lui se può salire qua in qualche modo, così possiamo sentire la sua voce. Non si vede solo il fondale, alghe, posidonie, ma se si ha la fortuna si possono vedere anche i pesci, i polpi, qualsiasi cosa, diciamo. E vediamo intanto in cosa è ricco il fondale della Baia del Silenzio. Cosa c'è da vedere? Intanto possiamo avvicinarci all'eventuale posidonia, che è vero sinonimo di pulizia del mare?
2: Sì, intanto dobbiamo appunto citare assolutamente la posidonia, in quanto è una pianta marina che abbiamo qua nel Mediterraneo. È una specie protetta, quindi importantissima. Proteggendo questa specie, infatti, si proteggono anche poi tutti gli animali che vivono al suo interno. Qua abbiamo anche cavallucci marini, stelle marine.
1: Speriamo di essere fortunati. Intanto, per far capire, le persone si possono rendere conto che c'è la posidonia perché il fondale diventa più scuro ad occhio, vero? Anche noi ci muoviamo perché dal fondale un po' sabbioso, quindi più chiaro, vediamo delle macchie scure. Quindi mi stavi parlando di chi sono gli abitanti della posidonia?
2: Sì, possiamo vedere esattamente queste, che si chiamano proprio praterie, come una prateria di erba, però è sotto il mare.
1: Allora Roberto, adesso a te il compito di mostrarci in trasparenza quello che si può fare viaggiando in SUP, e questa è una delle evoluzioni, diciamo così, Giovanni, del turismo, no? Ci si inventa sempre qualcosa di nuovo.
3: Assolutamente, questo è un modo di fare turismo diverso che coinvolge appunto i turisti in un'esperienza sportiva, perché il SUP comunque sia fa parte di un'attività outdoor e la mette insieme a quello che è rispetto per l'ambiente, e rispetto per l'ambiente parte appunto da conoscere dove siamo e cosa ci circonda. Abbiamo la fortuna di vivere qui in questa Baia del Silenzio, che è bellissima, e come ci diceva Daniele prima, vi è tutto un microambiente che la rende unica nel suo genere e particolare, e attraverso questi SUP trasparenti riusciamo a cogliere quello che c'è sotto al pelo dell'acqua.
1: Oltre alla posidonia ci sono altri tipi di alghe degne di essere menzionate. La posidonia si può toccare se ci si immerge con la maschera?
2: Sì.
1: Cioè non è pericolosa e non la si danneggia?
2: No, assolutamente non è pericolosa. Ovviamente sì, non bisogna cercare di danneggiarla in alcun modo. Inoltre, a largo di Punta Manara è presente un corallo molto importante,
1: sì,
2: che è Savaglia Savaglia, che è presente in maniera molto abbondante nelle profondità di questo mare.
1: E è arancione come il corallo classico?
2: È tendente più al giallo, viene chiamato anche corallo dorato, infatti.
1: Ecco, qual fondale più o meno quanto è nella baia? Cioè si può andare tranquillamente, che massimo può raggiungere, che mi?
4: Siamo all'imboccatura, siamo sui 12 metri, 15 metri proprio l'imboccatura, quindi però in questa zona qua abbiamo 3-4 metri fino ad arrivare, diciamo, alla zona protetta. Si può arrivare a 5 metri, ma raramente.
1: Peraltro è una delle poche spiagge del Tigullio con la sabbia.
2: Sì.
1: Se togliamo un po' la baia delle favole, poi intorno, se pensiamo a Lavagna, Chiavari, sabbia non ce n'è neanche, forse a Rapallo nella spiaggia comunale.
4: Sì, però diciamo che la sabbia è presente qua, su tutta la baia. Sulla baia delle favole, diciamo l'altro mare di Sesto Levante, anche lì abbiamo della sabbia. Sulla parte iniziale verso la chiesa, diciamo, poi andando già verso Sant'Anna cominciano ad averci i sassi. Insomma.
1: Sassi. Giuseppe, vediamo un signore che sta nuotando, no? Allora, intanto quanto è lunga se uno vuole avventurarsi da un estremo tirando una linea fino all'altro estremo della baia? Quanto sarà impegnativo o no?
5: Allora,
1: dipende dalla preparazione.
5: Noi di solito d'inverno facciamo 182 metri.
1: Ah, partendo da laggiù in fondo?
5: No, da lì, dall'angolo lì dove ci sono quei signori là che nuotano, arrivare davanti a quella casa alla bianca. Quindi sono 182 metri il nuoto in baia, che svolgiamo le sedute invernali. Quest'anno è stato molto interessante perché sono stati presenti più di 100 atleti in 4 sedute. quindi pieno inverno.
1: Ecco, in che mese l'avete fatta?
5: Gennaio, febbraio, marzo, aprile.
1: Con la muta in quel caso?
5: Con la muta, non tutti con la muta, perché i gelidisti nuotano senza muta, coi pantaloncini.
1: Gelidisti si chiamano proprio?
5: Cioè... Gelidisti, sì, confermo.

0: Palermo, sì, sì.
1: Tu sei giallidista?
0: No, assolutamente.
1: Tu?
2: Assolutamente no.
1: Ecco, perché l'acqua a che temperatura può arrivare anche a gennaio?
0: Allora, a gennaio, febbraio siamo sui 13 gradi, e quest'inverno è stato sui 14 gradi tutto l'inverno, non è scesa, è un paio di inverni che si mantiene, però mediamente intorno ai 13 gradi, non solamente qua ma in tutto l'arco del, diciamo, della costa.
1: Adesso che siamo alle soglie dell'estate, secondo voi quanto può essere la temperatura dell'acqua?
0: Ma dipende dai punti.
1: Dai punti, qui, dove è profonda e più fredda.
0: Esattamente. Qui in Baia è intorno ai 22, anche forse 22 non c'è ancora arrivato, ma fuori siamo ancora sui 18,
1: Fuori al largo, intendi?
0: Sì, fuori.
1: Ecco, guardate la trasparenza, il colore bianco del fondale, in questo caso, ripetiamo, così raro in Liguria, che di solito è contraddistinta da un tipo di fondale ben diverso. Allora, io dedico qualche minuto a Isabella e a, ricordami il nome, e a Matteo. Il SUP come nasce? Rinfreschiamo un po' la memoria, Isabella.
3: Allora, anche se tutti pensano che sia la moda del momento, già nel lontano 1778 James Cook, un esploratore, notò che a Honolulu c'erano dei pescatori che si muovevano su queste tavole di legno e pagaiavano in piedi. Poi anche in Polinesia ci sono stati dei reperti storici e avvistamenti di i quadri che riprendevano i pescatori che viaggiavano così.
1: E come facevano a pescare mentre andavano? Cioè, no, si fermavano?
3: Si fermavano, ma allora diciamo che proprio dall'alto si ha una visibilità dell'acqua estrema, proprio perché poi si hanno le condizioni ideali, che è trasparente, si può notare tutta la flora e la fauna sottomarina e si è avvantaggiati. Diciamo anche che per chi esce in SUP, super, come lo vogliamo chiamare, si può notare già dall'alto se ci sono meduse, se è il momento ideale per tuffarsi. E poi, ritornando sempre alla storia dei SUP, negli anni 50 i surfisti alle Hawaii avevano iniziato a utilizzare queste tavole in piedi e quindi hanno poi fatto dei modelli molto più turistici e gonfiabili, e poi ovviamente è diventato un mezzo di largo consumo a livello nautico e turistico.
1: Questo qua si sgonfia e diventa piccolo quanto? Cioè, te lo metti in una borsa?
3: In uno zaino. Sì, quindi ottimo anche per il turismo, e diciamo che qui in Baia c'è questa possibilità di muoversi.
1: Si possono fare anche tanti chilometri con il SUP, no?
3: Sì,
1: cioè, tu partendo da Sestri potresti andare anche a Chiavari.
3: Le gare di SUP Race è anche una specialità ovviamente sportiva. E ci sono ovviamente...
1: Però tu, nel tuo, diciamo, per divertimento, tu adesso, se dovessi andare a Chiavari, è troppo lunga? O no?
3: Si può fare,
1: il mare calmo.
3: Di solito comunque quando esco e faccio anche le escursioni, mi muovo da qui dalla baia e si può andare tranquillamente quando ci sono le condizioni ideali fino a Punta Manara, si fanno diversi bagni, snorkeling e poi si ritorna indietro, anche perché di solito poi il mare è a favore, quindi è una gita
1: bella. Allora, io lancio un testimone da Viaggio in Liguria a presa diretta, così poi continuiamo questo viaggio, perché non possiamo sprecare l'occasione, appunto, di mostrarvi tutto questo.

0: E poi ci sono loro, i nostri amici a quattro zampe, sempre più lungo le coste della Liguria. Ci sono tante spiagge che li ospitano con dei servizi dedicati. Importantissimo proteggerli. Siamo stati con Franco Nativo a Cogoleto, dove c'è una spiaggia particolarmente attrezzata. Vediamo.
1: Ah, amici di Viaggio in Liguria, ben ritrovati. Per la prima volta nella mia vita riesco a fare una puntata, inizio puntata, in maniera davvero rilassata. Ah, che meraviglia, che meraviglia. Ma scusi, cos'è che fa?
2: Si rilassa.
1: Ho capito, mi rilasso, ma vabbè, e quindi? Ah, che piacere! Ma perché ride? Io mi preoccupo. È tutto bene?
2: Rilassi benissimo.
1: Va bene. E dopo essermi rilassato, adesso conosco la signora?
3: Alessandra.
1: Che è la titolare di questa...

0: questo bello stabilimento balneare proprio qui sul lungomare di Cogoleto, che da tanti anni ha fatto una scelta con i suoi collaboratori: dare spazio ovviamente a tanti tanti umani, ma dare anche lo spazio ai nostri amici pelosetti, nello specifico cani, ma a volte anche gatti. Dico bene?
1: Vero, è successo che siano arrivati anche dei gatti, perché il pet friendly è accogliere le famiglie al suo completo, cani e persone.
0: E sono tanti i servizi che offre.

0: una possibilità di fare lezioni di SUP col proprio cane.
1: Ah, che forte! Quindi il massimo della natura con il tuo amico del cuore.
0: Esattamente.
1: Ma non è finita qui, perché poi ci sono altri servizi.
0: Certo, c'è la naturopata che ci permette di...
1: Questo è bellissimo.
0: Sì, perché il benessere fa parte, è connaturato nella nostra natura. Cioè, noi vogliamo il benessere completo dei pelosetti, degli umani, di tutti. L'accoglienza per noi è questa.
1: È questa. Quindi ovviamente portate lì il vostro amico pelosetto, vi rilassate voi, ma si rilassa anche lui.
0: Certo, c'è la possibilità di avere fiori di Bach, consulenze, comportamentali, insomma.
1: A volte ci sono persone che magari dicono, ah, mi sembra fin troppo. Vogliamo ricordare che per tante persone, davvero per tante persone, insomma, il proprio cane è come un figlio, a volte anche di più.
0: Ma ovviamente, perché comunque ci sono persone che figli non ne possono avere, ci sono coppie.
1: Persone anche fragili, certo, per l'amor di Dio.
0: Assolutamente, abbiamo accolto ancora l'altro giorno una ragazza disabile che viene col suo cagnolino. E perché privare una persona dell'accoglienza e della possibilità di andare in mare?
1: In conclusione, voi avete diviso la spiaggia in due, giusto? Da questa parte diciamo gli umani.
0: Esatto.
1: E dall'altra parte?
0: Umani e pelosetti. Siccome vogliamo garantire il benessere a tutti, a chi non piacciono i cani li teniamo separati. Lo stesso vale anche per la zona ristorante, per cui non avrai, se non ti piace il cane, stai separato.
1: Bene, e adesso andiamo a vederli allora questi servizi e nel frattempo guardate queste splendide immagini. Le spiagge dedicate ai cani rappresentano un servizio sempre più diffuso lungo tutta la costa ligure, permettendo ai proprietari di trascorrere una giornata al mare insieme ai propri amici a quattro zampe. Molte aree sono attrezzate con docce, fontanelle, zone d'ombra e spazi dedicati alla balneazione, offrendo così comfort e sicurezza sia agli animali che alle famiglie. Le spiagge dedicate ai cani rappresentano un servizio sempre più diffuso lungo tutta la costa ligure, permettendo ai proprietari di trascorrere una giornata al mare insieme ai propri amici a quattro zampe. Molte aree sono attrezzate con docce, fontanelle, zone d'ombra e spazi dedicati alla balneazione, offrendo così comfort e sicurezza sia agli animali che alle famiglie. Queste spiagge favoriscono una convivenza serena tra bagnanti e animali, garantendo spazi regolamentari e servizi. La presenza di aree dedicate contribuisce inoltre a rendere la Liguria una meta sempre più accogliente per chi viaggia con il proprio cane, valorizzando allo stesso tempo un turismo attento alle esigenze di tutta la famiglia.
2: Paolo, ti abbiamo visto con questo meraviglioso esemplare
3: Splash.
2: Splash, che bello, Splash. Che quanti anni ha?
3: È 7 anni, è un Labrador Chocolate.
2: Allora, tu di che cosa ti occupi qui all'interno di questa struttura?
3: In questa struttura praticamente collaboriamo da qualche anno. Io sono istruttore di SUP e SUP Dog, quindi insegno sia agli umani e agli umani con il proprio cane a praticare il SUP in sicurezza in questo bellissimo mare.
2: Che può essere un ulteriore motivo per vivere davvero in coppia, sempre insieme.
3: Sì, è fantastico, è uno sport fantastico perché proprio c'è l'unione tra il conduttore e il cane sulla tavola, in mare, è un'esperienza bellissima che invito tutti a provare.
2: Ma in quante lezioni?
3: Con 2-3 lezioni, se si ha un buon rapporto col cane, si riesce a praticare divertendosi questo sport.
2: Tu ti occupi anche di salvamento in mare?
3: Sì, siamo un'unità cinofila di salvataggio in mare brevettata. Io sono bagnino, lui è il mio aiutante e quando siamo qua, se c'è bisogno, diamo anche una mano a fare un po' di sorveglianza.
2: Insomma, davvero un modo ulteriore per stare insieme con il proprio animale.
3: Sì, sì, no, è fantastico. In particolare questi cani sono cani da lavoro, col proprio conduttore fanno veramente delle cose fantastiche.
2: Senti, poi chiudiamo con questo. In Liguria in realtà non sono proprio tantissime, ma fortunatamente un po' ce ne sono. Vogliamo ancora una volta, magari qualora ce ne fosse bisogno, promuovere ancora che aprire la spiaggia, una parte come avete fatto qua, è importante proprio per una ragione di, insomma, anche di convivialità, di collettività.
3: Ma sì, io direi che anche una cosa, si parla tanto di sociale, è una cosa che aiuta veramente tutti, si vede tante volte servizi.

0: pizzi quando i cani salvano le persone, però poi non vogliamo i cani in spiaggia. Allora, questo è un esempio, questa spiaggia è un esempio dove veramente si può convivere bene i cani con i propri conduttori e i propri amici.
1: In un territorio dove il mare rappresenta da sempre un elemento centrale della vita quotidiana e dell'offerta turistica, la possibilità di condividere questi momenti con il proprio animale domestico assume un valore particolare. Le spiagge per cani non sono soltanto un servizio, ma un segnale forte di attenzione verso nuove esigenze sociali e turistiche, promuovendo rispetto, inclusione e benessere. Un'opportunità che consente a residenti e visitatori di vivere appieno la bellezza della nostra riviera, senza rinunciare però alla compagnia dei propri fedeli amici a quattro zampe.

0: E adesso finalmente conosciamo Chiara, che è una?
1: Naturopata.
0: Ecco, di che cosa ti occupi qui all'interno di questa spiaggia?
1: Allora, io mi occupo di rilassare gli umani e gli animali che vengono in spiaggia.
0: Che bello.
1: Sono molto legati, quindi rilassandone uno, automaticamente si rilassa anche l'altro.
0: E i servizi che ovviamente offri quali sono?
1: Allora, noi facciamo trattamenti di riflessologia plantare agli umani, massaggi agli umani, campane tibetane, vibrazioni col diapason o col pong drum, sia agli animali che agli umani, e la consulenza per i fiori di Bach, che sono rimedi naturali che possono essere utilizzati sugli animali in tutta tranquillità e sono molto utili per varie problematiche.
0: Senti, ma i benefici poi alla fine si vedono?
1: Assolutamente sì, anche con la cornice del mare sono potenziati rispetto a quello che si potrebbe fare in uno studio al chiuso.
0: Quindi l'habitat è assolutamente ideale, no?
1: Sì.
0: E abbiamo visto, e stiamo vedendo anche nelle immagini, che il cagnetto praticamente sta con il proprio padrone sul lettino.
1: Esatto, c'è chi sta sul lettino, quelli più piccolini a volte stanno nelle loro borse, nei loro zaini, oppure i più grandi stanno comodamente accucciati sotto il lettino. E
0: in conclusione, so che ti sto chiedendo tantissimo, insomma, ma per cercare di essere un po' più tutti, insomma, rilassati in un mondo come quello che stiamo vivendo, qual è la parolina magica?
1: Collegamento con la natura.
0: Che ce n'è sempre meno, eh?
1: Farsi risuonare i suoni della natura dentro, anche semplicemente venire in spiaggia e ascoltare il rumore del mare fa tantissimo, e in questo gli animali ci insegnano.
0: E allora chiudiamo con due colpi di campana, vai un po' più vicino al microfono così lo sentiamo. Ancora uno, perché tre è il numero perfetto.
1: È vero.

siamo arrivati, amici, anche per oggi alla fine. Un po' a malincuore lascio questa spiaggia qui a Cogoleto. Sono contento di aver scoperto davvero che qui in tutta la Liguria ci sono tante spiagge, sia libere che naturalmente private, che danno la possibilità di venire con i vostri amici.

Amici pelosetti, avete visto quanti servizi ci sono? Alcuni anche molto molto particolari. Insomma, è stato un bel momento, un momento di aggregazione, e come ci ricordava anche la titolare di questo stabilimento balneare, è un modo davvero per cercare di stare uniti tutti insieme, per cercare, laddove fosse possibile, di volerci davvero bene, anche perché stiamo vivendo un contesto davvero molto molto brutto. Da Cogoleto è tutto, noi ci vediamo la prossima settimana con una nuova puntata di Viaggio in Liguria, con questo mare meraviglioso, oggi per la verità un po' agitato, ma è la forza della natura, è quella che ci piace. Un saluto dal Frank e ci vediamo la prossima settimana.

0: Al confine tra la provincia della Spezia e la regione toscana c'è Mariadella di Sarzano, un bellissimo litorale molto ampio, tanto amato dalle famiglie, ma anche da chi ama invece gli sport acquatici. In particolare tira sempre una brezza meravigliosa e allora via col surf e col kitesurfing. Sentiamo Emanuela Cavallo.
1: Primi assaggi di mare nella spiaggia di Marinella di Sarzana e Fiumaretta di Amelia, una località balneare molto molto frequentata. Cerchiamo di capire innanzitutto da chi sono i clienti, i frequentatori abituali di questi lidi.
2: Allora, la maggior parte a Marinella sono clienti che hanno comprato la casa negli anni 70, 80, 90. Quindi li conosciamo quasi tutti, diciamo. Poca gente nuova, pochi stranieri, non so, preferiscono magari andare in altri posti, Cinque Terre, magari Forte dei Marmi, Maria di Massa. Qua Marinella in questo momento non offre molto. Speriamo che in un futuro breve ci sia qualche novità che li possa attirare.
1: E sono clienti che vengono anche da altre regioni, magari dalla vicina Emilia?
2: Sì, abbiamo Parma, Milano, Brescia, Bologna, Romani, ecco, diciamo. È gente che ha comprato la casa qua, è affezionata a questa piccola frazione, è innamorata di Marinella, perché poi anche se ha poco ma ti dà tanto, diciamo.
1: Ecco, questa località ha un vantaggio perché è molto areata. Normalmente prendere il sole, diciamo anche con le temperature calde, estive, è sempre gradevole perché c'è sempre un pochino di venticello, e questo venticello è un vantaggio non solo per chi cerca la tintarella, ma soprattutto per gli sport.
2: Allora, a parte il vento di perturbazione che però purtroppo porta al brutto tempo, abbiamo un vento termico che si incanala giù da Punta Bianca verso la Carciofaia, Bocca di Magra, e quindi crea questo sbalzo termico dove c'è un vento sui 12-14 nodi quasi tutti i giorni d'estate, che permette di fare degli sport. Uno tra questi è windsurf, che è nato negli anni 80, 1980, poi si è evoluto con il foil, ora c'è il wing che va molto, il kitesurf, e ci ha permesso di fare tante belle veleggiate e divertirci tanto. Io ho fatto anche qualche gara, anche l'anno scorso ho fatto i campionati italiani, ho vinto la mia categoria dei vecchietti, però insomma è stato bello in tutta Italia. Però nonostante che ho viaggiato molto, Hawaii, Sudafrica, ho fatto tanti inverni all'estero, questo posto mi piace veramente tanto, anche se non offre le onde oceaniche tutto il resto, ma abbiamo i monti a due passi, il vento, il mare permette di fare un po' di surf e windsurf quando cavolo vuoi. Ora abbiamo un altro sport che sta prendendo molto, che è foil elettrico, si chiama foil drive, che ti permette

0: permette, anche quando c'è pochissimo vento, quando non c'è vento, di veleggiare in mezzo alle onde sia con la vela che senza vela.
1: Ecco, noi abbiamo chiesto appunto di questi sport a te, che sei un po' il punto di riferimento, un atleta in qualche modo che li pratica d'abitudine. Una delle curiosità è anche capire se questo mare è adatto per imparare. Sicuramente non è semplice, perché poi dalle condizioni meteo-marine cambia il livello di difficoltà, però appunto tutti questi sport qui si possono praticare. Ci sono delle scuole, è possibile venire magari appunto...
0: Allora, qua da me c'è un po' di mare aperto, è un pochino più complicato, però abbiamo degli amici che hanno la scuola a Fiumaretta. C'è Caucao, poi c'è il circolo Windsurf Club Fiumaretta, dove c'è il porticciolo che blocca le onde, quindi è molto più facile ed è alla portata di tutti. L'acqua è bassa, qua è un pochino più complicato, bisogna già essere un pochino più esperti. E questi ragazzi qua si dedicano tanto a insegnare alle nuove leve, diciamo.
1: Per i più piccoli questo sport è adatto, o in generale quale sport consiglieresti?
0: Ma guarda, windsurf almeno, io penso almeno 12 anni ci vogliono, però ora c'è il SUP ad esempio, la tavola che remi, che anche i bambini più piccolini si possono divertire, sempre sulla supervisione di un adulto che ci sia, che lo controlli naturalmente, ma nelle scuole c'è sempre l'istruttore che guarda. E sì, si può fare a tutta l'età, diciamo, anche dei vecchietti possono fare qualcosa.
1: Logicamente l'estate è più semplice, ma sono sport che poi perdurano anche magari nella stagione autunnale.
0: Sì, d'inverno va più che altro il surf puro sulle onde, perché d'inverno c'è tanta perturbazione, il mare mosso non si fa mancare, quindi i surfisti un pochino più bravi si divertono. E ci sono degli spot qua vicino, tipo in fondo dove il porto, Maria di Massa, Forte dei Marmi, Levanto e anche Marinella, dove ci sono delle onde veramente che non hanno niente da invidiare alle onde, diciamo, oceaniche, diciamo.
1: Quindi, per fare un po' una sintesi, le famiglie o anche appunto i villeggianti che cercano l'abbronzatura se ne possono stare tranquillamente sotto l'ombrellone, godendosi anche un pochino di venticello. Chi invece cerca l'adrenalina qui la può trovare, possiamo dire.
0: C'è questa possibilità qua di convivere sia con il lettino e il sole e con tipo oggi, una giornata che uno si diverte a fare surf tranquillamente. Magari la fidanzata, la famiglia se ne sta sulla spiaggia senza problemi. Io a Marinella la amo e, nonostante che ho viaggiato tanto e ho rischiato di fermarmi tante volte all'estero, però sono tornato sempre qua.
1: Quindi questo è un po' il tuo mare, lo conosci molto bene.
0: Lo conosco benissimo, sono tornato a fare ogni tanto rifaccio il bagnino perché c'è un po' di malinconia. Conosco il mare, lo conosco benissimo, so le correnti, so tutto. Comunque non, appena ho tempo vado in mare o col windsurf, o col windfoil o col surf. Uso questo surf elettrico che secondo me è veramente, veramente divertente.
1: Ecco, abbiamo fatto un po' una panoramica, tu sei un esperto, quale preferisci poi alla fine? Perché adesso appunto anche tutti questi sport si sono evoluti, sono diventati anche diversi, con attrezzature differenti, quale preferisci?
0: Allora, io facevo surf estremo alla Hawaii con tutti i più forti del mondo, facevo power loop in giro della morte, avanti e indietro, in piedi. Però purtroppo quelle cose dopo una certa età non si possono più fare. Quindi se potessi tornerei indietro e farei quelle cose lì, perché l'emozione era pazzesca. Però devi adattarti, e quindi ora mi piace molto il foil, perché ti permette di veleggiare sopra, voli sull'acqua, diciamo. Wing foil, wing foil, kite no, l'ho un po' archiviato, diciamo, è troppo impegnativo, c'è questo aquilone che può essere pericoloso, vola da tutte le parti. Poi ora c'è questo attrezzo qua, foil drive, che ti permette di viaggiare, di fare anche delle passeggiate. Io a volte vado a Punta Corvo, c'è 16 km di autonomia, faccio anche quello.
1: Il più facile da imparare?
0: Più facile da imparare forse il surf con la tavola grande. E poi foil drive secondo me non è difficile, se hai una tavola grande, una pinna grande, uno ha la sensazione di volare sull'acqua con poco sforzo. Un pochino più impegnativo sono il kite.

0: In surf, per imparare a diventare bravi ci vuole veramente tanti anni.
1: E la Liguria è conosciuta secondo te per questi sport? È molto apprezzata anche per questo in questo senso?
0: Sì, diciamo che non, il vento non è come può essere in Sudafrica, Hawaii, come sul lago di Garda, però quando c'è ti dà delle soddisfazioni. Qua i monti bloccano un po' il vento, però abbiamo questo vento termico che d'estate ci aiuta tanto e loro non hanno. E soffia sui 12-13 nodi, sono sufficienti per volare sull'acqua.
1: E l'abbronzatura con questo vento termico com'è?
0: L'abbronzatura più che altro sulle rughe, che il viso si disintegra da troppo sole preso.
1: Non è un'abbronzatura faticosa, bisogna stare attenti.
0: Bisogna sempre portare il cappello, che non ho mai fatto, e creme solari.
2: Venire qui è come tornare quando ero piccola, ecco.
1: Ecco, com'erano le stagioni estive proprio dell'infanzia?
2: Sotto l'ombrellone non ci stavo mai, eravamo sempre a giocare, qua c'erano tutte delle gabine, eravamo sempre dove le gabine a giocare. Per qualche anno c'è stata la rete da pallavolo, ci si incontrava, venivano giù gli amici di Milano, era bello, bello.
1: Ora secondo te c'è ancora questa dimensione o magari una volta erano anche più lunghe le vacanze?
2: Sì, la ritrovi questa dimensione nelle piccole realtà, cioè nelle realtà storiche come questa, che purtroppo vanno a scomparire. E ne stavo parlando proprio ieri sera con dei miei amici, che le generazioni future, a seconda di come andranno le cose, tante cose che abbiamo vissuto noi non le vedranno, ed è un peccato, perché forse erano, anzi forse sicuramente erano più genuine rispetto alla direzione dove stiamo andando.
1: Le amicizie che crescevano erano amicizie solo estive o te le portavi anche durante l'anno?
2: Con tre ragazze siamo ancora amiche da 40 anni praticamente, ci vediamo ancora.
1: E lei solo viveva un po' di mare?
3: Sì, quando era piccola lady, sì, me lo vivevo per portarla al mare, quindi diciamo che fino all'età di 15 anni su mi destreggiavo fra il lavoro e la spiaggia, insomma. Quindi il mare poi ho lasciato. Una volta che è stata indipendente ho tralasciato un pochino di venire. Infatti si vede.
1: È ancora bianco, ma è l'inizio dell'estate.
3: No, vabbè, ma resterò così.
1: Ecco, i suoi ricordi qui, del mare di Marinella, cioè proprio dell'estate vissuta come era una volta, con lo stabilimento, con le compagnie.
3: Sì, diciamo che era una realtà diversa. Diciamo che quando abbiamo iniziato noi a venire qua a Marinella, quindi 45 anni fa, insomma, le amicizie erano diverse, si legava molto di più. Oggi c'è più la tendenza di essere più indipendenti uno con l'altro.
1: Ragazze giovani, ma soprattutto una neomamma, perché scegli o scegliete Marinella?
4: Allora, noi veniamo qua da un po' di anni e ci piace molto come posto, perché è vicino a Cremona, dove abitiamo noi, quindi un po' per comodità e un po' perché questo posto è un posto del nostro cuore, diciamo. Ci troviamo bene, veniamo qua ormai da anni come ristorante e come Lido, e quindi ci troviamo bene e ritorniamo sempre qua noi ogni anno.
1: E con la piccolina come va? Molto bene?
4: Bene, brava. E è già la seconda volta che veniamo qua con lei e la rilassa e ci troviamo proprio bene.

Se vi trovate a Ponente, lungo le spiagge dell'Imperiese, magari in città, ebbene andate a passare una giornata o anche un'ora a Imperia Oneglia. Qui già tutto è pronto, i servizi sono attivi, le spiagge sono bellissime. Alessandra Boero.

0: Dal litorale imperiese io mi trovo proprio in una delle spiagge collocate in uno dei punti più suggestivi della costiera del capoluogo, vale a dire all'altezza della Galeazza. Non diciamo il nome dello stabilimento, questo per un discorso commerciale, ma invece andiamo ad approfondire quella che è la vita degli imperiesi e dei turisti qui sul litorale. A parte la tintarella, si cerca un servizio d'eccellenza.
1: Sicuramente ormai chi viene qua in vacanza vuole avere la comodità di poter avere un ristorante vicino alla spiaggia, al bar, le varie tipologie di lettini, servizi.
0: Ecco, tra l'altro abbiamo visto, anzi andando a curiosare lungo il litorale, ho davvero notato che ormai la scelta è tanta. Abbiamo diverse tipologie di lettini, piuttosto che baldacchini, piuttosto che i lettoni.
1: La jacuzzi, le sdraio, quelle con...
0: Insomma, l'imperiese e non solo, è un po' viziato.
1: La comunità vuole. Il residente abituato a queste spiagge di pietra, se può ogni tanto, predilige la comunità.
0: Ecco, tra l'altro, ho visto che c'è una ricerca nel dettaglio anche qui da voi, proprio le pietroline, un gioco di colori impressionante, perché abbiamo il blu del mare, l'ocra, diciamo, di quello che poi di fatto è il vostro camminamento, poi ombrelloni bianchi, bagnini rossi.
1: Il colore della sabbia è stato voluto e cercato proprio per questo motivo, per non impattare con la cornice fantastica che abbiamo.
0: Ecco, una cosa che chiaramente incuriosisce, vieni un po' più vicino a me, Daniele, il problema di Daniele era la pancia, lui mi ha detto, cerchiamo di fare una ripresa diversa che mi si vede la pancia, non è proprio il bagnino di Baywatch. Dicevo, la vita è diurna, cosa si fa in spiaggia?
1: Intanto si arriva abbastanza tardi qua, essendoci prevalentemente i residenti, soprattutto i giorni del mercato e magari nel weekend la giornata parte abbastanza tardi, ma finisce poi abbastanza tardi, perché il residente abitando vicino prima della chiusura, diciamo, della spiaggia non va a casa.
0: Tu sei un bagnino DJ, quello che ti chiedo, le abitudini degli imperesi poi non sono così pigri, mi sembra di capire.
1: No, però gli piace avere tutto sotto casa, dalla spiaggia alla discoteca.
0: Arrivare a avere in macchina.
1: Siamo abituati così, di certo non facciamo 50 km per andare né in discoteca né in spiaggia, anche se poi zona di là, Varigotti eccetera, ci sono delle altre cornici meravigliose.
0: Ecco, una cosa manca un po', ma non parlo di questa spiaggia in particolare, però quella che è l'attrazione sportiva, non ci sono tante spiagge dove si possono praticare degli sport. Però so una cosa, un'anteprima, probabilmente a Diano Marina, magari Daniele non lo sa neanche tu, ripartirà il famoso bananone.
1: Conosco. Qua la tranquillità, l'imperiese vuole stare tranquillo, per carità, se si vuole praticare sport dalla moto d'acqua, anche attività, campi da bici ogni tanto se ne trova, ma si predilige sempre il riposino e la tranquillità.
0: Lo yoga sulla tavola da surf.
1: Sup, non è mai tanto esploso qua in questa zona, infatti non so in quanti possono affittarlo qua in zona, ma...
0: Ecco, una cosa invece, non per fare pubblicità altrove assolutamente, però per andare a capire il trend, a Bordighera, complice anche il litorale perché hanno più di un chilometro di litorale pulito, effettivamente si stanno specializzando nel surf, nella canoa, ci sono proprio degli spazi dedicati. Qua mancano.
1: Non lo sapevo, sì. Infatti me lo stai dicendo tu ora.
0: Non c'è intanto la mentalità, abbiamo detto.
1: Qua no sicuramente, anche perché comunque gli spot qua non sono tantissimi. Per spot si intende i posti dove c'è l'onda giusta per fare questi sport. Si parla addirittura che a Porto Maurizio è uno dei più famosi qua su Imperia, potrebbe sparire perché vogliono rifare il fronte mare con le scogliere per proteggere la spiaggia, e potrebbe sparire.
0: Quindi alla fine abbiamo capito un po' il litorale imperiese cosa offre. Relax,
1: panorami,
0: colore,
1: buona cucina,
0: intrattenimento notturno,
1: sì, sicuramente nel weekend,
0: parcheggio,
1: nel weekend, perché poi in settimana si può stare tranquilli, quindi...
0: Vabbè, questo di intrattenimento ci sta, d'estate è giusto tenere un po' più aperto, lo fanno anche, non per, però anche a Diano Marina, voglio dire, ci sono alcuni stabilimenti che tengono aperto parecchio, ma è giusto. Poi una cosa, visto che tu sei un po' più notturno, nonostante tu sia già operativo a quest'ora, turisti imperiesi amano anche la bella musica e il ballare fronte mare.
1: Sicuramente, la cornice, sono poche le discoteche che si possono permettere un ballare.

0: ballare sugli scogli con dietro il rumore delle onde, anche se la musica poi è alta e non lo senti, però ballare fronte mare sotto le stelle, solo in zona ce ne sono veramente poche.
1: Ecco, hai detto la vostra è una spiaggia prettamente per imperiesi, ti chiedo se negli ultimi anni c'è stato un aumento anche dei turisti oppure si consolida la fiducia con i vostri clienti?
0: Allora, c'è stata l'esplosione durante il Covid, anche Imperia, turisti torinesi e milanesi. Negli ultimi anni noi pian pianino ci siamo ritagliando il nostro spazio, richiamando magari dalle città limitrofe un po' più turistiche di Imperia, e posso fare i complimenti perché da quando è stata inaugurata la ciclabile tanti turisti stranieri che magari dopo la pedalata in bici, anche per noi ce l'abbiamo qua vicino, magari si fermano per un pranzo.
1: E abbracciano un lettino.
0: O per qualche ora di sole, sì.
1: Grazie Daniele. Noi grazie per il momento dal litorale imperiese è tutto, grazie.
2: A Imperia ci sono anche i ragazzi e le ragazze che stanno finendo la scuola e dunque ne approfittano per andare a fare i primi bagni al mare. In realtà, sentiremo dalle interviste di Alessandra Boero, alcuni preferiscono invece andare al fiume. E poi c'è chi porta al mare il cagnolino, come quello che vedete in questa foto. Sentiamo.
1: Il litorale inizia a riempirsi, complice anche la fine delle scuole, qui da Badalucco Cosmi. Allora, sei qui ad Imperia, ti godi l'ultimo giorno di scuola con i tuoi compagni di classe. Cosa ti manca? Com'è la spiaggia imperiese?
3: Allora, io preferisco il fiume, in generale. E la spiaggia imperiese non mi piace tanto, perché sembra limitata per le scuole che ci sono e le acque basse, non mi piace.
1: Invece il fiume e le sanguisughe, no, scivoli sui sassi.
3: Ci sono i tuffi, l'acqua è più pulita, è più bella, è più tranquillo, c'è molto meno gente, fa fresco, l'acqua è fresca, però allo stesso tempo fa caldo.
1: Però anche una gita in spiaggia non è male qualche volta, dai.
3: Qualche volta ci sta.
1: Quindi in compagnia dei tuoi amici, adesso ovviamente cerchiamo i maggiorenni, tu sei maggiorenne, anche tu da Badalucco?
4: Sanremo.
1: Allora preferisci le spiagge di Imperia o Sanremo?
4: Imperia, sono più carine. Ce ne sono anche alcune belle a Sanremo, però preferisco alcune di Imperia.
1: Il cavallo di battaglia delle spiagge di Imperia qual è?
4: Non saprei, però forse sono più tranquille, tipo questa sicuramente è più tranquilla. A Sanremo c'è sempre tanta gente.
1: Ecco, abbiamo appena sentito titolari di stabilimenti balneari dicono poco sport, però l'imperiese ama più relax.
4: Secondo me anche, sì.
1: Ancora a caccia di maggiorenni, ti cerchiamo tra il gruppo, maggiorenni, ci sei tu. Allora, tu arrivi da?
5: Io anche Sanremo come lei, e no, io proprio sono specie di Sanremo, ma perché vabbè, i miei ce l'hanno la spiaggia, quindi...
1: Così puoi criticare meglio.
5: Boh, il mare Imperia, mi sembra sempre sporco il mare Imperia.
1: Grazie, ok, basta, l'altra maggiorenne. Allora, aspetta che la raggiungiamo nel gruppo di amici, passo. Ok, tu arrivi da?
6: Arrivo da Sanremo.
1: Anche tu. Cosa ti piace delle spiagge di Imperia?
6: Ma beh, il fatto che comunque sono messe bene, diciamo, pulite, in ordine. E poi vabbè, gli amici.
1: Chiaro, quindi allora una buona giornata. Quindi chiudete così in bellezza la scuola a fronte mare. Chi preferisce Sanremo, chi no, ma amen. E quindi fiume sei mai stata? Perché abbiamo un tuo amico di Badalucco che ama il fiume.
6: Sì, sono stata, è molto bello.
1: Ma preferisci il mare o il fiume?
6: Beh, il mare direi, sì.

Il lungo il lago qui per il litorale di Imperia abbiamo scoperto che a Oneglia c'è l'unica spiaggia, Lido come lo chiamano, che accetta i cani, e questo a quanto pare potrebbe essere un problema o comunque oggetto di discussione. Ora entriamo nei dettagli con una coppia proprietaria di Daisy. Daisy è una cagnolina, immagino possa essere un chihuahua, poi adesso la conosceremo un po' meglio, un pincher mi dicono i proprietari, e comunque adesso andiamo a sentire effettivamente quello che poi può essere uno spaccato. Intanto iniziamo a conoscere la piccola Daisy.

0: Allora, Daisy, sei fortunata perché hai trovato a Imperia l'unico Lido che ti accetta.
1: Sì, è vero, noi alloggiavamo in un hotel a Diano Marina, i Lidi davanti per un'ordinanza comunale non potevano accettare gli animali. C'erano delle spiagge attrezzate, ma nel Lido il cane non poteva entrare. Poi con una ricerca su internet qui ci hanno accolto e il cane può giustamente entrare sul Lido, ovviamente rispettando poi tutte quelle che sono le regole. E sono, devo dire, gentilissimi.
0: Sì, però è altresì vero che abbiamo spiagge attrezzate anche qui nella città di Imperia, una a Porto Maurizio e una a Noeglia, ma voi parlate di spiaggia attrezzata con comfort, quindi con lettino e ombrellone.
1: Sì, sì, proprio con lettini, Lido e la possibilità di avere, esatto, dei comfort.
0: Ecco, tra l'altro prima suo marito ha detto, poi dicono di non abbandonare gli animali.
1: Sì, è vero, ci sono soprattutto nel periodo estivo diversi slogan e pubblicità sul non abbandonate gli animali, fanno parte della famiglia, ma poi i divieti e le restrizioni sono diverse per gli animali. Secondo me, ovviamente anche da parte dei padroni, comportandosi in maniera adeguata e tutto, cioè il cane può fa parte della famiglia, quindi entrare in Lido con le regole.
0: Quindi un punto a favore per le spiagge alla Galeazza.
1: Assolutamente, anche più di un punto.

0: Lettini e ombrelloni a prezzi calmierati, in Liguria si può, succede nel Tiguglio, lo fa il comune di Chiavari, ce lo racconta Elisabetta Biancalani.
1: Una giornata meravigliosa, la stagione ormai avviata, vi saluto da Chiavari, una delle grandi spiagge ricavate peraltro grazie alle nuove scogliere di cui poi parleremo, perpendicolari alla costa invece che parallele, ma qua vedo qualcuno che conosciamo, il sindaco di Chiavari, Federico Messuti, all'ombra di un ombrellone. Ma sindaco, cosa ci fa qua?
2: Stiamo testando, ma in realtà non è un test perché comunque sia sono arrivati tutti, funziona tutto perfettamente, è un servizio nuovo che daremo quest'estate ai cittadini e non solo ai cittadini, a coloro che vorranno venire a Chiavari, e sarà un servizio, chiamiamolo così, convenzionato, ossia tramite una nostra società partecipata andremo a offrire a 5 euro il lettino, altri 5 euro per l'ombrellone ed eventualmente 5 euro per una sedia. Quindi un servizio che tende a voler far partecipare a tutti le nostre bellezze e che a rendere anche più sociale, diciamo così, l'utilizzo della balneazione della spiaggia.
1: Ecco, dalle 9 del mattino, è vero? Dalle 9 alle 19. La cosa curiosa, visto che l'ho fatta attraverso Marina di Chiavari, è che si pagherà il servizio con il parcometro.
2: Esattamente, sì. Ci sono varie opzioni. Questo intanto è un anno zero, quindi andremo poi a vedere quali saranno le ottimizzazioni da fare per il prossimo futuro, ma al momento si pagherà tramite il parcometro, pagando appunto una cifra pari a 5 euro per ogni singolo pezzo.
1: Ecco, diciamo che ci si potrà anche assentare per massimo 2 ore, sempre nel pacchetto da 5 euro, magari per andare a casa, andare a fare degli acquisti senza dover, diciamo così, ripagare la cifra, è vero?
2: Sì, in teoria sarà così, poi ovviamente bisognerà ovviamente trovare il modo, lasciare, perché sennò uno arriva, si siede, potrebbero sorgere delle discussioni, però in teoria sì, assolutamente sì.
1: Ne avete preparato una bella quantità?
2: Sì, ora adesso non mi ricordo quante ne abbiamo comprati.
1: Diverse decine, direi.
2: Anche, non dico centinaia, ma quasi, tra ombrelloni, sedie e sdraio.
1: Ecco, saranno due i punti della città, lo diciamo proprio a vantaggio di chi vorrà usufruirne. Uno è qui all'altezza della Zia Piera, così si dice, a Chiavari, vero?

0: Sì, alla foce del Rupinaro, sì.
1: E vicino... l'altro invece un po' più verso la colonia Fara?
0: Sì, ed è in piazza, vicino a Piazza dei Pescatori.
1: Ok. Sindaco, dicevamo, questa spiaggia è una spiaggia molto, molto ampia e si può dire che è così dopo che sono stati rifatti i pennelli perpendicolari alla costa invece che paralleli. Fa parte di un grosso progetto di cui parliamo. Intanto è stato fatto proprio per fare in modo di dover quasi evitare, si spera, i ripascimenti nel futuro, e sicuramente la spiaggia si è molto ampliata.
0: Sì, allora, tanto bisogna specificare una cosa. Questo è un finanziamento che... abbiamo partecipato e vinto in seguito alla mareggiata che ha creato molti danni alla palla. Avevamo già un progetto pronto, quindi con un bando che era di natura regionale ma in realtà finanziato dallo Stato, abbiamo potuto accedervi al primo lotto, che sono 14 milioni di euro. È stato fatto un progetto che prevede un allungamento dei pennelli, magari non rende le immagini non rendono giustizia, ma sono molto molto lunghi, molto profondi, e poi con tutta una superficie sommersa molto importante che ha la funzione di trattenere la sabbia. In quanto nasce questo progetto proprio esclusivamente come difesa dal punto di vista del territorio di quelle che sono i cambiamenti meteomarini e quindi contro l'erosione marina. Indirettamente questo ha comportato che questa difesa avesse come, ripeto, effetto secondario anche un ampliamento delle spiagge e quindi anche a cascata, con possibilità non solo per noi ma anche per le spiagge libere attrezzate, gli stabilimenti balneari, quello di creare poi nuove opportunità, anche quindi con una ricaduta per quanto riguarda l'occupazione e il commercio di Chiavari.
1: Bene, adesso magari saliamo in passeggiata, così diamo ancora un'occhiata al punto dei lavori più d'insieme di queste scogliere. Altre immagini, altri punti di vista di questa estate che sta scoppiando, delle spiagge che sono già piene di gente. Sindaco di Chiavari, Federico Messuti, qua vediamo bene le scogliere di cui parlavamo, che sono state messe in modo perpendicolare. Qualcuno si lamentava, ma poi, se non sbaglio, le mareggiate hanno dimostrato che proprio in questi punti dove i pennelli sono perpendicolari l'acqua non è arrivata fino alla passeggiata, contrariamente ad altre zone.
0: Assolutamente, sia nel 23, quando avevamo soltanto la cella 1, cioè questa, sia quella di circa due settimane fa, con onde che hanno toccato anche delle punte di 7 metri e un'altezza media di 5 e venti che superavano i 70 km orari, hanno retto, non ci sono stati detriti o sassolini sulla passeggiata, a controprova che il sistema ha retto e ha funzionato. Noi abbiamo potenziato ulteriormente con le dighe soffolte, alzando i limiti delle dighe soffolte, e stiamo andando avanti per mettere in totale e completa sicurezza tutto quella che è una parte di Chiavari che è soggetta ovviamente all'erosione marina.
1: Ecco, dove si è arrivati?
0: Allora, al momento i lotti sono tre, cioè il lotto 1 è fatto da tre parti, e però è finanziato solo quello per 14 milioni di euro. Poi ci sarà un lotto 2, che tra l'altro è già presente anche sulla home page della regione, per altri 15 milioni, che proseguirà dai bagni comunali in poi. I lotti che stiamo facendo adesso, quindi nel lotto 1, le parti 1, 2, 3, questa è la parte 1. Ed è praticamente terminata, perché abbiamo superato il 90%, per il collaudo manca solo la discesa a metà spiaggia, quindi di una scala che vada a collegare la parte sopra dalla parte sotto. La parte 2, quindi diciamo dal Nelson fino a Piazza dei Pescatori, siamo oltre il 50%, e una diga soffolta di meno 4 metri che, come ripeto, ha retto alla una fortissima mareggiata di due settimane fa, e siamo in attesa di portare a termine i lavori come da cronoprogramma. Ci sono

0: Sono state delle problematiche con la ditta che ha vinto i lavori, ma siamo fiduciosi perché riusciamo a risolvere queste problematiche, in quanto, come ho sempre detto, il primo dovere di un cittadino è quello della messa in sicurezza del territorio.
1: Ci sono altri grandi lavori a Chiavari, uno è vicinissimo al mare ed è rimasto incompiuto per tanti anni, finché poi non sono iniziati i lavori. Parlo della piscina che si trova vicino al Lido, che era una piscina olimpionica. Si sta andando avanti quei lavori e le chiedo un po' di notizie in proposito.
0: Allora, la giunta precedente aveva partecipato e ottenuto i finanziamenti PNRR, poi li abbiamo leggermente sforati, ma tutte le opere pubbliche dovute all'aumento dei prezzi sono andate oltre, ma siamo riusciti a sopperire con le nostre forme di finanziamento. La piscina sarà pronta a fine luglio, sarà pronta e farà parte di un progetto integrato, il quale comprenderà anche lo stabilimento del Lido, specialmente ovviamente la parte bassa, quella dello stabilimento balneare, perché lo scopo nostro è quello di creare una struttura unica, come era già un tempo, dove sopra ci sarà uno spazio per studiare per i ragazzi, poi la piscina e poi anche nei mesi invernali un bar aperto tutto l'anno con campi da beach volley e da paddle.
1: La piscina sarà scoperta, vero?
0: La piscina sarà esattamente scoperta,

0: Buonasera, ben ritrovati. Evidentemente non sono Matteo Angeli, il direttore per questa settimana non c'è, quindi lo sostituisco per parlare di sicurezza, tra l'altro un tema a cui è molto legato anche il direttore Matteo Angeli, di cui scherzi a parte stiamo parlando molto come primo canale per cercare di capire cosa sta succedendo in città, cosa sta succedendo a Genova, perché ci sono tanti temi di cui parlare, quindi questa sera il nostro focus è questo: che cosa sta succedendo? Se volessimo dare la copertina al programma politico di Primo Canale questa sera è questa, ovvero cosa sta accadendo in città, se sta accadendo qualcosa, cercheremo di capirlo. Allora vi presento subito gli ospiti, parto da Vittoria Canessa Cerchi, consigliere comunale del Partito Democratico, grazie per essere con noi.
1: Buonasera, grazie a voi.
0: Vicino a lei Fabio Ceraudo, ex consigliere comunale, oggi presidente del Municipio Medio Ponente, Movimento 5 Stelle, grazie Ceraudo.
2: Buonasera a tutti.
0: E buonasera a Nicolas Gandolfo, consigliere comunale di Fratelli d'Italia.
3: Buonasera, buonasera a tutti.
0: Buonasera ad Alessio Bevilacqua, consigliere comunale della Lega.
4: Buonasera, buonasera a tutti.
0: Ci sono i partiti, tutti i partiti, non tutti, ma quasi, quelli che stanno anche battagliando in modo molto acceso a Roma, quindi direi che la tavola è imbastita e pronta per partire. Il tema è la sicurezza, dicevamo. Ne stiamo parlando molto, ci sono diverse situazioni al centro dell'attenzione, tra queste soprattutto, se dovessimo andare in ordine di tempo, pensiamo a quello che è successo a Quinto, è stato l'episodio forse più vicino, che più ha preoccupato, questo scontro con questo attacco nei confronti di ragazzi minori, stranieri non accompagnati, da parte di un gruppo di persone incappucciate. Queste tra l'altro sono le immagini che poi sono veicolate nelle ore successive, un vero e proprio raid. A quel punto è scoppiata una rissa che è durata per ore. Non c'è solo questo, c'è la situazione di Cornigliano, c'è la situazione di Darsena, di Sottoripa, abbiamo anche tante testimonianze. Parto da Canessa, consigliera, chiaro è che questo episodio va attenzionato perché comunque ha preoccupato molto, stiamo parlando di persone molto, molto giovani. Dal punto di vista vostro, del Partito Democratico, che cosa possiamo segnalare? Perché ne parleremo, c'è stato uno scontro politico abbastanza acceso anche tra maggioranza e opposizione rispetto a quello che è accaduto a Quinto.
1: No, certamente è stato un episodio molto preoccupante, come quelli che sono avvenuti poi nelle ultime settimane, pensiamo anche a quello di San Fruttuoso. Ora naturalmente ci sono delle indagini in corso, poi per domani tra l'altro è convocato un tavolo della sicurezza, della quale parteciperà direttamente la sindaca Silvia Salis, con il prefetto, con il questore e con tutte le forze di ordine e di polizia, anche poi per iniziare a monitorare la situazione e capire esattamente come intervenire. Quando noi parliamo di sicurezza c'è sia un intervento del comune di Genova, ma comunque ci deve essere un coordinamento delle forze di polizia, del prefetto, della questura. Quindi naturalmente devono essere

0: messe in campo tutte le azioni possibili e soprattutto capire esattamente quello che è successo, soprattutto perché è preoccupante vedere dei raid così, soprattutto scagliati su dei minori non accompagnati. Quindi vuol dire che la situazione, la tensione è assolutamente alta, naturalmente bisogna prenderla in considerazione, fare tutto quello che è necessario, ma bisogna naturalmente stare attenti ad accendere troppo i toni, perché è una situazione che deve essere monitorata, deve essere anche vista dal punto di vista accurato per sapere esattamente quello che è successo. Come ho detto, ci sono anche delle indagini in corso e che faranno naturalmente luce su quello che è successo.
1: Allora, devo dire che a me ha colpito, Bevilacqua, è quello che si leggeva anche sotto i social, è stato pubblicato un video, anche noi attraverso i nostri social, Instagram, Facebook, molti scrivevano hanno fatto bene, era l'ora finalmente. Sono parole che bisogna, anche lo chiedo anche alla politica, condannare, in parte respingere, perché non può essere quella la soluzione evidentemente.
2: Assolutamente non è la soluzione, quelle parole sono da respingere, credo che in modo trasversale come partiti politici su questo abbiamo una visione comune. È comunque da capire cosa è successo, capire intanto anche lo stato della città, come vive in questo momento storico la città di Genova. Perché c'è stato questo episodio di escalation, lo ripeto, da condannare, ci sono gridi di dolore da parte di tanti cittadini lungo tutta la città, da Ponente a Levante e su per le vallate, e quindi la politica deve un attimo fare una riflessione seria rispetto a quello che è il proprio compito, quindi parto anche da quello che è il compito del Comune di Genova, perché comunque il Comune di Genova è un attore principale rispetto alla pubblica sicurezza e rispetto a tutte quelle politiche necessarie per far sì che davanti a situazioni emergenziali comunque ha il dovere di intervenire. Ci sono i tavoli in prefettura, però ci sono anche tante altre azioni che deve mettere in campo il Comune per garantire sicurezza, garantire anche il decoro e soprattutto la vivibilità di alcune zone della città che in questo momento stanno chiedendo a tutti noi di intervenire per fare qualcosa.
1: Queste tra l'altro sono le immagini, invece ringrazio Filippo Rossi e Alessio Calcinani in regia, sono le immagini di Piazza Martinez. Ha impressionato abbastanza quello che è accaduto, Gandolfo, anche in questo caso si rischia poi di cadere nella tentazione di colpevolizzare una parte di popolazione, stranieri, minori accompagnati in questo caso, e poi rischiare di creare una guerra proprio anche politica?
3: Purtroppo queste immagini ovviamente ci devono fare intanto tutti riflettere. La violenza si condanna e si condanna sempre, e anzi avrei voluto tante volte vedere parti politiche, specialmente del centro-sinistra, condannare anche quando ci sono state manifestazioni con l'immagine del nostro premier Giorgia Meloni messa in un mirino, offese e quant'altro. Quindi per me ogni tipo di violenza va condannato. È chiaro che in questo momento la città sta vivendo una mala gestione della sicurezza a livello amministrativo comunale, è sotto gli occhi di tutti. Domani abbiamo sentito da parte della consigliera Canessa che il sindaco andrà a parlare con prefettura, e mi viene da dire benvenga, perché forse si sta rendendo conto che la sicurezza è un ruolo nevralgico dove l'amministrazione comunale deve rispondere, deve garantirla e deve lavorare con tutte le interforze amministrative, dalla questura, dal prefetto, per cercare ovviamente di trovare delle soluzioni a dei problemi che, non ho problemi a dirlo, erano presenti anche negli anni precedenti, nell'amministrazione precedente, ma non con questa frequenza e non soprattutto con questa violenza. In questo anno c'è stato un incremento, a mio avviso, esponenziale, e la cosa che vorrei far notare ai cittadini genovesi, perché tante volte ci sentiamo dire da parte del nostro sindaco, da un assessore alla sicurezza che fa tutto tranne che l'assessore, a mio avviso, alla sicurezza, ci sentiamo dire che è colpa del governo. Però io la domanda che mi pongo è questa: il governo Meloni è in carica dal 2022, l'amministrazione Salis è in carica dal 2025. A nostro avviso in questo anno c'è stato un peggioramento sotto tutti i punti di vista nel tema della sicurezza, e il governo Meloni non è cambiato, l'amministrazione in città sì. Bisogna che i cittadini cominciano anche a riflettere su questi dati e su questa situazione.
1: Ceraudo, le chiedo intanto se vuole rispondere a quello che diceva Gandolfo, poi arriviamo anche sul tema di Cornigliano, avremo anche un collegamento con uno con il presidente di un comitato di Cornigliano per capire anche lì che vita si sta conducendo, la preoccupazione che c'è di molti.

0: abitanti. C'è un po' di scaricabarile, diceva Gandolfo, rispetto al il comune nei confronti del governo centrale?
1: Ma sicuramente il problema della sicurezza è trasversale, non deve né aver colori né bandiere, questo va evidenziato in tutto e per tutto. Proprio infatti nella campagna elettorale della sindaca Silvia Salis la sicurezza era ed è ancora un argomento prioritario. L'abbiamo portato fin dall'inizio perché esisteva già un problema sicurezza in città e che non c'era certamente una speculazione su quello che avveniva negli eventi. Con ciò non è che si minimizza il problema, però vogliamo ricordarlo perché non possiamo dimenticare i numeri che in passato, e parliamo del 2024, sono avvenuti nella nostra città, perché è inutile nasconderci dietro o nascondere la polvere sotto il tappeto come si faceva prima. Io due numeri, se volete, ve li do per capire nel 2024 quali erano le condizioni. Nel 2024 sono stati registrati ben 39.479 denunce, di cui 4.822 reati, di cui 100.000 su 100.000 abitanti, ben il 5% in più dell'anno precedente. Questo ci portò ad essere la decima città meno sicura a livello metropolitano d'Italia. Questi sono i dati del 2024 e vanno evidenziati. 14.462 furti, 6.935 danneggiamenti, 5.151 truffe e fondi informatiche, 1.300 lesioni dolose, 700 reati a livello di droga, 530 rapine, 197 estorsioni.
0: Questo risale al
1: Questi sono i dati del 2024.
0: Questi invece sono 2025, stiamo parlando di circa 5-6-7 mesi fa più o meno.
1: Praticamente stiamo parlando delle stesse identiche cifre, quindi ci mancherebbe, vuol dire che il problema non è stato mitigato, ma certamente non abbiamo più reati di prima, abbiamo lo stesso numero di reati che vengono catalogati, perché questi sono dati del Ministero e del Sole 24 Ore, come probabilmente sono anche quelli. Con ciò non va minimizzato il tavolo della sindaca che farà e affronterà, è un tavolo di responsabilità, ma ricordiamoci che ad esempio i patti per la sicurezza, che sono patti che sono stati fatti dal decreto legge dal governo, non sono ancora attuativi. Quindi la domanda è: bene responsabilizzare il comune, ma gli devi dare anche gli strumenti legislativi, e se tu quel decreto lì non dai un valore attuativo, non gli stai dando potere all'amministrazione pubblica.
0: Però va anche detto che cosa sta accadendo dal punto di vista della percezione, Canessa, perché i reati ci sono stati, abbiamo visto anche il cartello che avevamo preparato qualche tempo fa, che riguarda il 2025, comunque abbastanza fresco, e dice e racconta di una situazione sicuramente non rosea fino a un anno fa e adesso disastrosa, né viceversa. Come mai questa percezione di totale insicurezza che si sta creando, questa escalation di episodi? E questo è l'interrogativo che ci poniamo noi, facciamo informazione, cerchiamo di capirlo. Chiaro è che non, se ci sono degli episodi si raccontano. È cambiato qualcosa oppure, non lo so, si vota l'anno prossimo, c'è più attenzione a questo
2: no.
0: tema? Per me sarà uno davvero dei temi di campagna elettorale nazionale, questo qua probabilmente la si giocherà lì un po' la battaglia da centrodestra e centrosinistra, però la mia personale sensazione. Come lo
2: sicuramente
0: spieghiamo?
2: Sì, come dice lei, c'è molta attenzione su questo tema, si giocherà tanto nelle prossime politiche, ed è anche vero che adesso lo vediamo anche in consiglio comunale, siamo anche qua questa sera, è uno dei temi principali. Per quanto riguarda la percezione, diciamo, generale, quindi anche di insicurezza, questa poi è una mia opinione che forse lancio così, diciamo, a spunto riflessivo, perché come ha detto il presidente Ceraudo e poi avete fatto vedere anche voi i dati, diciamo che si equiparano, quindi quelli del 2025 e quelli del 2024. Quindi cosa può essere cambiato nella percezione al di là del dibattito? Io posso immaginare che sia soprattutto una questione della grande presenza anche della droga che sta girando in questo momento, soprattutto in centro storico. Sì. Io lo dico sempre, come abitante del centro storico, naturalmente c'è una certa percezione, ma lì è anche un lavoro che deve essere fatto anche a monte, sempre, come diciamo noi, dalle forze di polizia. A prendere comunque quello che noi adesso in questo momento vediamo sono gli ultimi degli ultimi, quando in realtà il problema del traffico

di droga, dell'uso di stupefacenti è molto più ampio e molto più grande rispetto magari alla persona in difficoltà che in quel momento si trova in difficoltà e lo troviamo nelle strade del centro storico. Questa è una mia opinione personale, che potrebbe essere che naturalmente nel paniere poi complessivo di altre situazioni come sono successe a Quinto, era già successo qualcosa a Quinto, mi pare che fosse il 2023 o 2024. Quindi vuol dire che naturalmente 2024 quindi vuol dire che la

0: La questione, questo uso smodato delle droghe, anche l'utilizzo del crack, che è diventato forse l'eroina degli anni
1: Esatto.
0: 70-80, sta peggiorando una condizione già probabilmente per certi aspetti di degrado che nasce per vari motivi. Se non si interviene su questo, un po' mi sembra di capire, traduco il pensiero del campo progressista, se non si interviene su questo, non si fa un lavoro a monte, non si riesce a risolvere, il resto sono solo dei, come si dice in genovese, se non erro, tappulli, no? Mi sembra che si dice tappulli. Ecco, siete d'accordo con questo? O meglio, bisogna partire da qui? Oppure poi ci arriveremo perché vorrei parlare anche con voi della possibilità di esercito in città. Oppure no, questo sì è un problema che c'è, ma adesso bisogna agire con un pugno duro.
1: Ma allora, il problema delle droghe è un problema che c'è assolutamente. Il crack purtroppo abbiamo visto che è una di quelle che sta diventando principali e ci auguriamo tutti, per quanto qualcosina mi sembra di aver letto, sembra che stia anche arrivando il fentanyl, che sarà una droga ancora peggiore.
0: Vediamo
1: Però
0: le scene in
1: io
0: America
1: posso
0: del
1: essere
0: fentanyl.
1: d'accordo anche con i consiglieri, però poi voglio vedere le azioni concrete. Cioè, se noi portiamo un ordine del giorno come Fratelli d'Italia, dove i cittadini ci dicono di chiudere il drop-in in centro storico, perché comunque è un punto che è diventato non soltanto per chi deve prendere, diciamo, la dose perché ha una problematica di tossicodipendenza e quant'altro, ma perché si sta creando sempre di più una forma di spaccio con tutta la pericolosità intorno. Portiamo il documento. L'assessore ci dice e ci porta in aula che verso il 31 marzo sarebbe stato chiuso. Non viene chiuso. Leggiamo poi sui giornali di uno che è uscito da quella zona dal drop-in con un macete in mano e poi il drop-in è stato chiuso. E allora la politica è lì che fallisce, l'amministrazione è lì che fallisce. Perché io, le parole ne possiamo fare tante. Le parole ne possiamo fare tante. Poi, stesso discorso mi viene a dire anche in via Canevari. Abbiamo un problema del SERD, i cittadini da quant'è che ce lo lamentano e ce lo chiedono? La regione su quello è stata chiara, ci ha detto comune, diteci dove, in che area, perché poi sappiamo la difficoltà logistica per poterlo spostare e noi interveniamo, ovviamente con tutte le disposizioni e le economie del caso per fare lo spostamento. Però è la politica che deve decidere. Io capisco che politicamente dire lo sposto da un quartiere rispetto ad un altro. So già che poi l'altra parte si potrebbe non accettare e c'è tutta una difficoltà politica, però la politica è fatta di scelte, è fatta che un'amministrazione, se vogliamo parlare di certi temi, allora bisogna provare a fare anche degli atti amministrativi, bisogna fare delle scelte, bisogna amministrare una città. Non possiamo continuare a sentirci dire, ma è quello che non ha fatto, ma è colpa del governo, abbiamo questo problema perché non è colpa nostra, ma è di chi è sopra di noi.
0: Allora, ci arriviamo, poi arrivo da Bevilacqua e Ceraudo, però ringrazio perché so che poi deve andare, ringrazio per essere con noi perché stiamo parlando di una zona che lei conosce molto bene, Luna Barillaro, titolare di un'enoteca storica in Sottoripa, grazie per essere con noi Luna.
2: Grazie a voi, grazie a tutti.
0: Allora,
2: Buonasera.
0: spero che magari abbia colto più o meno il concetto che sta uscendo, sta emergendo dal nostro programma politica di questa sera. Sottoripa, stiamo facendo dei focus anche con la nostra Elisabetta Biancalani, dopo andremo a vedere qualcosa insieme. Che situazione state vivendo e qual è anche l'appello alla politica? Glielo dico perché qui la politica c'è il centrodestra che in questo momento è in opposizione comune a Genova e poi c'è il centrosinistra che sta amministrando. In che situazione state vivendo?
2: Allora, detto che io sono fortunata perché la mia enoteca sta all'inizio di Sottoripa, quindi non ho grosse problematiche, però ovviamente vivo tutti i giorni i miei colleghi commercianti e i miei clienti che ovviamente mi raccontano e viviamo il disagio sulla sicurezza del centro storico, ma non solo, di tutta la città. Quello che credo che sia necessario che in questo momento tutte le figure preposte alla sicurezza, quindi l'amministrazione comunale, le forze dell'ordine, il prefetto e lo Stato, debbano aprire o come è già stato fatto, intensificare una forte collaborazione mettendo da parte la loro parte politica, quindi senza polemiche e mettendo e trovando azioni attive a risolvere i problemi della sicurezza, sia per l'emergenza attuale, ma anche a medio-lungo periodo.

0: periodo, perché ci servono azioni che vadano di controllo costante, di presidio attivo e di gestione delle criticità, delle problematiche sociali. Questo perché tutto questo serve per migliorare la città sia per i cittadini, ma anche perché avere una città più sicura sicuramente crea la volontà di investire sulla nostra bellissima città. E questo creerebbe anche un indotto economico che gioverebbe a tutti. Quindi sicuramente questo è l'appello che noi commercianti, ma insieme a chi vive tutti i giorni la città, ha bisogno di sentirsi al sicuro perché ha bisogno anche di una prospettiva futura, quindi di seguire le regole e che le regole vengano seguite.
1: Concordo, concordo con le tue parole. Credo che sarebbe giusto che la politica si togliesse la maglietta del partito, però poi lo sappiamo, non è così semplice e scontato. Quello che volevo capire invece, proprio da chi vive con la propria attività sotto Ripa, intanto vediamo le immagini di una rissa in diretta, stavamo intervistando il titolare di una nota ferramenta, se non erro, di sotto Ripa. A un certo punto c'è stata una rissa, poi molto verbale, forse qualche spintone, per carità, non voglio giustificare che vada bene assolutamente, però fa capire anche il tema legato alla tensione, allo scontro che c'è anche in pieno giorno. Lì magari passano i turisti, non è piacevole, poi può succedere a Milano, Torino, Parma, Bologna, chiaro, però questo è. Voi vorreste un po' l'esercito in questo momento nella vostra zona in città, Luna Barillaro?
0: Allora, io ribadisco il concetto, il controllo, mettere in atto azioni di controllo costante, di presidio attivo, servirebbe a tutta la città, perché la città di Genova, come stiamo auspicando tutti, è una città comunque turistica, quindi tutti i cittadini, io credo che anche voi abitate a Genova e quindi ci si aspetti che quella maglietta venga tolta, perché è la necessità del momento, la collaborazione deve portare a una risoluzione del problema, finalmente mi verrebbe anche da dire. Quindi in realtà è molto importante che ci si tolga quella maglietta perché siamo tutti cittadini di questa città e tutti abbiamo bisogno di sentirci sicuri in tutte le zone di Genova. Quindi chi ci lavora, chi ci abita e tutti hanno il diritto di sentirsi sicuri. Quindi io non ho la formazione per poter darvi informazioni sulla sicurezza, ma credo che la parte importante sia proprio questa, cioè tutti si devono levare questa maglia e far sì che siamo tutti cittadini di questa città e vogliamo una città migliore, una città che cresca e quindi per crescere ha bisogno di più sicurezza, più una situazione che crei un indotto economico e una tranquillità.
1: Stata molto chiara, sentiamo anche cosa risponde la politica, quindi chiedo una battuta, poi approfondiamo ovviamente sia a Ceraudo che a Bevilacqua. Bisogna in qualche modo cercare di lavorare insieme, di collaborare, sia voi forze qui sul territorio genovese che poi amministrazioni, in questo caso di centro-sinistra, col governo di
2: Ho detto in precedenza, la collaborazione è la base di tutti, quindi condivido pienamente le parole dette dalla commerciante dell'Enotica Storica, oltretutto che conosco in Sottoripa, quindi condivido assolutamente. L'ho detto prima, non la sicurezza non ha colori e va gestita in una certa maniera, però ci vogliono gli strumenti per poterla adottare. A oggi, quando si parla di governo, si intende di avere delle iniziative serie all'interno e sappiamo però che abbiamo perso negli ultimi 5 anni 15.000 agenti, e quindi perdere 15.000 agenti nel territorio italiano è significativo. Negli ultimi 5 anni, nonostante le nuove assunzioni della polizia locale, abbiamo perso 200 agenti complessivi e quindi sta a significare il 20% delle unità all'interno del nostro comune. Quindi la sicurezza è importante, però bisogna, oltre dare, diciamo, delle pacche sulle spalle e atti di solidarietà alle forze dell'ordine, dargli gli strumenti, i mezzi e l'opportunità di avere un salario dignitoso. E poi c'è la questione sociale, non è che possiamo solo e unicamente pensare di militarizzare la città. Secondo me è importante avere il presidio, è fondamentale per dare anche una sensazione

0: in sicurezza al cittadino, ma nello stesso contesto bisogna iniziare ad attivare quelli che sono gli strumenti sociali all'interno della nostra città. Cioè la povertà porta degrado porta violenza e quindi dobbiamo anche intervenire su quella parte lì, non possiamo lasciare indietro nessuno.
1: Bevi l'acqua?
2: Ma rispetto a quello che ho appena sentito, io mi chiedo da un anno a questa parte cosa sia successo in città Genova, perché comunque in città Genova governa il centro-sinistra, quindi quando si parla di strumenti, quando si parla di poter dare in dotazione necessari mezzi anche agli agenti, chiedo cosa sia successo da un anno a questa parte, anche perché le proposte sono state fatte. Quando si dice bisognerebbe togliersi la divisa per poter affrontare la questione, il tema della sicurezza, tantissime volte per chi segue i lavori del Consiglio Comunale questo avviene, sono diversi gli atti che sono stati presentati dove comunque si è cercato di aprire a una collaborazione su determinati temi, tra cui quello della sicurezza che non deve vedere un colore politico, l'hanno detto tutti, però nel momento in cui si arriva a dover esprimere il proprio voto su alcune proposte, poi si vede una spaccatura dell'aula dove c'è una maggioranza di centrosinistra che vota contro a proposte che fa il centrodestra, che sono proposte che comunque vanno incontro alle esigenze dei cittadini. E io qui faccio anche degli esempi, perché luglio scorso avevo presentato insieme alla collega Paola Bordilli una delle prime istanze per quanto riguardava l'area della Darsena, che poi lungo tutto quest'anno abbiamo sentito tante volte, anche grazie a diverse trasmissioni, a diversi articoli che comunque come emittente avete fatto. Rispetto a questo avevamo fatto delle richieste di poter togliere la pedana che era presente a Calata Vignoso, dove era comunque stata tolta successivamente. Non è stata tolta subito, è stata tolta mesi dopo. Avevamo fatto questa richiesta perché? Perché all'interno veniva nascosta la droga, avevamo fatto la richiesta di poter fare un presidio fisso, avevamo richiesto di poter innalzare la recinzione a tutela per quanto riguarda le imbarcazioni dei pescatori. In quell'occasione ci siamo sentiti rispondere dall'amministrazione: state sereni, quasi come se non ci fosse un problema. Però cosa è successo? Quando il problema ha continuato ad esserci, l'amministrazione corse ai ripari, intanto togliendo quella pedana che avevamo chiesto da subito. Poi altre richieste che abbiamo fatto che non hanno avuto seguito o che l'hanno avuto troppo tardi, ad esempio l'abbiamo visto con la commissione, perché le immagini che sono state fatte vedere prima di quella rissa in diretta mentre si intervistava quel commerciante,
1: rapido, andare in pubblicità.
2: E comunque sia è avvenuta lo stesso giorno di quella commissione, un anno dopo che ci siamo insediati.
1: Grazie, grazie a Luna Barillaro, spero che il suo appello venga colto, perché credo che sia di grande giudizio e soprattutto penso che questo debba essere una collaborazione. Mi sembra di capire che nessuno si salvi da solo, se no. Grazie.
3: Grazie a voi.
1: Grazie, buona serata, a presto. Ci fermiamo un attimo, torniamo tra pochissimo.

0: Allora, ripartiamo dall'appello di Luna Barillaro, ovvero toglietevi la divisa e cerchiamo di collaborare. Rispetto alla questione sotto Ripa, abbiamo visto quelle immagini, arrivo al dunque su sotto Ripa ad Arsena, soprattutto Canessa. C'è una questione anche politica nel pensare di poter intervenire magari con un pugno più duro, con l'esercito, qualora ci fosse la collaborazione e poi l'intento anche con il governo, bisogna capire. La domanda che tra l'altro Primo Canale ha rivolto, lei se lo ricorderà bene, in conferenza stampa a Silvia Salis. Mi sembra di capire che io riporto da una parte Viscogliosi, un martedì a nostri microfoni rispose: non vorrei una città militarizzata, però non posso essere io qua a dire no in assoluto, se a Bari è funzionato, per esempio. Politicamente lei come la pensa rispetto a questo?
1: Beh, direi che, allora, innanzitutto faccio una premessa. Secondo me non dobbiamo sempre fare di tutta l'erba un fascio, nel senso che ci sono naturalmente degli episodi critici, come quello della Darsena, come quello di Quinto, eccetera.

0: ma vanno analizzate nel loro contesto. Ora, se parliamo di tendenzialmente dell'esercito e quindi di un presidio fisso dell'esercito alla Darsena, io la domanda che mi chiedo, cioè, poi possiamo anche naturalmente discutere e ragionare, ma la domanda mi chiedo: cosa risolverebbe se ad esempio sulla questione della Darsena è più legata proprio a una questione di disagio sociale, di droga, di alcolismo, cioè c'è tutto un altro tipo di disagio sociale. Se mentre prendiamo quelli di Quinto, che è naturalmente stata una, diciamo, un atto non un atto controllato, nel senso che era predeterminato quell'atto lì che volevano fare, quella spedizione punitiva, mentre sulla questione della Darsena esiste una questione assolutamente sociale. Se noi rimettiamo l'esercito nella Darsena sotto Ripa, che cosa cambia? Il disagio sociale cambierebbe soltanto andrebbe spostato in un'altra zona? Cioè bisogna stare, naturalmente bisogna sempre analizzare bene nel contesto in cui si applicano delle politiche o si prendono delle decisioni amministrative, perché puoi benissimo dire metto l'esercito alla Darsena, al Porto Antico, ma poi dopo questo viene risolto o deve essere naturalmente fatto un altro tipo di azione che va più verso il sociale, soprattutto vedere quali sono i dati, quali sono i numeri?
1: È chiarissimo, è stata molto chiara. Cosa risolve? Qualcuno potrebbe rispondere: mi sento più sicuro. Qualcuno diceva: quando ci sono stati gli alpini in città, e lei di alpini ne sa molto bene, molti hanno detto ci siamo sentiti sicuri. Nel centro storico si girava anche a luna di notte. Io posso anche capire, sei magari una persona giovane, sei una donna, ma anche se non sei un giovane e non sei una donna, hai paura a tornare a casa. Io capisco anche la difficoltà.
0: Ma un esercito, nel momento che tu fai un esercito e quindi un'azione militare su un certo di tipo di problema che poi è più di disagio sociale, quel problema lo sposti. È solo questo,
1: ecco,
0: che
1: quindi bisognerebbe andare a analizzarlo. Però intervistare intervenire sul breve periodo. Come si interviene sul breve periodo? Perché questo può essere un lavoro approfondito, bisogna fare un lavoro sociale, un percorso sociale, e io concordo, finché non si va alla radice non si risolvono i problemi, ma questo vale un po' in generale, no, nella vita di ognuno di noi. Nell'imminente come si risolve?
0: Secondo me con un presidio, ma in questo momento delle forze di polizia, della polizia locale, deve esserci un coordinamento. Quando si parla dei patti di sicurezza, che adesso l'istruttoria ancora ferma al Ministero dell'Interno, perché noi ci viene detto che non dobbiamo firmare i patti della sicurezza, che è una mancanza del comune, ma in realtà l'istruttoria è ferma al Ministro dell'Interno, perché il prefetto non li può firmare finché non gli dà il via il Ministero. Quindi quello sarebbe, ad esempio, lui è stato detto prima, ci vogliono degli atti amministrativi in modo tale che noi darci anche i poteri e darci anche gli strumenti per agire. E allora sì, magari intervenire con dei presidi di polizia, di polizia coordinati su quella zona lì, naturalmente per iniziare a controllare la situazione e andare a indagare bene nel dettaglio che cosa sta accadendo in quella zona.
1: Queste le parole di Vittoria Canessa, il Partito Democratico, immagino che esprima anche il pensiero dei Dem. Fratelli d'Italia invece come approccerebbe a questo?
2: Ho ascoltato molto le parole della consigliera e trovo tutta una serie poi di contraddizioni che mi domando allora come mai in aula succedono determinati fatti anche politici e amministrativi e poi sentiamo tutta una serie di narrazioni. E cerco di andare nel concreto per far capire anche alla cittadinanza poi effettivamente quello che avviene, quello che portiamo in aula e il lavoro che cerca di fare Fratelli d'Italia in Consiglio Comunale con tutta una serie di documenti. Abbiamo fatto una richiesta di monotematico, abbiamo presentato un ordine del giorno straordinario proprio sul tema sicurezza. Stiamo cercando veramente anche di dare un aiuto concreto, perché poi giustamente i cittadini ci chiedono interventi politici e qui secondo me poi partono le barricate del centro-sinistra. Abbiamo chiesto con un documento, un ordine del giorno durante il monotematico, l'introduzione in determinate zone del DASPO. DASPO che tra l'altro, come tutti penso conoscete, non è un'invenzione del centrodestra ma un'invenzione del centro-sinistra. Documento che da parte della maggioranza del centro-sinistra è stato bocciato. E anche lì mi domando come mai questo. Poi l'assessore Viscogliosi, quando si rende conto all'avvenimento dei primi fatti di questa consigliatura, tutta una serie di situazioni che, ribadisco, sono a mio avviso, oltre il discorso dei numeri che noi dobbiamo andare a vedere, quelli della consigliatura Salis, perché nel 2025 c'è anche una parte di amministrazione del centrodestra, a mio avviso la cosa che è più aumentata di tutte sono i fatti violenti, la percezione di violenza, i oramai fatti di sangue, che sono quelli sempre di
1: più
2: in
1: aumento. Ma lei, Gandolfo, pensa che da quando c'è il centro-sinistra la città sia più insicura?
2: Per me sì, certo.

0: colpa e responsabilità del centro-sinistra?
1: È una percezione chiara. Perché
0: no,
1: qua
0: ma
1: c'è
0: le
1: stato
0: chiedo
1: fatto...
0: colpa e responsabilità del centro-sinistra,
1: certo,
0: se Genova è così.
1: Scusate un attimo, un'amministrazione che dà delle direttive, ok? Che poi vengono smentite, cambiate più volte. Chiediamo determinate cose, come dicevo, il DASP urbano, poi succedono i primi fatti, allora l'assessore va a dichiarare a mezzo stampa che faremo le zone rafforzate. Caso strano. Però quando lo chiedeva il centrodestra preventivamente per cercare di evitare determinate situazioni non andava bene. Su poi dopo avvengono i primi fatti gravi in città e allora parliamo di zone rafforzate all'improvviso. Chiediamo con un'interrogazione, ho presentato un'interrogazione, un piano per la sicurezza estiva. Non sapevamo ancora nulla. L'assessore una settimana dopo esce con un piano per la sicurezza estiva, dove parla anche di presidi lungo i litorali, perché gliel'hanno richiesti anche i municipi. Presidi che allora, non abbiamo visto, avvengono ai fatti di Quinto.
0: Qui non c'è, quindi ovviamente
1: avvengono i fatti di Quinto, però sono fatti che comunque poi la maggioranza in aula deve anche sostenere nei voti, perché quando votiamo, poi votiamo. Siamo in aula, si vota.
0: Allora, vado
1: quindi,
0: a salutare.
1: Però una cosa sola dico
0: sì,
1: anche,
0: veloce
1: proprio al volo, l'assessore Viscogliosi parla anche di una possibilità di un'apertura dell'esercito. Dalle parole che sento però qui adesso in trasmissione non mi sembra che c'è sostegno politico su questa situazione.
2: Ho detto una cosa diversa.
1: Quindi c'è anche lì dobbiamo cercare di capire.
0: Prego.
1: Vorremmo capire.
2: No, io ho detto una cosa diversa. Possiamo discutere della presenza o meno dell'esercito, ma naturalmente quello che ho detto è valutarlo esattamente in base alle situazioni.
3: Tanto
2: e penso. Penso no,
1: c'è
2: ma
1: tempo,
2: penso.
1: C'è tempo.
2: Non sto dicendo
1: tanto
2: che
1: c'è tempo, tutto tranquillo.
2: Ma guardi,
1: la città è così tranquilla e serena. Qual è il problema? Qual è il problema?
4: Rappresentato cioè, dal consigliere Gandolfo è l'ascolto. Cioè quando noi eravamo in minoranza l'ascolto non esisteva, cioè voi avete parlato della pedana in Darsena e c'era già la pedana in Darsena, non l'avete levata, abbiamo levata
1: ma bocciare
4: noi
1: gli ordini del
4: le scelte del CERT consapevoli
1: bocciare
4: responsabilità
1: gli
4: chi ci ha messo il CERT
1: ascolto,
4: lì voi poi un'altra cosa da ascoltare. Un'altra cosa che va ascoltata, ad esempio, sull'osservatorio della sicurezza, avete detto le zone rafforzate, è una proposta che abbiamo fatto fin dall'inizio noi come presidenti del municipio
1: assessore,
4: e l'assessore l'ha accolto. La
1: e
4: differenza
1: che non fa venire la polizia locale,
4: noi in minoranza,
1: l'osservatorio della polizia
4: le
1: locale non la fa venire.
4: Noi le proposte,
1: perché ne ho parlato
4: noi,
1: in aula.
4: Noi
0: attimo,
4: le proposte
0: fate finire, se non si
4: le facevamo e non venivano considerate. Voi, come state dicendo, le fate e vengono accettate. Vengono accettate perché se la pedana è levata, la questione del rafforzamento delle zone è stata accettata. Cioè, la differenza sta lì, voi nascondavate la polvere sotto il tappeto. Genova meravigliosa, facci di violenza, nessuna sicurezza in pieno e tranquillità.
1: Tutto sereno.
0: Un attimo, Gandolfo, se no vi faccio spegnere il microfono, non si sente
4: sull'esercito. Esercito.
0: Rapido,
4: se i cittadini si sentono più sicuri e ci sarà l'ok da parte del governo e la Piantedosi, non penso che fondamentalmente la nostra amministrazione darà parere contrario, perché le risorse le dà il governo.
0: Lei pensa che AWS per esempio sarebbe...
4: Vediamo se intanto il governo si rende disponibile.
1: Vedremo
4: se il governo si rende disponibile.
0: Allora lo vedremo, sicuramente possiamo dire per chiudere, un attimo bevi l'acqua, possiamo dire per chiudere che sicuramente anche il governo dovrà capire e collaborare, il governo è in carica da 4 anni e mezzo, quindi è chiaro che avrà anche le sue responsabilità. Faccio un commento veloce perché devo andare a salutare Roberto Traverso, anzi lo saluto già, segretario provinciale del SIAP Genova, intanto immagino che stia seguendo il dibattito, arrivo subito da lei, le faccio sentire anche bevi l'acqua, così poi le faccio tirare le somme. Prego, bevi l'acqua.
5: Allora, rispetto alla questione esercito lo affronteremo in aula, anche perché come Lega abbiamo presentato una mozione indirizzata proprio a chiedere, a fare una valutazione attraverso poi il tavolo con la prefettura per poter avere anche l'esercito come possibilità all'interno della città di Genova. Quindi rispetto a quello che il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle hanno detto stasera e abbiamo sentito anche in queste settimane, credo che non ci saranno problemi a votare a favore quella mozione quando poi verrà calendarizzata in aula. Pertanto sul tema dell'esercito questo, però scusate, perché poi qui si parla sempre del governo, ma la sicurezza urbana non potete esimervi dal fatto che sia una responsabilità anche del comune di Genova.

0: ma con azioni mirate, perché non si può parlare, quando sento il presidente dire, del decoro. Quando abbiamo fatto la commissione in Darsena, noi siamo andati sul posto che era un luogo completamente diverso rispetto alle due settimane precedenti, dove c'erano dei fenomeni di presenze fisse, e siamo arrivati con 4 agenti di polizia locale che ci seguivano, anzi ci anticipavano, così come è successo quando siamo andati nella stazione della metropolitana, un passaggio, un'implementazione da parte di AMIU per quanto riguarda la polizia. Questo dovrebbe essere fatto sempre. Qui quando parliamo di sicurezza urbana parliamo anche di decoro, parliamo di azioni concrete che voi dovreste fare sempre, non soltanto quando accadono certe situazioni o quando i consiglieri di opposizione vi chiedono di poter andare sul luogo per vedere determinate situazioni, e allora si corre ai ripari e quindi si mette in campo tutto quello che dovrebbe essere fatto invece nella normalità, perché questo lo chiedono i cittadini. I cittadini da un anno a questa parte stanno solo che elemosinando quello che è un loro diritto.
1: Allora andiamo a sentire cosa ne pensa Roberto Traverso, grazie per essere con noi. Ha ascoltato, lei è molto sicuramente critico in generale rispetto alla gestione, parte dall'alto, dall'apice, quindi dal governo centrale, fino ad arrivare però anche all'amministrazione comunale, quella di Palazzo Tursi. Lei ha detto non basta una camminata, non basta una passeggiata, qui servono azioni concrete. Le chiedo in modo ovviamente appena come può, più sintetico possibile, ci dice a che punto siamo dal vostro punto di vista?
2: Buonasera a tutti e grazie per l'invito. Ma è molto complesso essere sintetici, perché ho ascoltato e diciamo ho ascoltato molte cose, e non è la prima trasmissione alla quale partecipo, e quello che noto è che è assolutamente legittimo che la politica ovviamente si contrapponga rispetto alle proprie idee, ma come è stato detto su questo argomento bisognerebbe limitarsi il più possibile agli aspetti tecnici. Ed è per quello che oggi noi abbiamo scritto al questore, perché debba a un certo punto scendere in campo, perché secondo noi diciamo si parla molto poco di aspetti tecnici e si parla tanto, molto spesso, così di propositi, devo dire la verità, ahimè, non basati su competenze specifiche. Lo dico con sommessa, diciamo, discrezione, però ascolto passaggi che sinceramente mi preoccupano. Ecco perché dico che le passeggiate non aiutano, ma perché? Ci mancherebbe altro, è legittimo. Diciamo,
1: scusi, Traverso, se la interrompo, che cosa non le è piaciuto tanto di quello che ha sentito? Cosa si riferisce?
2: Ma mi riferisco per esempio a passaggi riferiti a diciamo responsabilità che poi rimbalzano un po' da una parte e un po' dall'altra. Non ho capito per esempio, per quanto riguarda i patti sulla sicurezza, questo stallo che sarebbe al Ministero dell'Interno, che oggettivamente è impensabile perché la normativa parla chiaro, i patti sulla sicurezza sono siglati tra prefetto e sindaco e il Ministero non ha diciamo potere di veto nel modo più assoluto, e si tratta solo di mettersi d'accordo su cosa mettere nei patti sulla sicurezza. E il problema è quello, perché meglio così, è meglio pensarci un po' di più, così almeno mi auguro saranno fatti in modo diciamo coerente e in base al tipo di sicurezza di cui ha bisogno Genova. È vero che qualcuno dice ma in certe città non hanno funzionato, non hanno funzionato dove non sono stati diciamo confezionati bene. E i patti sulla sicurezza sono uno strumento importante, non sono sicuramente la panacea di tutti i mali, ovviamente sono un aiuto a cosa? Al tavolo della 121, dove diciamo invece il comune ha un ruolo assolutamente, dovrebbe avere un ruolo solamente consultivo. Io invece noto che molto spesso sento dire andremo a parlare col prefetto, andremo. Sì, ma il discorso è questo. C'è stato Gabrielli, che non è tanto qua a Genova, che voglio dire, ha partecipato a un dibattito a Palazzo Ducale, è molto importante, e devo dire che Gabrielli dal punto di vista tecnico diciamo che è uno dei migliori in Italia, ed è stato chiaro, l'ha detto chiaramente, la prerogativa della sicurezza compete allo Stato, cioè vuol dire al tavolo della 121, al Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, ed è lì che a mio parere la nostra amministrazione deve cominciare a farsi un po' sentire.

0: Bisogna che si distinguano le competenze dello Stato rispetto a quelle del Comune. Sono due cose completamente diverse. Il problema qual è? Che da quello che ho notato, ma questo è un problema che esisteva anche nella giunta precedente, si preferisce parlare di sicurezza sul tavolo, diciamo, dove si dovrebbe essere solamente consultati. Invece, dove invece si dovrebbe invece avere un ruolo primario, che è invece quello della sicurezza urbana, invece si nicchia. Non si trova ancora il tempo per arrivare a questo tavolo, che è quello invece del decreto legge 14 del 2017. Allora io dico questo, il discorso della nostra amministrazione, io credo che anche la nostra amministrazione, dico la questura, ha delle responsabilità. Infatti oggi con una lettera molto chiara abbiamo scritto al questore per conoscenza al prefetto, non possiamo più continuare come Polizia di Stato a rincorrere problemi che per mettere pezze sul territorio, come è successo a San Fruttuoso in Piazza Martinez, come è successo poi dopo il Quinto, che la questura deve rincorrere problemi per magari arrivare a sopprimere delle volanti sul territorio per poter andare una mano in Piazza Martinez, oppure chiudere il servizio di vigilanza delle camere di sicurezza per mettere sul territorio quattro pattuglie in più. Tutto questo perché non c'è un coordinamento che nasce dall'alto verso il basso, cioè la questura attraverso quel comitato deve coordinare in prima persona Polizia di Stato, Carabinieri e Polizia Locale. Cioè ora che l'amministrazione comincia a dirlo queste cose, è chiaro che se lo dice un sindacato, voglio dire, non ha, tra virgolette, il potere per farlo, ovviamente. Noi possiamo solamente dirlo. Noi sappiamo solo che rappresentiamo quella categoria che, insieme alle altre, deve garantire sicurezza ai cittadini e siamo stanchi di sentire sempre le stesse cose, rimbalzare da una parte all'altra le responsabilità. Quando? Nostra preoccupazione quando vediamo la gente che scende in piazza, perché un conto quando si scende in piazza per protestare per il rinnovo di un contratto, quando si scende in piazza perché succedono cose, voglio dire, diciamo che sulle quali si ha una proposta per poter cambiare le cose. Il problema è che adesso la gente scende in piazza e qualcuno tende a portarla in piazza, il problema è che non sappiamo qual è la soluzione. E quando non c'è
1: Le
0: una
1: chiedo questo
0: soluzione.
1: Traverso, se riesce a dirmi qual è dal suo punto di vista, glielo chiedo brevemente perché poi devo andare in pubblicità, quale può essere la soluzione, la prima cosa che le chiedo se mi riesce a rispondere in 30 secondi, seconda, secondo lei ci vorrebbe per un periodo l'esercito in città, in alcune zone specifiche, ad esempio, diciamo, Darsena?
0: Allora, l'argomento esercito è come sfondare un muro, no? Perché qualcuno vuole sfondare questo muro dell'esercito in città, no? Come se fosse come ottenere una soluzione. Allora, il discorso è questo. Si può sopperire tranquillamente alla presenza dell'esercito con attività mirate, anche tra virgolette importanti, concentrando sul territorio forze dell'ordine che non devono per forza di cose essere l'esercito. Perché se il Ministero dell'Interno, se c'è un problema di sicurezza così acuto, si concentra sul territorio, reparti prevenzione crimine, che non c'è solamente quello della Liguria, c'è anche quello del Piemonte, anche quello della Lombardia, si fanno arrivare dei rinforzi sul territorio, così come avviene su tutto il territorio nazionale. Il problema è questo, l'ho detto anche l'altro giorno in occasione dell'intervista nella post conferenza del sindaco, cioè sono anni, se non decenni, che la Liguria non si è mai parlato di sicurezza, d'accordo? Poi si pensa di risolvere il problema in 3 mesi. Se non sono arrivate risorse in 15 anni, non possono arrivare in 2 mesi. Allora, se c'è una situazione così acuta, attraverso il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, si dice al Dipartimento di far arrivare qua forze dell'ordine per dare un segnale massiccio, immediato sul territorio. Ma non basta, perché se non si accompagna questa attività una volta per tutte con un progetto mirato sul medio e lungo termine, saremo qua a parlare di queste cose per i prossimi 5, 6, 10 anni. Ed è per quello che noi riteniamo che i patti sulla sicurezza devono essere siglati. Comunque anticipo che noi faremo un
1: Sì.
0: dibattito il 6 luglio sulla sicurezza urbana a San Pietro d'Arena, quindi colgo l'occasione per invitare anche il pubblico. Lo faremo in via Albertazzi, nel Circolo Cap, insieme all'associazione Controvento, e parleremo di sicurezza urbana così come pensiamo noi, perché la nostra categoria ha bisogno, come il pane, di lavorare insieme alla polizia locale, ma insieme vuol dire coordinata dall'autorità di pubblica
1: È stato
0: sicurezza, ovvero
1: chiaro.
0: dal questore.
1: Grazie, grazie Roberto Traverso, grazie anche per la notizia, l'ho già segnata, poi ovviamente...

0: Verremo, sicuramente sarà da seguire perché è importante. Grazie, buona serata, buon lavoro.
1: Grazie a voi, grazie, buonasera.
0: Allora ci fermiamo un attimo, così almeno poi ripartiamo da questo. So che voleva fare un appunto rispetto ai patti sulla sicurezza mentre Traverso parlava, perché lei dice: io non intendevo quello.
2: Che è il ministero che può bloccare, sì, non ho detto che il ministero può bloccare il patto, ho detto che c'è un'istruttoria che sarà il prefetto a firmarla, ma deve finire questa istruttoria. Ecco, ci tenevo a precisarlo.
0: Ok, ci fermiamo un attimo, torniamo, poi ultimissima parte, andiamo a Cornigliano, quindi anche con il presidente Ceraudo cerchiamo di capire, e poi tiriamo le somme per capire quali possono essere le soluzioni. Mi pare comunque di analizzare rispetto a quello che accade due opinioni, due posizioni molto, molto diverse rispetto a quella che potrebbe essere una delle soluzioni. Mi sembra di capire che il breve periodo, non molti siano convinti del breve periodo, ma di un intervento a lungo raggio, lungo spettro, tra poco.
3: Quando scegli un'auto, scegli come muoverti nel mondo.
4: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
5: La voglio spaziosa, per accogliere tutta la mia vita.
6: La voglio giusta per me, non accetto compromessi.
4: Qualunque sia il tuo modo di vivere, la risposta è sempre MG.
7: Gamma Full Hybrid a partire da €16.990. Find your more.
8: Grandi Auto Riviera, concessionaria ufficiale MG a Tortona, Savona e Sanremo.
0: Allora ripartiamo da Cornigliano, tra poco andremo anche fisicamente a Cornigliano. Ceraudo, mi fa un riassunto di quali sono i problemi principali? Non voglio escludere altri quartieri del Medio Ponente, giustamente, però Cornigliano ha un focus maggiore. A che punto siamo nel vostro quartiere? Quali sono le difficoltà?
9: Ma le difficoltà ci sono, come nel Medio Ponente, anche in parte del Ponente, perché quando siamo arrivati noi la situazione l'abbiamo trovata abbastanza abbandonata da un punto di vista amministrativo, soprattutto da un punto di vista anche di gestione della sicurezza, cioè i controlli, le verifiche, i parchi, cioè noi avevamo una situazione che era totalmente in stand-by, ferma. Da quel momento noi siamo intervenuti subito, ad esempio su Cornigliano c'era già una problematica precedente su un club che era stato aperto, che era l'Havana, che era lo stesso proprietario che ha avuto quel club per 4 anni precedenti, a cui il proprietario per disperazione, per far chiudere quel locale, si è quasi dovuto vendere i muri. Noi in realtà siamo intervenuti immediatamente e dopo un mese abbiamo fatto fare un intervento congiunto interforze, quei famosi interventi che vengono chiesti, che noi abbiamo attivato immediatamente, richiesto, è stato fatto grazie alla polizia, al prefetto, alla polizia locale, il locale è stato racchiuso, non è quello, quello è successivo e l'ho riproposto io, ma vabbè, poi spiego la cronostoria. È stata fatta una multa di €13.000 all'esercente, bloccato il locale e chiuso, poi ha riaperto, quindi io ho fatto 3 esposti che ho portato, tanto per essere abbastanza esplicito e chiaro, 3 esposti che ho chiesto interventi da parte del prefetto e ho controllato che ci fossero anche altri documenti in precedenza da parte dell'amministrazione scorsa per chiedere magari degli interventi appunto di questo genere. Non ho trovato nulla, quindi questa è la dimostrazione che c'è un'amministrazione attiva sul territorio che chiede gli interventi. L'intervento, per fortuna, dopo tempo c'è stato da parte del prefetto, la raccolta firme, come ricordava Gandolfo, è stata proposta da un gruppo consigliare del Movimento 5 Stelle in consiglio municipale e poi scopiazzata male da centrodestra, però lasciamo perdere le polemiche perché ritengo che l'importante sia il risultato, e oggi il risultato è stato ulteriormente qualificato con la sospensione per 120 giorni della licenza del locale, quindi oltre la chiusura da parte del prefetto, quindi con l'articolo 100 del TUMS, che ripeto e lo ripeto per l'ennesima volta, può essere soltanto e unicamente adottato da parte del prefetto con un'indagine del questore. Il comune ha fatto poi il suo lavoro, che è quello dell'articolo 10, e quindi levare la licenza.

0: per alcolici e consumo di bevande in riferimento a quello che è intervenuto il prefetto. Poi ci sono altri problemi, logicamente, spaccio, aggressioni e altri atti di delinquenza predatoria che avvengono naturalmente. Siamo intervenuti sui giardini Melis riparando ad esempio le cancellate che per anni erano divelte e rotte. Abbiamo fatto interventi abbastanza elevati. Io poi qua c'ho dei dati che magari dopo vi posso anche dare per riferimento.
1: Allora. Laura, le faccio sentire una testimonianza che abbiamo raccolto a Cornigliano, un'intervista che ha realizzato Elisabetta Biancalani a una signora, una donna, mamma di una ragazzina di 15 anni che per difendere conoscere la figlia adolescente è rimasta ferita, fortunatamente qualcosa di guaribile, però... Non è sicuramente stata una situazione facile da gestire, sia fisicamente che emotivamente, sentiamo.
2: È stata mia figlia vicino casa con una sua amica, col caninino, è un orario alle 8:30.
3: Così. Quanti anni ha sua figlia?
2: 15 anni. È stata seguita da un ragazzo che ha tirato delle parole grosse, che mancata al rispetto. Prima, quando l'hanno visto, sta facendo pipì fuori. La mia figlia ha chiamato suo papà, le ha detto: papà, guarda che c'è uno che mi ha mancato rispetto, mi ha detto. E quindi noi siamo scendere da casa per trovare questo ragazzo e parliamo con lui in modo civile. E quindi lui l'ha detto: ma cosa vuoi da me? Lui l'ha detto: sono il papà della ragazza che è stata aggredita di parole grosse, che non è abituata a sentirci queste parole. Cosa hai fatto? Ha tolto la sua maglietta addirittura, hai preso due bottiglie di birra che della spazzatura, del bidone della spazzatura, e l'ha attaccato, spaccato contro il muro. È arrivata, sta cominciando a spaccare tutte le sue pancia, suo corpo, tutto il suo corpo. Faccio a te e a me come questo. Mio marito, quando se n'è andata per difendere, ha cercato due cassette di plastica del negozio, verdura, erano fuori e l'hanno preso per difendere la sua faccia. Lui, quanto ha visto mio marito che sta difendendo, ma ha visto io che giro, cerco mia figlia dove era, certo. E quindi trovo mia figlia dietro, che l'ha messa la signora dentro la sua trattoria. Giro il momento, lui ha approfittato, ha preso la bottiglietta, ma aveva dato dei punti qui. Sono arrivata già. Qua sono 6 punti, qua non puoi fare i punti perché si è spaccata tutta la pelle qua. Non posso.
3: È lacerata. L'ha colpita con la bottiglia di vetro?
2: Sì.
1: Questo è racconto, lo abbiamo sintetizzato, ovviamente la parte più corta, Ceraudo, poi immaginiamo, spesso ci sono anche storie magari di disagio familiare, di situazioni in degrado, concordo con lei quando diceva malessere chiama malessere, difficoltà economiche e difficoltà sociali chiamano difficoltà sociali nelle zone, infatti questo lo dicono i numeri, nei quartieri sicuramente più benestanti dove si sta meglio, ci può essere il furto, la rapina, ci può essere l'episodio, però difficilmente si raccontano storie di questo tipo.
0: No, Giorgio, tu prima hai detto una parola bellissima di Papa Francesco: nessuno si salva da solo.
1: Sì, tra l'altro non pensavo in quel momento
0: quindi,
1: a Papa
0: però,
1: Francesco.
0: Però è una frase che spiega un po' tutto. Da un senso, nel senso che fondamentalmente nessuno può salvarsi da solo. Queste sono situazioni logicamente difficili. Io poi collaboro con i carabinieri, la polizia, mi sento ogni settimana e facciamo il rapporto delle denunce che vengono esposte e presentate. Non si sottovaluta nessun fenomeno, la situazione è certamente da controllare, verificare, però garantisco che i presidi li abbiamo aumentati e che stiamo lavorando e collaborando per fare in modo tale che la sicurezza possa aumentare non solo a Cornigliano, che sono problemi, perché i suoi problemi esistono anche a Sestri con altre situazioni, altri interventi che vanno non sottovalutati, in cui, ripeto, non è per farne un fattore politico, ma mi domando l'amministrazione scorsa perché non è entrata in merito a queste situazioni. situazioni che già esistevano. Ripeto, il club esisteva già precedentemente con situazioni anche di aggressione e di spaccio, e anche Sestri, ad esempio, con la situazione Fincantieri, abbiate pazienza, non ho mai sentito parlare nessuno, mentre noi in merito siamo entrati immediatamente e presto avremo un incontro e ci confronteremo.

0: perché il bene di Sestri Ponente è lavoro, ma anche la crescita del quartiere e non le servitù.
1: Villacqua, Gandolfo?
2: Ma sembra che tutto vada bene, eppure i cittadini in modo spontaneo hanno fatto una manifestazione con una passeggiata per le vie di Cornigliano rispetto a un problema che riscontrano, che è quello della sicurezza. L'hanno fatta dopo l'aggressione di cui abbiamo anche sentito la testimonianza. Tra l'altro io ho partecipato, non ho visto esponenti di centrosinistra durante quella passeggiata da parte dei cittadini che hanno voluto promuovere, ho visto altri colleghi del Consiglio Comunale di centrodestra degli altri partiti politici, non ho visto alcun esponente di centrosinistra. Poi, per quanto riguarda il club che diceva prima il presidente Ceraudo, intanto io voglio anche ricordare al presidente, non so se lo sa, se non lo sa, glielo dico io, come gruppo Lega in Consiglio Comunale abbiamo fatto anche una richiesta di accesso agli atti rispetto al club, perché noi tra l'altro sapevamo di più raccolte firme, quindi io non sono qui a dire ha iniziato uno o ha iniziato l'altro. Io so che anche i cittadini in modo spontaneo hanno promosso una raccolta firme che dovrebbero anche aver consegnato al municipio. Pertanto su quello è una situazione che è sentita soprattutto da parte di chi vive il territorio, di chi vive il quartiere. Ma una cosa ci tengo a dire, perché dopo che ho partecipato a quella passeggiata mi è sembrato giusto riconoscere il merito a quei cittadini che hanno promosso quella manifestazione. Pertanto ho fatto un post rispetto a quell'evento. Le persone da tutte le parti della città che hanno chiesto di fare altrettanto per quanto riguarda le loro zone, Bolzaneto, Teglia, Certosa, La Foce, Voltri, per dire come la percezione rispetto alla sicurezza e rispetto agli episodi che purtroppo leggiamo tutti i giorni è veramente forte ed elevata. E gli strumenti, il comune, io continuo a dirlo, li ha. Perché comunque noi non possiamo, l'ha detto anche prima il sindacalista quando ha parlato della sicurezza urbana. La sicurezza urbana è materia comunale, pertanto da lì il comune può partire. Le cancellate sono state fatte dal municipio, bene, è un esempio di sicurezza urbana, ma non è solo quello. Abbiamo tante altre opere che però il comune deve avere la volontà politica di fare, altrimenti il bello porta bello, ma il degrado porta degrado.
1: Vabbè, quello è così, ahimè. Buonasera Giampiero Morstabilini, presidente del Comitato Cornigliano per la città, grazie per essere con noi.
3: Buonasera, vi ringrazio intanto per la vostra trasmissione che fa un po' di chiarezza su quello che sta succedendo purtroppo nelle nostre delegazioni, ed è il problema della sicurezza, che non è assolutamente un problema da sottovalutare.
1: Ecco, intanto, credo che lei abbia sentito in parte il dibattito, che cosa stiamo parlando proprio di Cornigliano. Chiaramente non abbiamo parlato solo di Cornigliano, ci siamo spostati in questo momento nel quartiere Ponentino. Qual è la situazione a Cornigliano, che so che lei si sta battendo molto per questa condizione? In studio c'è anche Fabio Ceraudo, che è il presidente, che sicuramente conosce bene. Che cosa si sente di dire?
3: Assolutamente, penso che siamo entrambi della stessa idea, che purtroppo nei nostri quartieri il problema della sicurezza è molto sentito ultimamente, non perché la nuova giunta o la precedente giunta non abbiano fatto i passi adeguati, ma perché purtroppo è proprio il problema di adesso, quindi è difficile anche combatterlo. Era già difficile prima e adesso è ancora peggio, diciamo. Io comunque sono soddisfatto della manifestazione che c'è stato il giovedì 18 scorso, che è stata indetta dal nostro comitato, che è stata dichiarata da subito apartitica ed è stata però comunque molto partecipata, anche come diceva prima Bevilacqua. Comunque questo è un sintomo di malcontento da parte dei cittadini, che hanno chiesto con la loro presenza una maggior tutela, usando qualunque mezzo a disposizione, al fine di migliorare la situazione che oggi grava sul nostro territorio, purtroppo. L'unica nota dolente è quella che c'è stata la mancata partecipazione delle forze di maggioranza, che nonostante il delicato momento, al contrario della minoranza, non sono state vicine ai cittadini, sovrapponendo la loro presenza agli interessi e alle linee.

0: partito. Però questo purtroppo è un problema che c'è da sempre nel nostro territorio, questa continua, come posso dire, interposizione tra i due movimenti, tra i due. Quindi è
1: Posso
0: difficile.
1: interpretarla, Morsabili, si può interpretare così, non so, chiediamo anche a Canessa e a Ceraudo, rappresentano due partiti, sicuramente nulla vogliano gli altri, però importanti per la coalizione di centrosinistra, sia qui che poi anche a livello nazionale. Forse mi viene a dire un po' più facile partecipare quando si è in minoranza, e loro lo sanno, perché sono stati molti anni in minoranza, battute a parte, quindi è un po' più semplice forse partecipare a certe manifestazioni quando si partecipa. Come mai non
2: Forse
1: siete
2: non
1: scesi in
2: abbiamo avuto
1: piazza? Come mai non
2: problemi.
1: siete scesi in piazza? Nel
2: Certo.
1: senso che forse diventava un pochino più
2: Io
1: complicato scendere in
2: personalmente,
1: piazza.
2: come sa benissimo Mostabilini, ho avuto dei problemi, quindi non potevo
1: Lei avrebbe
2: partecipare. Però, ma
1: partecipato.
2: sostanzialmente, ascoltare i cittadini,
1: Però qualche esponente del
2: tante
1: Movimento
2: volte
1: 5 Stelle non
2: qualcuno farebbe
1: c'era.
2: una battuta, ho fatto più scioperi e manifestazioni che
1: No,
2: lavoro.
1: certo, però
2: Quindi,
1: adesso sì.
2: come dico sempre, mi sarebbe piaciuto in passato vedere anche, ad esempio, per il forno elettrico, per il petrolchimico, per l'autoparco, per le situazioni di
1: No, certo.
2: sicurezza in passato, quelli che l'altro giorno erano tutti lì, però
1: Poteva essere, può essere un
2: non
1: pochino
2: erano
1: più,
2: presenti le
1: possiamo dire
2: scorse
1: così, c'era un
2: volte.
1: pochino più complicato
2: Quindi.
1: forse per il Movimento 5 Stelle scendere in piazza. Non era, credo, una
2: Ma
1: manifestazione contro, dice
2: noi
1: Monstrabilini,
2: abbiamo
1: però.
2: appoggiato con i fatti, e l'ho appena dimostrato con esposti, con raccolte firme, con azioni congiunte con la polizia locale e con le forze dell'ordine. I cittadini, noi i cittadini li ascoltiamo e li ascolteremo sempre. Il municipio è aperto, l'ho sempre detto, è trasparente e quindi come tale saremo vicini ai cittadini. Se loro hanno un disagio e dimostrano il disagio, noi saremo con loro. L'unico dubbio che mi rimane, ripeto, è che queste manifestazioni per 4 anni precedenti con le stesse problematiche non sono avvenute e secondo me ci sarebbe stato il caso di farle. Fine,
1: Allora,
2: solo
1: le
2: questo.
1: faccio
2: Però,
1: rispondere.
2: ripeto, legittima,
1: Certo, no, è chiaro.
2: legittima.
1: Allora, Morsabilini, aspetti perché le faccio sentire anche Vittoria Canessa, Partito Democratico.
3: No, io mi rifaccio, diciamo, alle parole del presidente Ceraudo. Non c'è assolutamente nessuna, diciamo, contrarietà a partecipare a delle manifestazioni dei cittadini. L'ascolto c'è sempre. Naturalmente io non posso rispondere per tutti i miei colleghi della maggioranza, però l'ascolto c'è assolutamente sempre. Quando poi, naturalmente, noi siamo anche al governo di una città, partecipare o meno ad una manifestazione, il nostro compito è dare delle risposte e governare questa città.
1: Prego.
0: Posso parlare?
1: Sì, prego, prego.
0: Sono anche d'accordo in parte in quanto dice l'esponente del Partito Democratico, che se non sbaglio si chiama
1: Vittoria
0: Vittoria.
1: Canessa.
0: Vittoria, mi perdoni, mi
3: Perdonato,
0: perdoni. Però
3: perdonato.
0: io penso che in un momento così delicato la partecipazione dovrebbe essere da entrambe le parti, perché avvicina di più anche i cittadini, si sentono un pochino più protetti, mentre invece questo non è successo. Per carità, sono anche dell'idea che nelle precedenti manifestazioni non ci sia stata la stessa partecipazione dal lato opposto, però comunque un po' di partecipazione c'è stata, mentre invece questa volta abbiamo proprio avuto la nullità dalla parte sinistra della nostra delegazione, scusate. Io volevo dirvi un'altra cosa, se mi è consentito.
1: Prego.
0: Il nostro comitato è nato nel 2017 proprio con l'intento di aumentare la sicurezza nella nostra delegazione. È in tutto il genovesato, infatti, come vince il nostro nome, Cornigliano per la città, partendo da un programma dove si richiedeva all'amministrazione un inserimento sul territorio di figure composte da cittadini che avrebbero presidiato le zone a rischio, segnalando situazioni, comportamenti pericolosi. Abbandoni ingombranti, eccetera. Insomma, una collaborazione affinché la nostra presenza, oltre che a combattere il degrado, avesse solo che passeggiando per il quartiere, avesse dato ai residenti una percezione di sicurezza. Questo purtroppo non è stato mai messo in pratica da nessuna passata amministrazione. Nonostante siano state proposte alternative, sempre del nostro comitato, come le GEV, le guardie ecologiche volontarie, le guardie zoofile, o gli assistenti civici. Tra l'altro

0: figure che sono già presenti in altre regioni come l'Emilia Romagna, ma mai nessuno ha portato a termine il progetto. Quindi io adesso mi approfitto un attimo della vostra trasmissione per fare un appello all'attuale assessore di sicurezza Arianna Viscogliosi, chiedendogli di prendere in considerazione questa proposta, che sicuramente darebbe una nota positiva a tutto il discorso della sicurezza.
1: Resti con noi che le faccio sentire anche Gandolfo, Fratelli d'Italia, Bevi con Bevi l'acqua ha già parlato, era con lei in manifestazione. Gandolfo, rispetto a Cornigliano la richiesta è chiara, è un quartiere molto complicato, un quartiere che è stato anche in parte riqualificato, è stato fatto anche un lavoro importante negli anni scorsi con l'ex sindaco Bucci, poi chiaro è che stiamo parlando di un quartiere che è spesso considerato autoservitù di se stesso in questi anni.
2: Un quartiere che dimostra delle criticità, un quartiere che giustamente è stato anche giusto ricordare, è stato riqualificato con l'amministrazione precedente, e un quartiere che poi ha ancora tutta una serie di posti, luoghi dove sicuramente ci sarà opportuno fare interventi, dove si chiedono anche non solo, io mi ricordo nel ciclo precedente si era richiesto anche asili, si era richiesto anche tutta una serie di atti anche politici, dove spero si possa essere anche una continuità per avere ovviamente un quartiere che possa dare anche sempre di più servizi. Diciamo che dalle parole che ho sentito le persone sono scese in piazza camminando, intanto così giusto per aggiornare il presidente Ceraudo, perché manifestavano un disagio, perché lui ha detto se i cittadini manifestano un disagio il municipio li ascolta. Beh, i cittadini che camminano in piazza, e diciamo il signore ha parlato molto chiaro, non lo conosco personalmente, però ha parlato molto chiaro, una manifestazione non di certo di uno schieramento politico o di un altro, ma per manifestare un disagio che è nel suo municipio, presidente. E poi le dico anche una cosa, presidente, lei mi è un po' dispiaciuto quando ha detto che il centrodestra scopiazza documenti che lei propone o che la sua maggioranza ha proposto. Le ricordo che è un presidente, il presidente di tutti. Forse questo l'ha un po', diciamo, ereditato dal nostro sindaco, che fa tutto tranne che essere il sindaco di una città, ma solamente di una parte politica. Lei, diciamo, che sotto questo aspetto sta forse scopiazzando il nostro sindaco. Quindi sotto questo punto di vista c'è stata una volontà politica e una raccolta di firme da più parti politiche, dove hanno portato alla richiesta di centrodestra e centrosinistra nel vedere chiuso un determinato locale che creava determinati problemi. E questo io credo che da parte sua, presidente, dovrebbe riconoscerlo proprio nel ruolo che lei rappresenta di ovviamente istituzione verso i cittadini, e che rappresenta un municipio che è un municipio composto dal centrosinistra che governa e dal centrodestra che fa opposizione, ma anche un'opposizione costruttiva sui temi, sui punti. Poi le dico anche, no, ma le dico anche un'altra cosa, presidente, e glielo ricordo anche, diciamo, in base alle parti politiche che animano un po' anche il nostro consiglio comunale, dove lei è anche stato all'opposizione, si ricorda bene anche che faceva documenti, faceva interrogazioni e quant'altro. Noi abbiamo avuto un assessore che invece su Cornigliano ci diceva una risposta a un'interrogazione di Fratelli d'Italia, che non aveva avuto abbastanza denunce per diciamo allarmare o avere una problematica in quel quartiere, perché questo ha risposto in aula, presidente, o lei non l'ha informata di questo, o l'assessore non parla con lei. Le questioni sono
3: stessa
1: due.
3: Risposta
1: però
3: che
1: i cittadini,
3: Gambino,
1: i cittadini, almeno, i cittadini,
3: alla mia
1: guardi, i cittadini glielo stanno dicendo, gli stanno dicendo anche che c'è un problema che non è ovviamente avvenuto in un giorno, c'erano problemi anche nel ciclo precedente, c'è una situazione però di malessere talmente tale ad oggi che i cittadini sono voluti scendere in piazza. Questo le stanno dicendo.
4: Allora,
1: le stanno dicendo questo.
3: Per questo.
1: Le stanno denunciando un disagio, presidente.
4: Allora, grazie a Giampiero Morstabilini, grazie per essere stato con noi. Buon lavoro, a presto, buona serata.
3: Ciao Giampiero.
4: Vorrei chiudere, abbiamo una decina di minuti ancora, con una di quelle notizie che sta circolando da diverso tempo, che è la presenza in città, quindi a Genova, del ministro degli interni Piantedosi. La data non c'è, se qualcuno di voi ce l'ha me la vuole dire, facciamo così lo scopo, ma credo di no. Dovrebbe essere in arrivo il ministro Matteo Piantedosi a Genova, dovrebbe esserci questo incontro con Silvia Salis, con la sindaca della città.

Anche questo è un tema che abbiamo affrontato nella conferenza stampa di un anno di giunta, perché c'è sullo sfondo la possibilità di un CPR. Ecco, anche su questo, CPR potrebbe essere una soluzione per una città come Genova, oppure l'estrema.

0: forse non si aspettava nel capoluogo ligure.
1: Ma io sinceramente ho dei dubbi sul CPR. Ho dei dubbi perché vediamo anche ad esempio già quello di Torino. Comunque alla fine dei conti, o funziona veramente tutta la questione del monitoraggio, del controllo delle persone, quindi quelle che poi non sono soggette quindi a una protezione internazionale, quindi che possono essere rimpatriate, o funziona o altrimenti si creano dei ghetti. E quindi cosa vuol dire? Che va ad aumentare anche la pressione sociale e il disagio sociale che già abbiamo sul territorio. Sinceramente io ho dei dubbi che possa essere la soluzione, ma attendiamo anche il ministro per sapere esattamente, valutare anche con lui, quindi questa opzione.
0: Voi sapete, beh, chiaro che adesso, che, no, però che,
2: L'agenda del ministro,
0: no,
2: non mi
0: beh, certo,
2: competa.
0: non
2: Sta
0: voi direttamente, però c'è questa notizia sta girando a Roma, anche il ministro
2: girando.
0: poi con un lancio di agenzia aveva detto, insomma.
3: Sta girando e quindi c'è questa possibilità che possa venire a Genova, però. Come mai viene a Genova? Anche perché poi dobbiamo fare un passo indietro rispetto a quello che si dice, perché rispetto al tema CPR noi abbiamo un sindaco che ha comunque alzato come suo uso e costume l'asticella nei confronti del governo per quanto riguarda il tema dei rimpatri e pertanto, visto che comunque noi abbiamo un'amministrazione che tra la confusione del Partito Democratico e anche una confusione dell'assessore, del sindaco stesso, dove ogni tanto abbozzano anche idee quali bisogna accelerare sotto l'aspetto dei rimpatri, il CPR potrebbe essere su questo invece un sito che potrebbe portare anche e andare incontro a quelle che sono le esigenze per la città di Genova. Ovviamente chi
0: Quindi
3: amministra la città,
0: sareste
3: ovviamente
0: favorevoli voi?
3: chi amministra, allora, io parto dal presupposto, chi amministra la città ha il dovere di scegliere. Chi amministra la città in questo momento dice una cosa, subito dopo ne dice
1: Quello si decide
3: un'altra.
1: insieme al ministro. No, quello si decide insieme al ministero.
3: Cosa volete?
1: Quindi.
3: Sì, allora, il ministro viene a
1: E io
3: Genova.
1: sono sicurissima
3: Allora,
1: di quello che ho detto e di quello che penso.
3: consigliera, il
1: Sì.
3: ministro viene a Genova.
1: Sì.
3: Conosce il ministro tutte le realtà genovesi, tutte le situazioni? Non credo, si può informare, lo possono informare. Chi è che lo può informare? Intanto l'amministrazione, intanto
1: Certo.
3: il sindaco, intanto la maggioranza.
1: Certo.
3: Cosa ne pensa la maggioranza? Pertanto il tema CPR, davanti a un'apertura che ci può essere da parte del ministero, da parte del governo, l'accetta o no questa amministrazione? Perché se questa amministrazione non l'accetta,
0: Benissimo.
3: ci dica cosa vuol fare, perché non l'avete ancora spiegata a nessuno. Non l'avete spiegato in aula, non l'avete spiegato pertanto alle forze politiche di centrodestra. Ma soprattutto non l'avete spiegato ai cittadini, pertanto arriverà il ministro, ben venga, però voi cosa direte al ministro?
4: Spero che non arrivi come è arrivato Urso a scaricare le responsabilità all'amministrazione e si prenda delle responsabilità lui, visto che
3: Le
4: Urso è
3: responsabilità
4: arrivato qua a
3: vostre,
4: dire che l'indomani facevamo un forno
3: presidente
4: elettrico,
3: Ceraldo,
4: poi quando si è sentito dire di sì, sono spariti improvvisamente tutti e l'Ilva è ancora lì.
3: le responsabilità
4: Quindi
3: vostre,
4: un
3: vi
4: governo
3: assumete le
4: responsabile,
3: vostre
4: un governo responsabile, come ho
3: responsabilità, però
4: detto
3: mi dica,
4: prima,
3: vi assumete le vostre responsabilità, non vi assumete neanche
4: meno
3: la
4: pacche sulle
3: responsabilità di
4: spalle.
3: stare insieme ai cittadini,
4: Ok,
3: lei non si è assunto neanche la responsabilità di
4: ho provato a
3: stare insieme
4: sentirlo,
3: ai
4: ministro, ma
3: cittadini
4: ancora
3: quando hanno
4: risposto.
3: manifestato
4: Però
3: quello spontaneo.
4: ha lanciato il
3: Per quello,
4: messaggio,
3: Presidente,
4: ha
3: lei non si è
4: lanciato il
3: assunto neanche
4: messaggio
3: questa
4: che
3: responsabilità, li ha lasciati da
4: arriverà.
3: soli.
4: Noi lo
1: Lo
4: attendiamo
1: gli
4: per
1: diremo noi.
4: sentire di scaricare le
3: Vedremo più
4: responsabilità
3: avanti, no?
4: sull'amministrazione.
3: Le faremo sapere,
1: Ma io
3: le
1: l'ho
3: faremo
1: detto
3: sapere,
1: palesemente quello
3: giustamente.
1: di cui
3: Questo è il
1: penso.
3: vostro modo di governare senza
4: quando qualcuno
3: criterio.
4: amministra si prende le responsabilità, in quel caso
0: Allora, manca
4: la
0: pochissimo,
4: sindaca lo
0: Gerardo, mi
4: fece.
0: dica, CPR potrebbe essere una possibile soluzione in città, poi deve arrivare il ministro, si devono incontrare, ci vuole l'ok del
4: a mio
0: ministero,
4: parere
0: però.
4: servono strumenti che oggi possono essere adottati diversamente da un punto di vista sulla sicurezza. Il CPR per quanto, no, per il CPR per quanto mi riguarda, perché ripeto,
3: giorno
4: non
3: straordinario,
4: è l'unico
3: rinvio alla settimana
4: strumento che è
3: prossima.
4: utile a fare, diciamo, sicurezza nel nostro territorio, anche perché poi dovresti collocarlo, lo metteresti in un quartiere che creerebbe probabilmente qualche altra problematica, ad esempio il SERT, come hanno collocato loro, ma poi è responsabilità dell'amministrazione che arriva dopo, di prendersi l'incarico di risolvere i problemi che ci hanno lasciato loro, però come tutto il resto. Faccio una chiosa
0: Velocissima, per poi devo
4: velocissimissima.
0: chiudere con Gandolfi.

0: Giusto per parlare di amministrazione, quando un'amministrazione è responsabile e fa i controlli, lo dimostra, e noi ad esempio sulla questione di Cornigliano e Sesto abbiamo aumentato del 75% i controlli sulla deliberante alcol, del 3.300% la raccolta dei rifiuti ingombranti e dell'800% sui bivacchi e del 150% sul decoro. Numeri, non slogan,
1: sarà
0: non chiacchiere. Scusate però, aspettando piante d'oro.
1: Non mi vada fuori dal tema. CPR, Fratelli d'Italia sarebbe.
2: CPR, ovviamente,
1: d'accordo.
2: Penso che sia nel modo più assoluto uno strumento che può dare sicuramente un aiuto concreto a questa situazione. Infatti, non a caso, anche in Unione Europea il modello Meloni è stato approvato e votato proprio perché anche la Comunità Europea ha sposato il modello Meloni e quindi quello che ha cercato di portare avanti con tutte
0: come
2: le difficoltà, tutte le difficoltà del centro-sinistra che invece ha osteggiato in tutti i modi quello che voleva fare il governo, e invece a quanto pare nella Comunità Europea e in Unione Europea si è votato a favore. Però devo dire che da presidente Ceraudo mi fa molto piacere sapere adesso che l'ordinanza anti-alcol che avete osteggiato negli anni passati invece ora le viene
0: bene. Ma l'ho raccolto le firme
2: le
0: io.
2: Le viene molto bene.
0: Per allargarla a Sesto, 3.300 firme.
2: Caspita,
0: 3.300 insieme a un comitato.
2: Sull'ordinanza anti-alcol che eravamo
0: stati. Non se lo ricorda che
2: volevamo togliere l'alcol.
0: Però io me lo ricordo. Io sono trasversale.
2: Mi fa piacere che adesso viene bene.
0: Ci vuole una memoria storica.
2: Chiudo velocemente dicendo che sono molto preoccupato di come questa amministrazione sta gestendo la sicurezza. Il governo nazionale, il governo Meloni, che piaccia o non piaccia al centro-sinistra, sarà quello ricordato però con più assunzioni di agenti della polizia di Stato, perché ci sono 42.500 assunzioni nel 2026, ce ne saranno altri 27.000 nel 2027, dati del Ministero degli Interni, non presi così perché l'abbiamo letti, li vedremo. Il sindaco ha anche detto che sono arrivati 60 agenti, perché ha detto che lei l'ha richiesto e lì sono arrivati 60 agenti. E poi l'assessore Viscogliosi non ci ha ancora detto se si è confrontata con prefetto, questo era per sapere
0: domani
2: in Genova e provincia dove sono questi 60
0: domani
2: agenti.
0: Domani si incontra.
2: No, è benissimo. Io le dico questo, siamo molto preoccupati, i cittadini sono preoccupati, la gestione della sicurezza in città da parte dell'amministrazione Salis sta generando tutto questo.
1: Vabbè, allora qui ci firmiamo, queste sono le posizioni, non era di certo l'utopia di rendere tutti d'accordo, tutti camminati sullo stesso binario, quindi vedremo che cosa accadrà. Sarà un'estate calda, non solo per le temperature. Grazie a D'Alesso Bevilacqua, grazie a Nicolas Gandolfo, grazie a Vittoria
2: Cerchi,
1: grazie al presidente Fabio Ceraudo, grazie a voi per averci seguiti. Torna la settimana prossima. Buonanotte.

0: Sei già andata da Conad? Da Conad! Devi andare da Conad! Vai da Conad!
1: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 1° luglio, con carta insieme, bibite San Benedetto, vari tipi, 1,5 litri, sconto 30%, a 69 centesimi. Solo da Conad, sempre il meglio al miglior prezzo.
2: Se siete liguri o vivete in Liguria, vi aspettiamo qui da noi. E sapete perché?
3: Perché conviene!
4: Passa a Passi Luce e Gas e scopri come poter risparmiare in bolletta in modo semplice.
5: Perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
4: E con il codice promo super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture.
6: Vieni a scoprire la città dei bambini e dei ragazzi. Il primo Experience Museum dedicato ai 5 sensi. Ascolta, tocca, poi annusa, guarda e gioca. Perché imparare è un gioco. La città dei bambini e dei ragazzi ti aspetta.

Michele Brambilla, direttore del Secolo XIX, insomma, la definizione giornalista di lungo corso per te è perfetta, perché hai girato moltissimi giornali.

0: anche il mitico Courier Room. Bene, siamo ad un nuovo romanzo, un noir molto particolare, perché secondo me è la grande qualità di questi libri, di questi due libri che ho letto ultimamente, che hai scritto. A me dà l'impressione che la storia sia quasi un pretesto per raccontare altre cose, soprattutto un ambiente, quello dei giornali di allora, parliamo degli anni 70-80 in questo caso, e anche un paesaggio, un luogo, in questo caso Milano e l'Interland Milanese e i laghi. Allora, la signora Dalgisa è improvvisamente scomparsa. Intanto raccontiamo un attimo quello che si può dire del tuo libro, edito da Baldini e Castoldi.
1: Si può dire che è un noir, che è una cosa diversa da un giallo, e come hai detto tu, il delitto, il caso penale di Nera da risolvere è quasi un pretesto per raccontare degli ambienti e dei personaggi. Esatto. Per intenderci, il noir è Simenon, il giallo è Agatha Christie, ecco. Io ho scritto il primo libro, Non è successo niente di grave, che era soprattutto un noir, per descrivere la provincia, il giornalismo di un tempo, l'ambiente della Brianza, il 1980, che è stato un anno particolare. Qua siamo nell'81, ma è una storia che va avanti fino al 92, e c'è tutta la Milano da bere degli anni 80, c'è la Brianza, che arriva fino a Montevecchio, questa specie di Saint-Paul-de-Vence Brianzola, che è una collina con un paesino molto bello dove c'è una villa di questa famiglia di conti decaduti lampugnani, dalla quale una mattina scompare la signora Adalgisa detta Gisa, e su questa scomparsa parte un mistero che va avanti per molti anni e anni e anni.
0: Ecco, è una storia vera, cioè tu sei partito come l'altra volta da un fatto realmente accaduto di cronaca?
1: No, questa volta no, questa volta la storia e tutti i suoi protagonisti sono di fantasia. Però è chiaro che nei personaggi, nei luoghi, racconto sempre delle cose che ho visto realmente, che ho vissuto. Quindi c'è un capitano dei carabinieri che assomiglia certo. veramente a un capitano che ho conosciuto, un commissario di polizia che assomiglia veramente, eccetera. E c'è molto il tema della giustizia e della verità, della capacità umana di raggiungere la verità, della pretesa che gli uomini hanno di risolvere tutti i casi che non sempre si possono risolvere.
0: Anche perché diciamo che tu racconti una sorta di indagine parallela, quella di due cronisti, cosa che accadeva un tempo.
1: Sì, accadeva.
0: Il cronista di Nera faceva questo.
1: I due cronisti siamo io e Beppe Cremagnani, che era un mio amico dell'Unità, che purtroppo non c'è più, che abbiamo lavorato spesso in coppia. E sono però un pretesto narrativo, perché non ho voluto creare un personaggio, un commissario, sì. un maresciallo, perché ce ne sono già tanti, e quindi è un espediente narrativo, due giornalisti che seguono un'indagine, e in questa indagine ci sono molti personaggi diversi ecco. tra di loro.
0: Mm. Ecco, allora intanto partiamo dalla signora Gisa, che è la vedova Allegra, detta la vedova Allegra.
1: Detta con malignità in paese, in realtà non sappiamo se fosse Allegra o no. La signora Gisa, mi fa piacere che ho presentato questo libro a Parolario, che è una rassegna letteraria di Como, e me l'ha presentato un magistrato, il giudice Giuseppe Battarino, e che mi ha detto: la signora Gisa è il personaggio più importante del libro, anche se nel libro non c'è una parola riferita da lei, non compare mai, lei scompare all'inizio.
0: Certo.
1: E però è una presenza che incombe, una presenza monumentale, una donna misteriosa sulla quale si dirigono voci malevole ed altre benevole. È un mistero anche questa donna, la sua stessa vita, come la scomparsa. E poi c'è questo magistrato che si chiama Massimo Della Rosa, che è ostinato nel volere cercare la colpevolezza del marito.
0: Il Mombelli,
1: che è un milanese, un industrialotto che ha la fabbrica di mobili in Brianza. E questo magistrato è ossessionato dal desiderio, dal quasi bisogno di condannare qualcuno, tanto che a Palazzo di Giustizia a Milano è soprannominato Massimo della Pena, perché in tutti i processi chiede sempre la pena più alta prevista per quel reato. E c'è questa contrapposizione tra questo pubblico ministero assatanato quasi,

0: E il giudice istruttore, che invece è un napoletano saggio, De Luca, che cerca di fargli capire qual è il ruolo dei magistrati, che è quello di giudicare il possibile che si può giudicare. C'è una frase nel libro in cui il giudice istruttore dice: noi magistrati non siamo Dio, facciamo quello che è umanamente possibile fare per raggiungere una verità giudiziaria
1: Certo.
0: che non necessariamente corrisponde sempre a quella storica.
1: Ecco, tu analizzi anche una situazione molto, per me molto divertente, quella del rapporto che c'era tra i cronisti, soprattutto di provincia, come eravamo noi a Genova peraltro, e gli inviati che arrivavano dai grandi giornali, che era un rapporto un po' particolare.
0: Adesso
1: Cioè l'inviato aveva bisogno
0: è
1: del
0: chiaro che
1: cronista.
0: io ho fatto anche un po' una caricatura
1: Vabbè,
0: dell'inviato. Io ho
1: logico.
0: fatto anch'io l'inviato per anni per la stampa di Torino, ma metto un po' alla berlina questa figura un po' cialtronesca, perché noi giornalisti siamo dei cialtroni
1: Sì, non avremmo
0: fondamentalmente.
1: fatto questo lavoro.
0: Esatto, e l'inviato, io insomma racconto nel libro che a un certo punto a Montevecchia arrivano gli inviati a tutta Italia perché tutti si accorgono di questo giallo dell'estate. E la prima cosa che fanno gli inviati quando arrivano la mattina lì a Montevecchia, si radunano tra di loro e si informano sul ristorante dove
1: Cioè.
0: cenare la sera. Ma questo è realtà. E si cerca sempre il ristorante più costoso perché tanto paga il giornale.
1: Esatto.
0: Erano anni di
1: Erano anni d'oro, cioè i
0: Montegrassi, adesso
1: giornali.
0: non so. Però, e poi cosa fa l'inviato? L'inviato è una sanguisuga che va dal giornalista locale che ha le conoscenze del maresciallo, dei pompieri, dell'ospedale, tutti quanti, e riversa notizie all'inviato che poi scrive il pezzo da trombone, quando non ha praticamente fatto nulla se non quello di andare a cena la sera.
1: Interessante anche il rapporto fra il quotidiano e i giornali del pomeriggio, che sarebbe un po' da raccontare, perché cioè, i ragazzi di oggi non hanno idea di cosa fosse.
0: Sì, il romanzo comincia quando nell'81 c'è ancora il Corriere d'Informazione, che
1: L'informazione.
0: era il quotidiano del pomeriggio del Corriere della Sera dove io lavoravo, e però
1: Che corrispondeva al nostro Corriere Mercantile, per
0: esatto,
1: intenderci.
0: usciva il pomeriggio e io ci ho lavorato poco perché poi alla fine dell'81 il Corriere dell'Informazione è chiuso perché ormai c'era la televisione che faceva le dirette TV, insomma non erano più i tempi del giornale del pomeriggio, è stato il primo ad arrendersi e poi sono passato al Corriere della Sera, che era ancora il grande Corriere con anche un bel po' di puzza sotto il naso di noi giornalisti del Corriere, che a Milano giravamo tutti, anche io che ero più giovane, con l'autista, il radiotelefono e un fotografo. Il radiotelefono ci fermavamo ai semafori, tiravamo sulla cornetta, chiamavamo e tutta la gente ci guardava come se fossimo dei marziani. E c'è un capitolo in cui io descrivo la cronaca del Corriere della metà degli anni 80, quando io ci sono entrato nell'85, che era un mondo, insomma, questa nebbia di fumo di sigarette sempre presente, questo concerto di macchine per scrivere che cominciava verso le 7 di sera e poi era un crescendo fino alle 9, quando poi si mandavano i pezzi in tipografia, era un altro mondo, insomma.
1: E poi c'era anche la famosa riunione degli inviati, non soltanto, che decidevano cosa scrivere il giorno dopo, ma magari qualcuno faceva lo scherzetto
0: Sì, ci si metteva
1: buco.
0: d'accordo per non prendere buchi, perché il cronista e l'inviato avevano l'ossessione del buco, cioè se un giornale concorrente ha una notizia o
1: Tu
0: un
1: non hai.
0: particolare che io non ho. Allora, per vivere tranquilli, si facevano queste riunioni dove ci si metteva d'accordo per dare le stesse cose. Io ho trovato questa notizia, la do a te, tu ne hai trovato un'altra, la dai a me, e così. E però c'era sempre qualcuno che poi faceva il furbo e usciva con un qualche cosa in più. Naturalmente lo faceva l'ultimo giorno in cui era lì
1: Sì, per cui
0: perché
1: poi
0: non si
1: non
0: faceva
1: aveva
0: vedere, esatto.
1: problemi. Senti, vorrei ritornare un attimo sul discorso del luogo. Tu hai questo amore palese per
0: Sì.
1: il lago, il Luino, il Lago Maggiore, tutta quell'area meravigliosa, e riesci sempre a metterlo. Anzi, addirittura in questo libro c'è una sorta di prefazione che mi è piaciuta moltissimo perché è
0: Il prologo.
1: la visione dall'aereo.
0: Questo è vero, l'anno scorso io tornavo da Amburgo in aereo e a un certo punto, guardando in basso mentre si cominciava la discesa verso Malpensa, ho visto questo che sembrava un fiume visto da

0: dall'alto, che invece era il mio lago, il Lago Maggiore, che sembra proprio più stretto, e ho visto, non sapevo se era il Lago Maggiore o no, e per identificarlo ho visto questi due puntini piccolissimi sulla sponda occidentale, che sono i castelli di Cannero, cioè sono due rovine di due castelli, in una modestissima, minuscola isoletta davanti a Cannero. E da lì mi è venuto in mente di raccontare una storia. Quindi c'è un prologo in cui io vedo questi castelli e mi viene in mente una storia che era improvvisa e misteriosa, scomparsa della signora Gisa, che a un certo punto ricompare a Cannero e quindi da lì ho costruito tutto. Montevecchia, ecco la copertina che ha fatto l'editore Baldini Castoldi, non è Montevecchia, ma le somiglia molto. La signora Gisa viveva in una villa che può essere benissimo questa. Montevecchia è un colle molto bello, che è stato sede di battaglie di nobili famiglie per la sua conquista. E da Montevecchia si vede tutta la Brianza e si vede benissimo anche il Duomo di Milano quando ci sono le giornate limpide.
1: Un'ultima domanda flash, pensi di fare qualcosa parlando anche di Genova?
0: Allora, io vorrei mettere nei prossimi libri qualcosa di Genova, ma non lo ambienterò a Genova per una forma
1: Lo
0: di
1: immagino,
0: rispetto dei genovesi, perché Genova, non soltanto i genovesi come te la conoscono molto, come Teo, come Bruno Moschio, la conoscono molto meglio di me. Ma Genova è molto particolare, cioè se tu non sai parlare il genovese, e io purtroppo non lo so parlare,
1: mancherebbe.
0: non posso ambientare una storia tutta Genova. Cioè io vorrei mettere Genova parlando della città vista da uno che ci viene da fuori, sì.
1: Bene, allora aspettando il prossimo romanzo di Michele Brambilla, La signora Gisa improvvisamente scomparsa, è un bel libro per iniziare bene l'estate. Buona lettura a tutti e grazie, direttore.
0: Grazie.

0: I consulenti di Primo Canale.
1: In collaborazione con Federfarma Liguria.
2: Sapete che noi farmacisti possiamo darvi un aiuto fondamentale per le principali cronicità, come per esempio diabete o colesterolo alto? Nella maggior parte delle farmacie, anche in quella che trovate sotto casa vostra, offriamo questi servizi. Potete fare esami per il controllo dello stato di salute di, per esempio, cuore, tiroide, reni o fegato, in modo semplice e veloce, con un piccolo prelievo dal dito, rapido e indolore, e i risultati li riceverete in pochi minuti. I prezzi sono convenienti, gli esiti sono affidabili, ma soprattutto sono esami utili per chi magari vuole verificare una terapia in atto o per chi è da tempo che non fa esami. Ovviamente consigliamo sempre di condividere i risultati con il proprio medico di medicina generale o con lo specialista per eventuali ulteriori indicazioni. Rimandare un controllo spesso può voler dire correre il rischio di non curarsi bene o di non intervenire tempestivamente in una patologia già in atto. Oltre agli esami, vi ricordo che in farmacia potete trovare lo sportello CUP, uno dei servizi più utilizzati. Si tratta della possibilità di prenotare esami o visite specialistiche direttamente nella vostra farmacia di fiducia. Ma oltre al CUP c'è molto di più. In tutta la Liguria trovate a vostra disposizione più di 2000 colleghi farmacisti. Noi siamo pronti ad ascoltarvi, a consigliarvi e a seguirvi nei vostri bisogni, nella cura delle vostre malattie, ma soprattutto siamo pronti ad aiutarvi a prevenirle. Nelle farmacie liguri troverete sempre un professionista della salute pronto ad aiutarvi e a consigliarvi in modo professionale. Venite a trovarci, perché la nostra competenza è la vostra vera convenienza.

0: pazienza. Ci vediamo sotto casa.
1: In collaborazione con Federfarma Liguria.
2: Ciao, sono Alessandro e queste sono le notizie della Regione Liguria. Presentata oggi la casa della comunità Hub Valpolcevera, situata nel quartiere di Bolzaneto all'interno della ex sede dell'istituto professionale Trucco, completamente riqualificata. La casa si sviluppa su 4 piani ed è aperta H24 7 giorni su 7. L'investimento complessivo ammonta a circa 16.600.000 euro. È stato pubblicato un nuovo bando per la misura voucher centri estivi 2026. Grazie a 1,5 milioni di euro le famiglie potranno avere un rimborso delle spese sostenute per la frequenza di centri estivi, fino a un massimo di 540 euro per ciascun figlio. Le domande potranno essere presentate dal 12 ottobre al 30 novembre 2026 sulla piattaforma bandi online di Filse. Approvata una nuova rimodulazione del piano degli interventi urgenti relativo agli eventi meteorologici che hanno colpito la Liguria nell'autunno 2024. Autorizzati ulteriori interventi per un importo complessivo di oltre 13,5 milioni, che portano il valore complessivo del piano a quasi 30 milioni. È stato inaugurato il nuovo centro sportivo del Colle di Nava. Il lavoro, da oltre 250.000 euro, ha portato una riqualificazione di un'importante area verde che ospiterà un bike park, un campo da calcio a 5, un campo da tennis, campi da bocce e potrà fungere anche da elisuperficie. È stato aperto il nuovo centro dell'artigianato e della creatività campese, un progetto di rigenerazione urbana che ha rimesso in funzione l'ex chiesa maggiore dei frati Girolimini a San Cristino per ospitare nel weekend la mostra internazionale della filigrana. Restate aggiornati sui nostri canali social.

0: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
1: Ma ci sei andata da Conad? Oh, devi andare da Conad, Nan. Fidati, da Conad. Vai da Conad.
2: Vieni da Conad, perché conviene. Fino al 1° luglio, con carta insieme, gelato Nutella, confezione da 230 grammi, a 2,68€. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
3: Se siete liguri o vivete in Liguria, vi aspettiamo qui da noi. E sapete perché?
4: Perché conviene.
5: Obesità, pericolo mortale. Mangia sano e fai attività fisica.
6: La Generale. Fidati. Allungati la vita.
7: Con l'energia puoi fare qualsiasi cosa, ma bisogna saperla controllare. A volte, senza saperlo, ne usiamo più di quanto immaginiamo.
8: Con l'energimetro di Palsiluce Gas, controlli i consumi dei tuoi elettrodomestici dallo smartphone e puoi risparmiare in bolletta.
9: Io scelgo Palsi, perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
8: E con il codice promo super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture. I can
10: with Palsi. Case della comunità, perché? Rivolgiti alle case della comunità per piccole ferite, punture di insetto, febbre, diarrea, sangue dal naso e altre patologie lievi. Così puoi evitare lunghe attese al pronto soccorso. Case della comunità, come? Facci gratis e senza prenotazione. Case della comunità, dove? In Liguria ci sono 32 case della comunità, distribuite in tutta la Liguria. Sul sito di Regione Liguria tutte le sedi e gli orari.
11: Nuova sanità ligure, più vicina, più facile, più pronta per te.

0: Dopo Genova, dal 1 marzo, la nuova procedura per l'invalidità civile arriva anche a Savona e La Spezia. A Imperia sarà attiva dal 1 gennaio 2027. Il certificato introduttivo lo invia al tuo medico. Per tutto il resto, rivolgiti all'Inca CGL. Info su incaliguria.it.
1: La voglio efficiente, full hybrid.
2: La voglio comoda, spaziosa.
3: La voglio giusta per me.
4: Gamma Full Hybrid, a partire da 16.990 euro. Find your more.
5: Grandi Auto Riviera, concessionaria ufficiale MG a Tortona, Savona e Sanremo.

0: Martedì 23 giugno, buongiorno, buon primo mattino da Eva Perasso e dalla redazione di Primo Canale. La nave ONG Solider è arrivata questa mattina all'alba nel porto della Spezia. A bordo ci sono 43 migranti, tra cui 10 minori non accompagnati. Provengono da Gambia, Senegal, Nigeria, Sud Sudan e Ghana. Sono stati raccolti nel canale di Sicilia. È bollino giallo quest'oggi per le ondate di calore. Lo sarà quest'oggi, ma anche nella giornata di domani. Temperature massime che raggiungono anche i 37 gradi e il caldo non accenna a smettere. Il comune di Genova è nel caos per lo stato di agitazione a partire proprio dalla giornata di oggi da parte di tutto il personale dell'ente. Lo stato di agitazione parla appunto di numerose criticità inascoltate che da tempo perdurano in tutte le direzioni dell'ente. E ancora il sondaggio Primo Canale Tecne sulla cura del lungomare, questo il tema trattato quest'oggi. Si somigliano i dati dei quattro capoluoghi liguri, così come vedete nella grafica. La Spezia ha i voti negativi più alti al 51%, Genova i positivi più alti al 49%. Tutti i dettagli sul nostro sito primocanale.it. La cronaca: alle 21 di ieri sera c'è stata una passeggiata solidale per Sofia ed Emma, le due ragazze coinvolte nel grave incidente avvenuto a Ceriale nella notte tra venerdì e sabato scorso. Intanto ha lasciato il paese il ragazzo diventato famoso per i video pubblicati sui social dopo lo schianto. Sentiamo.
1: Quello che è accaduto a Ceriale non è soltanto una tragedia stradale, è qualcosa che ci obbliga a guardare in faccia un'altra emergenza, molto più silenziosa, molto più profonda, l'anestesia emotiva di una parte del mondo giovanile davanti alla sofferenza reale. Così la criminologa Roberta Bruzzone ha lasciato ai social il commento sul tragico incidente stradale di Ceriale, nel quale ha perso la vita Sofia, di soli 23 anni. L'accento finisce su un'altra parte della vicenda, quella dei video filmati minuti dopo l'incidente con frasi poco rispettose da parte di un ragazzo, passeggero a bordo dell'auto, che ha causato l'impatto. Fra "ci facciamo un mese a casa dal lavoro", "ci hanno dato tentato omicidio", parole sbiascicate in slang giovanile, sotto l'effetto dell'alcol, che hanno scatenato la rabbia non solo di familiari e amici, ma anche dei tanti utenti. Il punto che oggi dobbiamo avere il coraggio di affrontare questo, scrive Bruzzone, che aggiunge: come si arriva a vivere una scena di morte e trasformarla in un contenuto? La risposta non può essere liquidata con un generico "sono ragazzi". Intanto il giovane in questione ha continuato a postare: "mi sa che il mio piano di fare bella vita felice in Italia è fallito, tutta Italia ci odia, remigrazione", dice, citando il generale Vannacci e sorridendo, riprendendosi mentre sta per imbarcarsi all'aeroporto di Malpensa su un volo di una compagnia aerea low cost. "Mi ha rovinato la vita sto incidente", dice ancora, "mi tocca cambiare tutto, meno male che prendo tutto sul ridere". Il ragazzo è partito probabilmente per il Marocco. Nei giorni scorsi aveva dovuto chiamare i carabinieri dopo che un gruppo di persone armate di spranghe si era presentata sotto casa sua e lo aveva minacciato.
0: Il traffico a Genova è il punto con la polizia locale.
2: Buongiorno a tutti dalla centrale operativa della Polizia Locale di Genova.

0: traffico al momento regolare, più intenso sulla strada sopraelevata Aldo Moro, in particolare per la direzione ponente in uscita su Via di Francia. Ricordiamo la possibilità di rallentamenti in zona San Pier d'Arena in corrispondenza dell'accesso alle varchi portuali. Raccomandiamo di prestare attenzione nella rotatoria 9 novembre 1989 alla Foce, dove sono in corso i rilievi relativi a un incidente stradale. L'ultimo del nostro ufficio mobile sul territorio è posizionato questo pomeriggio a Molasana in Piazza Boero dalle ore 14 alle ore 18. Per il momento non abbiamo altre notizie, ci aggiorniamo tra circa un'ora.
1: Grazie alla Polizia Locale di Genova, prossimo collegamento dopo le 9, adesso con Chiara Orru facciamo il punto sulla situazione del traffico in autostrada.
2: Buongiorno Eva, buongiorno a tutti i nostri telespettatori, andiamo a vedere qual è la situazione del traffico. Sono le 8 del mattino, qual è la situazione del traffico in autostrada? Lo andiamo a vedere grazie al nostro touchscreen. Sono diverse le segnalazioni questa mattina, siamo nel tratto autostradale compreso tra Savona e il confine con la Francia. Andiamo a vedere oggetto sulla strada al chilometro 49 tra Savona e Spotorno in direzione Francia, mentre un oggetto sulla strada al chilometro 60 tra Feglino e Finale Ligure in direzione Francia. Per quanto riguarda invece il viaggio in A12, quindi nel tratto autostradale compreso tra Sestri Levante e il confine con la Toscana, come potete vedere dal nostro touchscreen, nessuna segnalazione al momento. Ci andiamo ad aggiornare anche per quanto riguarda le autostrade. Questa mattina qual è la situazione? Andiamo, ci facciamo aiutare dalla piattaforma. Sono quattro le segnalazioni. La coda di un chilometro tra Genova Bolzaneto e Busalla per lavori. Una segnalazione che ormai raccontiamo da qualche mese per la presenza di un cantiere. Siamo sulla 7 in direzione Milano. Guardate dalle nostre telecamere qual è la situazione, rallentamente coda così come ogni mattina. E poi proseguiamo, traffico rallentato tra Genova Peglie e il bivio A10 A7 Milano Genova per traffico intenso, questa volta però siamo sulla 10 in direzione Genova. Guardate dalle telecamere, qui è evidente il traffico rallentato, code questa mattina. Al momento queste sono le segnalazioni, ci riaggiorniamo tra pochissimo a te, Eva.
1: Grazie Chiara, e noi vediamo anche che tempo fa quest'oggi. Ancora cielo sereno in questa settimana, sereno poco nuvoloso per tutto l'arco della giornata. Nel pomeriggio possibili dei temporali sull'Appennino di Levante e sulle Alpi Liguri. Temperature minime sono stazionarie o in lieve aumento, le massime sono in ulteriore aumento, 23 la minima, 34 la massima prevista quest'oggi. Umidità su valori medi, venti generalmente deboli a regime di brezza sulla costa, variabili nell'interno, e il mare è calmo. Vi ricordo anche quest'oggi il Ministero della Salute ha emesso il bollino giallo per ondate di calore che riguarda la nostra regione, il bollino giallo che era già previsto per la giornata di ieri, anche quella di oggi e poi anche quella di domani. E poi il nostro almanacco, come ogni mattina, oggi festeggiamo San Lanfranco, auguri a tutti voi, la luna è crescente, illuminata ormai al 66%, attendiamo la luna piena del 30 di giugno. Il sole è sorto alle 5.39, tramonterà questa sera alle 21.12 e oggi si celebra la giornata mondiale degli abbracci. Accadde oggi nel 1969, uscì il primo numero del quotidiano Il Manifesto. Nel 1996 venne messo in vendita in Giappone il Nintendo 64, l'ultima console per videogiochi a cartuccia da parte di Nintendo. Nel 2016 nel Regno Unito si votò la Brexit, ossia il referendum sulla permanenza nell'Unione Europea che stabilisce l'uscita da quest'ultima. Nati oggi, tanti auguri a Alessia Mancini, nata nel 78, a Francesca Schiavone, 1980, Fabio Volo, nato nel 72, anche Zinedine Zidane, nato anche lui nel 1972. E torniamo al caldo di cui abbiamo parlato qualche minuto fa. L'estate è davvero entrata nel vivo, un'ondata di calore destinata a durare almeno fino alla fine del mese, temperature ben oltre le medie stagionali. Sentiamo Filippo Serio.
3: Durerà almeno fino alla fine del mese l'ondata di caldo che sta interessando gran parte dell'Europa centro-occidentale e l'Italia. Le temperature potranno raggiungere i 39 gradi in diverse aree del paese, mentre aumenta l'attenzione delle autorità sanitarie per i possibili effetti sulla salute. A Genova il Ministero della Salute ha confermato il bollino giallo per le giornate di martedì 23 e mercoledì 24 giugno, un livello di allerta che potrebbe però essere innalzato a rosso già nelle prossime ore a causa delle combinazioni tra alte temperature e

0: tassi elevati di umidità. Secondo le previsioni meteorologiche, il caldo più intenso interesserà soprattutto la pianura padana e le regioni tirreniche. Nelle principali città come Milano, Firenze e Roma si prevedono temperature comprese tra i 37 e i 38 gradi. A preoccupare non sono soltanto le massime diurne, ma anche quelle notturne. Dopo il tramonto, i termometri faranno fatica a scendere sotto i 24-25 gradi, rendendo più difficile il naturale raffreddamento dell'organismo e peggiorando la qualità del sonno. In Liguria il caldo si fa sentire da diversi giorni, le temperature minime sia lungo la costa sia nelle aree interne sono rimaste stabilmente sopra i 18 gradi. Nel fine settimana i valori più elevati sono stati registrati a Padivarma con 36,2 gradi e a Pieve di Teco con 34,4. Anche nella notte le temperature non sono scese sotto i 23 gradi in tutte le province della regione.
1: Le notizie dall'Italia e dal mondo: un nuovo terremoto politico a Londra, l'ennesimo dopo la Brexit, travolto dall'impopolarità. Dopo appena 2 anni di governo, Starmer si dimette da premier, leader del partito laborista, con un discorso davanti al numero 10 di Downing Street segnato dalle lacrime. L'uscita di scena di Starmer spiana la strada all'ex sindaco di Manchester, Andy Burnham, 56 anni, camaleontico esponente della soft left del Labour, che si candida a sostituirlo. Il passaggio di consegne potrebbe avvenire già nel mese di luglio. E Trump torna ad attaccare l'Italia, dice si è comportata molto male, queste le sue parole, e si dice deluso da tutti i leader della NATO che non l'hanno aiutato in Iran. Non so se ritirarmi dall'alleanza, afferma il tycoon alla vigilia del vertice del 7-8 luglio ad Ankara. Meloni invece invita i suoi ad abbassare i toni, esorta i ministri a partecipare comunque al ricevimento del 4 luglio previsto dall'ambasciata americana. Il caldo record in Europa. Due bambini di 2 e 4 anni sono stati trovati morti nell'auto di famiglia nel sud-est della Francia. Le cause non sono ancora state determinate, ma potrebbe davvero essere l'ondata di caldo estremo, lo ha detto la procuratrice della città di Carpentras, dove erano previste temperature massime di 39 gradi. Emergenza anche in Italia. Oggi sono 12 le città da bollino rosso, il bollino emanato dal Ministero della Salute. Domani saranno 15, mercoledì saranno 16 sulle 27 monitorate per il rischio sui cittadini. Malagò è il nuovo presidente della Federazione Italiana Gioco Calcio a 3 mesi dal terzo flop mondiale di fila. È lui la persona che è stata eletta alla presidenza della FIGC. Dopo Gravina, l'ex numero 1 del CONI, ha ottenuto il 68,58% dei voti. E ancora l'addio ad Alan Greenspan, l'ex presidente della Fed, aveva 100 anni, ha guidato la banca centrale americana per 19 anni di fila sotto 4 presidenti di tutti i partiti, una delle maggiori figure del mondo economico. Queste le principali notizie dall'Italia e dal mondo. Vi ricordo anche che cosa vedremo quest'oggi su Primo Canale. Intanto alle 8.55 il nostro TG55. Alle 9.30 il medico risponde, quest'oggi sarà l'urologo Guglielmo Mantica, si parlerà di prevenzione maschile. Dalle 10 Enrico Cirone con Al servizio del pubblico, tutti i vostri contributi. 12.30 Newsroom 28, l'informazione di metà giornata con Tiziano Oberti. Alle 13 Al centro, sempre con Tiziana Oberti. Dalle 14.30 poi, come ogni martedì, è la giornata della politica, dunque saremo in diretta con Zona Rossa dal Consiglio Comunale, mentre questa mattina, ricordo, inizia il Consiglio regionale. Il Primo Giornale, come sempre, è l'appuntamento col TG delle ore 18 con lo sport a seguire. Alle 19.30 Take a Take, e quest'oggi è martedì, dunque una nuova puntata di People, e alle 22.30 una nuova storia invece di Michele. Parleremo nel corso della mattinata insieme. Do il mio buongiorno alla regia, ci prendiamo un caffè e torniamo subito insieme.

Bentrovati amici di Primo Canale da Imparigi di Trebi Meteo. Inizia una nuova settimana con l'anticiclone africano ancora ben saldo sul nostro territorio. Sulla Liguria, tempo asciutto ed assolato, ma non sempre dovunque. Difatti, le zone interne potranno risentire di una certa instabilità diurna. Per il resto, gran caldo con temperature massime prossime ai 32-33 gradi in diverse province, ma soprattutto il caldo si farà sentire anche nella notte e al mattino. Uno sguardo ora più in dettaglio a ciascuna località partendo da Imperia. Tanto sole sì e clima caldo non solo in giornata come vi anticipavo, ma anche nella notte e all'alba. Uno sguardo a Savona, ma anche qui la situazione meteo non è destinata a cambiare. La pressione atmosferica alta permetterà ampi spazi di cielo sereno, un clima caldo nelle ore centrali del giorno con punte massime

attorno ai 32-33 gradi, ma caldo anche nella notte al mattino con valori minimi attorno ai 26-27 gradi. Anche su Genova il sole sarà prevalente, ma locali note instabili saranno possibili nel corso delle ore pomeridiane nelle zone più interne. Gran caldo nelle ore pomeridiane con punte massime di 32-33 gradi, ma anche nella notte al mattino con valori minimi vicini ai 27-28 gradi. Anche sul Tigullio il tempo sarà stabile ed assolato, qualche nube di passaggio ma innocua, una 20

0: dire anche nella notte e al mattino. L'anticiclone africano sarà ben saldo e robusto anche nella giornata di mercoledì. Sulla Liguria il tempo sarà assolato, sì, ma soprattutto nelle zone interne risentiremo di locali note instabili. Aria umida permetterà la formazione di locali rovesci anche a sfondo temporalesco. Solo occasionalmente qualche effetto riuscirà a sconfinare alle vicine zone costiere. Il clima sarà ancora caldo di piena estate con temperature massime attorno ai 33-34 gradi. Dettagli maggiori, come di consueto, vi attendono sulla nostra app e Trebi Meteo.
1: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno.
2: Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.

0: Sono le 8:16, andiamo subito in diretta dalla Spezia con Emanuela Cavallo perché questa mattina all'alba ha attraccato al porto della Spezia la nave ONG Solidair. Buongiorno Emanuela.
1: Buongiorno a te Eva, buongiorno ai telespettatori di Primo Canale. Sì, giustamente come dicevi, intorno alle 6 questa mattina è arrivata la ONG Solidair, alle 7:30 sono iniziate le operazioni di sbarco per i 43 migranti che nei giorni scorsi sono stati appunto soccorsi nelle acque del canale di Sicilia, tra loro 10 minori non accompagnati. Le operazioni si svolgeranno durante la mattinata. Poi i primi screening di sicurezza e sanitaria sono nella tenda bianca che vedete alle mie spalle. Logicamente la macchina dell'accoglienza alla Spezia, ormai rodata, ormai consolidata, si è subito attivata, la Caritas capofila, la Croce Rossa, il tutto coordinato dalle forze dell'ordine, dalla prefettura spezzina. I migranti provengono dal Sudan, dalla Gambia, dalla Nigeria. Si capirà più tardi dove saranno appunto accolti, se in Liguria o in altre regioni. E intanto questo è il primo sbarco a seguito delle nuove procedure del patto europeo appunto sulla emigrazione e sul diritto d'asilo, quindi quattro le tematiche fondamentali introdotte: da una parte, come vi dicevo, gli screening sanitari e di sicurezza, a seguito di questo un'accelerazione anche per tutelare il diritto di asilo e il ricongiungimento familiare, un'accelerazione d'altra parte laddove non ci fossero i requisiti del rimpatrio, e poi soprattutto la necessità di maggiore solidarietà e una redistribuzione dei migranti tra gli stati membri. Quindi diciamo ora si stanno proprio svolgendo le operazioni di sbarco di questi 43 migranti, come vi ho detto, soccorsi nei giorni scorsi, e appunto durante la mattinata poi sapremo dove verranno destinati, dove verranno accolti. Io dalla Spezia ti restituisco la linea a te, Eva.
0: Grazie Emanuela Cavallo, e poi vediamo magari dopo se riusciamo a ricollegarci. Intanto do il mio buongiorno a Aurora Bottino. Che cosa troviamo quest'oggi sul nostro sito?
2: Eccoci Eva, buongiorno. Allora sì, l'apertura questa mattina del nostro sito primocanale.it è dedicata alla storia di Donato, che ha un agriturismo e vive a Moneglia da 2 anni, però ci mette più di 1 ora e mezza a piedi a tornare a casa. La nostra Elisabetta Biancalani è andata a intervistarla. Sappiamo che le gallerie sono chiuse ormai da 2 estati a causa di un cedimento, si lavora per capire quando potranno essere riaperte. Continuiamo poi con lo stato di agitazione dei dipendenti del comune di Genova. Sono disagi l'ipotesi più probabile, ieri il comunicato unitario di tutti i sindacati. E poi la tragedia di Elisa Bozzano, investita e uccisa in via Perlasca. L'ipotesi è che l'auto che ha impattato con la moto della giovane andasse sopra ai 100 km orari invece di

0: 30, che è il limite di velocità che è presente sulla strada. Intanto si continua per ricostruire tutto quello che è accaduto in quella serata. E poi ancora parliamo di un altro evento, di un'altra notizia di cronaca, ovvero Corrieri, investito e ucciso in Corso Italia. Vincenzo Rametta è stato trasferito ai domiciliari. Rametta era a bordo dell'auto che lo ha travolto. I sondaggi di Primo Canale Tecné, questa volta sulla cura del lungomare, ci sono tutti i dati per provincia, e proprio sempre sui sondaggi risponde il presidente di Confindustria La Spezia, Laghezza, al sondaggio sul rapporto città e porto. E poi, per chiudere, la Liguria protagonista al CISCE di Pechino, arriva un accordo con Hainan per logistica e innovazione. La Liguria è una delle tre regioni ospite d'onore di questa grande kermesse cinese. A te.
1: Grazie Aurora. Tra le notizie di cui abbiamo parlato in homepage del nostro sito c'è anche quella dell'incidente di via Perlasca. Andava infatti a oltre 100 km orari in una zona di cantiere dove il limite era 30, una velocità folle che è costata la vita appunto a Elisa Bozzano. Sentiamo.
2: Una velocità folle, più di tre volte il limite consentito, è costata la vita a Elisa Bozzano. Secondo le prime ricostruzioni della polizia locale, l'automobilista procedeva in discesa in via Perlasca a oltre 100 km orari in un tratto di cantiere dove il limite era di soli 30 km. Arrivato in corrispondenza di una curva, l'uomo ha frenato bruscamente, ha perso il controllo dell'auto, ha invaso la corsia opposta e ha travolto in pieno il motociclo su cui viaggiava Elisa. L'impatto è stato violentissimo, la donna è stata sbalzata dal mezzo, ha perso il casco ed è finita a terra alla base della rampa di uscita da via Ponte Polcevera. L'auto, dopo aver urtato anche un muretto laterale, si è fermata poco più avanti. Per Elisa non c'è stato nulla da fare. Oggi verrà eseguita l'autopsia sul corpo della vittima dal dottor Mario Molinari. Gli agenti della polizia locale proseguono le indagini per ricostruire con esattezza la dinamica dell'incidente e accertare le responsabilità dell'automobilista.
1: E ora invece torniamo alla trasmissione, il programma politico di Primo Canale andato in onda ieri sera condotto da Giorgia Fabiocchi. Si è parlato di sicurezza, tra gli ospiti della puntata anche Luna Barillaro, che è la titolare di una storica enoteca di Sottoripa, che commenta l'ipotesi dell'esercito in città, lancia anche un suo monito a tutte le forze politiche. Sentiamo.
3: Allora, io ribadisco il concetto, il controllo, mettere in atto azioni di controllo costante, di presidio attivo, servirebbe a tutta la città, perché la città di Genova, come stiamo auspicando tutti, è una città comunque turistica, quindi tutti i cittadini, io credo che anche voi abitate a Genova, e quindi ci si aspetti che quella maglietta venga tolta, perché è la necessità del momento. La collaborazione deve portare a una risoluzione del problema, finalmente, mi verrebbe anche da dire. Quindi in realtà è molto importante che ci si tolga quella maglietta, perché siamo tutti cittadini di questa città e tutti abbiamo bisogno di sentirci sicuri in tutte le zone di Genova. Quindi chi ci lavora, chi ci abita, e tutti hanno il diritto di sentirsi sicuri. Quindi io non ho la formazione per poter darvi informazioni sulla sicurezza, ma credo che la parte importante sia proprio questa, cioè tutti si devono levare questa maglia e far sì che siamo tutti cittadini di questa città e vogliamo una città migliore, una città che cresca, e quindi per crescere ha bisogno di più sicurezza, più una situazione che crei un indotto economico e una tranquillità.
1: Come sta andando il traffico nella città di Genova, ma anche in autostrada? Lo chiediamo a Chiara Orru.
4: Di nuovo insieme andiamo a vedere cos'è cambiato da questa mattina, il traffico è aumentato oppure no, lo andiamo a vedere grazie alla nostra piattaforma. Guardate, partiamo dal traffico autostradale, sono due le segnalazioni al momento. Partiamo dal traffico rallentato tra Genova Pegli, quindi all'altezza di Pegli, e il bivio a 10 a 7 Milano Genova per traffico intenso, siamo sulla 10 in direzione Genova. Ecco, guardate dalle

0: Nostre telecamere, il traffico questa mattina sul Ponte San Giorgio, viabilità ordinaria senza criticità, ma la prossima segnalazione invece proviene tra Genova Bolzaneto e Busalla per la presenza di un cantiere sulla 7 in direzione Milano che causa e provoca sempre, guardate, ecco, code, rallentamenti in questo caso anche questa mattina. Guardate, questa è la coda sulla 7. Andiamo invece ad aggiornarci per quanto riguarda la situazione del traffico sulla viabilità ordinaria, quindi quella cittadina, la città di Genova. Lo andiamo a fare con le nostre piattaforme. Guardate, questa mattina nessuna criticità, al momento le frecce rosse e arancioni indicano code e rallentamenti, sì, qualche coda qua e là, ma nulla di preoccupante. Ecco, sulla strada sopraelevata Aldo Moro, nel tratto verso San Pier d'Arena, il traffico è lieve, moderato, ma nessuna criticità al momento. A te, Eva.
1: Grazie Chiara Orru, e adesso andiamo nel Tiguglio, ci spostiamo in Riviera con il nostro buongiorno Elisabetta Biancalani.
2: Buongiorno, buongiorno a te, a tutti i telespettatori. Una leggerissima brezza porta un minimo di sollievo da questa calura che sta coinvolgendo tutta la Liguria, che però già a partire da ieri fa sì che dopo l'ora di pranzo arrivino anche temporali improvvisi con lampi, tuoni e fulmini. È successo ad esempio ieri tra Sestri Levante, Lavagna e Chiavari, episodi che durano però circa mezz'ora e poi lasciano di nuovo spazio al sole. Trovate sul nostro sito la notizia, la storia di questo signore che a causa del crollo di 2 anni fa delle gallerie di Moneglia ogni giorno per andare a casa deve percorrere 1 ora e mezza a piedi, laddove ovviamente decida di uscire. Ogni tanto una piccola deroga da parte del comune di Sestri Levante, la sua casa nonché agriturismo si trova proprio tra le gallerie di Sestri e di Moneglia. Per lui quel 23 di marzo del 2025 fu un vero e proprio shock. Questa è la seconda estate in cui si vive questa situazione. Ieri c'è stata la firma di un accordo tra ANAS e istituzioni locali per dare avvio in modo definitivo ai lavori, ma l'orizzonte di ripresa sembra molto molto lontano. Questi e altri temi oggi io mi avventuro verso Ronco Scrivia, sperando che le autostrade me lo consentano. Purtroppo ogni giorno ormai assistiamo a incidenti, spesso anche in zone di cantiere come quello di ieri sulla A26 in cambio di carreggiata, con l'intervento anche dell'elicottero e diversi feriti. Ronco Scrivia, poi vi dirò per cosa. Per ora vi saluto e vi auguro buona giornata.
1: Grazie Elisabetta, ciao, buona giornata, buon lavoro, un saluto speciale a chi ci segue dal Tiguglio. Elisabetta ci raccontava appunto dell'isolamento di Moneglia, la seconda estate di isolamento per la chiusura delle gallerie, e dunque, come ci diceva, ha raccolto le testimonianze del titolare di un agriturismo chiuso dal giorno del crollo delle gallerie nel marzo di 2 anni fa. 1 ora e mezza a piedi, questo è il tempo che lui mette per raggiungere casa, una casa che non ha mai voluto abbandonare. Sentiamo.
2: Questo signore ha un agriturismo proprio tra le gallerie, tra Sestri Levante e Moneglia. Quindi lei è isolato, Danilo, da quanto?
3: Noi da marzo 2025.
2: Che giorno era, lei se lo ricorda esattamente?
3: Sì, è il 23 di marzo.
2: Quindi chiusi?
3: Chiusi, l'attività completamente sospesa, in attesa che forse un giorno riapriranno le gallerie. E i sindaci continuano a dirci di resistere, di avere fiducia, e noi proviamo ad avere fiducia.
2: Per lei è stato un brutto colpo?
3: Eh sì, economicamente sì, anche diciamo psicologicamente. Sì, noi, i nostri dipendenti, la mia famiglia.
2: Ma cosa fate? Nulla?
3: Beh, i ragazzi sono tutti a lavorare in altre strutture, io e mia moglie facciamo i guardiani a natura.
2: E voi ci potete arrivare lì?
3: Noi ci possiamo arrivare con 1 ora e mezza di sentiero.
2: A piedi?
3: Yes.
2: Mamma mia, che brutta storia. Proprio questa mattina a Moneglia arrivano le istituzioni per firmare un accordo con l'ANAS.
4: Sì, un accordo tra ANAS e i comuni di Sestri Levante e Moneglia, che sono proprietari delle gallerie. E poi una volta firmato questo accordo qua, c'è l'avvio appunto alla progettazione per fare i lavori.
3: Io sono nato ottimista, spero che inizio 29 si riesca a ripercorrere le gallerie. Per noi è un salasso, però così è.
1: L'agenda degli appuntamenti di giornata la trovate fresca fresca ogni giorno, pubblicata all'alba sul nostro sito primocanale.it. Questa mattina alle 9 a Genova, alla Camera di Commercio, l'assessore regionale Scajola partecipa al convegno

0: L'impegno nazionale organizzato dall'Ordine dei Geologi sulle materie prime critiche, strategia nazionale, georisorse e ruolo dei professionisti. Nell'aula consigliare Pertini in via Fieschi inizia alle 10 la seduta del Consiglio regionale, sarà fino alle 13 e poi nuovamente dalle 14 a oltranza. Nel chiostro della Chiesa di San Matteo alle 11, sempre a Genova, conferenza stampa di presentazione dell'edizione del Festival in una notte d'estate di Lunaria. Teatro 11.30, invece in Calata Saldo De Mari ci sarà un evento di guida in sicurezza. ACI Ready to Go, riservata ai militari del Comando Esercito Liguria al Ponte Parodi. Alle 11.30 a Tursi, nel salone di rappresentanza, verrà presentato alla stampa il gonfalone del Comune di Genova, recentemente realizzato da un artigiano genovese. Alle 13, in Regione, Sala Trasparenza, verrà presentata invece la 10ª edizione del Festival dello Spazio di Busalla. Intervengono, tra i vari protagonisti dell'amministrazione, anche Franco Malerba, il primo astronauta italiano. A Palazzo Tursi dalle 2 la seduta del Consiglio Comunale, vi ricordo, dalle 14.30, Zona Rossa in diretta su Primo Canale, proprio con i collegamenti dal Consiglio Comunale. Questi i principali eventi della giornata, noi ci fermiamo un attimo e poi facciamo il punto sulle notizie di questo martedì.
1: TecnoD, un consolidato team con oltre 30 anni di esperienza. In un mercato sempre più vario e competitivo, noi facciamo ciò che da tempo sappiamo fare meglio: individuare difetti, perdite e ripristinare la funzionalità delle condotte senza scavi, demolizioni e inutili disagi. Fognature, pluviali, canne fumarie. Per chi pensa che rompere sia l'unica soluzione, noi rispondiamo con strumentazioni sofisticate, intervenendo in tempi rapidi e riducendo i costi. Chiamaci per un consulto o un preventivo e visita il nostro sito.
2: Dopo Genova, dal 1 marzo, la nuova procedura per l'invalidità civile arriva anche a Savona e La Spezia. A Imperia sarà attiva dal 1 gennaio 2027. Il certificato introduttivo lo invia al tuo medico. Per tutto il resto, rivolgiti all'Inca CGL. Info su incaliguria.it.
3: Al Waterfront Mall, simbolo di ricrescita, innovazione e nuova socialità, McDonald's c'è. Perché vuole partecipare attivamente al futuro, formando giovani talenti e offrendo qualità accessibile a tutti. In un progetto tra i più importanti della città, McDonald's c'è.

0: Primo mattino, bentornati, sono le 8:32 di questo martedì, una giornata particolarmente calda. Vi ricordo ancora il bollino giallo per ondate di calore emanato dal Ministero della Salute. Ogni giorno poi questo bollino si rinnova, al momento è previsto sia per la giornata di oggi che per la giornata di domani, di mercoledì, ma hanno già avvertito nella giornata di ieri che poi appunto potrebbe cambiare, potrebbe addirittura diventare arancione. D'altronde sono tantissimi capoluoghi di provincia italiani in cui quest'oggi il bollino è invece rosso, una grande ondata di calore. Quali sono le notizie? Allora torniamo da Aurora Bottino.
1: Sì Eva, per parlare di un tema che si sta affrontando qua a Genova, parliamo di sicurezza. Questa mattina è stato convocato il comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica in prefettura. Si parla appunto di quello che è accaduto nei giorni scorsi, parliamo degli ultimi due episodi che stanno preoccupando gran parte della città. Il primo in via Pianderlino a San Fruttuoso, dove settimana scorsa un ragazzo minorenne straniero è stato preso a bastonate da un gruppo di circa 20 persone e invece l'ultimo episodio, che è quello che riguarda i giardini di Quinto, dove circa 30 ragazzi, tra cui stranieri e italiani, sono stati accerchiati e colpiti con delle pietre da un gruppo di anche lì circa 20 persone incappucciate. Le indagini sono in corso. A Quinto lavorano i carabinieri per ricostruire quello che è accaduto. Il bilancio è stato di 4 denunciati, tutti minorenni, e di un ragazzo di 14 anni ferito e trasportato al Gaslini. Ma la violenza non finisce lì, soprattutto la preoccupazione, perché nella notte tra domenica e lunedì, dopo quello che è accaduto a Quinto, sono arrivate ben 10 chiamate al 112 da parte delle comunità

0: di San Fruttuoso che riportavano quello che gli era stato raccontato dai ragazzi, ovvero che si sentivano seguiti da persone armate di bastone. Queste chiamate hanno quindi poi fatto partire la polizia locale, che sono intervenute. Non è stato trovato nulla se non ragazzi che sono stati identificati. Allora, questa la notizia, vedremo quello che emergerà da questo comitato che si riunisce con cadenza settimanale, ma che quest'oggi risulta molto caldo a Teva.
1: Grazie Aurora, è proprio così, ancora più importante nella giornata di oggi. Dopo gli ultimi fatti si è parlato di sicurezza ieri sera al programma politico di Primo Canale. Andiamo a sentire la voce di uno degli ospiti, Fabio Ceraudo, presidente del municipio Medio Ponente, che ha detto quanto sia importante anche un intervento sociale, non solo di polizia. Sentiamo.
2: La sicurezza non ha colori e va gestita in una certa maniera, però ci vogliono gli strumenti per poterla adottare. Oggi, quando si parla di governo, si intende di avere delle iniziative serie all'interno, e sappiamo però che abbiamo perso negli ultimi 5 anni 15.000 agenti, e quindi perdere 15.000 agenti nel territorio italiano è significativo. Negli ultimi 5 anni, nonostante le nuove assunzioni della polizia locale, abbiamo perso 200 agenti complessivi, e quindi sta a significare il 20% delle unità all'interno del nostro comune. Quindi la sicurezza è importante, però bisogna, oltre dare, diciamo, delle pacche sulle spalle e atti di solidarietà alle forze dell'ordine, dargli gli strumenti, i mezzi e l'opportunità di avere un salario dignitoso. E poi c'è la questione sociale: non è che possiamo solo e unicamente pensare di militarizzare la città. Secondo me è importante avere il presidio, è fondamentale per dare anche una sensazione di sicurezza al cittadino, ma nello stesso contesto bisogna iniziare ad attivare quelli che sono gli strumenti sociali all'interno della nostra città. Cioè, la povertà porta degrado, degrado porta violenza, e quindi dobbiamo anche intervenire su quella parte lì, non possiamo lasciare indietro nessuno.
1: E adesso andiamo avanti, sentiamo un'altra voce raccolta ieri sera dopo la manifestazione che c'è stata nei giorni scorsi, la camminata del Comitato dei Cittadini a Cornigliano per chiedere più sicurezza. Sentiamo i commenti di uno dei partecipanti, che è poi il consigliere della Lega Bevilacqua. Sentiamo.
3: Io ho partecipato, non ho visto esponenti di centrosinistra durante quella passeggiata da parte dei cittadini che hanno voluto promuovere. Ho visto altri colleghi del Consiglio Comunale di centrodestra degli altri partiti politici, non ho visto alcun esponente di centrosinistra. Poi, per quanto riguarda il club che diceva prima il presidente Ceraudo, intanto io voglio anche ricordare al presidente, non so se lo sa, se non lo sa, glielo dico io, come gruppo Lega in Consiglio Comunale abbiamo fatto anche una richiesta di accesso agli atti rispetto al club, perché noi tra l'altro sapevamo di più raccolte firme, quindi io non sono qui a dire ha iniziato uno o ha iniziato l'altro. Io so che anche i cittadini in modo spontaneo hanno promosso una raccolta firme che dovrebbero anche aver consegnato al municipio. Pertanto su quello è una situazione che è sentita soprattutto da parte di chi vive il territorio, di chi vive il quartiere. Ma una cosa ci tengo a dire, perché dopo che ho partecipato a quella passeggiata mi è sembrato giusto riconoscere il merito a quei cittadini che hanno promosso quella manifestazione. Pertanto ho fatto un post rispetto a quell'evento. Le persone da tutte le parti della città che hanno chiesto di fare altrettanto per quanto riguarda le loro zone, Bolzaneto, Teglia, Certosa, La Foce, Voltri, per dire come la percezione rispetto alla sicurezza e rispetto agli episodi che purtroppo leggiamo tutti i giorni è veramente forte ed elevata. E gli strumenti, il comune, io continuo a dirlo, li ha. Perché comunque noi non possiamo, l'ha detto anche prima il sindacalista quando ha parlato della sicurezza urbana. La sicurezza urbana è materia comunale, pertanto da lì il comune può partire. Le cancellate sono state fatte dal municipio, bene, è un esempio di sicurezza urbana.

0: umana, ma non è solo quello.
1: E adesso intanto do il mio benvenuto a Elisa Ricci, la conoscete questa mattina per la prima volta, e con lei la situazione del traffico in autostrada.
2: Buongiorno Eva, buongiorno a tutti, andiamo subito a vedere il traffico autostradale. Permane il rallentamento tra Genova Pegli e il bivio A10 A7 in direzione Genova. Ci spostiamo poi sulla A7 e di nuovo coda tra Genova Bolzaneto e Busalla per lavori. Ci spostiamo quindi sulla A10 che copre il tratto da Savona fino al confine con la Francia. Permangono oggetti in strada tra Savona e Spotorno in direzione Francia e nuovamente oggetti in strada tra Feglino e Finale Ligure sempre in direzione Francia. Andiamo quindi sulla A12, tratto da Sestri Levante fino al confine con la Toscana. Non ci sono segnalazioni, come potete vedere dal nostro schermo, ma comunque la situazione è in continuo aggiornamento. Grazie Eva, a te.
1: Grazie Elisa, grazie per tutti gli aggiornamenti. Adesso i sondaggi di Primo Canale, sondaggi che Primo Canale, lo sapete, ha commissionato a Tecne un tema al giorno in queste settimane. La domanda che è stata fatta agli abitanti dei quattro capoluoghi di provincia, Genova, Imperia, Savona, alla Spezia quest'oggi è che cosa pensano, che voto anzi darebbero all'amministrazione comunale della città in cui risiede per ciò che sta facendo per quanto riguarda la cura del lungomare. Ecco, vedete in questa scheda riassuntiva i voti delle quattro province. A Genova i positivi sono al 49, a Savona al 46, Imperia un po' più basso, 43, e i positivi alla Spezia sono i più bassi di tutti, al 35%. Andando poi a vedere nel dettaglio invece città per città come hanno votato i cittadini, vedete che a Genova il 6, la sufficienza al 23%, al 26% un voto più alto, ma c'è un forte 47% che ha votato invece l'insufficienza tra 1 e 5. Andando avanti con le altre città invece, ecco i dati relativi a Imperia, la sufficienza al 18%, vedete un voto insufficiente al 45%, un non sa molto alto nel caso di Imperia al 12% e un voto alto tra 7 e 10 al 25%, mentre se passiamo a Savona al 48% dato l'insufficienza, al 23% la sufficienza, al voto alto il 23%. Infine chiudiamo con la città della Spezia, dove vedete il 23% ha votato tra 7 e 10, il 12% ha dato una sufficienza, un non sa al 14%, un voto inferiore al 6 è la percentuale più alta, il 51%, questa la situazione. Parliamo di politica invece, perché ci sono state delle dimissioni dopo un atto, dopo un gesto da parte del vice sindaco della cittadina di Stella nel Savovenese, il vice sindaco Donati infatti si è dimesso dopo aver fatto il saluto romano. Sentiamo Giorgia Fabiocchi.
3: In sottofondo, come colonna sonora, suona Giovinezza, inno goliardico adottato nel periodo del fascismo, che fu una delle canzoni più diffuse durante il ventennio. Sullo sfondo però si vedono persone ridere e scherzare alzando il braccio, in segno di saluto sì, ma quello romano. Protagonista dell'episodio il vice sindaco di Stella Maurizio Donati, paese natale del presidente della Repubblica indimenticato Sandro Pertini. L'episodio è avvenuto durante una grigliata con degli amici, in una circostanza privata, ripresa però da un telefonino che ha fatto poi il giro del web. La gravità di quanto accaduto è stata acuita dal simbolo di un comune che ha fatto la storia, perché ha visto nascere quel presidente partigiano Pertini che da sempre ha combattuto il fascismo, e quindi il saluto fascista era proprio fuori luogo. Nelle ore successive sono arrivate le scuse del vice sindaco, che ha annunciato le sue dimissioni come primo atto dell'inizio della settimana. Nella giornata odierna sono venuta a conoscenza della diffusione di un video che mi ritrae nel compiere gesti assolutamente deplorevoli in un contesto scherzoso privato, chi mi conosce lo sa, assolutamente lontano dalle mie ideologie politiche. Le parole di Maurizio Donati, il video che mostra il saluto romano, è stato pubblicato sui social e poi cancellato poco dopo. Non intendo nascondermi dietro a scuse di circostanza, cosa che non ho mai fatto nei miei 25 anni di amministrazione di questa comunità. L'amarezza e il dispiacere per aver preso parte a un gesto così goliardico sono profondi, amplificati soprattutto dalla consapevolezza del ruolo istituzionale che ho l'onore di ricoprire, continua Donati dopo la polemica divampata sull'accaduto. Per questo motivo, agendo con la massima onestà intellettuale per rispetto nei confronti dei cittadini e delle istituzioni, verranno formalizzate e rettificate le mie dimissioni immediate dalla carica di vice sindaco. In chiusura di scuse, inoltre il ringraziamento al sindaco attuale Andrea Castellini.
1: Parliamo anche dell'indice di mortalità, i dati

0: rielaborati, quelli della città di Genova, un dato complessivo in calo, questa è una buona notizia, ma una situazione diversa a seconda dei quartieri. Ce lo racconta Andrea Popolano.
1: Genova ha due facce per quanto riguarda l'indice di mortalità. Nel complesso, nel 2025 prosegue il calo registrato dopo il periodo Covid, ma tra le diverse zone della città si trovano dati tra loro molto diversi. Numeri più alti di mortalità nel ponente rispetto al levante. A Struppa e Cornigliano si ha l'indice più alto, con valori superiori a quelli attesi tra il 25 e il 20%. Dall'altra parte della classifica si trovano Portoria, Nervi, Quinto, Sant'Ilario, dove il dato è decisamente più basso.
2: Fortunatamente la situazione mediamente è migliorata rispetto a quella degli anni scorsi. Peraltro la criticità di alcuni quartieri tipo Sant'Eudoro è stata confermata ed è una novità in qualche modo. Dobbiamo assolutamente capire se ad esempio i comitati che segnalano il problema dei fumi delle navi piuttosto che altre criticità, ecco quanto questo è un determinante, è qualcosa che ha causato questo peggioramento.
1: Situazioni e numeri diversi tra popolazione maschile e femminile. A Struppa si è registrata una mortalità di oltre il 40% più alta rispetto a quella attesa per le donne, a Cornigliano un 30% in più tra gli uomini. Attenzione particolare focalizzata su alcune zone della città che mostrano da anni dati superiori alle attese.
2: I quartieri portuali hanno tendenzialmente una buona situazione nelle femmine, ma non buona nei maschi, e quindi diciamo i 9 quartieri a mare, con alcuni sono portuali, effettivamente non godono di buona salute, e questo direi che dovrebbe essere una priorità su cui ragionare immediatamente nei vari municipi, ponente, medio ponente, ma anche a livello di osservatorio salute ambiente del comune di Genova.
0: Una pausa, poi torniamo insieme, apriremo il nostro angolo dei social, parleremo con Michele Varì delle nuove storie di Michè, restate con noi.

0: Le 8.48 di martedì 23 giugno, ancora bentornati, torno da Chiara Orru e apriamo il nostro angolo dedicato ai social.
1: Rieccoci di nuovo insieme, così come ogni giorno apriamo la nostra pagina dedicata ai social. Che cosa abbiamo postato ultimamente? Beh, si inizia a parlare del Rally della Lanterna, una delle gare più prestigiose e amate dal panorama rallistico italiano, il Rally della Lanterna l'11 e 12 luglio. Insomma, tutto pronto, sta per iniziare il 42esimo Rally della Lanterna, che avverrà proprio qui a Genova quest'anno, e Primo Canale sarà in diretta. Lo seguirà in diretta a partire dall'11 fino al 12 luglio. Seguirà tutto e per tutto, truppe giornalistiche, interviste a parte, tantissime telecamere, camera car, insomma. Primo Canale racconterà tutto quello che c'è da sapere del Rally della Lanterna, che quest'anno arriva alla sua 42esima edizione. Ma non vi dico altro e guardiamo insieme che cosa ci aspetta.

le immagini, questo era il rally dell'anno scorso. Io vi

0: ricordo che sono aperte le iscrizioni, vi potete iscrivere al sito proprio rallylanterna.it e poi vi ricordo che Primo Canale lo seguirà attraverso appunto tutti i suoi media, TV, web e social, quindi trovate tutto sulle nostre piattaforme. A te Eva.
1: Grazie Chiara, parliamo anche di sanità perché proprio ieri è stata inaugurata una nuova casa della comunità, l'Hub della Valpolcevera, una situazione richiesta soprattutto dopo il crollo del Ponte Morandi 2018, quando quel territorio così vessato ha chiesto un presidio sanitario. Sentiamo.
2: Un presidio sanitario aperto giorno e notte, 7 giorni su 7, nato da una promessa fatta al territorio dopo il crollo del Ponte Morandi. È stata inaugurata la casa della comunità Hub della Valpolcevera, realizzata all'interno dell'ex edificio Trucco e destinata a diventare uno dei principali punti di riferimento per l'assistenza territoriale della vallata. La struttura, che si estende su una superficie di quasi 5.000 metri quadrati distribuiti su 4 piani, oltre al piano terra, è stata completamente riqualificata per ospitare servizi sanitari e sociosanitari integrati. L'obiettivo è di fornire ai cittadini un unico luogo in cui trovare assistenza, prevenzione, supporto per la gestione delle patologie croniche e servizi di presa in carico.
3: C'è possibilità di accogliere tutti senza prenotazione, cioè qui si può venire direttamente senza alcuna prenotazione, questo è un altro valore enorme, a tutte le ore sia del giorno che della notte, c'è un ingresso apposta per le ore notturne, dove ovviamente ci saranno anche i servizi di sicurezza, che non si sa mai cosa può succedere, però c'è l'assistenza, c'è un medico 24 ore su 24, talvolta anche due, perché c'è la guardia medica anche da questo punto di vista.
4: La vera novità, come dico sempre, è questo nuovo rapporto con i medici di medicina generale, con i medici di famiglia, che qui saranno presenti in pianta stabile H24. Ed è la risposta che il sistema sanitario regionale dà ai cittadini che hanno bisogno di piccole problematiche di salute.
2: La nuova struttura punta a rafforzare il modello di sanità di prossimità promosso a livello nazionale per garantire continuità assistenziale e integrazione tra professionisti sanitari e servizi sociali, con particolare attenzione alla prevenzione e alla gestione delle cronicità.
1: Eccoci tornati, intanto accanto a me è arrivato Michele Vari. Buongiorno Michele.
5: Sì, buongiorno Eva, buongiorno telespettatori.
1: Perché lo ricordiamo insieme, 22.30 come ogni martedì, una nuova storia di Michele, che poi si trova naturalmente on demand sui nostri social, sul canale YouTube e dal nostro sito. Qual è la storia di oggi? Intanto trovate poi la news anche sul nostro sito primocanale.it.
5: Sì, oggi siamo entrati dentro i vicoli più difficili del centro storico di Genova, insomma è un po' che ci gravitava intorno perché insomma per lavoro, ma anche perché abito nel centro storico, e questi sono i vicoli dell'ex ghetto di Vico Croce Bianca, che uniscono l'Annunziata a Prea, alla zona del campo di San Luca, l'altra, e dove davvero non si passa per caso e non ci passa quasi nessuno. E lì gravitano delle persone che sono tossicodipendenti dal crack, di tutte altre sostanze che non vengono neanche viste perché sono vicoli davvero nascosti. Zombie, si definiscono loro stessi. Qualcuno ha scritto sui muri di Vico degli Adorno, dove è il vicolo più terribile, davvero fa fatico anch'io a passare a volte perché c'è sempre un assembramento. C'è una locanda in cui si mangia benissimo, tra parentesi, gestita anche con un sfondo sociale, tutta un'altra storia. E qui abbiamo incrociato, siamo fatto un lungo preambolo per spiegare Sofia, una ragazza bella perché è proprio bella fisicamente, ma perché è bella come persona, e che però fa parte di questa umanità, io ho definito spiaggiata, una zombie, lei lo dice, noi siamo zombie, la gente ci dice che siamo zombie, sì, allora. La cosa che mi ha colpito molto è che di solito tutti cercano di magari un appiglio, un aiuto, mettimi in contatto con qualcuno, voglio uscire da questo schifo, invece lei no, lei dice no, io ho anche un figlio che ho dovuto abbandonare per questo motivo, ero iscritto all'università, robotica, una cosa così, una cosa terribile per me, matematica, complicata, insomma, ha fatto il liceo e poi si è arenata in questa vita e non è più uscita, anzi è una leader in questo gruppo di persone che gravitano fra la metro, dove c'è la stazione della metro di via Gramsci, la prima, Vico Largo, uno dei vicoli più terribili. Devo dire che ormai la conosco bene per lavoro, ma anche perché ci abito, come dicevo, i vicoli più brutti di Genova forse sono proprio Vico Largo, da via Gramsci, dove c'è la fermata della metropolitana, sì c'è anche Vico Mele, ma c'è soprattutto questo Vico degli Adorno, che davvero puliscono continuamente quelli dell'Amium, per terra c'è continuamente carta stagnola, resti di cibo, di tutto, anche le

0: siringhe sono ricomparse. Questa ragazza racconta la sua vita, ecco, ci ho messo tanto, è stata una delle interviste più difficili perché lei vive facendo pacchi, fra virgolette, no? Facendo, promettendo cose che poi non mantiene, e ha promesso anche a me più volte l'intervista, poi non si è presentata, ma non l'ha fatta apposta, penso, l'ha fatta perché è confusa, non si presentava, a volte mi ha incontrata al giorno dell'appuntamento e mi dice, ah, ma sei qui, ma perché oggi, sì, oggi, però no, ovviamente non c'era... organizzare con lei qualcosa, non ha un cellulare, non ha niente, dorme dove capita. Questa è la storia di Sofia, insomma, di vero.
1: Allora, Michele, la sentiremo questa sera alle 22:30 e poi la potremo vedere come tutte le altre puntate che si trovano, certo, tutte insieme. Grazie a Michele Varì, buona giornata.
0: Grazie a voi, buona giornata.
1: E adesso la linea va al TG55.

0: Buongiorno e benvenuti a questa edizione del TG55, tutte le notizie dalla redazione di Primo Canale in soli 5 minuti. Iniziamo con la cronaca: andava oltre 100 km orari in una zona di cantiere dove il limite era di 30, una velocità che è costata la vita a Elisa Bozzano, travolta e uccisa venerdì sera in via Perlasca. Sentiamo il servizio di Annissa De Filippi.
1: Una velocità folle, più di 3 volte il limite consentito, è costata la vita a Elisa Bozzano. Secondo le prime ricostruzioni della polizia locale, l'automobilista procedeva in discesa in via Perlasca a oltre 100 km orari in un tratto di cantiere dove il limite era di soli 30 km. Arrivato in corrispondenza di una curva, l'uomo ha frenato bruscamente, ha perso il controllo dell'auto, ha invaso la corsia opposta e ha travolto in pieno il motociclo su cui viaggiava Elisa. L'impatto è stato violentissimo, la donna è stata sbalzata dal mezzo, ha perso il casco ed è finita a terra alla base della rampa di uscita da via Ponte Polcevera. L'auto, dopo aver urtato anche un muretto laterale, si è fermata poco più avanti. Per Elisa non c'è stato nulla da fare. Oggi verrà eseguita l'autopsia sul corpo della vittima dal dottor Mario Molinari. Gli agenti della polizia locale proseguono le indagini per ricostruire con esattezza la dinamica dell'incidente e accertare le responsabilità dell'automobilista.
0: Invece questa mattina un incontro in prefettura del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza, un incontro dove si cercherà di capire come affrontare l'ultima ondata di violenza registrata a Genova dopo i fatti di Quinto nel Levanto genovese. Intanto la preoccupazione è alta in diversi quartieri, soprattutto a San Fruttuoso, dove nella notte tra domenica e lunedì diverse chiamate sono arrivate al 112. Abbiamo paura, c'è un gruppo di persone travisate che ci insegue. È successo tra Piazza Martinez e via Pianderlino, lo stesso luogo dove alcuni giorni fa un minorenne straniero è stato picchiato da un gruppo di almeno 20 persone con il volto coperto, armate di bastoni. A lanciare l'allarme con queste chiamate sono stati i responsabili del centro di accoglienza, che a loro volta hanno chiamato il 112. Una decina di minori stranieri non accompagnati ospitati nel centro della Madonna del Monte sono stati poi identificati con l'arrivo della polizia, ma non è stato trovato nessun altro. Appunto, si parla quindi di sicurezza, oggi un tema caldo per tutta la città. Rimaniamo sul discorso caldo perché passiamo al meteo. L'estate entra nel vivo con un'ondata di calore destinata a durare almeno fino alla fine del mese. Sentiamo.
2: Durerà almeno fino alla fine del mese l'ondata di caldo che sta interessando gran parte dell'Europa centro-occidentale e l'Italia. Le temperature potranno raggiungere i 39 gradi in diverse aree del paese, mentre aumenta l'attenzione delle autorità sanitarie per i possibili effetti sulla salute. A Genova il Ministero della Salute ha confermato il bollino giallo per le giornate di martedì 23 e mercoledì 24 giugno, un livello di allerta che potrebbe però essere innalzato a rosso già nelle prossime ore a causa delle combinazioni tra alte temperature e tassi elevati di umidità. Secondo le previsioni meteorologiche, il caldo più intenso interesserà soprattutto la pianura padana e le regioni tirreniche. Nelle principali città come Milano, Firenze e Roma si prevedono temperature comprese tra i 37 e i 38 gradi. A preoccupare non sono soltanto le massime diurne, ma anche quelle notturne. Dopo il tramonto, i termometri faranno fatica a scendere sotto i 20

0: 24-25 gradi, rendendo più difficile il naturale raffreddamento dell'organismo e peggiorando la qualità del sonno. In Liguria il caldo si fa sentire da diversi giorni, le temperature minime sia lungo la costa sia nelle aree interne sono rimaste stabilmente sopra i 18 gradi. Nel fine settimana i valori più elevati sono stati registrati a Padivarma con 36,2 gradi e a Pieve di Teco con 34,4. Anche nella notte le temperature non sono scese sotto i 23 gradi in tutte le province della regione.
1: È sbarcata questa mattina all'alba la nave ONG Solidair, a bordo ci sono 43 migranti salvati nel canale di Sicilia dopo che appunto la nave è intervenuta avendo ricevuto la chiamata per una imbarcazione di fortuna che stava affondando. La nave della ONG francese in viaggio da diversi giorni ha attraccato intorno alle 6 del mattino a Calatapaita, tra i migranti soccorsi ci sono anche 10 minori stranieri non accompagnati, diverse donne, tutte provenienti principalmente da Gambia, Senegal, Nigeria, Sud Sudan e Ghana. Per questa edizione del TG55 è tutto, ricordo che tutte le notizie le trovate sempre aggiornate sul nostro sito primocanale.it.

0: Roma, sei andato da Conad! Ma vai da Conad! Vai da Conad! Vai da Conad!
1: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 1° luglio, Asiago DOP, sapori e dintorni Conad, a 1,09€ a letto. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
2: Quindi, se siete liguri o vivete in Liguria, venite da noi. Sapete perché?
3: Perché conviene!
4: Prevenire è meglio che morire. Tieni sotto controllo la tua salute.
5: La Generale. Fidati. Allungati la vita.
6: Quando scegli un'auto, scegli come muoverti nel mondo.
7: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
8: La voglio spaziosa, per accogliere tutta la mia vita.
9: La voglio giusta per me, non accetto compromessi.
7: Qualunque sia il tuo modo di vivere, la risposta è sempre MG.
10: Gamma Full Hybrid a partire da 16.990 euro. Find your more.
11: Grandi Auto Riviera, concessionaria ufficiale MG a Tortona, Savona e Sanremo.
12: Vieni a scoprire la città dei bambini e dei ragazzi, il primo Experience Museum dedicato ai cinque sensi. Ascolta, tocca, poi annusa, guarda e gioca. Perché imparare è un gioco. La città dei bambini e dei ragazzi ti aspetta.
13: Case della comunità, perché? Rivolgiti alle case della comunità per piccole ferite, punture di insetto, febbre, diarrea, sangue dal naso e altre patologie lievi. Così puoi evitare lunghe attese al pronto soccorso. Case della comunità, come? Facci gratis e senza prenotazione. Case della comunità, dove? In Liguria ci sono 32 case della comunità, distribuite in tutta la Liguria. Sul sito di Regione Liguria tutte le sedi e gli orari.
14: La nuova sanità ligure, più vicina, più facile, più pronta per te.
15: Sono le 9.04, bentornati a Primo Mattino dopo il TG55, tempo di aggiornarci sulla situazione del traffico nel comune di Genova.
16: Nuovamente buongiorno dalla centrale operativa della Polizia Locale di Genova. Per quanto riguarda il traffico, segnaliamo rallentamenti nella zona di San Pier d'Arena in corrispondenza dell'accesso ai varchi portuali. Raccomandiamo di prestare attenzione in via Voltri e via Balaidie, ove sono in corso i rilievi relativi a due incidenti stradali. Segnaliamo poi il nostro ufficio mobile sul territorio a disposizione dei cittadini, posizionato quest'oggi a Molasana in piazza Boero dalle ore 14 alle ore 18. Non abbiamo altre notizie dalla centrale operativa, l'augurio di un buon proseguimento di giornata.
15: Grazie alla Polizia Locale.

0: adesso con Elisa Ricci ci aggiorniamo sul traffico in autostrada.
1: Di nuovo ciao Eva e ciao a tutti, sono da poco passate le ore 9, quindi ci andiamo di nuovo a riaggiornare sul traffico autostradale. Grazie al nostro schermo andiamo subito a vedere le due segnalazioni che permangono da questa mattina. La prima sulla A7 direzione Milano, coda di 1 chilometro tra Genova, Bolzaneto e Busalla per lavori. Ci spostiamo un po' più in basso, andiamo a vedere la stessa segnalazione di prima, quindi sulla A10 direzione Genova, traffico rallentato tra Genova Peglie, Bivio, A10, A7, Milano, Genova per traffico intenso. Sono apparse due nuove segnalazioni, quindi andiamole subito a vedere sul Levante, quindi A12, coda in uscita a Rapallo per traffico intenso sulla viabilità ordinaria in entrambi le direzioni. E andiamo poi a vedere l'ultima segnalazione, A7 direzione Milano, coda in uscita Genova Bolzaneto provenendo da Genova per traffico intenso, direzione Milano. Ci spostiamo subito grazie al nostro schermo sulla A10, e quindi il tratto che comprende da Savona fino al confine con la Francia, ma come vediamo non ci sono segnalazioni. Quindi ci spostiamo subito sulla A12, tratto da Sestri Levante fino al confine con la Toscana. Come vediamo da questa mattina non ci sono segnalazioni, quindi ci riaggiorniamo in seguito. Grazie a te Eva.
0: Grazie Elisa Ricci, e adesso torniamo da Emanuela Cavallo, perché lo stiamo raccontando, questa mattina alle ore 6 circa è arrivata nel porto della Spezia la nave ONG Solidaire con a bordo 46 migranti, 10 sono minori non accompagnati, ebbene sono stati fatti scendere, in questo momento sono in corso i controlli e tutte le operazioni di sicurezza, anche la sicurezza sanitaria. Sentiamo allora la voce con Emanuela Cavallo di una rappresentante della Caritas diocesana.
2: Le procedure sì, sono leggermente variate, le stiamo un po' scoprendo man mano. Sicuramente non ci saranno più per esempio le visite mediche qui a bordo in banchina, ma verranno fatte in una fase successiva. E una cosa molto importante che non è mai stata fatta è la presentazione, cioè il personale dell'EUA, l'Agenzia Europea sull'Immigrazione, che sta spiegando ai migranti come prima cosa la procedura d'asilo, i loro diritti. Quindi questo è uno step che viene fatto prima di qualsiasi altra procedura che verrà poi fatta in questura. Come Caritas siamo presenti in banchina con i nostri mediatori culturali per aiutare le varie autorità presenti con le procedure, insomma, legate allo sbarco, e stiamo provvedendo al cambio d'abiti e daremo i pasti alle persone arrivate, insomma, i beni di prima necessità. I migranti hanno appena iniziato a scendere e al momento come condizioni di salute stanno bene, però ci sono stati segnalati tanti casi di vulnerabilità, cioè persone vittime di violenze, torture, insomma situazioni complicate.
0: Grazie a Emanuela Cavallo, che questa mattina per noi è stata appunto al porto della Spezia a seguire le operazioni di sbarco della nave Solidaire. Parliamo anche delle nostre estati, l'estate dei Liguri, come sono cambiate negli ultimi 90 anni. Al Palazzo della Borsa di Genova la mostra Cronache estive racconta attraverso le fotografie dell'archivio Leoni l'evoluzione del mare, delle vacanze e della vita sociale della regione. È possibile visitare la mostra fino al 19 di luglio. Sentiamo.
3: Quasi 90 anni di estati liguri, raccontate attraverso le immagini dell'archivio fotografico Francesco Leoni. A Palazzo della Borsa di Genova è aperta Cronache estive, la mostra che ripercorre il modo in cui sono cambiati il mare, le vacanze, il tempo libero e la socialità dal 1936 agli anni 90. Dalle colonie estive al boom turistico, dal Festival di Nervi ai festeggiamenti per lo scudetto della Sampdoria, un viaggio nella memoria collettiva della Liguria attraverso fotografie di personaggi celebri e di cittadini comuni. La mostra sarà visitabile a ingresso libero fino al 19 luglio.
4: Era impossibile descrivere un archivio che ha 90 anni di storia e quindi è stato deciso di guardare soltanto i mesi degli estati, di come passavano le ferie, le vacanze, insomma i genovesi. E quindi ci siamo basati più che altro su questo periodo dell'estate. E questa qui è una mostra che, oltre ad essere una mostra fotografica nel vero senso della parola, è anche una mostra, diciamo, del costume, in quanto attraverso questa immagine

0: immagini possiamo proprio vedere l'atmosfera della società e di come passavano le vacanze le persone e degli eventi che c'erano in questo periodo.
1: Restiamo in tema vacanze perché è scoppiata davvero l'estate, non solo per il caldo ma anche per chi a scuole finite può fare i primi bagni. Ne abbiamo parlato nell'ultima puntata di Viaggio in Liguria. Siamo stati tra le varie località visitate anche alla Baia del Silenzio di Sestri Levante, dove abbiamo scoperto anche il mondo sottomarino, le posidonie ma anche i cavallucci marini. Sentiamo.
2: Citare assolutamente la posidonia in quanto è una pianta marina che abbiamo qua nel Mediterraneo. È una specie protetta, quindi importantissima. Proteggendo questa specie, infatti, si proteggono anche poi tutti gli animali che vivono al suo interno. Qua abbiamo anche cavallucci marini, stelle marine.
3: Speriamo di essere fortunati. Intanto, per far capire, le persone si possono rendere conto che c'è la posidonia perché il fondale diventa più scuro ad occhio, vero? Anche noi ci muoviamo perché dal fondale un po' sabbioso, quindi più chiaro, vediamo delle macchie scure. Quindi mi stavi parlando di chi sono gli abitanti della posidonia?
2: Sì, possiamo vedere esattamente queste che si chiamano proprio praterie, come una prateria di erba, però è sotto il mare.
3: Allora Roberto, adesso a te il compito di mostrarci in trasparenza quello che si può fare viaggiando in SUP, e questa è una delle evoluzioni, diciamo così, Giovanni, del turismo, no? Ci si inventa sempre qualcosa di nuovo.
4: Assolutamente, questo è un modo di fare turismo diverso che coinvolge appunto i turisti in un'esperienza sportiva, perché il SUP comunque sia fa parte di un'attività outdoor e la mette insieme a quello che è rispetto per l'ambiente, e rispetto per l'ambiente parte appunto da conoscere dove siamo e cosa ci circonda. Abbiamo la fortuna di vivere qui in questa Baia del Silenzio che è bellissima, e come ci diceva Daniele prima, vi è tutto un microambiente che la rende unica nel suo genere e particolare.
1: Dalla Liguria alla Cina, dove la nostra regione è protagonista, a Pechino, alla China International Supply Chain Expo, la regione tra gli ospiti d'onore, infatti, della più importante fiera mondiale della logistica, punta peraltro a rafforzare i rapporti economici con la Cina e il ruolo dei porti liguri nei traffici globali. Sentiamo.
5: È tra i protagonisti del China International Supply Chain Expo di Pechino, il più importante evento mondiale dedicato alla logistica e alle catene di approvvigionamento. La regione partecipa come ospite d'onore assieme all'Australia e alla regione francese Alvernia-Rodano-Alpi, con l'obiettivo di rafforzare il proprio ruolo di porta marittima del Sud Europa e hub tra Asia ed Europa.
6: I risultati direi che li abbiamo già ottenuti a partire dalla cena di gala di ieri sera, dove siamo riusciti a incontrare tantissime persone, soprattutto governatori delle regioni cinesi e operatori importanti che in questi giorni adesso andremo ad incontrare, sia con incontri B2B ma anche con incontri più allargati, anche oggi subito dopo l'inaugurazione del nostro stand.
5: Un ruolo importante nella missione è svolto da Spediporto, l'associazione degli spedizionieri genovesi che ha collaborato con il China Council for the Promotion of International Trade nell'organizzazione della presenza ligure e accompagna la delegazione durante tutta la manifestazione.
7: La Regione Liguria si è presentata come ospite d'onore a questa fiera importantissima, dove presentare non solamente un porto ma un ecosistema fatto di stakeholders, porto, aeroporto e quant'altro.
1: Le 9.13, ci fermiamo solo un attimo, poi torniamo insieme e parleremo anche di politica. Questo è il giorno, il martedì, in cui dalle 10 di mattina parte il Consiglio regionale, poi la pausa per pranzo e poi anche nel pomeriggio, dalle 14 a Palazzo Tursi, il Consiglio comunale, la nostra diretta con Zona Rossa a partire dalle 14.30.
8: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
9: Il 26 giugno a Quarto, nuovo appuntamento con la rassegna Una città per tutti, musica, nei quartieri di Genova. Sarà un omaggio emozionante a Ennio Morricone e farà parte delle celebrazioni in occasione della festa patronale di San Giovanni. Dal 26 al 28 giugno, Bohem Festival animerà Bogliasco con 3 giorni di musica dal vivo, DJ set e street food. L'evento pone particolare attenzione alla sostenibilità ambientale, con un programma pensato per coinvolgere un pubblico di tutte le età. Dopo il grande successo delle precedenti edizioni, torna a Genova il 27 e il 28 giugno

la Red Bull Genova Serro Abajo, la spettacolare gara di Urban Downhill in cui i migliori rider internazionali si sfideranno tra vicoli e scalinate della città. Uno show adrenalinico che lo scorso anno ha conquistato 40.000 spettatori. Il 27 giugno si terrà a Sori la 39esima edizione della Sagra delle Trofie, un'occasione per turisti e residenti per partecipare al corso di trofie fatte a mano e gustare i sapori tipici della tradizione ligure.

0: previste presentazioni editoriali, dialoghi con autori, trekking culturali e concerti. Fino al 19 luglio il Palazzo della Borsa di Genova ospiterà la mostra fotografica Cronache estive, 90 anni di bella stagione a Genova in Liguria. Una mostra che ripercorre i cambiamenti della società, del turismo e del tempo libero in Liguria dal 1936 agli anni 90 attraverso gli scatti dell'archivio fotografico Francesco Leoni.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.

0: Primo mattino, bentornati alle 9.16, la cronaca dal nostro sito primocanale.it con Aurora Bottino.
1: Eccoci Eva, sì, perché come abbiamo detto in questa mattinata il tema sicurezza continua a essere caldo nella città di Genova. In questo caso parliamo di una zona al centro delle varie polemiche e delle varie denunce che sono emerse negli ultimi mesi. Parliamo della Darsena e di una denuncia che arriva da parte di uno studente di economia dell'università vicina proprio al Museo del Mare, vicina alla zona che è anche una zona molto turistica. È stato proprio lo studente a scriverci e raccontare quello che gli è accaduto ieri mattina. È uscito dall'università dopo aver sostenuto un esame e ha scoperto che il suo scooter è stato utilizzato come nascondiglio per un ingente quantitativo di cocaina. È un'incredibile vicenda che ha coinvolto questo ragazzo di 25 anni. Il giovane aveva parcheggiato lo scooter nei pressi dell'uscita della metro prima di recarsi all'università. Al termine degli impegni accademici è tornato al mezzo per rientrare a casa, ma proprio mentre stava per partire è stato avvicinato da un uomo. All'inizio pensavo volesse rubarmi l'orologio, ha detto lo studente, non capivo cosa stesse dicendo e per un attimo ho temuto il peggio. Invece poi la situazione ha preso una piega diversa. Secondo quanto riferito dallo studente, l'uomo avrebbe iniziato a smontare una parte del suo scooter e avrebbe estratto dall'interno una grossa busta bianca nascosta proprio nel veicolo. Solo in quel momento il 25enne ha scoperto che il pacco conteneva diversi chili di cocaina. E quindi un'altra testimonianza della situazione in Darsena, come quella di questo studente che racconta di questo spiacevole incontro. A te.
0: Grazie ad Aurora Bottino. Tutte le notizie sempre aggiornate sul nostro sito primocanale.it. Continuiamo a parlare di sicurezza, è stato il focus della puntata di ieri sera del programma politico di Primo Canale. Tra le voci sentite, tra i temi trattati, quella del potenziale arrivo dell'esercito in città, arrivo di cui chiedono soprattutto le opposizioni. Ecco, sentiamo allora la posizione della consigliera del Partito Democratico Vittoria Canessa, che è poco convinta invece di questa mossa. Sentiamo.
2: Ci sono naturalmente degli episodi critici come quello della Darsena, come quello di Quinto, eccetera, ma vanno analizzate nel loro contesto. Ora, se parliamo tendenzialmente dell'esercito e quindi di un presidio fisso dell'esercito alla Darsena, io la domanda che mi chiedo, cioè, poi possiamo anche naturalmente discutere e ragionare, ma la domanda mi chiedo cosa risolverebbe se ad esempio sulla questione della Darsena è più legata proprio a una questione di disagio sociale, di droga, di alcolismo, cioè c'è tutto un altro tipo di disagio sociale. Se mentre prendiamo quelli di Quinto, che è stata una, diciamo, un atto non un atto controllato, nel senso che era predeterminato quell'atto lì che volevano fare, quella spedizione punitiva, mentre sulla questione della Darsena esiste una questione assolutamente sociale. Se noi rimettiamo l'esercito nella Darsena sotto ripa, che cosa cambia? Il disagio sociale cambierebbe o soltanto andrebbe spostato in un'altra zona? Cioè bisogna stare, naturalmente bisogna sempre analizzare bene nel contesto in cui si applicano delle politiche o si prendono delle decisioni amministrative, perché puoi benissimo dire metto l'esercito alla Darsena, al Porto Antico, ma poi dopo questo viene risolto o deve essere naturalmente fatto un altro tipo di azione che va più verso il sociale, soprattutto vedere quali sono i dati, quali sono i numeri.
3: È chiarissimo, è stata molto chiara. Cosa risolve? Qualcuno potrebbe rispondere: mi sento più sicuro. Qualcuno diceva: quando ci sono stati gli alpini in città, e lei di alpini ne sa molto bene, molti hanno detto: ci siamo sentiti sicuri. Nel centro storico si girava anche a luna di notte. Io posso anche capire, sei magari una persona giovane, sei una donna, ma anche se non sei giovane e non sei una donna, hai paura a tornare a casa. Io capisco anche la difficoltà.

0: ma un esercito, scusi, però, interrompo, no, certo, ma un esercito nel momento che tu fai un esercito e quindi un'azione militare su un certo di tipo di problema che poi è più di disagio sociale, quel problema lo sposti.
1: Eccoci tornati, intanto mi ha raggiunto Giorgia Fabiocchi, buongiorno Giorgia.
2: Ciao Eva, buongiorno, buongiorno a tutti.
1: Dunque, il tema della sicurezza è stato appunto il focus della puntata di ieri sera del programma politico che tu hai condotto. Sono emersi punti di vista molto diversi, come è naturale che sia tra i tuoi ospiti.
2: Sì, direi che questo lo sapevamo già, però quello che mi ha colpito è stato l'appello di Luna Barillaro, che è una titolare di un'enoteca storica in Sottoripa, che è una delle zone più colpite dal tema sicurezza, o meglio insicurezza, percezione di insicurezza in città, e ha lanciato un appello, ha chiesto espressamente che la politica si tolga la maglietta, la casacca dei partiti politici e riesca a trovare una soluzione comune. Soluzioni comune ce ne sono poche, o meglio i punti di vista sono molto differenti, quello che stavi commentando tu con le parole di Vittoria Canessa Cerchi, Partito Democratico, per esempio sull'esercito che arriva come richiesta da un comitato di Darsena qualche giorno fa proprio Primo Canale e poi lanciato anche da Primo Canale come tema, c'è abbastanza scetticismo da parte del centrosinistra, perché credono che non sia quella la soluzione, o comunque una soluzione temporanea, bisognerebbe andare a fondo sulla tematica, quindi non credo che si possa trovare un'unità di intenti, anche se da noi proprio in zona rossa qualche settimana fa l'assessore Viscogliosi aveva, a domanda diretta, aveva risposto vediamo, perché non mi piacerebbe una città militarizzata, ma se fosse necessario a Bari è servito, nella Bari vecchia, che sappiamo essere forse adesso meno, però proprio perché c'è stato l'esercito, però un luogo molto turistico, però poco sicuro. Quindi io credo che ci sia ancora del tempo, anche perché è un accordo che va preso con il Ministero di competenza degli interni, col governo in generale. Quindi su questo ci sono opinioni differenti, anche sul modo di gestire comunque il tema della sicurezza.
1: A proposito di Ministero degli Interni, intanto c'è sempre l'attesa dell'arrivo del ministro Piantedosi. Qui un altro tema, oltre a quello della presenza dell'esercito, è quello invece dell'arrivo a Genova di un centro, di un CPR, un centro per i rimpatri. Tra le voci che hai sentito tu ieri sera c'è anche quella di Nicolas Gandolfo di Fratelli d'Italia, che si dice favorevole in realtà all'arrivo di questo centro. Ci sentiamo una pillola del suo intervento e poi ne parliamo.
3: CPR, Fratelli d'Italia, sarebbe
4: CPR, ovviamente,
3: d'accordo.
4: Penso che sia nel modo più assoluto uno strumento che può dare sicuramente un aiuto concreto a questa situazione. Infatti non a caso anche in Unione Europea il modello Meloni è stato approvato e votato, proprio perché anche la comunità europea ha sposato il modello Meloni, e quindi quello che ha cercato di portare avanti con tutte le difficoltà,
5: anche
4: del centro-sinistra, che invece ha osteggiato in tutti i modi quello che voleva fare il governo, e invece a quanto pare nella comunità europea e in Unione Europea si è votato a favore. Però devo dire che da presidente Ceraudo mi fa molto piacere sapere adesso che l'ordinanza anti-alcol che avete osteggiato negli anni passati invece ora le viene
5: bene. Ma l'ho raccolto le firme
4: le
5: io.
4: Le viene molto bene.
5: Per allargarla a Sestri, 3.300 firme.
4: Le vostre parti politiche
5: insieme a un comitato,
4: sull'ordinanza anti-alcol che eravamo
5: stati. Non se lo ricorda che
4: volevamo togliere l'alcol.
5: Però io me lo ricordo. Io sono trasversale.
4: Mi fa piacere che adesso viene bene.
5: Ci vuole una memoria storica.
4: Chiudo dicendo che sono molto preoccupato di come questa amministrazione sta gestendo la sicurezza. Il governo nazionale, il governo Meloni, che piaccia o non piaccia al centro-sinistra, sarà quello ricordato però con più assunzioni di agenti della polizia di Stato.
1: Ebbene, Giorgia, come abbiamo sentito, si è anche accesa davvero la discussione sul fronte del centro per i rimpatri, direi.
2: Sì, un po', devo dire che è stata una trasmissione mediamente tranquilla, anche perché quando si alzavano i toni comunque la richiesta era quella di abbassarli, perché sennò non si capiva il contenuto di quello che si stava dicendo. Sul centro di permanenza per i rimpatri, anche in questo caso è un accordo che va preso con il governo, quindi bisogna capire se sarà possibile. Io credo che il centro-sinistra non sia molto favorevole. Io la domanda la posi a Salis in conferenza stampa due giovedì fa e lei non rispose alla domanda, in realtà, sinceramente. Quindi il centrodestra sarebbe favorevole, almeno questo ha detto Gandolfo, anche Bevilacqua, che in questo caso non l'ho tagliato su altro per la tua trasmissione della mattina. Quindi il centrodestra sì, si sa, si pensi anche al progetto Albania, quindi il centrosinistra lo vedo abbastanza titubante, hanno paura che si

0: ghettizzi, e questo è un tema anche di gestione poi di migranti chiusi in una struttura, dove li collochi, come li collochi. Qualcosa andrà fatto, vedremo, e soprattutto il ministro Pantelosi è atteso in città, ma non si sa quanto.
1: E veniamo alla giornata di oggi, è il nostro solito martedì bello ricco di politica, il consiglio regionale dalle 10 di questa mattina, poi il comunale a Tursi a Genova invece nel pomeriggio. Quali sono i temi della giornata?
0: Sì, il consiglio regionale partirà alle 10 fino alle 13, poi dalle 14 a oltranza, perché ci sono molte mozioni, ordini del giorno, è votante, quindi ho contato circa una decina abbondanti tra mozioni e ordini del giorno, quindi è per questo che è a oltranza. Quello che sarà interessante, perché guarda anche a Genova, intanto sullo sfondo c'è il bilancio, perché a breve si andrà anche a discutere il bilancio, però c'è un ordine del giorno sulla tassa d'imbarco del comune di Genova, che è un tema che riguarda appunto anche l'amministrazione di Palazzo Tursi, perché anche su questo ci sono posizioni differenti, quindi sarà interessante capire che cosa emergerà. E poi ancora si parla molto di sanità, quindi con i vari temi che sono legati ai nuovi ospedali, per esempio c'è una mozione, un ordine del giorno sul servizio farmaceutico e la possibilità quindi di gestione dei medicinali, quindi la sanità, va detto che come la sicurezza in comune è protagonista, la sanità in regione è la massima protagonista. E poi alle 2 iniziano gli articoli 54 in consiglio comunale, alle 14.30 zona rossa, ci sarà Andrea Popolano quest'oggi da Palazzo Tursi, tante le tematiche, devono uscire gli ordini del giorno straordinari, i cosiddetti fuori sacco, vedremo se ci saranno, e io credo che la sicurezza da una parte, anche questione stadio, concerti di Olli, sarà al centro del dibattito, lo racconteremo come sempre a partire dalle 14.30 con zona rossa.
1: Grazie a Giorgia Fabiocchi, dalle 14.30 anche la nostra diretta, e poi naturalmente i temi della politica trattati nel corso di tutta la nostra programmazione di giornata. Grazie Giorgia, buon lavoro, sta per iniziare il Consiglio regionale, ti facciamo andare, noi facciamo solo una piccola pausa, poi torniamo insieme, ci prepariamo per il Medico Risponde con Tiziano Berti e parleremo anche della puntata di questa sera di People.

0: Bentrovati amici di Primo Canale da Parigi di Trebi Meteo. Inizia una nuova settimana con l'anticiclone africano ancora ben saldo sul nostro territorio. Sulla Liguria, tempo asciutto ed assolato, ma non sempre dovunque. Certa instabilità diurna. Per il resto gran caldo con temperature massime prossime ai 32-33 gradi in diverse province, ma soprattutto il caldo si farà sentire anche nella notte al mattino. Uno sguardo ora più in dettaglio a ciascuna località partendo da Imperia. Tanto sole sì e clima caldo non solo in giornata come vi anticipavo, ma anche nella notte e all'alba. Uno sguardo a Savona, ma anche qui la situazione meteo non è destinata a cambiare. La pressione atmosferica alta permetterà ampi spazi di cielo sereno, un clima caldo nelle ore centrali del giorno con punte massime attorno ai 32-33 gradi, ma caldo anche nella notte al mattino con valori minimi attorno ai 26-27 gradi. Anche su Genova il sole sarà prevalente, ma locali note instabili saranno possibili nel corso delle ore pomeridiane nelle zone più interne. Gran caldo nelle ore pomeridiane con punte massime di 32-33 gradi, ma anche nella notte al mattino con valori minimi vicini ai 27-28 gradi. Anche sul Tigullio il tempo sarà stabile ed assolato, qualche nube di passaggio, ma innocua, una ventilazione debole o assente e temperature massime attorno ai 32-33 gradi in molte zone. Ed anche sullo Spezzino il sole sarà prevalente con gran caldo nelle ore centrali del giorno, ma si farà sentire anche nella notte e al mattino. L'anticiclone africano sarà ben saldo e robusto anche nella giornata di mercoledì. Sulla Liguria il tempo sarà assolato sì, ma soprattutto nelle zone interne risentiremo di locali note instabili. Aria umida permetterà la formazione di locali rovesci, anche a sfondo temporalesco, solo occasionalmente qualche effetto riuscirà a sconfinare le vicine zone costiere. Il clima sarà ancora caldo di piena estate, con temperature massime attorno ai 33-34 gradi. Dettagli maggiori, come di consueto, vi attendono sulla nostra app Trebi Meteo.
1: TecnoD, un consolidato team con oltre 30 anni di esperienza. In un mercato sempre più vario e competitivo, noi facciamo ciò che da tempo sappiamo fare meglio: individuare difetti, perdite e ripristinare.

0: e la funzionalità delle condotte senza scavi, demolizioni e inutili disagi. Fognature, pluviali, canne fumarie. Per chi pensa che rompere sia l'unica soluzione, noi rispondiamo con strumentazioni sofisticate, intervenendo in tempi rapidi e riducendo i costi. Chiamaci per un consulto o un preventivo e visita il nostro sito.
1: La voglio efficiente, full hybrid.
2: La voglio comoda, spaziosa.
3: La voglio giusta per me.
4: Gamma full hybrid, a partire da 16.990 euro. Find your more.
5: Grandi Auto Riviera, concessionaria ufficiale MG a Tortona, Savona e Sanremo.
6: Al Waterfront Mall, simbolo di ricrescita, innovazione e nuova socialità, McDonald's c'è. Perché vuole partecipare attivamente al futuro, formando giovani talenti e offrendo qualità accessibile a tutti. In un progetto tra i più importanti della città, McDonald's c'è.

0: Bentornati, intanto buongiorno Tiziano Berti.
1: Ciao Eva, buongiorno.
0: Al volo per raccontarci anche di People, non abbiamo ancora parlato, alle ore 21 una nuova puntata, che storie saranno quelle di questa sera?
1: Saranno storie, come spesso raccontiamo, di persone che a un certo punto hanno avuto uno stop nella loro vita ma non si sono arrese e per esempio sono tornate a fare surf anche con una protesi alla gamba, solo per fare uno degli esempi di questa sera.
0: Gli altri li scopriamo questa sera alle 21, in realtà qualche anticipazione c'è sul nostro sito primocanale.it, trovate la news, tutto pronto, lo vedete dalla grafica per il medico risponde. Di cosa parliamo quest'oggi?
1: Stamattina parleremo di prevenzione urologica e andrologica, lo faremo con il professor Guglielmo Mantica, che andiamo a salutare. Buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Buongiorno Tiziana, buongiorno a tutti e grazie per l'invito.
1: E allora ci rivediamo tra pochissimo con lei e le domande dei nostri telespettatori.
0: Linea al medico risponde.
1: Il medico risponde, diamo il buongiorno a Guglielmo Mantica, che è professore associato di urologia all'Università di Genova. Buongiorno.
2: Buongiorno a tutti, buongiorno Tiziana, grazie mille per l'invito.
1: Numero verde 800 640 771, oppure le vostre domande via WhatsApp al 347 67 66 291. Mantica, quali sono i controlli urologici e andrologici che sono consigliati nelle diverse fasce di età?
2: Sì, allora diciamo che dal punto di vista della prevenzione, che è un argomento sempre attuale, noi uomini, diciamo, differentemente da quello che vi sono per altre patologie, magari alcune patologie più riguardanti il sesso femminile come il tumore alla mammella o magari patologie che riguardano entrambi i sessi come sono la prevenzione del tumore al colon, non abbiamo un vero e proprio screening ben definito, però si può dire che le patologie dal punto di vista tumorale che interessano soprattutto gli uomini sono due. Nell'età più giovane, quindi nei ventenni, trentenni, quarantenni, è il tumore del testicolo, e nell'età dopo i 50 anni tendenzialmente è il tumore della prostata. Poi dal punto di vista di quella che può essere la preservazione della fertilità, quindi di non incorrere in un'infertilità, idem si va ad agire sempre in età giovanile, quindi nell'adolescente piuttosto che nel giovane adulto stesso. Non c'è un timing ben preciso per tutto, ma possiamo dire che dal punto di vista globale per prevenzione del tumore della prostata generalmente si consiglia dai 50 anni in avanti di effettuare un PSA e una visita di controllo urologica annuale. Questa PSA e questa visita può essere anticipata di 5-10 anni se in famiglia abbiamo un parente di primo grado, quindi stiamo parlando di fratello piuttosto che di padre con un tumore alla prostata, e a questo punto inizieremo i controlli una decina d'anni prima o almeno 5 anni prima. Per quanto riguarda invece il giovane adulto, non c'è un timing ben preciso annuale, ma tendenzialmente dai 20 ai 40 anni è una buona norma ogni 2-3 anni effettuare una visita urologica con un'ecografia testicolare e ogni 6 mesi almeno effettuare un'autopalpazione. Quindi al paziente insegniamo a effettuare questa autopalpazione testicolare come un po' fanno le donne per quanto riguarda la prima diagnosi del tumore al seno stesso. Idem nel giovane adulto, facendo una visita magari dai 20 anni o comunque durante l'adolescenza la prima visita, spesso precedentemente c'era la visita del militare che aiutava, e successivamente delle ecografie possiamo eventualmente intercettare anche quelle patologie non oncologiche ma magari patologie benigne che però possono portare a infertilità.

0: quali ad esempio il varicocele, la più frequente, la più famosa.
1: Quali sono, Mantica, quei sintomi urinari, genitali o magari sessuali a cui non prestiamo molta attenzione o forse siamo portati a dire ma potrebbe essere colpa dell'età e che invece ci devono far scattare un campanello d'allarme?
0: Sì, allora dal punto di vista, diciamo, dei tumori stessi, diciamo che nelle nostre latitudini, quindi in Occidente, in Italia stesso, spesso questi tumori sono in parte quasi totalmente asintomatici, cioè il fastidio a urinare, la frequenza aumentata nell'andare a urinare, piuttosto che un getto urinario diminuito, sono più quasi sempre, diciamo, causati da quella che è l'ingrossamento benigno della prostata, non da un eventuale tumore prostatico. Idem. Un calo dell'erezione della libido, raramente, soprattutto nelle prime fasi. Ormai in Italia gran parte delle diagnosi è comunque presa in tempo, diciamo, in una tempistica assolutamente iniziale, è difficile che diano queste sintomatologie. Quindi spesso magari dietro a questa sintomatologia c'è altro, ci possono essere patologie benigne, ci può essere un calo del testosterone, ci può essere delle problematiche a volte anche psicologiche in quello che riguarda il calo della sessualità della libido piuttosto che vascolari, ma non sono legate necessariamente a quello che possa essere un tumore della prostata, e allo stesso modo lo stesso discorso vale per il tumore al testicolo. Molto spesso l'unico sintomo è la presenza di questa massa, diciamo, palpabile a livello testicolare che riscontra il paziente, e magari un senso di peso e di fastidio, ma eventuali disfunzioni di genere andrologico, magari più sessuali riguardanti la libido, spesso sono molto più correlate con altre patologie più benigne, piuttosto che appunto con un calo ormonale, piuttosto che con un calo vascolare, o molto sempre più spesso, diciamo, anche nei giovani, con quella che è un'ansia da prestazione, una problematica psicologica, diciamo, di ansietà o comunque di relazione verso quello che è la sessualità in generale.
1: Ci sono delle indicazioni per il quale lo stile di vita, l'alimentazione, o il fumo, l'alcol possono avere, delle, indicazioni, cioè delle correlazioni dirette con la, no, con la salute maschile?
0: Assolutamente sì, il fumo è assolutamente uno dei fattori peggiori anche per quanto riguarda tutte quelle che sono le patologie urologiche, andrologiche, vabbè, in primis il tumore. Ovviamente il tumore alla prostata non ha come principale fattore di rischio il fumo, ma sicuramente può contribuire, stessa cosa anche il tumore al testicolo, però assolutamente il fumo può contribuire moltissimo in quello che sono altre patologie, ad esempio quelle che dicevamo, o altre sintomatologie come quelle che dicevamo precedentemente, ad esempio nell'infertilità. Gli spermatozoi sono delle cellule molto molto deboli, molto fragili e subiscono molto il danno che possa essere dato dalla presenza di fumo o comunque di derivati cancerogeni piuttosto che da catrame a livello ematico stesso. Quindi il fumo assolutamente è uno di quei fattori che può ridurre la fertilità maschile. Allo stesso tempo il fumo può alla lunga, ovviamente non in pochi anni, ma alla lunga portare dei problemi anche di disfunzione erettile, perché così come crea quelle che sono quelle alterazioni note a livello delle vasi, delle arterie, delle vene che irrorano gli altri distretti corporei, la stessa cosa, le stesse problematiche di ostruzione, di ridotta elasticità delle arterie, eccetera, eccetera, va a effettuare e si va a trovare anche a livello delle arterie peniene. Quindi a distanza di anni avremo ad esempio a livello delle arterie peniene delle placche che permetteranno un minor afflusso di sangue e ne può conseguire ad esempio una ridotta potenza, diciamo, una disfunzione erettile in parte spesso basata anche su quello che è il fumo. E lo stile di vita, assolutamente, uno stile di vita sano e corretto aiuta da questo punto di vista, sicuramente riduce quello che è l'ansia, lo stress, questo migliora assolutamente quelle che possono essere le prestazioni in ambito maschile, quindi sicuramente è correlata con un miglior fertilità, con una migliore vita sessuale, assolutamente, e allo stesso tempo l'attività sportiva, una buona salute e un buon stile di vita aumentano anche quelli che sono i livelli di testosterone e quindi allo stesso modo ci portano beneficio in questo senso.
1: Ci sono delle novità per il trattamento del tumore alla prostata che mi sembra la faccia un po' da padrone, no?
0: Sì, allora diciamo che negli ultimi anni novità sensazionali dell'ultimo anno, direi no, a parte qualche nuovo farmaco che si può usare linee successive nei casi più avanzati, questo assolutamente sì. Diciamo che nella stragrande maggioranza dei casi

0: un messaggio diciamo positivo, il paziente con una diagnosi di tumore alla prostata poi può sopravvivere. Ben più del 90-95% dei pazienti con diagnosi di tumore alla prostata poi in realtà sopravvive alla malattia. Dal punto di vista di quello che è il trattamento principale primario, ormai sempre di più si va verso quello che è una sorveglianza attiva, cioè l'identificare quelli che sono dei tumori a bassissimo impatto, si dice indolenti, quindi tumori non in grado di dare metastasi, o in grado di dare problematiche particolari che spesso come prima opzione vengono sorvegliati e seguiti magari per anni senza particolari problemi. Quindi questa è in realtà la direzione verso cui si sta andando, operare e trattare solo veramente i casi necessari. Quando andiamo verso un trattamento si va sempre di più verso un trattamento mininvasivo e quindi nell'asportazione della prostata ormai è stata quasi del tutto tolta la possibilità di rimuovere il tumore dal punto di vista con la chirurgia a cielo aperto, ma in quasi tutti i centri o in buona parte dei centri si effettua una chirurgia robotica, quindi l'asportazione della prostata avviene per modalità mini-invasiva robotica, ma anche sempre di più le tecniche, diciamo, radioterapiche o di altro tipo vanno verso una tecnica di tipo focale, cioè cercando sempre di più di trattare soltanto quelli che sono i noduli tumorali o comunque una terapia, diciamo, personalizzata verso il paziente, cercando di ridurre al minimo quelli che possano essere i sintomi e le complicanze legate ai trattamenti, che sono abbastanza note, possono essere l'incontinenza e l'impotenza, allo stesso tempo garantendo una sopravvivenza altissima e pari ai trattamenti standard.
1: Cominciamo con le domande al 347-6766-291. Buongiorno, ho un fastidio alla prostata sicuramente ingrossata, leggera diminuzione di minzione, leggere perdite post-minzione. Cosa posso prendere? Mi verrebbe da dire che bisogna fare una visita intanto prima di prendere.
0: Sì, diciamo che dare una prescrizione per via primo canale è un pochino difficile, diciamo. Però tendenzialmente questi sono i sintomi, quelli che ha descritto il paziente, di quella che è una prostata un pochino ingrossata che va a spingere contro la vescica e va a schiacciare quello che è il nostro tubo naturale, ovvero l'uretra, quel tubo che connette la vescica con l'esterno, diciamo. Quando questo succede, la vescica deve lavorare a pressioni maggiori, deve sforzarsi di più e iniziano tutti questi sintomi, il getto un po' più debole, piuttosto che volontà e voglia e necessità di andare a urinare più spesso, ci sono vari step di trattamento. La prima cosa possibile è, ad esempio, se la sintomatologia è minima, la vescica non è particolarmente in sofferenza, questo lo si vede con una visita, con un'ecografia, con un'uroflussometria, si può addirittura sorvegliare la situazione, a volte prendere anche quelli che sono degli integratori che possono un pochino ridurre la sintomatologia, ridurre un pochino l'infiammazione contestuale, e spesso il paziente ha beneficio solo così. Se questo non basta e la sintomatologia è significativa o la vescica sta soffrendo abbastanza, a questo punto si va verso una terapia farmacologica. La prima scelta sono dei farmaci che si chiamano alfa-litici. Si prendono la sera prima di andare a dormire e diventano un po' il farmaco, quasi come il farmaco della pressione. Un paziente lo prende tutti i giorni, tutte le sere prima di andare a dormire, e ha un beneficio, nel senso che questi farmaci aiutano la vescica nel suo lavoro, riducono l'ostruzione data dalla prostata, fanno urinare meglio il paziente e preservano la vescica. Nei casi particolarmente gravi, diciamo, che non rispondono a questa terapia o che non possono prendere questa terapia, allora a questo punto si va verso un intervento chirurgico endoscopico di, tra virgolette, alesaggio di quella che è la porzione ingrossata della prostata stessa.
1: Ci fermiamo per una piccola pausa, tra poco ancora insieme con lei, domani dei nostri telespettatori.

0: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
1: Dal 1963. 365 giorni all'anno. 24 ore su 24. Un grande impegno per la soddisfazione del cliente. Una risorsa per il territorio. Gruppo Spinelli. Logistics Provider.
2: Sei già andata da Conad? Da Conad?

0: Conad! Devi andare da Conad! Vai da Conad!
1: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 1° luglio, con carta insieme, bibite San Benedetto, vari tipi, 1,5 litri, sconto 30%, a 69 centesimi. Solo da Conad, sempre il meglio al miglior prezzo.
2: Se siete liguri o vivete in Liguria, vi aspettiamo qui da noi. E sapete perché?
3: Perché conviene!
4: Eccoci ancora insieme con Guglielmo Mantica, che è professore associato di urologia all'Università di Genova. Andiamo avanti con le vostre domande al 347-6766-291. Buongiorno, sono Paolo da Genova, vado a urinare 8-9 volte al giorno. Non riesco a distinguere se dipenda dal diabete oppure se è necessario fare qualche esame in più per capire. Grazie.
5: Beh sì, qualche esame in più lo farei. Innanzitutto dipende molto dall'età, diciamo che potrebbe essere anche una condizione composta, diciamo. Il paziente potrebbe benissimo avere una prostata ingrossata, una vescica in difficoltà, poi il diabete stesso può andare a complicare ulteriormente la situazione. Questa è una cosa molto frequente, magari pazienti che assumono determinate terapie, hanno il diabete, magari assumono diuretici, alla base del loro problema magari non hanno la stessa assunzione di questi medicinali, hanno comunque anche loro un ingrossamento della prostata, almeno questo è quello che generalmente succede, poi dipende da paziente a paziente ovviamente. Poi però altre patologie come possono essere queste o assunzione di determinati medicinali possono ulteriormente complicare la situazione e aumentare i sintomi. Quindi sì, alzarsi di notte 7-8 volte non è una cosa assolutamente normale, al di là di quello che può essere poi il disagio per il paziente, il non riuscire a dormire bene, quindi si poi ripercuote su tutta quella che è la salute successivamente e anche la giornata stessa del paziente, sicuramente vuol dire che la vescica sta facendo un po' fatica, quindi un controllo in più lo farei.
4: Buongiorno, per l'intervento alla prostata è preferibile usare robot?
5: Sì, allora per intervento alla prostata bisogna poi molto distinguere per che cosa, nel senso che abbiamo spesso c'è molta confusione da parte dei pazienti, ovviamente spesso parlano con l'amico piuttosto che col parente, c'è intervento in intervento. Il robot si usa ormai nella quasi totalità degli interventi alla prostata effettuati per asportazione totale, quindi radicale, della prostata, che si effettua solo ed esclusivamente per la presenza di un tumore. Quando invece si effettua una riduzione, chiamiamola così, di quella che è la prostata, questo lo si fa invece per una prostata ingrossata benigna, non perché ci sia rischio di tumore o perché ci sia un tumore, ma semplicemente perché, come i casi che dicevamo precedentemente, questa prostata ingrossata crea un'ostruzione, fa urinare male il paziente e in questo caso non si usa il robot, si usa una tecnologia, diciamo, laser con una piccola telecamerina, senza alcun taglio, si entra dal pene, diciamo, dall'uretra, si fa il percorso inverso della pipì e quando arriviamo a livello della prostata noi facciamo con un piccolo laser una sorta di alesaggio e riapriamo un po' il canale, riduciamo la prostata dall'interno. Quindi sono in due interventi diversi. Il robot si utilizza per il tumore, l'asportazione della prostata, del tumore prostatico, non si usa per quanto riguarda l'intervento di prostata benigna.
4: Buongiorno, sono Marco, 34 anni. Nell'ultimo periodo, dopo un'operazione neurochirurgica, sono stato a casa facendo vita sedentaria per diversi mesi. Ho iniziato a riscontrare un'erezione meno forte. Mi devo preoccupare? Grazie.
5: Allora sì, dipende molto da che tipologia di operazione, può essere a volte che ci possa essere una lenta ripresa di quella che possa essere la libido o comunque delle erezioni stesse dopo interventi neurochirurgici, ovviamente, perché comunque anche l'impulso nervoso è importante per quello che è l'inizio dell'erezione stessa. A volte è normale che dopo interventi significativi e magari anche degenze significative di settimane, piuttosto che con riabilitazioni importanti, il paziente, senza neanche accorgersene, la persona è anche umano, possa sentirsi un pochino giù di morale, giù di tono e non riparta subito la libido. Questo è abbastanza palese, è una cosa che può succedere molto spesso e non è necessariamente preoccupante. Bisogna fare comunque un controllo, guardare se gli ormoni sono tutti a posto, quindi il testosterone è nei livelli giusti, basta un esame del sangue, eventualmente fare una visita per escludere cause magari fisiche e se non vi è nulla di particolare spesso si tratta soltanto di avere un po' di fiducia, di aspettare e di lasciare tempo al nostro corpo di recuperare quella che è la libido, la funzione anche sessuale.
4: Buongiorno, Massimo, 66 anni.

0: 2 casi di prostatite in 3 anni. Volevo sapere se le recidive sono frequenti e come questo possa in futuro eventualmente incidere sull'attività sessuale. Grazie.
1: Sì, purtroppo la prostatite per noi è una bestia nera, sia per il paziente che per noi urologi, nel senso che sempre più spesso tende a cronicizzare. Un paziente magari ha una prostatite batterica una volta, ovvero dei batteri si annidano all'interno della prostata, iniziano a creare dei sintomi, delle problematiche, dell'infiammazione, si danno degli antibiotici, la prostatite sparisce, ma dopo un determinato periodo di tempo, che può essere settimane, mesi o anni, si ripresenta. Quindi spesso il paziente ha questa sintomatologia, diciamo, a ondate, magari a periodi di benessere che possono essere molto lunghi o a volte molto brevi, e delle riacutizzazioni. Non è facile trattare la prostatite cronica, perché spesso è difficile riscontrare quelli che sono questi batteri, che magari sono annidati, nascosti proprio all'interno della prostata, che è una sorta di spugna con dei canaletti dove questi batteri si annidano, e sono difficili da riscontrare. Altre volte in realtà la quota batterica è talmente bassa che non sono neanche più la presenza di batteri un problema, ma il fatto che questi hanno creato un'infiammazione che fa molto fatica, ci mette tanto tempo, tanti anni ad andare via. In questi casi spesso bisogna dare importanza al tempo, alla terapia antinfiammatorie croniche, cercare di avere fiducia in queste terapie, che sono spesso delle terapie naturali antinfiammatorie. A volte la fisioterapia può essere utile nella riduzione della contrazione del pavimento pelvico. Attenzione assolutamente alla dieta, cercando di limitare tutti quei cibi che possano infiammare ulteriormente la prostata, e pian piano, generalmente la gran parte dei pazienti esce da questo purtroppo circolo vizioso, diciamo, da questa sintomatologia, da questa problematica. Non è direttamente correlata a disfunzioni sessuali, può portarle dal punto di vista psicologico. Spesso un paziente che è ovviamente molto preoccupato per le continue sintomatologie che ha a livello prostatico, comunque del basso tratto urinario, del pene, della prostata, eccetera eccetera, è condizionato a tal modo che ovviamente ha poi paura di avere dei rapporti, e un pochino cala la libido, cala l'erezione, però diciamo che non è una diretta responsabile di magari un calo delle direzione stesso.
0: Buongiorno, vorrei chiedere al dottore quali sono gli esami annuali necessari consigliati dopo un intervento benigno TULEP nel 2024. Ringrazio per la chiarezza, grazie Roberto.
1: Sì, allora gli esami sono molto semplici. La prima cosa da ricordare è che quando uno fa un intervento di TULEP, che è l'intervento con il laser che dicevamo precedentemente, quindi per la prostata benigna, quindi per urinare meglio, in realtà non toglie tutta la prostata, ma soltanto una parte. Quindi la prostata deve essere continuata a essere controllata, a venire controllata, perché c'è sempre un rischio di tumore. Resta del tessuto prostatico esterno, che è quello dove generalmente viene poi il tumore. Quindi assolutamente, come tutti i pazienti, deve effettuare una visita annuale dopo i 50 anni e un PSA. Per di più, per sicurezza e controllo, per valutare se effettivamente l'intervento è stato efficace e il paziente in questo modo riesca a urinare bene, svuotare bene la vescica, è buona norma effettuare un'ecografia vescicale annuale per valutare appunto lo stato della vescica, come sono le pareti vescicali e se effettivamente la vescica si svuota in maniera corretta.
0: Le faccio, anzi, non le posso più fare l'ultima domanda perché il tempo a nostra disposizione è finito, però visto che sono arrivate alcune domande che riguardano la fertilità maschile, magari poi ci vediamo un'altra volta e ne parliamo, perché anche di questo insomma non si affronta abbastanza. Grazie mille a Guglielmo Mantica, professore associato di urologia all'Università di Genova. Buona giornata e buon lavoro.
1: Grazie mille a voi, grazie. Arrivederci.
0: Arrivederci. Una manciata di minuti e saranno le 10 con Enrico Cirone, le vostre telefonate e i vostri messaggi al servizio del pubblico. Buongiorno Enrico.
2: Ciao Tiziana, buongiorno a te, buongiorno ai nostri telespettatori. Io ho visto sul nostro sito, intanto ben ritrovati, noi partiremo alle 10, saremo insieme fino alle 12.30, ho visto un nuovo sondaggio, primo canale Tecne, lo vedo adesso spuntare dal nostro sito. Mi sembra molto interessante, cioè la cura del lungomare, del nostro lungomare, Riviera di Ponente, Riviera di Levante. Eccolo qua, penso che potremo parlarne di questo, così come anche di altri temi, c'è l'emergenza microcriminalità, per esempio, riguarda il nostro capoluogo. Oggi ci sarà un incontro in prefettura con il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. Insomma, penso che avremo anche oggi tante cose di cui parlare. Tiziana, grazie.

0: Bene, grazie Enrico. Adesso linea al TG55. Buongiorno e benvenuti a questa edizione del TG55, tutte le notizie dalla redazione di Primo Canale in soli 5 minuti. Iniziamo con la cronaca: andava oltre 100 km orari in una zona di cantiere dove il limite era di 30, una velocità che è costata la vita a Elisa Bozzano, travolta e uccisa venerdì sera in via Perlasca. Sentiamo il servizio di Annissa De Filippi.
1: Una velocità folle, più di 3 volte il limite consentito, è costata la vita a Elisa Bozzano. Secondo le prime ricostruzioni della polizia locale, l'automobilista procedeva in discesa in via Perlasca a oltre 100 km orari, in un tratto di cantiere dove il limite era di soli 30 km. Arrivato in corrispondenza di una curva, l'uomo ha frenato bruscamente, ha perso il controllo dell'auto, ha invaso la corsia opposta e ha travolto in pieno il motociclo su cui viaggiava Elisa. L'impatto è stato violentissimo, la donna è stata sbalzata dal mezzo, ha perso il casco ed è finita a terra alla base della rampa di uscita da via Ponte Polcevera. L'auto, dopo aver urtato anche un muretto laterale, si è fermata poco più avanti. Per Elisa non c'è stato nulla da fare. Oggi verrà eseguita l'autopsia sul corpo della vittima dal dottor Mario Molinari. Gli agenti della polizia locale proseguono le indagini per ricostruire con esattezza la dinamica dell'incidente e accertare le responsabilità dell'automobilista.
0: Invece questa mattina un incontro in prefettura del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza, un incontro dove si cercherà di capire come affrontare l'ultima ondata di violenza registrata a Genova dopo i fatti di Quinto nel Levanto genovese. Intanto la preoccupazione è alta in diversi quartieri, soprattutto a San Fruttuoso, dove nella notte tra domenica e lunedì diverse chiamate sono arrivate al 112. Abbiamo paura, c'è un gruppo di persone travisate che ci insegue, è successo tra Piazza Martinez e via Pianderlino, lo stesso luogo dove alcuni giorni fa un minorenne straniero è stato picchiato da un gruppo di almeno 20 persone con il volto coperto, armate di bastoni. A lanciare l'allarme con queste chiamate sono stati i responsabili del centro di accoglienza, che a loro volta hanno chiamato il 112, una decina di minori stranieri non accompagnati ospitati nel centro della Madonna del Monte sono stati poi identificati con l'arrivo della polizia, ma non è stato trovato nessun altro. Appunto, si parla quindi di sicurezza, oggi un tema caldo per tutta la città. Rimaniamo sul discorso caldo perché passiamo al meteo. L'estate entra nel vivo con un'ondata di calore destinata a durare almeno fino alla fine del mese. Sentiamo.
2: Durerà almeno fino alla fine del mese l'ondata di caldo che sta interessando gran parte dell'Europa centro-occidentale e l'Italia. Le temperature potranno raggiungere i 39 gradi in diverse aree del paese, mentre aumenta l'attenzione delle autorità sanitarie per i possibili effetti sulla salute. A Genova il Ministero della Salute ha confermato il bollino giallo per le giornate di martedì 23 e mercoledì 24 giugno, un livello di allerta che potrebbe però essere innalzato a rosso già nelle prossime ore a causa delle combinazioni tra alte temperature e tassi elevati di umidità. Secondo le previsioni meteorologiche, il caldo più intenso interesserà soprattutto la pianura padana e le regioni tirreniche. Nelle principali città come Milano, Firenze e Roma si prevedono temperature comprese tra i 37 e i 38 gradi. A preoccupare non sono soltanto le massime diurne, ma anche quelle notturne. Dopo il tramonto, i termometri faranno fatica a scendere sotto i 24-25 gradi, rendendo più difficile il naturale raffreddamento dell'organismo e peggiorando la qualità del sonno. In Liguria il caldo si fa sentire da diversi giorni, le temperature minime sia lungo la costa sia nelle aree interne sono rimaste stabilmente sopra i 18 gradi. Nel fine settimana i valori più elevati sono stati registrati a Padivarma con 36,2 gradi e a Pieve di Teco con 34,4. Anche nella notte le temperature non sono scese sotto i 23 gradi in tutte le province della regione.
0: È sbarcata questa mattina all'alba la nave ONG Solidair, a bordo ci sono 43 migranti salvati nel canale di Sicilia dopo che appunto la nave è intervenuta avendo ricevuto la chiamata per una imbarcazione di fortuna che stava affondando. La nave della ONG francese

In viaggio da diversi giorni, ha attraccato intorno alle 6 del mattino a Calatapaita. Tra i migranti soccorsi ci sono anche 10 minori stranieri non accompagnati, diverse donne, tutte provenienti principalmente da Gambia, Senegal, Nigeria, Sud Sudan e Ghana. Per questa edizione del TG55 è tutto, ricordo che tutte le notizie le trovate sempre aggiornate sul nostro sito primocanale.it.

0: Buongiorno, buongiorno, buongiorno, cari amiche e cari amici, ben ritrovati, buongiorno a tutti voi. Sono le 10, 2 minuti, 40 secondi, quando riparte il servizio del pubblico, linea diretta, da questo momento fino alle 12.30. Io spero di replicare la bellissima trasmissione di ieri, quando tanti pareri diversi si sono intrecciati nel corso della nostra trasmissione. Oggi è martedì, è il 23 giugno, salutiamo Andrea Rocchiccioli, Andrea Benegiamo, che ci seguono in regia, a redazione, con la quale saremo puntualmente in contatto con Elisa Ricci e Giorgia Fabiocchi, che ci aspetta in regione perché oggi c'è il consiglio regionale. 800 640 771 per le vostre telefonate, numero verde 347, eccolo, poi 347 6766, lo dico per i nuovi arrivi, noi conosciamo a memoria, quindi per WhatsApp, per immagini, brevi, video. Io sono Enrico Cirone, questo è il primo canale, ci siamo detti tutto, direi. Possiamo partire, penso, con la prima telefonata. Pronto, buongiorno. Ha buttato giù. Partiti bene, eh? Oggi partiti bene, bene, bene, mai partiti meglio. Poi la telefonata. Io in comune nel caos, dipendenti in stato di agitazione, rischio di disagi, leggo per riprendere il filo delle cose che ci siamo detti. Investito, ucciso in Cosmetta, questo galantuomo è stato trasferito ai domiciliari perché è arrivato il braccialetto elettronico. Altresì lui era a Marassi in attesa del braccialetto elettronico, adesso è ai domiciliari e non vede l'ora, appunto, di spiegarsi con i giudici. È lui che è stato quasi privato della vista, no? Da queste ragazze che aveva cercato di approcciare. Una ha spruzzato lo spray peperoncino, pare però che lo spray peperoncino non l'abbia spruzzato verso di lui, ma verso un suo amico, però lui per vicinanza col suo amico si è sentito coinvolto, no? Allora cosa ha fatto? Per paura di due ragazze ha preso un palo della circolazione stradale per fronteggiare due ragazze. Non contento è salito sulla sua Audi e ha investito fino a farlo morire il povero Edoardo. Questo è, lo raccontiamo ai giudici, insomma. È scioccato comunque, è molto scioccato, è molto provato e scioccato, è scioccato. Pronto, buongiorno.
1: Pronto?
0: Buongiorno.
1: Ciao Enrico. Oh. Ciao.
0: Angelo.
1: Sono Angelo.
0: L'ho detto prima che tu ti dichiarassi.
1: Allora,
0: Angelo, buongiorno.
1: Ti ho mandato una foto alle 9:30, 9:40 circa, di un incontro, dicevo, un senza tetto che dormiva su via Prema, proprio bello da vedere. Quello è il biglietto da visita che noi facciamo ai turisti.
0: Sì.
1: E comunque lì si riscontrano delle situazioni aberranti, non c'è un vigile, non c'è una guardia, ma tutto l'ho fatto, tutta gente che spaccia, e la foto la puoi recuperare su WhatsApp.
0: Allora aspetta, dunque l'hai mandato, aspetta. Un giorno
1: detto, magari anche era morto, non so.
0: L'hai mandato, cioè, ah,

0: Eccolo qua, Angelo. Le foto posso già farle vedere?
1: Sì, sì, farle vedere, è una.
0: No, parlo del mio computer, se. Perché c'è stato un problema settimana scorsa. E allora, Angelo De Gero, questo è il benvenuto ai turisti, lo descriviamo, via Pre. Oh, meschino. Alle 21 di ieri, vabbè, c'è un ragazzo sdraiato per terra.
1: No, non sembra morto.
0: Non si sente bene, ha perso una scarpa, probabilmente.
1: C'è il coso del vino in fianco. Beh, non
0: poveretto. Il problema è che.
1: La prima cosa che vede è quella.
0: Sì, sì, sì.
1: Che schifo. Poi fai tutto il corso, fai tutta via Pre, è un disastro, ma è possibile che nessuno fa niente. Sono arrivato al porto, c'erano gente che urlava dietro a un.
0: Vabbè. Se non ci fossero, tu sei in pensione, hai lavorato?
1: Io sono in pensione. Sì.
0: Se non ci fossero, non ti pagherebbero la pensione, Angelo?
1: Ah, sì, assolutamente.
0: Angelo, non si scherza,
1: Se questi qua non mi pagano la pensione, sono rovinato. Sì, siamo a quel punto lì. Oggi ne sono sbarcati altri 40, tutti qui arrivano, vabbè. Non si fa niente, non se ne rimandano indietro.
0: Ieri quando ti arriva il primo del mese, quando alla posta ti arriva la pensione, tu devi ringraziare questi sconosciuti.
1: Assolutamente.
0: Che si danno da fare anche in tutti i modi per racimolare qualche cosa e pagare la pensione a te, capisci?
1: Assolutamente. Comunque io sono dell'idea che ci vuole l'esercito. Bisogna mettere l'esercito. Ieri ho visto la trasmissione con Giorgia Fabiocchi, c'era una del comune, una della giunta che parlava, a Vambera, non si vede che vive in un altro mondo questa qui.
0: Sì.
1: Ma forse colpa di Les Meloni,
0: quello. Adesso non posso usare l'ironia perché poi mi chiama quella signora di ieri, io non posso ironizzare. Le colpe di Meloni sono evidenti, Schlein ha detto Meloni ha fallito, mica.
1: Sì, vabbè, ha fallito, l'era portata qua, mica, adesso non li rimanda.
0: È stata chiara.
1: E noi li viviamo tutti, ma noi cittadini li viviamo tutti.
0: Sentiamo cosa dicono gli altri cittadini.
1: Ok, grazie.
0: Grazie, grazie Angelo. Per esempio, quel ragazzo che a Ceriale ha girato quel post, poi ha detto no, chiedo scusa, poi ne ha girato un altro e è scappato. E a me dispiace perché sto ragazzo, pare sia chi dice è tornato in Marocco, a parte il dispiacere per i suoi poveri genitori che si trovano ad affrontare, non è colpa loro se sto scemo, no? Gira così impunemente. Chi dice sia tornato in Marocco, perché lui arriva, chi dice sia andato in Olanda dai parenti, ha preso 3 aerei, a parte Rocchiccioli, ma se io dovessi scappare, ma mi ci vedi prendere 3 aerei in un giorno? Io non sarei in grado, cioè, nel senso, è un po', non ha una mente particolare, però bro, ancora preso ancora in giro, mannaggia al nostro paese, lui pensava, aveva capito che faceva la vita di un re nel nostro paese, porco cane, e dico porco cane, per non dire altro, si trova a dover scappare. E a me dispiace perché è una risorsa in meno, ragazzi, abbiamo perso una risorsa, colpa nostra che ce non siamo tenuto, ho capito, le ronde che volevano fargli capire, eccolo qua, incidente autostradale, cioè rendetevi conto che oggi il corpo di una ragazza che deve vivere, che doveva vivere, no? Una ragazza di 22 anni, oggi è sul lettino a disposizione del medico legale, cioè cose da pazzi, e questo scimunito che scappa, fa cose che io non sarei in grado di fare, nonostante lui sia scimunito, e ancora dice porca miseria, e dico porca miseria, peccato che l'Italia non mi vuole perché facevo una vita da re, hai capito? Certo, le colpe, lo sappiamo, sono evidenti, però non riuscire a capire, cioè io anche una medusa, penso che anche una medusa, anche una ameba, abbia una capacità di comprendere le cose superiore a quella di questo ragazzo, ma non è una colpa sua. Dispiace perché, se siete d'accordo con me, purtroppo abbiamo perso una risorsa. Punto. Questa è la mamma della povera ragazza, e questa è la ragazza. Pensate che disastro, che disastro. Dispiace perché abbiamo perso questo ragazzo, è scappato con le ronde fasciste che lo volevano, insomma, menare. E abbiamo perso purtroppo una risorsa, a me dispiace molto. Pronto, buongiorno.
2: Buongiorno signor Cirone, sono Rosa.
0: Oh Rosa.

0: Buongiorno Rosa. Allora.
1: Buongiorno, sì, una grande risorsa abbiamo preso.
0: Rosa, io lo dico, perché allora. Mi dispiace. Oggi un pensionato italiano avrà un...
1: Sì, perché i pensionati non se li sono versate le tasse, ci volevano loro che le versavano.
0: So, però.
1: Tutte frottole che la sinistra si è inventata nel corso degli anni. La Meloni ha fallito, ma se ci fossero loro cosa facciamo? Propal, questo, quell'altro, quell'altra, Ilaria Salis al Parlamento Europeo, straparla, non sa manco quello che dice, una vergogna per l'Italia. Cioè ce n'è per tutti, veramente per tutti. Ieri da via Napoli arrivare a casa ci ho messo 2 ore. Ma si può mettere 2 ore da via Napoli arrivare qua sotto a piazzale Bligni? È impensabile, perché mettono le corse che devono fare, invece le saltano, toglietele. Toglietele, no che uno sta lì a aspettare e l'autobus è arrivato il 35 dopo quasi mezz'ora. Ma qua siamo alla follia, qua parliamo di, per carità, con tutto la meraviglia del concerto di Olly, che a lui vabbè, non si ci toglie niente, però piangiamola di fare le passerelle, di dire che brava Salis, cosa sta facendo? Dite una cosa che sta facendo, una, tutti quelli che la sostengono, una cosa che ha fatto ogni un anno. Non lo sanno dire, sanno solo dire brava Salis. E i sondaggi non sono veritieri, perché la maggior parte della gente è stufa, perché non vede risultati, non vede niente a parte passerelle per andare a Roma. Continuiamo così.
0: Allora, io dico sempre è presto, lo direi, l'avrei detto anche con Bucci, un anno è presto per dire, se voi mi aveste chiamato per dire cosa ha fatto Bucci, o anche quando a fine mandato Bucci voi mi dite ma cosa ha fatto Bucci, io dico ma non sono qua per dire cosa ha fatto, ditemelo voi, lo stesso dico di Salis, cioè sono equo, no? Faccio dire a voi, tutto qua, Rosa, lo faccio dire ai telespettatori, un anno è presto a mio avviso, la ragazza è in procinto. Roncone l'ha definita una furba di tre cotte, che è bello perché è familiare, amichevole, bello, no? A me piacerebbe essere definito un furbo di tre cotte, chiaramente non lo sono e quindi non posso essere definito così. Potrebbe federare il campo largo per le prossime elezioni che ci saranno tra 12 mesi. Cosa dice Rosa, se è ancora con noi?
1: Sì, il problema è uno, signor Girone, cosa va a fare? Perché è bella e bella, intelligente, capace
0: allora,
1: nello sport, capace. Ma di politica cosa ne sa che parla sempre terribile? Lei nelle cose importanti, MT, Ilva, cosa, non c'è. Ogni tanto spara qualche slogan così. Vedremo.
0: Grazie Rosa, grazie. Aspettiamo la controparte adesso, devo andare in regia. Cari telespettatori, sono le 10:13, sì, incidente in migliaia alla passeggiata solidale per Sofia ed Emma a Ceriale. E in questi giorni sono morti tanti ragazzi per incidenti assurdi e da ragazzi non si ha la percezione di quello che è quando si guida una macchina, nel caso delle ragazze è completamente diverso. Disastri causati da disattenzione, da poca maturità nella guida e bisogna stare molto molto attenti, ma molto attenti. Vi ho detto che le disgrazie non vengono mai da sole, combinazione, ci sono dei momenti dell'anno in cui. Ieri c'è stato un incidente sulla 26, guarda un po', in un tratto in cui per i lavori in corso, per l'ammodernamento della rete, le corsie, ci sono due corsie di marcia sulla stessa carreggiata e due auto dice impossibile scontrarti, no? Io vado per la mia, tu vai per la tua, qualcuno si è distratto, non penso che la macchina abbia avuto un problema meccanico, quello che volete, e si sono scontrati, 7 feriti, uno grave con l'elicottero a San Martino. Poi voi dite Primo Canale che è cattivo quando dal 2018 o da prima ancora dell'incidente noi ci scagliamo con l'editore contro le autostrade, no? Quanto siamo cattivi, e quando dicevamo in un cantiere, è successo in un cantiere, è accaduto in un cantiere, ogni giorno ce n'è uno, dobbiamo vivere così? Ditemi voi, regia.
2: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno.

0: Case della comunità, perché? Rivolgiti alle case della comunità per piccole ferite, punture di insetto, febbre, diarrea, sangue dal naso e altre patologie lievi. Così puoi evitare lunghe attese al pronto soccorso. Case della comunità, come? Facci gratis e senza prenotazione. Case della comunità, dove? In Liguria ci sono 32 case della comunità, distribuite in tutta la Liguria. Sul sito di Regione Liguria tutte le sedi e gli orari.
1: La nuova sanità ligure, più vicina, più facile, più pronta per te.
2: Ciao, sono Alessandro e queste sono le notizie della Regione Liguria. Presentata oggi la casa della comunità Hub Valpolcevera, situata nel quartiere di Bolzaneto all'interno della ex sede dell'istituto professionale Trucco, completamente riqualificata. La casa si sviluppa su 4 piani ed è aperta H24 7 giorni su 7. L'investimento complessivo ammonta a circa 16 milioni 600 euro. È stato pubblicato un nuovo bando per la misura voucher centri estivi 2026. Grazie a 1,5 milioni di euro le famiglie potranno avere un rimborso delle spese sostenute per la frequenza di centri estivi, fino a un massimo di 540 euro per ciascun figlio. Le domande potranno essere presentate dal 12 ottobre al 30 novembre 2026 sulla piattaforma bandi online di Filse. Approvata una nuova rimodulazione del piano degli interventi urgenti relativo agli eventi meteorologici che hanno colpito la Liguria nell'autunno 2024. Autorizzati ulteriori interventi per un importo complessivo di oltre 13,5 milioni, che portano il valore complessivo del piano a quasi 30 milioni. È stato inaugurato il nuovo centro sportivo del Colle di Nava. Il lavoro, da oltre 250.000 euro, ha portato una riqualificazione di un'importante area verde che ospiterà un bike park, un campo da calcio a 5, un campo da tennis, campi da bocce e potrà fungere anche da elisuperficie. È stato aperto il nuovo centro dell'artigianato e della creatività campese, un progetto di rigenerazione urbana che ha rimesso in funzione l'ex chiesa maggiore dei frati Girolimini a San Cristino per ospitare nel weekend la mostra internazionale della filigrana. Restate aggiornati sui nostri canali social.

0: 10.18, cari telespettatori, state con noi perché andiamo in regia e andiamo subito a sentire la nostra Elisa Ricci, che ha delle cose da raccontarci, degli aggiornamenti da raccontarci che riguardano, immagino, la cronaca. Elisa, buongiorno, ben ritrovata. Che succede in Newsroom 28?
1: Buongiorno Enrico, buongiorno telespettatori. Andiamo subito a parlare di una notizia di cronaca. Ieri sera è stato trovato un corpo in mare ad Arsena, un corpo, un uomo di 30 anni, di origine nordafricana. È stato subito allertato il 112 perché appunto l'uomo sembrava ferito. L'uomo cercava in qualche modo di nuotare e appunto sul posto è intervenuta la Croce Bianca Genovese, i vigili del fuoco, la squadra nautica e la capitaneria di porto. Una volta poi ricondotto sulla banchina, i soccorritori hanno cercato di salvare e di aiutare l'uomo, che era gravemente ferito alla nuca e al braccio destro, ma purtroppo l'uomo non si è allontanato, ha rifiutato le cure e anzi è diventato anche violento, ha avuto un atteggiamento violento. Queste sono le informazioni che abbiamo finora, quindi grazie, a te la linea, Enrico.
0: Allora, grazie. Ma vicenda inquietante, nel senso, avete sentito, grazie Elisa. Elisa Ricci, new entry, brave le nostre ragazze, brave. Dunque, questo ragazzo, no? Un signore, 30 anni, è un uomo. Dunque, cade in acqua, interviene Croce Bianca Genovese. Leggo, vigili del fuoco genovesi, che sappiamo sono i migliori del mondo, la squadra nautica, la capitaneria di porto, il 112, i carabinieri, per dire, poi noi siamo quelli cattivi, siamo... Allora, il signore, questo uomo nordafricano, questo trentenne, avete visto che è stato trascinato, lui non voleva, no? Temeva che gli facessero giustamente, dice gli italiani, lui temeva anche il ricovero, dice se mi portano, dice ma rimane a San Martino. Lui, insomma, è un uomo che crede nei suoi ospedali, degli ospedali del Nord Africa. Cioè, lui temeva il San Martino, giustamente il Galliera, dice, ma come, io uomo nero, vado al Galliera, il Galliera è l'ospedale del clero, magari chissà cosa mi fanno, per dire, no? Ha avuto questi momenti e di fatto poi è riuscito a scappare. Noi l'avremmo voluto curare, non è che lo portavamo in ospedale.

0: come sarebbe capitato a ognuno di noi, però lui insomma probabilmente temeva, sente delle cose in giro, temeva che gli facessero della bua e così, e quindi scappa. Quello che a me dispiace, e lo dico anche per il ragazzo che è tornato in Marocco, è che perdiamo una risorsa. Cioè, se troviamo sto ragazzo, amici, lui ha paura di noi, no? Perché gli italiani sono notoriamente cattivi, aggressivi, remigrazione, signor Vannacci, oh signor santo. Quindi cerchiamo di andargli incontro con gentilezza, con generosità, perché un immigrato che scappa e torna nel suo paese è una pensione in meno di un Parodi, di un Giobatta Parodi genovese che domani non si trova la pensione alla posta. Quindi avviciniamoci con lui con le mani alzate, no? Portando dei dolci, portando delle cose, cioè facendo capire che italiani, brava gente, noi non volere male, perché mi dispiace perdere così una risorsa, cioè farci scappare così una risorsa. Neanche i carabinieri sono riusciti a trattenerlo, sono proprio cattivi i carabinieri. Cioè, lo stiamo perdendo, amici, dobbiamo fare qualcosa. Oh. Eccola. Pronto, buongiorno.
1: Ciao Enrico, sono Anna Maria.
0: Anna Maria, buongiorno.
1: Ciao.
0: Ciao, ciao.
1: Senti, io dicevo per la signora Sofia, che si addormenti e sogna anche, così non veniamo tutti i giorni a parlare da sali, perché dobbiamo vedere tutte le cose brutte. Allora, cosa dobbiamo fare? Cosa per lì? Un anno che si fa. Possono vedere, ma chi è che non può vedere? Qui stanno le parti. Io sono sulla vecchia condotta della strada e sì. Io sto pulendo. Ma certo che questa signora è stata nei casi di niente, però quella signora lì si confonda un po', che ci viene male in tenda dopo lei stata la strada.
0: Non no, figurati. No, no, Anna Maria, sì, Anna Maria peraltro fa terapia con l'ossigeno da diversi anni. Mi è sembrato di capire che Anna Maria voglia spezzare giustamente una lancia per Silvia Salis, perché la signora di prima che ha chiamato diceva dove va la Salis, il vero sindaco è Terrile, è Alessandro Terrile, no? Un ragazzo in gamba, un avvocato, direi avvocatone. Ora, è ovvio che se io, che sono digiuno di politica, domani divento sindaco di Genova, è ovvio che dovrei avere vicino a me uno che conosca. Io sono arrivato adesso, che ne so, sì, AMT, porca miseria, ormai sappiamo con sta benedetta trasmissione gli orari, tutto, sappiamo tutto quello che non va, tutto quello che va, AMIU, sappiamo tutto, però avrei bisogno di una figura forte. È legittimo che ci sia una persona come Terrile che scorti, nel senso migliore del termine, la sindaca, su pratiche sulle quali la sindaca, con tutto rispetto, penso che abbia imparato in campagna elettorale a studiare. Peraltro complimenti, perché lei, vicepresidente del CONI di Malagò, giusto? Il suo ex presidente è stato eletto, cos'è, alla FIGC? È stato eletto dalle varie rappresentanti della serie A, B, C, dilettanti, leghe, Lega, non la Lega, eh? È stato eletto, e il suggerimento è quello, perdonatemi amici, ma non amici, insomma amici sandoriani, il suggerimento forte è di lasciar perdere Mancini, il quale è scappato per una montagna di soldi, è tornato, neanche detto, non dico scusa, ma scusate, mi sono eclissato per una banale cosa di soldi. Il suggerimento che danno i grandi, non io, i grandi dello sport, è di partire da un altro. Questo si dice a Roma, si dice a Roma. Ok? Pronto, buongiorno.
2: Buongiorno Enrico, sono Daniela.
0: Oh, Daniela, buongiorno Daniela. Dai.
2: Buongiorno, buongiorno. Allora, una riflessione piccola da una non esperta politologa. Ecco, tutto lì.
0: Sì, dai.
2: Allora, la politica è una cosa difficilissima, lo sappiamo tutti. Però io faccio un esempio, che così non tocco nessun argomento. Se io studio agraria, va benissimo, no? Ok, però il contadino che per poter giudicare, valutare, devo anche prendere la zappa in mano e fare il contadino per tanti anni, e poi o comunque affiancarmi a un contadino che magari ne sa. La pratica e la teoria lo sappiamo, sono due cose diverse, quindi
0: sì.
2: Per poter valutare MT io devo prendere l'autobus a destra manca, certo. A nord e a sud, e capirne qualcosa,
0: certo.
2: Ma questo

0: questo vale per tutti, non parlo del sindaco di adesso, non parlo. Quindi diciamo che giudicare le cose senza provarle sulla propria pelle ci vuole l'esperienza diretta. E quindi non mi metto a giudicare, a dire bravo, cattivo, fa bene, fa male. Ma se uno le cose non le vive sulla propria pelle, poverino, mi fa anche un po' pena. Come cavolo fa a capirle le cose? Qualunque tipo di argomento trattiamo, che sia la salute, che sia l'autobus, che sia il cinghiale, che sia, ecco. Secondo me, purtroppo, ma tutti i politici, la maggior parte dei politici, valutano le cose sul sentito dire da Tizio, Caio, Sempronio, a parole, e con la teoria si fa poca strada. Ecco, la penso così, è un mio pensiero. Ecco. Tutto semplice, semplice, sintetico. Ecco.
1: No, no, è vero, è corretto, corretto, corretto. Io posso solo dirti che nella capacità di un politico è quella dell'amministrare, della giusta amministrazione. È evidente che un contadino, un super contadino che sa far crescere una pianta di pomodori, che sa usare i fitofarmaci, che sa all'agricoltura, ce lo vedo come un pescatore, un tempo c'era il Ministero della Marina Mercantile, un capitano di nave al Ministero. Non è però poi sempre corretto, nel senso che deve essere poi un amministratore, cioè non necessariamente un medico deve essere alla sanità. Se c'è, meglio, ma la sua capacità poi non è tanto nell'essere un bravo medico, ma nell'essere un bravo amministratore, anche perché gestisce dei soldi. È chiaro che l'agricoltore che viene dai campi di soia sarà tentato a dare più aiuti ai campi di soia che non ai campi di lattuga, o chi viene dalla barbabietola, sto dicendo cose a caso, sarà tentato di più. Ricordo per esempio l'esempio dell'oncologo. Non necessariamente essere un medico, anche se oggi c'è Schillaci che è un medico, ma deve occuparsi poi di gestione delle persone e di amministrazione. Non necessariamente un grandissimo cardiochirurgo poi si può essere un grandissimo ministro. Il ministro deve avere delle doti diverse. Questo particolare che dice Daniela, a mio avviso, riguarda in modo particolare il traffico. Il traffico in qualsiasi città, in qualsiasi regione, non lo può gestire il Meloniano, il Fratoianni, il Schlein, Salis, Fiera Mosca, Piripicchio e Piripacchio. Il traffico lo deve gestire uno che lo ha studiato, il traffico, non perché è di Fratelli d'Italia, non perché, ma deve essere uno bravo. L'etichetta viene dopo, ma deve capire le cose sulla strada, che la conosca, che la studi, che sia un urbanista, che capisca il ritmo dei semafori, che capisca le medie orarie delle macchine, che faccia dei test, che vada a vedere in giro col taccuino alla mano gli incroci, che cosa c'è, cosa non va, e risolverlo. È come un medico risolve i casi che riguardano per esempio il corpo umano. Questo è fondamentale nel traffico. Prendiamo questa telefonata e poi il poeta contadino, ricorderete? Ricorderete Renato Pozzetto. Pronto, buongiorno.
2: Sì, Marco, buongiorno. Lei che fa sempre tutto. Ascolta?
1: Non esagerare, no, ma per carità, mi ha steso. Lei che sa sempre tutto, la prego, no.
2: Sì, perché io lo seguo sempre, vabbè, anche se le dicono sempre di
1: so
2: tutto.
1: So solo quello di cui parlo, cioè, io so solo quello di cui parlo, non so tutto il resto.
2: Sì, a sentire, volevo sapere una cosa da lei. Ma mica niente dell'ospedale di Sestri, che leggevo adesso, che forse vogliono chiudere il pronto soccorso.
1: Ma dove l'ha letto, dove l'ha visto?
2: L'ho visto su Facebook, adesso che parlava qualcuno, ma adesso io non mi ricordo dove, perché mi sono già scordata. Ecco, essendo che lei sa sempre tutto, che Primo Canale, io penso che queste cose le sappia più che un'altra cosa, essendo che noi di Sestri siamo un po' incazzati su questa cosa qua, se dovete chiuderlo, perché andare a San Pio d'Arena, voi io sono andata a San Pio d'Arena una notte.
1: Certo.
2: È stato un delirio, sembrava di essere una camera mortuaria, volevo dire, non è tanto piacevole. Allora no. Volevo sapere se lei sa qualcosa, allora, una signora che fa da sempre di sanità, chi è? Che non mi ricordo.
1: Tiziana,
2: mai.
1: Tiziano Berti, la mia cara collega Tiziano Berti. Allora, per me la notizia...
2: È quella signora intelligente.
1: Qui siamo a livelli, ve l'ho detto. Cioè, Tiziana svolge una mole di lavoro enorme, no? Perché a lei piace una macchina televisiva che, se fosse, io dico, alla RAI, no? A Roma, lei svolgerebbe il lavoro di 30 persone.

0: Se fosse alla RAI di Milano, il lavoro di 20 persone. Non so se ha capito la differenza, ma a Roma almeno 30 persone farebbero il lavoro suo. Non la prendono perché ci sono 30 persone, sono 30 voti, capisce? E quindi non possono prenderla. Però lei da sola, con uno stipendio, farebbe risparmiare alla RAI il lavoro di almeno 30, a Roma, di almeno 30 persone, a Milano un po' meno, a Milano 20. Allora, la notizia, cara signora Di Sestri, è che non c'è la notizia. Cioè, su Facebook si agitano le persone, giustamente, basta una folata di vento per creare una tempesta. Io ho sentito, me l'ha detto il macellaio, sono andato da Salumiere, mentre portavo la macchina dal gommista, il gommista mi ha detto che ha sentito il padre Antero De Cuius, cui è intitolato l'ospedale. Il fatto che non ci sia notizia a me tranquillizza sulla permanenza del padre Antero. Non c'è notizia che chiuda, che il pronto soccorso non vada bene, cioè non c'è notizia, quindi questo mi tranquillizza. Cioè del padre Antero non se ne parla da anni, direi, ma se non per un reparto che è quello di oculistica, che è diretto, mi dicono, da un grandissimo primario, con dei mezzi all'avanguardia, però il fatto che non ci sia notizia mi rincuora, mi tranquillizza. Capisce? Non ho notizia che si chiuda. E quindi, se non c'è la notizia, bene così per il padre Antero, no? Di Sesti Ponente. Ok? Anzi, a proposito di, c'è la notizia dell'apertura della casa di comunità in Valle Scrivia. 4.000 metri quadrati, 4 piani, 4.000 metri, non c'è il parcheggio, lo dico subito, la colpa di Bucci, eccolo qua. È chiaro che Bucci non ha i suoi limiti, non c'è parcheggio perché non c'è posto, sperano di trovarlo. Però H24, amici di Valle Scrivia, dal Polcevera, è lì, i medici ci sono, anche se ne mancano 700, no, ne mancano in Liguria, mancano 350 medici di famiglia, mancano. Cosa dobbiamo fare? Chi li fa? Chi li fabbrica? Le colpe di Bucci, lo vedete, sono evidenti. Se domani ci fosse, i medici ci sarebbero, però non ci sono. Che dobbiamo fare? Sono anni che vi dico, fate studiare i vostri figli da... Mancano 70.000 persone nel comparto marinai, gente di bordo, non ci sono. Gli speaker ci sono sempre, purtroppo, andiamo in regia. Quindi io sarei tranquillo col padre Antero. Brevissima pausa, tra poco.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
2: Il 26 giugno a Quarto, nuovo appuntamento con la rassegna Una città per tutti, musica, nei quartieri di Genova. Sarà un omaggio emozionante a Ennio Morricone e farà parte delle celebrazioni in occasione della festa patronale di San Giovanni. Dal 26 al 28 giugno, Bohem Festival animerà Bogliasco con 3 giorni di musica dal vivo, DJ set e street food. L'evento pone particolare attenzione alla sostenibilità ambientale, con un programma pensato per coinvolgere un pubblico di tutte le età. Dopo il grande successo delle precedenti edizioni, torna a Genova il 27 e il 28 giugno la Red Bull Genova Serro Abajo, la spettacolare gara di Urban Downhill in cui i migliori rider internazionali si sfideranno tra vicoli e scalinate della città. Uno show adrenalinico che lo scorso anno ha conquistato 40.000 spettatori. Il 27 giugno si terrà a Sori la 39esima edizione della Sagra delle Trofie, un'occasione per turisti e residenti per partecipare al corso di trofie fatte a mano e gustare i sapori tipici della tradizione ligure. Gran finale in spiaggia con musica dal vivo. Fino al 28 giugno si svolgerà la 6ª edizione del Festival Letterario Umberto Fracchia, con una serie di appuntamenti tra Casalza Ligure e Bargone. Previste presentazioni editoriali, dialoghi con autori, trekking culturali e concerti. Fino al 19 luglio il Palazzo della Borsa di Genova ospiterà la mostra fotografica Cronache Estive, 90 anni di bella stagione a Genova in Liguria. Una mostra che ripercorre i cambiamenti della società, del turismo e del tempo libero in Liguria dal 1936 agli anni 90 attraverso gli scatti dell'archivio fotografico Francesco Leoni.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.

0: Dopo Genova, dal 1 marzo, la nuova procedura per l'invalidità civile arriva anche a Savona e La Spezia. A Imperia sarà attiva dal 1 gennaio 2027. Il certificato introduttivo lo invia al tuo medico. Per tutto il resto, rivolgiti all'Inca CGL. Info su incaliguria.it.
1: Quando scegli un'auto, scegli come muoverti nel mondo.
2: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
3: La voglio spaziosa, per raccogliere tutta la mia vita.
4: La voglio giusta per me, non accetto compromessi.
2: Qualunque sia il tuo modo di vivere, la risposta è sempre MG.
5: Gamma full hybrid a partire da 16.990 euro. Find your more.
6: Grandi Auto Riviera, concessionaria ufficiale MG a Tortona, Savona e Sanremo.
7: Che ore sono? 10:37, ben ritrovati, ancora buongiorno a tutti voi, siete sul primo canale. Oggi è martedì, il 23 giugno, corrono velocissimi questi giorni. Direi che la Liguria è sfiorata per una volta, ci è andata bene, i famosi bollini di caldo. C'è un nucleo bollente in Francia, vicino a noi, genera calore quanto una centrale nucleare francese, vicino a noi, ci sta sfiorando, sta invece prendendo Nord Italia, altre parti del nostro paese, ma per il momento le cose vanno, direi, con un segnalino giallo. Meglio, no? Per noi anzianotti, mi raccomando, bevete. So, sapete che noi anziani non abbiamo, perdiamo quel senso di... quando tornate a casa, date una carezza al vostro bambino, bevete al vostro nipotino un bicchiere d'acqua, anche quello del rubinetto, anche quello del sindaco, l'acqua della sindaca. Allora, cosa ha fatto Toti e Bucci? Per me zero, dato che siete così esperti, la rosa che vado a fare da mangiare, che non saprà fare manco quello. Non lo so, io non, cioè, quando mi chiedete cosa ha fatto, ma non devo dirlo io. Dico, ditemelo voi, cosa ha fatto Silvia? Io ho detto è solo un anno, è presto per dirlo. Abbiamo visto, cosa abbiamo visto? Delle inaugurazioni, abbiamo visto delle manifestazioni, che ha fatto? È presto per dirlo, ma l'avrei detto anche di Bucci 12 anni fa. È presto, ditelo voi, cosa ha fatto? Ripeto, cosa ha fatto Bucci, Totti? Per me zero, ma non ha fatto zero per questo. Non ha fatto zero. Poi se deve dirmi no, ha fatto, che ne so, un ponte, l'avrà fatto un ponte, poi può darsi, ma fatta la stanno facendo, va bene, boh. Le case, certo, viva sempre, le case di comunità, non so, ditemelo voi, non devo dirlo io, no? Allora Henry, ok, appunto, dunque, allora Enrico, è vergognoso che la destra butta fango a sinistra e la sinistra butta fango a destra. Non c'è più nessuno in politica a livello locale e nazionale che cerchi di convincere gli elettori con il proprio progetto senza denigrare gli avversari. È quello che io non sopporto, parlo per me, questo è Fabio che risiede in provincia, o promettere quello che la gente vuol sentirsi dire. Ripeto, vale sia per la destra che per la sinistra. Onestamente sarei in difficoltà su chi votare oggi. Sapete che io devo confessarvi, l'ho pensato un po' stamattina. Io ieri, oggi, no? Io mi sento un po' di Calenda. Non lo so. No, non lo so, la signora ieri mi ha detto devi dirlo che sei di Meloni, no? Dillo che sei meloniano. Oggi io mi sento di Calenda. Ci ho pensato oggi anche con riflesso di ieri, no? E non so, sono un grande centro, mi vogliono un po' di qua, mi vogliono un po' di là. Mi sento un po' come Calenda, ve lo dico, volete insultarmi per questo? Bah, sembra un po', no? Però oggi mi sento un po', vorrei sentirmi Renzi, vabbè, grazie, ma non sempre riesco a sentirmi Renzi. Oggi se vi ho scioccato, sono Calenda, volete insultarmi? Potete, credete, ma non mi sembra, no? Vabbè, boh, basta. Sentiamo la telefonata. Allora Fabio dice, guarda, basta, fango addosso all'altro. Io dico sì, io dico che, dico, penso, una opposizione, chiunque essa sia, dovrebbe rilanciare su quello che non ha fatto la maggioranza in quel momento, no? Ma sentiamo la telefonata. Ripeto, oggi almeno fino a questo momento, fino ad ora adesso, alle 10:41, sono ancora un po' di Calenda. Poi ditemi quello che volete. Io, la signora ieri dice, devi dirlo che sei di Meloni, siete meloniani.

0: anni, la TV. Io ieri non mi sentivo meloniano. Ci ho pensato tutto il giorno e ho scoperto che ieri e oggi sono un po' di Calenda. Pronto, buongiorno.
1: Buondì.
0: Buongiorno.
1: Sono Renzo dalla Foce.
0: Renzo?
1: Renzo dalla Foce.
0: Ah, Renzo, buongiorno. Renzo, buongiorno.
1: Buongiorno a lei, signor Cirone. Brevemente, ho letto nel passato sotto che il signor Rametta, dopo l'investimento, è ai domiciliari.
0: Sì.
1: La ragazzina di Ceriale, penso anche, non mi sembra tanto regolare.
0: Sì, allora, purtroppo per carità, chiedo scusa al codice firmato, codice Rocco firmato da Ussolini, chiedo scusa, e lo prevede la legge. Rametta è stato in prigione a Marassi perché non era arrivato il braccialetto elettronico. Adesso che è arrivato il braccialetto elettronico può stare a casa. Idem per la ragazza che era alla guida della 500 con a bordo quel simpatico ragazzo, carino, un po' umorista, anche cabarettista, che si postava il video, è morta, adesso andiamo in galera così non lavoriamo per qualche mese, per dire, un simpaticone, però è accusata, sì, sono reati gravissimi, omicidio stradale, incauta guida, cioè sono insomma, reati pesantissimi. E quindi è così, Renzo?
1: Sì, però, mi scusi, sì, sarà il codice e tutto quanto, ma se una roba ruba due mele, improvvisamente lo processano per direttissima, poi magari si fa un mese di galera, mentre due persone che hanno ucciso delle altre persone sono a casa.
0: Sì.
1: E con questo chiudo, la saluto.
0: No, ci mancherebbe, è chiaro che se metti sul piatto della bilancia questo... Non c'è prigione, non c'è galera, no? Per chi ammazza con la propria comportamento sconsiderato un'altra persona, un altro ragazzo, cioè non c'è prigione, è così, il regolamento è questo. Però devo dirle che Rametta, poi il tizio Emanuel, che adesso è Ivrea, che ha ammazzato la bambina di 2 anni, poi ancora anche i coniugi, quelli delle Costellation, devo dirvi che sono molto turbati, Sono scioccati, sono psicologicamente emotivi e quindi sono ancora scioccati, quindi non scherziamo perché sono molto turbati, ma turbatissimi, ma proprio turbati. Pensate il turbamento di un uomo che ammazza una bambina di 2 anni, anzi prima le strappa i capelli, poi le fa fumare una sigaretta di hashish, poi le spegne la sigaretta, insomma ha una sua sensibilità quest'uomo. Adesso in carcere a Ivrea, che mi dicono su quel rettilineo che porta a Ivrea, sapete? Voi andate verso Ivrea, il carcere sulla destra, e un carcere mi dicono abbastanza, ci sono stati anche problemi con le guardie carcerarie che avevano creato un metodo così, un po' empirico di botte, un carcere duro, però è turbato, quindi rispettiamo il suo turbamento, da cristiani rispettiamo il suo turbamento. Pronto, buongiorno. Pronto?
2: Sono Lucia.
0: No, è Lucia, eccola qua, Lucia.
2: Stamattina. Allora, innanzitutto mi dispiace che poi la gente telefoni, ti insulta.
0: Vabbè, non ti preoccupare, grazie, ringrazio.
2: Lasciamo perdere.
0: Vabbè.
2: Lasciamo perdere. Allora, ti volevo dire, per chi vuole sapere le notizie su Toti, ne so una che è stato a fare il cerimoniere al Twiga 2,
0: sì,
2: a Forte dei Marmi,
0: sì,
2: c'era la gente, cioè... come dire, invitati, insomma, vabbè, una bella,
0: sì,
2: cosa.
0: Vabbè,
2: ecco. Poi invece, per quelli che vanno al mare, che hanno i soldoni, va benissimo. Invece voglio tornare sul G7,
0: sì,
2: perché il G7, a cui si chiama così, perché ci sono i famosi 7 paesi industrializzati.
0: Sì.
2: Va bene?
0: Sì.
2: Quindi si parla di tantissime cose, proprio tante: l'industria, l'economia, il traffico di esseri umani, minerali,
0: sì,
2: il digitale, la lotta contro il cancro, contro anche il virus dell'Ebola.
0: Vabbè, sì, dai, tutto.
2: E la crescita economica. Allora, la crescita economica,

0: tanto per darci una regolata a questi paesi. Allora, noi, Europa però, non Italia, Europa perde 1 miliardo al giorno contro la Cina, quindi 365 miliardi l'anno. Ci rendiamo conto che cos'è la Cina?
1: Sì.
0: Ci rendiamo conto che se non ci cominciamo a mettere a fare le industrie come ce l'avevamo ai tempi, falliamo completamente? Altro che Europa pronta per che cosa?
1: Ok, credo che il segreto sia che quello per il quale in Cina, che ci vorrebbe un Landini, no? Un Landini, credo che ci sia il salario minimo, ma proprio minimo, perché un operaio cinese è pagato forse un quarto di uno nostro, è chiaro che quello che fa costa meno, tant'è vero che l'industria automobilistica europea ha chiesto, non so in che modo si farà valere, ai cinesi di impiegare almeno il 70% di materiali europei nelle macchine che costruiscono in Cina. È chiaro che se un operaio costa 400 euro, la macchinina, la bicicletta, il manufatto che esce fuori dalla Cina, costa meno del manufatto dell'operaio tedesco che ne guadagna 2005 o dell'italiano che ne guadagna 1.600. Cioè, che dobbiamo fare? Questo è. Però ci vuole il Landini, no? Che scavalchi la muraglia cinese e che vada a battersi per un salario massimo, non minimo, massimo per i poveri operai cinesi, hai capito? 10.48, brevissima pausa, spero non siate d'accordo con me, brevissima pausa, tra poco.
2: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
3: Passa a Palsiluce Gas e scopri come poter risparmiare in bolletta in modo semplice.
4: Perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
3: E con il codice promo super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture.
5: Vieni a scoprire la città dei bambini e dei ragazzi. Il primo Experience Museum dedicato ai 5 sensi. Ascolta, tocca, poi annusa, guarda e gioca. Perché imparare è un gioco. La città dei bambini e dei ragazzi ti aspetta.

Allora, vorrei sentirvi al telefono però anche oggi, Dunque, attraccata in porto la nave ONG Solidaire, sbarcano 43 migranti, mi sembra che bene, no? Allora, Henry, ritengo che la signora sindaco, questo è un messaggio, mi sembra tranquillizzante, di Paolo, stia proseguendo, cioè non c'è almeno in parte l'operato del suo predecessore Bucci. Ad eccezione della questione dello Sky Metro, sulla quale è impostato la campagna elettorale, sta portando avanti i lavori e i progetti già avviati dalla precedente amministrazione. A mio avviso questo significa più seguire una linea già tracciata che proporre un'azione amministrativa davvero propria e innovativa. Buona giornata Paolo. Ma sì, beh, la linea già tracciata, sì, devi seguirla, cioè via San Pier d'Arena è stata e partita, lungomare Canepa è partito, lavoroni con la vecchia amministrazione, li conclude con la nuova, nulla di... ci sta, non è che devi fermare tutto perché fatto, va l'ha fatto quello di prima. Voglio dire, ci sta, il messaggio è ragionevole. Allora, buongiorno Henry, dunque, no vabbè, una battuta, se Landini va in Cina l'industria cinese collassa, ma no, ma Landini sta bene qua. Anzi, strano che non si parli di Landini, di una figura come quella di Landini in un prossimo governo del campo largo. Fino a poco tempo fa si parlava di Landini, la proposta Landini, insomma in qualche modo ministro del lavoro, non si parla più di Landini in questo senso, ve lo dico. Allora, quindi ma che rimanga in Italia Landini, no? Poi Enrico

0: Ritengo che la signora, abbiamo già detto Enrico, allora, dunque, sabato, questo è un telespettatore, sono andato a pronto soccorso per un forte dolore alla schiena, l'ambulanza mi ha portato all'ospedale Micone di Sestri, ho aspettato 5 ore sulla sedia a rotelle, poi è venuto l'infermiera a dirmi che sabato non fanno i raggi, io rimango sorpreso, chiedo spiegazione e l'infermiera dice che gli dispiace. Allora avrebbero dovuto portarti forse il più vicino al Galliera. Pronto, buongiorno.
1: Signor Girone, buongiorno, sono Rosa.
0: Sì, Rosa, rispondo. Buongiorno.
1: Rispondo al signore, innanzitutto sì. Moderi i termini perché siamo in Italia e abbiamo la libertà di parola.
0: Sì.
1: Io so cucinare benissimo,
0: immagino.
1: Che lui vada da mangiare piccioni se non sa cosa fare, avrà la sua macchinina, il suo super pensione, sì. E va bene così. Però se non sta bene in Italia, che qualcuno ha il parere diverso dal suo, vada in Russia, vada in Russia, vada nei paesi comunisti, che vedrà che avrà libertà di parola. Ma ragazzi, ma qua siamo fuori di testa. Appena tocchi qualcosa per quanto riguarda la politica, prima di votare bisogna che siete informati, perché Bucci ha fatto tante di quelle cose che voi non ve le sognate nemmeno e che non ha pubblicizzato come fanno loro, però se la seguivate, sapevate il buco che c'era a San Martino da 20 anni, è stato chiuso, e tutte le altre cose. Perciò il signore si dia una calmata, che siamo in libertà e ognuno ha il diritto di esprimere la propria opinione.
0: Torni a far da mangiare, Rosa. No, torni a far da mangiare. Il signore ha detto.
1: Ma io guardi, potrei andare a 4 ristoranti e programmi. So cucinare benissimo, dalle lasagne ai panzotti a tutto. Prima di dare fiato alla bocca, al cervello.
0: Va bene.
1: Buona giornata.
0: Grazie. Oggi polpette avvelenate per tutti. La polpetta avvelenata. Allora, buongiorno. Hai visto i vari incidenti mortali? Via Perlasca. 30 giugno sono un far west. Quando penso di far ritornare ai tempi del Morandi? Allora, questo sì. Allora, io non so i tempi. C'è Giorgia? Allora, andiamo subito da lei, tanto poi noi rimaniamo insieme. Via Perlasca, sembra che la Y andasse a 100 all'ora in una strada di 30. Poi mi chiamate, però c'è l'autovelox, mi fa la multa. Ho visto un ciclista che... però l'auto a 100 all'ora vi ammazza una ragazza. Andiamo da Giorgia Fabiocchi, poi c'è il TG55. Giorgia Fabiocchi dal Consiglio regionale.
2: Sì, ciao Enrico, buongiorno, ben ritrovati dal Consiglio regionale, un Consiglio regionale lungo, a oltranza, si discute questa mattina la pausa del pranzo e poi dalle 14 in avanti al centro c'è il ruolo che ha l'evangelico nella OM, ovvero l'azienda ospedaliera metropolitana. Che cosa significa? Che l'evangelico entrerà a far parte della OM insieme al San Martino di Genova, al Villa Scassi, al Galliera. Questo è quello che è stato deciso ieri in commissione, però c'è stato un passaggio significativo che quest'oggi verrà discusso e votato, ovvero che i lavoratori che dovevano fare il passaggio dall'evangelico all'OM dovevano partire dal 1 luglio. In realtà questo slitta al 1 di gennaio, quindi ci sono ancora 6 mesi per la gestione del personale, quindi è una notizia importante perché c'era stato molto scontro e discussione su questo. Dal punto di vista della votazione dei numeri, il centrodestra, la maggioranza, non avrà sicuramente problemi, questo era già abbastanza chiaro, verrà votato senza troppe difficoltà, soprattutto dopo quello che era accaduto martedì scorso in Consiglio regionale con quella richiesta di sospensione per mettere in chiaro cosa stava accadendo in maggioranza. Il centro-sinistra, l'opposizione, si dice comunque contraria, voterà contro, però ha ottenuto in questo emendamento lo slittamento del personale dal 1 luglio al 1 gennaio come era stato richiesto, e quindi il centrodestra ha lavorato su questo emendamento. Vedremo come andrà a finire, non credo ci saranno particolari problemi al centro, però qui in Consiglio regionale c'è sempre il ruolo della nuova riforma sanitaria che sta facendo ha fatto nascere molta polemica in questi mesi. Vedremo quindi come proseguirate.
0: Bene Giorgia, torneremo senz'altro da te. Adesso TG55, non perdiamo tutti gli aggiornamenti riguardo alla cronaca. Subito dopo Mario Paternostro, intervista Michele Brambilla, direttore del Secolo, scrittore, con un libro, un noir che si svolge

0: tra le nebbie padane, e quindi tanto da sentire sul primo canale. Noi torniamo subito dopo, ok? TG.
1: Buongiorno e benvenuti a questa edizione del TG55, tutte le notizie dalla redazione di Primo Canale in soli 5 minuti. Iniziamo con la cronaca: andava oltre 100 km orari in una zona di cantiere dove il limite era di 30, una velocità che è costata la vita a Elisa Bozzano, travolta e uccisa venerdì sera in via Perlasca. Sentiamo il servizio di Annissa De Filippi.
2: Una velocità folle, più di 3 volte il limite consentito, è costata la vita a Elisa Bozzano. Secondo le prime ricostruzioni della polizia locale, l'automobilista procedeva in discesa in via Perlasca a oltre 100 km orari, in un tratto di cantiere dove il limite era di soli 30 km. Arrivato in corrispondenza di una curva, l'uomo ha frenato bruscamente, ha perso il controllo dell'auto, ha invaso la corsia opposta e ha travolto in pieno il motociclo su cui viaggiava Elisa. L'impatto è stato violentissimo, la donna è stata sbalzata dal mezzo, ha perso il casco ed è finita a terra alla base della rampa di uscita da via Ponte Polcevera. L'auto, dopo aver urtato anche un muretto laterale, si è fermata poco più avanti. Per Elisa non c'è stato nulla da fare. Oggi verrà eseguita l'autopsia sul corpo della vittima dal dottor Mario Molinari. Gli agenti della polizia locale proseguono le indagini per ricostruire con esattezza la dinamica dell'incidente e accertare le responsabilità dell'automobilista.
1: Invece questa mattina un incontro in prefettura del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza, un incontro dove si cercherà di capire come affrontare l'ultima ondata di violenza registrata a Genova dopo i fatti di Quinto nel Levanto genovese. Intanto la preoccupazione è alta in diversi quartieri, soprattutto a San Fruttuoso, dove nella notte tra domenica e lunedì diverse chiamate sono arrivate al 112. Abbiamo paura, c'è un gruppo di persone travisate che ci insegue, è successo tra Piazza Martinez e via Pianderlino, lo stesso luogo dove alcuni giorni fa un minorenne straniero è stato picchiato da un gruppo di almeno 20 persone con il volto coperto, armate di bastoni. A lanciare l'allarme con queste chiamate sono stati i responsabili del centro di accoglienza, che a loro volta hanno chiamato il 112. Una decina di minori stranieri non accompagnati ospitati nel centro della Madonna del Monte sono stati poi identificati con l'arrivo della polizia, ma non è stato trovato nessun altro. Appunto, si parla quindi di sicurezza, oggi un tema caldo per tutta la città. Rimaniamo sul discorso caldo, perché passiamo al meteo. L'estate entra nel vivo con un'ondata di calore destinata a durare almeno fino alla fine del mese. Sentiamo.
3: Durerà almeno fino alla fine del mese l'ondata di caldo che sta interessando gran parte dell'Europa centro-occidentale e l'Italia. Le temperature potranno raggiungere i 39 gradi in diverse aree del paese, mentre aumenta l'attenzione delle autorità sanitarie per i possibili effetti sulla salute. A Genova il Ministero della Salute ha confermato il bollino giallo per le giornate di martedì 23 e mercoledì 24 giugno, un livello di allerta che potrebbe però essere innalzato a rosso già nelle prossime ore a causa delle combinazioni tra alte temperature e tassi elevati di umidità. Secondo le previsioni meteorologiche, il caldo più intenso interesserà soprattutto la pianura padana e le regioni tirreniche. Nelle principali città come Milano, Firenze e Roma si prevedono temperature comprese tra i 37 e i 38 gradi. A preoccupare non sono soltanto le massime diurne, ma anche quelle notturne. Dopo il tramonto, i termometri faranno fatica a scendere sotto i 24-25 gradi, rendendo più difficile il naturale raffreddamento dell'organismo e peggiorando la qualità del sonno. In Liguria il caldo si fa sentire da diversi giorni, le temperature minime sia lungo la costa sia nelle aree interne sono rimaste stabilmente sopra i 18 gradi. Nel fine settimana i valori più elevati sono stati registrati a Padivarma con 36,2 gradi e a Pieve di Teco con 34,4. Anche nella notte le temperature non sono scese sotto i 23 gradi in tutte le province della regione.
1: È sbarcata questa mattina all'alba la nave ONG Solidaire, a bordo ci sono 43 migranti salvati nel canale di Sicilia dopo che appunto la nave è intervenuta avendo ricevuto la chiamata per una imbarcazione di fortuna che stava affondando.

0: La nave della ONG francese in viaggio da diversi giorni ha attraccato intorno alle 6 del mattino a Calatapaita. Tra i migranti soccorsi ci sono anche 10 minori stranieri non accompagnati, diverse donne, tutte provenienti principalmente da Gambia, Senegal, Nigeria, Sud Sudan e Ghana. Per questa edizione del TG55 è tutto, ricordo che tutte le notizie le trovate sempre aggiornate sul nostro sito primocanale.it.
1: Al Waterfront Mall, simbolo di ricrescita, innovazione e nuova socialità, McDonald's c'è. Perché vuole partecipare attivamente al futuro, formando giovani talenti e offrendo qualità accessibile a tutti. In un progetto tra i più importanti della città, McDonald's c'è.

0: Michele Brambilla, direttore del Secolo XIX, insomma, la definizione giornalista di lungo corso per te è perfetta perché hai girato moltissimi giornali, anche il mitico Courrierum. Bene, siamo ad un nuovo romanzo, un noir molto particolare, perché secondo me è la grande qualità di questi libri, di questi due libri che ho letto ultimamente, che hai scritto. A me dà l'impressione che la storia sia quasi un pretesto per raccontare altre cose, soprattutto un ambiente, quello dei giornali di allora, parliamo degli anni 70-80 in questo caso, e anche un paesaggio, un luogo, in questo caso Milano e l'Interland Milanese e i laghi. Allora, la signora Dalgisa è improvvisamente scomparsa. Intanto raccontiamo un attimo quello che si può dire del tuo libro, edito da Baldini e Castoldi.
1: Si può dire che è un noir, che è una cosa diversa da un giallo, e come hai detto tu, il delitto, il caso penale di Nera da risolvere è quasi un pretesto per raccontare degli ambienti e dei personaggi. Esatto. Per intenderci, il noir è Simenon, il giallo Agatha Christie, ecco. Io ho scritto il primo libro, Una successione niente di grave, che era soprattutto un noir, per descrivere la provincia, il giornalismo di un tempo, l'ambiente della Brianza, il 1980, che è stato un anno particolare. Qua siamo nell'81, ma è una storia che va avanti fino al 92, e c'è tutta la Milano da bere degli anni 80, c'è la Brianza, che arriva fino a Montevecchio, questa specie di Saint Paul de Vence Brianzola, che è una collina con un paesino molto bello dove c'è una villa di questa famiglia di conti decaduti lampugnani, dalla quale una mattina scompare la signora Adalgisa detta Gisa, e su questa scomparsa parte un mistero che va avanti per molti anni e anni e anni.
0: Ecco, è una storia vera, cioè tu sei partito come l'altra volta da un fatto realmente accaduto di cronaca?
1: No, questa volta no. Questa volta la storia e tutti i suoi protagonisti sono di fantasia. Però è chiaro che nei personaggi, nei luoghi, racconto sempre delle cose che ho visto realmente, che ho vissuto. Quindi c'è un capitano dei carabinieri che assomiglia veramente a un capitano che ho conosciuto, un commissario di polizia che assomiglia veramente, eccetera. E c'è molto il tema della giustizia e della verità, della capacità umana di raggiungere la verità, della pretesa che gli uomini hanno di risolvere tutti i casi che non sempre si possono risolvere.
0: Anche perché diciamo che tu racconti una sorta di indagine parallela, quella di due cronisti, cosa che accadeva un tempo.
1: Sì, accadeva.
0: Il cronista di Nera faceva questo.
1: I due cronisti siamo io e Beppe Cremagnani, che era un mio amico dell'unità, che purtroppo non c'è più, che abbiamo lavorato spesso in coppia, e sono però un pretesto narrativo, perché non ho voluto creare un personaggio, un commissario, un maresciallo, perché ce ne sono già tanti, e quindi è un espediente narrativo, due giornalisti che seguono un'indagine, e in questa indagine ci sono molti personaggi diversi, ecco, tra di loro.
0: Ecco, allora intanto partiamo dalla signora Gisa, che è la vedova

0: Vedova Allegra, detta la Vedova Allegra.
1: Detta con malignità in paese, in realtà non sappiamo se fosse Allegra o no. La signora Gisa, ecco, mi fa piacere che ho presentato questo libro a Parolario, che è una rassegna letteraria di Como, e me l'ha presentato un magistrato, il giudice Giuseppe Battarino, e che mi ha detto: la signora Gisa è il personaggio più importante del libro, anche se nel libro non c'è una parola riferita da lei, non compare mai, lei scompare all'inizio.
0: Certo.
1: Però è una presenza che incombe, una presenza monumentale, una donna misteriosa sulla quale si dirigono voci malevole ed altre benevole. È un mistero anche questa donna, la sua stessa vita, come la scomparsa. E poi c'è questo magistrato che si chiama Massimo Della Rosa, che è ostinato nel volere cercare la colpevolezza del marito.
0: Il Mombelli,
1: che è un milanese, un industrialotto che ha la fabbrica di mobili in Brianza. E questo magistrato è ossessionato dal desiderio, dal quasi bisogno di condannare qualcuno, tanto che a Palazzo di Giustizia a Milano è soprannominato Massimo della Pena, perché in tutti i processi chiede sempre la pena più alta prevista per quel reato. E c'è questa contrapposizione tra questo pubblico ministero assatanato quasi e il giudice istruttore, che invece è un napoletano saggio, De Luca, che cerca di fargli capire qual è il ruolo dei magistrati, che è quello di giudicare il possibile che si può giudicare. C'è una frase nel libro in cui il giudice istruttore dice: noi magistrati non siamo Dio, facciamo quello che è umanamente possibile fare per raggiungere una verità giudiziaria,
0: certo,
1: che non necessariamente corrisponde sempre a quella storica.
0: Ecco, tu analizzi anche una situazione molto, per me molto divertente, quella del rapporto che c'era tra i cronisti, soprattutto di provincia, come eravamo noi a Genova peraltro, e gli inviati che arrivavano dai grandi giornali, che era un rapporto un po' particolare.
1: Adesso,
0: cioè, l'inviato aveva bisogno del...
1: Chiaro che io ho fatto anche un po' una caricatura del...
0: Vabbè, logico.
1: Io ho fatto anch'io l'inviato per anni per la stampa di Torino, ma metto un po' alla berlina questa figura un po' cialtronesca, perché noi giornalisti siamo dei cialtroni,
0: sì,
1: fondamentalmente.
0: Sì, non avremmo fatto questo lavoro.
1: Esatto, e l'inviato, io insomma racconto nel libro che a un certo punto a Montevecchia arrivano gli inviati a tutta Italia, perché tutti si accorgono di questo giallo dell'estate. E la prima cosa che fanno gli inviati quando arrivano la mattina lì a Montevecchia, si radunano tra di loro e si informano sul ristorante dove cenare la sera. Ma questo è realtà.
0: Sì.
1: E si cerca sempre il ristorante più costoso, perché tanto paga il giornale.
0: Esatto.
1: Erano anni di...
0: Erano anni d'oro, cioè giornali...
1: Però, e poi cosa fa l'inviato? L'inviato è una sanguisuga che va dal giornalista locale, che ha le conoscenze del maresciallo, dei pompieri, dell'ospedale, tutti quanti, e riversa notizie all'inviato, che poi scrive il pezzo da trombone quando non ha praticamente fatto nulla se non quello di andare a cena la sera.
0: Interessante anche il rapporto fra il quotidiano e i giornali del pomeriggio, che sarebbe un po' da raccontare, perché non... Cioè, i ragazzi di oggi non hanno idea di cosa fosse.
1: Sì, il romanzo comincia quando nell'81 c'è ancora il Corriere d'Informazione, che era il quotidiano del pomeriggio del Corriere della Sera, dove io lavoravo. E però
0: corrispondeva al nostro Corriere Mercantile.
1: Esatto, usciva il pomeriggio. E io ci ho lavorato poco, perché poi alla fine dell'81 il Corriere d'Informazione è chiuso perché ormai c'era la televisione che faceva le dirette TV, insomma non erano più i tempi del giornale del pomeriggio. È stato il primo ad arrendersi. E poi sono passato al Corriere della Sera, che era ancora il grande Corriere, con anche un bel po' di puzza sotto il naso di noi giornalisti del Corriere, che a Milano giravamo tutti, anche io che ero il più giovane, con l'autista, il radiotelefono e un fotografo. Il radiotelefono, ci fermavamo ai semafori, tiravamo sulla cornetta, chiamavamo e tutta la gente ci guardava come se fossimo dei marziani. E c'è un capitolo in cui io descrivo la cronaca del Corriere della metà degli anni 80, quando io ci sono entrato nell'85, che era un mondo, insomma, questa nebbia di fumo di sigarette sempre presente,

0: questo concerto di macchine per scrivere che cominciava verso le 7 di sera e poi era un crescendo fino alle 9 quando poi si mandavano i pezzi in tipografia, era un altro mondo insomma.
1: E poi c'era anche la famosa riunione degli inviati, non soltanto, che decidevano cosa scrivere il giorno dopo, ma magari qualcuno faceva lo scherzetto.
0: Sì, ci si metteva d'accordo per non prendere buchi, perché il cronista e l'inviato avevano l'ossessione del buco, cioè se un giornale concorrente ha una notizia o un particolare che io non ho. Allora, per vivere tranquilli, si facevano queste riunioni dove ci si metteva d'accordo per dare le stesse cose. Io ho trovato sta notizia, la do a te, tu ne hai trovato un'altra, la dai a me, e così. E però c'era sempre qualcuno che poi faceva il furbo e usciva con un qualche cosa in più. Naturalmente lo faceva l'ultimo giorno in cui era lì, perché,
1: sì, per cui poi non aveva problemi. Senti, vorrei ritornare un attimo sul discorso del luogo. Tu hai questo amore palese, sì, il lago, sì, il Luino, il Lago Maggiore, tutta quell'area meravigliosa, e riesci sempre a metterlo, anzi addirittura in questo libro c'è una sorta di prefazione che mi è piaciuta moltissimo, perché è la visione dall'aereo.
0: Questo è vero, l'anno scorso io tornavo da Amburgo in aereo e a un certo punto, guardando in basso mentre si cominciava la discesa verso Malpensa, ho visto questo che sembrava un fiume visto dall'alto, che invece era il mio lago, il Lago Maggiore, che sembra proprio più stretto, e ho visto, non sapevo se era il Lago Maggiore o no, e per identificarlo ho visto questi due puntini piccolissimi sulla sponda occidentale che sono i castelli di Cannero, cioè sono due rovine di due castelli in una modestissima, minuscola isoletta davanti a Cannero. E da lì mi è venuto in mente di raccontare una storia. Quindi c'è un prologo in cui io vedo questi castelli e mi viene in mente una storia che era improvvisa e misteriosa, scomparsa della signora Gisa, che a un certo punto ricompare a Cannero, e quindi da lì ho costruito tutto. Montevecchia, ecco la copertina che ha fatto l'editore Baldini Castoldi, non è Montevecchia ma le somiglia molto. La signora Gisa viveva in una villa che può essere benissimo questa. Montevecchia è un colle molto bello, che è stato sede di battaglie di nobili famiglie per la sua conquista. E da Montevecchia si vede tutta la Brianza e si vede benissimo anche il Duomo di Milano quando ci sono le giornate limpide.
1: Un'ultima domanda flash, pensi di fare qualcosa parlando anche di Genova?
0: Allora, io vorrei mettere nei prossimi libri qualcosa di Genova, ma non lo ambienterò a Genova per una forma di rispetto,
1: certo,
0: dei genovesi,
1: certo,
0: perché Genova, non soltanto i genovesi come te la conoscono molto, come te o come Bruno Moschio, la conoscono molto meglio di me, ma Genova è molto particolare, cioè se tu non sai parlare il genovese, e io purtroppo non lo so parlare, non posso ambientare una storia tutta Genova. Cioè io vorrei mettere Genova parlando della città vista da uno che ci viene da fuori. Sì.
1: Bene, allora aspettando il prossimo romanzo di Michele Brambilla, La signora Gisa improvvisamente scomparsa, è un bel libro per iniziare bene l'estate. Buona lettura a tutti e grazie, direttore.
0: Grazie.

0: Tecno-D, un consolidato team con oltre 30 anni di esperienza. In un mercato sempre più vario e competitivo, noi facciamo ciò che da tempo sappiamo fare meglio: individuare difetti, perdite e ripristinare la funzionalità delle condotte senza scavi, demolizioni e inutili disagi. Fognature, pluviali, canne fumarie. Per chi pensa che rompere sia l'unica soluzione, noi rispondiamo con strumentazioni sofisticate, intervenendo in tempi rapidi e riducendo i costi. Chiamaci per un consulto o un preventivo e visita il nostro sito.
1: La voglio efficiente, full hybrid.
2: La voglio comoda, spaziosa.
3: La voglio giusta per me.
4: Gamma full hybrid, a partire da 16.990 euro. Find your more.
5: Grandi Auto Riviera, concessionaria ufficiale MG a Tortona, Savona e Sanremo.

Ciao, sono Alessandro e queste sono le notizie della regione Liguria. Presentata oggi la casa della comunità Hub Valpolcevera, situata nel quartiere di Bolzaneto all'interno della ex sede dell'istituto professionale Trucco, completamente riqualificata. La casa si sviluppa su quattro piani ed è aperta a

30 novembre 2026 sulla piattaforma bandi online di Filse. Approvata una nuova rimodulazione del piano degli interventi urgenti relativo agli eventi meteorologici che hanno colpito la Liguria nell'autunno 2024. Autorizzati ulteriori interventi per un importo complessivo di oltre 13,5 milioni, che portano il valore complessivo del piano a quasi 30 milioni. È stato inaugurato il nuovo centro sportivo del Colle di Nava. Il lavoro, da oltre 250.000 euro, ha portato una riqualificazione di un'importante area verde che ospiterà un bike park, un campo da calcio a 5, un campo da tennis, campi da bocce e potrà fungere anche da elisuperficie. È stato aperto il nuovo centro dell'artigianato e della creatività campese. Un progetto di rigenerazione urbana che ha rimesso in funzione l'ex chiesa maggiore dei frati Girolimini a San Cristino per ospitare nel weekend la mostra internazionale della filigrana. Restate aggiornati sui nostri canali social.

0: Bene ragazzi, ragazze, possiamo ripartire, sono le 11:18, abbiamo tante cose da dirci per quanto riguarda la politica, tra poco torneremo in consiglio regionale con Giorgia Fabiocchi, tante cose di cronaca con la nostra Elisa Ricci e i vostri WhatsApp. Allora ritorniamo in diretta 800 640 771 per le vostre telefonate, sono le 11:18. Vediamo intanto cos'è arrivato. Ho sentito parlare anche del Gallino di Montedecimo, si hanno notizie dalla regione, ma penso che il Gallino abbia ripreso a funzionare, penso che ci siano anche interventi di chirurgia, informatevi, informiamoci, ma mi sembra che abbia ripreso a funzionare bene, non ci sarà tutte le specialità del San Martino, però per quanto riguarda Montedecimo direi che l'ospedale c'è, è aperto e lotta insieme a noi, come si diceva una volta. Ancora, buongiorno, Fabrizio da San Piero d'Arena saluta tutti. Allora, a me hanno detto che a proposito del WhatsApp che riguardava il ricovero di Antonio al pronto soccorso di Sestri Ponente, il quale Antonio aveva bisogno di raggi alla schiena, a me hanno detto che la radiologia non funziona la domenica al Migone. Infatti sono andata a Villa Scassi, che era strapiena, e sono dovuta andare all'Evangelico di Voltri, dove mi hanno curato benissimo. Silvana, abbiamo sistemato anche Silvana. Buongiorno, sì, visto i vari incidenti mortali e che in via Perlasca 30 giugno sono un far west, quando pensano di farli tornare come ai tempi del Morandi. Ci ragioniamo subito dopo il collegamento con Giorgia Fabiocchi dal Consiglio regionale. A te Giorgia.
1: Al centro c'è la riforma sanitaria, c'è il passaggio del San Carlo dell'Evangelico all'interno della OM, se ne sta discutendo in consiglio regionale. Siamo in compagnia di Marco Frascatore, che è capogruppo di Orgoglio Liguria ed è però presidente della seconda commissione, quella che si occupa di sanità. Frascatore, lei ha fatto la relazione di maggioranza, che cosa emerge e a cosa andiamo incontro, cosa cambia?
2: Innanzitutto il DDL 117 è da considerarsi come un adeguamento della legge regionale alla legge nazionale, quindi questo adeguamento era necessario e previsto secondo gli accordi intercorsi tra il Presidente della Regione Bucci e il Ministero. Secondariamente ci sarà proprio questo passaggio del San Carlo a OM che non comporterà nessun tipo di problematica sia per i dipendenti e gli operatori sanitari di tutti i generi. E andiamo in questa direzione.
1: Rispetto ai lavoratori c'è questa data, 1 luglio, 1 gennaio, c'è uno slittamento, è qualcosa su cui avete anche voi lavorato, poi verrà specificato meglio poi nel corso della giornata. Si può dire che è scongiurato pericolo per i lavoratori, che è un po' il primo aspetto su cui puntare?
2: Assolutamente sì, il nostro modus operandi è proprio quello di andare incontro alle necessità dei cittadini ma anche dei lavoratori, che non vedranno nessun tipo di cambiamento, anzi grazie a un emendamento che insieme al collega Bogliolo abbiamo portato in aula garantiremo anche un percorso da luglio a gennaio che consentirà ai lavoratori non solo di mantenere le stesse condizioni che avevano prima ma anche di avere quelle interlocuzioni anche sindacali che comporteranno loro il mantenimento dei propri interessi e necessità.
1: Come presidente della commissione

0: Sanità è una delle commissioni più importanti, non la vogliano le altre, però è chiaro che è al centro anche il tema della riforma sanitaria. C'è molta polemica in generale, c'è molta discussione rispetto alla riforma sanitaria. Cosa si sente di dire, di specificare, di tranquillizzare anche il clima di preoccupazione che spesso si vive intorno a questo?
1: Ma io mi sento di dire che siamo sulla strada giusta, il solco è stato fatto, una riforma come tutte le riforme necessita di un periodo fisiologico che comporti non solo l'ottenimento degli obiettivi prefissati, ma anche quegli accorgimenti e quelle correzioni che nel corso d'opera si devono e vanno fatte, e la politica deve saper intervenire anche laddove sia necessario cambiare opinione per migliorare il servizio stesso. Parlo semplicemente delle case di comunità che hanno dato un input molto positivo anche alle comunità stesse. Io sono di La Spezia, vengo trattenuto, fermato dalle persone e contente, soddisfatte, hanno la possibilità di accedere, come ben sapete, alle case di comunità, che sono un grande sostegno e una delle colonne portanti della nostra riforma.
0: Grazie a Frascatore.
2: Bene Giorgia, torneremo da te, sentiamo la telefonata, siamo in diretta 11:23, ben ritrovati su Primo Canale. Pronto, buongiorno.
3: Ciao Henry, sono Sergio da Cogoleto.
2: Oh Sergio, buongiorno Sergio da Cogoleto. Buongiorno Sergio, buongiorno caro.
3: Un po' che non ci sentiamo.
2: È un po'. È vero. Dai.
3: Mi arrivo adesso, non so se qualche altro collega ha affrontato la cosa, però io dico, quel ragazzo lì che ha ucciso a Savona, quella ragazza che poi ci ha fatto anche un video di
2: sì. Cioè, scusami, alla guida, allora aspetta, alla guida della 500 c'era una ragazza, che ovviamente adesso è indagata per omicidio stradale, questo ragazzo era accanto, frastornato. Non ha capito, è giovane, aveva 20 anni, quindi non ha capito, ha detto è morta, se vado in prigione non lavoro per un mese, quindi poi si è scusato perché è rimasto scioccato, poverino. Poi ne ha rifatto un altro, dice ma porca puzzola, volevo fare il re in Italia, facevo una vita da re, sono costretto a scappare, cioè, capisci? No, capisci? Una vita distrutta, l'Italia gli ha rovinato la vita questo giovanotto.
3: Era un po' quello che volevo sottolineare, cioè i ragazzi ma vengono qui, ma hanno tutto, stanno tranquilli, chi lavora può stare veramente tranquillo, questi che hanno tutto poi invece dopo si comportano in una maniera brutta, no? non va bene così. Però io avevo inteso un'altra cosa, Harry, di questo ragazzo qui, che fosse lui alla guida, e quindi mi domandavo come mai, come avesse potuto avere la possibilità di rientrare, e quindi niente, questa cosa qua me la
2: sì, restituo. Sì, è giusto, cioè non è giusto, devo dirti appunto cosa, addirittura dopo che lui ha lanciato il primo video è arrivato a casa, e sotto casa sua si sono radunati dei cittadini, ragazzi che volevano menarlo. Lui ha dovuto chiamare i carabinieri per proteggere lui, giustamente, dalla violenza di chi lo voleva menare.
3: I sovranisti carabinieri cattivi.
2: No, cattivissimi, terribili. Loro non volevano andare, però poi deve andare. Sì. Quei carabinieri che hanno cercato ieri di salvare quel giovane, quel trentenne, insomma, giovane è un uomo. Io dico nordafricano perché è nordafricano, fosse stato sudafricano, che ferito si è buttato nelle acque della Darsena, del Porto Antico, hanno cercato di salvarlo, lui dice no, i carabinieri non mi fido, è riuscito a scappare, capisci? Il problema è che se non lo troviamo in tempo perdiamo una risorsa. Ho capito, quando ti arriva la posta, la pensione, il primo del mese,
3: chi paga?
2: Hai capito Sergio? Grazie Sergio.
3: Grandi serate con l'oletto di musica, è bello.
2: immagino. La musica è la salute del mondo, è la pace.
3: Certo,
2: grazie.
3: Certo, proprio così.
2: È la pace. Quando arriva la musica, quando arriva l'orchestra, no? Quando tutti ballano, si stringono, sorridono. È la pace. Non penso che Beethoven fosse un guerrafondaio, non penso che Bach, Mozart, no? Fossero.

0: dei guerrafondai. Vabbè, ognuno può, vabbè, cosa c'entra? Ogni partito politico poi si prende il ritornello di, credo che solo il grandissimo Ivano Fossati avesse scritto canzone, cioè avesse accettato di dare canzone popolare al, penso fosse il PD del tempo, no, PD, PDS per i propri convegni, no? Poi ognuno prende dove può. Vannacci ha già preso qualcosa dai cantanti, i ritornelli ancora no. Come si chiama? Futuro Nazionale. Vabbè. Pronto?
1: No. Pronto?
0: Sì, buongiorno. Pronto? Signora.
1: Le chiedo un favore. Mi potrebbe dire quando va in onda Michè?
0: Allora, Michè, direi questa, oggi è martedì, direi questa sera alle 22.30.
1: Sì?
0: Questa sera alle 22.30 direi la prima nuova puntata.
1: Perciò tutti i martedì?
0: La replica.
1: Sì, ma tutti i martedì va in onda?
0: Sì, sì, sì, senz'altro, tutti i martedì dopo People.
1: Sì, ho capito, non pensavo fosse, perché l'altra sera l'ho preso così per caso, alle 8:30, e pensavo ci fosse un orario fisso, un programma fisso, era solo per quello.
0: Sì, beh, a martedì sera, senz'altro, alle 22.30.
1: Martedì sera, la ringrazio,
0: alle 22.30. Grazie. Prego, prego, prego. Bene, no? È una nostra produzione, la nostra produzione. Allora, 11:28, mi regalate ancora qualche cosa prima delle 11:30? Vi leggo WhatsApp. Dunque, allora. Ah, ecco, sì, via Perlasca, un far west, quando pensano di far tornare come i tempi del Morandi. Questo è un problemone. Io sentiamo la telefonata, e qui si vedono un po' i tempi. Parlo delle amministrazioni, perché penso che i tempi sarebbero gli stessi se anche ci fosse Bucci, uguali, però vorrei che si tornasse presto, no, alle due corsie, ai due sensi di marcia. Vediamo quanto ci si mette. Pronto, buongiorno.
2: Buongiorno, signor Gironi.
0: Mario.
2: Sì.
0: Mario, sì.
2: Dunque, ringraziando coloro che vengono da altro mondo per lavorare e vivono onestamente, bisogna dire che la vita di ognuno di noi è precaria come mai nel passato. Quando si esce di casa, chiudendo la porta blindata, si spera di non essere aggrediti da delinquenti e malati mentali. Perché Genova sta diventando una Babilonia invivibile per tutti, voluta, ripeto, voluta da mafie pseudopolitiche per distrarre appunto dai loro affari, sporchi affari. Ciao, sei d'accordo?
0: Grazie Mario. Beh sì, sarebbe bello non avere neanche le porte in casa, no? Perché se siamo tutti, perché devo mettere la porta? Perché dobbiamo blindare la porta, poi ti entra dalla finestra? Perché? Però ti viene, no? Da blindare. È un po' la sicurezza nazionale, perché ti viene da blindare, dotarti di un reparto di difesa, perché domani qualcuno ti può attaccare. Per dire, no? Magari se sei vicino a qualche nazione un po' forte, non so, adesso mi viene in mente. Cosa mi viene in mente? No, nessuno. Magari questo ti vuole invadere e vuole prendere qualcosa che è tuo, diciamo, no? Però non sono cose che accadono nel mondo di oggi. Forse accadevano ieri, chissà domani. Allora, vado in regia, 11:30, vi aspetto, noi abbiamo ancora una ora bella per stare insieme. Oggi è martedì, domani è San Giovanni Battista, giusto? Domani è il 24. Noi saremo insieme domani dalle 10, giornata di festa. Noi saremo insieme perché per noi non cambia nulla. Quindi vi aspetto al telefono, prenotate la prossima telefonata. Facciamo salire un po' l'agone politico, la polemica? In questi giorni? Sentiamo ancora cosa mi direte, a tra poco.
3: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia, ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.

0: Ma ci sei andata da Conad? Oh, devi andare da Conad, Nan, fidati, da Conad, vai da Conad!
1: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 1° luglio, con carta insieme, gelato Nutella, confezione da 230 grammi a 2,68€. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
2: Se siete liguri o vivete in Liguria, vi aspettiamo qui da noi. E sapete perché?
0: Perché conviene!
3: L'abuso di alcol è un killer. Non abusare degli alcolici.
4: La Generale.
5: Fidati. Allungati la vita.
6: Case della comunità, perché? Rivolgiti alle case della comunità per piccole ferite, punture di insetto, febbre, diarrea, sangue dal naso e altre patologie lievi. Così puoi evitare lunghe attese al pronto soccorso. Case della comunità, come? Facci gratis e senza prenotazione. Case della comunità, dove? In Liguria ci sono 32 case della comunità, distribuite in tutta la Liguria. Sul sito di Regione Liguria tutte le sedi e gli orari.
7: La nuova sanità ligure, più vicina, più facile, più pronta per te.
8: Bene così, chissà cosa porterà la prossima telefonata. Pronto, buongiorno.
9: Ciao Enrico, buongiorno, sono Roberto da Quinto.
8: Ah, Roberto, buongiorno Roberto.
9: Allora, io prima di tutto volevo dare ragione alla signora, quella che ha detto che dopo 20 anni siamo riusciti a mettere a posto l'entrata centrale del San Martino. E poi volevo dire, da quando, come mai che hanno levato una volta a Quinto, dopo il casino che è successo l'altra notte, c'era sempre di notte la macchina della polizia stabile. Chissà perché c'era Bucci come sindaco, c'era la giunta di destra e anche a Vernazzola c'erano sempre i carabinieri a controllare.
8: Sì.
9: Ora non c'è più nessuno, non c'è più nessuno, non servono più. Ecco perché c'è tutti sti casini alla notte, perché ci vuole sempre la macchina, ci vuole le forze dell'ordine, ci vogliono a presidiare questi punti, perché questi ragazzi di oggi sanno solo darsi delle botte, impasticarsi di droga e bere, e poi fanno questi casini qui, fanno.
8: Certo.
9: Ecco, certo. Volevo solo dire questo.
8: Sì, grazie. Ciao. Grazie Roberto. Ma penso che proprio di questo ne parliamo adesso con Silvia Salis, con la sindaca. Ah no, andiamo da Elisa Ricci, però rimaniamo Roberto su questo, perché abbiamo una clip che ha registrato la nostra Nissa proprio su questa, insomma, criminalità giovanile che riguarda tutte le razze, italiani, albisolesi, savonesi, genovesi, riguarda tutti noi. Ma torniamo da Elisa Ricci. Elisa, buongiorno.
10: Nuovamente buongiorno Enrico, buongiorno telespettatori. Ora andiamo a parlare di attualità, notizia sul concerto di Olly. Finalmente dopo 22 anni torna al Ferraris un concerto di musica dal vivo. Però in questa occasione dobbiamo dire che ci sono stati dei problemi. Infatti qua vedete la maxi macchina del soccorso, perché in 3 giorni sono stati 226 gli interventi sanitari. Sono stati effettuati durante queste 3 serate, e molti sono stati effettuati sul posto, quindi risolti lì allo stadio Ferraris, mentre altre 7 persone hanno richiesto invece il trasporto in ospedale. Qua vediamo anche una dichiarazione di Patrick Balsa, dice: un risultato che testimonia ancora una volta la capacità organizzativa della rete delle pubbliche assistenze di garantire assistenza e sicurezza durante eventi di grande affluenza. Questa è una notizia importante. Appunto, vediamo poi, sono stati impiegati 270 operatori, 240 soccorritori volontari e 30 medici e infermieri. Quindi questa è la notizia. Grazie a te Enrico.
8: Bene, grazie, bene. Sapere anche questo, le statistiche, i numeri sono importanti. Sentiamo Salis? Poi anche noi avremo qualcosa da dirci, direi, su queste, sulle bande, no? Che poi c'è la ripicca, la rappresaglia, il tentativo di stupro, allora la vendetta del gang della ragazza che, poi la rappresaglia, e non si finisce più. C'è la telefonata, la prendiamo adesso? No, sentiamo Salis, che è importante.

0: importante e poi torniamo, dai.
1: La tematica che abbiamo affrontato in modo molto approfondito oggi, quello delle comunità dei minori non accompagnati, il Comune ha insieme alla Procura fatto una, come posso dire, una segnalazione sul fatto che ci sono dei minori che vanno allontanati e i minori che continuano a delinquere non possono essere ricondotti alle comunità. Ecco. Quindi ringraziamo le comunità per quello che fanno, perché è un lavoro anche di tenuta incessante e quotidiano, però c'è bisogno anche qui di regole chiare e di protocolli chiari, perché comunque di fronte a un recidività non si può pensare che se ne possa occupare un operatore di una comunità. Quindi vanno allontanati, va diminuita la pressione su Genova, perché Genova ha il 76% dei minori non accompagnati dalla Liguria, e anche per questo ho scritto ANCI, per chiedere che venga ANCI regionale, che venga considerata una ridistribuzione su tutti i comuni della Liguria, perché questa pressione ovviamente da gestire aumenta la complessità, e quindi il tema è questo: ci sono dei provvedimenti da prendere, un rientro anticipato alle comunità, però anche su questo la legge parla chiaro sul fatto che non si possa imporre, ma si possa comunque considerare il fatto di mettere questo tipo di regole nelle comunità di Genova e non locali. Però c'è bisogno appunto della collaborazione di tutte, anche della Procura, e vanno i casi più recidivi di chi continua a delinquere ricondotti, insomma, quello che è un percorso poi riservato ai minori, che consideri il fatto che comunque compiono atti criminali continuamente e dopo questi non possono essere riportati in comunità, perché gestire quei tipi di casi all'interno di una comunità di comunque minori che già hanno diverse problematiche diventa fuori e anche all'interno delle comunità, però questo è quello che possiamo fare, quello che ci consente la legge di fare. Detto questo, ognuno dovrà assumersi le proprie responsabilità.
2: Grazie,
1: grazie. Grazie. Grazie.
0: Bene. Allora, direi che non abbia sottovalutato quello che diventa un problema. Bene, direi. Non mi sembra che abbia sottovalutato quello che è un problema. Sono arrivate tantissime telefonate. Riusciamo a prenderne una? Ah, pronto, buongiorno.
3: Buongiorno.
0: Buongiorno.
3: Allora, per questi ragazzi, così, gli italiani sono in fase militare e i piccoli delinquenti che vengono dal Nord Africa, dalla Sud, da dove vogliono, che vadano a casa loro, perché non abbiamo bisogno di queste risorse, abbiamo già le nostre di delinquenti. E poi volevo dire, sono andata alla casa di comunità e mi sono trovata benissimo.
0: Cosa, non per sapere, un lieve problema, immagino, no?
3: Ho la zolfa arcata dentaria e quindi sono andata per fare una visita e mi hanno trattato bene, mi hanno consigliato bene e sono stata raccolta molto bene.
0: Ci mancherebbe.
3: Va bene.
0: Grazie.
3: Avrei tante cose da dire sulle mascherine parlocche, su quel signore che viaggia gratis, che fa le crociere gratis, che poi vabbè, che non si sente più. Dove è finito il vaffanculo? Dove è finito? Non prende più 300.000 euro, quindi non si fa più sentire. Vabbè, comunque io lo saluto.
0: Va bene, grazie. Ci sentiamo, mi richiami. Allora, il Roberto del Levante dice, ma una pattuglia, io ricordo, eravamo ragazzi al pronto soccorso dell'ospedale San Paolo di Savona, fine anni 70, preistoria, no? C'era il posto di polizia al pronto soccorso, cioè eravamo brutti, poveri, meschini, l'Italia divisa per bande rosse e nere, c'era il posto dei vigili, alla sera andavamo a trovare un'amica infermiera che lavorava lì, lo andavamo a prendere, c'era il posto col vigile, e ci potevamo permettere allora un vigile al pronto soccorso, non possiamo permettercelo adesso. La pattuglia, un vigile. Mi direte, 3x8, 24, i turni di 8 ore, facciamo 7 ore e mezza, facciamo un buco di mezz'ora, 3 al giorno, che non ce lo possiamo permettere, ma non ci credo, dai. Pronto, buongiorno. Vabbè. Cioè la pattuglia, non ci possiamo permettere la pattuglia che stia lì, perché se la pattuglia sta lì, io delinquente non vado a delinquere lì, andrò a delinquere un po' più in là, ma se un po' più in là c'è un altro deterrente e io delinquente vado ancora un po' più in là, alla fine mi rompo le balle, porto via e me ne vado. Per dire, ma è così...

0: Non si può? Non è possibile? Dai. Pronto, buongiorno.
1: Ciao, sono Enrico, sono Fulvio.
0: Fulvio?
1: Fulvio.
0: Ah, Fulvio. Aspetta, mi sembrava la voce. Fulvio, buongiorno.
1: Ciao. Volevo segnalare una questione. In via Fiamme Gialle, dove c'è la caserma della finanza.
0: Ah, sì.
1: Ecco. Vabbè. Se giri a destra ti puoi mettere in lungomare Canepa.
0: Sì.
1: Ecco. Se giri a sinistra c'è le macchine posteggiate e non hai completamente vista. Tante moto arrivano, è una posizione pericolosissima.
0: Sì,
1: cioè,
0: sì,
1: non hai visibilità.
0: È vero.
1: Una volta ho visto una macchina con una multa, adesso addirittura ci hanno fatto i parcheggi. È proprio da levarli completamente, perché non hai visuale da quelli che arrivano da Via di Francia.
0: È vero.
1: Che poi svoltano.
0: Sì, è vero. Allora, c'è un fatto straordinariamente positivo: lungomare Canepa è, sì, mi direte, un'autostrada davanti alle case. Dobbiamo mettere con i fondi del PNRR o con quelli delle autostrade delle barriere, perché i poveri cittadini che sono lì, se dico questo, giustamente mi denunciano, dicono: Henry, ma cosa dici? Però è stata portata a termine una sorta di autostrada, li vedevo io. Noi diciamo dell'immigrazione, oggi abbiamo ironizzato, ma li vedevo io, gli operai romeni lavorare sotto il sole di agosto dell'anno scorso per portare a termine quest'opera, li vedevate anche voi, no? Quindi bene, fa fare quei lavori sotto il sole che noi non vogliamo più fare. Domani ci sarà un altro che farà i lavori che loro non vorranno più fare. E quindi bene, però ci sono queste attenzioni, come denuncia il signore, che non bisogna lasciarle scappare. Su via Cornigliano abbiamo messo delle installazioni floreali. Ma chi ha disegnato via Cornigliano non può pensare che se io vengo da una traversa e mi metto su via Cornigliano, se guardo alla mia sinistra c'è una foresta e non riesco a vedere la macchina che arriva. Non ci vuole un pilota di Formula 1 per capire che se mi intrometto sulla via non ho la visibilità. Eppure si casca sempre in questo. C'è sempre questa cosa che chi non guida e chi non ha concessione di guida proprio non perde. Pronto, buongiorno.
2: Ciao Enrico, sono Flaviana.
0: Ah, Flaviana, buongiorno Flaviana. È un po' che non ci sentiamo. Flaviana.
2: Sì, ma perché giovedì ho preso una craniata nel lavandino, nel bagno.
0: Oh mamma mia.
2: E mi hanno portato a pronto soccorso.
0: Eccola.
2: A San Pier d'Arena. No, però ci sono stata 6 ore, non c'era quasi nessuno, c'è stata.
0: Ma poi strano. Me l'ho ricordata. Cioè, strano, sei andata.
2: Sì.
0: Ripeti con parole, non è che hai preso la craniata e non hai. No.
2: No.
0: Cioè, nonostante la craniata, sei andata al pronto soccorso di Villa Scassi e non c'era quasi nessuno.
2: Sì, c'era la mia vicina, l'ho chiamata, pulito, poi abbiamo chiamato la pubblica assistente della Sumara, mi hanno accompagnato su, mi hanno detto, hai preso un bel turno, non c'è quasi nessuno qua. Poi dopo alle 4:30 mi hanno riportata a casa, sì, perché 6 ore sono stata lì.
0: Sì,
2: però
0: sì,
2: la
0: sì.
2: Prima, anche io mi sono meravigliata che non c'era quasi nessuno. Però con questo caldo adesso non so. E così ho punti sulla fronte.
0: Ah, ti hanno cucito?
2: Mi hanno cucito, sì.
0: Mamma mia che botta. Ricordo che Flaviana, lo dico per chi si mette, il mio dovere sapere le cose, è non vedente. Sono vedente, quindi non so se è dovuto a questo la tua caduta, forse sei inciampata.
2: Passata, non ho preso la misura del lavandino che c'era, che è di marmo.
0: Sì, ho preso
2: una bella cragnata contro il lavandino di marmo.
0: Sì.
2: Vabbè, succedono.
0: Mi spiace. Adesso bene, bene, meglio.
2: Sì, no, sì, adesso sabato prossimo, sabato devo togliere
0: i punti.
2: Cerottini, perché sono cerottini, non sono i punti.
0: Sì. Sono delle farfalline che mettono per unire i lembi della ferita. Flaviana, un abbraccio, bene, insomma, che sei tornata con noi. Ecco, insomma, il problema di Flaviana penso che sia evidente. Brevissima pausa, 11:46, a tra poco.
3: Ci sono momenti che restano

0: passano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia, ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
1: La voglio efficiente, full hybrid.
2: La voglio comoda, spaziosa.
1: La voglio giusta per me. Gamma Full Hybrid, a partire da 16.990 euro. Find your more.
3: Grandi Auto Riviera, concessionaria ufficiale MG a Tortona, Savona e Sanremo.
4: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
5: Il 26 giugno a Quarto, nuovo appuntamento con la rassegna Una città per tutti, musica, nei quartieri di Genova. Sarà un omaggio emozionante a Ennio Morricone e farà parte delle celebrazioni in occasione della festa patronale di San Giovanni. Dal 26 al 28 giugno, Bohème Festival animerà Bogliasco con 3 giorni di musica dal vivo, DJ set e street food. L'evento pone particolare attenzione alla sostenibilità ambientale, con un programma pensato per coinvolgere un pubblico di tutte le età. Dopo il grande successo delle precedenti edizioni, torna a Genova il 27 e il 28 giugno la Red Bull Genova Serro Abajo, la spettacolare gara di Urban Downhill in cui i migliori rider internazionali si sfideranno tra vicoli e scalinate della città. Uno show adrenalinico che lo scorso anno ha conquistato 40.000 spettatori. Il 27 giugno si terrà a Sori la 39esima edizione della Sagra delle Trofie, un'occasione per turisti e residenti per partecipare al corso di trofie fatte a mano e gustare i sapori tipici della tradizione ligure. Gran finale in spiaggia con musica dal vivo. Fino al 28 giugno si svolgerà la 6ª edizione del Festival Letterario Umberto Fracchia, con una serie di appuntamenti tra Casalza Ligure e Bargone. Previste presentazioni editoriali, dialoghi con autori, trekking culturali e concerti. Fino al 19 luglio il Palazzo della Borsa di Genova ospiterà la mostra fotografica Cronache Estive, 90 anni di bella stagione a Genova in Liguria. Una mostra che ripercorre i cambiamenti della società, del turismo e del tempo libero in Liguria dal 1936 agli anni 90 attraverso gli scatti dell'archivio fotografico Francesco Leoni.
4: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.

0: Torniamo in redazione, andiamo da Elisa Ricci che ci aggiorna con le ultime notizie, che poi sono quelle che trovate sul nostro sito. Imparate a conoscere il nostro sito, è seguitissimo così come i social, io non ve lo ricordo mai, però siete migliaia, migliaia e migliaia. Andiamo da Elisa Ricci che ci racconta qualcosa di nuovo. Elisa.
1: Andiamo subito a riaggiornarci con il traffico autostradale. Come possiamo vedere abbiamo solamente una segnalazione, direzione Genova A10, coda tra Genova Aeroporto e Bivio A10 A7 per traffico intenso. Questa è l'unica segnalazione al momento, ma comunque tenetevi aggiornati sul nostro sito. E nel frattempo andiamo a parlare anche del caldo a Genova, perché oggi, come sappiamo, è bollino giallo, mentre da domani sarà bollino arancione. Domani e dopodomani, quindi 24 giugno e 25 giugno, scatta il bollino arancione per i prossimi due giorni. Appunto un grande caldo andremo ad affrontare, qua ci sono le temperature più alte, si concentreranno soprattutto sulle pianure del nord e su tutte le regioni tirreniche. Il bollino arancione ci permette di seguire alcuni consigli pratici dati dal Ministero della Salute, in particolare per le persone più fragili. Tra questi, evitare di esporvi al caldo, al sole, specialmente nelle ore più calde della giornata, quindi tra le 11 e le 18, evitare zone particolarmente trafficate, questo in particolare per bambini, anziani, persone con asma o problemi respiratori, e inoltre uscire nelle giornate

0: Le ore più fresche della giornata e trascorrere le ore più calde della giornata nella stanza più fresca della propria casa, in particolare con un cambio d'aria, prediligere ovviamente la ventilazione naturale e utilizzare correttamente il condizionatore, indossare indumenti leggeri, bere molti liquidi, quindi evitare bevande gassate e un'alimentazione leggera, quindi prediligere pasta e pesce rispetto a carne. A te Enrico.
1: Grazie, grazie, grazie, grazie. Soprattutto vestirsi di chiaro come me, soprattutto anziani alla mia età, non fate come me, vestitevi di chiaro, è blu e non è nera, non è nera, è blu. Vestitevi di chiaro, non fate come me, anzianotti. Pronto, buongiorno.
2: Fugi, ciao.
1: Fugi, buongiorno Fugi.
2: Ti manca le righe nere.
1: Mi manca? Ah, le righe?
2: No,
1: per carità.
2: No, dimmi. Volevo dire che la colpa di questo caldo africano è colpa della Stalin. I miei vengono dall'Africa. Ciao. Ciao.
1: Va bene, grazie. Pensavo fosse colpa dell'altra. No, mi ha fatto piacere in quella dichiarazione di Salis riconoscere che la bellezza di culture diverse, etnie diverse, tutto, però sono un problema. E ricordo anche quel nostro telespettatore che chiamò anche sabato la nostra Giorgia Fabiocchi. Lui si chiama Massimo, aveva chiamato anche me settimana prima. Lui chiama da Oregina, si chiama Massimo, e dice di aver lavorato, io mi fido, come OS in una casa famiglia dove arrivano questi ragazzi. E lui sostiene che quello dei ragazzi, la gestione dei ragazzi, dal punto di vista economico è, tra virgolette, redditizio, perché pare, dice lui, io mi fido, che ogni ragazzo, ogni minore, valga 250 euro al giorno. Ora, io ho pensato, forse l'avete pensato anche voi quando il signore ha parlato, dessero a me 250 euro per gestire un ragazzo minorenne al giorno, porca miseria, ma a pranzo non dico da Zeffirino, ma possiamo andare tranquillamente in un dorma a casa. Gli rifaccio la camera, troviamo una signora che per 10 euro l'ora, 12 euro l'ora, gli fa la camera, possiamo andare al ristorante penso tutti i giorni, una insegnante per una scuola, magari da privatista, accidenti, con 250 euro, no, si può gestire bene. Andiamo da Giorgia Fabiocchi, sentiamo in consiglio regionale e poi torniamo, c'è anche il TG55 se appunto riusciamo a farlo. Dai, Giorgia Fabiano.
3: Compagnia di Enrico Ioculano, consigliere regionale del Partito Democratico, vicepresidente della Commissione Sanità. Ioculano, oggi si discute dell'ingresso di San Carlo di Evangelico in AOM. Lei ha tenuto la relazione di minoranza, una delle relazioni. Cosa non vi convince di quello che è stato presentato? C'è anche questo passaggio per i lavoratori dal primo di luglio al primo di gennaio. Quindi questi sei mesi, come spiegava da noi Frascatore, qual è la situazione dal vostro punto di vista?
4: La situazione è che il presidente Bucci riforma una legge sul riordino del servizio sanitario che ha già riformato a dicembre, quindi corre ai ripari però creando ulteriori situazioni di disagio. Guardate, i problemi sono sostanzialmente tre. Il primo, deve rispondere alle osservazioni pesanti che ha fatto il Ministero della Salute sul provvedimento, quindi l'IRCS del San Martino per esempio. Il secondo problema grosso è la rappresentanza dei sindaci, un colpo è già stato dato nella formulazione di dicembre, oggi viene ancora più svilito la titolarità dei sindaci in tema sanitario, tant'è che tanti sindaci anche di centrodestra si sono lamentati e l'hanno fatto capire al presidente. Ultimo ma non ultimo, che è ancora l'aspetto se vogliamo più grave, che questo modo di operare senza dar retta mai a nessuno fa sì che d'urgenza si sia chiesto di portare questa riforma in aula. E ieri all'ultimo minuto si sia apportato un emendamento perché hanno capito dai sindacati che il rischio era di lasciare a casa dei lavoratori del San Carlo. Non solo ci sarebbero stati dei problemi, fosse passata così come era scritta la norma dal primo di luglio, per chi tra gli operatori del San Carlo aveva contratti a tempo determinato, indeterminato, quindi stabili, ma chi non aveva un rapporto di lavoro stabile rischiava di rimanere a casa. Allora, voi

0: Potete capire con quale leggerezza venga trattata la sanità nella nostra regione. Per fortuna che le minoranze hanno chiesto le audizioni, tramite queste audizioni si è arrivato a comprendere anche da parte della politica quale fosse le cose che non andavano e ci si mette una pezza. Però questo è molto preoccupante, questo metodo è molto preoccupante anche sul futuro. Un dato e chiudo. I tecnici avevano messo in guardia la politica, quindi presidente Bucci, sulle ripercussioni. Gli è stato detto poi in faccia ieri anche al resto della maggioranza e si sono resi conto che avrebbero messo in discussione i lavoratori della sanità del San Carlo. Questo è paradossale.
1: Rispetto invece al tema della riforma sanitaria, non vi convince, lo avete detto dal primo giorno, qualcosa però andava fatto, è anche un po' l'appunto che rivolgono, quindi comunque qualcosa abbiamo fatto, abbiamo provato a cambiare le cose. Se dovessimo stilare due o tre punti che proprio non stanno funzionando, dall'altra parte c'è la questione casa e comunità che viene molto esaltata dalla maggioranza di centrodestra invece.
0: Ma allora, il primo secondo me è la sindrome un po' di chi si nasce incendiario muore pompiere, cioè loro hanno fatto una riforma sbagliata o corrono ai ripari e vogliono anche che qualcuno gli dica grazie. Insomma, l'incendio alla sanità, riforma sanitaria, l'hanno fatta loro, hanno messo mano loro male alla sanità e al riordino del servizio sanitario, hanno fatto una riforma in 30 giorni, cioè con Grattarola abbiamo discusso 6 mesi, nella legislatura precedente se ne è parlato per un anno, perché coinvolge migliaia di lavoratori ed è uno dei sistemi più complessi che ci siano nelle regioni. Come si fa in un mese a portare avanti una riforma di questo genere? Quale conseguenze le paghiamo ancora adesso? Ora, insomma, che loro pretendano che gli si dica anche grazie, secondo me è oggettivamente esagerato, ecco.
1: Casa di comunità?
0: La casa della comunità, se viene contemplata, se viene pensata come un posto dove semplicemente se uno ha un mal di pancia, per non dire altro, si rivolge, è un tema che viene visto male e viene interpretato male. Le case della comunità sono un altro sistema complesso. C'è un sistema dove una persona che ha bisogno di essere presa in carico, non che ha un mal di pancia, che ha bisogno di essere presa in carico, si rivolge. Si rivolge, e all'interno di questa casa della comunità ci devono essere delle equip che lavorano. Perché oggi la medicina è equip, vuol dire che tu hai più specialisti, tu hai il tuo medico, tu hai dei riferimenti che sono tuoi, tu hai dei riferimenti che possono essere anche di natura sociale. In alcune realtà addirittura ci sono realtà di natura associativa. È un sistema complesso che lavora in equip. Chi pensa di andare lì e farsi fare semplicemente la consultazione sul mal di pancia, e soprattutto chi le interpreta dal punto di vista della regione, interpreta un sistema male e che avrà delle ripercussioni, perché vuol dire che verranno impostate in modo da non essere utili alla comunità. Questo secondo me è, diciamo, la cosa più preoccupante in prospettiva.
1: Grazie Enrico.
2: Beh, penso si possa discutere, no, tanto con voi su questo. Allora, Daniela, Claudio, Valentina e Alice fanno gli auguri ai genitori che oggi festeggiano 50 anni di matrimonio. I genitori sono Gavino e Giuseppina, G&G, immagino nei servizio le lenzuola, gli asciugamanini, quelli del bagno, quelli del G&G, Giuseppina e Gavino, e gli auguri, 50 anni di matrimonio, tanti auguri Daniela, Claudio, Valentina e Alice, tanti tanti cuoricini, insomma, complimenti. Bene così. Sono le 12, penso di poter andare in regia. Telespettatori, c'era la telefonata, prendiamo dopo. Oh, non c'era telefonata, quindi telefonate adesso, subito dopo mezzogiorno ci sentiamo, dai.
3: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
4: Il fumo uccide. Non fumare.
5: La Generale. Fidati. Allungati la vita.
6: Vieni a scoprire la città dei bambini e dei ragazzi, il primo Experience Museum dedicato

0: significato ai cinque sensi. Ascolta, tocca, poi annusa, guarda e gioca. Perché imparare è un gioco. La città dei bambini e dei ragazzi ti aspetta.
1: Ecco Paolo, Paolo che pone un tema interessante. Allora, Paolo da Genova dice: non capisco perché ogni volta che qualcuno parla di remigrazione, lei non commenta, lei sono io, non è favorevole? Eppure il metodo migliore per risolvere il disagio. Ripeto, Paolo da Genova dice: non capisco perché ogni volta che qualcuno parla di remigrazione, lei non commenta, non è favorevole? Eppure il metodo migliore per risolvere il disagio. Di remigrazione qui se ne è parlato poco, direi mai. È la prima volta che vedo su un WhatsApp, e ho una memoria su questo importante, la parola remigrazione. Remigrazione è un termine che è stato sdoganato da Vannacci. È un termine abbastanza, cioè, disegna qualche cosa di semplicistico. Penso che tutti noi vorremmo anche l'estrema sinistra, dice il delinquente a casa propria, ma ci mancherebbe altro, dobbiamo dargli da mangiare, con tutto rispetto, sì che siamo accoglienti, siamo una società socialista e cattolica, la nostra italiana, la nostra civiltà si basa su queste colonne, no? Però dici, guarda, il delinquente ha fatto qualcosa che doveva fare, ma meglio a casa propria, se questa è la remigrazione va bene. Tutto qua, mi sembra un termine però un po' semplicistico, anche perché bisognerebbe capire se ci sono i patti tra le nazioni per cui io ti posso rimandare il criminale a casa. Il mio italiano me lo tengo qua, me lo tengo stretto qua in Italia, eh? Non è che noi non li abbiamo e sono qui da noi. Gli stranieri, dici, guarda, sconteranno la pena a casa loro. Le nostre carceri non credo che siano le migliori in assoluto, non penso siano le migliori del mondo. Probabilmente altri paesi le carceri sono ancora peggio delle nostre. Però dici, guarda, questo viene dalla... mi dici una nazione del risico che non esiste? No, la Yakuza esiste? No, esistono tutte. Una nazione non esiste, torna là. Sì, sì, va bene, non c'è bisogno di Vannacci. Va bene, però ci sono patti che ci legano, per cui una volta che questi galantuomini tornano a casa non li rimandano indietro. Tutto qua, parliamone, chiamatemi, chiamami Paolo, cioè, chiamami, sono qua, 800 640 771. Eccolo qua. Allora, Paolo da Genova, vabbè, non sa cosa stia dicendo, ma no, non, nulla, se non, siamo qua sereni, tranquilli. Pronto, buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Buongiorno, chi è?
2: Buongiorno, sono Perone Ilvio.
1: Ah, Ilvio, buongiorno Ilvio.
2: Giusvalla.
1: Da Giusvalla, sì, sì, sì. Sì,
2: sì, io volevo chiedere per i 250 euro... a quanti fanno gol,
1: sì,
2: per gli sì, immigrati minori.
1: Sì. Beh, allora, Ilvio, se allora io vi ho ripetuto quello che in diretta ha detto un giovane signore, io direi un quarantenne, si chiama Massimo, ha detto in diretta a me e in diretta a Giorgia Fabiocchi sabato mattina qui su Primo Canale. Quindi questo ha detto. E fanno gol, sì, la gestione di un ragazzo sono 250 euro. 10 ragazzi sono 2500 euro al giorno. Voglio dire, un insegnante da quanto? 20 euro l'ora. Un pranzo al ristorante, non dico andare da Zeffirino tutte le sere, ma... se la sanità è gratuita, se ha un problemino lo porto al pronto soccorso, andiamo a San Martino, andiamo a Galliera, dovrebbero curarmelo il ragazzo. Insomma, è una cifra, mi sembra molto interessante, che non si riesca forse a badare a questi ragazzi in modo particolare, forse ci vogliono più soldi, non lo so. Però mi sembra una cifra buona, interessante. Può invogliare le persone per bene a occuparsi di un ragazzo, penso che ci possano rientrare tranquillamente. Non dico andiamo da Zeffirino, ma se gli do da mangiare in casa un piatto di spaghetti italiani, che non sono la prelibatezza del mondo, una,

0: una bistecca di una fiorentina con 250 euro ci esce fuori, magari la carne no, una cotoletta alla milanese, un'insalatina, un po' di frutta, insomma dovremmo riuscirci, no? Possiamo anche andare al cinema, un biglietto costa 8 euro, riusciamo anche ad andare alla Fiumara al cinema, per dire, dovremmo insomma farcela. Quindi che ci siano queste problematiche, dici, ma come mai? Questo stando, sono i ragionamenti che faccio sulla telefonata di un nostro telespettatore. Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno, sono di nuovo io, mi scusi,
0: Sì,
1: signor Enrico.
0: prego.
1: Io volevo dire che dopo aver lavorato una vita, io al giorno prendo 25 euro e devo vivere decorosamente perché devo mangiare, ho il mio
0: Sì.
1: gattino, vabbè, dalla parrucchiera non ci vado perché non mi piace, non perché non riuscirei. Però 250 euro sono una sproporzione incredibile. Ma non
0: Sì.
1: è possibile, ma neanche se mangiassero caviale mattina e sera, com'è possibile dare 250 euro a queste persone?
0: Ma
1: Io
0: veda, mi
1: rimango con
0: scusi
1: queste
0: se l'ho
1: mani
0: interrotta. Se addirittura io questi soldi li do al ragazzo nel suo paese d'origine, anche meno. Dice, guarda, facciamo un contratto, non stare a spendere 10.000 euro per venire in Italia, rischiare di essere picchiato, umiliato, stuprato, menato, l'ho già detto, in Libia. Non rischiare la vita. Facciamo 200, te ne do 200 a casa tua. 200 a te e 200 al fratello e 200 alla mamma. Avrà una mamma poverina che vede sto figlio andare per dove? Un papà, ce l'avrà un papà. E te ne do 200, dovresti vivere come un re. Però dici non ci sono le risorse. L'Africa è il paese più generoso del mondo. Quello che c'è in Africa non c'è in tutto il mondo. Gino Paoli non è un fascistone, Gino Paoli, in un'intervista di 40 anni fa, diceva, Gino Paoli, buonanima, è lassù, de cuius, dice, se un africano ha fame, io gli insegno a pescare, cioè non gli do un pesce, gli insegno a pescare. È un poeta, è una frase poetica, però è bella, no? Gino Paoli, un'intervista di 40 anni fa. Di mettere insieme una macchina che non riusciamo più a gestire, c'è il traffico di uomini alla frontiera, direi l'altro ieri, oggi è martedì, forse ieri, un cittadino non italiano è stato fermato alla frontiera di Ventimiglia, aveva tre poveretti a bordo, era un passeur, cioè uno che traffica in esseri umani. C'è anche questo, c'è anche questo, nella grande diaspora africana, c'è anche questo. Pronto, buongiorno.
2: Buongiorno, sono Flavia da Chiavari.
0: Sì, buongiorno Flavia.
2: Volevo dare la mia opinione sui 250 euro al giorno, che noi italiani siamo proprio presi per i fondelli, perché a noi ci tolgono il pane di bocca per darle all'estero, ed è una vergogna,
0: Allora,
2: ma
0: io credo
2: veramente.
0: che sia più che l'Italia, credo che sia l'Europa, eh. Credo che siano decisioni, non è che ci sono i paesi, quello che dà di più, quello che dà di meno. Io credo che sia gestito dall'Europa il rubinetto, questo rubinetto enorme, sono appalti meravigliosi, milionari, insomma, un italiano, un indigeno nostro, in un paese come il nostro, 250 euro al giorno, ma sì, per me, io dico, penso al ristorante, ma c'è. Che problema c'è? Poi la gestione dei ragazzi è diversa, ci vogliono attenzioni diverse, però lo accompagni a scuola, la scuola è gratuita, gli insegnanti sono ottimi, se si fa la bua lo porti all'ospedale, lì andrai a fare i raggi anche da un privato, spenderai 100 euro, vabbè, succederà, il dentista, gli pagherà il dentista, e che sarà mai? Però è un po' sproporzionato il costo di gestione rispetto poi a tante gestioni che così evaporano e questi ragazzi si perdono per strada. Hai capito? Ottavia, direi, da
2: Niente è
0: Chiavari.
2: solo guai, solo danni e solo guai.
0: Beh, per carità, noi cerchiamo di aiutare chi ha bisogno, chi ha necessità. La stessa cosa che chiederemmo noi se fossimo in un altro paese e avessimo bisogno. Noi siamo emigrati e insomma ci siamo anche fatti onore, penso, in tanti tanti paesi. Parlo da noi italiani. Grazie, Ottavia. Diceva quella signora che noi siamo fortunati, perché siamo nati in un luogo tutto sommato molto bello.

0: tutto sommato fortunato. Certo, non è merito mio se è nato, che ne so, un certo Dante, un certo Michelangelo, un certo Raffaello, non è merito nostro se è nato Leonardo da Vinci, se è nato Cristoforo Colombo, se è nato Galileo Galilei, se è nato Riccardo Muti, se è nato Pavarotti, se è nato Barilla, non è merito nostro, non è demerito nostro se è nato Mussolini, se è nato Donato Bilancia, se è nato Totorina, se è nato Luciano Liggio, non è merito mio se è nato Giovanni Falcone, se è nato Borsellino, però di fatto sono nella nostra cultura quella che noi cerchiamo di portare avanti, cioè che cerchiamo di mantenere. Certo che siamo stati fortunati, però non è che buttiamo via le cose così, no? Pronto, buongiorno.
1: Pronto, buongiorno, Remo Cirone, posso parlare? Sono Mauro Pastorino da Bolzaneto.
0: Ah, sì, da Bolzaneto. Buongiorno, Mauro.
1: Sono contadino, falegname e barista io. Non ho mai fatto pelandrone, ho lavorato poco, sono malato mentale, però voglio dire qualcosa io su questo fatto. Che diano dei soldi agli stranieri, vabbè, se gli è dovuto va bene, però ci sono tanti italiani che sono alla fame, vedo tanti pensionati che vanno a prendere la verdura anche perché i negozianti non gli danno un sacchetto alla sera per portarsela a casa, che lavorano fino a 100 anni per cosa? Per morire in una bara e portarsi i soldi in tasca. Però le voglio dire una cosa. Io mi sono costruito da solo, ho fatto la fame, sono stato negli istituti, sono stato aiutato da una figlia veramente brava, che mi ha aiutato più della salute mentale di Bolzaneto, che non ha fatto niente, non voglio fare polemica perché poi se lo vado incontrato con la salute mentale. Mi ha fatto da psichiatra, mi ha fatto tutto avere mia figlia. Sono stato derubato da un avvocato di 5.400 euro e ora sono ho messo l'avvocato Pagliavelli. Comunque, a parte tutto, bisogna darsi da fare nella vita.
0: Sì,
1: nessuno ti regala niente, nessuno ti porta da mangiare in casa. Grazie, arrivederci.
0: Grazie. Ma insomma, per quanto riguarda l'avvocato, c'è stato un esempio in Italia, esempio, lei dice derubato di 5.000 euro. A mio avviso il povero Andrea Sempio è stato derubato da 3 avvocati, Lovati non c'entra nulla, che gli hanno portato via 50.000 euro, appena lui è stato indagato l'anno scorso. Lei 5.000, ma gli hanno portato via 50.000 euro e non sa neanche esempio come perché. Questa è satira criminale. L'Abruzzone no, lasciamola dov'è. Però lei 5.000, ma a esempio 50.000, 60.000 che il papà ha recuperato tra la sorella benestante e il cognato, ma no? Questa è cronaca politica, satira politica. Pronto, buongiorno.
2: Buongiorno, vorrei parlare con Enrico.
0: Sì, buongiorno, sono io, chi è lei?
2: Ah, ecco, ciao Enrico, sono Sandra da Palmaro.
0: Ah, Sandra, buongiorno,
2: sono
0: Sandra, buongiorno.
2: Sono una signora di 87 anni.
0: Bene.
2: E volevo dirti che sei molto simpatico, ti seguo tutte le mattine.
0: Sì.
2: E non dare retta a quelle persone che non sono mai d'accordo con te.
0: Grazie. Oggi no, ma ci mancherebbe. No, ma io do retta a tutti, ci mancherebbe. È chiaro, non si può piacere a tutti, ma a me dispiace quando leggete le cose, certe cose, che quando leggete in chiave politica, perché io non ho nessuna aderenza politica, oggi mi sento calendiano, oggi mi sento vicino a Calenda, domani mi sentirò vicino, ve lo dirò domani, vabbè, San Giovanni Battista evitiamo domani, però cioè, cercate di afferrarmi, quando cercate di etichettarmi, mi dispiace perché non ho non ho da pagare pegno a nessun partito politico. Oggi mi sento di Calenda, domani mi sentirò di Schlein, dopodomani di Conte, fra 3 giorni di Meloni, lo dico, tra Trump e Meloni, Meloni. Pensate che i due, sapete che si devono rivedere? Si devono rivedere ad Ankara, ci sarà il summit della NATO. Quindi non c'entra. E ricordo anche che Meloni, posso parlare di Meloni? Sì, non è, se parlo di Meloni, non è che io sono un meloniano, no? È presidente del Consiglio, Trump è presidente. Teoricamente Trump dovrebbe parlare col suo omologo Mattarella, però abbiamo

abbiamo due sistemi diversi, la loro è una repubblica presidenziale. Ok, però si devono rivedere ad Ankara i primi di luglio, c'è il summit della NATO. E ricorderete allo slogan quando noi giovani imberbi partecipavamo ai cortei fuori l'Italia.

0: No, di più, 60 anni, 55 anni dei nostri slogan, e adesso è l'America che rischia. Però i due si devono rivedere, ne leggeremo di tutti i colori, no? Ok? Boom. Pubblicità e poi ritorno. Preparate la prossima telefonata.
1: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
2: Al Waterfront Mall, simbolo di ricrescita, innovazione e nuova socialità, McDonald's c'è. Perché vuole partecipare attivamente al futuro, formando giovani talenti e offrendo qualità accessibile a tutti. In un progetto tra i più importanti della città, McDonald's c'è.

0: Allora, è arrivata una locandina carina, il messaggio tenero. Henry, saremmo grati se pubblicasse la locandina. Non posso farla vedere perché il mio computer ha un problemino. Nella sala del Consiglio Metropolitano, da oggi a venerdì 10 luglio, c'è una mostra di artisti. Enrico Merli e Luca Bozzo. Nella sala c'è l'aria condizionata, l'ingresso è libero. Ok, vorrei ricordarti che l'Europa siamo noi. Anch'io sono un emigrato siciliano, ho 70 anni, nella vita mi sono sempre sudato tutto, nessuno mi ha mai regalato nulla. Provo solo tantissima vergogna. Ok, sì, no, per chi si comporta male. Pronto, buongiorno.
1: Pronto, buongiorno.
0: Buongiorno, buongiorno, chi è?
1: Mi chiamo Gabriele, chiamo da Ponte Decimo.
0: Buongiorno Gabriele, buongiorno caro, dica.
1: Buongiorno. Dunque, io volevo dire una cosa, alla sindaca Salis, di quello che ho visto sui social,
0: sì,
1: di fare via 20 settembre e trasformarla. Però, cioè, come tutti i cittadini, deve pensare prima alla sicurezza. Qui in Valpolcevera è una situazione davvero che... cioè, ragazzi... è aberrante, davvero.
0: Sì.
1: Ci vorrebbe più sicurezza, sicuramente.
0: Mm-hmm. Sì. Grazie.
1: E niente, tutto qui.
0: Allora, grazie. La Valpolcevera, non la valle, ha fatto parlare di sé per l'incidente che ha coinvolto la povera Elisa. Notate, apro una parentesi, grazie Rocchiccioli. Fateci caso, occupa un attimo il telefono, perché parlerò per un minuto. Quando succede un incidente assurdo, efferato, una cosa che non deve succedere, normalmente il morto, la morta, è un ragazzo per bene, faceva volontariato, aveva appena finito gli studi, era ben voluto dalla famiglia, aveva appena trovato lavoro e i colleghi gli volevano tutti bene. Normalmente muoiono loro, non so perché, sono sempre loro. Elisa, autista di AMT, pallavolista, amata per il suo carattere, per il suo modo, non c'è più. In una via in cui bisognerebbe andare a 30 all'ora, 30 all'ora. Pare che la persona andasse a 100, a 100. In una via a doppio senso. Da quando ci fu il disastro del Morandi, la viabilità era a salire argine sinistro del Polcevera, a scendere argine destro. Poi è successo quello che è successo, bisognava fluidificare i flussi, ritorna alla problematica adesso. Abbiamo visto, dopo l'incidente, una segnaletica orizzontale penosa, inesistente, che ti porta all'errore, non ti fa capire dove sei. E si capisce che le vostre telefonate sono dall'incidente, dal 14 agosto del... che mi dite di ritornare, ristabilire il senso unico ad andare. Il senso unico non c'è ancora. È successo un disastro settimana scorsa. Quanto tempo ci vorrà per tornare al senso unico? A salire argine sinistro, a scendere argine destro? Quanto tempo ci vuole per girare i cartelli, mettere un sacchetto di spazzatura sui cartelli che hanno l'argine sinistro a scendere,

0: girare meglio quelli a salire, tirare una riga bianca per terra. Sì, sono 3 chilometri, ho capito. Quanto tempo ci vuole? Perché le cose stanno così. Quanto tempo ci vuole? Valpolcevera? Quanto ci mettiamo a capire che così non va? Punto. Direi la stessa cosa se ci fosse l'altro. Ok. 12:23, devo andare in regia? No, sì. No, avanti fino alla mezza. Ho capito, adesso possiamo ripartire col telefono, Mario? Cioè, diciamocelo, no? Facciamo partire un cronometro. Da quest'oggi la Valpolcevera, le vie devono essere. Sì, ma dobbiamo cambiare. Certo, la segnaletica, dobbiamo girarla. Dobbiamo tracciare una riga per terra. E che sarà mai? Riusciamo a farlo in quanto tempo? Pronto, buongiorno.
1: Ciao, Mari.
0: Oh, Roberto dalla Gaccia.
1: Allora, ascolta un attimo, io volevo avere una delucidazione. Ho visto che i dipendenti del comune sono in agitazione.
0: Sì.
1: Cioè, vorrei sapere un qualcosina in più,
0: sì.
1: Nel senso che io il 27 dovrei andare a rinnovare la cassa benedetta carta d'identità.
0: Aia.
1: C'ho già l'appuntamento, c'ho già tutto. Sì. Però cioè, non vorrei che poi alla fin fine cioè, mi
0: capito
1: anche l'appuntamento.
0: Ma io non, allora oggi è il 23, non penso che l'agitazione duri fino al 27. Sono in agitazione, sto cercando l'articolo per leggertelo. Oppure se credi tu, se vuoi far prima, col cellulare vai sul sito Primo Canale e lo trovi. Penso che da qui al 27, Roberto. Quindi sei andato per... racconta come hai fatto per cambiare la carta d'identità da quella cartacea a quella elettronica.
1: Assolutamente semplicissimo. Io ho chiamato in piazzetta Santa Fede, dove sei andato tu a rinnovarla. Cioè, mi hanno detto di fare dei passaggi col computer cellulare, ho detto guardi sono negato.
0: Mm-hmm.
1: Mi hanno passato l'ufficio centrale di Corso Torino,
0: sì.
1: una signora molto gentile mi ha anche detto come si chiama, mi dice beh. Parò di Roberto, un beh, elemento beh. In via di estinzione, mi hanno detto, cioè, gli ho detto oh, va bene, sì, non mi chiamo Mohamed, mi dice guardi c'è cioè, posto tale giorno, se a lei è gradito si ricordi che non è però in Santa Fede, qui è in Corso Torino,
0: sì, sì.
1: Per me basta rinnovarla, mi va bene anche a Pian Berlino, ecco.
0: Certo. Allora ho aperto, dunque stato, Roberto ti saluto, ti leggo per TV il nostro articolo, ok? Così aiutiamo anche le altre persone. Allora, stato di agitazione a partire da oggi, per tutto il personale del Comune di Genova. Lo proclamano i sindacati RSU, CGL, CISL, UIL, attraverso una lettera indirizzata al prefetto, diritto allo sciopero nel rispetto dell'assemblea, a seguito sono emesso lo stato di agitazione, indisponibilità a effettuare ore straordinarie, cambi turni non programmati ed effettuazioni che non siano strettamente collegate all'erogazione del servizio. Penso che, essendo la carta d'identità una procedura non secondaria, che venga svolto, da quello che leggo, che venga svolta, perché non effettuano attività non strettamente collegate, correlate all'erogazione del servizio, che è importante. Un minuto per l'ultima telefonata, pronto?
2: Pronto, sono Mauro di nuovo da Bolzaneto.
0: Sì, Mauro.
2: Mi scusi se la disturbo, volevo chiarire alcune cose che non ho detto. Mi sente Remo Cirone?
0: Sì, un minuto.
2: Tanto
0: Mauro, un minuto.
2: A lei e allo staff di Primo Canale, passatemi una bella estate. Io voglio dire questo, mi ascolta?
0: Sì.
2: Perché certi stranieri sono aiutati nella sanità prima degli italiani, vengono loro, anche se uno, se non voglio errare, ha dei problemi di cuore, di cosa, prima guardano loro, non so se è vero questo, va bene. Poi perché certi italiani e certi stranieri spacciano la droga di giorno e di notte, qui a Bolzaneto, a Rivarolo, a San Pia d'Arena, a Vinegro, nei vicoli, e la polizia non interviene, fa finta di niente, si gira dall'altra parte, perché io personalmente ho visto alla fermata della stazione di San Pia d'Arena buono della salute.

0: sentimentale, sì, ragazzo come me, che passava un involucro di droga, okay, e uno gli dava i soldi.
1: Ok, grazie Mauro. Sono 27, probabilmente non era così malato mentale da anno, aveva bisogno dello psichiatra, se nascondeva in un pacchetto, in un anfratto della stazione San Piero d'Arena, probabilmente non aveva bisogno di questo. Non credo che siano ognuno, che qualcuno passi meglio di un altro, si è curati in base alla gravità del problema sanitario che sia. Io vi ringrazio per questa bellissima giornata, adesso vi lascio al TG, importante pagina informativa, se Dio vuole, eccolo qua, vedete? Guardate, vi aspetta Tiziana e le nostre colleghe e i colleghi. Se Dio vuole, domani alle 10 sarò qua con voi, se Dio vuole, e rifletteremo sul povero Giovanni Battista, detto Giobatta. Arrivederci.

0: Bentrovati amici di Primo Canale da Parigi di Trebi Meteo. Inizia una nuova settimana con l'anticiclone africano ancora ben saldo sul nostro territorio. Sulla Liguria, tempo asciutto ed assolato, ma non sempre dovunque. Difatti, le zone interne potranno risentire di una certa instabilità diurna. Per il resto, gran caldo con temperature massime prossime ai 32-33 gradi in diverse province, ma soprattutto il caldo si farà sentire anche nella notte e al mattino. Uno sguardo ora più in dettaglio a ciascuna località partendo da Imperia. Tanto sole sì e clima caldo non solo in giornata come vi anticipavo, ma anche nella notte e all'alba. Uno sguardo a Savona, ma anche qui la situazione meteo non è destinata a cambiare. La pressione atmosferica alta permetterà ampi spazi di cielo sereno, un clima caldo nelle ore centrali del giorno con punte massime attorno ai 32-33 gradi, ma caldo anche nella notte e al mattino con valori minimi attorno ai 26-27 gradi. Anche su Genova il sole sarà prevalente, ma locali note instabili saranno possibili nel corso delle ore pomeridiane nelle zone più interne. Gran caldo nelle ore pomeridiane con punte massime di 32-33 gradi, ma anche nella notte e al mattino con valori minimi vicini ai 27-28 gradi. Anche sul Tigullio il tempo sarà stabile ed assolato, qualche nube di passaggio ma innocua, una ventilazione debole o assente e temperature massime attorno ai 32-33 gradi in molte zone. Ed anche sullo Spezzino il sole sarà prevalente con gran caldo nelle ore centrali del giorno, ma si farà sentire anche nella notte e al mattino. L'anticiclone africano sarà ben saldo e robusto anche nella giornata di mercoledì. Sulla Liguria il tempo sarà assolato sì, ma soprattutto nelle zone interne risentiremo di locali note instabili. Aria umida permetterà la formazione di locali rovesci, anche a sfondo temporalesco, solo occasionalmente qualche effetto riuscirà a sconfinare le vicine zone costiere. Il clima sarà ancora caldo di piena estate, con temperature massime attorno ai 33-34 gradi. Dettagli maggiori, come di consueto, vi attendono sulla nostra app Trebi Meteo.
1: Dopo Genova, dal 1 marzo, la nuova procedura per l'invalidità civile arriva anche a Savona e La Spezia. A Imperia sarà attiva dal 1 gennaio 2027. Il certificato introduttivo lo invia al tuo medico. Per tutto il resto, rivolgiti all'Inca CGL. Info su incaliguria.it.
2: La voglio efficiente, full hybrid.
3: La voglio comoda, spaziosa.
2: La voglio giusta per me. Gamma Full Hybrid, a partire da 16.990 euro. Find your more.
4: Grandi Auto Riviera, concessionaria ufficiale MG a Tortona, Savona e Sanremo.
5: Al Waterfront Mall, simbolo di ricrescita, innovazione e nuova socialità, McDonald's c'è. Perché vuole partecipare attivamente al futuro, formando giovani talenti e offrendo qualità accessibile a tutti. In un progetto tra i più importanti della città, McDonald's c'è.

Continua un'ondata di caldo anche in Liguria, bollino giallo, ma arriverà il bollino arancione. E poi il martedì è la giornata della politica con il consiglio regionale, che oggi va ad oltranza, e poi il consiglio

0: comunale, con a partire dalle 14:30 zona rossa, e anche il martedì la giornata di People e di Michè a partire dalle 21. Di questo e di molto altro parleremo oggi a Newsroom 28, ma vado subito a salutare Andrea Popolano. Buongiorno Andrea.
1: Sì, buongiorno Tiziana. Parliamo subito di quello che è un po' il tema del giorno, ovvero questo grande caldo che sta interessando anche la Liguria, non solo la Liguria ma un po' tutto il paese. E oggi a Genova è il terzo giorno consecutivo di bollino giallo, ma attenzione perché domani il bollino diventerà arancione, quindi ci sarà ancora insomma questa sensazione di caldo che sta interessando un po' tutta la Liguria. Ieri si è arrivati anche a 35-36 gradi, soprattutto nello Spezzino. Domani bollino arancione, abbiamo detto, ma bollino che sarà arancione anche il giorno successivo, quindi giovedì prossimo. E già oggi abbiamo temperature ben oltre i 30 gradi un po' ovunque, 32 gradi e 8 a Genova centro, 32 e 1 a Savona, 32 e 7 a Imperia, 32 e 5 invece nello Spezzino. La temperatura al momento più alta è quella del Colle di Nava, 35.3 gradi. Insomma, attenzione ovviamente a seguire sempre i consigli che valgono in questi casi: bere tanta acqua ed evitare di uscire nelle ore più calde. A te, Tiziana.
0: Grazie Andrea. Ebbene sì, consigli che spesso vengono tacciati come sempre gli stessi. Poi sappiamo che quando ci sono queste ondate di calore sono molte le persone anziane, ma non solo, anche i giovani che magari fanno jogging alle 2 del pomeriggio, vanno in bicicletta e poi hanno svenimenti oppure colpi di calore e si ritrovano poi a dover andare in pronto soccorso. Quindi mi raccomando, seguite tutte le indicazioni, cercate se potete di limitare gli spostamenti, in particolare nelle ore più calde, che poi sono la maggior parte della giornata in questi giorni. Ricordatevi anche che esiste un numero verde attivo su tutta la regione Liguria, 7 giorni su 7, che è quello dei custodi sociali, il numero verde per caldo a cui si può far riferimento se dovete fare della spesa, bisogna portare l'acqua, insomma ne abbiamo parlato e ne continueremo a parlare. Così come continuiamo a parlare di sicurezza, di quello che sta accadendo in particolare nel capoluogo ligure, e allora per fare il punto dopo anche l'incontro di questa mattina in prefettura vado da Aurora Bottino. Buongiorno Aurora.
2: Buongiorno Tiziana. Sì, un incontro del Comitato Sicurezza all'interno della Prefettura di Genova proprio per parlare degli ultimi episodi di violenza avvenuti in città, a partire da San Fruttuoso, dove un minore straniero è stato accerchiato e picchiato da circa 20 persone, fino a Quinto, dove nella notte tra sabato e domenica un gruppo di circa 30 ragazzi, minori, stranieri e non, sono stati aggrediti da una ventina di persone che, con il volto coperto e armate di bastoni, hanno iniziato a lanciargli delle pietre. Chiaramente è una situazione complessa che non parla solo di minori stranieri non accompagnati, ma diciamo che il focus questa mattina all'interno della prefettura era proprio su quello. Allora andiamo a sentire le parole della sindaca Silvia Salis, che ha spiegato quali sono le azioni che il comune intraprenderà proprio per cercare di trovare una soluzione. L'appello principale che lei fa, e per cui ha scritto anche ad ANCI, è diminuire la pressione che è su Genova. Sentiamo.
3: La tematica che abbiamo affrontato in modo molto approfondito oggi, quello delle comunità dei minori non accompagnati, il Comune ha insieme alla Procura fatto una segnalazione sul fatto che ci sono dei minori che vanno allontanati e i minori che continuano a delinquere non possono essere ricondotti alle comunità. Quindi ringraziamo le comunità per quello che fanno, perché è un lavoro anche di tenuta incessante, quotidiano, però c'è bisogno anche qui di regole chiare e di protocolli chiari, perché comunque di fronte a una recidività non si può pensare che se ne possa occupare un operatore di una comunità. Quindi vanno allontanati, va diminuita la pressione su Genova, perché Genova ha il 76% dei minori non accompagnati dalla Liguria, e anche per questo ho scritto ANCI per chiedere che venga, ANCI regionale, che venga considerata una ridistribuzione su tutti i comuni della Liguria, perché questa pressione ovviamente da gestire aumenta complessità, e quindi il tema è questo: ci sono dei provvedimenti da prendere, un rientro anticipato alle comunità, però anche su questo la legge parla chiaro sul fatto che non si possa imporre. Ma

0: si possa comunque considerare il fatto di mettere questo tipo di regole nelle comunità di Genova e non locali. Però c'è bisogno appunto della collaborazione di tutte, anche della procura, e vanno i casi più recidivi di chi continua a delinquere ricondotti, insomma, in quello che è un percorso poi riservato ai minori, che consideri il fatto che comunque compiono atti criminali continuamente e dopo questi non possono essere riportati in comunità, perché gestire quei tipi di casi all'interno di una comunità di comunque minori che già hanno diverse problematiche diventa sempre più complesso. Noi come polizia locale faremo dei controlli al di fuori e anche all'interno delle comunità, però questo è quello che possiamo fare, quello che ci consente la legge di fare. Detto questo, poi ognuno dovrà assumersi le proprie responsabilità.
1: Grazie.
2: Martedì, giornata dedicata alla politica con il Consiglio regionale, un Consiglio regionale nel quale si è parlato molto di sanità e di riforma. Allora vado a salutare Giorgia Fabiocchi. Buongiorno Giorgia.
3: Ciao Tiziana, buongiorno, ben ritrovati dal Consiglio regionale, un Consiglio regionale lungo quest'oggi per affrontare il tema della riforma sanitaria in regione, perché al centro, nello specifico del dibattito, c'è il ruolo del San Carlo, ovvero l'evangelico, è pronto a entrare in AOM, ovvero un'azienda ospedaliera metropolitana, per entrare a far parte quindi del gruppo che all'interno ha già il San Martino, il Galliera e il Villa Scassi. Che cosa sta succedendo? Che questo ha provocato una reazione da parte della minoranza. Ieri si è tenuta una commissione, la seconda, sulla sanità. Si è parlato di questo e di tanto altro, e si è parlato anche dello stato di preoccupazione dei lavoratori del San Carlo, che dal 1 luglio dovevano entrare a far parte della OM. È stato deciso che si slitta al 1 gennaio, quindi nel 1 gennaio 2027. Questo permette quindi rallentare i tempi per chiudere burocraticamente bene la partita. Quindi questo emendamento è stato presentato dalla maggioranza, da Vince Liguria, e la minoranza però li accusa di averlo fatto solo perché si sono sentiti pressati. Quindi insomma c'è una bocciatura totale da parte del centrosinistra, delle opposizioni alla riforma sanitaria. Dall'altra parte c'è una difesa invece di una riforma che dicono è l'unica strada per dare un futuro alla sanità in Liguria. Ci sarà poi la votazione probabilmente in serata, non dovrebbero esserci particolari sorprese, dovrebbe passare, però certo è, c'è un clima sicuramente abbastanza surriscaldato, esasperato rispetto al tema della sanità in regione.
2: Grazie Giorgia Fabiocchi. Tra poco con Andrea Popolano parleremo invece del Consiglio Comunale, della diretta di Zona Rossa a partire dalle 14.30, ma vado a salutare Matteo Cantile per volare in Cina.
4: Già, almeno virtualmente, ma anche con le nostre immagini, perché è stato firmato ieri. Ora dovete perdonarmi, io tra ieri e oggi in Cina mi perdo, perché io parlo con il nostro operatore in Cina di notte di solito o all'alba, e quindi lui in questo momento è una cena in ambasciata, però insomma non è l'ora di una cena per noi, ma per loro sì. È stato firmato questo accordo, questo agreement, lettera d'intenti, chiamiamola come vogliamo, tra la nostra regione e la regione cinese di Hainan. È una regione molto importante con cui abbiamo molte cose in comune. La regia di questo accordo l'ha curata Spediporto, che sta lavorando moltissimo, ha lavorato moltissimo a questa missione internazionale, e appunto è stato firmato questo accordo da Spediporto, Andrea Giachero il presidente, il capo di gabinetto di regione, l'ammiraglio Massimiliano Nannini, e naturalmente le loro controparti cinesi, che mi guardo bene dal pronunciare, ma comunque erano altrettanto importanti, i loro omologhi della regione di Hainan. Se vuoi abbiamo le parole del direttore generale di Spediporto Giampaolo Botta, che ci racconta i contorni di questo accordo.
5: Oggi, partecipando a questo importante evento, abbiamo avuto modo di vedere come le politiche e le strategie di sviluppo di Hainan siano veramente molto simili a quelle della nostra regione. Entrambe puntiamo sul turismo, ma anche sulle semplificazioni legate al commercio. Hainan sta mettendo a terra un progetto ambizioso di costruzione di relazioni internazionali, sul quale Genova e la Liguria penso debbano seriamente pensare e ragionare, in chiave di creazione di nuove opportunità per le aziende liguri, per i porti di Genova, Spezia e Savona. Abbiamo una grande opportunità, con questo accordo abbiamo penso acquistato credibilità e visibilità nei confronti di una regione, di una provincia.

0: che è la terza provincia più importante della Cina e quindi con un ruolo strategico imponente a livello di numeri e di volumi, con una grande volontà di investire in Europa, e noi speriamo che attraverso anche queste intese si possa guardare con interesse al nostro territorio per investimenti produttivi che, come abbiamo avuto modo di vedere qui, sono destinati in maniera importante alle tecnologie non soltanto legate alla logistica, ma anche al benessere, alla salute. È incredibile vedere quanta tecnologia ci sia, per esempio, nel settore medicale, quanta tecnologia ci sia nel settore aerospaziale, in quello della robotica. Tanti spunti molto interessanti di investitori che guardano al nostro territorio, non soltanto pensando alla logistica, ma soprattutto alla creazione di punti di assemblaggio, di lavorazione e quindi di manifattura. Questo è il più grande, forse l'aspetto più importante da sottolineare, perché laddove c'è manifattura c'è grande occupazione. Quello che noi dobbiamo fare è soltanto continuare a lavorare sulle infrastrutture, perché sono lo strumento per far arrivare attraverso i porti liguri eccellenze, investimenti internazionali. Noi non dobbiamo reputarci soltanto una via logistica alle merci, ma un territorio dove si possono fare investimenti per far costruire e per far crescere l'industria, la manifattura e quindi l'occupazione. Dobbiamo quindi avere un master plan che contempli non soltanto gli investimenti in infrastrutture, ma anche la capacità di offrire soluzioni innovative, semplificazioni amministrative a chi voglia venire a Genova in Liguria ad investire.
1: Trovate tutte le informazioni, tutte le interviste sul sito primocanale.it. Adesso torno ad Andrea Popolano per fare il punto sul Consiglio Comunale di oggi, dalle 14.30 a Zona Rossa. Ribongiorno Andrea.
2: Sì, esatto, perché sono tanti i temi che saranno al centro del Consiglio Comunale, ovviamente immancabile quello legato alla questione della sicurezza, con un'interrogazione e risposta immediata, quindi quelle domande che i consiglieri fanno agli assessori competenti. In questo caso ci sarà ovviamente quella che riguarda la sicurezza, la presenza dei minori non accompagnati e i diversi fatti di cronaca che abbiamo raccontato in queste ore, ma tornerà tra queste domande anche quella legata al futuro di Via 20 Settembre. L'ha presentato qualche giorno fa il Comune, il progetto di pedonalizzare la parte alta di via 20 Settembre. Ci saranno approfondimenti da questo punto di vista per cercare di capire più nel dettaglio questo progetto, e poi si parlerà anche del concerto, dei tre giorni di concerto che c'è stato allo stadio Ferraris con Olli protagonista, perché c'è una discussione su quella che è la concessione dello stadio e il canone pagato dall'autore, quindi da chi ha organizzato tutto per svolgere questi tre concerti, e non mancano le polemiche. Ultima cosa al volo: lo stato di agitazione proclamato per oggi da parte del personale del Comune di Genova. Se ne parlerà in aula anche da questo punto di vista, perché l'opposizione, il centrodestra, ha sottolineato, voleva parlarne in aula, ma in realtà il tema non è stato affrontato, ma a margine, come spesso ci capita, racconteremo anche questa situazione.
1: Grazie Andrea, noi ci fermiamo per una piccola pausa, tra poco ancora insieme qui a Newsroom 28.
3: Obesità, pericolo mortale. Mangia sano e fai attività fisica.
4: La Generale. Fidati. Allungati la vita.
5: Case della Comunità, perché? Rivolgiti alle Case della Comunità per piccole ferite, punture d'insetto, febbre, diarrea, sangue dal naso e altre patologie lievi. Così puoi evitare lunghe attese al pronto soccorso. Case della Comunità, come? Facci gratis e senza prenotazione. Case della Comunità, dove? In Liguria ci sono 32 case della comunità, distribuite in tutta la Liguria. Sul sito di Regione Liguria tutte le sedi e gli orari.
6: La nuova sanità ligure, più vicina, più facile e più pronta per te.

0: Eccoci ancora insieme Newsroom 28, torno da Andrea Popolano perché ieri a Genova c'era Tito Boeri.
1: Eh sì, esatto, perché è stata l'occasione, la Palazzo, la Camera di Commercio è stata

0: L'occasione per parlare di quello che è lo stato sociale del welfare, di quelle che sono le modifiche della società nei giorni nostri rispetto al passato, è Tito Boeri, che è il direttore scientifico del Festival Internazionale dell'Economia, ha analizzato anche quello che è un tema centrale, ovvero la remigrazione. Se ne parla tanto in questo periodo e insomma una sua posizione è decisamente contraria. Sentiamo.
1: La remigrazione è qualcosa di antistorico perché ci sono parti del mondo in cui la popolazione continua a crescere e inevitabilmente queste parti del mondo in cui la popolazione continua a crescere sono parti del mondo che alimentano anche dei flussi migratori verso i paesi in declino demografico. Se non ci fossero questi flussi migratori, molte delle nostre imprese dovrebbero chiudere. Oggi le imprese già fanno una fatica notevole nel reclutare il personale. Fino a qualche anno fa erano circa 5 imprese su 100 quelle che in Italia lamentavano difficoltà a trovare lavoratori, adesso siamo sul 60% e sono lavoratori in tutte le fasce, tutte le qualifiche, non sono più soltanto i tecnici informatici o le persone che lavorano su settori avanzati, sono anche le persone, i camerieri, le persone che fanno lavori poco qualificati, di cui si ha un bisogno assoluto, pensiamo alle badanti anche. Quindi l'immigrazione è inevitabile. La Spagna in questi anni è uno dei paesi che sta crescendo di più, sta ricevendo ogni anno circa 600.000 persone. E questo governo italiano, che nella campagna elettorale, anche al di fuori della campagna elettorale, non perde un'occasione per dire il peggio degli immigrati, però farà arrivare 1 milione di immigrati in questa legislatura. Il problema è poi certamente bisogna integrarli, bisogna lavorare su questo, bisogna far sì che dare loro opportunità di imparare bene la nostra lingua, il nostro sistema di leggi, di diritti e doveri. Sono cose che bisogna fare, ma inevitabilmente l'immigrazione è destinata a giocare un ruolo importante negli anni che verranno.
2: E questa mattina è attraccata alla Spezia, la nave Solidaire. Allora ci colleghiamo con Emanuela Cavallo. Buongiorno Emanuela.
3: Ben ritrovata Tiziana, ben ritrovati ai telespettatori di Primo Canale, la vedete alle mie spalle, la ONG Solidaire che è arrivata questa mattina intorno alle 6 nello scalo Spezzino. Le operazioni di sbarco sono iniziate intorno alle 7:30, attiva tutta la macchina della solidarietà per questi 43 migranti che sono stati soccorsi nei giorni scorsi nel canale di Sicilia, tra loro 10 minori non accompagnati e scattano le nuove procedure del patto per i migranti e richiedenti asilo dell'Unione Europea, 4 punti fondamentali legati ai controlli, appunto appena realizzato lo sbarco di arrivo, i controlli di sicurezza, i controlli naturalmente anche sanitari, soccorsi e poi anche una velocizzazione delle procedure di richiesta di asilo, ma anche una velocizzazione dei rimpatri. Qualora ci fossero situazioni particolarmente delicate e soprattutto non ci fossero le condizioni per chiedere appunto asilo sul territorio europeo e anche vincoli per ridistribuire i migranti tra gli stati membri. Si vedrà dunque questi migranti soccorsi, come vi ho detto, nei giorni scorsi nel canale di Sicilia, dove resteranno. E intanto alla Spezia ormai le operazioni di sbarco sono consolidate, si attiva proprio una vera e propria macchina, capofila Caritas e la Croce Rossa, guidati poi dalle forze dell'ordine e dalla prefettura. Questo è il quadro da qui, dalla Spezia. A voi.
2: Grazie, grazie Emanuela. Adesso vado a collegarmi con Elisabetta Biancalani in viaggio sulla 7. Tra l'altro, sta cercando di raggiungere una meta per la registrazione di presa diretta in viaggio tra cambi di carreggiata e code. Buongiorno Elisabetta.
4: Sì, buongiorno a te, a tutti i telespettatori. La cronaca dei quotidiani disagi per chi viaggia in autostrada per i cantieri. Abbiamo visto quello che è successo ieri sulla 26, proprio in coincidenza di una situazione come questa, ossia carreggiata unica, doppio senso di marcia. Io mi trovo sulla A7 tra Busala e Roncoscrivia, appena entrata in una carreggiata unica a doppio senso. Vedete, in questo caso, e non succede in tutti i tratti autostradali, tra le due corsie è stato posto questo piccolo guardrail basso mobile, almeno per cercare di evitare.

0: caso di distrazione o malore, sconfinamenti nell'altra carreggiata, ma la situazione comunque è molto delicata. Ci sono momenti in cui si incrociano i tir, oltretutto questa è un'autostrada che pare più una strada di montagna vista la tortuosità, il numero di curve, ma subito dopo Busalla si entra in questa situazione. Adesso un cartello ci ha annunciato fra 250 metri forse un ulteriore cambio. Guardate le immagini dei camion che passano una accanto all'altro. Oltretutto, una curiosità, le auto più moderne segnalano anche ai guidatori che si è invasa la corsia opposta, che si sta andando in contromano, proprio perché si è nella carreggiata unica a doppio senso. Qua guardate come il camion insomma si piega in questo rientro sulla carreggiata ordinaria all'altezza dell'uscita di Busalla, ma anche in questo caso non siamo ancora rientrati in doppia corsia, siamo sulla nostra carreggiata ma comunque su corsia unica. Probabilmente ci sono lavori che al momento non vediamo nella corsia che rimane chiusa, quella di sorpasso sulla sinistra, ma l'attenzione deve essere massima perché veramente una minima distrazione può portare all'incidente, e purtroppo se ne sono verificati diversi. Qua continuiamo a procedere verso Roncoscrivia, dove andrò a realizzare una puntata di presa diretta, ma vedete che restiamo comunque su corsia unica, nonostante nell'altro senso, cioè più che altro nell'altra corsia di sorpasso, non si notino lavori. Ecco che dopo qualche metro rientriamo, però un cartello già ci annuncia che fra 700 metri c'è un altro cantiere. Infatti vedete che la velocità passa da 90 a 80, mentre accanto a noi in queste curve procede un camion 350 metri. Un altro restringimento di carreggiata, vediamo se cogliamo il motivo. Ancora 100 metri e ripiomberemo di nuovo in un restringimento, ed eccoci. Potete immaginare nei momenti in cui il traffico è maggiore come anche questi restringimenti possano provocare code. Ormai dovremmo esserci poco prima dell'uscita di Roncoscrivia sulla 7, arrivando da Busalla. Più o meno i 100 metri dovrebbero essere trascorsi. Forse era un falso allarme, non c'è nessun restringimento. Vediamo comunque le linee gialle che indicano le zone di cantiere, mezzi sul bordo della strada. Comunque la corsia di emergenza è chiusa. Entriamo in galleria, ma in questo caso per fortuna non c'è stato ulteriore restringimento. Ripasso la linea allo studio.
1: Grazie Elisabetta. Ieri l'apertura, o meglio l'inaugurazione della nuova e ultima casa di comunità di Genova. E allora vediamo insieme il servizio.
2: Un presidio sanitario aperto giorno e notte, 7 giorni su 7, nato da una promessa fatta al territorio dopo il crollo del Ponte Morandi. È stata inaugurata la casa della comunità Hub della Valpolcevera, realizzata all'interno dell'ex edificio Trucco e destinata a diventare uno dei principali punti di riferimento per l'assistenza territoriale della vallata. La struttura, che si estende su una superficie di quasi 5.000 metri quadrati distribuiti su 4 piani, oltre al piano terra, è stata completamente riqualificata per ospitare servizi sanitari e sociosanitari integrati. L'obiettivo è di fornire ai cittadini un unico luogo in cui trovare assistenza, prevenzione, supporto per la gestione delle patologie croniche e servizi di presa in carico.
3: C'è possibilità di accogliere tutti senza prenotazione, cioè qui si può venire direttamente senza alcuna prenotazione. Questo è un altro valore enorme, a tutte le ore sia del giorno che della notte. C'è un ingresso apposta per le ore notturne, dove ovviamente ci saranno anche i servizi di sicurezza, che non si sa mai cosa può succedere, però c'è l'assistenza, c'è un medico 24 ore su 24, talvolta anche due, perché c'è la guardia medica anche da questo punto di vista.
4: La vera novità, come dico sempre, è questo nuovo rapporto con i medici di medicina generale, con i medici di famiglia, che qui saranno presenti in pianta stabile H24. Ed è la risposta che il sistema sanitario regionale dà ai cittadini che hanno bisogno di piccole problematiche di salute.
2: La nuova struttura punta a rafforzare il modello di sanità di prossimità promosso a livello nazionale per garantire continuità assistenziale e integrazione tra professionisti sanitari e servizi sociali, con particolare attenzione alla prevenzione e alla gestione delle cronicità.
1: Ma come sono cambiate le estati dei Liguri negli ultimi 90 anni? A Palazzo della Borsa di Genova la mostra Cronache estive racconta, attraverso le fotografie dell'Archivio Leoni, l'evoluzione del mare, delle vacanze e della vita sociale della regione. Visite fino al 19 luglio.
5: Quasi 90 anni di estati liguri, raccontate attraverso le immagini dell'archivio fotografico Francesco Leoni a Palazzo della

0: Borsa di Genova è aperta Cronache Estive, la mostra che ripercorre il modo in cui sono cambiati il mare, le vacanze, il tempo libero e la socialità dal 1936 agli anni 90. Dalle colonie estive al boom turistico, dal Festival di Nervi ai festeggiamenti per lo scudetto della Sampdoria, un viaggio nella memoria collettiva della Liguria attraverso fotografie di personaggi celebri e di cittadini comuni. La mostra sarà visitabile a ingresso libero fino al 19 luglio.
1: Era impossibile descrivere un archivio che ha 90 anni di storia, e quindi è stato deciso di guardare soltanto i mesi degli estati, di come passavano le ferie, le vacanze, insomma i genovesi. E quindi ci siamo basati più che altro su questo periodo dell'estate. E questa qui è una mostra che, oltre ad essere una mostra fotografica nel vero senso della parola, è anche una mostra, diciamo, del costume, in quanto attraverso queste immagini possiamo proprio vedere l'atmosfera della società e di come passavano le vacanze le persone e degli eventi che c'erano in questo periodo.
2: Vi ricordo, questa sera alle 21 People parleremo di storie oltre i limiti, quando la vita ti costringe a ripartire, 5 storie di persone che hanno dovuto riorganizzare la propria vita e trovare un modo per continuare, da chi dopo un incidente è tornato comunque a surfare con una protesi, a chi è diventata mamma anche quando sembrava impossibile a causa di diverse patologie, passando per chi ipovedente è un atleta paralimpico, fa immersioni, si lancia con il paracadute, ma anche chi dalla morte della figlia ha deciso di costruire qualcosa di positivo e di utile per le famiglie che hanno la stessa malattia rara della figlia, a partire dalle 21 e poi a seguire alle 22:30 una nuova puntata di Michè. In questa verrà raccontata la storia di una ragazza che vive nel centro storico di Genova. Michele Varilla, definita una zombie nella Cracklandia del centro storico genovese, a partire dalle 22:30. Io mi fermo qui, tutte le notizie aggiornate sul sito primocanale.it e sui nostri social. Ci rivediamo tra pochissimo con Al Centro. Ecco.
3: Tecno D, un consolidato team con oltre 30 anni di esperienza. In un mercato sempre più vario e competitivo, noi facciamo ciò che da tempo sappiamo fare meglio: individuare difetti, perdite e ripristinare la funzionalità delle condotte senza scavi, demolizioni e inutili disagi. Fognature, pluviali, canne fumarie. Per chi pensa che rompere sia l'unica soluzione, noi rispondiamo con strumentazioni sofisticate, intervenendo in tempi rapidi e riducendo i costi. Chiamaci per un consulto o un preventivo e visita il nostro sito.
4: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
5: Il 26 giugno a Quarto, nuovo appuntamento con la rassegna Una città per tutti, musica, nei quartieri di Genova. Sarà un omaggio emozionante a Ennio Morricone e farà parte delle celebrazioni in occasione della festa patronale di San Giovanni. Dal 26 al 28 giugno, Bohem Festival animerà Bogliasco con 3 giorni di musica dal vivo, DJ set e street food. L'evento pone particolare attenzione alla sostenibilità ambientale, con un programma pensato per coinvolgere un pubblico di tutte le età. Dopo il grande successo delle precedenti edizioni, torna a Genova il 27 e il 28 giugno la Red Bull Genova Serro Abajo, la spettacolare gara di Urban Downhill in cui i migliori rider internazionali si sfideranno tra vicoli e scalinate della città. Uno show adrenalinico che lo scorso anno ha conquistato 40.000 spettatori. Il 27 giugno si terrà a Sori la 39esima edizione della Sagra delle Trofie, un'occasione per turisti e residenti per partecipare al corso di trofie fatte a mano e gustare i sapori tipici della tradizione ligure. Gran finale in spiaggia con musica dal vivo. Fino al 28 giugno si svolgerà la 6ª edizione del Festival Letterario Umberto Fracchia, con una serie di appuntamenti tra Casalza Ligure e Bargone. Previste presentazioni editoriali, dialoghi con autori, trekking culturali e concerti. Fino al 19 luglio il Palazzo della Borsa di Genova ospiterà la mostra fotografica Cronache Estive, 90 anni di bella stagione a Genova in Liguria. Una mostra che ripercorre i cambiamenti della società, del turismo e del tempo libero in Liguria dal 1936 agli anni

0: 90 attraverso gli scatti dell'archivio fotografico Francesco Leoni.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
2: Al centro gli argomenti di attualità, vado a salutare Alessandro Riccardi, che è il presidente nazionale del SIMEO, Società Italiana di Medicina dell'Emergenza Urgenza. Buongiorno.
3: Buongiorno, grazie per l'invito.
2: Allora, Riccardi, quanti sono i medici che mancano oggi nei pronto soccorso d'Italia e della Liguria?
3: Ma in Italia mancano circa 3.000-3.600 medici, in Liguria dei 170 medici, tolto San Martino, di cui non abbiamo dati che saranno richiesti a San Martino se vorranno essere comunicati, su 170 medici che sono necessari a organico delle varie strutture, delle altre strutture di pronto soccorso, attualmente ne manca circa una settantina di strutturati. Al netto dei contratti di libero professionista, gettonisti interni, gettonisti delle cooperative, eccetera, grosso modo la mancanza di medici si assesta intorno ai 45-50. Quindi siamo tra una cifra dal 30 al 40% degli organici che sono necessari per far funzionare correttamente i nostri organici. Sono cifre sicuramente importanti che denotano come tutte le procedure che sono state messe in atto e di cui ringraziamo ovviamente la Regione, siamo ancora lontani da avere una piena adeguamento dei nostri organici per un funzionamento corretto di un servizio per il cittadino.
2: Riccardi, come affrontate l'estate da una parte per le ferie ovviamente dei medici, ma dall'altra anche per un afflusso che aumenta soprattutto non solo nella sua zona del Savonese, della Riviera, anche dell'Imperiese, ma anche voglio dire insomma a Levante. Come si riesce ad affrontare l'estate?
3: Ma si affronta con lo spirito che ci contraddistingue costantemente, ovvero con la capacità di rispondere alle situazioni. Sicuramente il caldo accelera i processi, rende maggiori gli accessi, soprattutto rende più gravi i pazienti fragili e anziani. Sicuramente ci sono una quota di accessi legati all'emergenza del caldo, ma sono comunque quelli ampiamente gestibili. Sicuramente nelle zone turistiche, soltanto per fare un esempio, nel Savonese gli accessi d'estate aumentano fino a 40% rispetto agli accessi invernali, soprattutto questo a Pietra Ligure che ha un picco maggiore di accessi, ma questo capita in tutte le zone turistiche. Indubbio che le carenze di organici legate al periodo di ferie tende a rendere un pochino più grave questa situazione di carenze, però la riorganizzazione, la capacità delle persone di comunque di rispondere con magari dei turni aggiuntivi, che sono sicuramente un problema perché tendono a comprare il tempo libero delle persone, ma in condizioni di emergenza possono venire bene per garantire i turni, si riesce in qualche modo a superare questa carenza, ma è indubbio che un intervento debba essere fatto a livello nazionale, non soltanto regionale, perché questa carenza sta diventando davvero significativa. In realtà c'è un segnale di ripresa nelle scuole perché c'è stato un aumento degli accessi ed è questo un buon segnale, ma le carenze, soprattutto del turnover dei professionisti per i prossimi anni, imporranno delle scelte davvero importanti da parte dei decisori per tutelare quello che è una medicina di servizio per il cittadino.
2: Anche perché se no proprio voi che siete nell'emergenza continuate a vivere un'emergenza che non si può più definire un'emergenza quando sono anni che ce lo raccontiamo.
3: Assolutamente, poi abbiamo il problema comunque del patto di fiducia con i cittadini che si è inclinato da tempo, gli episodi di violenza, insomma ci sono state delle posizioni da parte della Regione di cui apprezziamo lo sforzo sicuramente e ringraziamo per l'interesse che c'è nella tutela dei professionisti. La parola militarizzazione delle nostre strutture sanitarie ci spaventa un po' perché tende ancora di più a isolare i professionisti dal cittadino. E la presenza di presidi militari nei nostri ospedali non è sicuramente apprezzata dagli operatori. Quello che sarà apprezzato è una tutela maggiore da parte della forza pubblica. Quello che dobbiamo fare e chiedere è la presenza di un posto di polizia nelle strutture di pronto soccorso, perché questo rappresenta davvero una tutela del personale. E la cosa più importante per noi è la richiesta da parte delle forze pubbliche di un rispetto delle leggi in vigore, perché il decreto legge 137 del 2024 ha imposto

0: fondamentalmente una sanzione d'ufficio per i reati in flagranza o in flagranza differita per chi interrompe l'attività del pronto soccorso, per chi in qualche modo arriva ad aggredire il personale, a danneggiare le strutture del pronto soccorso. In genere quello che vediamo, e sarebbe importante ragionare su dei dati, capire se questa procedura legale viene applicata, abbiamo la percezione che qualche volta venga minimizzato l'intervento della forza pubblica rispetto alla violenza che capita nelle nostre strutture per non procedere l'ufficio verso i cittadini, verso la persona che ha commesso questo qualche tipo di reato. Quindi vorremmo capire se questa legge viene applicata, perché molto spesso viene in qualche modo omesso l'intervento perché non si racconta tutta la situazione, non si interviene in modo completo. Questa è una richiesta che dobbiamo fare e che facciamo come società scientifica, perché più che arrivare a militarizzare vorremmo che venissero messi in atto tutti i procedimenti a tutela del personale secondo le normative vigenti. Ma è chiaro che la presenza di un posto di polizia, quindi sì, rispetto ai militari, quello potrebbe essere una tutela veramente importante, perché significa avere un raccordo costante e a livello del pronto soccorso fra le istituzioni e chi deve gestire la sanità in quel momento.
1: Quindi sia i posti di polizia che in alcuni pronto soccorso già ci sono, purtroppo sappiamo magari con un orario non così ampio o totale come si vorrebbe, ma no alla militarizzazione, quindi no anche alla richiesta, l'abbiamo letto insomma nelle ultime ore, che è arrivata da Regione Liguria al governo proprio per mettere l'esercito. Forse è quello che lei diceva poco fa, e cioè abbiamo perso, no, la fiducia con il paziente, forse bisognerebbe lavorare su questo più che trovare una soluzione con un militare che mi accoglie all'ingresso del pronto soccorso.
0: Sicuramente il patto di fiducia deve essere ripristinato. Il cittadino deve capire che nel momento in cui danneggia una struttura pubblica e in cui aggredisce anche verbalmente, perché in realtà la costante di un'aggressione verbale da parte del cittadino sugli operatori, in quel momento sta danneggiando soltanto se stesso, perché sta danneggiando l'unica vera medicina di servizio probabilmente funzionante H24 che esista al momento in Italia. Quindi la possibilità di intervenire su questo rappresenta uno sforzo importante. È chiaro che dalla parte del gli organici devono essere adeguati perché il cittadino possa avere una risposta in tempi reali. Questo sicuramente allontanerà molte criticità e eliminare il problema del boarding. Insomma, il decreto attuativo della Regione Liguria è stato recentemente rilasciato, quindi questo è un elemento importante che riconosce il ruolo della medicina d'emergenza e urgenza del pronto soccorso nella gestione dei flussi del boarding, quindi un altro passo avanti che la Regione Liguria ha fatto nei nostri confronti in tutela del cittadino in primis, oltre che degli operatori dell'emergenza urgenza, ma il patto di fiducia deve essere assolutamente ripristinato e gli organici devono essere necessari e adeguati per garantire che questo sistema possa funzionare nel modo migliore e continuo possibile per ogni intervento da fare nell'ambito dell'emergenza urgenza.
1: Ma come fate ad andare avanti? Andate avanti con i gettonisti? Come si fa?
0: Ma allora, si va avanti, qualche realtà utilizza i liberi professionisti, che sono dei contratti di professionisti spesso specialisti o comunque con dei corsi del 118, quindi in grado di lavorare in emergenza urgenza, e quindi questo rappresenta una continuità di professionisti assolutamente capaci. Qualche realtà utilizza ancora le cooperative grazie a dei contratti in deroga che erano stati richiesti e autorizzati, e che quindi dovremo vedere come evolverà la situazione. Buona parte degli organici va avanti grazie a prestazioni aggiuntive di gettoni interni da parte del personale o del pronto soccorso o dell'ospedale. Sicuramente un organico di specialisti significa avere un organico molto più funzionante e molto più funzionale. I contratti libero professionali, ovvero un professionista che contrae un contratto con l'azienda, rappresenta una soluzione ottimale, ma il problema è che non esiste un vincolo di obbligo rispetto a questo professionista, che se quel mese decide di non lavorare per motivi personali, per motivi di salute, per altri motivi, in quel momento l'azienda non può fare nessun tipo di intervento, perché è un professionista che presta la sua attività in modo totalmente libero e senza nessun tipo di vincolo, e quindi questo può rappresentare un problema per la tenuta dei turni. È chiaro che un organico rappresentato da medici assunti e strutturati nel servizio sanitario rappresenta l'obiettivo a cui tendere, perché in quel modo si riuscirà a garantire una continuità assoluta del servizio.
1: Riccardi, sa che ai giornalisti piacciono i numeri oppure piacciono i titoli, e le chiedo, si rischia quindi in alcuni pronto soccorso della Liguria, quelli che come lei citava hanno anche un aumento percentuale molto alto con i turisti,

0: un caos pronto soccorso nell'estate per la carenza di medici?
1: Beh, sicuramente sì, nel senso che alcuni pronto soccorsi, soprattutto quelli più lontani dal centro universitario, mi riferisco quindi a Spezia, ma soprattutto Sanremo, sono quelli che hanno oggettivamente più carenze. A Sanremo, per esempio, mancano 12 medici, 5 sono soltanto gli strutturati presenti, quindi siamo nell'ambito di un totale sovvertimento dell'organico funzionante necessario per un servizio completo. È indubbio che la distanza renda più difficile trovare dei medici che vadano a lavorare a Sanremo, quindi da questo punto di vista è necessario in qualche modo contemplare un riadattamento degli stipendi anche per chi lavora in posizioni più decentrate, perché altrimenti difficilmente si potranno trovare dei professionisti in grado di accettare posti lontani magari dalla città o dall'area
0: metropolitana. Certo, perché poi lì c'è tutto il discorso anche trovare una casa in affitto, i costi, cioè non è scontato. Le faccio un'ultima domanda, perché se sembra iniziata questa estate rovente, e quindi qual è l'appello che arriva dal pronto soccorso non solo nei confronti degli anziani ma anche delle altre persone, perché poi le cronache ci raccontano, no, lungo l'estate persone che arrivano da voi con uno svenimento, un colpo di calore perché magari facevano jogging alle 2 del pomeriggio, oppure anziani per situazioni insomma di disidratazione, un peggioramento delle condizioni. Qual è l'appello che arriva dalla Simeo?
1: Ma l'appello è quello di usare sempre giudizio, quindi evitare le situazioni di estremo caldo, di estremo calore, evitare le ore più calde, evitare comunque l'esposizione di anziani, soprattutto bambini, a orari veramente torridi, il ricorso all'idratazione costante e continua, perché finché si assumono liquidi e si ha un ambiente tutto sommato adeguato, il colpo di calore non avviene. Quindi ovviamente usare la testa è il primo elemento di sicurezza. L'altro è quello di evitare comunque bevande alcoliche, bevande zuccherate, bevande energetiche che hanno anche spesso una blandazione diuretica, quindi possono peggiorare la disidratazione, e quello di utilizzare comunque il giudizio. Il problema semmai è chi lavora in questi ambienti veramente torridi, e in questo ci uniamo all'appello del Ministero per quanto riguarda un adeguamento degli orari di lavoro, perché comunque chi lavora per esempio su strada e lo fa per motivi professionali rischia molto di più, perché in quel caso anche il ricorso e l'accesso ai liquidi può essere limitato e quindi il calore può diventare una costante. Diciamo che l'educazione civica in questo momento ha funzionato, gli accessi per il colpo di calore non sono aumentati in modo significativo, ma quello che vediamo in questa stagione è comunque un peggioramento della fragilità e della cronicità degli anziani o dei malati cronici, perché con queste temperature l'accesso alle cure tende ad essere insufficiente, perché peggiora la condizione di base e quindi può essere necessario un supporto. E quindi l'intervento, l'istituzione di quelli degli ospedali comunitari rappresenterà una svolta quando saranno pienamente operativi, perché potranno essere veramente un supporto all'ospedale per quanto riguarda l'assistenza di queste persone.
0: E anche questi benedetti accessi impropri da voi in pronto soccorso. Grazie, grazie al dottor Alessandro Riccari, presidente nazionale Simeo. Buona giornata e buon lavoro.
1: Grazie, grazie.
2: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
3: Prevenire è meglio che morire. Tieni sotto controllo la tua salute.
4: La Generale. Fidati. Allungati la vita.
5: Vieni a scoprire la città dei bambini e dei ragazzi. Il primo Experience Museum dedicato ai cinque sensi. Ascolta. Tocca. Poi annusa. Guarda e gioca. Perché imparare è un gioco. La città dei bambini e dei ragazzi ti aspetta.
6: Ciao, sono Alessandro e queste sono le notizie della regione Liguria.

Presentata oggi la casa della comunità Hub Valpolcevera, situata nel quartiere di Bolzaneto all'interno della ex sede dell'istituto professionale Trucco, completamente riqualificata. La casa si sviluppa su 4 piani ed è aperta H24 7 giorni su 7. L'investimento complessivo ammonta a circa 16 milioni 600 euro. È stato pubblicato il nuovo bando per la misura voucher centri estivi 2026. Grazie a 1,5 milioni di euro le famiglie potranno avere un rimborso delle spese sostenute per la frequenza di centri estivi.

0: attuazione del piano degli interventi urgenti relativo agli eventi meteorologici che hanno colpito la Liguria nell'autunno 2024. Autorizzati ulteriori interventi per un importo complessivo di oltre 13,5 milioni, che portano il valore complessivo del piano a quasi 30 milioni. È stato inaugurato il nuovo centro sportivo del Colle di Nava. Il lavoro, da oltre 250.000 euro, ha portato una riqualificazione di un'importante area verde che ospiterà un bike park, un campo da calcio a 5, un campo da tennis, campi da bocce e potrà fungere anche da elisuperficie. È stato aperto il nuovo centro dell'artigianato e della creatività campese, un progetto di rigenerazione urbana che ha rimesso in funzione l'ex chiesa maggiore dei frati Girolimini a San Cristino per ospitare nel weekend la mostra internazionale della filigrana. Restate aggiornati sui nostri canali social.
1: Sappiamo quanto sia importante prenderci cura di noi, screening, prevenzione, a volte non è facile, sapete che tutte le volte che ci sono occasioni di screening, di possibilità di visite gratuite, ne parlo sempre molto volentieri e quindi vado a salutare il dottor Valerio Tofanelli, che è responsabile della struttura semplice dipartimentale di valutazione e organizzazione dello screening ATS ASL 3, Area 3, buongiorno.
2: Buongiorno, dottoressa Oberti, la ringrazio dell'invito e saluto tutti i telespettatori in ascolto.
1: Allora, dottor Tofanelli, un appuntamento per giovedì 25 giugno alla Casa della Comunità Fiumara a Genova. Di che cosa si tratta?
2: Beh, noi sappiamo che diciamo gli screening oncologici sono dei programmi importanti per la collettività. In quell'evento, in quella circostanza, a Fiumara, presso la Casa dei Comunità di Fiumara, giovedì dalle 8.30 alle 13.30, organizziamo un open day dove specialisti delle branche scientifiche di riferimento saranno a disposizione della cittadinanza, degli utenti, per rispondere ad ogni domanda, ad ogni dubbio ed eventualmente, se non sono stati ancora invitati a screening, a fissare un appuntamento per fare il test, che ricordiamo sono essenzialmente per il colonretto e il sangue occulto fecale, quindi saremo in grado di dare le provette in quella circostanza, oppure prenotare una mammografia per lo screening tumore della mammella o eventualmente prenotare un pap test, un HPV test per lo screening del tumore della cervice.
1: Dottor Tofanelli, questi screening di cui lei parlava, in questo momento, lo ripetiamo, attivi in ASL 3, Area 3, quale fascia di età coprono e come funziona la famosa, diciamo, no, lettera che arriva a casa?
2: Certo. Intanto la fascia d'età per il tumore colonretto, screening tumore colonretto e screening tumore della mammella è 50-74 anni, questa è la fascia d'età in cui noi invitiamo a screening. Per lo screening tumore della cervice o cervicocarcinoma la fascia è 25-64. Tutti gli utenti in fascia d'età ricevono ciclicamente i nostri inviti e ovviamente noi, il nostro compito è quello di far sì che l'utente sia informato e per un'adesione consapevole agli screening. Noi sappiamo che gli screening sono un'arma importantissima per la diagnosi precoce, soprattutto perché ci consentono di scoprire le patologie tumorali quando sono ancora all'inizio e quindi sono facilmente curabili e aggredibili chirurgicamente. Quindi è importante che la gente aderisca consapevolmente, tenuto anche conto che sono test assolutamente gratuiti per la collettività, quindi l'utente non spende niente, quindi direi che è una cosa ancora
1: da
2: migliore.
1: Da sfruttare ovviamente. Tofanelli, poi c'è la mammografia e tutte le volte quando vedo i dati della mammografia mi sorprende proprio questo fatto, come molte ancora donne che ricevono la lettera e quindi possono fare

0: una mammografia entrando, diciamo, nel sistema di screening e gratuitamente, in realtà non accettino questa possibilità.
1: Questo è un problema che con i miei vertici aziendali e con diciamo quello che sono i medici di base stiamo affrontando, perché allora, noi sappiamo che gli screening hanno dei protocolli provati, suffragati scientificamente a livello nazionale e quindi sono assolutamente importanti come divulgazione per la collettività. Ovviamente per fare questo noi abbiamo bisogno che anche i medici di medicina generale canalizzino, diciamo, l'utenza screening in fascia d'età screening verso i programmi di screening oncologico, e questo è un traguardo che vorremmo raggiungere. Questo per far sì che la gente aderisca, quindi per migliorare l'adesione ai programmi di screening. Questo ovviamente è importante, assolutamente, perché quelli che sono i nostri programmi di screening si definiscono screening organizzato. Tutti gli esami che l'utente, che assolutamente in libertà assoluta può effettuare presso ambulatori privati oppure con richiesta a CUP, sono esami spesso, non voglio dire fini a se stessi, però non c'è un follow up, non c'è un programma che li tiene e li prende in carico dall'inizio, quindi dai 50 per il tumore della mammella, in questo caso fino ai 74 anni, e questo è importante.
0: Allora, dottore, ricordiamo l'appuntamento, quando, l'orario, dove e che cosa i nostri telespettatori, chi potranno trovare?
1: Allora, ripetiamo, giovedì 25 giugno, Casa di Comunità di Fiumara, piano terra, ovviamente nella hall, nella reception, troveranno un banchetto con degli specialisti, verosimilmente ci sarò anch'io, e troveranno specialisti, ci saranno a disposizione dei senologi, ci sarà degli specialisti radiologi, quindi specializzati in senologia, troveranno degli infermieri, troveranno degli assistenti sanitari, troveranno dei medici che potranno dargli e dare tutte le informazioni necessarie all'utenza per partecipare ai programmi, ripeto, consapevolmente.
0: Grazie al dottor Valerio Tofanelli, responsabile della struttura semplice dipartimentale di valutazione e organizzazione dello screening ATS ASL 3 Area 3. Buon lavoro.
1: Grazie a lei. Grazie a lei, dottoressa Berti.
2: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
3: Amici di Primo Canale, bentrovati a questo aggiornamento con le previsioni per la giornata di mercoledì. Domina ancora l'anticiclone subtropicale, anche se infiltrazioni di aria più umida a est porteranno alla formazione di qualche temporale sparso al pomeriggio sui rilievi interni, che localmente potrà interessare anche le zone costiere. Ventilazione generalmente debole e mare poco mosso. Andiamo a vedere i dettagli con temperature che rimangono sempre piuttosto elevate. Sulla costa le massime saranno intorno ai 30, anche superiori sull'entroterra. Sulla provincia di Imperia qualche locale temporale al pomeriggio interesserà soprattutto le zone montuose più interne. A Savona e provincia, giornata nel complesso soleggiata, qualche annuvolamento al pomeriggio sulle zone appenniniche interne, ma con basso rischio di fenomeni. Punte massime anche fino a 34-35 gradi sul versante padano. Sulla zona di Genova, situazione che vedrà comunque il sole

protagonista, anche se nel pomeriggio si forma della variabilità sull'Apennino con qualche acquazzone temporale, non escluso anche l'interessamento di parte delle zone costiere. Anche sul Tiguglio la giornata sarà nel complesso soleggiata, specialmente al mattino, poi nel pomeriggio un po' di variabilità sui rilievi potrà portare a qualche addensamento nuvoloso in sconfinamento anche sulle aree costiere. Vedete le temperature sempre intorno ai 32 gradi sulla costa, quindi un caldo anche particolarmente afoso. Sullo Spezzino la giornata sarà anche qui caratterizzata inizialmente da schiarite, qualche annuvolamento, poi nel pomeriggio si riformano temporali su gran parte delle zone montuose sulla Valvara che potranno localmente sconfinare anche alla costa e al capoluogo. Nella giornata di giovedì la situazione non cambia, ancora presenza dell'anticiclone subtropicale, tempo nel complesso soleggiato e molto caldo, anche se con qualche nota instabile ancora possibile sui rilievi interni, sull'Appennino e sulle Alpi Liguri. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.

0: E per la nostra finestra sul mondo voliamo a Parigi. Oggi andiamo a salutare Elena Bosisio, genovese proprio nella capitale francese. Buongiorno Elena.
1: Buongiorno Tiziana, grazie per l'invito.
0: Insomma, ce l'abbiamo fatta, dobbiamo dire così un po'
1: fatta,
0: che cerchiamo di incastrare, ma ce l'abbiamo fatta.
1: Finalmente, sì,
0: allora,
1: grazie ancora.
0: Ci racconti, Elena, la tua storia, quando e perché hai lasciato la Liguria?
1: Certo, io allora sono nata e sono cresciuta a Genova, mi sono poi trasferita a Milano per gli studi in triennale ed è stato proprio durante i miei studi in triennale che mi è stata data la prima opportunità di trasferirmi a Parigi grazie a una borsa di studio Erasmus. E quindi diciamo che è stato una cosa un po' inconsueta perché è stato durante il periodo Covid e quindi mi sono trovata a vivere una città ovviamente diversa rispetto a quella che si è soliti a vedere, no? O comunque nei film, o quella che si è soliti a vedere anche insomma che si conosce in vacanza, assolutamente, ed è proprio lì che poi è nato un po' il mio amore verso questa città, perché ovviamente quando ti trovavi a vedere dei musei senza turisti, comunque insomma con veramente la città vuota, ancora con coprifuochi, ti vivi una città completamente diversa. E quindi poi da lì che è arrivato un po' è iniziato il mio fascino. Quindi poi, finiti gli studi in triennale, grazie al supporto della mia famiglia, mi sono trasferita a Parigi per iniziare un master. Quindi ho fatto 2 anni di magistrale e di master a Parigi, e dopo un piccolo periodo, una piccola finestra su Londra, mi sono ritrasferita a Parigi per un'opportunità all'inizio di stage, e poi si è concretizzata in un'opportunità lavorativa, e per cui adesso sono praticamente 5 anni che sono qui e che vivo qui.
0: Che lavoro fai? Di che cosa ti occupi?
1: Allora, io lavoro per la Borsa Energetica Europea, per IPEXPOT. Noi quindi mettiamo a disposizione una serie di piattaforme di mercato in cui i membri della borsa, che sono moltissimi, sono più di 450 società, inviano quindi ordini di acquisto, di vendita, di elettricità nelle aree di consegna definite in tutta Europa, e il nostro ruolo è proprio quello di abbinare questi ordini in modo trasparente e anonimo secondo le regole pubbliche della borsa. Quindi diciamo che io mi sono trovata un po' forse per gioco a lavorare in questo ambito. All'inizio mi occupavo più della parte comunicazione, eventi, e poi come stagista, e poi mi è stata data l'opportunità di rimanere, quindi di evolvere un po' dal punto di vista professionale in azienda. E quindi adesso sono 2 anni e mezzo che sono qua e mi occupo quindi di tutta la parte commerciale e di relazioni con i clienti.
0: Sono momenti difficili questi? Complicati per questo settore?
1: Sicuramente non ci si annoia, e diciamo che oggi come non mai credo che sia importante sottolineare appunto il ruolo così importante, no, di queste organizzazioni, e l'importanza anche di come vengono gestiti questi mercati fisici, perché poi noi lavoriamo nella parte business to business, ma poi ovviamente ci sono le ripercussioni sul cliente finale. Quindi sicuramente diciamo che è un ambito molto dinamico, non ci si annoia mai, oggi come non mai, però sicuramente è molto stimolante. Quindi sono molto contenta di aver potuto prendere questa opportunità e che mi sia stata data questa opportunità. Diciamo che poi uno dei nostri pilastri nella mia società è quella poi di raggiungere un'Europa competitiva dal punto di vista del prezzo, e poi un'Europa climaticamente neutra. Quindi diciamo che ci sono molti temi che hanno anche a che fare con energie rinnovabili, insomma molti topic che oggi vengono di cui viene molto parlato.
0: Sì, diciamo che oggi ne parlano tutti, anche quelli che non capiscono, come spesso accade, no, quando

0: diventa di dominio pubblico.
1: Sì, assolutamente. Quindi devo dire che no, sicuramente l'esperienza formativa che ho ricevuto qui in azienda è stata molto positiva, anche perché poi io comunque sono entrata un po' per scherzo in società come stagista, sicuramente non come esperta, ecco. Poi piano insomma, piano si costruisce una sorta di knowledge, di know-how e quindi che abbiamo qui in società grandissimi esperti che poi riescono a formarti. Certo. Sicuramente è un percorso lungo, richiede del tempo ed è a volte molto challenging, però molto stimolante. Quindi sono molto contenta.
0: Senti Elena, sì, tu dicevi che ti sei innamorata di Parigi in un periodo, quello del Covid, quando la città era vuota. Ma che cosa significa vivere a Parigi oggi? Che città è?
1: Beh, sicuramente è una città molto, molto dinamica, molto, molto viva, molto vivace, internazionale, ci sono tanti input. Credo che sia anche una città accogliente, specialmente anche per noi italiani, comunque questo savoir-faire italiano, questo modo di fare di noi italiani viene molto apprezzato all'estero, il Made in Italy, quindi credo che sia una città molto veramente piena di input, soprattutto per noi giovani. E quindi no, che ci si trova molto bene. Ovviamente parlare la lingua aiuta, cosa che io all'inizio non ero così familiare, però ovviamente poi tutto sono ogni giorno e delle piccole, no, esperienze che ti fanno crescere, ed è poi quello la cosa positiva del vivere all'estero, immagino, essere sottoposto comunque a delle situazioni che vuoi o non vuoi ti fanno crescere, o dal lato professionale o dal lato personale, burocratico, quindi sicuramente diciamo che Parigi è una bellissima città, un museo un po' a cielo aperto, questo è quello che dico. E ci sono tantissime cose da fare per noi giovani, ma non solo, anche comunque per famiglie o gente di età più avanzata. Credo che sia una città che può offrire oggi, che può offrire molto oggi, e io appunto mi trovo molto bene. Poi del futuro non si sa, non si ha mai certezza, no? Quindi chi lo sa, però per ora sono molto contenta di rimanere qua e comunque di avere l'opportunità di crescere anche dal punto di vista professionale, e da quel punto di vista sono stata molto, molto fortunata. Devo dire.
0: Senti, è una città cara anche per chi ci vive o solo per chi va in vacanza? Oppure si riesce a andare al ristorante, fare la spesa anche in qualche mercato senza cifre eccessive?
1: Allora, diciamo che Parigi ha un po' entrambi i poli, credo. Sicuramente da dopo il periodo delle Olimpiadi, quindi ormai 2 anni fa direi, i prezzi si sono un po' alzati, però credo che comunque Parigi non sia più costosa rispetto a chi è una Milano. Ormai anche ho tanti amici che sono a Milano e so che anche i prezzi li stanno diventando comunque abbastanza simili a tutti quelli delle grosse città, capitali europee. Quindi sicuramente è una città cara, però ci sono anche delle soluzioni, delle buone soluzioni, come per esempio andare al mercato, anche per noi giovani, che la rendono comunque un po' più accessibile, direi.
0: Però sicuramente rimane una città cara. Immobiliare, affitti, sono effettivamente proibitivi? È difficile trovarli?
1: È molto, allora, da expat devo dire che è difficile trovarli e molto spesso si va sempre un po' per passaparola, questo è quello che mi è capitato. Sicuramente gli affitti sono cari, soprattutto se poi si vuole stare nella città di Parigi, e quindi sì, sicuramente sono cari, e che o c'è la via di mezzo, non c'è quella via di mezzo del bilocale, ma c'è o lo studio pied à terre di quei 25 metri quadrati, oppure cose un pochino più grandi, quindi che la via di mezzo un po' manca, e quindi sicuramente sì, direi che il mercato immobiliare è particolarmente caro a Parigi ed è anche particolarmente difficile, direi, trovare casa, nonostante poi magari ci siano dei servizi come agenzie che possono aiutarti, però sicuramente non è è un mercato abbastanza caro, direi, ma ripeto, credo che sia comunque comparabile a quello che può avere una Londra o anche una Milano al giorno d'oggi.
0: Senti, i francesi sono così antipatici come li raccontano, oppure si riesce a fare amicizia?
1: No, devo dire che
0: parigini sono diversi.
1: I parigini sono diversi, sono a sé, però devo dire che la barriera della lingua è sicuramente una barriera all'inizio, quindi apprezzano il parlare francese, quello sicuramente è un plus, però devo dire che io forse avendo anche studiato a Parigi, quindi avendo

0: Quindi ho anche avuto modo di conoscere gente comunque parigina, francese, che viene da tutta la Francia, e anche gente internazionale. Mi sono abbastanza entrata anche in quel giro lì, però sicuramente i parigini sono un po' a sé, però insomma hanno anche loro il loro fascino, bisogna saperli conoscere, ma come d'altronde anche noi genovesi, no?
1: Ah, sì, col nostro... decisamente. Quindi, senti, c'è qualcosa che ti manca di Genova, della Liguria?
0: Beh, sicuramente di Genova sono gli affetti, la famiglia, metà della famiglia lì, ma l'altra parte della metà è all'estero, quindi diciamo che ho sempre avuto un po' questa dualità che mi accompagna, però sicuramente il mare, poi dirò delle cose molto banali che sentirai sempre, quindi il pesto, la focaccia, però insomma devo anche dire che Parigi è una città molto ben connessa, è molto internazionale e ti permette anche di ritornare piuttosto facilmente o tramite treni, aerei, quindi avendo anche un lavoro che mi permette di essere tanto in smart working, posso veramente, diciamo, sono molto facilitata a tornare. Quindi devo dire che questo è un buon equilibrio.
1: Assolutamente. Allora, senti Elena, io ti ringrazio molto per averci raccontato la tua storia, ti lascio salutare i nostri telespettatori come sempre facciamo nella lingua del paese che ti ospita.
0: Ok, perfetto. Du coup, merci beaucoup pour aujourd'hui. C'était un plaisir et j'espère à très bientôt. Merci.
1: Merci, grazie, au revoir. Ciao Elena.
0: Ciao,
1: a presto,
0: grazie. Ciao. Grazie.

0: mamma, sei andato da Conad! Ma vai da Conad! Vai da Conad! Vai da Conad!
1: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 1° luglio, Asiago DOP Sapori e dintorni Conad a 1,09€ a letto. Solo da Conad. Sempre il meglio, al miglior prezzo.
2: Quindi, se siete liguri o vivete in Liguria, venite da noi. Sapete perché?
3: Perché conviene!
4: Il cellulare distrae da morire. Non usare il cellulare in auto.
5: La Generale. Fidati. Allungati la vita.
6: Passa a Passiluce Gas e scopri come poter risparmiare in bolletta in modo semplice.
7: Perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
6: E con il codice promo super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture.
8: Case della comunità, perché? Rivolgiti alle case della comunità per piccole ferite, punture di insetto, febbre, diarrea, sangue dal naso e altre patologie lievi. Così puoi evitare lunghe attese al pronto soccorso. Case della comunità, come? Facci gratis e senza prenotazione. Case della comunità, dove? In Liguria ci sono 32 case della comunità, distribuite in tutta la Liguria. Sul sito di Regione Liguria tutte le sedi e gli orari.
9: La nuova sanità ligure, più vicina, più facile, più pronta per te.
10: Siamo alla Terrazza Colombo. È dal 1989 che ho la fortuna di avere questo meraviglioso posto. Prima era la Terrazza Martini. Ebbene, la Martini e Rossi aveva una tradizione. Non è che questo posto si potesse affittare, ma si potevano solo organizzare grandi eventi, premiazioni, cose di sport, presentazioni di libri, ma di alto livello. Ebbene, la Martini e Rossi lo faceva proprio per premiare le persone che avevano un grande merito e spesso erano anche dei giovani. Dopo 37 anni, ho detto, penso che sia giusto che anche noi, oltre a fare tanti eventi qui, è una location meravigliosa, un rooftop dove l'anno scorso, pensate, abbiamo fatto quasi 100 eventi tra comunioni, matrimoni, eventi di grandi clienti privati ed anche pubblici. E tutti quelli che sono arrivati qui, genovesi, italiani e stranieri, hanno veramente visto la meraviglia della nostra città, che forse da qui è ancora più bella. Ebbene, in questo momento io penso che dobbiamo anche noi dare qualche cosa a questa città. Il più grande problema di Genova sono i giovani. Sappiamo di essere la città più anziana d'Europa. Ebbene, noi abbiamo bisogno di convincere i giovani a restare a Genova, ma anche addirittura di venire a vivere e a studiare a Genova. Questa operazione che sta facendo Terrazza Colombo, che ho promosso insieme a due giovanissime, e proprio loro devono rappresentare quella che è la Gen Z, e sono Chiara Orru e Lucrezia. Ebbene, loro

hanno dato un'idea che mi è piaciuta moltissimo, quella di organizzare una festa e una premiazione a dei ragazzi particolarmente in gamba, e abbiamo trovato i primi. Non ve li svelo perché lo sveleranno loro, ma sono ragazzi eccezionali che hanno fatto qualcosa di veramente importante e che quindi tutta la città e noi di Terrazza Colombo desideriamo ringraziare con questo convegno che potrete vedere, e poi con una festa dove loro si potranno divertire. Dopo di loro provate a pensare chi potrebbe essere il prossimo. Noi siamo disponibili, anzi cerchiamo i migliori giovani di Genova che possono garantire un futuro, e di questo io ringrazio anche chi mi ha presentato questi giovani, che è la Camera di Commercio di Genova, che come noi vuole investire molto sulla Gen Z.

0: Eccoci ancora insieme al centro, vado a salutare Silvia Cerdelli, direttrice Groovies Dance School. Buongiorno, benvenuta.
1: Buongiorno, grazie di avermi invitato.
0: Allora, intanto complimenti e congratulazioni, perché lei è l'unica e la prima italiana chiamata come giudice per un grande evento hip hop a New York. Quindi, intanto, se ci racconta un po' che cos'è questo evento, ma soprattutto come c'è arrivata.
1: Allora, l'evento si chiama Serbia Game Up ed è stato organizzato dall'Elite Force Crew, in particolare da Buddha Stretch. Gli Elite Force Crew sono una delle più grandi crew al mondo che fanno la danza hip hop, quindi hanno dato vita a quello che è il vocabolario di tutti i passi della danza hip hop, quindi sono una crew incredibile. Hanno coreografato il video di Michael Jackson, Remember the Time, hanno portato l'hip hop anche all'interno della parte un po' più commerciale, ballando per Mariah Carey, Missy Elliott, comunque sono dei grandissimi artisti. Hanno organizzato questo evento, ormai sono un po' di anni che organizzano questo evento, saranno più o meno 12 anni che organizzano questo evento, ed è uno degli eventi più underground e più importanti di New York, perché all'interno di questa manifestazione ci sono i migliori ballerini che arrivano da tutto il mondo, e soprattutto ci sono i più grandi giudici che rappresentano i vari stili della danza hip hop, della cultura hip hop, scusate, perché parlare di danza hip hop non è proprio giustissimo, perché l'hip hop è una cultura formata da quattro arti: MC, DJ, write e b-boying. Questo è. Poi la danza è una parte, ma in verità l'hip hop è una cultura.
0: E quando è arrivata questa telefonata, non so se è arrivata una telefonata, una mail, un messaggio, come hai reagito?
1: Allora, me l'ha detto a voce, me l'ha detta a voce, perché è arrivato qua in Italia a dicembre a un grossissimo evento dove noi eravamo ospiti e siamo andati a parlare, perché ormai lo conosco da un sacco di anni, e mi ha detto: vuoi far gioia quest'anno? E io ho detto sì. E poi l'ha annunciato in maniera definitiva quando è venuta alla mia scuola a insegnare, e davanti ai miei allievi mi ha detto quest'anno uno dei giudici sarà proprio la vostra insegnante. Ed è stata un'emozione incredibile, perché è un punto di arrivo per me, perché comunque la prima volta che sono andata a New York, che sono più o meno 20 anni fa, io ho visto l'Elite Force Crew, ho visto i migliori ballerini del mondo e sono venuta a contatto con Buddha Stretch, e io sono rimasta estasiata da questo mondo e da lui, ovviamente, perché comunque è veramente per me un pioniere e anche un punto di riferimento. Quindi con gli anni, con tanta fatica, mi sono fatta notare, e piano piano siamo diventati sempre più amici, e alla fine ha cominciato a invitarmi a degli eventi particolari che non erano mainstream, e io andavo con me allieva. Uh-huh. E poi a un certo punto abbiamo cominciato a collaborare, mi ha chiesto nel 2016 di portare uno dei miei gruppi che si chiamano Walking Fever, che fanno walking, che è il mio stile principale, di portare questo mio gruppo come ospite allo Serbia Game Up, e poi dopo quest'anno invece mi ha chiesto di fare il giudice, e oltretutto ho saputo da poco che fa anche le elezioni.
0: Quindi, wow, complimenti, complimenti. Tra l'altro,

0: Arriverà a New York, insomma, in pochi giorni, in poche settimane, ma c'è stata una tappa che è stata a Parigi, molto importante anche questa per la sua carriera, per i suoi ragazzi.
1: Assolutamente, io in scuola porto avanti tutta la parte, è brutto dirlo così perché non è agonistica, ma diciamo che si confrontano con concorsi coreografici e battono l'uno verso uno. La scuola è improntata prettamente su questo, infatti abbiamo insegnanti che arrivano da tutta Italia in settimana fissi, e che sono tra i migliori insegnanti italiani per allenare i ragazzi. Quest'anno i più piccini, proprio, quindi la squadra dei nanetti, è stata invitata a un grandissimo evento a Parigi e sono andati a battersi contro crew di persone adulte e sono stati bravissimi, hanno veramente fatto incendiare le persone che erano lì, erano tutti in piedi, quindi c'è stato standing ovation, quindi è stato bellissimo.
0: Ma posso chiedere lei come ci è arrivato all'hip hop? Cioè, lei diceva, io la prima volta 20 anni fa, no, sono stata a New York, è stato così casuale oppure... Che allora, cos'è che l'ha fatta innamorare?
1: Allora, io sono entrata in una lezione di quello che una volta si chiamava funk, quindi stiamo parlando di veramente tantissimi anni fa, perché l'hip hop come viene concepito ora non c'era ancora, credendo che fosse una lezione di aerobica.
0: Ah. Per sbaglio, sliding doors per...
1: Sì, e mi riusciva particolarmente bene, ho cominciato con quello, poi ho fatto il mio primo viaggio a New York, sarà stato nel 2000 più o meno,
0: sì.
1: E lì sono venuta a contatto appunto con Buddha Stretch, con altri ballerini famosissimi, e ho capito che cos'era la cultura hip hop.
0: Che cos'è?
1: Allora, la cultura hip hop, come vi ho detto, sono quattro arti ed è una cultura nata fine anni 60, inizio anni 70 nel Bronx a New York e nasce dai block party, quindi da dei party dove, che erano appunto nati in zone disagiate come nei ghetti, dove le persone si potevano esprimere attraverso il canto, il writing, il b-boying, quindi con tutte le quattro arti. E la cosa incredibile che mi ha fatto innamorare di questa cultura è il fatto della condivisione. Cioè non importa di che razza sei, non importa da quanto tempo balli, non importa quello, importante è quello che tu riesci a condividere con le persone. Il fatto di essere totalmente se stessi e di essere accettati per quello che si è e di dimostrarlo sul floor, cioè i problemi tutti si risolvono sempre sul floor perché è condivisione, è questo feeling incredibile con la musica e con le altre persone, queste positive vibes, scusate, che proprio ti entrano dentro. È stato per me amore. Poi successivamente sono venuta a contatto con il mio padre artistico, che si chiama Tyrone the Bomb Proctor, che non è più in vita purtroppo, il quale invece mi ha aperto tutta la parte del walking, che diciamo un po' la cugina di pop, nel senso okay. Che fa parte delle danze street, ma non della cultura hip hop, arriva da un cultura...
0: E che cos'è?
1: Allora, è un ballo nato negli anni 70 a Los Angeles, prettamente nei club dove si suonava musica disco, ed è nato nei club gay, quindi è un ballo dove l'espressività è importantissima, dove ognuno può essere ciò che vuole in quel momento lì, quindi c'è una parte sia di tecnica che di performance ed è... per me è stato anche lì amore a prima vista, nel senso che la prima volta che ho visto Tyrone, oltretutto lui non poteva ballare, ballava solo con le mani e facendo face, ed è stato incredibile, ho capito che quello era il mio. Poi riprende tutti quelli che sono i movimenti delle dive anni 50 e 60, quindi lavori con le braccia, hai molta attitudine, devi avere anche una molta attitudine, devi anche avere molto face mentre balli e essere molto espressivo. Quindi è stato amore.
0: Un amore, lei diceva prima, per me essere la prima italiana ad essere scelta come giudice è un punto di arrivo. Quali consigli lei dà, immagino, ai suoi allievi, ma si sente di dare, visto insomma anche la fatica, no? Mi sembra di aver colto nelle sue parole di questo suo percorso.
1: Ah beh, sicuramente.

0: sicuramente il mio primo consiglio è di non mollare mai, di allenarsi e di crederci, perché le cose senza la fatica non arrivano. Bisogna allenarsi, bisogna crederci, bisogna cercare di fare il più possibile e di non fermarsi, anche di fronte alle difficoltà, perché comunque i problemi ci sono, ce li hanno tutti, bisogna proprio mettersi in condizione di guardarsi in faccia e farsi anche un po' un esame di coscienza per dire ok, qua non sono forte, qua mi devo allenare, cosa devo fare per raggiungere l'obiettivo. Perché trovo, io dico sempre ai miei allievi di non raccontarsi mai bugie, di mettersi davanti allo specchio per cercare di capire veramente dove possono migliorare.
1: Ma in Italia com'è messo l'hip hop? Siamo competitivi?
0: Sì, ci sono.
1: C'è una crescita?
0: Allora, ci sono dei grandissimi artisti in Italia, ci sono dei grandissimi ballerini. Io sono molto fortunata perché all'interno della scuola ho Carlo Blues dei Double Struggle, che è una delle crew più famosi in Italia, Mosè dei Bandits, che è un'altra crew più famosa in Italia, Gazzu, che fa parte dei Bad Troopers, che invece è una grandissima crew genovese, e quindi bisogna anche dire appunto
1: certo.
0: le nostre eccellenze. E poi ho ovviamente anche ragazzi che sono usciti dalla scuola e che hanno iniziato come allievi e adesso sono insegnanti, quindi c'è Arianna Roselli e Alessio Fasciolo che sono da piccoli, sono diventati insegnanti, oltre che grandi ballerini, e ovviamente Laura Cibuia.
1: Parigi, adesso New York come giudice, il prossimo sogno?
0: C'è, l'ho messo già nel mirino, ma non voglio scoprire niente, non voglio dire niente perché sennò poi magari non sia vera, però spero di tornare qua e raccontarvelo.
1: Va bene, grazie a Silvia Cerdelli, direttrice Groovy Dance School, complimenti insomma in partenza per New York nelle prossime settimane, dove sarà la prima italiana a essere giudice, e poi insomma sappiamo ci sono anche le lezioni, una nuova diciamo così sfida che ha saputo da poco proprio in questa importante manifestazione. Grazie
0: a voi.
2: Quando scegli un'auto, scegli come muoverti nel mondo.
3: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.
4: La voglio spaziosa per accogliere tutta la mia vita.
5: La voglio giusta per me, non accetto compromessi.
3: Qualunque sia il tuo modo di vivere, la risposta è sempre MG.
5: Gamma Full Hybrid a partire da 16.990 euro. Find your more.
6: Grandi Auto Riviera, concessionaria ufficiale MG a Tortona, Savona e Sanremo.
7: Al Waterfront Mall, simbolo di ricrescita, innovazione e nuova socialità, McDonald's c'è. Perché vuole partecipare attivamente al futuro, formando giovani talenti e offrendo qualità accessibile a tutti. In un progetto tra i più importanti della città, McDonald's c'è.
8: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
9: Il 26 giugno a Quarto, nuovo appuntamento con la rassegna Una città per tutti, musica, nei quartieri di Genova. Sarà un omaggio emozionante a Ennio Morricone e farà parte delle celebrazioni in occasione della festa patronale di San Giovanni. Dal 26 al 28 giugno, Bohem Festival animerà Bogliasco con 3 giorni di musica dal vivo, DJ set e street food. L'evento pone particolare attenzione alla sostenibilità ambientale, con un programma pensato per coinvolgere un pubblico di tutte le età. Dopo il grande successo delle precedenti edizioni, torna a Genova il 27 e il 28 giugno la Red Bull Genova Serro Abajo, la spettacolare gara di Urban Downhill in cui i migliori rider internazionali si sfideranno tra vicoli e scalinate della città. Uno show adrenalinico che lo scorso anno ha conquistato 40.000 spettatori. Il 27 giugno si terrà a Sori la 39esima edizione della Sagra delle Trofie, un'occasione per turisti e residenti per partecipare al corso di trofie fatte a mano e gustare i sapori tipici della tradizione ligure. Gran finale in spiaggia con musica dal vivo. Fino al 28 giugno si svolgerà la 6ª edizione del Festival Letterario Umberto Fracchia, con una serie di appuntamenti tra Casalza Ligure e Bargone. Previste presentazioni editoriali, dialoghi con autori, trekking culturali e concerti. Fino al 19 luglio il Palazzo

0: Palazzo della Borsa di Genova ospiterà la mostra fotografica Cronache estive, 90 anni di bella stagione a Genova in Liguria. Una mostra che ripercorre i cambiamenti della società, del turismo e del tempo libero in Liguria dal 1936 agli anni 90 attraverso gli scatti dell'archivio fotografico Francesco Leoni.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.

0: Esatto. Eccoci, eccoci ancora insieme al centro con me Pippo Costella, direttore Defense for Children International Italia. Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Allora, presidente, direttore Costella, c'è una petizione per una Genova città dell'accoglienza che voi avete promosso. Qual è il significato e qual è l'obiettivo?
1: Ma il significato è quello di dimostrare che Genova ha tantissime persone che sono aperte a trovare soluzioni e trovare un modo di vivere civile, organizzato e accogliente. Dico questo perché in reazione, diciamo, a questa nostra petizione ci sono stati veramente commenti di una violenza e di una brutalità estrema da parte di persone che magari dietro una tastiera iniziano a dire delle cose che poco corrispondono alla realtà, no? C'è necessità di applicare le leggi, c'è necessità di un progetto organico per la città, per l'accoglienza, ma sappiamo tutti che è possibile considerare la presenza di minorenni stranieri come una presenza positiva. Noi lavoriamo da anni in questa situazione e sappiamo bene che se il contesto è giusto e se gli adulti di riferimento ci sono, minorenni stranieri che sono in città sono davvero una risorsa importantissima anche nel loro diventare adulti.
0: Ecco, questo perché, Costella, io non l'ho voluto dire proprio all'inizio, però negli ultimi giorni anche noi abbiamo raccontato quelli che sono stati episodi di presunte ronde, spedizioni punitive, caccia al minore non accompagnato che sembrano essersi verificati nella nostra città. E poi è un po' questo, credo, no, che vi abbia poi spinto ancora di più, no? No alle ronde, no alla violenza, ma sì a capire che cosa si può fare tutti insieme, a capire quella che può essere, come lei diceva, il valore aggiunto per la città, per la nostra società. Che cosa vi aspettate dalle istituzioni? Ma soprattutto volevo tornare su quello che lei diceva. Diceva commenti molto violenti, persone che non conoscono. Purtroppo noi siamo un po' abituati anche, no, a questi leoni da tastiera che non sanno, non conoscono, però devono a tutti i costi dire la loro. E insomma, se lei dice non c'era mai successo di vedere questa violenza, anche questo è un segnale, credo.
1: Ma certo, diciamo, l'ambiente e il contesto generale non favorisce, diciamo, la comprensione. Però è importante vedere le cause delle situazioni, perché altrimenti anche le persone con una rabbia, che a volte è naturalmente giustificata, rischiano di prendersela con l'oggetto sbagliato.
0: Con il soggetto sbagliato. Certo.
1: Stiamo parlando di un sistema in cui ci sono guerre, c'è una spogliazione del sistema di welfare, non abbiamo un sistema di salute che risponda, ci sono precarietà lavorative, economiche di tutti i tipi. E allora la cosa più semplice in tutti i periodi storici è prendersela con il più debole. Allora l'appello, senza entrare in una polemica che poi è sterile, è quella di capire quali sono le cause. Noi in Italia abbiamo una legislazione che è molto più avanzata di altri paesi europei, per esempio sull'accoglienza dei minorenni stranieri. Il problema è che non è applicata.
0: Come spesso capita in Italia, no? Abbiamo la legge, ma poi ci manca l'applicazione, purtroppo.
1: Quindi, prima di tutto, bisogna capire cosa è stato fatto. No, anche sul nostro territorio le istituzioni lavorano in modo frammentato e frammentario, e questo crea delle voragini, no? Dove la precarietà, no? E l'insicurezza diventano la quota sensibile. Allora, senza dover puntare dita, diciamo, esatto, di qua o di là, la questione è: realizziamo un progetto insieme perché, diciamo, questa presenza diventi una presenza positiva. Io posso assicurare

0: Che se c'è questo progetto e se ci sono le giuste risorse e se le istituzioni del caso si coordinano tra di loro, questo progetto è possibile e può rendere la città più accogliente ma anche più sicura per tutti. Quindi questo è l'appello alle istituzioni. Noi per anni abbiamo cercato, come dire, di mettere insieme anche una lettura. Tutti parlano il loro linguaggio, tutti hanno le loro parole, tutti hanno il loro mandato, ma questi mandati non riescono a creare un contesto che davvero funzioni. Allora la questione è: riusciamo davvero a mettere insieme queste cose, creare velocemente un progetto importante, sistemico per la città, che possa non solo ribadire delle questioni di valori che sono importanti, perché la discriminazione, il razzismo e la xenofobia vanno rifiutate, ma a questa opposizione si deve dare un sostegno progettuale, programmatico, preciso e anche delle risorse. C'è anche da dire, e non dipende solo dalle istituzioni del territorio, ma anche dalle istituzioni nazionali, naturalmente. Certo. Quindi è inutile che ce la prendiamo con i più deboli, questo è l'appello.
1: Con l'ultimo
0: questi ragazzi. Noi ne conosciamo tanti, ma la maggior parte sono qui per lavorare, per contribuire alla nostra società. E lo fanno, ci sono adesso, sono usciti i dati su quanto è importante il gettito fiscale degli immigrati. Quindi l'appello è un appello all'intelligenza insieme al civismo. No, che ci deve essere in questa cosa. Non si tratta tanto di non riconoscere la rabbia di alcuni cittadini e tutto quanto, si tratta di proporgli un progetto chiaro, no, verificabile, trasparente, che possa davvero rendere la nostra città più accogliente, più bella e più sicura. Io sono certo che questo, se c'è la giusta sinergia tra le istituzioni, è una cosa possibile.
1: Anche perché se no, se questi ragazzi vengono lasciati da soli, non vengono seguiti, è evidente che poi possano succedere alcuni fenomeni, alcune situazioni molto spiacevoli che abbiamo anche noi raccontato. Però volevo che lei magari ci raccontasse qualcosa di positivo invece, qualche ragazzo che anche voi magari avete seguito e che può portare anche i nostri telespettatori un esempio concreto di quel plus, no, per la società.
0: Ma guardi, noi abbiamo questo progetto da diversi anni di mentoring di ragazzi dai 18 ai 21 anni, in un periodo molto precario, perché si chiede ai ragazzi stranieri di uscire dalla minore età avendo già il lavoro, la casa, insomma un periodo difficile.
1: Ed essendo soli.
0: E abbiamo decine, direi anche centinaia di cittadini che invece si prestano un rapporto diciamo di supporto, di amicizia e di solidarietà con questi ragazzi, e sono tutte delle storie al 95% fantastiche, perché in realtà producono, diciamo, un riferimento per dei ragazzi che sono lontani dalla propria famiglia, dal proprio contesto, e quindi riescono a determinare delle cose dal punto di vista dell'inserimento lavorativo, dell'accesso alla salute, alla socialità, ma nello stesso tempo sono anche delle storie incredibili per i cittadini genovesi che hanno deciso di fare questo passo. Ed è forse il modo migliore conoscere direttamente questi ragazzi e capire che anche se vengono da lontano possono diventare davvero parte della nostra comunità, della nostra famiglia, e le storie sono tantissime. Ogni tanto facciamo anche delle riunioni fra questa comunità di ragazzi, di mentori, che davvero dimostrano una bellezza che noi dobbiamo riscoprire. Al di là appunto delle brutte parole, e con il supporto di progetti anche istituzionali che davvero siano sistemici, no? Multidisciplinare, laddove la questura non parla una lingua diversa dalla prefettura e il garante per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza non parla una lingua differente. Un tavolo istituzionale e un tavolo anche formato dalla società civile, perché sono tantissimi cittadini e tantissime realtà che peraltro hanno aderito a questa petizione. Siamo arrivati in un giorno a 1500 firme, e enti e organizzazioni importanti hanno sottoscritto la petizione. A Genova siamo tanti a volere una situazione di quel tipo, e questa petizione lo dimostra.
1: Anche perché questo non significa che si voglia cancellare o non si voglia vedere quelle che sono le situazioni di difficoltà, ma si sta cercando, mi corregga se sbaglio, Costella, si sta cercando di dire: se effettivamente andiamo a lavorare lavorare tutti insieme, non in quella

0: maniera frammentaria, non in quella maniera dove per qualcuno sì effettivamente è stata fatta la differenza, possiamo fare molto di più anche magari per quei ragazzi che vengono lasciati da soli e che poi finiscono a delinquere. In chiusura quindi, in un minuto, il vostro appello?
1: Il nostro appello è quello non giustificazionista, non buonista, ma un appello davvero civile, culturale alla città, perché riesca davvero a coalizzarsi intorno a un'idea di accoglienza e di comunità che è diversa da quelle delle brutte parole o delle contrapposizioni. Noi ci siamo disponibili con tanti tutori riuniti della Liguria, sono con noi a lanciare questa petizione, questo è importantissimo. Si tratta di cittadini che a titolo volontario prestano la loro opera per accompagnare i ragazzi, così come è previsto dalla nostra legislazione. Il messaggio è possibile, facciamolo insieme, senza stare a litigare inutilmente, e riconosciamo davvero quello che ci opprime invece che prendercela con chi è già oppresso in qualche modo.
0: Grazie a Pippo Costello, direttore Defense for Children International Italia.

Amici di Primo Canale, bentrovati a questo aggiornamento con le previsioni per la giornata di mercoledì. Domina ancora l'anticiclone subtropicale, anche se infiltrazioni di aria piovana da est porteranno alla formazione di qualche temporale sparso al pomeriggio sui rilievi interni, che localmente potrà interessare anche le zone costiere. Ventilazione generalmente debole e mare poco mosso. Andiamo a vedere i dettagli con temperature che rimangono sempre piuttosto elevate. Sulla costa le massime saranno intorno ai 30, anche superiori sull'entroterra. Sulla provincia di Imperia qualche locale temporale al pomeriggio interesserà soprattutto le zone montuose più interne. A Savona e provincia, giornata nel complesso soleggiata, qualche annuvolamento al pomeriggio sulle zone appenniniche interne, ma con basso rischio di fenomeni. Punte massime anche fino a 34-35 gradi sul versante padano. Sulla zona di Genova, situazione che vedrà comunque il sole protagonista, anche se nel pomeriggio si forma della variabilità sull'Appennino con qualche acquazzone temporale, non escluso anche l'interessamento di parte delle zone costiere. Anche sul Tiguglio la giornata sarà nel complesso soleggiata, specialmente al mattino. Poi nel pomeriggio un po' di variabilità sui rilievi potrà portare a qualche addensamento nuvoloso in sconfinamento anche sulle aree costiere. Vedete le temperature sempre intorno ai 32 gradi sulla costa, quindi un caldo anche particolarmente afoso. Sullo Spezzino la giornata sarà anche qui caratterizzata inizialmente da schiarite, qualche annuvolamento, poi nel pomeriggio si riformano temporali su gran parte delle zone montuose sulla Valvara che potranno localmente sconfinare anche alla costa e al capoluogo. Nella giornata di giovedì la situazione non cambia, ancora a presenza dell'anticiclone subtropicale, tempo nel complesso soleggiato e molto caldo, anche se con qualche nota instabile ancora possibile sui rilievi interni, sull'Appennino e sulle Alpi Liguri. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.

0: Eccoci ancora insieme al centro. Allora, sarà Carolina Lizza, che è coordinatrice del servizio di seconda accoglienza per il comune di Sestri Levante. Buongiorno, benvenuta.
1: Grazie, grazie a voi, buon pomeriggio.
0: Allora, partiamo un po' e prendiamo spunto per questo nostro incontro la giornata mondiale del rifugiato, che richiama un po' l'attenzione su milioni di persone in fuga. Allora, le chiedo cosa significa oggi concretamente fare accoglienza in una realtà come Sestri Levante.
1: Allora, posso dire che il territorio di Sestri Levante ha dei progetti di accoglienza attivi ormai da quasi 10 anni. Sono progetti che possiamo considerare modelli di successo, in quanto le persone che accogliamo escono dai nostri percorsi con un inserimento socio-economico sul territorio. Noi ci concentriamo con i colleghi a garantire una accompagnamento personalizzato delle persone accolte e cerchiamo di operare in rete, in collaborazione con quelle che sono le realtà appunto presenti sul territorio.
0: La rete socio-economica locale mi sembra di capire che sia proprio la chiave del vostro progetto, dei vostri progetti di inclusione. Quanto è importante il coinvolgimento delle imprese?

0: dell'associazione del territorio ed è stato difficile all'inizio?
1: Allora, inizialmente sì, è stato difficile, dopodiché siamo riusciti a farci dare fiducia dalle varie realtà. La nostra è una rete trasversale, come dice bene lei, datori di lavoro, le varie realtà, i servizi presenti sul territorio, anche le istituzioni che sono molto importanti per garantire percorsi di successo delle persone. In questo modo riusciamo a promuovere collaborazioni, a garantire opportunità di integrazione concreta delle persone, percorsi individuali appunto di successo e anche così promuovere un'accoglienza che sia inclusiva e partecipata delle persone sul territorio.
0: Ci sono delle testimonianze che può condividere con noi per far capire anche i nostri telespettatori come poi ci sia stato questo scambio e anche questo aiuto reciproco?
1: Ma abbiamo una serie di datori di lavoro che hanno così ci hanno cercato, che abbiamo coinvolto nelle nostre attività proprio. Posso citare un ristoratore locale che non riusciva appunto a trovare risorse. Uh-huh. Parliamo di un imprenditore, un'impresa a carattere familiare, per cui ha deciso di investire in alcuni dei nostri ospiti, per cui i ragazzi sono partiti con l'attività piatti, adesso sono aiuto cuoco e camerieri di sala, per cui questo è stato un percorso di successo. Oppure mi viene in mente l'esempio di un imprenditore di un'azienda vinicola nelle Cinque Terre, parliamo di un'attività appunto eroica di vinificazione, per cui grazie alla collaborazione di un nostro beneficiario è riuscito a ripristinare un territorio diciamo difficile da coltivare, riesce a mandare avanti la sua azienda. E quello che lui ci riporta è, oltre all'aiuto appunto concreto, anche alla lui è grato di poter così potersi confrontare con questa persona attraverso appunto un'esperienza interculturale di, così, che gratifica e fa crescere, ecco.
0: C'è poi una mostra fotografica che racconta Sestre Levante attraverso gli occhi proprio dei migranti, dei ragazzi, è vero?
1: Esatto, sì, abbiamo pensato di attraverso questa mostra di dare la possibilità alle persone che accogliamo di potersi esprimere, per cui abbiamo chiesto loro di rappresentare luoghi di Sestri Levante che per loro sono significativi. Questi luoghi rappresentano chiaramente non solo il luogo di per sé, per la loro bellezza magari, ma propriamente anche le relazioni che ci sono dietro, i sentimenti, le emozioni che questi luoghi possono suscitare e rievocare.
0: Spesso si parla anche in questi giorni, no? Di accoglienza con la lente dell'emergenza, con la lente del problema, ma visto il vostro, il suo lavoro quotidiano, quali sono invece i percorsi o forse anche i consigli che vi sentite di dare per vedere questo percorso veramente realizzarsi come lei diceva prima?
1: Ma io posso veramente testimoniare che il territorio sia un territorio inclusivo proprio perché ha avuto la conferma che scommettere in progetti di accoglienza come il progetto SAI consente di inserire persone sul tessuto economico e sociale del territorio. Tutto questo si riesce a fare attraverso chiaramente un lavoro con professionisti di settore e appunto promuovendo le collaborazioni tra le realtà del territorio.
0: Grazie Carolina Lizza, coordinatrice del servizio di seconda accoglienza per il comune di Sestri Levante.
1: Grazie a voi.
0: Grazie, buon lavoro, grazie per averci portato anche questa testimonianza. Perché se è vero che stiamo raccontando tante cose che non vanno, un'emergenza sicurezza da una parte, ma anche la criticità per tanti ragazzi minori non accompagnati, ci sono poi le testimonianze positive come quelle che ci ha portato Carolina o come quella che abbiamo ascoltato prima di Costella, e perché insieme, tutti insieme, si può fare la differenza anche se è difficile. Grazie a Carolina Lizza e grazie a voi che ci avete seguito.
2: L'abuso di alcol è un killer. Non abusare degli alcolici.

0: i giornali, anche il mitico Courrier Room. Bene, siamo ad un nuovo romanzo, un noir molto particolare, perché secondo me è la grande qualità di questi libri, di questi due libri che ho letto ultimamente, che hai scritto. A me dà l'impressione che la storia sia quasi un pretesto per raccontare altre cose, soprattutto un ambiente, quello dei giornali di allora, parliamo degli anni 70-80 in questo caso, e anche un paesaggio, un luogo, in questo caso Milano e l'Interland Milanese e i laghi. Allora, la signora Dalgisa è improvvisamente scomparsa. Intanto raccontiamo un attimo quello che si può dire del tuo libro, edito da Baldini e Castoldi.
1: Si può dire che è un noir, che è una cosa diversa da un giallo, e come hai detto tu, il delitto, il caso penale di Nera da risolvere è quasi un pretesto per raccontare degli ambienti e dei personaggi. Esatto. Per intenderci, il noir è Simenoni, il giallo è Agatha Christie, ecco. Io ho scritto il primo libro, Una successione telegrave, che era soprattutto un noir, per descrivere la provincia, il giornalismo di un tempo, l'ambiente della Brianza, il 1980, che è stato un anno particolare. Qua siamo nell'81, ma è una storia che va avanti fino al 92, e c'è tutta la Milano da bere degli anni 80, c'è la Brianza, che arriva fino a Montevecchio, questa specie di Saint-Paul-de-Vence Brianzola, che è una collina con un paesino molto bello dove c'è una villa di questa famiglia di conti decaduti lampugnani, dalla quale una mattina scompare la signora Adalgisa detta Gisa, e su questa scomparsa parte un mistero che va avanti per molti anni e anni e anni.
0: Ecco, è una storia vera, cioè tu sei partito come l'altra volta da un fatto realmente accaduto, di cronaca?
1: No, questa volta no. Questa volta la storia e tutti i suoi protagonisti sono di fantasia. Però è chiaro che nei personaggi, nei luoghi, racconto sempre delle cose che ho visto realmente, che ho vissuto. Quindi c'è un capitano dei carabinieri che assomiglia certo. veramente a un capitano che ho conosciuto, un commissario di polizia che assomiglia veramente, eccetera. E c'è molto il tema della giustizia e della verità, della capacità umana di raggiungere la verità, della pretesa che gli uomini hanno di risolvere tutti i casi che non sempre si possono risolvere.
0: Anche perché diciamo che tu racconti una sorta di indagine parallela, quella di due cronisti, cosa che accadeva un tempo.
1: Sì, accadeva.
0: Il cronista di Nera faceva questo.
1: I due cronisti siamo io e Beppe Cremagnani, che era un mio amico dell'Unità, che purtroppo non c'è più, che abbiamo lavorato spesso in coppia. E sono però un pretesto narrativo, perché non ho voluto creare un personaggio, un commissario, sì. un maresciallo, perché ce ne sono già tanti, e quindi è un espediente narrativo, due giornalisti che seguono un'indagine, e in questa indagine ci sono molti personaggi diversi ecco. tra di loro.
0: Ecco, allora intanto partiamo dalla signora Gisa, che è la vedova allegra, detta la vedova allegra.
1: Detta con malignità in paese, in realtà non sappiamo se fosse allegra o no. La signora Gisa, mi fa piacere che ho presentato questo libro a Parolario, che è una rassegna letteraria di Como, e me l'ha presentato un magistrato, il giudice Giuseppe Battarino, e che mi ha detto: la signora Gisa è il personaggio più importante del libro, anche se nel libro non c'è una parola riferita da lei, non compare mai, lei scompare all'inizio.
0: Certo.
1: E però è una presenza che incombe, una presenza monumentale, una donna misteriosa sulla quale si dirigono voci malevole ed altre benevole. È un mistero anche questa donna, la sua stessa vita, come la scomparsa. E poi c'è questo magistrato che si chiama Massimo Della Rosa, che è ostinato nel volere cercare la colpevolezza del marito,
0: il Mombelli,
1: che è un milanese, un industrialotto che ha la fabbrica di mobili in Brianza. E questo magistrato è ossessionato dal desiderio, dal quasi bisogno di condannare qualcuno, tanto che a Palazzo di Giustizia a Milano è soprannominato Massimo della Pena, perché in tutti i processi chiede sempre la pena più alta prevista per quel reato. E c'è questa contrapposizione tra questo pubblico ministero assatanato,

0: nato quasi, e il giudice istruttore, che invece è un napoletano saggio, De Luca, che cerca di fargli capire qual è il ruolo dei magistrati, che è quello di giudicare il possibile che si può giudicare. C'è una frase nel libro in cui il giudice istruttore dice: noi magistrati non siamo Dio, facciamo quello che è umanamente possibile fare per raggiungere una verità giudiziaria
1: Certo.
0: che non necessariamente corrisponde sempre a quella
1: Ecco,
0: storica.
1: tu analizzi anche una situazione molto, per me molto divertente, quella del rapporto che c'era tra i cronisti, soprattutto di provincia, come eravamo noi a Genova, peraltro, e gli inviati che arrivavano dai grandi giornali, che era un rapporto un po' particolare. Cioè,
0: Adesso
1: l'inviato aveva bisogno
0: è
1: del
0: chiaro che
1: cronista.
0: io ho fatto anche un po' una caricatura
1: Vabbè,
0: dell'inviato. Io ho
1: logico.
0: fatto anch'io l'inviato per anni per la stampa di Torino, ma metto un po' alla berlina questa figura un po' cialtronesca, perché noi giornalisti siamo dei cialtroni
1: Sì, non avremmo
0: fondamentalmente.
1: fatto questo lavoro.
0: Esatto, e l'inviato, io insomma racconto nel libro che a un certo punto a Montevecchia arrivano gli inviati a tutta Italia perché tutti si accorgono di questo giallo dell'estate. E la prima cosa che fanno gli inviati quando arrivano la mattina lì a Montevecchia, si radunano tra di loro e si informano sul ristorante dove cenare la sera. Ma questo è realtà.
1: Sì.
0: Tu cerca, e si cerca sempre il ristorante più costoso perché tanto paga il giornale.
1: Esatto.
0: Erano anni di
1: Erano anni
0: vacche
1: d'oro, cioè i
0: grasse, adesso
1: giornali.
0: non so. Però, e poi cosa fa l'inviato? L'inviato è una sanguisuga che va dal giornalista locale che ha le conoscenze del maresciallo, dei pompieri, dell'ospedale, tutti quanti, e riversa notizia all'inviato che poi scrive il pezzo da trombone, quando non ha praticamente fatto nulla se non quello di andare a cena la sera.
1: Interessante anche il rapporto fra il quotidiano e i giornali del pomeriggio, che sarebbe un po' da raccontare, perché non, cioè, i ragazzi di oggi non hanno idea di cosa fosse.
0: Sì, il romanzo comincia quando nell'81 c'è ancora il Corriere dell'Informazione, che
1: L'informazione.
0: era il quotidiano del pomeriggio del Corriere della Sera dove io lavoravo, e però
1: Che corrispondeva al nostro Corriere Mercantile, per dire.
0: esatto, usciva il pomeriggio e io ci ho lavorato poco perché poi alla fine dell'81 il Corriere dell'Informazione è chiuso perché ormai c'era la televisione che faceva le dirette TV, insomma non erano più i tempi del giornale del pomeriggio, è stato il primo ad arrendersi e poi sono passato al Corriere della Sera, che era ancora il grande Corriere, con anche un bel po' di puzza sotto il naso di noi giornalisti del Corriere, che a Milano giravamo tutti, anche io che ero il più giovane, con l'autista, il radiotelefono e un fotografo. Il radiotelefono, ci fermavamo ai semafori, tiravamo sulla cornetta, chiamavamo e tutta la gente ci guardava come se fossimo dei marziani. E c'è un capitolo in cui io descrivo la cronaca del Corriere della metà degli anni 80, quando io ci sono entrato nell'85, che era un mondo, insomma, questa nebbia di fumo di sigarette sempre presente, questo concerto di macchine per scrivere che cominciava verso le 7 di sera e poi era un crescendo fino alle 9, quando poi si mandavano i pezzi in tipografia, era un altro mondo, insomma.
1: E poi c'era anche la famosa riunione degli inviati, non soltanto, che decidevano cosa scrivere il giorno dopo, ma magari qualcuno faceva lo scherzetto
0: Sì, ci si metteva
1: buco.
0: d'accordo per non prendere buchi, perché il cronista e l'inviato avevano l'ossessione del buco, cioè se un giornale concorrente ha una notizia
1: Che
0: o
1: tu
0: un
1: non hai.
0: particolare che io non ho. Allora, per vivere tranquilli, si facevano queste riunioni dove ci si metteva d'accordo per dare le stesse cose. Io ho trovato sta notizia, la do a te, tu ne hai trovato un'altra, la dai a me, e così. E però c'era sempre qualcuno che poi faceva il furbo e usciva con un qualche cosa in più. Naturalmente lo faceva l'ultimo giorno in cui era lì
1: Sì, per
0: perché
1: cui poi
0: non si
1: non
0: faceva
1: aveva
0: vedere, esatto.
1: problemi. Senti, vorrei ritornare un attimo sul discorso del luogo. Tu hai questo amore palese per
0: Sì.
1: il lago, il Luino, il Lago Maggiore, tutta quell'area meravigliosa, e riesci sempre a metterlo. Anzi, addirittura in questo libro c'è una sorta di prefazione che mi è piaciuta moltissimo, perché è
0: Il prologo.
1: la visione dall'aereo.
0: Questo è vero, l'anno scorso io tornavo da Amburgo in aereo e a un certo punto, guardando in basso mentre si cominciava la discesa verso Malpensa, ho visto questo che sembra

0: Un fiume visto dall'alto, che invece era il mio lago, il lago Maggiore, che sembra proprio più stretto, e ho visto, non sapevo se era il lago Maggiore o no, e per identificarlo ho visto questi due puntini piccolissimi sulla sponda occidentale, che sono i castelli di Cannero, cioè sono due rovine di due castelli, in una modestissima, minuscola isoletta davanti a Cannero. E da lì mi è venuto in mente di raccontare una storia. Quindi c'è un prologo in cui io vedo questi castelli e mi viene in mente una storia che era improvvisa e misteriosa, scomparsa della signora Gisa, che a un certo punto ricompare a Cannero e quindi da lì ho costruito tutto. Montevecchia, ecco la copertina che ha fatto l'editore Baldini Castoldi, non è Montevecchia, ma le somiglia molto. La signora Gisa viveva in una villa che può essere benissimo questa. Montevecchia è un colle molto bello, che è stato sede di battaglie di nobili famiglie per la sua conquista. E da Montevecchia si vede tutta la Brianza e si vede benissimo anche il Duomo di Milano quando ci sono le giornate limpide.
1: Un'ultima domanda flash, pensi di fare qualcosa parlando anche di Genova?
0: Allora, io vorrei mettere nei prossimi libri qualcosa di Genova, ma non lo ambienterò a Genova per una forma
1: Lo
0: di
1: immagino,
0: rispetto dei genovesi, perché Genova, non soltanto i genovesi come te la conoscono molto, come te o come Bruno Moschio, la conoscono molto meglio di me. Ma Genova è molto particolare, cioè se tu non sai parlare il genovese, e io purtroppo non lo so parlare,
1: mancherebbe.
0: non posso ambientare una storia tutta genovese. Cioè io vorrei mettere Genova parlando della città vista da uno che ci viene da fuori, sì.
1: Bene, allora aspettando il prossimo romanzo di Michele Brambilla, La signora Gisa improvvisamente scomparsa, è un bel libro per iniziare bene l'estate. Buona lettura a tutti e grazie, direttore.
0: Grazie.

0: Ciao.
1: Ciao. Grazie. Ho solo portato alcune cose per Kelly. Dei vestiti e giocattoli da tenere qui per quando viene.
2: Rebuilding, scritto e diretto da Max Walker Silverman, appartiene a una categoria particolare. Raccontando una catastrofe, un incendio che cancella un ranch nel Colorado, inizia dove la maggior parte dei film finirebbe, dopo il disastro. Dusty, il protagonista interpretato da Josh O'Connor, non combatte le fiamme, non salva il bestiame all'ultimo secondo, non pronuncia discorsi sulla resilienza. Quando lo incontriamo, tutto è già perduto. Rimane soltanto il lavoro meno cinematografico e più difficile, continuare a vivere. La cosa più sorprendente del film è che non tratta la ricostruzione come un'impresa eroica. Walker Silverman osserva con pazienza quasi documentaristica ciò che accade quando una persona perde non solo una casa, ma una geografia del cuore. Dusty non è soltanto un uomo senza ranch, è un cowboy privato del paesaggio che gli permetteva di essere un cowboy. La domanda sottesa del film non è quindi come ricostruire, ma chi si diventa quando il luogo che definiva la propria identità scompare? Il film si svolge in una comunità di roulotte governative dove si ritrovano altri sfollati. È qui che Rebuilding rivela la sua intuizione più interessante. La frontiera americana, mitologia fondata sull'individualismo, viene riletta come esperienza collettiva. Dusty scopre che la sopravvivenza non passa attraverso l'autosufficienza, ma attraverso gli altri. È una correzione discreta ma radicale di uno dei miti fondativi dell'Ovest. Anche il paesaggio contribuisce a questa revisione. Il Colorado fotografato dal regista non è il West monumentale dei western classici. È bellissimo certamente, ma anche vulnerabile. Le montagne non rappresentano più una promessa di conquista, trasformandosi piuttosto in testimoni indifferenti di un ambiente che cambia. Rebuilding procede per accumulo di piccoli gesti e non per svolte narrative. Walker Silverman sembra convinto che la vita, dopo una

0: tragedia, raramente offra grandi epifanie, offre piuttosto giornate leggermente meno dolorose delle precedenti. Alla fine, ciò che resta non è tanto la storia di una casa ricostruita, quanto quella di una comunità improvvisamente visibile. Il film suggerisce che perdere tutto può costringere una persona a scoprire qualcosa che non sapeva di possedere, gli altri. È un film piccolo, un neo-western intimista più vicino a una meditazione su appartenenza e perdita che a un dramma catastrofico, non memorabile per la trama, ma interessante per il modo in cui guarda i suoi personaggi e per come si impegna a trovare una piccola salvezza, ridefinendo il concetto di ritorno a casa. Con discrezione ma intensità, inneggia il valore della speranza in un mondo difficile.
1: Anche noi non ce la passiamo bene. Potrei racimolare qualche dollaro vendendo alcune delle tue cose.
2: No, ti ringrazio molto. Me la caverò.
1: Sicuro?
2: Sì, certo.
1: Ho lavorato anni per portare l'acqua in questo posto e renderlo coltivabile. Ma è un deserto. Tutto qui.
3: Vieni a scoprire la città dei bambini e dei ragazzi, il primo Experience Museum dedicato ai cinque sensi. Ascolta, tocca, poi annusa, guarda e gioca. Perché imparare è un gioco. La città dei bambini e dei ragazzi ti aspetta.

0: Capopola. Buongiorno, ben ritrovati in zona rossa per raccontare questo martedì pomeriggio in Consiglio Comunale. Sono tanti i temi di cui si parlerà, alcuni sono al centro dell'attenzione, li stiamo affrontando anche noi in queste settimane, il tema della sicurezza fra tutti con i vari focus, le interrogazioni in aula. Tra poco andremo proprio dentro l'aula rossa, ci immergeremo nell'aula rossa per capire quali sono le tematiche più calde di questo pomeriggio. Non c'è solo quello, c'è anche il tema dello stadio, la concessione per i tre concerti di Olly, e poi sullo sfondo, però da quello che si capisce, oggi non verrà affrontato questo tema ed è qui che è nata poi è nato uno scontro tra maggioranza e opposizione, perché sullo sfondo c'è lo stato di agitazione che si sta vivendo in queste giornate nel comune di Genova, che riguarda i dipendenti comunali, proprio perché è arrivata ieri una nota firmata da tutti i sindacati, dall'RSU, di CGL, CISL, UIL, USB, DICAP, per la situazione che stanno vivendo i dipendenti del comune. E allora il centrodestra, l'opposizione, aveva chiesto un confronto, in realtà in aula oggi non dovrebbe esserci, ma poi capiremo. Tra poco dovremo andare subito da Andrea Popolano, perché intanto ci facciamo spiegare che clima si respira oggi a Palazzo Tursi, e poi andiamo a sentire un paio di interviste che sono state realizzate proprio pochi minuti fa per capire che cosa sta accadendo. Allora vado subito da Andrea Popolano, gli do il mio buon pomeriggio. Ciao Andrea, ben ritrovato.
1: Buongiorno, ben ritrovati a tutti i telespettatori di Primo Canale. Sì, un consiglio comunale che è già iniziato, ovviamente alle ore 2 spaccate, con le interrogazioni a risposta immediata. Come dicevi tu, tanti i temi all'ordine del giorno. Da una parte ovviamente l'attenzione focalizzata ai tanti episodi di cronaca che hanno riguardato la città di Genova, con particolare attenzione alla situazione dei minori non accompagnati e alla sorta di spedizioni punitive che si sono verificate nella zona di Pian d'Erlino, quindi sulle alture di San Fruttuoso e poi ai giardini di Quinto, proprio la notte tra sabato e domenica. Attenzione poi focalizzata ovviamente sui tanti altri temi, non solo quello della sicurezza. Si parlerà appunto anche di quello che sottolineavi tu, lo stato di agitazione avviato da oggi da parte dei dipendenti, del personale del Comune di Genova, proprio per una serie di tagli previsti nel corso del tempo che potrebbero andare a cascata a creare diversi problemi, soprattutto per quanto riguarda i servizi erogati ai cittadini, e viene chiesto al Comune di dare una risposta, di trovare una soluzione per quella che è questa problematica.

0: che viene evidenziata dai sindacati. Proprio ieri hanno mandato una nota da questo punto di vista per chiedere delle soluzioni, per cercare di da una parte non far continuare i dipendenti a svolgere un lavoro continuativo è appunto caratterizzato da diversi straordinari e non solo, dall'altra cercare di garantire comunque i servizi ai cittadini previsti. Tanti temi da questo punto di vista, come hai detto tu, si parlerà anche di quello nell'interrogazione e risposta immediata, forse si è anche già parlato del progetto della pedonalizzazione di via 20 settembre, poi il consiglio dalle 3 inizierà con i suoi tanti temi. Dicevamo della questione relativa all'agitazione del personale, il centrodestra ha portato la richiesta di affrontare il tema, ma per i tanti argomenti previsti già all'ordine del giorno di fatto non è stata calendarizzata, e questo ha creato non poche polemiche da parte del centrodestra, che hanno sottolineato invece l'urgenza di affrontare anche in aula questo tema. A te, Giorgio.
1: Grazie Andrea, ci rivediamo tra poco con te, con poi le prime interviste consuete dal Consiglio Comunale, per capire anche come si svilupperà questo pomeriggio. Lo sappiamo, lo stiamo raccontando da molto tempo, di solito non è questa la mia postazione usuale, è quella di Palazzo Tursi, però con la diretta di Zona Rossa oramai da tanti mesi stiamo raccontando di un clima comunque complicato in aula, pesante, molto spesso ci si scontra, il clima è un clima surriscaldato, i temi ci sono su cui scontrarsi, anzi mi sembra di capire che più passino le settimane, i mesi, e più questo si acuisca. Direi allora, torno subito da Andrea Popolano, perché dovrebbe essere in compagnia di un ospite, se non erro, Mario Mascia di Forza Italia, e andiamo a capire, poi sentiremo la voce dei sindacati, quindi qual è anche la spiegazione di quello che sta accadendo, perché è stato sicuramente abbastanza preoccupante. È stata preoccupante questa mail, questo comunicato che è arrivato. E allora, che cosa sta accadendo sull'agitazione del personale del Comune di Genova? Ce lo facciamo raccontare da Andrea Popolano, dal suo ospite.
0: Eh sì, esatto, perché insieme a noi c'è proprio Mario Mascia, ex assessore, che ovviamente si occupava di queste tematiche. Oggi abbiamo raccolto, ieri abbiamo raccolto, diciamo, la nota dei sindacati per la preoccupazione per il taglio e i servizi poi da erogare ai cittadini. Oggi abbiamo raccolto interviste che andremo a vedere tra poco, ma è una problematica che va affrontata in qualche modo.
2: Beh, che ci sia un problema di relazioni sindacali con questa giunta non è una novità, perché più volte ho evidenziato questo aspetto, anche ai fini del rinnovo dell'integrazione salariale di 390 euro per i 200 lavoratori in pubblica utilità, che è stata poi finalmente finalizzata anche grazie a Regione Liguria solo poche settimane fa, e credo che fosse invece un problema che avevo sollevato su input delle organizzazioni sindacali sì da febbraio, ma non pensavamo che questo problema diventasse così grave, perché è da 20 anni che non si assisteva ad uno stato di agitazione proclamato unitariamente dalle rappresentanze sindacali, di fatto contro diciamo una situazione che va affrontata in presa diretta, a viso aperto e immediatamente. Quello che abbiamo chiesto oggi in conferenza capigruppo, come capigruppo di centrodestra, è l'immediata trattazione dell'argomento in consiglio comunale. La maggioranza delle sinistre ha votato contro, incredibilmente. Io ho chiesto nell'ambito della conferenza capigruppo un'audizione urgente dell'organizzazione sindacale a margine del Consiglio Comunale, che non è stata accordata semplicemente perché non è arrivata una richiesta da parte delle organizzazioni sindacali. Io credo che dovremmo uscire un po' da questa selva, diciamo, di formalità e ritualità anche un po' posticce, per riuscire a tenere presente che quando vengono sollevati dei problemi così gravi da parte delle organizzazioni che rappresentano i lavoratori, e lo dico con la credibilità di ex assessore al lavoro e alle relazioni sindacali, che si muoveva praticamente all'istante nel momento in cui ci fosse uno stato di agitazione di questo genere, ecco, la prima risposta che deve dare l'amministrazione comunale è di esserci e di ascoltare, non quella di nascondersi dietro un dito o appigliarsi ai cavilli burocratici o procedurali per continuare a non dare risposte.
0: Tra i tanti temi affrontati

0: o meglio che se venivano segnalati dai sindacati c'era anche quello delle problematiche, soprattutto per quanto riguarda anche la pulizia locale. Sappiamo che è un tema attenzionato da questo punto di vista in questi giorni a Genova, visto i tanti episodi di cronaca che stiamo raccontando. È un problema da affrontare in qualche modo, non solo dal punto di vista della pulizia locale, ma anche a livello diciamo nazionale, in qualche modo l'ipotesi di un esercito, un'ipotesi che percorribile di portare l'esercito a Genova per cercare di dare maggiore controllo da questo punto di vista?
1: Allora, io non sono innamorato per mia cultura e formazione per la militarizzazione delle piazze e della città, ma credo che gli argomenti vadano affrontati seriamente, soprattutto quando c'è di mezzo la polizia locale, che proprio su strada è il corpo diciamo che fa capo al comune, all'amministrazione comunale, quindi questo rientra perfettamente nelle nostre competenze territoriali, che deve fronteggiare delle situazioni di emergenza. Non lo può fare a mani nude, ad armi spuntate, perché sappiamo tutti che la pistola di ordinanza c'è una possibilità su 100 che venga diciamo sfoderata dal cinturone. Credo che sia importante dotare la polizia locale di un taser e di dotazioni che, al di là della body cam, possono essere utili a fungere da deterrente e siano di immediata utilizzabilità. Sicuramente anche assegnare delle risorse per la formazione e l'aggiornamento sul punto anche della difesa e anche della diciamo esercizio poi della forza sul campo, perché abbiamo raggiunto dei livelli di attenzione particolari, cioè l'uso di maceti o di l'uso di mannaie francamente è qualcosa che ovviamente esige una preparazione in più, un addestramento in più. E poi un ultimo tema, che non è ultimo, è il coinvolgere proprio le organizzazioni sindacali, che i lavoratori anche del comparto della polizia locale rappresentano. È impensabile continuare a fare politica sulla sicurezza senza avere un contatto diretto con la polizia locale, dove è vero il personale è anche diciamo al di sotto delle necessità, però il problema dei problemi è che se il personale che c'è poi alla fine lo si sovraccarica di responsabilità anche con straordinari diciamo e varie eventuali incredibili sui grandi eventi, ad esempio noi tutti abbiamo sentito diciamo anche lo stato di sofferenza che hanno vissuto gli agenti e della polizia locale in corrispondenza con i grandi concerti che ci sono stati in città. Tutto va bene, madama la marchesa, come si soleva dire un tempo, però a questo punto è necessario che le organizzazioni sindacali siano coinvolte anche su questi temi della sicurezza. Non è solo una questione di risorse o di governo o di mezzi e dotazioni, è anche questione di ripristinare un legame, una relazione sindacale con chi i lavoratori rappresenta.
0: Grazie a Mario Mascia. Intanto sentiamo il clima che si accende in Aula Rossa, come spesso capita in queste situazioni.
2: Grazie. Sì, grazie. Andiamo a vedere cosa sta accadendo in Aula Rossa, perché, ma forse ho colto male, poi ci faremo raccontare da Andrea Popolano. Mi sembra di capire che Gandolfo sia uscito un po' nervoso, però non lo so, vediamo, perché forse ho visto male io, vediamo.
3: I cursori, per piacere, di verificare allora, i rumori che arrivano.
4: A Genova oggi, quindi, la Giunta Salis, con questa azione, con la riqualificazione e la rigenerazione di via 20, e con mettendo insieme questi cinque elementi, lascia emergere un quadro chiaro, una convinzione che muove tutto. L'urbanistica non governa le persone, governa con le persone. L'urbanistica non è mai soltanto una tecnica, è arte, visione, immaginazione, strategia, sentimento. La sindaca, presentando questo progetto, ha parlato del nostro salotto buono. Ed è giusto, vediamo un'espressione che usiamo spesso, il salotto di solito è il luogo dove diciamo accogliamo le persone, le facciamo sostare, le facciamo stare, si sta insieme, è un luogo di ritrovo, anche per parlare, è un luogo dove fermarsi, un luogo da vivere. In questo momento, però, via 20 è più il corridoio buono della nostra città, ma le vie porticate hanno questa funzione, ma noi siamo qui per un'urbanistica della ferma e sorda conservazione o siamo per un'urbanistica dell'attenta e dinamica fluidità, capace di leggere le nuove istanze che emergono dal respiro della città e del tempo? Direi la seconda. Via 20 è una strada grande, ampia, dove chi sfreccia non ha nemmeno modo di ammirare quello che c'è in via 20, per esempio tutti gli esempi belli di Liberty, che ci sono le foto più belle infatti si fanno da sopra, dal ponte monumentale, non certo da sotto. E quindi quello che noi evidentemente, e chiedo se è vero che

0: Se è così, quello che noi proponiamo è un ribaltamento, una rivoluzione di prospettive fisica e di approccio. Non ci può interessare solo la bellezza da cartolina, da vetrina, ma anche una bellezza da vivere. Dobbiamo stare in città, della nostra città, e quindi trasformare lo spazio pubblico e farlo diventare uno spazio anche, diciamo, che cos'è un living?
1: No, mi sembra di capire che queste siano le parole del consigliere del Partito Democratico. Poi torniamo tra poco e ci facciamo raccontare anche da Andrea Popolano se è successo qualcosa, perché mi sembrava di aver visto Gandolfo molto agitato, forse ho visto male io. Come sapete, la diretta di Zona Rossa è concentrata come sempre, come tutti i martedì, sul consiglio comunale, però poi c'è l'attualità, c'è la cronaca, e siamo ancora qui, ancora una volta, dopo la giornata, il pomeriggio di ieri, a raccontare di una situazione complicata sulle autostrade della Liguria. Dove, come, perché, cosa sta accadendo, ce lo racconta Dario Vassallo. Ciao Dario, buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio Giorgia, buon pomeriggio ai nostri telespettatori. Sì, siamo ancora qui a 24 ore di distanza da un altro pomeriggio complicato, molto complicato come quello di ieri, per rendervi conto di una nuova coda, questa volta sulla 7. Ieri la situazione ruotava intorno alla 26, questa volta alla 7, dove vediamo, possiamo vedere nel titolo, e intorno alle 12.30 un camion è rimasto fermo, un autocarro è rimasto fermo in avaria all'interno della galleria che permette l'uscita al casello di Bolzaneto per chi viaggia verso Milano. L'uscita è rimasta chiusa per circa un'ora, come potete leggere nell'articolo, e soltanto intorno alle 14.30 il mezzo pesante è stato rimosso dalla carreggiata, permettendo il deflusso del traffico sulle corsie. Attualmente ci sono 5 km di coda tra Genova Ovest e Bolzaneto, e una coda che, una volta che l'autostrada è stata riaperta, come abbiamo detto intorno a una ventina di minuti fa, piano piano dovrebbe defluire e dovrebbe scomparire. Questa è la situazione al momento, ovviamente siamo pronti a intervenire per ulteriori ragguagli sulla situazione. Giorgia, a te.
1: Grazie a Dario Vassallo. Questa è la situazione, vedremo, speriamo che non si debba raccontare anche oggi di una condizione complicata sulle autostrade della Liguria. Questo è perché, come diciamo sempre, è legato anche al tema delle autostrade, della mancanza di corsie di emergenza, che rende quasi impraticabile poi la gestione degli incidenti, in questo caso comunque di un problema, di un guasto. Direi ci fermiamo un attimo, torniamo tra poco, andiamo un attimo in pubblicità, non andate via, torniamo tra poco, perché dobbiamo sentire i motivi dell'agitazione dei dipendenti del Comune di Genova, e poi tornare ovviamente da Andrea Popolano tra poco.
3: Dopo Genova, dal 1 marzo, la nuova procedura per l'invalidità civile arriva anche a Savona e La Spezia. A Imperia sarà attiva dal 1 gennaio 2027. Il certificato introduttivo lo invia al tuo medico. Per tutto il resto, rivolgiti all'Inca CGL. Info su incaliguria.it.
4: La voglio efficiente, full hybrid.
5: La voglio comoda, spaziosa.
4: La voglio giusta per me. Gamma Full Hybrid, a partire da 16.990 euro. Find your more.
6: Grandi Auto Riviera, concessionaria ufficiale MG a Tortona, Savona e Sanremo.
1: Ripartiamo dallo stato di agitazione dei dipendenti del Comune di Genova. Cerchiamo di capire che cosa sta accadendo. Lo facciamo con una sindacalista, Cinzia Maniglia, della CISL, perché lo stato di agitazione perdura da tempo, però è esploso soprattutto negli ultimi giorni, nelle ultime settimane, e ancora di più ieri con un comunicato poi arrivato, con una nota arrivata proprio dai sindacati, da tutte le sigle sindacali unite. Quindi che cosa sta accadendo? Andiamo a sentire l'intervista che ha realizzato poco fa Andrea Popolano a Cinzia Maniglia.
7: Siamo arrivati a questa decisione perché per noi è un atto di responsabilità. È un atto di responsabilità nei confronti di tutte le lavoratrici e di tutti i lavoratori del Comune di Genova e dei servizi che vengono offerti alla cittadinanza. Purtroppo siamo in una situazione che deriva anche da questioni del passato, pertanto l'organico del personale comunale ormai è ridotto.

0: all'osso. Assisteremo anche nell'arco di 3 anni a una riduzione del personale di più di 500 persone e questo provocherà per forza un crollo dei servizi comunali e ovviamente si porterà il personale a vivere una condizione di grande disagio e anche di burnout in alcuni settori particolari. Ci troviamo in un momento in cui in particolar modo il settore amministrativo, che è l'ossatura del comune di Genova e opera in tutti i servizi comunali, parliamo dei servizi di Palazzo Tursi, Matitone, Corso Torino, tutti i municipi che erogano dei servizi di prossimità, si trovano in una situazione che non si era mai vista purtroppo negli ultimi anni e questa è stata un po' anche la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Ci sono alcuni settori che sono storicamente in difficoltà come i servizi educativi, la polizia locale, i servizi di biblioteca e musei, i servizi sociali, anche loro stanno vivendo una grossa difficoltà organizzativa. Praticamente è tutto lente, poi è difficile far comprendere alla cittadinanza che usufruisce dei servizi che la crisi c'è, perché comunque i servizi vengono in ogni caso erogati, ma vengono erogati solo ed esclusivamente grazie alla buona volontà dei lavoratori che tramite straordinari, cambi turno, doppi turni, flessibilità continue, per spirito di collaborazione continuano a mantenere i servizi, ma l'amministrazione deve in questo momento fare delle scelte. Sicuramente le condizioni date non sono condizioni semplici e questo lo sappiamo perfettamente, è così in tutto il territorio nazionale, ma l'amministrazione locale deve prendere delle decisioni, deve fare delle scelte e deve soprattutto comunicarcele. Noi purtroppo abbiamo scelto di fare lo stato di agitazione non per arrivare a uno scontro, ma perché vogliamo delle risposte, risposte che purtroppo nell'arco di un anno non abbiamo ancora ricevuto.
1: Da dire che ovviamente tutto questo, poi questo taglio del personale, potremmo dire, va a cascata come conseguenza per i cittadini e per i diversi servizi che il comune ovviamente eroga a favore dei cittadini, e questo è un rischio nel lungo periodo di, insomma, problematiche da questo punto di vista.
0: Esattamente, è proprio questo. Ad oggi i servizi vengono erogati ma solo ed esclusivamente grazie alla volontà dei dipendenti. Nel momento in cui i dipendenti non riusciranno più, ed è un dato oggettivo perché manca la gente sui posti di lavoro, non riusciranno più ad erogare il servizio, la cittadinanza ne pagherà le conseguenze su tutti i settori, per andare a fare una carta d'identità, per celebrare un matrimonio, per i servizi sociali, per i servizi educativi, per la sicurezza nella città, quindi la polizia locale, è tutto a ricaduta.
1: Bello è al comune quello di intervenire.
0: Assolutamente sì, deve intervenire, deve dirci qual è la strategia organizzativa che vuol mettere in campo, deve dirci qual è la missione che vuol portare avanti, perché ci sono alcuni settori che in questo momento hanno bisogno di chiarezza, perché poi oltre a quelli che ho citato prima ci sono anche servizi tecnici che hanno una importanza particolare, perché sono quelli che lavorano sulle strade, sui lavori pubblici, sui lavori privati, anche della cittadinanza, quindi è tutto un indotto che a breve crollerà e la cittadinanza adesso potrebbe vederne le conseguenze.
2: Queste quindi le parole di Cinzia Maniglia di FP, della funzione pubblica di CISL. Allora, tra pochissimo andiamo da Andrea Popolano, guardiamo solo giusto un flash dall'Aula Rossa per capire se c'è qualcosa di importante di quello che sta accadendo. Siamo ancora nella fase degli articoli 54 della discussione dell'interrogazione a risposta immediata, vediamo.
3: Del cantiere, ma di fatto non c'è nulla. Ora, questo è sicuramente quantomeno sollecitare chi di dovere, che magari possa arrivare a compimento di quest'area, penso che vada nella direzione di quello che è la cura, che è una parola spesso utilizzata dalla nostra amministrazione che condividiamo certamente tutti. Quindi il senso della mia domanda è quello di capire se è previsto un qualcosa, quindi che cosa effettivamente sia previsto per quell'area e se è possibile anche in che tempi. Grazie.
2: Aspetta.
4: Vice Sindaco Terrile per la risposta.
5: Grazie Presidente, grazie Consigliere. Dunque, allora, l'area laterale all'accesso del depuratore di Pegli è stata nel recente passato impiegata come area di cantiere durante la realizzazione della nuova stazione di grigliatura.
2: Torniamo in studio, ma ritorniamo a Palazzo Tursi, perché Andrea Popolano è in compagnia, se non erro, di un assessore del Comune di Genova. A te, Andrea.

0: Eh sì, esatto, perché siamo in compagnia di Francesca Coppola, assessore all'urbanistica di Genova. Intanto buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a tutti voi.
0: Oggi in consiglio, con le interrogazioni e risposte immediate, si parlava anche di quello che sarà la futura via 20 settembre, almeno dalla parte, diciamo, da Ponte Monumentale fino a De Ferrari. Sono stati chiesti, diciamo, dei chiarimenti da parte dell'opposizione per capire quale sarà quel progetto che è stato proprio annunciato il giorno, diciamo, in cui della ricorrenza del primo anno di attività della giunta Salis, un progetto che vogliamo ricordarlo, su cosa si basa e cosa punta.
1: Assolutamente, allora questo è un progetto fondamentale per la città perché per la prima volta i quattro assi parlano direttamente allo spazio pubblico, quindi abbiamo preso questa occasione visto che appunto con il progetto quattro assi si passa su via 20 settembre ed è un'occasione da non perdere nel ripensare chiaramente anche la fruizione di questi spazi, quindi non è un progetto che va a stravolgere la mobilità visto che comunque i mezzi continueranno a passare, sicuramente i mezzi pubblici e la mobilità dolce, quindi ci sono le piste ciclabili che la percorrono, ma vengono ampliati quelli che sono i marciapiedi. Per semplificare poi, la pavimentazione è tutta a uno stesso livello, quindi non ci sono barriere architettoniche, ma diventa completamente uno spazio fruibile. Il progetto cambia l'asse di via 20 settembre, come è stato giustamente riportato, non nella sua totale interezza, ma solamente da via 20 settembre fino al Ponte Monumentale, questo anche per garantire chiaramente tutti i flussi che ci sono dal mercato orientale e dalle attività commerciali che sono distribuite anche in una parte più trasversale. Tutti i collegamenti comunque trasversali, quindi quelli che si incrociano con via 20, sono garantiti, quindi chiaramente quelli non vengono tagliati, ma viene semplicemente ricalibrato quello che è il flusso di questo primo tratto. È un progetto molto, molto semplice in realtà, ma anche molto elegante per la sua chiaramente valenza storica architettonica che porta con sé.
0: Se ne ha parlato anche tanto nel passato, sono dei progetti che in qualche modo poi, differenziati nella loro natura, tornano ciclici, diciamo, negli argomenti poi cittadini. Uno degli elementi, è vero che non è esattamente il suo, quello della mobilità, c'è preoccupazione da questo punto di vista, soprattutto per i collegamenti, pensiamo ad esempio per arrivare al tunnel delle Casacce che poi porta verso, diciamo, o meglio la rampa che poi porta verso la sopraelevata, è da capire, da gestire quell'aspetto lì. Possiamo affrontare questo aspetto?
1: Certo, assolutamente, ma chiaramente all'interno della bozza di progetto c'è tutta l'analisi dei flussi veicolari e, come riportavo prima, tutti quelli che sono i collegamenti trasversali rispetto all'asse di via 20 sono garantiti, quindi quella mobilità non viene minimamente intaccata, ma chiaramente viene organizzata così come anche oggi con i semafori e con questa modalità, ma tutto quello che attraversa via 20 rimane esattamente intatto, è semplicemente proprio il traffico veicolare, quindi quello che viene attraversato su via 20 che viene un pochino ricalibrato, quindi non c'è più sicuramente la sosta organizzata come c'è oggi, ma anche su questo ad esempio l'assessora Beghin insieme all'assessore Botti, visto che è la parte proprio di mobilità e di commercio, hanno a calendario già delle riunioni proprio con la parte commerciale. Ovviamente è un progetto che non deve portare degli input negativi, ma deve migliorare, quindi chiaramente in questo si aprirà ora tutto un dialogo con il territorio, chiaramente per accordare quelle che possono essere delle problematiche che si evidenziano.
0: Uno degli aspetti che sono nati subito dopo, diciamo, la presentazione del progetto era proprio quello legato ai commercianti. Alcuni dicevano sì, il progetto non ci dispiace, però forse non siamo stati coinvolti prima. C'è questa necessità di coinvolgerli forse a posteriori, e questo può voler dire che il progetto subirà anche delle modifiche. Diciamo.
1: Ma questo chiaramente va discusso poi in un tavolo, sia da una parte di concerto, ma poi anche su un aspetto tecnico. L'amministrazione vuole portare avanti questo progetto perché crede che la riappropriazione dello spazio pubblico sia fondamentale per la città, quindi su questo sicuramente si andrà avanti con forza. La questione di aprire prima o dopo il dialogo, chiaramente visto che il progetto è in una fase ancora di redazione, ovviamente questa è la fase in cui coinvolgere i territori, aprire alla cittadinanza e calibrare insieme le misure su cui si va a intervenire.
0: Ripeto, c'è un obiettivo temporale per arrivare a vedere.
1: Allora, l'obiettivo temporale è chiaramente, da una parte ci sono i quattro assi, quindi quando l'asse sarà pronto e terminato, lì chiaramente poi si continuerà con le altre parti di progetto. Siamo comunque in una fase abbastanza avanzata come idea, questo sicuramente.

0: Bisogna fare tutti gli step procedurali corretti. Come fase temporale, ancora non posso azzardare una temporaneità proprio perché bisogna andare con delle fasi di approvazione, ma è sicuramente un qualcosa che è un progetto molto bello, ma anche molto semplice. Quindi, come tempi, non richiede chissà quali infrastrutture da costruire, ma è semplicemente un rifacimento della pavimentazione, un cambio di materiali e inserimento di verde.
1: L'ultima cosa che le chiedo è: questo progetto potrebbe essere in forme diverse esteso anche ad altre parti della città? Nel senso, sappiamo che Genova è una
0: Certo.
1: città con tante delegazioni, tante città all'interno. È possibile estenderlo e c'è qualche progetto già in corso o almeno in fase di studio?
0: Allora, come sapete, io ho anche la delega alla città dei 15 minuti e proprio quello che faremo, tra l'altro, a partire da questo weekend iniziamo con le passeggiate urbanistiche, quindi iniziamo con il perimetro dei centri storici e una volta fatti quelli partiremo con la coprogettazione dei territori individuando gli ambiti da pedonalizzare, da rivitalizzare, dove fare rigenerazione urbana. Quindi sicuramente quelle saranno le fasi in cui insieme ai territori possiamo estendere questi tipi di progettualità. Chiaramente laddove abbiamo dei viali, se così possiamo intenderli, quindi delle strade che hanno anche proprio un'imponenza diversa rispetto a strade più piccole, questo progetto va chiaramente a essere un modello da poter essere replicato. Quindi questo si può fare, ma chiaramente bisogna analizzare molto bene i flussi di traffico, i flussi chiaramente del pedonale e ovviamente la parte commerciale. Diciamo che Viaventi da questo punto di vista forse era un pochino più semplice, altre parti della città hanno dei collegamenti invece che vanno un pochino più approfonditi, ma questo sicuramente a partire dal 27 con una volta individuati i perimetri dei centri storici e attivando la partecipazione sulla città dei 15 minuti sicuramente saranno delle attività che emergeranno dai territori.
1: Grazie, grazie
0: Grazie
1: a
0: a voi.
1: Francesca Coppola. Lasciamo ovviamente i lavori poi dell'aula col comune, con il consiglio comunale che inizia praticamente, ho iniziato da pochi minuti ufficialmente.
0: Grazie a voi.
1: Ristiamo la linea, Giorgio.
2: Grazie ad Andrea Popolano, grazie all'assessore Coppola per aver inquadrato meglio, per aver spiegato meglio quali sono le basi su cui far partire questo progetto di Via 20 Settembre, questo boulevard che si andrebbe a creare, che in realtà era già stato pensato in passato, era stato già pensato durante la giunta Vincenzi, poi successivamente negli anni a seguire, anche con la giunta di centrodestra dell'ex sindaco Marco Bucci. E poi vedremo se si realizzerà, le basi su cui lavorare ci sono, però bisogna mettere tutti d'accordo e non è così facile e scontato. Ci fermiamo un attimo, torniamo tra pochissimo, così andiamo a sentire come partono i lavori dell'aula e soprattutto poi lo stato di agitazione dei dipendenti comunali da una parte e il consiglio dall'altra, tra poco.
3: Al Waterfront Mall, simbolo di ricrescita, innovazione e nuova socialità, McDonald's c'è. Perché vuole partecipare attivamente al futuro, formando giovani talenti e offrendo qualità accessibile a tutti. In un progetto tra i più importanti della città, McDonald's c'è.
4: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
5: Il 26 giugno a Quarto, nuovo appuntamento con la rassegna Una città per tutti, musica, nei quartieri di Genova. Sarà un omaggio emozionante a Ennio Morricone e farà parte delle celebrazioni in occasione della festa patronale di San Giovanni. Dal 26 al 28 giugno, Bohem Festival animerà Bogliasco con 3 giorni di musica dal vivo, DJ set e street food. L'evento pone particolare attenzione alla sostenibilità ambientale, con un programma pensato per coinvolgere un pubblico di tutte le età. Dopo il grande successo delle precedenti edizioni, torna a Genova il 27 e il 28 giugno la Red Bull Genova Serro Abajo, la spettacolare gara di Urban Downhill in cui i migliori rider internazionali si sfideranno tra vicoli e scalinate della città. Uno show adrenalinico che lo scorso anno ha conquistato 40.000 spettatori. Il 27 giugno si terrà a Sori la 39esima edizione della Sagra delle Trofie, un'occasione per turisti e residenti per partecipare al corso di trofie fatte a mano e gustare i sapori tipici della tradizione ligure. Gran finale in spiaggia con musica dal vivo. Fino al 28 giugno si svolgerà la sesta edizione del Festival Letterario Umberto Fracchia, con una serie di appuntamenti tra Casalza Ligure e Bargone.

0: previste presentazioni editoriali, dialoghi con autori, trekking culturali e concerti. Fino al 19 luglio il Palazzo della Borsa di Genova ospiterà la mostra fotografica Cronache estive, 90 anni di bella stagione a Genova in Liguria. Una mostra che ripercorre i cambiamenti della società, del turismo e del tempo libero in Liguria dal 1936 agli anni 90 attraverso gli scatti dell'archivio fotografico Francesco Leoni.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.

0: Ben ritrovati in zona rossa per raccontare di questo pomeriggio in aula quali sono le novità. Ci sono vari fronti che si intersecano. Da una parte la protesta da parte dei dipendenti del comune di Genova con questa nota emersa nei giorni scorsi e soprattutto l'attenzione rispetto a delle difficoltà che si protraggono da diverso tempo, che però hanno bisogno di risposte in questo momento. Il comune di Genova, quindi l'amministrazione in corso, non sta dando. Abbiamo sentito già le parole della funzione pubblica della CISL, tra poco sentiremo anche quella della CGL. Poi c'è il consiglio comunale con l'aula rossa che dovrebbe aver iniziato da poco l'appello e quindi partire poi con la discussione quali sono le tematiche più calde di quest'oggi. C'erano alcuni argomenti che dovevano essere trattati, per esempio il ruolo che ha avuto lo stadio Ferraris nel concerto, sembrerebbe dotato gratuitamente di olli. Doveva essere sottoposto questo articolo 55, questo ordine del giorno straordinario fuori sacco da parte della minoranza, con risposta possibile della sindaca di Genova Silvia Salis, invece in realtà sembrerebbe essere saltato. Quindi su questo vedremo, probabilmente arriverà in aula nelle prossime settimane, però è un altro di quegli argomenti caldi. Andiamo invece a capire qual è la situazione sulle autostrade. Abbiamo raccontato poco fa di questo incidente in A7, la direzione è quella del nord, quindi verso Milano, una situazione da tenere attenzionata, dovrebbe andare meglio, speriamo, lo chiediamo a Dario Vassallo. Ciao Dario.
1: Di nuovo buongiorno Giorgio a te e ai nostri telespettatori. Sì, la situazione fortunatamente è quasi totalmente rientrata. Vi avevamo detto nel precedente collegamento di una coda di 5 km tra Genova Ovest e Genova Bolzaneto. Perché? Perché intorno alle 12.30 un camion si era fermato per una avaria all'interno della galleria che portava all'uscita verso Bolzaneto per chi andava a Milano. Poi il camion era stato rimosso, ma era rimasta questa coda di 5 km. Bene, avevamo anche detto che sarebbe stata questione di tempo, se non succedeva niente la coda sarebbe sciolta, dissolta, più o meno è stata così, perché a questo punto, come possiamo vedere proprio dal sito delle autostrade, l'unica coda che rimane di una certa rilevanza, comunque solo un chilometro, è quella endemica, potremmo definirla così, tra Bolzaneto e Busalla, dovuta ad un cantiere, dovuta ai lavori. Questa è una cosa che c'è quasi sempre, a tutte le ore del giorno sicuramente, soprattutto la mattina, e quindi quasi non ci sarebbe da parlarne, se non fosse che ovviamente penalizza come sempre i guidatori, gli automobilisti liguri, non solo liguri. Comunque, riguardo a quello che avevamo detto nel precedente collegamento, la situazione fortunatamente si è risolta. Giorgia, a te.
0: Grazie a Dario Vassallo, quindi siamo qui fortunatamente ogni tanto a dare qualche notizia positiva dal punto di vista delle autostrade. Dovrebbe essere pronto Andrea Popolano in compagnia di un consigliere comunale. Tra le varie tematiche da affrontare calde c'è quella che riguarda i tagli di MT, la partecipata in difficoltà oramai da diverso tempo. I tagli alle corse prende quota anche quella che vede la Navebus in grande difficoltà. Allora ci racconta Andrea Popolano con il suo ospite, ben ritrovati.
2: Sì, allora siamo con Mauro Venente, consigliere di Vince Genova. Intanto buon pomeriggio.
3: Buon pomeriggio a lei e a tutti i telespettatori.
2: Lo stavi raccontando tu prima, Giorgio, abbiamo pubblicato la notizia che potete trovare sul sito primocanale.it legata ai nuovi tagli che andranno a riguardare proprio il servizio di AMT a partire dal

0: primo luglio, e dal primo luglio dovrebbe essere tagliato anche il servizio navebus insieme al servizio taxibus e alle navette che collegano il Lagaccio con via Vesuvio, una nuova problematica dunque per i tanti utenti di queste tre tipologie di servizi, e particolare attenzione soprattutto nel ponente genovese per quanto riguarda il taglio del navbus, che veniva usato tanto soprattutto dai cittadini, certo, per poter arrivare poi anche in centro, certo, facilmente.
1: Ma questa è una brutta notizia, una pessima notizia, perché dopo 30 anni di onorato servizio il navebus viene tagliato. Quale migliore occasione di questa per poter gettare la croce e la colpa su altri e non assumersi la responsabilità di un taglio doloroso, perché in allora con la giunta Pericolo, l'assessore al traffico Merelle, poi con le giunte successive è sempre stata confermata, perché oltre a essere un elemento importante del TPL, trasporto pubblico locale, soprattutto nei mesi estivi diventava anche un elemento molto forte e interessante per i turisti che numerosi giungevano a Genova e visitavano il centro storico e il porto antico. Da lì, prendendo la nave bus, in poco meno di mezz'ora si arrivava a Pegli, godendo di un bellissimo panorama della nostra bellissima Genova, e i turisti che arrivavano a Pegli portavano ricchezza, scendevano, un gelato, un caffè, una pizza, una visita alle nostre ville del Ponente, Villa Pallavicini, Villa Duchessa di Galliera. Ecco, oggi si fa una scelta che io ritengo assolutamente scellerata, perché si depriva il ponente cittadino, che a parole si vuole rilanciare ma nei fatti si toglie un servizio importante, e guarda caso si continua a guardare al ponente ogni volta, ogni qualvolta che c'è una servitù da collocare che il resto della città non vuole. Il ponente è il territorio perfetto dove collocare queste servitù. Però quando c'è da premiarlo con iniziative che ne valorizzino la realtà e le eccellenze, ecco che viene tolto un servizio molto apprezzato dai cittadini, perché era un servizio green, perché utilizzava il mare, non andava ad affollare il centro della città con le auto private, non c'erano problemi di traffico evidentemente. C'era qualche ogni tanto un problema, perché appariva sul telefonino la scritta causa condizioni meteo marina avversa, il servizio nave bus è momentaneamente sospeso. A forza di momentaneamente sospeso siamo definitivamente sospeso. Questa cosa noi pegliesi, noi ponentini non accetteremo mai, faremo tutti i nostri passi per cercare di fare in modo che si torni indietro rispetto a questa scelta, che è veramente una scelta assolutamente non condivisibile.
0: Anche perché abbiamo visto che è un servizio che veniva utilizzato soprattutto in questo periodo durante la bella stagione anche dai cittadini, ovviamente, che si muovevano facilmente da questo punto di vista. Abbiamo visto anche tanti turisti, posso dire che anch'io l'ho preso, è anche molto affascinante fare quel viaggio, diciamo, all'interno del, certo, porto.
1: Era, come dicevo prima, un servizio del trasporto pubblico locale, quindi i pendolari che dal ponente giungevano a Genova, al centro della città, quindi da Porto Antico, proprio di fronte a Palazzo San Giorgio, al Molo Archetti a Pegli, lo usavano molto volentieri perché, come dicevo, comodo, puntuale, senza stress, non c'era traffico, non, senza inquinamento. E turisti ne arrivavano in quantità, quindi anche i commercianti rispetto a questa cosa dovranno dire la loro opinione, se sono contenti di un taglio di questo genere che depriva una delegazione di risorse economiche derivanti dagli acquisti che i turisti facevano a Pegli e nei dintorni di Pegli.
0: Dicevamo prima, ovviamente deve essere affrontata quella che è la problematica e la crisi di EMT. La scelta poi è stata quella di tagliare in questo caso questo servizio, vedremo se ovviamente verrà confermato definitivamente o se è una questione diciamo temporale, però forse tra i tanti viene scelto proprio questo. E a pagare, come dicevamo prima, è il ponente cittadino, che però forse ha più scelta perché c'è anche il treno che si può utilizzare con diverse fermate.
1: Sì, c'è il treno, ma fino ad oggi il servizio metropolitano, che è stato promesso da tanti anni e che deve in qualche modo fruire del quadruplicamento che dovrebbe essere ormai portato a compimento, con una trasformazione in linee metropolitane di superficie, con treni a frequenza 5-7 minuti, un po' come avviene per la metropolitana della Val Polcevera, ad oggi non c'è, e continuano i tagli sulle linee, e ribadisco, un servizio

0: Tizio che aveva in sé un'eccellenza perché consentiva di vedere dal mare la nostra bellissima città è stato tagliato. Una scelta veramente assolutamente incomprensibile che sicuramente desterà molto molto perplessità e anche molti malumori nei cittadini pegliesi e nei cittadini del Ponente.
1: Un tema di cui si fa

0: ha visto nel tempo una città che vede maggiore criticità da questo punto di vista?
1: Indubbiamente, insomma, è inutile negarlo. Io credo che sia un po' anche l'accumularsi di tutta una serie di problematiche. Il fatto dell'accoglienza senza dare poi seguito a un reale controllo delle persone che vengono nella nostra città propone questi frutti nefasti, e sono sotto gli occhi di tutti, insomma, è inutile negarlo. Sono aumentati i furti, sono aumentati gli scippi, al di là delle statistiche fine a se stesse, perché molte persone non denunciano neanche più perché sono deluse da quello che succede, perché vediamo, insomma, l'ultima chicca che è stata veramente una cosa inaccettabile è quel gentile ospite che, essendo presente sulla macchina che ha ucciso quella ragazza col motorino e l'altra in fin di vita, ha pensato bene di mettere un post dove irride il nostro paese dicendo che sono venuto in Italia per fare la bella vita e adesso sono costretto a scappare per questo, quello che mi è successo. Io cerco di immedesimarmi nel cuore e nella tristezza, nel profondo dolore dei genitori, degli amici di questa ragazza e con lei tutta una serie di altri soggetti che sono colpiti da questi ragazzi, specialmente minori non accompagnati, che continuano a fare di tutto e di più. Io sono profondamente antirazzista, anche perché essendo lievemente daltonico, io vi vedo tutti verdi, non riesco a distinguere tra i scuri, i bianchi, i svedesi, australiani. Le persone non vanno valutate dalla provenienza, dal colore della pelle, dall'appartenenza religiosa, ma dai comportamenti sì. Perché chi viene in Italia e vuole avere un rapporto con gli italiani, con questo paese che li ospita, sereno, tranquillo, cercarci un proprio lavoro. C'è tante persone che io conosco provenienti dal sud del Mediterraneo, hanno fatto scelte oneste e serie, sono i benvenuti. Tutti quelli che vengono e delinquono, io credo che dobbiamo preparargli un bel biglietto di ritorno a casa loro, in modo che possano capire che qui non si viene con la licenza di fare quello che si vuole. Se si vogliono approfittare del welfare e dei diritti che ci sono nell'Italia, bisogna rispettare le leggi, bisogna rispettare le popolazioni, le tradizioni e la gente, soprattutto i cittadini che non possono vivere nella paura e non possono più uscire la sera proprio a seguito di questi episodi che possono purtroppo funestare la nostra tranquillità.
0: Grazie
1: a voi, buon lavoro a tutti.
0: Lasciamo ovviamente i lavori dell'aula a te, Giorgio.
2: Grazie ad Andrea Popolano. Allora andiamo subito in aula per capire cosa sta accadendo, perché dovrebbe esserci stata un momento di tensione in aula, quindi cerchiamo di capire che cosa sta accadendo. Andiamo a sentire Francesco Maresca, poi vi spiego l'accaduto, la faccenda, vediamo.
3: Se qualcuno invece viola degli articoli anche di legge che sono, possono essere anche gravi, è giusto invece censurarlo. È vero che era a microfono spento, però l'abbiamo sentita tutti, quindi le chiedo a lei, faccia rispettare come suo compito, suo dovere e dall'esperienza che ha la libertà e la democrazia qualora non vengono violate le leggi di questo Consiglio e soprattutto le leggi dell'ordinamento nazionale. Grazie.
4: Consigliere Bevilacqua, per mozione d'ordine.
5: Grazie Presidente. Allora, sull'ordine dei lavori. Mozione d'ordine sull'ordine dei lavori, anche perché io vado a riprendere quelli che sono, da regolamento comunale, l'articolo 10, perciò i poteri del Presidente, l'articolo 11, la disciplina dei consiglieri e delle consigliere, ma concerne la sua figura, anche la disciplina nel rispetto al pubblico presente. Pertanto, Presidente, lei è incaricato per tutelare l'Aula, i consiglieri da eventuali oltraggi. Ora, l'articolo 11 che parla della disciplina dei consiglieri non indica direttamente gli assessori, però sicuramente può essere esteso agli assessori un eventuale oltraggio nei confronti di un altro consigliere, così come specificato all'interno dell'articolo stesso. Quindi io le chiedo, nel rispetto del regolamento che lei è tenuto a far rispettare, se prenderà posizione su quello che i consiglieri stanno denunciando dall'inizio delle mozioni d'ordine, ovvero di un linguaggio improprio all'interno di questa seduta nei confronti di un collega consigliere che banalmente, in fase di articolo 54, come sua facoltà, ha espresso una propria opinione politica. Visto che magari lei non è stato ad ascoltare quello che diceva l'assessore Viscogliosi, come magari non è stato ad ascoltare quello che accade anche dagli spalti nei confronti di noi consiglieri, le

0: chiedo gentilmente una maggiore tutela nei confronti di tutti noi, anche perché lei è la figura responsabile dell'incolumità di tutti noi, responsabile, Presidente. Io lo dico oggi, 23 giugno, ore 15:23, lei è responsabile.
1: Grazie, accolgo le vostre osservazioni. Io non ho sentito la parola appunto che voi, Mascia. Mozione d'ordine.
2: Presidente, mi scusi.
1: Se lei non ha... per cortesia un po' di silenzio.
2: Se lei non ha sentito appunto quanto proferito all'indirizzo del collega Gandolfo, che è il termine buffone, siamo in due perché non l'ho sentito neanch'io. Però è evidente che dalla reazione che ha avuto il collega Gandolfo, che conosco da un po' di anni, che è particolarmente, diciamo, animata, quindi vuol dire che si è sentito parecchio ferito, ma del resto credo che qualsiasi consigliere di opposizione, ma anche di maggioranza, a ricevere un epiteto del genere si sentirebbe comunque leso nella sua onorabilità e anche nella funzione che svolge all'interno di questo consiglio. E credo che anche la Sala Rossa debba sentirsi offesa da un genere di epiteto, di un epiteto del genere, perché evidentemente tutto siamo qui a fare tranne che a fare i buffoni. Quindi credo che sia opportuno, Presidente, ed è la richiesta che mi permetto di farlo, innanzitutto di verificare, ma non ho motivo di non credere ovviamente al collega Gandolfo e ai miei colleghi che erano presenti, che cosa sia stato proferito all'indirizzo, e se effettivamente verificasse, come credo, che è stato proferito il termine di buffone, di invitare la diretta interessata a porgere le scuse al consigliere Gandolfo e anche ai consiglieri tutti di opposizione e anche di maggioranza, perché credo che nessuno di noi meriti un epiteto del genere. Grazie, Presidente.
1: Grazie.
3: Allora, questo è quello che sta accadendo. Avete sentito le parole di Alessio Bevilacqua, Lega, e di Mario Mascia, Forza Italia. Cos'è accaduto? Che durante un 54, probabilmente intorno alle 14:30 più o meno, mancava, era iniziato da mezz'ora il Consiglio Comunale, durante un'interrogazione, presumo, sul tema sicurezza da parte del consigliere comunale di Fratelli d'Italia Nicolas Gandolfo, l'assessore in questione era Arianna Viscogliosi, assessore alla sicurezza del Comune di Genova, avrebbe detto a voce bassa, comunque senza probabilmente anche l'utilizzo del microfono, anche perché stiamo provando a recuperare quel pezzetto di diretta, avrebbe usato il termine buffone nei confronti di Gandolfo. A quel punto Gandolfo ha reagito: a me buffone non me lo dice, e quindi è scoppiato questo scontro, che viene commentato in questo momento con l'ordine del giorno fuori sacco, come si dice, sui lavori, su quello che stava accadendo. Quindi non si sta discutendo di quello che era già predisposto durante l'organizzazione di questo Consiglio Comunale, ma è qualcosa di deciso fuori ordine, proprio per questo termine utilizzato. Quindi tra poco cerchiamo di capire anche con Andrea Popolano che cosa è accaduto. Torniamo in aula.
4: Io sui presidi fissi in Darsena. Secondo me è ingeneroso da parte di un assessore alla sicurezza rivolgersi in questo modo ai consiglieri di minoranza. Già sulla discussione sulla sicurezza ci è stato rivolto l'epiteto non simpatico di avvoltoi. Il tema sicurezza è molto concreto, è molto evidente nella cronaca quotidiana della nostra città. Io penso che sia opportuno che, per il sereno proseguo anche dei lavori dell'Aula, potrebbe interrompere i lavori, andare a interloquire con le persone coinvolte e chiarire questo passaggio, di modo che si chiude l'incidente, perché comunque è spiacevole che rispetto a una tematica così sentita dalla Giunta arrivino ripetuti insulti a una parte politica che segnala dei temi, segnala delle proposte, segnala delle soluzioni. In parte la Giunta in ritardo arriva su alcuni punti che noi segnaliamo. Se davvero questo è il modo di rivolgersi, chiudiamolo, non c'è bisogno di parlarne il prossimo consiglio. Siamo in una discussione animata, significativa, bastano 2 minuti di sospensione, chiarite le cose e riprendiamo i lavori, grazie.
1: Io ritengo di andare avanti per questo ordine del giorno, eventualmente. Grazie, consigliere Vacalebra, per mozione d'ordine.

0: Sì, mi riallaccio a quanto richiesto dal collega Pellerano. Io credo che debba essere messa in votazione la richiesta di sospensione di questo consiglio, anche perché mi duole, conoscendola, visto che è una persona assolutamente democratica e che negli anni che io la conosco ha sempre tenuto un profilo di equilibrio, che da quando lei è alla presidenza del consiglio gli epiteti che vengono rivolti a questa minoranza, nani, becer, avvoltoi, oggi siamo buffoni, non danno lustro al Consiglio Comunale di Genova. Io le chiedo, Presidente, di fare più attenzione, che non diventi questo il linguaggio istituzionale, probabilmente voluto anche dal nostro sindaco, che di questi epiteti ne ha usati tre, nani, beceri, avvoltoi. Oggi un assessore ha usato buffoni. Cosa ci aspetterà domani?
1: Grazie, accolgo le vostre osservazioni, bisogna raccogliere il tempo e i modi per verificare le cose che mi state chiedendo. Passiamo quindi ora a discutere i punti all'ordine del giorno. Non voglio adesso, devo verificarlo con quello che ho.
2: Allora, facciamo così, ci fermiamo un attimo, torniamo tra pochissimo perché anche con Andrea Popolano cerchiamo di capire cosa sta accadendo. Dovrebbe poi arrivare ai nostri microfoni Nicolas Gandolfo, che in questo momento è al centro della discussione proprio in aula rispetto a questo epiteto buffone utilizzato nei suoi confronti da parte dell'assessore Viscogliosi. Sarebbe poi interessante, proveremo ad avere anche proprio Viscogliosi ai nostri microfoni per capire se è stato detto questo termine, in che contesto. Comunque chiaro è che certe esclamazioni non andrebbero utilizzate sicuramente in un'aula istituzionale. Ci fermiamo tra poco.
3: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
4: Obesità, pericolo mortale. Mangia sano e fai attività fisica.
5: La Generale. Fidati. Allungati la vita.
6: Vieni a scoprire la città dei bambini e dei ragazzi. Il primo Experience Museum dedicato ai cinque sensi. Ascolta. Tocca. Poi annusa. Guarda e gioca. Perché imparare è un gioco. La città dei bambini e dei ragazzi ti aspetta.

0: Allora, ben ritrovati. Andiamo un attimo in aula rossa per capire se sta proseguendo la discussione proprio su quello che è accaduto, su questo scontro a distanza, con questo termine che sarebbe stato utilizzato dall'assessore alla sicurezza Viscogliosi nei confronti del consigliere Gandolfo. Vediamo.
1: Per parlare e dar voce a chi ci chiede di parlare. Quindi noi chiediamo le scuse, approfittiamo magari anche in questa occasione di farci fare le scuse per tutte quelle pregresse. Le chiedo cortesemente di fare una piccola pausa, spostarsi di 4 metri e chiedere all'assessore Viscogliosi se per cortesia può farci le sue scuse. Grazie.
2: Consigliera Bianchi, per mozione d'ordine.
3: Scusi Presidente, però io non accetto che lei metta in discussione quello che diciamo noi, perché il fatto che lei non abbia sentito non vuol dire che deve mettere in discussione quello che noi abbiamo sentito benissimo e l'assessore non mi sembra che abbia smentito. Quindi sinceramente questo buttare la palla avanti per cercare poi di vedere come comunicativamente gestire la cosa non mi sta bene. Quindi esigiamo che l'assessore Viscogliosi ci chieda le scuse. Se lei ha necessità di fare qualche verifica per il suo di comportamento, per il suo di intervento che è mancato, allora lo fa e sospende la seduta. Noi continuiamo a insistere che l'assessore debba chiedere delle scuse, perché si è sentito benissimo che abbia dato del buffone al collega Gandolfo. Si è sentito benissimo perché l'ha detto anche più di una volta. Quindi non accetto che lei metta in discussione quello che diciamo noi.

0: Allora, come vi ho detto, io prenderò il tempo necessario per poter verificare quello che state dicendo. Io non l'ho ascoltato, quindi sentirò poi successivamente la registrazione ed altro, e poi mi rivolgerò all'assessore. Abbiamo 5 delibere da fare in questo Consiglio Comunale. Come vi ho già detto ai capigruppo, intendiamo portarla avanti per il bene di questa città. Grazie, io non consento più su questo argomento di andare avanti, per cortesia. Grazie, io mi prendo l'impegno di rivolgermi a chi di dovere, a chi mi avete chiamato, ed andiamo avanti. Per cortesia, grazie. Non intendo più darvi la parola in merito a questo argomento. Grazie. Passiamo quindi al punto all'ordine del giorno, grazie, del Consiglio Comunale. Allora, cessione a favore della città metropolitana, grazie, di Genova, a titolo gratuito di quote millesimali di comproprietà condominiale site nel compendio immobiliare di via Giotto Civico 2, 4 e 6 per la realizzazione del nuovo polo scolastico del Ponente, fondi PNR, missione piani urbani integrati e MC Investimento 2.2. La stessa è stata discussa nella competente commissione comiliare e sulla stessa non sono stati presentati documenti.
1: Allora, questo è quello che sta accadendo. Il presidente dell'Aula, Villa, ha detto, basta, non voglio continuare a parlare di questo, verificherò poi nelle sedi opportune, uscendo da, qui, che cosa è accaduto. Quindi non è stata concessa, non è stato concesso, il momento di pausa, la sospensione, come accade in questi casi. La minoranza ha chiesto questa sospensione per potersi, confrontare, quindi per un confronto tra Gandolfo e Viscogliosi, non è stata accettata, quindi non è stata consentita. Vanno avanti i lavori, adesso vedremo come, se il centrodestra prenderà posizione su questo. Tra poco dovremo avere Gandolfo ai nostri microfoni per capire meglio che cosa è accaduto. Dicevamo, siamo sempre qui ogni martedì a raccontare di situazioni complicate, di scontri a distanza, di probabilmente anche frasi poco opportune che vengono pronunciate in momenti comunque di agitazione. Poi questo già è capitato altre volte, lo abbiamo raccontato anche in passato con altre amministrazioni, però a questo giro questa amministrazione progressista sicuramente è abbastanza al centro dell'attenzione anche per il clima surriscaldato in Aula Rossa. Facciamo così, andiamo a sentire, facciamo un passo indietro, andiamo a sentire cosa sta accadendo invece sul fronte del ruolo che hanno i lavoratori del Comune di Genova, che sono in stato di agitazione, un'agitazione che prosegue da diverso tempo, che però è esplosa soprattutto negli ultimi giorni, soprattutto ieri, poi con una nota che è stata veicolata nella quale si chiede un intervento diretto del Comune che al momento sembrerebbe non essere sul tavolo. Andiamo a sentire le parole di Infantino, che è il segretario generale della funzione pubblica della CGIL, che è stato intervistato da Andrea Popolano, cartella internet. Adesso tra pochissimo arriva e lo andiamo a sentire perché abbiamo già sentito la CISL, si chiede di intervenire altrimenti a rischio, c'è poi il lavoro, ci sono non solo il lavoro delle persone dipendenti, ma anche i servizi alla città. Allora sentiamo.
2: Abbiamo un grosso problema che fortunatamente stiamo gestendo in modo unitario, RSU e sigle sindacali, che ha comunque una sua origine. I tagli lineari che i governi che si sono succeduti nel tempo hanno definito sugli enti locali. Questa cosa si è accentuata negli ultimi anni col governo Meloni e ha provocato il fatto che sui tetti di spesa e quindi la capacità assunzionale ci siano evidenti tagli a cui tutti gli enti locali sono costretti. Questa è una cosa che però va gestita in modo diverso, anche in questa città. Noi crediamo ci sia bisogno di trasparenza, ma ci sia bisogno soprattutto di riflettere su quello che sarà l'influsso negativo sui servizi e quindi sul sistema del welfare generale e le ricadute pesantissime che ci saranno in concomitanza di un piano assunzionale.

0: nazionale che prevede non solo tagli e quindi non il recupero del turnover, ma che non nasce oggi ma nasce dal 2023.
1: Anche perché il personale poi sta affrontando queste diverse situazioni con lavori straordinari, fondamentalmente con uno sforzo in più che, diciamo, crea anche qualche problema poi al servizio stesso.
0: Certo, c'è un grosso problema di carichi di lavoro, c'è un grossissimo problema legato alla tenuta dei servizi, dai servizi educativi passando per i servizi sociali, ma anche quelli che sono i servizi pubblici classici, tipo all'interno del sistema di cultura. C'è un problema enorme anche sulla polizia locale. Noi abbiamo denunciato a più riprese la questione gravosa sull'impiego dello straordinario. Insomma, siamo in una condizione dove i lavoratori e le lavoratrici, attraverso anche un'assemblea enorme, partecipatissima, c'erano più di 650 persone, e questo è un ente dove non sempre, ecco, si ha così tanta partecipazione, ci hanno portato, per noi l'assemblea sovrana, a questa decisione di stato di agitazione. Andremo a discutere davanti al prefetto delle questioni. Ognuno, pensiamo, debba fare la sua parte, il sindacato la sua, l'amministrazione la sua e il governo centrale la sua.
1: Cosa può fare il prefetto da una parte e il comune di Genova dall'altra?
0: Sì, il prefetto è sempre parte terza, ovviamente, in quanto rappresentante del governo, nel dirimere quelle che sono le attività di contenzioso che nascono tra organizzazioni sindacali e ente, in questo caso. Diventa un elemento di garanzia, ma anche un elemento di trasmissione di dati e di richieste presso il governo centrale.
1: Il comune può intervenire e dare una mano per provare a trovare una soluzione da questo punto di vista, soprattutto per i tanti lavoratori. Di quanti parliamo?
0: Allora, noi parliamo di un taglio che già dal piano del 23 prevedeva circa 500 dismissioni rispetto alla pianta organica iniziale. Parliamo di cifre altissime, che parametrate poi sui servizi erogati al cittadino significano tagli anche ai servizi al cittadino, e credo che questo non giovi nessuno. Chi vi parla fa parte di un sindacato confederale, e ovviamente per noi non c'è solo il tema di lavoratrici e lavoratori, ma c'è anche il tema di tenuta dei servizi essenziali, e soprattutto c'è la salvaguardia del perimetro pubblico dei servizi essenziali. Noi ravvisiamo ci sia anche la necessità sul sistema degli appalti, che integrano quello che è il servizio pubblico, di generare un sistema virtuoso in questa città, che non può passare soltanto attraverso l'enunciazione della garanzia sul salario minimo, ma deve passare attraverso un livello più alto, che è quello che preveda la contrattazione di anticipo e la sottoscrizione di protocolli di intesa, a garanzia innanzitutto che sul sistema degli appalti chi viene accreditato sia ente o soggetto che applica i contratti sottoscritti dalle sigle maggiormente rappresentative, perché questo diventa un elemento di garanzia salariale e anche in termini di diritti. Se no, la questione del salario minimo diventa un'enunciazione morale che però poi nella pratica non ha risvolti.
2: Torniamo a Palazzo Tursi, perché abbiamo in collegamento con Andrea Popolano l'autore di questa querela, distanza, poca distanza in realtà, in Aula Rossa tra appunto Nicolas Gandolfo, Fratelli d'Italia, e l'assessore alla sicurezza Viscogliosi, che avrebbe utilizzato un termine inopportuno nei confronti di Gandolfo. Allora, torno da Andrea Popolano. Ciao Andrea, raccontaci cosa sta accadendo.
1: Eh sì, insomma, un clima di tensione all'interno dell'aula, protagonista, diciamo, in qualche modo Nicolas Gandolfo. Può raccontarci che cosa è successo? Parlavamo ovviamente della situazione durante l'interrogazione e risposta immediata. Cosa è accaduto fondamentalmente?
3: È accaduto, e lo dico veramente purtroppo, perché è una brutta immagine per il Consiglio Comunale, per i cittadini che rappresentiamo in quest'Aula. Io ho portato un'interrogazione sulla sicurezza, che come ben sapete è un argomento che mi viene da dire ho già portato ben più volte, perché la situazione sta sfuggendo di mano a questa amministrazione in città, e lo leggiamo tutti i giorni sui fatti di cronaca. Io ho avuto, diciamo, modo di esporre la mia interrogazione, le risposte dell'assessore Viscogliosi non mi hanno di certo soddisfatto. Abbiamo avuto l'ennesimo scarico di barile a enti ovviamente del governo, della regione, proprio nulla di concreto invece per quanto riguarda le domande che io ho posto, che erano domande che di attinenza veramente

0: cittadina comunale, come la reintroduzione del taser, come mai i presidi fissi che erano stati tanto richiesti alla fine solamente oggi abbiamo saputo che verranno messi, e quindi siamo ovviamente in ritardo. E ovviamente, non avendo accettato le risposte dell'assessore, io ne ho chiesto formalmente le dimissioni, perché più volte, ma l'abbiamo già fatto anche come gruppo di Fratelli d'Italia, riteniamo che questo assessore non è in grado di gestire la sicurezza in città. A questa mia richiesta l'assessore Viscogliosi in aula ha più volte urlato che sono un buffone. Penso che sia inaccettabile. È inaccettabile perché lei è un assessore, è l'assessore di un sesto comune d'Italia, rappresenta la nostra città, e come noi consiglieri rappresentiamo i cittadini che ci hanno eletto e i cittadini che ci chiedono di portare istanze per la nostra città, non accettiamo che ci arrivano offese di questo tipo, che oramai da un anno di consigliatura che veniamo offesi, è da un anno di consigliatura che veniamo offesi, ma non veniamo tanto offesi noi quanto consiglieri comunali, veniamo offesi noi che rappresentiamo le persone che ci hanno eletto e che vogliono che noi andiamo in aula a portare istanze per la nostra città. Il termine buffone è inaccettabile, specialmente da un assessore che rappresenta una giunta e rappresenta il nostro sindaco, ma soprattutto rappresenta la città tutta, di chi ha votato questa amministrazione e di chi non l'ha votata. Quindi sentirsi dare del buffone da un assessore è inaccettabile, e ancora adesso in aula non abbiamo ricevuto le scuse.
1: Infatti stavamo cercando di ricostruire anche questo aspetto, abbiamo visto momenti di tensione anche con il presidente del Consiglio Comunale Villa, che è andato avanti con
0: il... Purtroppo Villa, il presidente non sta tutelando l'aula, decide di andare avanti in maniera imperterrita, quando noi abbiamo chiesto di interrompere il Consiglio Comunale, lui ha dichiarato al presidente che non ha sentito, che si vada a confrontare con l'assessore, che chieda, perché l'abbiamo sentito tutti, ma che glielo chieda nuovamente, e noi pretendiamo le scuse, perché sennò non c'è un clima per poter portare avanti i lavori. Il centro-sinistra, specialmente sulla sicurezza, dichiara che il centro-destra utilizza dei termini o delle parole d'odio, e poi ci sentiamo delle offese e dare dei buffoni. Qui siamo al paradosso.
1: In attesa che venga chiarita questa situazione, torniamo sul focus iniziale, quello della sicurezza, tema affrontato tante volte in questi giorni. Qual è la richiesta che avete fatto all'assessore Viscogliosi nello specifico?
0: Ma è da un anno che facciamo richieste, abbiamo presentato un monotematico come Fratelli d'Italia, abbiamo presentato un ordine del giorno proprio sulla sicurezza, avevamo chiesto prima dell'inizio di questa stagione estiva dei presidi fissi in determinati punti, perché purtroppo le problematiche comunque sulla sicurezza le conosciamo, perché non è da un giorno che ci sono queste problematiche, ma è chiaro che in questo anno c'è stato un exploit di violenze sempre più inaudite. E noi chiediamo interventi, abbiamo chiesto se vogliono reintrodurre il taser per la polizia locale, abbiamo visto che i carabinieri con il taser sono riusciti a bloccare una situazione di grande pericolo nel centro storico, non capiamo perché la nostra polizia locale non potrebbe avere una dotazione di questo tipo, che è utile per eseguire il loro lavoro, e non abbiamo avuto nessuna risposta, neanche ci ha detto sì o no, niente. Quindi noi siamo qua a chiedere istanze di quello che può fare l'amministrazione comunale, perché l'amministrazione comunale ha il diritto, deve garantirlo ai cittadini, di occuparsi di sicurezza e garantire sicurezza.
1: Le risposte fino a questo momento arrivate anche da parte del sindaco di Genova Silvia Salis non vi hanno convinto?
0: Non ci hanno convinto, perché tutte le volte sentiamo che, tanto oggi che è andato a questo tavolo con la prefettura, ha testimoniato che allora anche la sicurezza è competenza del sindaco e di questa amministrazione. Forse questo è un passo avanti. Seconda cosa, abbiamo sentito solo esclusivamente uno scaricare il barile nei confronti del governo, che abbiamo solo esclusivamente bisogno di aiuto del governo, e oppure della regione, che non si occupa di determinate tematiche che riguardano l'ASL, le tossicodipendenze o la regione. Quando invece in aula ho avuto anche modo e maniera di confrontarmi e parlarne, e l'assessore anche lì non ha saputo dare risposte di come mai il comune non si è presentato a un tavolo con la regione, il CEIS, dove c'era la possibilità di creare 5-6 posti per aiutare persone con tossicodipendenza, e la regione avrebbe fatto la sua parte pagando la quota sanitaria, e invece il comune deve pagare quella immobiliare, perché ovviamente a ognuno spetta le proprie competenze. E a questo tavolo, che era del 16 e del 19 giugno, il comune non era presente. Noi vogliamo risposte. Noi siamo consiglieri, portiamo interrogazioni, portiamo argomenti e temi, penso che sia doveroso avere delle risposte. E poi, se un consigliere certe risposte che non arrivano o non ci aggradano, fa una valutazione politica, e se siamo arrivati al punto di chiedere le dimissioni è perché ci stiamo proprio rendendo conto che questo assessore non è in grado.
1: L'ultima cosa che le chiedo è, si sta creando un clima anche di tensione in città,

0: a seguito di diversi fatti di cronaca che stiamo raccontando un po' in questi giorni. Abbiamo visto anche messaggi nelle diverse pagine social, su Facebook, pensiamo di ogni specifico quartiere, che alimentano un po' la situazione. Questo però va affrontato in qualche modo, perché
1: certo
0: si
1: che
0: rischia
1: va
0: di
1: affrontato,
0: dare la
1: perché
0: sensazione che ci siano
1: ma sono
0: più problematiche rispetto alle reali.
1: pienamente d'accordo, motivo per cui portiamo delle interrogazioni per avere delle risposte. È chiaro che siamo preoccupati, i fatti di violenza si condannano e sono, l'ho detto anche ieri in trasmissione con voi, durante proprio un altro dibattito in studio da voi. Siamo ovviamente preoccupati, però l'amministrazione deve fare la sua parte, l'amministrazione deve intervenire, l'amministrazione deve dare delle risposte, ma se l'amministrazione che va a dire che il centrodestra genera tensioni e odio è poi la prima che in aula dà del buffone a un consigliere, capisce bene che, ma da chi arriva questa morale? Ma da chi arriva?
0: Grazie,
1: Grazie a voi,
0: grazie
1: grazie a
0: Randolfo,
1: voi.
0: questa giornata insomma un po'
1: È
0: particolare,
1: molto
0: possiamo.
1: tesa, purtroppo, specialmente mi dispiace per la nostra città che ha bisogno di risposte, non di assessori che danno dei buffoni ai consiglieri.
0: Vedremo se si riuscirà poi a chiarire questo aspetto, vedremo poi eventualmente le altre risposte. Nel frattempo ti restituiamo la linea, Giorgio, in attesa di altri ospiti.
2: No, ragazzi. Grazie, grazie ad Andrea Popolano. Facciamo così, andiamo un attimo dentro l'aula rossa, andiamo a vedere cosa sta accadendo. Mi pare di capire che comunque il tema buffone sì, buffone no, scontro tra Gandolfo e Viscogliosi sia frizzato al momento, quindi non se ne è più parlato, non c'è stata la sospensione chiesta dal centrodestra. Andiamo a vedere di cosa si sta parlando in questo momento.
3: Aperti in 8 mesi sono stati approvati, sono stati chiusi un terzo di questi lavori. Ecco, io volevo ulteriormente precisare che qualsiasi cosa in città metropolitana si faccia è comunque merito del centrodestra, che rimane a garantire il numero legale in quell'aula, perché non sono, il centrosinistra non è autonomo in nessun punto se non solo nelle commissioni. Per cui io non mi sento di dire è merito nostro, è merito loro. Io non avrei fatto quella precisazione, però visto che l'ho ascoltata da consigliere anche metropolitano, sono qui a dire che il centrodestra ha permesso di concludere e chiudere il cerchio. Grazie.
4: Grazie, se non ci sono altre dichiarazioni di voto, metto in votazione la proposta di giunta al Consiglio numero 26 del 2026. Un po' di silenzio per cortesia, grazie. Si vota.

0: Allora, rientriamo, ci fermiamo un attimo, torniamo tra poco, vediamo, dovremmo riuscire ad avere l'assessore Viscogliosi ai nostri microfoni, vediamo, ci proviamo, non per parlare adesso nello specifico di questo termine utilizzato, ma per provare a capire cosa sta accadendo sul fronte della sicurezza tra poco.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
2: Il 26 giugno a Quarto, nuovo appuntamento con la rassegna Una città per tutti, musica, nei quartieri di Genova. Sarà un omaggio emozionante a Ennio Morricone e farà parte delle celebrazioni in occasione della festa patronale di San Giovanni. Dal 26 al 28 giugno, Bohem Festival animerà Bogliasco con 3 giorni di musica dal vivo, DJ set e street food. L'evento pone particolare attenzione alla sostenibilità ambientale, con un programma pensato per coinvolgere un pubblico di tutte le età. Dopo il grande successo delle precedenti edizioni, torna a Genova il 27 e il 28 giugno la Red Bull Genova Serro Abajo, la spettacolare gara di Urban Downhill in cui i migliori rider internazionali si

0: sfideranno tra vicoli e scalinate della città. Uno show adrenalinico che lo scorso anno ha conquistato 40.000 spettatori. Il 27 giugno si terrà a Sori la 39esima edizione della Sagra delle Trofie, un'occasione per turisti e residenti per partecipare al corso di trofie fatte a mano e gustare i sapori tipici della tradizione ligure. Gran finale in spiaggia con musica dal vivo. Fino al 28 giugno si svolgerà la sesta edizione del Festival Letterario Umberto Fracchia, con una serie di appuntamenti tra Casalza Ligure e Bargone. Previste presentazioni editoriali, dialoghi con autori, trekking culturali e concerti. Fino al 19 luglio il Palazzo della Borsa di Genova ospiterà la mostra fotografica Cronache Estive, 90 anni di bella stagione a Genova in Liguria. Una mostra che ripercorre i cambiamenti della società, del turismo e del tempo libero in Liguria dal 1936 agli anni 90 attraverso gli scatti dell'archivio fotografico Francesco Leoni.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.

0: Ripartiamo con zona rossa in questo pomeriggio che vede in questo momento una condizione di tensione, anche se in realtà poi non si è tradotta in aula rossa con uno scontro, ovviamente come è capitato di raccontare, o comunque con la decisione anche da parte della minoranza di abbandonare l'aula, però il clima non è dei migliori, si è esasperato e sembrerebbe che di fronte a un articolo 54 di discussione sul tema della sicurezza, e Gandolfo, consigliere comunale di Fratelli d'Italia, interrogando l'assessore di competenza alla sicurezza Viscogliosi, si sia sentito dare del buffone. A quel punto è scattata la protesta, una protesta che ha coinvolto tutta l'opposizione, che avrebbe chiesto al presidente del consiglio comunale Villa di sospendere per affrontare questo tema. Questo non è accaduto, poi si è andato avanti con i lavori, però chiaro è che è quello racconta di un clima che non sembra trovare un po' di serenità e soprattutto collaborazione. Rientriamo un attimo in sala rossa, poi tra poco dovremo tornare da Andrea Popolano, vi faccio sentire cosa si è detto ieri, poi tra un po' in trasmissione al programma politico di Primo Canale proprio sul tema della sicurezza. Torniamo in aula.
1: Grazie a voi. Delibera di giunta al Consiglio, immediatamente eseguibile. Approvazione del trasferimento al Comune di Genova a titolo di proprietà pubblica nel nuovo centro di raccolta e del riuso nel complesso di Volpara mediante operazioni di permuta immobiliare con il cespite comunale di Via Greto di Cornigliano e acquisizione per la cessione dei fabbricati siti in Via Bartolomeo Bianco interessati dai progetti di PNR contestuale sesta variazione ai documenti previsionali programmatici 26-28. Sulla stessa non sono stati presentati ulteriori documenti ed è stata discussa nella commissione competente. Chiedo quindi se ci sono degli interventi in dichiarazione di voto. Consigliere Picciocchi.
2: Grazie Presidente. Anche in questo caso annuncio il voto favorevole del mio gruppo, perché non ci accostiamo alle deliberazioni che produce la Giunta, le poche deliberazioni per la verità, con dei preconcetti. Questa delibera, esattamente come l'altra, va a completare un intervento molto ambizioso, devo dire storico, in uno dei due casi, che è la riqualificazione della Volpara. Abbiamo visto che la sindaca è andata in Val Bisagno a monitorare il cantiere della Sciorba e noi siamo contenti di questo, salvo il fatto che ogni tanto si potrebbe anche ricordare che c'è una continuità su questi interventi che non avete portato voi, ma va bene lo stesso perché poi l'obiettivo è che le cose si facciano e che si arrivi in fondo. E andando in Val Bisagno suggerirei di fare un sopralluogo anche alla Volpara, perché è un intervento direi epocale, storico, importantissimo, volto a riportare qualità di vita ai

0: i cittadini della Val Bisagno e io sono particolarmente orgoglioso di aver fatto parte della giunta comunale che è riuscita a varare quell'operazione estremamente difficile. Quindi la delibera che oggi portiamo alla discussione dell'Aula va nella direzione del completamento di questo intervento. Per quanto riguarda invece l'altro intervento, che è quello relativo all'area di Amiu di via Bartolomeo Bianco, qua siamo ovviamente favorevoli, però non possiamo non stigmatizzare, ci dispiace dirlo, una certa ipocrisia da parte di questa amministrazione, perché io ricordo molto bene le promesse della campagna elettorale. Voi avevate fatto credere alle persone che vi hanno votato, ingannandole.
1: Non si sta più parlando di sicurezza in questo caso, noi torniamo invece a farlo andando a sentire le parole di Vittoria Canessa Cerchi, consigliera comunale del Partito Democratico. Ieri sera in diretta al programma politico si è parlato di esercito in città e una delle ipotesi che circola nel capoluogo ligure è stata lanciata in realtà proprio a Primo Canale da parte di una rappresentante di un comitato della Darsena che esasperata ha detto: qui in Darsena avremo bisogno dell'esercito, bisognerebbe intervenire dal punto di vista militare. Quindi è un tema di cui si dibatte, che Primo Canale sta affrontando ascoltando più opinioni differenti tra di loro. Andiamo a sentire cosa ne pensa Canessa.
2: Ci sono naturalmente degli episodi critici come quello della Darsena, come quello di Quinto, eccetera, ma vanno analizzate nel loro contesto. Ora, se parliamo tendenzialmente dell'esercito e quindi di un presidio fisso dell'esercito alla Darsena, io la domanda che mi chiedo, cioè, poi possiamo anche naturalmente discutere e ragionare, ma la domanda mi chiedo: cosa risolverebbe se ad esempio sulla questione della Darsena è più legata proprio a una questione di disagio sociale, di droga, di alcolismo, cioè c'è tutto un altro tipo di disagio sociale. Se mentre prendiamo quelli di Quinto, che è naturalmente stata una, diciamo, un atto non un atto controllato, nel senso che era predeterminato quell'atto lì che volevano fare, quella spedizione punitiva, mentre sulla questione della Darsena esiste una questione assolutamente sociale. Se noi mettiamo l'esercito nella Darsena sotto Ripa, che cosa cambia? Il disagio sociale cambierebbe o soltanto andrebbe spostato in un'altra zona? Cioè bisogna stare, naturalmente bisogna sempre analizzare bene nel contesto in cui si applicano delle politiche o si prendono delle decisioni amministrative, perché puoi benissimo dire metto l'esercito alla Darsena, al Porto Antico, ma poi dopo questo viene risolto o deve essere naturalmente fatto un altro tipo di azione che va più verso il sociale, soprattutto vedere quali sono i dati, quali sono i numeri?
1: È chiarissimo, è stata molto chiara. Cosa risolve? Qualcuno potrebbe rispondere: mi sento più sicuro. Qualcuno diceva: quando ci sono stati gli alpini in città, e lei di alpini ne sa molto bene, molti hanno detto: ci siamo sentiti sicuri. Nel centro storico si girava anche a luna di notte. Io posso anche capire, sei magari una persona giovane, sei una donna, ma anche se non sei giovane e non sei una donna, hai paura a tornare a casa. Io capisco anche la difficoltà.
2: Ma un esercizio, scusi, però. Ma un esercito, nel momento che tu fai un esercito e quindi un'azione militare su un certo di tipo di un problema che poi è più di disagio sociale, quel problema lo sposti.
1: Così parlava ieri sera Canessa Cerchi a Primo Canale. La questione esercito in città, quanto possa essere una soluzione o una risoluzione molto temporanea, molto tampone, come diceva Canessa Cerchi, bisognerebbe invece intervenire a livello più strutturale. Io credo che questo sia giusto, però bisogna capire come farlo, in che modo e soprattutto qual è il tempo, la tempistica per poter fare un lavoro così approfondito. Quindi vedremo che cosa accadrà, anche perché c'è stato questo incontro in prefettura quest'oggi, ne parleremo poi anche durante la pagina dedicata all'informazione questa sera. Ci sarà, o è atteso almeno in città, il ministro degli interni Piantedosi, Matteo Piantedosi, dovrebbe arrivare nelle prossime settimane, quando non si sa, quindi non si ha una data, però dovrebbe arrivare per parlare qui proprio con Salis, e quindi qualcosa però chiaro è che va fatto, anche perché chi conosce bene soprattutto il centro storico, la zona della Darsena, spiegava proprio anche durante un'intervista a Primo Canale che nel periodo estivo è ancora peggio, si alimenta ancora di più questo clima di insicurezza. Andiamo da Andrea Popolano, ci facciamo raccontare che cosa sta accadendo.

0: accadendo in aula rossa, perché so che sta provando a dividersi anche con l'aula per raccontare che cosa è accaduto e il clima che si sta respirando tra centrodestra e centrosinistra. Allora, dovrebbe essere tratto in compagnia di un ospite, andiamo a vedere.
1: Sì, esatto, intanto ricordiamo che abbiamo chiesto, per cercare di capire anche dalle parole della assessora alla sicurezza di Genova, Arianna Viscogliosi, di avere ovviamente una analisi di quella che è la situazione in città. Abbiamo visto un clima decisamente teso in Aula Rossa, con anche il Presidente del Consiglio Villa, che rispetto a quella situazione che ha raccontato anche in precedenza il consigliere Nicolas Gandolfo, lo ha visto protagonista. Il Presidente del Consiglio stava cercando di ricostruire quanto accaduto e se davvero è stata proferita quella parola proprio dall'assessora Viscogliosi, ma adesso siamo in compagnia di Pietro Picciocchi. Intanto buon pomeriggio. Oggi il tema un po' da qualche giorno, insomma, è quello della sicurezza in città. Come va affrontata questa situazione rispetto ai tanti casi che si sono verificati, che stiamo raccontando? E chiedo anche se non c'è la sensazione che ci sia un'alimentazione da parte anche dei social di una situazione più problematica rispetto a quella che poi realmente è.
2: Guardate, io voglio cercare di fare un discorso molto onesto e molto oggettivo, indipendentemente poi dalle strumentalizzazioni che in un senso o nell'altro potrebbero anche esserci. Però è indubbio che in questo momento la nostra città stia conoscendo un'escalation dal punto di vista della sicurezza. Risse, accoltellamenti, purtroppo anche omicidi, come abbiamo visto recentemente in pieno giorno, stanno diventando un fatto di cronaca quotidiana. E questo è assolutamente inaccettabile a tutti i livelli. Allora, è dovere dell'opposizione porre il tema in aula in via prioritaria, ed è dovere dell'opposizione chiedere le dimissioni dell'assessore, senza che nessuno si offenda, perché non siamo bambini, non sono questioni personali, siamo, come dire, in un'assise politica. Bene, chiedere le dimissioni dell'assessore quando non siamo soddisfatti dell'operato e delle risposte che ci vengono continuamente date, perché queste risposte sono sempre di due tipi, vale a dire: non è colpa nostra, noi non c'entriamo assolutamente niente, la responsabilità è solo della polizia, dei carabinieri, del governo, che non ci dà abbastanza risorse. Guardate, i problemi della sicurezza li abbiamo gestiti anche noi per 8 anni. Anche noi abbiamo dovuto affrontare problematiche di mancanza di organico, ma mai e poi mai ci siamo segnati di dare risposte di questo tipo. Nessun cittadino può sentirsi rassicurato di fronte a risposte di questo genere. E poi chiediamo anche chiarezza. Lei mi chiedeva che cosa si può fare. Beh, io credo che tante cose si possano fare. Certamente la cosa più deleteria è la confusione sull'argomento. Noi prima abbiamo sentito un'assoluta contrarietà all'esercito. Io personalmente sono assolutamente favorevole che in alcune zone della città che stanno attraversando un momento particolarmente complesso, ne dico una su tutte, purtroppo non è l'unica, la Darsena, ci sia un presidio dell'esercito, come avviene nelle grandi città europee. Ma dov'è il problema? Ma che problemi crea l'esercito? Piuttosto che l'uso del taser. Abbiamo affrontato alcuni mesi fa una discussione dove noi chiedevamo di dotare le nostre forze dell'ordine di questo strumento, che, come sapete, è assolutamente comune e diffuso tra tutte le forze di polizia del mondo. No, qui non è possibile. Prima c'era stato detto che assolutamente i presidi fissi erano sbagliati, oggi l'amministrazione sta facendo retromarcia. Allora, siamo nella confusione più totale. Quando c'è stato l'omicidio, purtroppo, di quella persona a Valletta di Negro, l'assessore ha dato la colpa allo Stato perché la persona autrice dell'omicidio non era stata rimpatriata, e sappiamo perfettamente che all'interno della maggioranza ci sono voci contrarie. Quindi noi, come dire, chiediamo chiarezza, chiediamo una linea di fermezza, e saremo al fianco di questa amministrazione se c'è necessità di chiedere rinforzi, ma figuriamoci. E poi vorrei dire anche presidi sociali, perché spesso ci sentiamo fare la predica: voi siete quelli dell'approccio securitario. Sicuramente anche l'approccio securitario è importante, io torno ad esempio sul tema dell'esercito. I presidi sociali, i presidi economici, scusatemi, E il bando cosiddetto Caruggi, quelle risorse che noi avevamo previsto per il centro storico, per permettere le aperture dei locali in via Pre, pagavamo per 5 anni gli affitti alle attività commerciali che si insediavano, sono stati eliminati, non è più stato fatto nulla e poi è chiaro che ovviamente questa diventi terra selvaggia, terra di nessuno, perché viene meno un presidio fondamentale. Quindi noi continueremo a incalzare su

0: questo, non lo facciamo per ragioni strumentali, ma perché ce lo chiedono i cittadini. Io abito a San Fruttuoso, la Madonna del Monte, penso che insomma lo sappia tutta la città. Vicino a casa mia, Pianderlino, un'area assolutamente tranquilla, dove le persone vanno a trascorrere il tempo libero. L'altra sera abbiamo avuto questa rissa assolutamente impensabile fino a qualche giorno fa. Quindi mi sembra surreale che ci sia qualcuno che pensi che l'opposizione stia usando strumentalmente questo argomento. Stiamo facendo il nostro mestiere.
1: Prima di cambiare argomento, oggi, o meglio da oggi, è partito lo stato di agitazione da parte del personale del comune di Genova. La denuncia, tra virgolette, è quella di orari di lavoro molto estesi e in generale una carenza di organico che poi va a ripercuotersi sui servizi erogati ai cittadini, una situazione che va avanti da un po' di tempo, hanno specificato loro, ma che adesso è arrivata al punto tale da avviare un vero e proprio stato di agitazione.
0: Guardate, anche su questo io ho sollevato la questione circa un anno fa, anzi era il mese di agosto, perché come dire iniziamo a vedere dei segni che preannunciavano questa escalation sul fronte della condizione del personale del Comune di Genova, che poi vuol dire, oltre che benessere aziendale, vuol dire erogazione di servizi fondamentali ai cittadini. Anche lì fui deriso, fui beffeggiato. Oggi siamo nella situazione in cui siamo, dove per un anno abbiamo portato documenti su questi argomenti in aula, ci è stato detto che tutto andava bene. E leggiamo dello stato di agitazione. Questa mattina in conferenza capigruppo io ho portato un documento perché oggi pomeriggio volevo che si discutesse di questo tema, perché questo è un tema fondamentale. Mi è stato detto no, l'ordine del giorno è troppo carico. Ma scusatemi, io faccio il consigliere comunale, se io devo stare in aula fino a notte fonda per discutere argomenti che sono fondamentali per la nostra città, che riguardano i dipendenti del Comune di Genova, che riguardano la continuità dei servizi ai cittadini, ma io faccio le ore piccole, ma siamo qui apposta, andavamo a fare un altro mestiere. Allora, la verità qual è? Che si vuole, come dire, evitare di trattare argomenti che mettono pesantemente in imbarazzo questa amministrazione, che io trovo molto ipocrita, perché da un lato a parole è sempre a favore dei lavoratori e delle lavoratrici del Comune di Genova, dall'altro però tutte le volte che vogliamo affrontare gli argomenti in aula vediamo quelle che sono le risposte. Quindi anche oggi il tema è l'uso, e questo sinceramente mi dispiace molto, perché io credo che sia un tema veramente fondamentale, dirimente anche una questione di rispetto per chi lavora seriamente. Io ne ho fatto esperienza, guardate, nei miei 8 anni io ho avuto collaboratori straordinari che mi hanno insegnato un sacco di cose, che lavoravano più ore dell'orologio e che non finirò mai di ringraziare. Oggi queste persone stanno dando un grido di allarme ed è nostro dovere, e in primis dovere del sindaco e dell'amministrazione, raccoglierlo.
1: Grazie a voi. Pietro Picciocchi, lo lasciamo ovviamente ai lavori dell'aula e ti rispettiamo la linea, Giorgio.
2: Grazie ad Andrea Popolano. Vediamo se riusciamo a sentire anche poi qualcuno della maggioranza che possa intervenire per ovviamente nessuno è qui per chiedere delucidazioni, soprattutto agli altri, di quanto accaduto in aula con l'assessore Viscogliosi, ma anche per capire la posizione differente. Se si parlava dello stato di agitazione da parte dei lavoratori e delle lavoratrici del comune, scrivono i sindacati, sono emerse le numerose inascoltate criticità che da tempo perdurano in tutte le direzioni dell'ente. Questa era una nota che era emersa nelle scorse ore proprio per spiegare questo stato di agitazione che comporta l'indisponibilità a effettuare ore straordinarie, cambi turno non programmati e l'effettuazione di attività che non siano strettamente correlate all'erogazione del servizio. Le rappresentanti sindacali chiedono quindi al prefetto di Genova la convocazione delle parti per esprimere la procedura di raffreddamento del conflitto. Poi bisogna capire quali siano le criticità nel quadro dei tagli governativi alle risorse per gli enti, la spesa pubblica, la questione che riguarda i limiti assunzionali e di contingentamento del turnover, i risultati, le assenze, le risposte politiche generali, strategiche di indirizzo della Giunta per il taglio di 570 posti di lavoro tra il 2023 e il 2028, quindi stiamo parlando di un arco di tempo abbastanza largo. Quindi ci sono questi scenari, proprio per questo è nato questo stato di agitazione. Ci fermiamo un attimo, torniamo tra poco.

Amici di Primo Canale, ben trovati a questo aggiornamento con le previsioni per la giornata di mercoledì. Domina ancora l'anticiclone subtropicale, anche se infiltrazioni di aria piovana da est porteranno alla formazione di qualche temporale sparso al pomeriggio sui rilievi interni, che localmente potrà interessare anche le zone costiere. Ventilazione generalmente debole e mare poco mosso. Andiamo a vedere i dettagli con temperature che rimangono sempre piuttosto elevate. Sulla costa le massime saranno intorno ai 30, anche superiori sull'entroterra. Sulla provincia di Imperia qualche locale temporale al pomeriggio interesserà soprattutto le zone montuose più interne. A Savona e provincia, giornata nel complesso soleggiata, qualche annuvolamento al pomeriggio sulle zone appenniniche interne, ma con basso rischio di fenomeni. Punte massime anche fino a 34-35 gradi sul versante padano. Sulla zona di Genova, situazione che vedrà comunque il sole protagonista, anche se nel pomeriggio si forma della variabilità sull'Appennino con qualche acquazzone temporale, non escluso anche l'interessamento di parte delle zone costiere. Anche sul Tiguglio la giornata sarà nel complesso soleggiata, specialmente al mattino, poi nel pomeriggio un po' di variabilità sui rilievi potrà portare a qualche addensamento nuvoloso in sconfinamento anche sulle aree costiere. Vedete le temperature sempre intorno ai 32 gradi sulla costa, quindi un caldo anche particolarmente afoso. Sullo Spezzino la giornata sarà anche qui caratterizzata inizialmente da schiarite, qualche annuvolamento, poi nel pomeriggio si riformano temporali su gran parte delle zone montuose sulla Valvara che potranno localmente sconfinare anche alla costa e al capoluogo. Nella giornata di giovedì la situazione non cambia, ancora presenza dell'anticiclone subtropicale, tempo nel complesso soleggiato e molto caldo, anche se con qualche nota instabile ancora possibile sui rilievi interni, sull'Appennino e sulle Alpi Liguri. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.

0: Zona rossa riparte con questa giornata all'insegna dello scontro tra il consigliere dei Fratelli d'Italia Nicolas Gandolfo e l'assessore alla sicurezza Arianna Viscogliosi, perché Gandolfo accusa Viscogliosi di avergli dato del buffone, parola che sarebbe stata pronunciata comunque con il microfono spento, ma che si sarebbe sentita in aula dopo un'interrogazione, un articolo 54, un'interrogazione sul stato della sicurezza in città, da cui è scaturita questa discussione in aula. La richiesta di sospensione da parte dell'opposizione non è stata concessa dal presidente dell'aula Villa, si è andato avanti con i lavori, però questo ha acuito un clima già abbastanza teso, esasperato in aula. Torniamo all'interno dell'aula rossa, andiamo a capire di cosa si sta discutendo. Oggi tra l'altro è votante, quindi ci sono anche emozioni, emendamenti che vengono votati, sentiamo.
1: Sentita ai comuni, quindi in particolare con l'addizionale IRPEF, quindi una piccola parte della pressione fiscale, ma è sempre pressione fiscale. Sono i tempi che non sono, diciamo, coordinati, nel senso che questa valutazione noi la potremo fare solo quando avremo dei dati certi sull'adesione e sull'effettivo pagamento nel caso di adesione dilazionata. E quindi è una discussione che dovremo rimandare per certo, diciamo, neppure al bilancio di previsione di quest'anno, perché sarà troppo presto, perché, diciamo, la prima data di pagamento è il 31 di marzo, e quindi sarà una discussione che potremo fare semmai con il riequilibrio, con la discussione che faremo a luglio del 2027. Per cui il principio è condivisibile: se recuperiamo risorse da una maggiore riscossione, perché non alleggerire la pressione fiscale? Ma è una discussione che non possiamo fare oggi, perché la faremo solo con delle auspici e non dei dati neppure previsionali, perché non sappiamo neanche quanti sono quelli che aderiranno alla rottamazione quinquies. Per cui per queste ragioni il parere della Giunta è negativo.
2: Grazie, quindi a questo punto metto in votazione l'ordine del giorno. Si vota. Con parere negativo della Giunta.

0: Andrea Popolano dovrebbe avere un ospite, se non erro, assessore del comune. Andiamo a vedere.
1: Eh sì, esatto, perché siamo in compagnia dell'assessora al comune di Genova della sicurezza, Arianna Viscogliosi. Intanto buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio a tutti i telespettatori.
1: Sono giorni fondamentalmente che raccontiamo di fatti diversi, di cronaca che vanno a riguardare tante zone della città. È un po' il tema al centro da questo punto di vista, se ne parla ovviamente anche in consiglio comunale. Da una parte ci sono le richieste del centrodestra di trovare delle soluzioni, come ad esempio il riportare il taser a disposizione della polizia locale. Oggi anche un incontro in prefettura sul tema sicurezza. Cosa emerge, cosa si può fare?
2: Sì, questa mattina abbiamo avuto un incontro che è stato convocato dalla prefettura, quindi un comitato proprio di sicurezza, dove il questore sostanzialmente sotto i profili della sicurezza ha dato un'indicazione di rafforzare le attività interforze, quindi tra la polizia locale e le altre forze dell'ordine in alcune zone che in questo momento storico sono diciamo un po' più critiche, e sono sicuramente Corso Italia, sono i giardini di Quinto, il ponente sulle spiagge, il centro storico naturalmente, e con particolare riferimento al centro storico ha dato proprio un'indicazione di rafforzare anche di più la stabilità delle pattuglie, perché questo permette anche di lavorare poi sulla percezione, no? Sul percepito da parte dei cittadini. Comunque se si vede una pattuglia anche più stabile in una determinata zona critica, come ci sono appunto all'interno del centro storico, questo comunque può contribuire in questo momento comunque in cui i timori sono aumentati anche di lavorare su una maggior tranquillità proprio verso i cittadini. Noi stiamo lavorando tanto anche con tutte le altre forze dell'ordine, abbiamo chiesto sin da inizio mandato un aumento del numero delle forze dell'ordine, perché così come la polizia locale che ha dei numeri diciamo sempre più risicati, anche le altre forze dell'ordine comunque soffrono un po' questa situazione. Certamente se ci fosse più personale si riuscirebbe diciamo a garantire un servizio ancora più ampio. Abbiamo parlato anche del tema dei minori non accompagnati, dove è emerso comunque che Genova ha il 76% della presenza dei minori non accompagnati presenti in tutta la regione, quindi evidentemente c'è un'alta concentrazione che poi può creare anche delle difficoltà sul territorio. Quindi stiamo lavorando su questo come polizia locale, diciamo faremo anche dei controlli all'interno delle comunità e instaureremo anche diciamo un rapporto educativo anche nei confronti dei ragazzi, anche per diciamo creare un contatto anche con la divisa, spiegare quali sono le regole diciamo del vivere civile, i regolamenti che ci sono del comune, che poi violandoli appunto si può incorrere in sanzioni, e poi anche delle attività che diciamo facciano sì che i minori che hanno comportamenti che poi vanno a integrare delle fattispecie di reato comunque vengano poi diciamo spostati in delle diciamo strutture ad alta complessità che a Genova non abbiamo, quindi magari in un'altra regione o in altre città.
1: Abbiamo visto per esempio da questo punto di vista la questione di via Pianderlino, quindi sulle alture di San Fruttuoso, c'è anche la necessità di creare, o meglio, c'è stata qualche problematica nel rapporto con le associazioni e le realtà che gestiscono poi questi ragazzi, perché forse a volte questi ragazzi non dovevano essere fuori diciamo dall'istituto a certe ore, invece li abbiamo visti, i fatti di cronaca lo raccontano, fuori da quegli orari, quindi forse è stato richiesto da questo punto di vista una maggiore attenzione. Cosa si può fare?
2: Sì, abbiamo dato un'indicazione di appunto di alzare il livello di controllo sicuramente da parte di queste associazioni. La collega Lodi sta diciamo lavorando su molti profili, sicuramente anche noi come polizia locale appunto abbiamo condiviso insieme ai servizi sociali e anche al Tribunale dei Minori proprio una presenza all'interno dei centri per diciamo dare un messaggio anche di legalità, di educazione al rispetto delle regole e anche un'attività di controllo. Quindi
1: anche attraverso i social si è creato un po', abbiamo visto le pagine diciamo, Facebook dei quartieri diversi, un clima di tensione con messaggi dalla parte della cittadina, di alcuni ovviamente cittadini che però quasi sempre sono rimasti anonimi, forse anche vergognandosi per quello che andavano a dire, però alimentavano un clima di tensione che forse non

0: quello di cui c'è bisogno, ma forse c'è bisogno di risposte sul campo per garantire la sicurezza.
1: Sì, i privati non devono assolutamente sostituirsi alle forze dell'ordine, ma segnalare. Esiste il numero unico che è il 112, qualora ci siano dei comportamenti che integrano una pericolosità o delle, appunto, una se si intravede qualcuno che sta compiendo degli atti illeciti, si può segnalare attraverso questo numero. Sicuramente non è ammesso farsi giustizia da soli, e comunque la Digos e diciamo gli organi giudiziari stanno portando avanti delle indagini proprio per verificare anche all'interno dei social tutto quello che, diciamo, è stato alimentato e che poi, appunto, spesso spinge anche a dei comportamenti di giustizia fai da te, che però, diciamo, in Italia non sono ammissibili, quindi bisogna condividere con le forze dell'ordine e cercare di trovare le soluzioni che diciamo ascoltino i cittadini, raccolgano, diciamo, le paure che ci sono nei cittadini e diano una risposta concreta anche in termini di legalità.
0: Visto il discorso anche con il ministro Piantedosi, si attende un suo arrivo per affrontare, un suo arrivo ovviamente a Genova per affrontare il tema nel dettaglio, sappiamo qualcosa di quando potrà arrivare in città?
1: Sì, questa mattina il prefetto ha detto che appunto il testo che abbiamo mandato potrebbe arrivare a giorni, quindi eventualmente anche con delle modifiche, integrazioni. Questo la prefetta ancora non lo sapeva, e lei ha detto che poi la firma seguirà veramente a breve, quindi a stretto giro.
0: Anche con le associazioni che rappresentano gli agenti di polizia hanno chiesto un coinvolgimento per quanto riguarda le diverse scelte, soprattutto per quanto riguarda il monitoraggio dei quartieri. Serve un'interlocuzione forse più spessa, potremmo dire, più continuativa tra le diverse forze di polizia presenti, ovviamente compresa la polizia locale.
1: Sì, noi devo dire che attraverso proprio il Comitato Sicurezza abbiamo già questo organo e noi ci riuniamo settimanalmente più o meno affrontando un po' tutti i temi. Poi noi come comune io porto tutte le istanze dei vari presidenti che ci sono nei municipi, e quindi poi, diciamo, che un po' sotto l'egida del questore e del prefetto vengono organizzate tutte le forze dell'ordine, quindi diciamo che stiamo già lavoriamo costantemente in coordinamento, in condivisione comunque di tutte quelle che sono le criticità. Quindi sicuramente i patti per la sicurezza sono, diciamo, uno strumento in più che permette di creare questa cabina di regia anche su tutti i temi non direttamente di sicurezza, ma che poi indirettamente possono incidere, come appunto i sociali, le realtà abitative, il tema dei trasporti, il tema dei rifiuti, il tema della scuola. Quindi permette di affrontare anche in maniera integrata tutti i temi che poi incidono comunque sugli aspetti della sicurezza.
0: Chiedo se c'è una domanda da studio da parte di Giorgia Fabiocchi.
2: Sì, buongiorno Assessore, le volevo chiedere questo. Stiamo parlando in questi giorni della possibilità dell'arrivo in città del Ministro degli Interni Matteo Piantedosi. Ha qualche notizia su questo? Ha qualche informazione in più? E poi a questo punto, se visto che è considerata da molti l'estate, forse il periodo peggiore anche nella gestione della criminalità o comunque di situazioni di insicurezza, come si riesce a gestire se il ministro non dovesse arrivare in città, non si dovessero trovare situazioni rapide per poi aprire un discorso molto più ampio di una gestione più sociale e individuale di quello che sta accadendo?
1: Sì, allora questa mattina nel Comitato Prefettura, nel Comitato Sicurezza in Prefettura, il prefetto ha detto che il testo dovrebbe ritornare a Genova con alcune integrazioni, modifiche, insomma, proposte dal Ministero degli Interni. Per quanto riguarda la firma, sembra comunque che il ministro debba diciamo arrivare a breve. Ci tengo a precisare però che diciamo c'è già un impianto in seno appunto alla prefettura, con tutte le forze dell'ordine, con il questore che comunque coordina anche tutte le forze di polizia, e quindi diciamo noi noi siamo già attivi, siamo già, diciamo, abbiamo già preso in carico le criticità delle ultime settimane, abbiamo già previsto dei presidi. Noi come Polizia Locale, ad esempio, ci è stato chiesto di fare un presidio fisso proprio nella zona di San Fruttuoso la notte, di giorno invece sarà più presente la Polizia di Stato, appunto, come dicevo.

0: un'attività interforze intensificata sui giardini di Quinto, sulla zona della Movida in Corso Italia, sul centro storico dove il questore ha detto che in via sperimentale per qualche settimana prevederemo delle pattuglie un po' più stabili rispetto a quelle più dinamiche che c'erano prima, questo per andare incontro all'esigenza di creare una maggiore percezione di sicurezza, perché banalmente se vedo una persona in divisa in una determinata zona, naturalmente il mio senso di tranquillità aumenta, perché so che in quel contesto è presente una forza dell'ordine. Quindi avvieremo, appunto, secondo la volontà del questore, questo progetto in via sperimentale, vediamo tra 2 settimane che esito ha dato e poi rimoduleremo. È anche un modo di lavorare, appunto, nel comitato sicurezza, che in relazione alle criticità che si creano sul territorio, poi il questore, il prefetto, insieme con le altre forze dell'ordine, adottano le decisioni del caso.
1: Grazie all'assessore Viscoglioli, lasciamo ovviamente ai lavori dell'Aula.
0: Grazie a tutti, arrivederci.
2: Grazie ad Andrea Popolano. Allora, ci fermiamo un attimo, torniamo tra poco, così cerchiamo di capire come sta andando in aula rispetto alla giornata di oggi. Cercheremo anche di approfondire un po' meglio il tema legato invece all'agitazione dei lavoratori del Comune di Genova.
3: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno.
4: Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
5: Sei già andata da Conad? Da Conad! Devi andare da Conad! Vai da Conad!
6: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 1° luglio, con carta insieme, bibite San Benedetto vari tipi, 1,5 litri, sconto 30%, a 69 centesimi. Solo da Conad, sempre il meglio al miglior prezzo.
7: Se siete liguri o vivete in Liguria, vi aspettiamo qui da noi. E sapete perché?
8: Perché conviene.
9: Il fumo uccide. Non fumare.
10: La Generale. Fidati. Allungati la vita.
11: Case della Comunità. Perché? Rivolgiti alle Case della Comunità per piccole ferite, punture di insetto, febbre, diarrea, sangue dal naso e altre patologie lievi. Così puoi evitare lunghe attese al pronto soccorso. Case della Comunità, come? Facci gratis e senza prenotazione. Case della Comunità, dove? In Liguria ci sono 32 Case della Comunità, distribuite in tutta la Liguria. Sul sito di Regione Liguria tutte le sedi e gli orari.
12: Nuova sanità ligure, più vicina, più facile, più pronta per te.

Eccoci qua, ben ritrovati. Abbiamo parlato di sicurezza, abbiamo fatto il punto con l'assessore alla sicurezza, Arianna Viscogliosi. Il tema è di come si possa gestire. La notizia non l'abbiamo definitiva, però sembrerebbe che il ministro degli interni Matteo Piantedosi debba arrivare a Genova, almeno è atteso. Questa già è la notizia, nel senso che ci sarà anche questa firma sulla questione patti per la sicurezza e la gestione della sicurezza, è atteso comunque in città. Quindi una mezza notizia l'abbiamo in questo senso, quando però non è dato sapersi. Ieri sera al programma politico di Primo Canale è intervenuto in diretta, in collegamento, il segretario provinciale del SIAP, del sindacato della polizia, Roberto Traverso. Si è parlato del tema legato alla gestione della sicurezza, qual è la

0: percezione. Traverso è stato abbastanza chiaro, passeggiate non servono, le camminate in centro storico, gli appelli non servono, qui bisogna intervenire anche sulla gestione proprio del personale e ci vuole un lavoro a 360 gradi radicato nel profondo. Andiamo a sentire che cosa ha detto ai nostri microfoni ieri sera.
1: È molto complesso essere sintetici perché ho ascoltato e diciamo ho ascoltato molte cose. E non è la prima trasmissione al quale partecipo e quello che è noto è che è assolutamente legittimo che la politica ovviamente si contrapponga rispetto alle proprie idee, ma come è stato detto su questo argomento bisognerebbe limitarsi il più possibile agli aspetti tecnici. Ed è per quello che oggi noi abbiamo scritto al Questore, perché riteniamo che la nostra amministrazione debba a un certo punto scendere in campo, perché secondo noi diciamo si parla molto poco di aspetti tecnici e si parla tanto, molto spesso così, di propositi, devo dire la verità, ahimè, non basati su competenze specifiche. Lo dico con così, con sommessa diciamo discrezione, però ascolto passaggi che sinceramente mi preoccupano. Ecco perché dico che le passeggiate non aiutano, ma perché? Perché ci mancherebbe altro, è legittimo. Diciamo,
0: scusi, attraverso, se la interrompo, che cosa non le è piaciuto tanto di quello che ha sentito? Cosa si riferisce?
1: Ma mi riferisco per esempio a passaggi riferiti a diciamo responsabilità che poi rimbalzano un po' da una parte e un po' dall'altra. Non ho capito per esempio per quanto riguarda i patti sulla sicurezza questo stallo che sarebbe al Ministero dell'Interno, che oggettivamente è impensabile perché la normativa parla chiaro, i patti sulla sicurezza sono siglati tra prefetto e sindaco e il Ministero non ha diciamo potere di veto nel modo più assoluto, e si tratta solo di mettersi d'accordo su cosa mettere nei patti sulla sicurezza. E il problema è quello, perché meglio così, è meglio pensarci un po' di più, così almeno mi auguro saranno fatti in modo diciamo coerente e in base al tipo di sicurezza di cui ha bisogno Genova. È vero che qualcuno dice ma in certe città non hanno funzionato dove non sono stati diciamo confezionati bene. E i patti sulla sicurezza sono uno strumento importante, non sono sicuramente la panacea di tutti i mali, ovviamente sono un aiuto a cosa? Al tavolo della 121, dove diciamo invece il comune ha un ruolo assolutamente, dovrebbe avere un ruolo solamente consultivo. Io invece noto che molto spesso sento dire andremo a parlare col prefetto, andremo. Sì, ma il discorso è questo. C'è stato Gabrielli, che non è tanto qua a Genova, che voglio dire, ha partecipato a un dibattito a Palazzo Ducale, è molto importante. E devo dire che Gabrielli, dal punto di vista tecnico, diciamo, che è uno dei migliori in Italia ed è stato chiaro, l'ha detto chiaramente, la prerogativa della sicurezza compete allo Stato, cioè vuol dire al tavolo della 121, al Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. E è lì che a mio parere la nostra amministrazione deve cominciare a farsi un po' sentire. Bisogna che si distinguano le competenze dello Stato rispetto a quelle del Comune, sono due cose completamente diverse. Il problema qual è? Che da quello che ho notato, ma questo è un problema che esisteva anche nella giunta precedente, si preferisce parlare di sicurezza sul tavolo diciamo dove si dovrebbe essere solamente consultati, dove si dovrebbe invece avere un ruolo primario, che è invece quello della sicurezza urbana, invece si nicchia e non si trova ancora il tempo per arrivare a questo tavolo, che è quello invece del decreto legge 14 del 2017. Allora io dico questo, il discorso della nostra amministrazione, io credo che anche la nostra amministrazione, dico la questura, ha delle responsabilità. Infatti oggi con una lettera molto chiara abbiamo scritto al questore, per conoscenza al prefetto, non possiamo più continuare come Polizia di Stato a rincorrere problemi che per mettere pezze sul territorio, come è successo successo a San Fruttuoso in Piazza Martinez, come è successo poi dopo il Quinto, che la questura deve rincorrere problemi per magari arrivare a sopprimere delle volanti sul territorio per poter andare una mano in Piazza Martinez, oppure chiudere il servizio di vigilanza delle camere di sicurezza per mettere sul territorio quattro pattuglie in più. Tutto questo perché non c'è un coordinamento.

0: coordinamento che nasce dall'alto verso il basso. Cioè la questura, attraverso quel comitato, deve coordinare in prima persona polizia di Stato, carabinieri e polizia locale. Cioè ora che l'amministrazione comincia a dirlo queste cose, è chiaro che se lo dice un sindacato, voglio dire, non ha, tra virgolette, il potere per farlo, ovviamente. Noi possiamo solamente dirlo. Noi sappiamo solo che rappresentiamo quella categoria che, insieme alle altre, deve garantire sicurezza ai cittadini, e siamo stanchi di sentire sempre le stesse cose, rimbalzare da una parte all'altra le responsabilità, quando è la nostra preoccupazione quando vediamo la gente che scende in piazza. Perché un conto quando si scende in piazza per protestare per il rinnovo di un contratto, quando si scende in piazza perché succedono cose, voglio dire, diciamo, che sulle quali si ha una proposta per poter cambiare le cose. Il problema è che adesso la gente scende in piazza e qualcuno tende a portarla in piazza. Il problema è che non sappiamo qual è la soluzione.
1: Queste le parole di Roberto Traverso, una spiegazione abbastanza approfondita come nel suo stile di quello che dovrebbe essere fatto, dell'approccio che si dovrebbe tenere. Torniamo a Palazzo Tursi, perché Andrea Popolano dovrebbe essere in compagnia del capogruppo della Lega. A te, Andrea.
2: Sì, esatto, con Paola Bordilli. Intanto buon pomeriggio.
3: Salve, buongiorno a tutti.
2: Sentivamo prima parlare il segretario del SIAP Traverso. Si parla in questi giorni fondamentalmente della questione sicurezza, in qualche modo se ne è parlato anche oggi con un po' di tensione. È un problema che va affrontato in qualche modo. Si aspetta anche l'arrivo del ministro Piantedosi per cercare di trovare poi delle soluzioni alle diverse criticità sottolineate.
3: Beh, sì, ma io direi che anche Traverso, ieri, che ho sentito nel corso della sua vostra trasmissione, ha anche precisato come il sindaco non dica la verità quando dice che per i patti per la sicurezza serve il ministro. Non è vero, quindi diciamo si è nella attesa che egli e uffici ministeriali diano, cioè, parere sui patti, cioè, per la sicurezza, che sono stati mandati dal comune neanche un mese fa. Quindi questa è la precisione giusta e doverosa che c'è bisogno dire. Quindi poi su questo, ecco, come prima cosa dico, bisogna raccontare la verità ai nostri cittadini e quindi fare in modo di non scaricare sempre soltanto, insomma, barile, come il sindaco Salis fa. Altra cosa, sicuramente poi sempre sul tema sicurezza, noi ieri come Lega abbiamo lanciato un grido che non ci è stato, diciamo, reso possibile oggi parlarne nel Consiglio Comunale. Il Presidente Villa non ci ha dato parola. Però noi vogliamo sapere com'è possibile che dei minori stranieri non e accompagnati, che sono gestiti dalle strutture che sono pagate anche per, diciamo, svolgere questo compito, e che mi risulta debbano essere nelle strutture dalle ore 21. Era una misura che noi avevamo scelto anche proprio come centrodestra nel 2022. Io voglio capire come mai ad ogni ora della notte sono fuori, perché questo è sicuramente un tema che bisogna porre all'attenzione, e soprattutto è un tema su cui il comune può, può fare la parte propria. E quindi su questo siamo ancora senza risposte. Nella nostra città c'è una situazione che oramai è fuori controllo. Io mi spiace che l'assessore Viscogliosi dia dei anche buffoni, perché prima questo ha detto nell'aula consigliare, quando diciamo che si deve dimettere. Però a noi, guardate, con molta serietà, è un anno che abbiamo fatto ogni tentativo per poter far capire alla giunta che nell'estate dopo bisognava andare a strutturare degli interventi. Ci ha chiesto il taser per la polizia locale, che si è visto proprio neanche una settimana fa quanto è stato utile con i carabinieri. Sì, ci sono chiesti presidi fissi con una mozione sia per la Darsena sia sul litorale della zona Foce, con Corso Italia, e abbiamo visto quali situazioni estremamente critiche si sono verificate. Anche lì, finora ci è sempre stato detto no. Abbiamo chiesto l'esercito, non si capisce bene se il PD sia

0: favorevole o c'è meno. Abbiamo chiesto il controllo, come dicevo prima, sui minori stranieri non accompagnati sulle strutture che lì ci gestiscono.
1: Forse questo è un elemento centrale, ne parlavamo anche prima con l'assessora Viscogliosi, quello di controllare questi ragazzi e forse le cooperative, le associazioni che hanno in mano il controllo di questi ragazzi non sempre riescono o stanno evidentemente facendo quello che era previsto.
0: Sì, però ecco, diciamo così, nel contratto che loro hanno con il comune, hanno proprio come obiettivo, come finalità, come oggetto del contratto, c'è cioè questa gestione dei minori stranieri. Quindi il tema è, a questo punto, stiamo chiedendo cos'è che non funziona. Il comune ha fatto verifiche, il comune ha sanzionato chi non ha, diciamo, non ha rispettato queste regole che si hanno sulla gestione dei minori, perché, come dire, allora ognuno il suo, e io richiamo fortemente il fatto sul tema che il comune ha tante competenze, sia sulla sicurezza e intesa proprio, diciamo, come gestione e urbana, ma anche su queste misure più legate con l'ambito sociale. E visto che la sinistra è la prima che ci dice sempre che noi guardiamo più alla parte repressiva che alla parte diciamo più sociale, su cui io non condivido questa visione che il centro-sinistra ha verso di noi come centrodestra, ma ci dico bene, quindi su questo tema, che è un tema che è squisitamente sociale, cosa ha fatto il comune? Perché ad oggi i risultati sono sotto gli occhi di tutti. Mi ci risulta anche che in diversi casi minori stranieri che erano magari al ponente cittadino alle ore 23 fossero nella zona più verso San Fruttuoso, Piazza Martinez. Quindi, ecco, queste situazioni sono delle situazioni che vanno controllate e delle situazioni che sono assolutamente sotto l'egida comunale.
1: Perché abbiamo visto che in città il clima di tensione è aumentato, abbiamo visto anche, diciamo, tra virgolette, è stato utilizzato giornalisticamente parlando il termine ronde, si è parlato di spedizioni punitive. È una sensazione che il clima si stia, diciamo, surriscaldando su questo tema e forse è bene cercare di trovare delle soluzioni concrete che riportino la tranquillità anche da parte dei cittadini preoccupati.
0: Sì, guardate, io devo dire che sento questa preoccupazione fortissima da parte di tanti genitori. Io credo che l'amministrazione comunale debba veramente un attimo, diciamo, lasciare questa continua campagna elettorale che ha praticamente da 12 mesi di un continuo scaricabarile sul governo, sulla regione. Cioè, qui abbiamo cittadini genovesi, cioè genitori genovesi, famiglie genovesi, e ancora oggi, guardate, mentre prendevo un caffè sotto Tursi, che mi hanno fermato per dirmi che ieri sera, che la moglie ritornava con il figlio in zona centro storico, li ha chiamati 5 volte per sapere che c'è tutto e andasse bene. Ecco, questo credo che sia un grido di allarme forte che la nostra città lancia, che non si può più risolvere in video, spot, reel che il nostro sindaco ci ha è abituato a risolvere sicuramente con del sindaco a manifestazioni e eventi, concerti che vanno benissimo, ma adesso c'è un'emergenza che, come dire, mi porto come lega al fatto che è da esplodendo, e quindi Viscogliosi ha soltanto risposto del suo governo, ma il comune cosa fa? E io direi che è sotto gli occhi di tutti, ripeto, vi ho che abbiamo fatto come stiamo dando delle soluzioni, quelle che per noi sono delle soluzioni, ma qui non ne vediamo messe in pratica, né quelle che chiediamo

0: ci potrebbe fare.
1: .it MT che colpisce è al soprattutto alle navette
0: della caccia
1: tra Via Vesuvio primo luglio.
0: Sì, guardate, io non credo che sia la crisi della MT che colpisce questi. Queste, cioè, sono scelte queste, scelte fatte sul piano di risanamento dell'azienda, fatta dalla MT, quindi da chi è, diciamo, cioè, presidente della società. Ci è stato presentato il piano risanamento dove, e oltretutto, ricordarlo, ha messo 40 milioni di euro proprio per. Abbiamo fortemente criticato il fatto che da un questo respiro è importante, ma dall'altro il comune decideva di andare a fare, oltre che, diciamo, dei tagli sul personale, tagli sulle corse. Ecco che onestamente noi siamo totalmente contrari, e lo dico anche perché poi c'è l'assurdo è che Navebus venga sospeso in un periodo legato con l'estate, dove sicuramente non soltanto, oltretutto, è attenzione per i lavoratori, per chi si muove quotidianamente, ma per i turisti di certo Navebus è in uso, diciamo, scelto, no? Anche proprio nel periodo che c'è legato con l'estate. Quindi per assurdo si va anche a dire no a degli introiti, oltre che a, diciamo, fermare insomma servizio. E poi ecco, abbiamo questi territori, cioè l'amministrazione ha da sempre detto che c'è l'attenzione verso le zone interne, della città, verso il ponente, ci sarebbe stata molto più forte, guardate, con queste scelte, ed è per questo che noi non abbiamo votato a favore come Lega sul piano risanamento, è perché oggettivamente sapevamo che alla fine queste erano scelte per noi assurde.
1: Grazie a
0: voi.
1: Paola Burrile, lasciamo ovviamente ai lavori dell'Aula. A te, Giorgio.
2: Grazie ad Andrea Popolano. Ci fermiamo un attimo, torniamo, ultimissima parte, ultima volata di Zona Rossa tra poco.
3: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia, ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno.
4: Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
5: Obesità, pericolo mortale. Mangia sano e fai attività fisica.
6: La Generale. Fidati. Allungati la vita.
7: Vieni a scoprire la città dei bambini e dei ragazzi, il primo Experience Museum dedicato ai cinque sensi. Ascolta, tocca, poi annusa, guarda e gioca. Perché imparare è un gioco. La città dei bambini e dei ragazzi ti aspetta.
8: Con l'energia puoi fare qualsiasi cosa, ma bisogna saperla controllare. A volte, senza saperlo, ne usiamo più di quanto immaginiamo.
9: Con l'energimetro di Palsiluce Gas, controlli i consumi dei tuoi elettrodomestici dallo smartphone e puoi risparmiare in bolletta.
10: Io scelgo Palsi, perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
9: E con il codice promo Super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture.
11: I can with Palsi.
12: Quando scegli un'auto, scegli come muoverti nel mondo.
13: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
14: La voglio spaziosa, per accogliere tutta la mia vita.
15: La voglio giusta per me, non accetto compromessi.
16: Qualunque sia

0: Il tuo modo di vivere. La risposta è sempre MG. Gamma Full Hybrid a partire da 16.990 euro. Find your more.
1: Grandi Auto Riviera, concessionaria ufficiale MG a Tortona, Savona e Sanremo.
2: Ma ci sei andata da Conad? Oh, devi andare da Conad, Nan, fidati, da Conad, vai da Conad!
3: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 1° luglio, con carta insieme, gelato Nutella, confezione da 230 grammi, a 2,68 euro. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
4: Se siete liguri o vivete in Liguria, vi aspettiamo qui da noi. E sapete perché?
2: Perché conviene.
5: Al Waterfront Mall, simbolo di ricrescita, innovazione e nuova socialità, McDonald's c'è. Perché vuole partecipare attivamente al futuro, formando giovani talenti e offrendo qualità accessibile a tutti. In un progetto tra i più importanti della città, McDonald's c'è.

0: proprio ultimissima parte, volata finale di Zona Rossa. Andiamo un attimo dentro l'aula di Palazzo Tursi, sentiamo cosa sta accadendo.
1: 13, l'istanza di voti contrari 21, l'istanza di sospensiva è respinta. Grazie. Sulla stessa delibera sono stati presentati il numero 2 ordini del giorno. Questo è il 2, l'1.

0: Grazie. Scusate, ho sentito un rumore.
1: Ordine. Allora, gli ordini del giorno, mozioni, le parti anche più tecniche e burocratiche. Vado a salutare Andrea Popolano, tra pochissimo, va bene, ditemi voi quando è pronto, così lo salutiamo, ci facciamo raccontare se c'è ancora qualche notizia da raccontare da Palazzo Tursi. Allora, vado da Andrea. Ciao Andrea, buon pomeriggio ancora, ci salutiamo, raccontaci se c'è qualche chicca che c'è sfuggita.
2: No, vabbè, fondamentalmente i lavori ovviamente in aula stanno andando avanti, una tensione che c'è stata soprattutto nella primissima parte con le interrogazioni e risposta immediata. Ovviamente abbiamo raccontato il tema della sicurezza al centro dell'attenzione, poi in realtà gli ordini del giorno in calendario, in tema di discussione, sono temi abbastanza specifici, quindi forse meno attraenti, diciamo, per quanto riguarda poi chi ci ascolta e chi ovviamente vuole sapere le notizie dal consiglio comunale. Però ci ha raggiunto il consigliere, vediamo se lo richiamiamo, quindi intanto siamo in diretta. Intanto buon pomeriggio.
3: Buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio. Dicevamo, facendo un recap di quello che è accaduto oggi in consiglio comunale, l'attenzione, intanto il consigliere Enrico Vassallo del Partito Democratico. Dicevamo, oggi il tema un po' che ha suscitato gli animi è stato quello della la sicurezza, in qualche modo, che è un po' il tema di cui si parla in questi giorni in città.
3: Sì, è assolutamente il tema di cui si parla in città, non ha scaldato solo oggi il clima in Consiglio Comunale, però insomma come non affrontarlo oggi, come non affrontarlo anche nei prossimi giorni, perché è il tema dirimente, è il tema principale di quest'ultimo mese di amministrazione. I cittadini chiedono delle risposte anche immediate e devo essere onesto, l'amministrazione, anche l'assessore Viscogliosi, il comandante Manzo, si sono davvero subito attivati e per quello che è il mio riscontro, sono un uomo del territorio, posso dire per quello che è il riscontro in Valpolcevera, la presenza, l'attenzione delle forze di polizia locale sul territorio c'è in questo momento, c'è una grande attenzione, c'è una grande cura anche verso quello che deve essere il messaggio non solo da restituire ai cittadini, ma anche da restituire a quelle che sono le frange di malavita, comunque anche di microcriminalità che c'è sul territorio, per rappresentare chiaramente che il comune c'è, l'istituzione c'è e anche le forze di polizia locale sono presenti e attive. Oggi ovviamente la discussione è stata accesa, ma

0: insomma, ha detto bene però anche l'assessore Viscogliosi. Questo, e non è una giustificazione, questo è un tema che va affrontato tutti insieme, perché i problemi, io ho già avuto modo di dirlo tante volte, non arrivano da solo quest'ultimo mandato di amministrazione, arrivano da lontano, numeri che sono peggiorati dal 2023 al 2024 con un incremento del 5% tra questi 2 anni in peggio, in negativo, che ha portato poi Genova tra le peggiori 10 città per quello che sono per quello che è la criminalità, per quello che è la pericolosità della città, e quindi un tema che non nasce oggi, è un tema che ha radici lontane, e fa bene l'assessore a richiamare da parte di tutti un senso di responsabilità e di partecipazione a quello che sono anche trovare le soluzioni e segnalare le principali criticità sul territorio senza necessariamente strumentalizzare. Penso che oggi il consigliere Gandolfo, di cui io ho una grandissima stima personale, utilizzare la sua interrogazione articolo 54 per chiedere le dimissioni all'assessore, in questo caso abbia sbagliato, abbia portato la discussione su un tema che non era quello nel contesto e ha perso un'occasione, secondo me, di portare la puntualità di una, assolutamente, di una situazione territoriale, di una situazione di sicurezza da affrontare, buttandola semplicemente sulla diatriba politica e sul ricordare ancora una volta quello che loro pensano, cioè che l'assessore debba dimettersi. Peccato che lo decidiamo noi se l'assessore deve dimettersi, non loro.
1: Abbiamo visto, questa ovviamente è la questione più politica, tra virgolette, e poi si parla però delle misure necessarie per cercare di garantire la sicurezza nei vari quartieri della città, si parla di maggiori presidi. Cosa si può fare? Da una parte c'è il centrodestra che chiede anche la possibilità di dotare la polizia locale del taser, come era in passato, è una possibile soluzione, si parla anche di chiedere un supporto all'esercito, almeno per quelle zone più complicate, come ad esempio al Darsena di cui stiamo parlando. Sono soluzioni percorribili o cos'altro si può fare eventualmente?
0: Allora, io l'ho già espresso, non cambio idea su questo, sono assolutamente contrario su quello che è il militarizzare la presenza dell'esercito sul territorio per tanti motivi. Mentre invece sul taser, personalmente io non è uno strumento su cui ho un'opinione assolutamente drammatica, però deve essere anche chiaro, l'amministrazione, anche a seguito di quello che è successo in altre parti, anche quello che è successo di recente nella cronaca con l'utilizzo di questo strumento, ha dimostrato che è pur sempre uno strumento, non è la soluzione a tutti i problemi e che va utilizzato in una certa maniera. Quindi il fatto che l'amministrazione abbia deciso di sospenderne l'utilizzo ha trovato sia in sala consiliare, ma anche oggi, per quello che è la mia opinione, ha trovato assolutamente consenso. Non penso che il taser ci risolva i problemi che abbiamo oggi sulla sicurezza a Genova. Cosa bisogna fare? Beh, intanto sono contento che stiamo accelerando, si sta accelerando la partita di quelli che sono i patti per la sicurezza urbana. Quello è un tema importante e sono contento che in queste ore anche il ministro si sia interessato, abbia interloquito con la nostra amministrazione per cominciare a portare a compimento questo strumento importante tra il prefetto e il sindaco. D'altronde però bisogna dare anche delle risposte immediate e allora è dovere di questa amministrazione, e l'ho già detto, dopo un anno di mandato, rendersi conto, come stanno dimostrando le uscite anche a mezzo stampa dell'amministrazione, di quello che non ha funzionato e intervenire in maniera puntuale con una maggiore sinergia tra le forze di polizia, quindi carabinieri, polizia, questore, prefetto. Serve un maggior coordinamento, serve assolutamente una maggiore sinergia per presidiare, fare interventi anche mirati. Qualcuno giustamente chiede anche i presidi fissi sul territorio perché possono essere importanti in questo momento, come dicevo prima, sia come un messaggio ma anche proprio come azione di controllo del territorio.
1: Grazie,
0: Grazie
1: grazie al consigliere Enrico
0: a lei. Grazie
1: Vassallo.
0: mille,
1: Lasciamo ai lavori
0: saluto
1: ovviamente
0: tutti.
1: dell'Aula. Grazie
0: Grazie.
1: mille. Ti restituiamo la linea, Giorgia. Direi che con questo possiamo chiudere almeno dai collegamenti, per quanto riguarda i collegamenti dal Consiglio Comunale.
2: Esatto, chiudiamo. Grazie, grazie ad Andrea Popolano, grazie per il tuo lavoro a Palazzo Tursi. Zona Rossa torna settimana prossima, come sempre, dalle 14:30. Vi auguro un buon proseguimento di giornata, anzi pomeriggio, sera. Ci vediamo più tardi con l'informazione.

È l'orgoglio della Marina italiana, ammirata e rispettata in tutto il mondo. Quando entra in porto fa tacere il vento, inchinare le onde e battere forte il cuore. È la nave scuola Amerigo Vespucci, la nave più bella del mondo. Ma come nasce questo straordinario appellativo? Era il 12 luglio 1962, quando l'imponente portaerei USS Independence, appartenente alla sesta flotta della Marina Militare degli Stati Uniti, in missione nel Mar Mediterraneo, avvistò all'orizzonte un maestoso veliero. Alla richiesta di identificarsi, il vascello rispose con fierezza: «Siamo la nave scuola Amerigo Vespucci della Marina Militare Italiana». La risposta dell'Independence fu perentoria e restò nella storia. Siete la nave più bella del mondo. E così, da quel giorno, quel nome è rimasto. Non solo una frase, ma una verità. Perché l'Amerigo Vespucci non è solo una nave, è un'emozione che solca i mari. È l'anima dell'Italia che viaggia nel vento.

0: Un po' defilata nella sua austerità dai lussuosi yacht esposti al Salone Nautico di Genova, troviamo l'Amerigo Vespucci, la cosiddetta grande signora dei mari che si trova ormeggiata davanti ai magazzini del cotone di Genova. Si parla del trofeo dell'Accademia di Livorno, ma si parla anche di alcune curiosità che abbiamo scoperto, anche perché da quest'anno per la prima volta 25 allieve donne sono salite sull'Amerigo Vespucci insieme ai colleghi uomini per compiere la campagna addestrativa del Mediterraneo.
1: Ero leggermente preoccupato all'inizio, mi ero preoccupato di adottare delle predisposizioni, delle precauzioni, ma devo dire che dopo una settimana non facevo più caso a questo fatto che ci fossero delle ragazze a bordo, perché l'integrazione è stata assolutamente totale.
2: È sempre stato un sogno fin da quando ero piccola, sempre coltivato in famiglia, mi è sempre piaciuto il mare, la vita in mare, quindi ho voluto provare questa nuova esperienza.

0: E com'è andata?
1: Beh, devo dire che finora è andato molto bene sia la vita in accademia che anche l'imbarco qua su nave Vespucci. Mi sono sempre trovata molto bene.
0: Ecco, mi racconti una giornata tipica dalla mattina?
1: In accademia?
0: Ah, sulla Vespucci.
1: Sulla Vespucci diciamo che la giornata è divisa in vari periodi di guardia e di riposo. Durante le guardie facciamo sia le guardie in plancia, quindi in coperta, oppure a servizio del nostro uomo, quindi marinaresco, oppure anche le guardie tecniche nei locali motore o centrale elettrica.
2: Ci colleghiamo in diretta con Anna Chieregato, che si trova proprio sotto quello che è un po' il simbolo di questi velieri, vale a dire la Vespucci, l'Amerigo Vespucci. Ecco qui le immagini in diretta con la preparazione delle vele per poter salpare. Oggi per fortuna c'è anche vento, ieri c'era qualche preoccupazione in più per l'assenza di vento, ma questa mattina forse quasi perché qualcuno lassù sapeva che ce n'era bisogno, ha fatto arrivare qualche folata in più, così le navi di Genova nell'ambito della loro bellezza con le vele spiegate. Anna Chieregato, a te la linea, che clima si sta respirando lì in porto?
3: Allora, innanzitutto buongiorno a te Davide, buongiorno a tutti i telespettatori. Il clima è solamente di festa, c'è anche così grandissima emozione, sto proprio immersi tra questi velieri che tra un po' scioglieranno gli armeggi e partiranno. Qualcuno tra questi, la fregata argentina, che era quella più grande, ha già preso il largo, è già stata scortata al di fuori da questo porticciolo, dal porto antico di Genova, e si sta già dirigendo verso Comogli. Questo partiranno naturalmente a scaglioni, anche perché vi viaggiano a una velocità di 5 nodi.
2: Dunque qualcuno è già partita, Anna.
3: Qualcuno è già partita, sì. E adesso, come vedi, ci sono questi mezzi della Capitaneria di Porto che naturalmente fanno un po' da scorta, li trascinano di fuori del porto antico finché imboccano il mare, e da qui si partirà fino a spingersi appunto a Camogli. Si assisterà a questa parata storica lungo appunto questa costa, molto più vicino di quanto avviene nella normalità, ed è un po' un rito antico quando appunto le navi, questi velieri, dagli grandi alberi, da questi alberi maestosi che si ergono verso il cielo, lasciavano il porto di Genova per spingersi appunto a Comogli e di lì prendere il largo verso mete più lontane. Giustamente avevi notato che siamo proprio ai piedi dell'Amerigo Vespucci, che è una dei velieri più belli del mondo, se non il più bello. Qualche informazione appunto, dato che si tratta di un orgoglio della marineria italiana: è stato varato questo veliero il 22 febbraio del 1931, 1200 tonnellate di stazza, l'albero maestro, diciamo, ben di 54 metri, e un equipaggio di 300 persone, come si può anche vedere dalle immagini, la fatica appunto, il lavoro e quante persone richiede proprio per riuscire a sciogliere le vele. Così, perché poi loro si spingeranno proprio attraverso la vela, quindi sarà anche un viaggio molto lungo fino a Camogli. Qui tutto intorno vedete la gente con macchina fotografica che cercano di catturare le immagini, che cercano insomma di portarsi a casa questo ricordo, perché è veramente una festa, un evento che tutti quanti definiscono unico.
4: Amerigo Vespucci è sicuramente la nave più data dell'intera manifestazione Tall Ship Races 2007, e per vederla al suo interno c'è gente che è disposta a fare anche ore e ore di coda.

0: Potevo farci entrare prima delle 10, c'è gente che è molto, molto in coda da troppo tempo.
1: È un tre quarti d'ora.
2: Perché credo che sia bella.
3: Il nonno?
2: Ah, perché c'è salito anche mio nonno.
4: Un'ora, più o meno.
5: Da quanto tempo siete in coda?
1: Ma circa un'oretta. Circa, più o meno.
5: Chi ha deciso di vedere l'Amerigo Vespucci?
1: Tutte e due.
2: Ma
6: un'oretta.
7: Ho visto tutte le altre, questa l'ho lasciata per ultimo.
5: Da quanto tempo sei in coda?
2: Da fino là.
8: Qualche curiosità dall'Amerigo Vespucci a Sea Future, Aurora?
9: Beh, la curiosità più importante che abbiamo, la più strana, è che questa nave aveva una sorella gemella, la Cristoforo Colombo, che al termine della Seconda Guerra Mondiale fu ceduta come pegno di guerra ai russi e poi è andata perduta, ha preso fuoco ed è andata perduta. Ma si racconta che il Colombo fosse più bello del Vespucci e quindi che le due navi fossero state scambiate. Quindi noi adesso, secondo questa leggenda, saremmo sul Colombo e non sul Vespucci. In realtà, guardando le foto dell'epoca, non è così, questo è il Vespucci, purtroppo il Colombo è andato perduto.

0: Una delle poche donne a bordo, quante siete?
1: Siamo circa una trentina su un equipaggio di 250.
0: Vita facile?
1: Beh, ormai siamo molto integrate nell'equipaggio, non notiamo tante differenze, lavoriamo bene con i colleghi.
0: Perché hai scelto questa vita?
1: È una passione che ho fin da piccola, guardando le sfilate del 2 giugno mi è venuta la passione di entrare in Forza Armata e Marina in particolare.
0: 54 metri l'albero maestra, 50 il trinchetto, 43 metri la mezzana, diciamo, ma se si devono issare le vele, vita dura, eh?
1: Sì, issare le vele è impegnativo, dobbiamo lavorare tutti insieme, ci mettiamo ad aprirle tutti insieme, a fare il cosiddetto posto di manovra generale alle vele, circa un'ora, e siamo più di 100 persone, altrimenti se le apriamo una alla volta, beh, i tempi aumentano notevolmente.
0: Anche perché sono 24, mi sembra esattamente.
1: Sì, 26. Circa 2600 metri quadri di superficie velica, quindi imponente.
0: Vita di bordo?
1: Beh, la vita di bordo quando siamo in porto inizia al mattino alle 8 in punto con l'alzabandiera, la cerimonia dell'alzabandiera. Subito dopo alle 8 e un quarto abbiamo l'assemblea. Quindi controlliamo di essere tutti, ci diamo un po' le consegne per la giornata. Facciamo un posto di riassetto e pulizia in cui rimettiamo un po' a nuovo la nave per farvela vedere così splendente come la state vedendo adesso e poi iniziamo ognuno per le proprie aree di competenza con le attività quotidiane.
0: Non si dice mai buon vento nulla a bordo, c'è qualcosa di scaramantico di particolare?
1: Vabbè, buon vento si può dire.
0: Ah, sì?
1: Sì, sì.
0: Allora buon vento.
1: Sì. Grazie.
0: Per il giro del mondo soprattutto.
1: Grazie.
0: Quanto ci metterete, l'avete calcolato?
1: Sì, staremo fuori circa 19 mesi.
0: Ah.
1: Lunga.
0: Bella traversata, grazie.

0: Yellow Ranch nel Colorado inizia dove la maggior parte dei film finirebbe, dopo il disastro. Dusty, il protagonista interpretato da Josh O'Connor, non combatte le fiamme, non salva il bestiame all'ultimo secondo, non pronuncia discorsi sulla resilienza. Quando lo incontriamo, tutto è già perduto. Rimane soltanto il lavoro meno cinematografico e più difficile, continuare a vivere. La cosa più sorprendente del film è che non tratta la ricostruzione come un'impresa eroica. Walker Silverman osserva con pazienza quasi documentaristica ciò che accade quando una persona perde non solo una casa, ma una geografia del cuore. Dusty non è soltanto un uomo senza ranch, è un cowboy privato del paesaggio che gli permetteva di essere un cowboy. La domanda sottesa del film non è quindi come ricostruire, ma chi si diventa quando il luogo che definiva la propria identità scompare? Il film si svolge in una comunità di roulotte governative dove si ritrovano altri sfollati. È qui che Carey Building rivela la sua intuizione più interessante. La frontiera americana, mitologia fondata sull'individualismo, viene riletta come esperienza collettiva. Dusty scopre che la sopravvivenza non passa attraverso l'autosufficienza, ma attraverso gli altri. È una correzione discreta ma radicale di uno dei miti fondativi dell'Ovest. Anche il paesaggio contribuisce a questa revisione. Il Colorado fotografato dal regista non è il West monumentale dei western classici. È bellissimo certamente, ma anche vulnerabile. Le montagne non rappresentano più una promessa di conquista, trasformandosi piuttosto in testimoni indifferenti di un ambiente che cambia. Rebuilding procede per accumulo di piccoli gesti e non per svolte narrative. Walker Silverman sembra convinto che la vita, dopo una tragedia, raramente offra grandi epifanie. Offre piuttosto giornate leggermente meno dolorose delle precedenti. Alla fine, ciò che resta non è tanto la storia di una casa ricostruita, quanto quella di una comunità improvvisamente visibile. Il film suggerisce che perdere tutto può costringere una persona a scoprire qualcosa che non sapeva di possedere, gli altri. È un film piccolo, un neo-western intimista più vicino a una meditazione su appartenenza e perdita che a un dramma catastrofico. Non memorabile per la trama, ma interessante per il modo in cui guarda i suoi personaggi e per come si impegna a trovare una piccola salvezza, ridefinendo il concetto di ritorno a casa. Con discrezione ma intensità, inneggia il valore della speranza in un mondo difficile.
1: Anche noi non ce la passiamo bene. Potrei racimolare qualche dollaro vendendo alcune delle tue cose.
2: No, ti ringrazio molto. Me la caverò.
1: Sicuro?
2: Sì, certo.
1: Ho lavorato anni per portare l'acqua in questo posto e renderlo coltivabile. Ma è un deserto.

0: Michele Brambilla, direttore del Secolo XIX, insomma, la definizione giornalista di lungo corso per te è perfetta, perché hai girato moltissimi giornali, anche il mitico Courrierum. Bene, siamo ad un nuovo romanzo, un noir molto particolare, perché secondo me è la grande qualità di questi libri, di questi due libri che ho letto ultimamente, che hai scritto. A me dà l'impressione che la storia sia quasi un pretesto per raccontare altre cose, soprattutto un ambiente, quello dei giornali di allora, parliamo degli anni 70-80 in questo caso, e anche un paesaggio, un luogo, in questo caso Milano e l'Interland Milanese e i laghi. Allora, la signora Dalgisa è improvvisamente scomparsa. Intanto raccontiamo un attimo quello che si può dire del tuo libro, edito da Baldini e Castoldi.
1: Si può dire che è un noir, che è una cosa diversa da un giallo, e come hai detto tu, il delitto, il caso penale di Nera da risolvere è quasi un pretesto per raccontare degli ambienti e dei personaggi. Esatto. Per intenderci, il noir è Simenoni, il giallo è Agatha Christie, ecco. Io ho scritto il primo libro, Una successione telegrave, che era soprattutto un noir, per descrivere la provincia, il giornalismo di un tempo, l'ambiente della Brianza, il 1980, che è stato un anno particolare. Qua siamo nell'81, ma è una storia che va avanti fino al 92, e c'è tutta la Milano da bere degli anni 80, c'è la Brianza, che

0: arriva fino a Montevecchia, questa specie di Saint-Paul-de-Vence Brianzola, che è una collina con un paesino molto bello dove c'è una villa di questa famiglia di conti decaduti lampugnani, dalla quale una mattina scompare la signora Adalgisa detta Gisa. E su questa scomparsa parte un mistero che va avanti per molti anni e anni e anni.
1: Ecco, è una storia vera, cioè tu sei partito come l'altra volta da un fatto realmente accaduto di cronaca?
0: No, questa volta no, questa volta la storia e tutti i suoi protagonisti sono di fantasia. Però è chiaro che nei personaggi, nei luoghi, racconto sempre delle cose che ho visto realmente, che ho vissuto. Quindi c'è un capitano dei carabinieri che assomiglia veramente a un capitano che ho conosciuto, un commissario di polizia che assomiglia veramente, eccetera. E c'è molto il tema della giustizia e della verità, della capacità umana di raggiungere la verità, della pretesa che gli uomini hanno di risolvere tutti i casi che non sempre si possono risolvere.
1: Anche perché diciamo che tu racconti una sorta di indagine parallela, quella di due cronisti, cosa che accadeva un tempo.
0: Sì, accadeva.
1: Il cronista di Nera faceva questo.
0: I due cronisti siamo io e Beppe Cremagnani, che era un mio amico dell'unità che purtroppo non c'è più, che abbiamo lavorato spesso in coppia, e sono però un pretesto narrativo, perché non ho voluto creare un personaggio, un commissario, un maresciallo, perché ce ne sono già tanti, e quindi è un espediente narrativo, due giornalisti che seguono un'indagine, e in questa indagine ci sono molti personaggi diversi, ecco, tra di loro.
1: Ecco, allora intanto partiamo dalla signora Gisa, che è la vedova Allegra, detta la vedova Allegra.
0: Detta con malignità in paese, in realtà non sappiamo se fosse Allegra o no. La signora Gisa, mi fa piacere che ho presentato questo libro a Parolario, che è una rassegna letteraria di Como, e me l'ha presentato un magistrato, il giudice Giuseppe Battarino, e che mi ha detto: la signora Gisa è il personaggio più importante del libro, anche se nel libro non c'è una parola riferita da lei, non compare mai, lei scompare all'inizio.
1: Certo.
0: E però è una presenza che incombe, una presenza monumentale, una donna misteriosa sulla quale si dirigono voci malevole ed altre benevole. È un mistero anche questa donna, la sua stessa vita, come la scomparsa. E poi c'è questo magistrato che si chiama Massimo Della Rosa, che è ostinato nel volere cercare la colpevolezza del marito.
1: Il Mombelli,
0: che è un milanese, un industrialotto che ha la fabbrica di mobili in Brianza. E questo magistrato è ossessionato dal desiderio, dal quasi bisogno di condannare qualcuno, tanto che a Palazzo di Giustizia a Milano è soprannominato Massimo della Pena, perché in tutti i processi chiede sempre la pena più alta prevista per quel reato. E c'è questa contrapposizione tra questo pubblico ministero assatanato quasi e il giudice istruttore, che invece è un napoletano saggio, De Luca, che cerca di fargli capire qual è il ruolo dei magistrati, che è quello di giudicare il possibile che si può giudicare. C'è una frase nel libro in cui il giudice istruttore dice: noi magistrati non siamo Dio, facciamo quello che è umanamente possibile fare per raggiungere una verità giudiziaria,
1: certo,
0: che non necessariamente corrisponde sempre a quella storica.
1: Ecco, tu analizzi anche una situazione molto, per me molto divertente, quella del rapporto che c'era tra i cronisti, soprattutto di provincia, come eravamo noi a Genova peraltro, e gli inviati che arrivavano dai grandi giornali, che era un rapporto un po' particolare.
0: Adesso,
1: cioè, l'inviato aveva bisogno del...
0: Chiaro che io ho fatto anche un po' una caricatura del...
1: Vabbè, logico.
0: Io ho fatto anch'io l'inviato per anni per la stampa di Torino, ma metto un po' la berlina questa figura un po' cialtronesca, perché noi giornalisti siamo dei cialtroni,
1: sì,
0: fondamentalmente.
1: Sì, non avremmo fatto questo lavoro.
0: Esatto, e l'inviato, io insomma racconto nel libro che a un certo punto a Montevecchia arrivano gli inviati a tutta Italia, perché tutti si accorgono di questo giallo dell'estate. E la prima cosa che fanno gli inviati quando arrivano la mattina lì a Montevecchia, si radunano tra di loro e si informano sul ristorante dove cenare la sera. Ma questo è realtà.
1: Sì. Succede,
0: e si cerca sempre il ristorante più costoso, perché tanto paga il giornale.
1: Esatto.
0: Erano

0: anni di
1: Rolling Stone, cioè i giornali. Non...
0: Però, e poi cosa fa l'inviato? L'inviato è una sanguisuga che va dal giornalista locale che ha le conoscenze del maresciallo, dei pompieri, dell'ospedale, tutti quanti, e riversa notizie all'inviato che poi scrive il pezzo da trombone quando non ha praticamente fatto nulla se non quello di andare a cena la sera.
1: Interessante anche il rapporto fra il quotidiano e i giornali del pomeriggio, che sarebbe un po' da raccontare, perché non, cioè, i ragazzi di oggi non hanno idea di cosa fosse.
0: Sì, il romanzo comincia quando nell'81 c'è ancora il Corriere dell'Informazione, che era il quotidiano del pomeriggio del Corriere della Sera, dove io lavoravo. E però
1: che corrispondeva al nostro Corriere Mercantile.
0: Esatto, usciva il pomeriggio. E io ci ho lavorato poco, perché poi alla fine dell'81 il Corriere dell'Informazione è chiuso perché ormai c'era la televisione che faceva le dirette TV, insomma non erano più i tempi del giornale del pomeriggio, è stato il primo ad arrendersi. E poi sono passato al Corriere della Sera, che era ancora il grande Corriere, con anche un bel po' di puzza sotto il naso di noi giornalisti del Corriere, che a Milano giravamo tutti, anche io che ero più giovane, con l'autista, il radiotelefono e un fotografo. Il radiotelefono, ci fermavamo ai semafori, tiravamo sulla cornetta, chiamavamo e tutta la gente ci guardava come se fossimo dei marziani. E c'è un capitolo in cui io descrivo la cronaca del Corriere della metà degli anni Ottanta, quando io ci sono entrato nell'85, che era un mondo, insomma, questa nebbia di fumo di sigarette sempre presente, questo concerto di macchine per scrivere che cominciava verso le 7 di sera e poi era un crescendo fino alle 9, quando poi si mandavano i pezzi in tipografia, era un altro mondo, insomma.
1: E poi c'era anche la famosa riunione degli inviati, non soltanto, che decidevano cosa scrivere il giorno dopo, ma magari qualcuno faceva lo scherzetto.
0: Sì, ci si metteva d'accordo per non prendere buchi, perché il cronista e l'inviato avevano l'ossessione del buco, cioè se un giornale concorrente ha una notizia o un particolare che io non ho. Allora, per vivere tranquilli, si facevano queste riunioni dove ci si metteva d'accordo per dare le stesse cose. Io ho trovato questa notizia, la do a te, tu ne hai trovato un'altra, la dai a me, e così. E però c'era sempre qualcuno che poi faceva il furbo e usciva con un qualche cosa in più. Naturalmente lo faceva l'ultimo giorno in cui era lì, perché,
1: sì, per cui poi non si faceva, non aveva vedere, esatto, problemi. Senti, vorrei ritornare un attimo sul discorso del luogo. Tu hai questo amore palese, sì, per il lago, sì, il Luino, il Lago Maggiore, tutta quell'area meravigliosa, e riesci sempre a metterlo, anzi addirittura in questo libro c'è una sorta di prefazione che mi è piaciuta moltissimo, perché è la visione dall'aereo.
0: Questo è vero, l'anno scorso io tornavo da Amburgo in aereo e a un certo punto, guardando in basso mentre si cominciava la discesa verso Malpensa, ho visto questo che sembrava un fiume visto dall'alto, che invece era il mio lago, il Lago Maggiore, che sembra proprio più stretto, e ho visto, non sapevo se era il Lago Maggiore o no, e per identificarlo ho visto questi due puntini piccolissimi sulla sponda occidentale, che sono i castelli di Cannero, cioè sono due rovine di due castelli in una modestissima, minuscola isoletta davanti a Cannero. E da lì mi è venuto in mente di raccontare una storia. Quindi c'è un prologo in cui io vedo questi castelli e mi viene in mente una storia che era improvvisa e misteriosa, scomparsa della signora Gisa, che a un certo punto ricompare a Cannero, e quindi da lì ho costruito tutto. Montevecchia, ecco la copertina che ha fatto l'editore Baldini Castoldi, non è Montevecchia, ma le somiglia molto. La signora Gisa viveva in una villa che può essere benissimo questa. Montevecchia è un colle molto bello, che è stato sede di battaglie di nobili famiglie per la sua conquista. E da Montevecchia si vede tutta la Brianza e si vede benissimo anche il Duomo di Milano quando ci sono le giornate limpide.
1: Un'ultima domanda flash: pensi di fare qualcosa parlando anche di Genova?
0: Allora, io vorrei mettere nei prossimi libri qualcosa di Genova, ma non l'ambienterò a Genova per una forma
1: lo
0: di
1: immagino,
0: rispetto, certo, dei genovesi, certo, perché Genova, non soltanto i genovesi come te la conoscono molto come te o come

0: come Bruno Mosca, la conoscono molto meglio di me. Ma Genova è molto particolare, cioè se tu non sai parlare il genovese, e io purtroppo non lo so parlare, non posso ambientare una storia tutta genovese. Cioè io vorrei mettere Genova parlando della città vista da uno che ci viene da fuori. Sì.
1: Bene, allora aspettando il prossimo romanzo di Michele Brambilla, La signora Gisa improvvisamente scomparsa, è un bel libro per iniziare bene l'estate. Buona lettura a tutti e grazie direttore.
0: Grazie.

0: Il medico risponde, diamo il buongiorno al dottor Alberto Ferrando, presidente dell'Associazione Pediatri Extra Ospedalieri della Liguria, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a lei e a tutti i telespettatori.
0: 800-640-771 per le vostre domande in diretta oppure 347-6766-291 per le vostre domande via WhatsApp. Partiamo, dottor Ferrando, parlando di cellulari, in particolare anche di social e ragazzini. Bambini, a che età, quando è troppo presto? Ci sono dei casi anche che abbiamo potuto leggere tutti, come quello dell'Australia in questi giorni, che dicono come questo divieto sostanzialmente poi non funzioni.
1: Ma dobbiamo fare alcune precisazioni, ma partiamo dall'origine. Abbiamo dei dati ormai inequivocabili di come i problemi di salute mentale siano aumentati nei giovani, giovanissimi, adolescenti e preadolescenti, da quando ci sono i social. C'è un libro, Generazione Ansiosa, che ormai ha qualche anno, che ha dimostrato come siano dannosi a tutti i livelli e soprattutto per la salute mentale. A questo punto bisogna fare qualche cosa. Ci siamo svegliati un pochino tardi perché si sottovalutava il danno che potesse creare. L'Australia ha preso la decisione di vietare i social fino a 16 anni. Ora, giusto ieri o avant'ieri, su un quotidiano di prestigio, è uscito l'articolo che non funziona. Ma cari genitori e ascoltatori, bisogna saper leggere non solo il titolo ma anche quello che viene detto, perché l'articolo dice che dopo la proibizione il 70% di adolescenti continua a utilizzare i social. Vediamo al contrario, vuol dire che nell'arco di 3 mesi il 30% non li usa più. È un risultato secondo me eccezionale, perché quale intervento di tipo di salute pubblica nell'arco di 3 mesi ha determinato un miglioramento dal 30, veramente alcuni dati dicono al 39%, 3 mesi. Quindi i risultati secondo me non sono buoni, sono addirittura ottimi. Se pensate un attimino, dicessimo smettete di fumare, facciamo un intervento, il 30% in 3 mesi smette di fumare. Per queste misure ci vuole un po' più di tempo. L'Inghilterra si avvia su questo processo qui. Come pediatra posso dire una cosa, legge bene, però c'è una responsabilità della famiglia genitoriale, famiglia che gli anni scorsi dava il cellulare addirittura la comunione, anche prima, perché non si pensava che il collegamento al cellulare e soprattutto a internet potesse creare tali e tanti danni. Quindi a questo punto lo sappiamo, la cosa importante è dare un'informazione, perché la responsabilità passa a 2 livelli, individuale e generale delle leggi. Le leggi servono, però servono un'assunzione di responsabilità da parte del singolo. Questi bambini qui brasati davanti al cellulare, questo cellulare cosa fa? Gli toglie la connessione umana. Quindi è vero che i bambini man mano che crescono debbono utilizzare anche il cellulare, anche i sistemi digitali, è anche vero che nei primi 2 anni non debbono utilizzarli per niente e successivamente vanno accompagnati insieme dai genitori, genitori che devono acquistare competenze.

0: digitali. Segnalo un'app che si chiama Patentino Digitale che aiuta un pochino ai genitori, alle ragazze e ai ragazzi a utilizzare i cellulari.
1: Ferrando, lei lo diceva, lo accennava all'inizio, quali sono i rischi per la salute mentale e per lo sviluppo dei minori legati ad un uso precoce non controllato dei social?
0: Allora, i danni, l'uso precoce si è visto che crea purtroppo delle connessioni sbagliate. Tenete conto che i bambini, fino a una certa età, stabiliscono delle connessioni tra le cellule nervose. Pensate un attimino, un sentiero in campagna dove l'erba cresce. Se uno cammina, il sentiero si mantiene. Se uno non ci cammina, il sentiero viene ricoperto. Bene. Utilizzare, bene per modo di dire, perché non è affatto bene. Se i bambini utilizzano il sentiero del cellulare, non si stabiliranno i sentieri della lettura, della musica, della connessione, della relazione. Non solo. I danni sono a livello della gestione delle emozioni, perché a volte il cellulare viene dato perché così il bambino sta tranquillo, ma il bambino che non sta tranquillo cerca di esprimere delle emozioni che deve pian pianino riconoscere: rabbia, paura, ansia, eccetera, e non vanno placate dal cellulare, perché questo bambino, man mano che cresce, sarà un adolescente o un adulto che non sa gestire l'ansia, la rabbia, la paura. Tenete conto che i meccanismi del cellulare, la gratificazione che danno i social, come mi piace, sono gli stessi dei meccanismi delle dipendenze di vario tipo, da droghe non solo, ma anche da gioco compulsivo. E tenete conto che fino ai 25 anni noi abbiamo il sistema nervoso centrale che è in via di sviluppo. Noi abbiamo la sfera delle emozioni che è governata da una cosina piccola che si chiama amigdala, ben sviluppata. Però il sistema frenante, che è la corteccia cerebrale prefrontale, non è sviluppata. È come se ci dessero in mano una macchina con un motore da una Ferrari con i freni di una vecchia 500. Quindi i ragazzi a quest'età accelerano al massimo, però non hanno la capacità della guida. Quindi bisogna stare molto attenti quando dare il cellulare, non prima dei 13-14 anni. So che è difficile, però è quello a cui dobbiamo puntare è l'accesso ai social dopo i 16 anni. E so che non avviene questo.
1: Dottor Ferrando, questo suo discorso mi fa collegare a quello che abbiamo letto sui giornali in questi giorni di due incidenti che sicuramente hanno fatto il giro insomma, non solo di tutti i telegiornali, dei giornali italiani, ma anche dei social. Uno è quello nella nostra regione di Ceriale, con questo incidente nel quale ha perso la vita una ragazza, un'altra è rimasta gravemente ferita. E lì quello che ha scioccato, credo, no, molti di noi è stato il video che successivamente, proprio negli istanti successivi, è stato fatto da un giovane che si trovava nella macchina che ha, diciamo, investito lo scooter dove viaggiavano le due ragazze. E poi dall'altra parte il caso dei giovanissimi morti. Questa macchina che è finita in un canale, e allora quali sono le riflessioni che si possono fare? La prima, da quello che lei diceva, no? Anche legato ai social e a quel video, ma dall'altra parte per questi incidenti.
0: Ma le riflessioni, quando vediamo queste cose, ci prende una grande tristezza, e a parte la grande tristezza, poi non si fa nulla. Cos'è che si può fare? Allora, da questi tristi eventi noi dovremmo metterci lì a ragionare, a pensare a come evitare in futuro che avvengano queste cose. Purtroppo abbiamo una società un po' schizofrenica, perché da una parte si cerca di mandare dei messaggi educativi. Mi vengono in mente i vari eventi che io, i vari colleghi, parlo dei servizi della ASL,

0: casa, il dottor Testino del centro di alcolologia, il centro adesso degli stili di vita, i servizi di dipendenza, cercano di fare per informare, per dare consapevolezza alle ragazze e ai ragazzi del rischio di alcune cose, tipo l'alcol. E dall'altra parte abbiamo una società schizofrenica perché il Dio guadagno ci porta a cosa? Alle festicciole, pensate a quelle bottiglie di champagne a Crans-Montana da 1000 euro a bottiglia, lì c'erano degli adolescenti, che spinge al consumo compulsivo e spinge anche all'utilizzo dei social, perché tenete conto che tanti articoli che escono dicendo che i social non fanno male sono pagati, come nell'arco degli anni sappiamo che le ditte del tabacco pagavano dei professionisti per spiegare che il fumo non fa così male e anche che l'alcol non fa così male. Quindi l'alcol è una brutta bestia, ma al di là dell'alcol e di queste cose bisognerebbe un pochino cercare di pensare, e questo faccio l'appello ai genitori, che l'adolescente non è che si sveglia in quel momento, l'adolescente è un bambino che è stato cresciuto e che in questi ultimi decenni, devo dire, si è osservato un pochino un eccesso di permissivismo, purché il bambino non pianga, gli concedo quello che voglia. Che cosa succede? Che il bambino alza la asticella, il bambino non sa elaborare bene le emozioni perché è inibita dal cellulare, quando vuole qualcosa glielo concedo, non assapora la frustrazione, la frase che dicevano i miei, lo dico per il tuo bene, l'ho capita quando sono diventato genitore, saper dire di no, dare dei limiti. Questo è importante perché così man mano che si cresce, non si arriva forse a queste situazioni qui. Teniamo conto che l'adolescenza è un'età particolare, però quello che abbiamo seminato poi raccogliamo. Quindi il messaggio che voglio dare è questo: queste ragazze e questi ragazzi adesso debbono elaborare il loro lutto, le loro situazioni, però che quanto è avvenuto e purtroppo avverrà ancora per un bel po' di tempo, l'importante è essere belli, uscire, divertirsi, anche a 40 anni girare in discoteche, bere. Quando prendo un aperitivo analcolico, alcuni mi guardano come se fossi malato, perché è normale bere, perché è normale in certi ambienti fumare, perché purtroppo è normale in certi ambienti utilizzare la droga, perché è normale dare il cellulare. No, non è normale. Alcuni genitori mi dicono: dottore, ma mi guardo in giro e dico queste cose, però mi sento io quella diversa. Dobbiamo cercare un pochino di ribaltare questa situazione, perché quello che stiamo osservando, e non è miglioramento, è un peggioramento, perché qualche anno quello che vediamo della violenza dei minori, della violenza tra minori, di minori che non rispettano gli insegnanti, di questo che avviene, non migliora, sta peggiorando, perché i dati della salute mentale ci dicono che sta peggiorando. Queste situazioni non hanno la causa solo il telefonino, solo l'alcol, eccetera, però dobbiamo investire su una cosa, sul bambino, che vuol dire, e lo dico fino alla nausea in vari sedi, sui primi 1000 giorni di vita, dobbiamo investire sui genitori, sui pregenitori, intervenire prima, perché un buon investimento nei primi anni di vita è dimostrato, e non lo dice Ferrando, non lo dicono i pediatri, è dimostrato che dà una buona salute negli anni successivi, non solo salute mentale, che è molto importante, ma anche le malattie croniche non trasmissibili, anche sull'obesità, sul diabete, sulle ipertensioni, stili di vita su cui si investe poco, perché il risultato non ce l'abbiamo tra poco tempo, ce l'abbiamo tra 10 anni, ci vuole un bel po' di tempo, però dobbiamo prenderne coscienza come cittadini, prenderne coscienza come politici, come gestori. E qui mi fermo un attimo per non fare un monologo, l'ho già fatto abbastanza.
1: Perché sa che stavo per alzare il ditino, dottor Ferrando,
0: Me lo
1: per questo.
0: sentivo che stava arrivando.
1: Ci fermiamo per una piccola pausa, ma ripartiamo nei
0: Ok.
1: primi 1000 giorni di vita.
0: Ecco.

0: Il divieto dei social serve, non serve, funziona, quelle che sono le indicazioni che un po' a macchia di leopardo, insomma, si stanno venendo a creare in diversi paesi, non solo europei ma anche del mondo, e poi ci siamo spostati agli incidenti. Ma alla base di tutto c'è, come da anni ci ripete il dottor Ferrando, l'importanza dei primi 1000 giorni di vita. Com'è possibile, dottor Ferrando, che questi 1000 giorni di vita, quindi ancora prima che il bambino nasca, siano così fondamentali? Che cosa dicono gli studi?
1: Ma i primi 1000 giorni di vita, innanzitutto definiamoli, vanno dal concepimento al compimento del secondo anno. Lì si mettono le fondamenta dell'adulto, del futuro. È lì che bisogna investire, e a tutt'oggi si investe pochino. Poi possiamo dettagliare cos'è quel pochino. Facciamo un esempio abbastanza purtroppo frequente: la prima causa di danni fetali, e quindi nel bambino che nascerà, prevenibile è l'alcol. L'uso dell'alcol può essere associato alla cosiddetta sindrome fetoalcolica. Quando nasce un bambino con la sindrome fetoalcolica non ci possiamo fare più niente. Questa sindrome può dare da disturbi lievi, come disturbi del comportamento, deficit di attenzione, problemi caratteriali, a deficit staturali, anomalie facciali, anomalie di altro tipo. Questo è un messaggio che va dato chiarissimo, anche perché tuttora in alcune zone alcune persone dicono che tant'è, un pochino di vino fa bene, il vino rosso fa sangue, cose di questo tipo, mentre durante la gravidanza può determinare, quindi un messaggio chiaro. Altri investimenti da fare, ma cose semplicissime. Gli investimenti più utili per la crescita di un bambino sono, al di là della prevenzione degli incidenti, che non è poco, potremmo dedicarci una trasmissione di 24 ore, ma parlando della fisiologia, è la relazione col bambino e l'utilizzo di strumenti vecchi come il mondo, che vanno valorizzati, che è la lettura ad alta voce al bambino fin dai primi mesi di vita, e la musica, sentire la musica fin da quando il bambino è nel pancione della mamma. Queste sono cose che vanno dette e ridette. La lettura ad alta voce contrasta questo angheso qui, cioè, che lo chiama angheso, perché addirittura ho visto dei porta biberon col porta smartphone, o si vedono un po' meno, devo dire, c'è una maggior consapevolezza nei giovani genitori, vedo dei miglioramenti. Nel passeggino col bambino, il suo telefonino, oppure in macchina con il video, stiamo trasferendo la relazione tra persone, da persona a persona, la relazione persona-schermo, e questo qui fa male a tutte le età, ma soprattutto nei primi anni di vita e poi anche nell'adolescenza, quando la realtà, vi racconto un aneddoto, ma personalmente ho avuto un bambino di 5-6 anni che gioca online, il papà se ne è accorto perché ha usato la carta di credito acquistando, perché nei giochi online si possono fare degli acquisti, ha fatto degli acquisti online. Bisogna stare molto attenti a questi strumenti. Il rito viene da piangere comunque.
0: Certo. Pronto, buongiorno.
2: Pronto?
0: Sì, prego, signora. Pronto?
2: Senta, io volevo chiedere un altro argomento. Sì. Io ho una nipotina che è autistica, e a suo tempo, ma quando era piccolissima, l'aveva visitata il dottor Ferrando. Era, diciamo, ancora normale. Poi crescendo è diventata autistica e ce l'hanno portata via. Ce l'hanno portata via, l'hanno messa in una casa famiglia, poi in un'altra. Insomma, aveva 2 anni e 5 mesi, adesso ha 13 anni e è sempre fuori casa. Non so com'è curata, se è curata, se c'è una speranza per questo disturbo, ecco.
0: Grazie signora. Ovviamente grazie. Qui stiamo parlando di un caso specifico di cui il dottore non può avere contezza, però possiamo fare un discorso generale sull'autismo, dottor Ferrando.
1: Sì, sui disturbi

0: dello spettro autistico, si parla di questo perché l'autismo, a volte si pensava fosse quello tipo di Rayman, mentre ci sono disturbi di grado variabile, da quello che dice la nonna, in questo sembra una situazione abbastanza impegnativa, però non si può parlare di autismo in generale, ma disturbi dello spettro, che vuol dire che ci sono alcune situazioni leggere che consentono una vita normale, se soprattutto se individuati precocemente e trattati precocemente. In altre forme la cosa è più impegnativa, però dare un consiglio su cosa fare nel singolo, bisogna valutare le entità, le capacità relazionali e che approcci vengono fatti, perché ho
1: Certo.
0: capito che in una casa famiglia
1: Esatto.
0: bisogna ragionarci sulla bambina, sulla ragazzina, e cercare di stabilire un percorso di cura che sicuramente sarà stato fatto, perché i nostri servizi di neuropsichiatria infantile funzionano bene quando riescono a prendere in cura i bambini. Qui c'è un'altra parentesi, perché purtroppo abbiamo dei tempi piuttosto lunghi della presa in carico
1: Eh sì.
0: dei bambini,
1: Sentiamo,
0: e
1: dottor
0: quindi
1: Ferrando, l'ultima
0: parere.
1: telefonata in linea. Pronto?
2: Buongiorno, dottore. Vorrei
0: Buongiorno.
2: sapere, non è conveniente quando i bambini stanno tutto il giorno nell'acqua avere un berretto anche nell'acqua?
1: Un berretto anche quando sono in acqua. Grazie. Sentiamo cosa dice il dottor Ferrando.
0: Beh, è importante tenere fresco così un pochino la testa, quindi quando si va al mare sì al berrettino, quando si va in acqua dipende dall'età, perché se il bambino fa i tuffi il berrettino se ne va, quindi, però quando si è al mare, si è esposti al sole, ricordiamoci le protezioni. Ne abbiamo parlato laconicamente, dirò due cose: protezioni, la crema solare e le protezioni fisiche, quindi sia il berrettino, sia i vestitini che resistono ai raggi ultravioletti, e soprattutto evitare l'esposizione tra le 10, le 11, le 16, le 17, soprattutto nei bambini piccoli, fino all'anno, no, esposizione diretta al sole. Però quando si è al mare, si va a appucciare i piedi o il bambino nell'acqua, un berrettino sicuramente è consigliabile.
1: Tanti, tantissimi messaggi di straffetto, mi verrebbe da dire, nei suoi confronti. Ferrando, in conclusione, ne leggo solo
0: Sì.
1: un paio. Buongiorno, dottor Ferrando. Al di là della bravura pediatrica, dimostra un gran buon senso, cosa ormai rara in molti casi. Il buon senso è la migliore medicina che ha sempre mandato avanti il mondo, scrive Roby. E ancora, buongiorno, dottor Ferrando. Un plauso a lei che ha fatto un quadro della nostra infanzia e adolescenza attuali perfetto e rispondente alla realtà. Oggi più che mai abbiamo bisogno di pediatri così. Sono medici preziosi. Grazie, Daniela. Grazie, dottor Ferrando.
0: Grazie.
1: Ci vediamo. Buona giornata e buon lavoro. Arrivederci.
0: Anche a lei e a tutti quanti. Arrivederci.

0: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
1: Sei già andata da Conad? Da Conad! Devi andare da Conad! Vai da Conad!
2: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 1° luglio, con carta insieme, bibite San Benedetto vari tipi, 1,5 litri, sconto 30%, a 69 centesimi. Solo da Conad, sempre il meglio al miglior prezzo.
3: Se siete liguri o vivete in Liguria, vi aspettiamo qui da noi. E sapete perché?
4: Perché conviene!
5: Il fumo uccide.

0: Non fumare.
1: La generale.
2: Fidati. Allungati la vita.
3: Case della comunità. Perché? Rivolgiti alle case della comunità per piccole ferite, punture di insetto, febbre, diarrea, sangue dal naso e altre patologie lievi. Così puoi evitare lunghe attese al pronto soccorso. Case della comunità. Come? Facci gratis e senza prenotazione. Case della comunità. Dove? In Liguria ci sono 32 case della comunità, distribuite in tutta la Liguria. Sul sito di Regione Liguria tutte le sedi e gli orari.
4: La nuova sanità ligure, più vicina, più facile e più pronta per te.

0: oggi il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica ha deciso un rafforzamento dei controlli, un'intensificazione dei controlli nei centri per minori. Ancora tagli ad MT per quanto riguarda il trasporto pubblico a Genova, dal 1 luglio stop al servizio navebus, al taxibus e alle navette Lagaccio via Vesuvio. L'ondata di caldo non dà tregua alla Liguria, a Genova scatta per due giorni, domani e dopodomani il bollino arancione per il rischio legato alle alte temperature. Genova è pronta a festeggiare San Giovanni, questa sera falò in piazza Matteotti, domani la processione che Primo Canale seguirà in diretta. Buonasera, ben ritrovati con il nostro primo giornale. Partiamo dall'incontro che si è tenuto questa mattina, il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica in prefettura. È stato deciso un rafforzamento dei controlli nell'area di Piazza Martinez, nelle zone più sensibili del quartiere di San Fruttuoso, dove si trovano diverse comunità di minori stranieri non accompagnati. Questo e tanto altro ce lo racconta nel servizio di apertura Nissa De Filippi.
1: Ronde alimentate da messaggi social, minorenni aggrediti, esasperazione dei residenti. Dopo gli episodi dei giorni scorsi nei quartieri genovesi di San Fruttuoso e Quinto, l'allarme sicurezza arriva in prefettura, dove si è riunito il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza, presieduto dal prefetto con la partecipazione della sindaca e dei vertici delle forze dell'ordine. Al centro del vertice la situazione dei minori stranieri non accompagnati e la sicurezza nelle zone della movida estiva. È stato deciso il rafforzamento dei controlli interforze a San Fruttuoso, in Piazza Martinez e nelle aree della Movida, con particolare attenzione a Quinto e Corso Italia. Previsti anche maggiori verifiche nei centri di accoglienza e il possibile ricollocamento dei minori più problematici.
2: Ci sono dei minori che vanno allontanati e i minori che continuano a delinquere non possono essere ricondotti alle comunità. Quindi ringraziamo le comunità per quello che fanno, perché è un lavoro anche di tenuta incessante, quotidiano, però c'è bisogno anche qui di regole chiare e di protocolli chiari, perché comunque di fronte a una recidività non si può pensare che se ne possa occupare un operatore di una comunità. Quindi vanno allontanati, va diminuita la pressione su Genova, perché Genova ha il 76% dei minori non accompagnati dalla Liguria, e anche per questo ho scritto ANCI per chiedere che venga, ANCI regionale, che venga considerata una ridistribuzione su tutti i comuni della Liguria.
0: Il tema della sicurezza rimbomba anche in consiglio comunale, oggi scontro su un termine utilizzato che sarebbe stato utilizzato dall'assessora alla sicurezza Arianna Viscogliosi nei confronti di un consigliere del centro-destra. Ci racconta tutto Andrea Popolano, vediamo.
3: Sicurezza al centro del Consiglio Comunale di Genova, da una parte il centrodestra che chiede nuove misure per trovare e dare un freno rispetto ai tanti episodi critici che si sono verificati nelle ultime settimane, dall'altra la Giunta che parla con la Prefettura e il Ministero per implementare i controlli in città. Sentiamo l'assessore alla sicurezza Arianna Viscogliosi e il consigliere di Fratelli d'Italia Nicolas Gandolfo.
4: Allora, questa mattina nel Comitato Prefettura nel Comitato Sicurezza in Prefettura il prefetto ha detto che il testo dovrebbe ritornare a Genova con alcune

0: Né, integrazioni, modifiche, insomma, proposte dal Ministero degli Interni. Per quanto riguarda la firma, sembra comunque che il Ministro debba diciamo, arrivare a breve. Abbiamo già previsto dei presidi, noi come Polizia Locale ad esempio ci è stato chiesto di fare un presidio fisso proprio nella zona di San Fruttuoso la notte, di giorno invece sarà più presente la Polizia di Stato, appunto come dicevo un'attività interforze intensificata sui giardini di Quinto.
1: Che mai è chiaro che in questo anno c'è stato un exploit di violenze sempre più inaudite e noi chiediamo interventi. Abbiamo chiesto se vogliono reintrodurre il taser per la polizia locale, abbiamo visto che i carabinieri con il taser sono riusciti a bloccare una situazione di grande pericolo nel centro storico. Non capiamo perché la nostra polizia locale non potrebbe avere una dotazione di questo tipo che è utile per eseguire il loro lavoro e non abbiamo avuto nessuna risposta, neanche ci ha detto sì o no, niente.
2: Nuovi tagli ai servizi di AMT, a Genova si prepara un altro addio per tre linee sul territorio, un duro colpo ai trasporti che arriva dopo la rimodulazione degli autobus introdotta con l'orario estivo, la polemica si sta già alimentando, Aurora Bottino.
3: Nuove ripercussioni della crisi di AMT, l'azienda del trasporto pubblico genovese, sul servizio per tutti i cittadini. Dal 1 luglio ci sarà infatti lo stop ai servizi di navebus, taxibus e alle navette di via Vesuvio. Fonti vicine all'azienda spiegano che si tratterebbe di una decisione presa per contenere i costi, che comunque rientra nel piano di risanamento approvato qualche mese fa. Proprio nel documento era stata prevista la riduzione del personale con quasi 300 fuoriuscite, una rimodulazione del servizio che tradotto vuol dire una riduzione delle corse iniziata con il nuovo orario estivo e diversi tagli come quelli in questione, a partire dal navebus, il servizio che collega via mare, a seconda delle condizioni meteo, Pegli con il porto antico. Stop anche al servizio taxibus, il pulmino a chiamata che era stato realizzato, come spiega MT, con l'obiettivo di razionalizzare il sistema di trasporto pubblico nelle zone a minore domanda. Addio anche alle navette che collegano Lagaccio e via Vesuvio, introdotte in via sperimentale nel 2024. A servizio di circa 60 persone.
2: Rimaniamo a parlare di quello che sta accadendo in comune, perché da oggi i dipendenti del comune di Genova sono in stato di agitazione a seguito dell'assemblea dei lavoratori in cui sono emerse le numerose e inascoltate criticità che da tempo perdurano in tutte le direzioni dell'ente. I sindacati lanciano l'allarme sulle pesanti ricadute dei servizi in caso di pesanti tagli al personale. Sentiamo le voci dei sindacati.
4: Ci troviamo in un momento in cui in particolar modo il settore amministrativo, che è l'ossatura del Comune di Genova e opera in tutti i servizi comunali, parliamo dei servizi di Palazzo Tursi, Matitone, Corso Torino, tutti i municipi che erogano dei servizi di prossimità, si trovano in una situazione che non si era mai vista purtroppo negli ultimi anni, e questa è stata un po' anche la goccia che ha fatto traboccare il vaso.
5: Noi crediamo ci sia bisogno di trasparenza, ma ci sia bisogno soprattutto di riflettere su quello che sarà l'influsso negativo sui servizi e quindi sul sistema del welfare generale e le ricadute pesantissime che ci saranno in concomitanza di un piano assunzionale che prevede non solo tagli e quindi non il recupero del turnover, ma che non nasce oggi ma nasce dal 2023. Per noi non c'è solo il tema di lavoratrici e lavoratori, ma c'è anche il tema di tenuta dei servizi essenziali e soprattutto c'è la salvaguardia del perimetro pubblico dei servizi essenziali.
2: Novità sul fronte della riforma sanitaria regionale, invece con la votazione quest'oggi in Consiglio regionale. Al centro il futuro dell'ormai ex ospedale evangelico. Sentiamo.
6: La riforma sanitaria piomba in Consiglio regionale dopo un'accesa commissione, la seconda sanità, tenutasi nelle scorse ore con un focus specifico sul passaggio dell'ospedale San Carlo di Voltri, ovvero l'ex evangelico, alla OM, ovvero azienda ospedaliera metropolitana. Sul tema, che già aveva registrato l'opposizione del centro-sinistra per come era stato gestito, è stato studiato un emendamento apposito per far slittare il trasferimento dei lavoratori dal 1 luglio al 1 gennaio 2027, a seguito anche della richiesta dei sindacati. Nello specifico, questo è l'unico emendamento passato all'unanimità. Dura la presa di posizione della minoranza che ha bocciato in toto la riforma sanitaria della regione e non ha votato il disegno di legge passato con 17 voti favorevoli e 10 contrari.
7: Che dal 1 luglio loro saranno in comando all'azienda ospedale metropolitana. Il

0: lo strumento del comando vuol dire che paga gli oneri dovuti allo stipendio, alle funzioni e tutto quanto, sono a carico dell'azienda ospedaliera metropolitana, per cui l'ospedale evangelico di Castelletto viene sgravato da ulteriori oneri di cui non riesce a farsi carico.
1: Non solo ci sarebbero stati dei problemi, fosse passata così come era scritta la norma dal 1° luglio, per chi tra gli operatori del San Carlo aveva contratti a tempo determinato, indeterminato, quindi stabili, ma chi non aveva un rapporto di lavoro stabile rischiava di rimanere a casa. Allora, voi potete capire con quale leggerezza venga trattata la sanità nella nostra regione.
2: Adesso andiamo a Spezia, il porto ligure che ha addirittura il 52% dei cittadini delusi dal rapporto tra porto e città, secondo l'ultimo sondaggio di Tecne con Primo Canale. Prosegue la nostra inchiesta nel cercare di comprendere le cause di questa difficile convivenza. Abbiamo chiesto un giudizio al presidente di Confindustria, Alessandro Laghezza. Sentiamo.
3: Il 52% degli spezzini è insoddisfatto dal rapporto tra porto e città, prosegue l'inchiesta di Primo Canale a seguito del sondaggio Tecne, che vede nello scalo del Levante e della Liguria maggior malcontento da parte dei cittadini. Abbiamo chiesto anche al mondo economico quali potrebbero essere le motivazioni.
4: La motivazione principale è che abbiamo un piano regolatore del 2006 che non è ancora stato attuato, quindi scontiamo 20 anni di ritardi che fanno sì che il fronte mare principale della nostra città, che è quello prospiciente via l'Italia, sia ancora occupato da lavorazioni portuali che indubbiamente sono impattanti. Nel momento in cui il presidente Pisano ci ha dato anche un cronoprogramma estremamente incoraggiante, queste aree saranno riconvertite alle crociere e poi al successivo sviluppo urbanistico, chiaramente cambierà radicalmente il rapporto fra porto e città, anche grazie all'elettrificazione delle banchine, che eliminerà anche poi quelle che possono essere rumori o emissioni impattanti. Quindi diciamo siamo alla vigilia di una rivoluzione che io credo avverrà in tempi rapidi, perché ho molta fiducia nella presidenza attuale dell'autorità portuale, nello staff, così come molta fiducia nelle imprese che andranno a realizzare gli investimenti.
2: Si svolgerà sabato prossimo, il 27 giugno, alle 10 nella chiesa di Santa Maria Assunta del Serro in via San Quirico, il funerale di Elisa Bozzano, la giovane di 25 anni che ha perso la vita in un incidente stradale in via Perlasca mercoledì scorso. La camera ardente verrà aperta invece alle 17 di giovedì 25 giugno presso le camere mortuarie dell'ospedale San Martino di Genova. Elisa avrebbe compiuto 26 anni a luglio. La sua morte ha sconvolto la città, tanti messaggi di cordoglio arrivati sui social dagli amici ai colleghi che in suo onore hanno raccolto migliaia di euro per la band degli Orsi. Tra l'altro si è scoperto proprio ieri che la persona alla guida dell'auto che l'ha travolta andava ai 100 km orari contro i 30 previsti in quel tratto. ONG Solidaire alla Spezia, primo sbarco a seguito del patto dell'Unione Europea sulla migrazione, si è il tema dei 36 migranti che resteranno in Liguria, tra i 43 alla Spezia. Primo sbarco nella nostra regione con questo nuovo modello. Allora sentiamo con Emanuela Cavallo.
3: È arrivata questa mattina intorno alle 6 nel porto spezzino la ONG Solidaire a bordo 43 migranti soccorsi nei giorni scorsi nel canale di Sicilia provenienti dal Gambia, Senegal, Nigeria e Ghana. Tra loro anche 10 minori non accompagnati.
5: Dei 43 migranti, 6 rimarranno in provincia di La Spezia, mentre gli altri saranno destinati alle altre province della Liguria e altre regioni italiane.
3: Nati al primo sbarco, gestito alla Spezia, a seguito del nuovo patto europeo sulla migrazione e l'asilo, che prevede in banchina anche del personale dell'Unione Europea.
5: C'è un colloquio più approfondito con i migranti al momento dello sbarco, questo allunga un po' le procedure, ma al momento non riscontriamo difficoltà di sorta.
6: Che le procedure sì sono leggermente variate, le stiamo un po' scoprendo man mano. Sicuramente non ci saranno più per esempio le visite mediche qui a bordo in banchina, ma verranno fatte in una fase successiva. E una cosa molto importante che non è mai stata fatta è c'è il personale dell'EUA, l'Agenzia Europea sull'Immigrazione, che sta spiegando ai migranti come prima cosa la procedura d'asilo, i loro diritti. Quindi questo è uno step che viene fatto prima di qualsiasi altra procedura che verrà poi fatta in questura. E al momento come condizioni di salute stanno bene, però ci sono stati segnalati tanti casi di vulnerabilità, cioè persone vittime.

0: di violenze, torture, insomma situazioni complicate.
1: Il caldo continua a farsi sentire ed è, secondo le previsioni, un caldo che proseguirà per i prossimi giorni. Saranno diversi giorni con queste temperature e proprio parallelamente è stato emanato per la giornata di domani e per quella di giovedì bollino arancione per ondata di calore, quindi attenzione, soprattutto gli anziani, i bambini, ma in generale tutti devono adottare degli atteggiamenti consoni, quindi bere molta acqua, non consumare cibi troppo pesanti e soprattutto non uscire, se è possibile, ovviamente nelle ore più calde. Sentiamo Filippo Serio.
2: È piena ondata di calore a Genova in Liguria, una situazione climatologica che sta interessando gran parte dell'Europa e dell'Italia. Secondo le previsioni, le alte temperature accompagneranno il nostro paese almeno fino alla fine del mese, con punte che in alcune zone potrebbero raggiungere i 39 gradi. A Genova, secondo gli ultimi dati, lunedì 22 giugno si è registrata la seconda giornata più calda degli ultimi 20 anni, con temperature percepite di 42 gradi. Il record storico è detenuto dal 29 giugno 2019, allora le massime percepite raggiunsero i 44 gradi. Una situazione che andrà a peggiorare. Il Ministero della Salute infatti ha emesso il bollino arancione su Genova per le giornate del 24 e 25 giugno. A preoccupare gli esperti non è tanto un improvviso picco di caldo quanto la durata dell'evento. Da giorni le temperature restano elevate e lungo le coste le minime notturne superano spesso i 20 gradi, mentre l'umidità aumenta la sensazione di afa e disagio. Dalla tarda mattinata di mercoledì non si escludono inoltre temporali localmente forti nelle aree interne del Levante e sui rilievi del centro Levante. Particolare attenzione viene raccomandata alle persone più fragili, come anziani e bambini, ma anche a chi lavora all'aperto. Le autorità sanitarie consigliano di evitare l'esposizione nelle ore più calde della giornata, aumentare le pause in luoghi freschi o ombreggiati e mantenere una corretta idratazione. Fondamentale anche un'alimentazione ricca di frutta e verdura e l'utilizzo di abiti leggeri e di colore chiaro per limitare quanto possibile gli effetti del caldo sulla salute.
1: Questi insomma sono i consigli basilari, quelli da seguire davvero in questi giorni di grande caldo. E adesso voliamo in Cina perché sono stati fatti nuovi passi importanti nei rapporti tra Liguria e Cina. A Pechino è stato firmato un memorandum d'intesa tra Regione Liguria e la provincia di Hainan che è frutto del lavoro di Spediporto, con l'obiettivo di attrarre investimenti, creare nuove opportunità economiche sul territorio. E allora sentiamo Matteo Cantile.
3: Oggi, partecipando a questo importante evento, abbiamo avuto modo di vedere come le politiche e le strategie di sviluppo di Hainan siano veramente molto simili a quelle della nostra regione. Entrambe puntiamo sul turismo, ma anche sulle semplificazioni legate al commercio. Hainan sta mettendo a terra un progetto ambizioso di costruzione di relazioni internazionali sul quale Genova e la Liguria penso debbano seriamente pensare e ragionare in chiave di creazione di nuove opportunità per le aziende liguri, per i porti di Genova, Spezia e Savona. Abbiamo una grande opportunità, con questo accordo abbiamo penso acquistato credibilità e visibilità nei confronti di una regione, di una provincia che è la terza provincia più importante della Cina e quindi con un ruolo strategico imponente a livello di numeri e di volumi, con una grande volontà di investire in Europa e noi speriamo che attraverso anche queste intese si possa guardare con interesse al nostro territorio per investimenti produttivi che, come abbiamo avuto modo di vedere qui, sono destinati in maniera importante alle tecnologie non soltanto legate alla logistica, ma anche al benessere, alla salute. È incredibile vedere quanta tecnologia ci sia, per esempio, nel settore medicale, quanta tecnologia ci sia nel settore aerospaziale, in quello della robotica. Tanti spunti molto interessanti di investitori che guardano al nostro territorio, non soltanto pensando alla logistica, ma soprattutto alla creazione di punti di assemblaggio, di lavorazione e quindi di manifattura. Questo è il più grande, forse l'aspetto più importante da sottolineare, perché laddove c'è manifattura c'è grande occupazione. Quello che noi dobbiamo fare è soltanto continuare a lavorare sulle infrastrutture, perché sono lo strumento per far arrivare attraverso i porti liguri, eccellenze, investimenti internazionali. Noi non dobbiamo

portarci soltanto una via logistica alle merci, ma un territorio dove si possono fare investimenti per far costruire e far crescere l'industria, la manifattura e quindi l'occupazione. Dobbiamo quindi avere un master plan che contempli non soltanto gli investimenti in infrastrutture,

0: Genova si prepara a vivere i festeggiamenti in onore di San Giovanni, il patrono della città, celebrando la sua tradizione, la sua storia, lo stretto vincolo che è da oltre 900 anni la lega al Battista. Come sempre si parte già questa sera con un ricco programma di iniziative che animeranno Piazza Matteotti, caruggi del centro storico, culminando poi nel suggestivo falò di mezzanotte. Domani le celebrazioni religiose, al pomeriggio la solenne processione con le casacce, le antiche confraternite genovesi, l'arca argentea, le ceneri del santo che si snoderà dalla cattedrale di San Lorenzo fino alla calata Falcone Borsellino per la benedizione della città e del mare. Il Primo Canale lo seguirà in diretta a partire intorno alle 17:30. Adesso il calcio con le novità che arrivano in casa rosso-blu cerchiata. Partiamo dalla Genoa perché sono novità che esulano un po' dal campo. Poi andiamo alla Samp. Buonasera Filippo Serio.
1: Buonasera Giorgia, buonasera ai nostri telespettatori. Sì, cominciamo con il Genoa perché c'è una notizia neanche dell'ultima ora, dell'ultimo minuto, che riguarda il contenzioso fra la società rosso-blu e dei Cap, che è la vecchia società, la vecchia holding che deteneva le azioni del Genoa, l'ex 777, perché in una lunga sentenza il Tribunale di Genova ha rigettato oggi quelle che erano le richieste, le procedure di ACAP contro l'aumento di capitale da parte della nuova proprietaria del Genoa, il romeno Dan Sciucu, che a dicembre 2024 aveva immesso circa 40 milioni di euro per l'aumento di capitale. Una sentenza che chiude un lungo procedimento civile tra le due parti. Siamo ancora al primo grado, però questo è un tassello a favore della società Genoa. Non è stato l'unico in questi mesi, però sicuramente a favore della società rossoblu, che uscirà probabilmente nelle prossime ore con una nota ufficiale su questa notizia. Passando invece al calcio giocato, non si gioca ovviamente il campionato, ci sono diversi giocatori del Genoa impegnati nelle partite dei mondiali, e poi c'è il mercato. Il Genoa per ora sta solo sondando il terreno per alcuni profili. Ci facciamo fare il punto con il nostro Carlo Danani.
2: Buonasera, Johan Vasquez e Leo Ostigard, protagonisti sempre e comunque con la Genoa e anche al Mondiale. Messico e Norvegia sanno solo vincere grazie a due successi in altrettante partite. Entrambe le nazionali sono già qualificate per il secondo turno. I due difensori del Grifone restano in copertina anche nelle chiacchiere di mercato. Il norvegese, ad esempio, dopo essere stato accostato all'Inter nelle ultime ore, solleva consensi anche alla Roma, ma a mondiale in corso risulta davvero impossibile fare una precisa valutazione dei loro cartellini. Tutti i discorsi saranno eventualmente rimandati a oltre la metà di luglio, con la precisazione che al momento, da Frendrup a Norton Caffi, da Marcandalli a Martin, sul tavolo di Lopez non è arrivata nessuna offerta ufficiale per i big rossoblù. Intanto, dopo l'interessamento del Verona, sono giorni di attenta riflessione per le ali, che medita se rilanciare col Grifone o andare a giocare al Bentegodi.
1: Grazie a Carlo Danani. Lato Samp c'è un clima di tensione intorno alla società, visto che questa sera intorno alle 20:30 è previsto una protesta nella sede del campo di allenamento di Bogliasco davanti ai cancelli del Mugnaini da parte della tifoseria, in aperto contrasto alla proprietà, alla società attuale, mentre dall'altra parte si attende l'ufficialità per il nuovo allenatore, che sarà Bernardo Corradi, dopo tanti nomi che si erano susseguiti in queste settimane. Il punto con il nostro Marco Bisacchi.
3: Sì, eccoci, buonasera, ben ritrovati. Si annuncia un clima caldo questa sera, non soltanto dal punto di vista strettamente climatico a Bogliasco, ma soprattutto a livello ambientale, con i tifosi della Sampdoria che sono annunciati alle 20:30.

0: 30 in questo sit-in sotto la sede della società per ribadire la stanchezza nei confronti di questa proprietà, soprattutto la contrarietà, la contestazione nei confronti di chi continua a prendere decisioni evidentemente ritenute cervellotiche. Nathan Walker e Fredberg sono i due profili in questo momento più che mai al centro del mirino delle critiche della piazza. L'anno scorso partorirono la scelta Donati, quest'anno hanno partorito, stanno partorendo, sarà ufficiale a breve, da qui alle prossime ore, la scelta di Bernardo Corradi come nuovo allenatore, peraltro allenatore senza esperienza di club, perlomeno da primo allenatore. È una scelta questa che arriva dopo i rifiuti di profili più quotati, comunque di maggiore esperienza nella categoria, come Pecca, come Postanzini, come Zanetti, e che sicuramente crea non pochi dubbi all'interno dell'ambiente, in attesa poi di vedere che squadra sarà costruita e come sarà il lavoro dello stesso Bernardo Corradi. In questo momento nella piazza blucerchiata, insomma, c'è sicuramente una grande delusione, no? Per quelli che potevano essere i presupposti, che non sono stati confermati neppure in questa stagione, almeno in partenza, perché ricordiamo che qualche settimana fa ci fu, un mese fa di fatto, un blitz di alcuni tifosi a Bogliasco in sede con l'incontro con Nathan Walker, questo manager inglese che in qualche modo è l'ispiratore sportivo di Joseph Tay, che è il finanziatore, l'azionista del club da Singapore, in cui Nathan Walker aveva promesso in qualche modo scelte per una Sampdoria che potesse essere competitiva anche a buoni livelli, insomma, per cercare di giocarsi un campionato diverso dopo gli ultimi di grande sofferenza. La scelta però è virata su un allenatore che ha la sua prima esperienza come primo mister in un club, con tutti i punti interrogativi del caso. E questa sera alle 20:30 c'è questa manifestazione, questo sit-in di protesta dei tifosi blucerchiati sotto la sede del club a Bogliasco.
1: Grazie, grazie anche a Marco Bisacchi per tutti gli aggiornamenti sul mondo dello sport ligure. Vi rimando al sito di primocanale.it e ai nostri canali social.
2: È tutto, ci rivediamo domani sera, in realtà ci rivediamo giovedì sera, domani ci sarà la lunga diretta per la giornata dedicata a San Giovanni con il patrono di Genova, che verrà festeggiato e ricordato con la consueta, col consueto pomeriggio, con la processione. Saremo quindi in diretta a partire dalle 17:30, comunque l'informazione prosegue sul sito primocanale.it. Buona serata.

Amici di Primo Canale, ben trovati a questo aggiornamento con le previsioni per la giornata di mercoledì. Domina ancora l'anticiclone sul tropicale, anche se infiltrazioni di aria più umida da est porteranno alla formazione di qualche temporale sparso al pomeriggio sui rilievi interni, che localmente potrà interessare anche le zone costiere. Ventilazione generalmente debole e mare poco mosso. Andiamo a vedere i dettagli con temperature che rimangono sempre piuttosto elevate. Sulla costa le massime saranno intorno ai 30, anche superiori sull'entroterra. Sulla provincia di Imperia qualche locale temporale al pomeriggio interesserà soprattutto le zone montuose più interne. A Savona e provincia, giornata nel complesso soleggiata, qualche annuvolamento al pomeriggio sulle zone appenniniche interne, ma con basso rischio di fenomeni. Punte massime anche fino a 34-35 gradi sul versante padano. Sulla zona di Genova, situazione che vedrà comunque il sole protagonista, anche se nel pomeriggio si forma della variabilità sull'Appennino con qualche acquazzone temporale, non escluso anche l'interessamento di parte delle zone costiere. Anche sul Tiguglio la giornata sarà nel complesso soleggiata, specialmente al mattino, poi nel pomeriggio un po' di variabilità sui rilievi potrà portare a qualche addensamento nuvoloso in sconfinamento anche sulle aree costiere. Vedete le temperature sempre intorno ai 32 gradi sulla costa, quindi un caldo anche particolarmente afoso. Sullo Spezzino la giornata sarà anche qui caratterizzata inizialmente da schiarite, qualche annuvolamento, poi nel pomeriggio si riformano temporali su gran parte delle zone montuose sulla Valvara che potranno localmente sconfinare anche alla costa e al capoluogo. Nella giornata di giovedì la situazione non cambia, ancora a presenza dell'anticiclone subtropicale, tempo nel complesso soleggiato e molto caldo, anche se con qualche nota instabile ancora possibile sui rilievi interni, sull'Appennino e sulle Alpi.

0: Alpi Liguri. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
1: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
2: Obesità, pericolo mortale. Mangia sano e fai attività fisica.
3: La Generale. Fidati. Allungati la vita.
4: Vieni a scoprire la città dei bambini e dei ragazzi, il primo Experience Museum dedicato ai cinque sensi. Ascolta, tocca, poi annusa, guarda e gioca. Perché imparare è un gioco. La città dei bambini e dei ragazzi ti aspetta.
5: Quando scegli un'auto, scegli come muoverti nel mondo.
6: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
7: La voglio spaziosa, per accogliere tutta la mia vita.
8: La voglio giusta per me, non accetto compromessi.
6: Qualunque sia il tuo modo di vivere, la risposta è sempre MG.
9: Gamma Full Hybrid a partire da 16.990 euro. Find your more.
10: Grandi Auto Riviera, concessionaria ufficiale MG a Tortona, Savona e Sanremo.
11: Alla Lounge 30 di Terrazza Colombo è venuto a trovarci Calogero Mauceri, commissario del Terzo Valico e del Nodo Ferroviario di Genova. Grazie commissario di essere con noi.
12: Grazie a voi per avermi ospitato quest'oggi.
11: A Genova, perché c'è un ulteriore piccolo ma significativo passo avanti nella realizzazione del Terzo Valico di Giovi. Oggi avete, diciamo, abbattuto un altro diaframma di una galleria che è comunque importante perché di ventilazione, di evacuazione. Che cosa avete fatto oggi?
12: Oggi c'è stato l'ultimo diaframma del tronco Liguria del Terzo Valico, e una galleria, come ha detto lei, di esodo e di ventilazione, ma parliamo di una galleria lunga quasi 2 chilometri, caratterizzata da 9 sezioni di scavo, da quelle più piccole, che sono, come dire, pedonali, fino a quelle più grandi di quasi 16 metri di diametro. È una galleria che completa le due canne principali dove passa il garantire la sicurezza del trasporto ferroviario. È stata anche qui una bella sfida, un segnale che l'opera va avanti e va avanti con passo spedito.
11: Siete al 97% del totale, che cosa significa per noi che non vediamo l'ora di poterla percorrere con un treno?
12: Ecco, significa che lo scavo delle gallerie è ormai prossimo alla fine, con una battuta intravediamo la conclusione di questi scavi complessi, difficili, l'ho detto in altre occasioni, mi piace ribadirlo per rendere testimonianza della capacità ingegneristica progettuale di chi ci lavora, delle maestranze e degli operai che ogni giorno lavorano su questa importante opera e che vanno ringraziati proprio per il sacrificio che compiono, ma anche va messa in evidenza la grande perizia nell'eseguire queste opere. Mancano i due tratti, diciamo quelli più difficili e quelli centrali dell'Appennino, quello tra Castagnolo e Cravasco circa 300 metri e quello tra Radimere e Vallemme che sono circa 700 metri da scavare, ma anche lì sono confidente che questi traguardi verranno raggiunti.
11: Adesso io faccio qualche dichiarazione, lei mi dica se è corretta oppure no. La fine presunta dei lavori al Terzo Valico, di scavo delle gallerie del Terzo Valico, è fissata per la metà, diciamo, del 2027, primavera. Il ministro Rixi ha parlato più o meno di primavera 2027. A quel punto cominceranno

0: le opere di armamento, di diciamo messa a servizio della linea, ci vorranno i collaudi e quindi da quella data circa un anno per avere il treno circolante su quella nuova tratta. Il problema che vi tiene sempre con il fiato sospeso è ciò che si trova lungo lo scavo, perché purtroppo quest'opera ha avuto tanti problemi, me ne vengono in mente almeno tre: il tipo di roccia che avete incontrato, la presenza eccessiva rispetto alle previsioni di gas all'interno delle gallerie e l'amianto sopra soglia, cioè sopra la soglia di sicurezza, che vi ha costretto a tutta una serie di accorgimenti per impedire che le maestranze avessero problemi di salute nel lavorare, e quindi doveste rincontrare ancora questo genere di situazioni, probabilmente sarebbe poi ulteriormente da rivedere quella scadenza 27.
1: Noi questa scadenza l'abbiamo, come dire, programmata insieme a tecnici e progettisti, cioè allo stato attuale, immaginando che da qui in avanti le condizioni siano quelle conosciute. Purtroppo però un po' di prudenza, come ho già detto in altre occasioni, è d'obbligo, perché il fronte da scavare è complesso e le prospezioni in avanti sono di 25 metri in 25 metri. Le coperture che abbiamo lì sono troppo alte per poter fare delle prospezioni dall'alto. Qui ecco perché siamo prudenti, ma queste date sono immaginando che il contesto sia quello che fin qui conosciamo.
0: Ecco, siccome siamo tornati in un'epoca positivista e non romantica e pensiamo che la tecnologia possa fare tutto, spieghiamo questo, cioè voi non potete fare una radiografia come si può fare un corpo umano su tutta la tratta delle gallerie sapendo esattamente cosa troverete sotto. Voi di 25 metri in 25 metri avete la certezza di quello che troverete, non di più.
1: Esatto, sì, erano stati fatti all'inizio della progettazione degli studi. Prova ne è che nel tratto di cui parliamo era stato progettato proprio lo scavo immaginando che lì ci fosse la presenza di gas, cosa che in effetti abbiamo riscontrato. Quello che non era prevedibile era una quantità e una concentrazione così elevata da richiedere degli apprestamenti di tecnologia appositamente studiati per quel tipo di contesto. Ecco, questo è...
0: Cioè il gas, per esempio, vi ha fatto tardare di più di un anno, no? Avreste finito più di un anno fa.
1: Esatto, questo qua perché è stato necessario studiare, progettare e studiare un sistema specifico per questo tipo di contesto. Però è stato fatto anche qui merito a progettisti e tecnici, perché quel sistema ha consentito, una volta messo in opera, di proseguire gli scavi in sicurezza. Questo ci tengo a dirlo.
0: Resta da ricordare, al di là, come dire, di ogni ragionamento su quanto l'Italia ci ha messo, ma questo non è un tema degli ultimi anni di lavori, che anzi sono stati molto produttivi, piuttosto sono i precedenti che lo sono stati molto meno. Bisogna sempre ricordare che stiamo parlando dello scavo di un tunnel più lungo d'Italia, 27 chilometri, di un'opera che costa più di 10 miliardi di euro.
1: Sì, questo grazie per averlo ricordato, e perché ogni tanto sfugge nella narrazione. Il Terzo Valico, nodo di Genova, progetto unico, è l'opera infrastrutturale in esecuzione in Italia più grande che in questo momento abbiamo come paese. Sono appunto 27 chilometri di galleria, sarà la galleria ferroviaria più lunga d'Italia, la terza in Europa, solo per capire di che cosa stiamo parlando.
0: Parallelamente al Terzo Valico si sta lavorando ancora sul nodo ferroviario di Genova, il cosiddetto sestuplicamento della tratta cittadina della ferrovia. Al Terzo Valico, l'intuizione fu del vice ministro Rixi, lei è quindi commissario di entrambe le opere. Fine mese finiscono i lavori?
1: Sì, fine mese finiscono i lavori.
0: Fine mese vuol dire ora?
1: Sì, esatto, sì, siamo la prossima settimana.
0: State sbaraccando.
1: Sì, la prossima settimana finiscono i lavori, dopodiché ovviamente c'è la fase di verifiche, collaudi, prove di evacuazione di emergenza a cura dei vigili del fuoco, quindi tutte quelle verifiche che è necessario fare prima di poter mettere in esercizio la linea. E la nostra previsione è di metterla in esercizio a ottobre di quest'anno, un po' come è accaduto, replicando quello che è accaduto con il quadruplicamento l'anno scorso.
0: Possiamo dire in due parole cosa cambia per i genovesi, al di là degli operatori portuali che già lo sanno?
1: Ecco, quello che cambia dal punto di vista proprio cittadino è che la stazione di Principe Marittima e Brignole sono collegati con due binari in più. In più, ecco, su Brignole i nuovi binari sono affiancati sullo stesso marciapiede con la metropolitana. Quindi immagino, per chi vive la città,

0: Ah, sarà possibile prendere la metropolitana e se poi occorre prendere il treno, ecco, cambiare, come dire, binario e trovarsi quindi sul treno nella stazione di Brignole e da Brignole venire a Principe o viceversa. Quindi credo e mi auguro, questo è anche lo scopo, rendere un servizio migliore non soltanto sulle lunghe medie e lunghe percorrenze, ma rendere un servizio anche alla città.
1: Tornando al Terzo Valico, per chiudere, la città, la regione ha capito l'importanza di quest'opera. Genova come cambierà con quest'opera, considerando che noi lo sappiamo, e questo è un tema che non riguarda il suo commissariamento ma riguarda il paese, quindi riguarda certamente anche lei, che finito il Terzo Valico bisognerà correre con il quadruplicamento della linea tra Tortona e Milano, perché altrimenti rischia di essere un'opera buona, buonissima solo in alcune ore della giornata e solo buona nelle altre ore, quindi sarebbe importante arrivare anche a quello.
0: Sì, io credo che l'avanzamento dei lavori del Terzo Valico, che ormai sono prossimi, ecco, rispetto a qualche anno fa, quando sono arrivato, in cui c'era molto scetticismo, credo che sia ormai visibile a tutti che questo avanzamento, l'opera, è prossima alla sua conclusione. Possa essere di ulteriore motivo per accelerare tutto il completamento dell'intero percorso che da Genova a Milano è collega anche Torino. Ricordiamo anche qui che collegato al Terzo Valico c'è anche l'hub intermodale di Alessandria. L'intermodalità e la logistica e lo sviluppo, secondo me, del nord-ovest d'Italia, in particolare di questa regione e del Piemonte e anche della Lombardia, ma credo che sia anche la scommessa del nostro paese.
1: Ci vorrebbe magari un nuovo PNRR un po' meno stringente nei tempi, che dice? C'è un po' di soldi europei, tra l'altro sono i nostri.
0: Penso,
1: soldi,
0: sì, quindi... questo ovviamente sì, i finanziamenti europei sono una grande opportunità, ma io confido da uomo delle istituzioni, che vive le istituzioni, che il nostro paese è in grado di cogliere questa sfida anche infrastrutturale. Parlo dell'hub logistico di Alessandria e il completamento verso Milano e verso Torino, e saprà farlo con le proprie forze.
1: È stata la sfida più difficile della sua carriera, e il giorno in cui inaugurerete il Terzo Valico sarà anche la sua gioia più grande sul piano professionale.
0: Sì, sì, sul piano professionale sì, mi sono molto appassionato a questo incarico, veramente mi sono impegnato con grande determinazione, come ho già detto, quando verrà battuto l'ultimo diaframma sarà l'ultima, sarà per me una grande soddisfazione, ma quella più grande sarà poter vedere il primo treno che attraversa questa linea.
1: E sono sicuro che lei sarà a bordo di quel treno. Grazie, commissario Malcevi.
0: Grazie, grazie molte.
2: TecnoD, un consolidato team con oltre 30 anni di esperienza. In un mercato sempre più vario e competitivo, noi facciamo ciò che da tempo sappiamo fare meglio: individuare difetti, perdite e ripristinare la funzionalità delle condotte senza scavi, demolizioni e inutili disagi. Fognature, pluviali, canne fumarie. Per chi pensa che rompere sia l'unica soluzione, noi rispondiamo con strumentazioni sofisticate, intervenendo in tempi rapidi e riducendo i costi. Chiamaci per un consulto o un preventivo e visita il nostro sito.

oggi il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica ha deciso un rafforzamento dei controlli, un'intensificazione dei controlli nei centri per minori. Ancora taglia ad MT per quanto riguarda il trasporto pubblico a Genova, dal 1 luglio stop al servizio navebus, al taxibus e alle navette Lagaccio via Vesuvio. L'ondata di caldo non dà tregua alla Liguria, Genova scatta per 2 giorni, domani e dopodomani il bollino arancione per il rischio legato alle alte temperature. Genova è pronta a festeggiare San Giovanni, questa sera falò in piazza Matteotti, domani la processione che Primo Canale seguirà in diretta. Buonasera, ben ritrovati con il nostro primo giornale. Partiamo dall'incontro che si è tenuto questa mattina, il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica in prefettura. È stato deciso un rafforzamento dei controlli nell'area di Piazza Martinez, nelle zone più sensibili del quartiere di San Fruttuoso, dove si trovano diverse comunità di minori stranieri non accompagnati. Questo e tanto altro ce lo racconta.

0: nel servizio di apertura Nissa De Filippi.
1: Ronde alimentate da messaggi social, minorenni aggrediti, esasperazione dei residenti. Dopo gli episodi dei giorni scorsi nei quartieri genovesi di San Fruttuoso e Quinto, l'allarme sicurezza arriva in prefettura, dove si è riunito il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza, presieduto dal prefetto con la partecipazione della sindaca e dei vertici delle forze dell'ordine. Al centro del vertice la situazione dei minori stranieri non accompagnati e la sicurezza nelle zone della movida estiva. È stato deciso il rafforzamento dei controlli interforze a San Fruttuoso, in Piazza Martinez e nelle aree della Movida, con particolare attenzione a Quinto e Corso Italia. Previsti anche maggiori verifiche nei centri di accoglienza e il possibile ricollocamento dei minori più problematici.
2: Ci sono dei minori che vanno allontanati e i minori che continuano a delinquere non possono essere ricondotti alle comunità. Ecco. Quindi ringraziamo le comunità per quello che fanno, perché è un lavoro anche di tenuta incessante e quotidiano, però c'è bisogno anche qui di regole chiare e di protocolli chiari, perché comunque di fronte a una recidività non si può pensare che se ne possa occupare un operatore di una comunità. Quindi vanno allontanati, va diminuita la pressione su Genova, perché Genova ha il 76% dei minori non accompagnati dalla Liguria, e anche per questo ho scritto ANCI per chiedere che venga, ANCI regionale, che venga riconsiderata una ridistribuzione su tutti i comuni della Liguria.
0: Il tema della sicurezza rimbomba anche in consiglio comunale, oggi scontro su un termine che sarebbe stato utilizzato dall'assessora alla sicurezza Arianna Viscogliosi nei confronti di un consigliere del centro-destra. Ci racconta tutto Andrea Popolano, vediamo.
3: Sicurezza al centro del Consiglio Comunale di Genova, da una parte il centrodestra che chiede nuove misure per trovare e dare un freno rispetto ai tanti episodi critici che si sono verificati nelle ultime settimane, dall'altra la Giunta che parla con la Prefettura e il Ministero per implementare i controlli in città. Sentiamo l'assessore alla sicurezza Arianna Viscogliosi e il consigliere di Fratelli d'Italia Nicolas Gandolfo.
4: Allora, questa mattina nel Comitato Prefettura nel Comitato Sicurezza in Prefettura il prefetto ha detto che il testo dovrebbe ritornare a Genova con alcune integrazioni, modifiche, insomma, proposte dal Ministero degli Interni. Per quanto riguarda la firma, sembra comunque che il Ministro debba arrivare a breve. Abbiamo già previsto dei presidi, noi come Polizia Locale ad esempio ci è stato chiesto di fare un presidio fisso proprio nella zona di San Fruttuoso la notte, di giorno invece sarà più presente la Polizia di Stato. Appunto, come dicevo, un'attività interforze intensificata sui giardini di Quinto.
5: Ma è chiaro che in questo anno c'è stato un esploit di violenze sempre più inaudite e noi chiediamo interventi. Abbiamo chiesto se vogliono reintrodurre il taser per la polizia locale, abbiamo visto che i carabinieri con il taser sono riusciti a bloccare una situazione di grande pericolo nel centro storico. Non capiamo perché la nostra polizia locale non potrebbe avere una dotazione di questo tipo, che è utile per eseguire il loro lavoro, e non abbiamo avuto nessuna risposta, neanche ci ha detto sì o no, niente.
0: Nuovi tagli ai servizi di AMT. A Genova si prepara un altro addio per tre linee sul territorio. Un duro colpo ai trasporti che arriva dopo la rimodulazione degli autobus introdotta con l'orario estivo. La polemica si sta già alimentando. Aurora Bottino.
6: Nuove ripercussioni della crisi di AMT, l'azienda del trasporto pubblico genovese, sul servizio per tutti i cittadini. Dal 1 luglio ci sarà infatti lo stop ai servizi di navebus, taxibus e alle navette di via Vesuvio. Fonti vicine all'azienda spiegano che si tratterebbe di una decisione presa per contenere i costi, che comunque rientra nel piano di risanamento approvato qualche mese fa. Proprio nel documento era stata prevista la riduzione del personale con quasi 300 fuoriuscite, una rimodulazione del servizio che tradotto vuol dire una riduzione delle corse iniziata con il nuovo orario estivo e diversi tagli come quelli in questione, a partire dal navebus, il servizio che collega via mare, a seconda delle condizioni meteo, Pegli con il porto antico. Stop anche al servizio taxibus, il pulmino a chiamata che era stato di razionalizzare il sistema di trasporto pubblico nelle zone a minore domanda. Addio anche alle navette che collegano Lagaccio e via Vesuvio, introdotte in via sperimentale nel 2024 a servizio di circa 60 persone.
0: Rimaniamo a parlare di quello che sta accadendo in comune.

0: Perché da oggi i dipendenti del Comune di Genova sono in stato di agitazione a seguito dell'Assemblea dei lavoratori, in cui sono emerse le numerose e inascoltate criticità che da tempo perdurano in tutte le direzioni dell'ente. I sindacati lanciano l'allarme sulle pesanti ricadute dei servizi in caso di pesanti tagli al personale. Sentiamo le voci dei sindacati.
1: Ci troviamo in un momento in cui in particolar modo il settore amministrativo, che è l'ossatura del Comune di Genova e opera in tutti i servizi comunali, parliamo dei servizi di Palazzo Tursi, Matitone, Corso Torino, tutti i municipi che erogano dei servizi di prossimità, si trovano in una situazione che non si era mai vista purtroppo negli ultimi anni, e questa è stata un po' anche la goccia che ha fatto traboccare il vaso.
2: Noi crediamo ci sia bisogno di trasparenza, ma ci sia bisogno soprattutto di riflettere su quello che sarà l'influsso negativo sui servizi e quindi sul sistema del welfare generale e le ricadute pesantissime che ci saranno in concomitanza di un piano assunzionale che prevede non solo tagli e quindi non il recupero del turnover, ma che non nasce oggi ma nasce dal 2023. Per noi non c'è solo il tema di lavoratrici e lavoratori, ma c'è anche il tema di tenuta dei servizi essenziali e soprattutto c'è la salvaguardia del perimetro pubblico dei servizi essenziali.
0: Novità sul fronte della riforma sanitaria regionale, invece, con la votazione quest'oggi in Consiglio regionale. Al centro il futuro dell'ormai ex ospedale evangelico. Sentiamo.
3: La riforma sanitaria piomba in Consiglio regionale dopo un'accesa commissione, la seconda sanità, tenutasi nelle scorse ore con un focus specifico sul passaggio dell'ospedale San Carlo di Voltri, ovvero l'ex evangelico, alla OM, ovvero azienda ospedaliera metropolitana. Sul tema, che già aveva registrato l'opposizione del centro-sinistra per come era stato gestito, è stato studiato un emendamento apposito per far slittare il trasferimento dei lavoratori dal 1 luglio al 1 gennaio 2027, a seguito anche della richiesta dei sindacati. Nello specifico, questo è l'unico emendamento passato all'unanimità. Dura la presa di posizione della minoranza, che ha bocciato in toto la riforma sanitaria della regione e non ha votato il disegno di legge passato con 17 voti favorevoli e 10 contrari.
4: Che dal 1 luglio loro saranno in comando all'azienda ospedaliera metropolitana. Lo strumento del comando vuol dire che paga gli oneri dovuti allo stipendio, alle funzioni e tutto quanto, sono a carico dell'azienda ospedaliera metropolitana, per cui l'ospedale evangelico di Castelletto viene sgravato da ulteriori oneri di cui non riesce a farsi carico.
5: Non solo ci sarebbero stati dei problemi, fosse passata così come era scritta la norma dal 1 di luglio, per chi tra gli operatori del San Carlo aveva contratti a tempo determinato, indeterminato, quindi stabili, ma chi non aveva un rapporto di lavoro stabile rischiava di rimanere a casa. Allora, voi potete capire con quale leggerezza venga trattata la sanità nella nostra regione.
0: Adesso andiamo a Spezia, il porto ligure, che ha addirittura il 52% dei cittadini delusi dal rapporto tra porto e città, secondo l'ultimo sondaggio di Tecne con Primo Canale. Prosegue la nostra inchiesta nel cercare di comprendere le cause di questa difficile convivenza. Abbiamo chiesto un giudizio al presidente di Confindustria, Alessandro Laghezza. Sentiamo.
6: Il 52% degli spezzini è insoddisfatto dal rapporto tra porto e città, prosegue l'inchiesta di Primo Canale a seguito del sondaggio Tecne, che vede nello scalo del Levante e della Liguria maggior malcontento da parte dei cittadini. Abbiamo chiesto anche al mondo economico quali potrebbero essere le motivazioni.
7: La motivazione principale è che abbiamo un piano regolatore del 2006 che non è ancora stato attuato, quindi scontiamo 20 anni di ritardi che fanno sì che il fronte mare principale della nostra città, che è quello prospiciente via l'Italia, sia ancora occupato da lavorazioni portuali che indubbiamente sono impattanti. Nel momento in cui il presidente Pisano ci ha dato anche un cronoprogramma estremamente incoraggiante, queste aree saranno riconvertite alle crociere e poi al successivo sviluppo urbanistico, chiaramente cambierà radicalmente il rapporto fra porto e città, anche grazie all'elettrificazione delle banchine, che eliminerà anche poi quelle che possono essere rumori o emissioni impattanti. Quindi diciamo siamo alla vigilia di una rivoluzione che io credo avverrà in tempi rapidi, perché ho molta fiducia nella presidenza attuale dell'autorità portuale, nello staff, così come molta fiducia nelle imprese che andranno a realizzare gli investimenti.
0: si svolgerà sabato prossimo il 20.

0: 27 giugno alle 10 nella chiesa di Santa Maria Assunta del Serro in via San Quirico il funerale di Elisa Bozzano, la giovane di 25 anni che ha perso la vita in un incidente stradale in via Perlasca mercoledì scorso. La camera ardente verrà aperta invece alle 17 di giovedì 25 giugno presso le camere mortuarie dell'ospedale San Martino di Genova. Elisa avrebbe compiuto 26 anni a luglio. La sua morte ha sconvolto la città, tanti messaggi di cordoglio arrivati sui social dagli amici ai colleghi che in suo onore hanno raccolto migliaia di euro per la band degli Orsi. Tra l'altro si è scoperto proprio ieri che la persona alla guida dell'auto che l'ha travolta andava ai 100 km orari contro i 30 previsti in quel tratto. ONG Solidaire alla Spezia, primo sbarco a seguito del patto dell'Unione Europea sulla migrazione, si è il tema dei 36 migranti che resteranno in Liguria, tra i 43 alla Spezia. Primo sbarco nella nostra regione con questo nuovo modello. Allora sentiamo con Emanuela Cavallo.
1: È arrivata questa mattina intorno alle 6 nel porto spezzino la ONG Solidaire a bordo 43 migranti soccorsi nei giorni scorsi nel canale di Sicilia provenienti dal Gambia, Senegal, Nigeria e Ghana. Tra loro anche 10 minori non accompagnati.
2: Dei 43 migranti, 6 rimarranno in provincia di La Spezia, mentre gli altri saranno destinati alle altre province della Liguria e altre regioni italiane.
1: È il primo sbarco gestito alla Spezia a seguito del nuovo patto europeo sulla migrazione e l'asilo, che prevede in banchina anche del personale dell'Unione Europea.
2: C'è un colloquio più approfondito con i migranti al momento dello sbarco, questo allunga un po' le procedure, ma al momento non riscontriamo difficoltà di sorta.
3: Che le procedure sì sono leggermente variate, le stiamo un po' scoprendo man mano. Sicuramente non ci saranno più per esempio le visite mediche qui a bordo in banchina, ma verranno fatte in una fase successiva. E una cosa molto importante che non è mai stata fatta è c'è il personale dell'EUA, l'Agenzia Europea sull'Immigrazione, che sta spiegando ai migranti come prima cosa la procedura d'asilo, i loro diritti. Quindi questo è uno step che viene fatto prima di qualsiasi altra procedura che verrà poi fatta in questura. E al momento come condizioni di salute stanno bene, però ci sono stati segnalati tanti casi di vulnerabilità, cioè persone vittime di violenze, torture, insomma situazioni complicate.
0: Il caldo continua a farsi sentire ed è, secondo le previsioni, un caldo che proseguirà per i prossimi giorni. Saranno diversi giorni con queste temperature e proprio parallelamente è stato emanato per la giornata di domani e per quella di giovedì bollino arancione per ondata di calore. Quindi attenzione, soprattutto gli anziani, i bambini, ma in generale tutti devono adottare degli atteggiamenti consoni. Quindi bere molta acqua, non consumare cibi troppo pesanti e soprattutto non uscire, se è possibile, ovviamente nelle ore più calde. Sentiamo Filippo Serio.
4: È piena ondata di calore a Genova in Liguria, una situazione climatologica che sta interessando gran parte dell'Europa e dell'Italia. Secondo le previsioni, le alte temperature accompagneranno il nostro paese almeno fino alla fine del mese, con punte che in alcune zone potrebbero raggiungere i 39 gradi. A Genova, secondo gli ultimi dati, lunedì 22 giugno si è registrata la seconda giornata più calda degli ultimi 20 anni, con temperature percepite di 42 gradi. Il record storico è detenuto dal 29 giugno 2019, allora le massime percepite raggiunsero i 44 gradi. Una situazione che andrà a peggiorare. Il Ministero della Salute infatti ha emesso il bollino arancione su Genova per le giornate del 24 e 25 giugno. A preoccupare gli esperti non è tanto un improvviso picco di caldo quanto la durata dell'evento. Da giorni le temperature restano elevate e lungo le coste le minime notturne superano spesso i 20 gradi, mentre l'umidità aumenta la sensazione di afa e disagio. Dalla tarda mattinata di mercoledì non si escludono inoltre temporali localmente forti nelle aree interne del Levante e sui rilievi del centro Levante. Particolare attenzione viene raccomandata alle persone più fragili, come anziani e bambini, ma anche a chi lavora all'aperto. Le autorità sanitarie consigliano di evitare l'esposizione nelle ore più calde della giornata, aumentare le pause in luoghi freschi o ombreggiati e mantenere una corretta idratazione. Fondamentale anche un'alimentazione ricca di frutta e verdura e l'utilizzo di abiti leggeri e di colore chiaro per limitare quanto possibile gli effetti del caldo sulla salute.
0: Questi insomma sono i consigli basilari, quelli da seguire.

0: davvero in questi giorni di grande caldo. E adesso vogliamo in Cina perché sono stati fatti nuovi passi importanti nei rapporti tra Liguria e Cina. A Pechino è stato firmato un memorandum d'intesa tra Regione Liguria e la provincia di Hainan che è frutto del lavoro di Spediporto, con l'obiettivo di attrarre investimenti, creare nuove opportunità economiche sul territorio. E allora sentiamo Matteo Cantile.
1: Oggi, partecipando a questo importante evento, abbiamo avuto modo di vedere come le politiche e le strategie di sviluppo di Hainan siano veramente molto simili a quelle della nostra regione. Entrambe puntiamo sul turismo, ma anche sulle semplificazioni legate al commercio. Hainan sta mettendo a terra un progetto ambizioso di costruzione di relazioni internazionali sul quale Genova e la Liguria penso debbano seriamente pensare e ragionare in chiave di creazione di nuove opportunità per le aziende liguri, per i porti di Genova, Spezia e Savona. Abbiamo una grande opportunità, con questo accordo abbiamo penso acquistato credibilità e visibilità nei confronti di una regione, di una provincia che è la terza provincia più importante della Cina e quindi con un ruolo strategico imponente a livello di numeri e di volumi, con una grande volontà di investire in Europa e noi speriamo che attraverso anche queste intese si possa guardare con interesse al nostro territorio per investimenti produttivi che, come abbiamo avuto modo di vedere qui, sono destinati in maniera importante alle tecnologie non soltanto legate alla logistica, ma anche al benessere, alla salute. È incredibile vedere quanta tecnologia ci sia, per esempio, nel settore medicale, quanta tecnologia ci sia nel settore aerospaziale, in quello della robotica. Tanti spunti molto interessanti di investitori che guardano al nostro territorio, non soltanto pensando alla logistica, ma soprattutto alla creazione di punti di assemblaggio, di lavorazione e quindi di manifattura. Questo è il più grande, forse l'aspetto più importante da sottolineare, perché laddove c'è manifattura c'è grande occupazione. Quello che noi dobbiamo fare è soltanto continuare a lavorare sulle infrastrutture, perché sono lo strumento per far arrivare attraverso i porti liguri eccellenze, investimenti internazionali. Noi non dobbiamo reputarci soltanto una via logistica alle merci, ma un territorio dove si possono fare investimenti per far costruire e per far crescere l'industria, la manifattura e quindi l'occupazione. Dobbiamo quindi avere un master plan che contempli non soltanto gli investimenti in infrastrutture, ma anche la capacità di offrire soluzioni innovative, semplificazioni amministrative a chi voglia venire a Genova in Liguria ad investire.
0: Genova si prepara a vivere i festeggiamenti in onore di San Giovanni, il patrono della città, celebrando la sua tradizione, la sua storia, lo stretto vincolo che è da oltre 900 anni la Lega al Battista. Come sempre si parte già questa sera con un ricco programma di iniziative che animeranno Piazza Matteotti, Carugi del centro storico, culminando poi nel suggestivo falò di mezzanotte. Domani le celebrazioni religiose, al pomeriggio la solenne processione con le casacce, le antiche confraternite genovesi, l'arca argentea, le ceneri del santo che si snoderà dalla cattedrale di San Lorenzo fino alla calata Falcone Borsellino per la benedizione della città e del mare. Il Primo Canale lo seguirà in diretta a partire intorno alle 17:30. Adesso il calcio con le novità che arrivano in casa rosso-blu cerchiata. Partiamo dal Genoa perché sono novità che esulano un po' dal campo. Poi andiamo alla Samp. Buonasera Filippo Serio.
2: Buonasera Giorgia, buonasera ai nostri telespettatori. Sì, cominciamo con il Genoa perché c'è una notizia neanche dell'ultima ora, dell'ultimo minuto, che riguarda il contenzioso fra la società rosso-blu e dei CAP, che è la vecchia società, la vecchia holding che deteneva le azioni del Genoa, l'ex 777, perché in una lunga sentenza il Tribunale di Genova ha rigettato oggi quelle che erano le richieste, le procedure di ACAP contro l'aumento di capitale da parte del nuovo proprietario del Genoa, il romeno Dan Sciucu, che a dicembre 2024 aveva immesso circa 40 milioni di euro per l'aumento di capitale. Una sentenza che chiude un lungo procedimento

0: civile tra le due parti. Siamo ancora al primo grado, però questo è un tassello a favore della società Genoa. Non è stato l'unico in questi mesi, però sicuramente a favore della società rossoblu, che uscirà probabilmente nelle prossime ore con una nota ufficiale su questa notizia. Passando invece al calcio giocato, non si gioca ovviamente il campionato, ci sono diversi giocatori del Genoa impegnati nelle partite dei mondiali, e poi c'è il mercato. Il Genoa per ora sta solo sondando il terreno per alcuni profili. Ci facciamo fare il punto con il nostro Carlo Danani.
1: Buonasera, Johan Vasquez e Leo Ostigard, protagonisti sempre e comunque con la Genoa e anche al Mondiale. Messico e Norvegia sanno solo vincere grazie a due successi in altrettante partite. Entrambe le nazionali sono già qualificate per il secondo turno. I due difensori del Grifone restano in copertina anche nelle chiacchiere di mercato. Il norvegese, ad esempio, dopo essere stato accostato all'Inter nelle ultime ore, solleva consensi anche alla Roma, ma a mondiale in corso risulta davvero impossibile fare una precisa valutazione dei loro cartellini. Tutti i discorsi saranno eventualmente rimandati a oltre la metà di luglio, con la precisazione che al momento, da Frendrup a Norton Caffi, da Marcandalli a Martin, sul tavolo di Lopez non è arrivata nessuna offerta ufficiale per i big rossoblù. Intanto, dopo l'interessamento del Verona, sono giorni di attenta riflessione per le ali, che medita se rilanciare col Grifone o andare a giocare al Bentegodi.
0: Grazie a Carlo Danani. Lato Samp c'è un clima di tensione intorno alla società, visto che questa sera intorno alle 20:30 è previsto una protesta nella sede del campo di allenamento di Bogliasco, davanti ai cancelli del Mugnaini, da parte della tifoseria, in aperto contrasto alla proprietà, alla società attuale, mentre dall'altra parte si attende l'ufficialità per il nuovo allenatore, che sarà Bernardo Corradi, dopo tanti nomi che si erano susseguiti in queste settimane. Il punto con il nostro Marco Bisacchi.
2: Sì, eccoci, buonasera, ben ritrovati. Si annuncia un clima caldo questa sera, non soltanto dal punto di vista strettamente climatico a Bogliasco, ma soprattutto a livello ambientale, con i tifosi della Sampdoria che sono annunciati alle 20:30 in questo sit-in sotto la sede della società, per ribadire la stanchezza nei confronti di questa proprietà, soprattutto la contrarietà, la contestazione nei confronti di chi continua a prendere decisioni evidentemente ritenute cervellotiche. Nathan Walker e Fredberg sono i due profili in questo momento più che mai al centro del mirino delle critiche della piazza. L'anno scorso partorirono la scelta Donati, quest'anno stanno partorendo, sarà ufficiale a breve, da qui alle prossime ore, la scelta di Bernardo Corradi come nuovo allenatore, peraltro allenatore senza esperienza di club, perlomeno da primo allenatore. È una scelta questa che arriva dopo i rifiuti di profili più quotati, comunque di maggiore esperienza nella categoria, come Pecca, come Postanzini, come Zanetti, e che sicuramente crea non pochi dubbi all'interno dell'ambiente, in attesa poi di vedere che squadra sarà costruita e come sarà il lavoro dello stesso Bernardo Corradi. In questo momento nella piazza blucerchiata, insomma, c'è sicuramente una grande delusione, no? Per quelli che potevano essere i presupposti, che non sono stati confermati neppure in questa stagione, almeno in partenza, perché ricordiamo che qualche settimana fa, ci fu un mese fa di fatto, un blitz di alcuni tifosi a Bogliasco in sede, con l'incontro con Nathan Walker, questo manager inglese che in qualche modo è l'ispiratore sportivo di Joseph Tay, che è il finanziatore, l'azionista del club da Singapore, in cui Nathan Walker aveva promesso in qualche modo scelte per una Sampdoria che potesse essere competitiva anche a buoni livelli, insomma, per cercare di giocarsi un campionato diverso dopo gli ultimi di grande sofferenza. La scelta però è virata su un allenatore che ha la sua prima esperienza come primo mister in un club, con tutti i punti interrogativi del caso, e questa sera alle 20:30 c'è questa manifestazione, questo sit-in di protesta dei tifosi blucerchiati sotto la sede del club a Bogliasco.

0: Grazie, grazie anche a Marco Bisacchi per tutti gli aggiornamenti sul mondo dello sport ligure. Vi rimando al sito di primocanale.it e ai nostri canali social.
1: È tutto, ci rivediamo domani sera, in realtà ci rivediamo giovedì sera, domani ci sarà la lunga diretta per la giornata dedicata a San Giovanni con il patrono di Genova che verrà festeggiato e ricordato con la consueta, col consueto pomeriggio con la processione. Saremo quindi in diretta a partire dalle 17:30, comunque l'informazione prosegue sul sito primocanale.it. Buona serata.

0: Amici di Primo Canale, ben trovati a questo aggiornamento con le previsioni per la giornata di mercoledì. Domina ancora l'anticiclone subtropicale, anche se infiltrazioni di aria piume da est porteranno alla formazione di qualche temporale sparso al pomeriggio sui rilievi interni, che localmente potrà interessare anche le zone costiere. Ventilazione generalmente debole e mare poco mosso. Andiamo a vedere i dettagli con temperature che rimangono sempre piuttosto elevate. Sulla costa le massime saranno intorno ai 30, anche superiori sull'entroterra. Sulla provincia di Imperia qualche locale temporale al pomeriggio interesserà soprattutto le zone montuose più interne. A Savona e provincia, giornata nel complesso soleggiata, qualche annuvolamento al pomeriggio sulle zone appenniniche interne, ma con basso rischio di fenomeni. Punte massime anche fino a 34-35 gradi sul versante padano. Sulla zona di Genova, situazione che vedrà comunque il sole protagonista, anche se nel pomeriggio si forma della variabilità sull'Appennino con qualche acquazzone temporale, non escluso anche l'interessamento di parte delle zone costiere. Anche sul Tiguglio la giornata sarà nel complesso soleggiata, specialmente al mattino, poi nel pomeriggio un po' di variabilità sui rilievi potrà portare a qualche addensamento nuvoloso in sconfinamento anche sulle aree costiere. Vedete le temperature sempre intorno ai 32 gradi sulla costa, quindi un caldo anche particolarmente afoso. Sullo Spezzino la giornata sarà anche qui caratterizzata inizialmente da schiarite, qualche annuvolamento, poi nel pomeriggio si riformano temporali su gran parte delle zone montuose sulla Valvara che potranno localmente sconfinare anche alla costa e al capoluogo. Nella giornata di giovedì la situazione non cambia, ancora a presenza dell'anticiclone subtropicale, tempo nel complesso soleggiato e molto caldo, anche se con qualche nota instabile ancora possibile sui rilievi interni, sull'Appennino e sulle Alpi Liguri. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
1: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
2: Ma ci sei andata da Conad? Oh, devi andare da Conad, Nan. Fidati, da Conad. Vai da Conad.
3: Vieni da Conad, perché conviene. Fino al 1° luglio, con carta insieme, gelato Nutella, confezione da 230 grammi a 2,68 euro. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
4: Se siete liguri o vivete in Liguria, vi aspettiamo qui da noi. E sapete perché?
5: Perché conviene.
6: Case della comunità, perché? Rivolgiti alle case della comunità per piccole ferite, punture di insetto, febbre, diarrea, sangue dal naso e altre patologie lievi. Così puoi evitare lunghe attese al pronto soccorso. Case della comunità, come? Facci gratis e senza prenotazione. Case della comunità, dove? In Liguria ci sono 32 case della comunità, distribuite in tutta la Liguria. Sul sito di Regione Liguria tutte le sedi e gli orari.
7: La nuova sanità ligure, più vicina, più facile, più pronta per te.

0: Alla Lounge 30 di Terrazza Colombo è venuto a trovarci Calogero Mauceri, commissario del Terzo Valico e del Nodo Ferroviario di Genova. Grazie commissario di essere con noi.
1: Grazie a voi per avermi ospitato quest'oggi.
0: A Genova perché c'è un ulteriore piccolo ma significativo passo avanti nella realizzazione del Terzo Valico di Giovi. Oggi avete, diciamo, abbattuto un altro diaframma di una galleria che è comunque importante perché di ventilazione, di evacuazione. Che cosa avete fatto oggi?
1: Oggi c'è stato l'ultimo diaframma del tronco Liguria del Terzo Valico, e una galleria, come ha detto lei, di esodo e di ventilazione, ma parliamo di una galleria lunga quasi 2 chilometri, caratterizzata da 9 sezioni di scavo, da quelle più piccole che sono, come dire, pedonali, fino a quelle più grandi di quasi 16 metri di diametro. È una galleria che completa le due canne principali dove passa il treno, ma che è necessaria per garantire la sicurezza del trasporto ferroviario. È stata anche qui una bella sfida, un segnale che l'opera va avanti e va avanti con passo spedito.
0: Siete al 97% del totale, che cosa significa per noi che non vediamo l'ora di poterla percorrere con un treno?
1: Ecco, significa gallerie. Che lo scavo delle gallerie è ormai prossimo alla fine, con una battuta intravediamo la conclusione di questi scavi complessi, difficili, l'ho detto in altre occasioni, mi piace ribadirlo per rendere testimonianza della capacità ingegneristica progettuale di chi ci lavora, delle maestranze e degli operai che ogni giorno lavorano su questa importante opera e che vanno ringraziati proprio per il sacrificio che compiono, ma anche va messa in evidenza la grande perizia nell'eseguire queste opere. Mancano i due tratti, diciamo quelli più difficili e quelli centrali dell'Appennino, quello tra Castagnolo e Cravasco circa 300 metri e quello tra Radimere e Vallemme, che sono circa 700 metri da scavare, ma anche lì sono confidente che questi traguardi verranno raggiunti.
0: Adesso io faccio qualche dichiarazione, lei mi dica se è corretta oppure no. La fine presunta dei lavori al Terzo Valico, di scavo delle gallerie del Terzo Valico, è fissata per la metà, diciamo, del 2027, primavera. Il ministro Rixi ha parlato più o meno di primavera 2027. A quel punto cominceranno poi le opere di armamento, diciamo messa a servizio della linea, ci vorranno i collaudi e quindi da quella data circa un anno per avere il treno circolante su quella nuova tratta. Il problema che vi tiene sempre con il fiato sospeso è ciò che si trova lungo lo scavo, perché purtroppo quest'opera ha avuto tanti problemi, me ne vengono in mente almeno 3: il tipo di roccia che avete incontrato, la presenza eccessiva rispetto alle previsioni di gas all'interno delle gallerie e l'amianto sopra soglia, cioè sopra la soglia di sicurezza, che vi ha costretto a tutta una serie di accorgimenti per impedire che le maestranze avessero problemi di salute nel lavorare, e quindi doveste rincontrare ancora questo genere di situazioni, probabilmente sarebbe poi ulteriormente da rivedere quella scadenza 27.
1: Noi questa scadenza l'abbiamo, come dire, programmata insieme a tecnici e progettisti, cioè allo stato attuale, immaginando che da qui in avanti le condizioni siano quelle conosciute. Purtroppo però un po' di prudenza, come ho già detto in altre occasioni, è d'obbligo, perché il fronte da scavare è complesso e le prospezioni in avanti sono di 25 metri in 25 metri. Le coperture che abbiamo lì sono troppo alte per poter fare delle prospezioni dall'alto. Qui ecco perché siamo prudenti, ma queste date sono immaginando che il contesto sia quello che fin qui conosciamo.
0: Ecco, siccome siamo tornati in un'epoca positivista e non romantica e pensiamo che la tecnologia possa fare tutto, spieghiamo questo, cioè voi non potete fare una radiografia come si può fare un corpo umano su tutta la tratta delle gallerie sapendo esattamente cosa troverete sotto. Voi di 25 metri in 25 metri avete la certezza di quello che troverete, non di più.
1: Esatto, sì, erano stati fatti all'inizio della progettazione degli studi. Prova ne è che nel tratto di cui parliamo era stato progettato proprio lo scavo immaginando che lì ci fosse la presenza di gas.

0: cosa che in effetti abbiamo riscontrato. Quello che non era prevedibile era una quantità e una concentrazione così elevata da richiedere degli apprestamenti di tecnologia appositamente studiati per quel tipo di contesto. Ecco, questo è.
1: Cioè, il gas, per esempio, vi ha fatto tardare di più di un anno, no? Avreste finito più di un anno fa.
0: Esatto. Questo qua perché è stato necessario studiare, progettare e studiare un sistema specifico per questo tipo di contesto. Però è stato fatto anche qui merito a progettisti e tecnici, perché quel sistema

0: volta messo in opera di proseguire gli scavi in sicurezza, questo ci tengo a dirlo.
1: Resta da ricordare, al di là, come dire, di ogni ragionamento su quanto l'Italia ci ha messo, ma questo non è un tema degli ultimi anni di lavori, che anzi sono stati molto produttivi, piuttosto sono i precedenti che lo sono stati molto meno. Bisogna sempre ricordare che stiamo parlando dello scavo di un tunnel più lungo d'Italia, 27 chilometri, di un'opera che costa più di 10 miliardi di euro.
0: Sì, questo grazie per averlo ricordato, e perché ogni tanto sfugge nella narrazione. Il Terzo Valico, nodo di Genova, progetto unico, è l'opera infrastrutturale in esecuzione in Italia più grande che in questo momento abbiamo come paese. Sono appunto 27 chilometri di galleria, sarà la galleria ferroviaria più lunga d'Italia, la terza in Europa, solo per capire di che cosa stiamo parlando.
1: Parallelamente al Terzo Valico si sta lavorando ancora sul nodo ferroviario di Genova, il cosiddetto sestuplicamento della tratta cittadina della ferrovia, opera che peraltro è accorpata al Terzo Valico. L'intuizione fu del vice ministro Rixi, lei è quindi commissario di entrambe le opere. Fine mese finiscono i lavori?
0: Sì. Fine mese finiscono i lavori.
1: Fine mese vuol dire ora?
0: Sì, esatto, sì, siamo la prossima settimana.
1: State sbaraccando.
0: Sì, sì, la prossima settimana finiscono i lavori, dopodiché ovviamente c'è la fase di verifiche, collaudi, prove di evacuazione di emergenza a cura dei vigili del fuoco, quindi tutte quelle verifiche che è necessario fare prima di poter mettere in esercizio la linea, e la nostra previsione è di metterla in esercizio a ottobre di quest'anno, un po' come è accaduto replicando quello che è accaduto con il quadruplicamento l'anno scorso.
1: Possiamo dire in due parole cosa cambia per i genovesi, al di là degli operatori portuali che già lo sanno?
0: Ecco, quello che cambia dal punto di vista proprio cittadino è che la stazione di Principe Marittima e Brignole sono collegati con due binari in più. In più, ecco, su Brignole i nuovi binari sono affiancati sullo stesso marciapiede con la metropolitana. Quindi immagino per chi vive la città sarà possibile prendere la metropolitana, e se poi occorre prendere il treno, ecco, cambiare, come dire, binario e trovarsi quindi sul treno nella stazione di Brignole e da Brignole venire a Principe o viceversa. Quindi credo e mi auguro, questo è anche lo scopo, rendere un servizio migliore non soltanto sulle medie e lunghe percorrenze, ma rendere un servizio anche alla città.
1: Tornando al Terzo Valico, per chiudere, la città, la regione ha capito l'importanza di quest'opera? Genova come cambierà con quest'opera, considerando che, noi lo sappiamo, e questo è un tema che non riguarda il suo commissariamento ma riguarda il paese, quindi riguarda certamente anche lei, che finito il Terzo Valico bisognerà correre con il quadruplicamento della linea tra Tortona e Milano, perché altrimenti rischia di essere un'opera buona, buonissima solo in alcune ore della giornata e solo buona nelle altre ore, quindi sarebbe importante arrivare anche a quello.
0: Sì, io credo che l'avanzamento dei lavori del Terzo Valico, che ormai sono prossimi, ecco, rispetto a qualche anno fa, quando sono arrivato, in cui c'era molto scetticismo, credo che sia ormai visibile a tutti che questo avanzamento, l'opera è prossima alla sua conclusione. Possa essere di ulteriore motivo per accelerare tutto il completamento dell'intero percorso che da Genova a Milano e collega anche Torino. Ricordiamo anche qui che collegato al Terzo Valico c'è anche l'hub intermodale di Alessandria. L'intermodalità e la logistica e lo sviluppo, secondo me, del nord-ovest d'Italia, in particolare di questa regione e del Piemonte e anche della Lombardia, ma credo che sia anche la scommessa del nostro paese.
1: Ci vorrebbe magari un nuovo PNRR un po' meno stringente nei tempi, che dice un po' di soldi europei, tra l'altro sono i nostri.
0: Penso,
1: soldi,
0: sì, quindi... questo ovviamente sì, i finanziamenti europei sono una grande opportunità, ma io confido da uomo delle istituzioni, che vive le istituzioni, che il nostro paese è in grado di cogliere questa sfida anche infrastrutturale. Parlo dell'hub logistico di Alessandria e il completamento verso Milano e verso Torino, e saprà farlo con le proprie forze.
1: È stata la sfida più difficile della sua carriera, e il giorno in cui inaugurerete il Terzo Valico sarà anche la sua gioia più grande sul piano professionale.
0: Sì, sì, sul piano professionale sì, mi sono molto appassionato a questo incarico, veramente mi sono impegnato con grande determinazione. Come ho già detto, quando verrà battuto l'ultimo diaframma sarà l'ultima, sarà per me una grande soddisfazione, ma quella più grande sarà poter vedere il primo treno che attraversa questa linea.
1: E sono sicuro che lei sarà a bordo di quel treno.

0: Amici di Primo Canale, ben trovati a questo aggiornamento con le previsioni per la giornata di mercoledì. Domina ancora l'anticiclone subtropicale, anche se infiltrazioni di aria piume da est porteranno alla formazione di qualche temporale sparso al pomeriggio sui rilievi interni, che localmente potrà interessare anche le zone costiere. Ventilazione generalmente debole e mare poco mosso. Andiamo a vedere i dettagli con temperature che rimangono sempre piuttosto elevate. Sulla costa le massime saranno intorno ai 30, anche superiori sull'entroterra. Sulla provincia di Imperia qualche locale temporale al pomeriggio interesserà soprattutto le zone montuose più interne. A Savona e provincia, giornata nel complesso soleggiata, qualche annuvolamento al pomeriggio sulle zone appenniniche interne, ma con basso rischio di fenomeni. Punte massime anche fino a 34-35 gradi sul versante padano. Sulla zona di Genova, situazione che vedrà comunque il sole protagonista, anche se nel pomeriggio si forma della variabilità sull'Appennino con qualche acquazzone temporale, non escluso anche l'interessamento di parte delle zone costiere. Anche sul Tiguglio la giornata sarà nel complesso soleggiata, specialmente al mattino. Poi nel pomeriggio un po' di variabilità sui rilievi potrà portare a qualche addensamento nuvoloso in sconfinamento anche sulle aree costiere. Vedete le temperature sempre intorno ai 32 gradi sulla costa, quindi un caldo anche particolarmente afoso. Sullo Spezzino la giornata sarà anche qui caratterizzata inizialmente da schiarite, qualche annuvolamento, poi nel pomeriggio si riformano temporali su gran parte delle zone montuose sulla Valvara che potranno localmente sconfinare anche alla costa e al capoluogo. Nella giornata di giovedì la situazione non cambia, ancora presenza dell'anticiclone subtropicale, tempo nel complesso soleggiato e molto caldo, anche se con qualche nota instabile ancora possibile sui rilievi interni, sull'Appennino e sulle Alpi Liguri. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
1: La voglio efficiente, full hybrid.
2: La voglio comoda, spaziosa.
1: La voglio giusta per me. Gamma Full Hybrid, a partire da 16.990 euro. Find your more.
3: Grandi Auto Riviera, concessionaria ufficiale MG a Tortona, Savona e Sanremo.
4: Al Waterfront Mall, simbolo di ricrescita, innovazione e nuova socialità, McDonald's c'è. Perché vuole partecipare attivamente al futuro, formando giovani talenti e offrendo qualità accessibile a tutti. In un progetto tra i più importanti della città, McDonald's c'è.

È l'orgoglio della Marina italiana, ammirata e rispettata in tutto il mondo. Quando entra in porto fa tacere il vento, inchinare le onde e battere forte il cuore. È la nave scuola Amerigo Vespucci, la nave più bella del mondo. Ma come nasce questo straordinario appellativo? Era il 12 luglio 1962, quando l'imponente portaerei USS Independence, appartenente alla sesta flotta della Marina Militare degli Stati Uniti, in missione nel Mar Mediterraneo, avvistò all'orizzonte un maestoso veliero. Alla richiesta di identificarsi, il vascello rispose con fierezza: «Siamo la nave scuola Amerigo Vespucci della Marina Militare Italiana». La risposta dell'Independence fu perentoria e restò nella storia. Siete la nave più bella del mondo. E così, da quel giorno, quel nome è rimasto. Non solo una frase, ma una verità. Perché l'Amerigo Vespucci non è solo una nave, è un'emozione che solca i mari. È l'anima dell'Italia che viaggia nel vento.

0: un po' defilata nella sua austerità dai lussuosi yacht esposti al Salone Nautico di Genova, troviamo l'Amerigo Vespucci, la cosiddetta grande signora dei mari, che si trova ormeggiata davanti ai magazzini del Cotone di Genova. Si parla del trofeo dell'Accademia di Livorno, ma si parla anche di alcune curiosità che abbiamo scoperto, anche perché da quest'anno, per la prima volta, 25 allieve donne sono salite sull'Amerigo Vespucci insieme ai colleghi uomini per compiere la campagna addestrativa del Mediterraneo.
1: Ero leggermente preoccupato all'inizio, mi ero preoccupato di adottare delle predisposizioni, delle precauzioni, ma devo dire che dopo una settimana non facevo più caso a questo fatto che ci fossero delle ragazze a bordo, perché l'integrazione è stata assolutamente totale.
2: È sempre stato un sogno fin da quando ero piccola, sempre coltivato in famiglia, mi è sempre piaciuto il mare, la vita in mare, quindi ho voluto provare questa nuova esperienza.
0: E com'è andata?
2: Beh, devo dire che finora è andato molto bene, sia la vita in accademia che anche l'imbarco qua su nave Vespucci. Mi sono sempre trovata molto bene.
0: Ecco, mi racconti una giornata tipica dalla mattina?
2: In accademia?
0: Ma sulla Vespucci?
2: Sulla Vespucci diciamo che la giornata è divisa in vari periodi di guardia e di riposo. Durante le guardie facciamo sia le guardie in plancia, quindi in coperta, oppure a servizio del nostromo, quindi marinaresco, oppure anche le guardie tecniche nei locali motore o centrale elettrica.
3: Ci colleghiamo in diretta con Anna Chieregato, che si trova proprio sotto quello che è un po' il simbolo di questi velieri, vale a dire la Vespucci, l'Amerigo Vespucci. Ecco qui le immagini in diretta con la preparazione delle vele per poter salpare. Oggi per fortuna c'è anche vento, ieri c'era qualche preoccupazione in più per l'assenza di vento, ma questa mattina forse quasi perché qualcuno lassù sapeva che ce n'era bisogno, ha fatto arrivare qualche folata in più, così le navi di Genova nell'ambito della loro bellezza con le vele spiegate. Anna Chieregato, a te la linea, che clima si sta respirando lì in porto?
4: Allora, innanzitutto buongiorno a te Davide, buongiorno a tutti i telespettatori. Il clima è solamente di festa, c'è anche così grandissima emozione, sta proprio immersi tra questi velieri che tra un po' scioglieranno gli armeggi e partiranno. Qualcuno tra questi, la fregata argentina, che era quella più grande, ha già preso il largo, è già stata scortata al di fuori da questo porticciolo, dal porto antico di Genova, e si sta già dirigendo verso Comogli. Questo partiranno naturalmente a scaglioni, anche perché viaggiano a una velocità di 5 nodi.
3: Dunque qualcuno è già partita, Anna.

0: Qualcuna è già partita, sì. E adesso, come vedi, ci sono questi mezzi della Capitaneria di Porto che naturalmente fanno un po' da scorta, li trascinano di fuori del porto antico finché imboccano il mare, e da qui si partirà fino a spingersi appunto a Camogli. Si assisterà a questa parata storica lungo appunto questa costa, molto più vicino di quanto avviene nella normalità, ed è un po' un rito antico quando appunto le navi, questi veglieri, dagli grandi alberi, da questi alberi maestosi che si ergono verso il cielo, lasciavano il porto di Genova per spingersi appunto a Camogli e di lì prendere il largo verso mete più lontane. Giustamente avevi notato che siamo proprio ai piedi là nelle Vespucci, che è una dei veglieri più belli del mondo, se non il più bello. Qualche informazione appunto, dato che si tratta di un orgoglio della marineria italiana: è stato varato questo veliero il 22 febbraio del 1931, 1200 tonnellate di stazza, l'albero maestro diciamo venne di 54 metri e un equipaggio di 300 persone, come si può anche vedere dalle immagini, la fatica appunto, il lavoro e quante persone richiede proprio per riuscire a sciogliere le vele. Così, perché poi loro si spingeranno proprio attraverso la vela, quindi sarà anche un viaggio molto lungo fino a Camogli. Qui tutto intorno vedete la gente con macchina fotografica che cercano di catturare le immagini, che cercano insomma di portarsi a casa questo ricordo, perché è veramente una festa, un evento che tutti quanti definiscono unico.
1: Federico Vespucci è sicuramente la nave più visitata dell'intera manifestazione Tall Ship Races 2007, e per vederla al suo interno c'è gente che è disposta a fare anche ore e ore di coda.

0: Potevo farci entrare prima delle 10, c'è gente che è molto, molto in coda da troppo tempo.
1: È un tre quarti d'ora.
2: Perché credo che sia bella.
3: Il nonno?
2: Ah, perché c'è salito anche mio nonno.
4: Un'ora, più o meno.
5: Da quanto tempo siete in coda?
1: Ma circa un'oretta. Circa, più o meno.
5: Chi ha deciso di vedere l'Americo Vespucci?
1: Tutte e due.
6: Ma
7: un'oretta.
6: Un'oretta.
8: Ho visto tutte le altre, questa l'ho lasciata per ultimo.
5: Da quanto tempo sei in coda?
2: Da fino là.
9: Qualche curiosità dall'Americo Vespucci a Sea Future, Aurora?
10: Beh, la curiosità più importante che abbiamo, la più strana, è che questa nave aveva una sorella gemella, la Cristoforo Colombo, che al termine della Seconda Guerra Mondiale fu ceduta come pegno di guerra ai russi e poi è andata perduta, ha preso fuoco ed è andata perduta. Ma si racconta che il Colombo fosse più bello del Vespucci e quindi che le due navi fossero state scambiate. Quindi noi adesso, secondo questa leggenda, saremmo sul Colombo e non sul Vespucci. In realtà, guardando le foto dell'epoca, non è così, questo è il Vespucci, purtroppo il Colombo è andato perduto.
9: Una delle poche donne a bordo, quante siete?
10: Siamo circa una trentina su un equipaggio di 250.
9: Vita facile?
10: Beh, ormai siamo molto integrate nell'equipaggio, non notiamo tante differenze, lavoriamo bene con i colleghi.
9: Perché hai scelto questa vita?
10: È una passione che ho fin da piccola, guardando le sfilate del 2 giugno mi è venuta la passione di entrare in Forza Armata e Marina in particolare.
9: 54 metri l'albero maestra, 50 il trinchetto, 43 metri la mezzana, diciamo, ma se si devono issare le vele, vita dura, eh?
10: Sì, issare le vele è impegnativo, dobbiamo lavorare tutti insieme, ci mettiamo ad aprirle tutti insieme, a fare il cosiddetto posto di manovra generale alle vele, circa un'ora, e siamo più di 100 persone. Altrimenti, se le apriamo una alla volta, beh, i tempi aumentano notevolmente.
9: Anche perché sono 24, mi sembra esatto.
10: Sì, 26. Circa 2600 metri quadri di superficie velica, quindi imponente.
9: Vita di bordo?
10: Beh, la vita di bordo quando siamo in porto inizia al mattino alle 8 in punto con l'alzabandiera, la cerimonia dell'alzabandiera. Subito dopo alle 8 e un quarto abbiamo l'assemblea. Quindi controlliamo di essere tutti, ci diamo un po' le consegne per la giornata. Facciamo un posto di rassetto e pulizia in cui rimettiamo un po' a nuovo la nave per farvela vedere così splendente come la state vedendo adesso e poi iniziamo ognuno per le proprie aree di competenza con le attività quotidiane.
9: Non si dice mai buon vento nulla a bordo, c'è qualcosa di scaramantico di particolare?
10: Vabbè, buon vento si può dire.
9: Ah, sì?
10: Sì, sì.
9: Allora buon vento. Sì.

0: Grazie.
1: Per il giro del mondo, soprattutto.
0: Grazie.
1: Quanto ci metterete? L'avete calcolato?
0: Sì, staremo fuori circa 19 mesi. Ah. Lunga, lunga.
1: Bella traversata, grazie.

0: Campo Genova, dal 1 marzo, la nuova procedura per l'invalidità civile arriva anche a Savona e La Spezia. A Imperia sarà attiva dal 1 gennaio 2027. Il certificato introduttivo lo invia al tuo medico. Per tutto il resto, rivolgiti all'Inca CGL. Info su incaliguria.it.
1: A lezione di lingua italiana con il professor Vittorio Coletti, emerito di storia della lingua e accademico della Crusca. Buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Allora, tanti messaggi al 347-6766-291 riceviamo durante la settimana. Sono di errori, di basici anche forse di grammatica, ma siamo veramente pieni, professor Coletti. Oggi ci concentriamo sull'uso dell'H.
2: Sì, sono arrivate domande, lei mi ha detto appunto intorno all'uso dell'H. Beh, intanto mettiamo subito una cosa: H è una lettera dell'alfabeto italiano ereditata dall'alfabeto latino, ma mentre il latino rappresentava anche un suono, un'aspirazione, habeo, verbo avere, nihil, ecco, in italiano invece non rappresenta più nessun suono, è un puro segno grafico che è rimasto in parole non italiane, anche se di uso molto comune. Per esempio la parola hotel, noi lo usiamo comunemente con la H davanti, ma è una parola francese, che ha la H perché ce l'aveva in latino la sua fonte, ospitalem, il nostro ospedale, in latino aveva una H, e i francesi con hotel l'hanno conservata, come l'hanno conservata gli inglesi in hostess, che anch'essa è derivata sempre della famiglia del latino hospis, l'ospite, quello che ospita.

0: però invece parole italiane, cioè puramente italiane, con la H, che comincino per la H, non ce ne sono, sono tutte quelle usate che ci sono, sono parole di origine straniera. Che cosa serve allora la H in italiano? Ha un valore, diciamo, di distinzione di parole che potrebbero avere due significati diversi. Questo è il caso più comune, è quello della coniugazione del verbo avere, no? Come si sa. Per cui il presente indicativo, io, tu, hai, ha e si hanno, noi lo scriviamo ormai con un H, anche se in passato si scriveva semplicemente con l'accento sulla A. Del verbo. Ma perché l'accento o la H? Per distinguerlo dalla congiunzione o, dalla preposizione ai, dalla preposizione a, dalla parola hanno. Va bene, quindi ha un puro segno, diciamo, distintivo.
1: Abbiamo un cartello su questo, professore?
0: Bene,
1: così
0: sì.
1: Così magari aiuta anche i nostri telespettatori.
0: Certo.
1: Andiamo col primo.
0: Buona idea, vediamo. Eccolo qua, no? Ecco, quindi questo è il modo con cui noi scriviamo, che ormai la lingua ha accettato la convenzione ortografica di coniugare avere al presente indicativo, è con la H davanti, proprio per non confonderlo appunto con una O, che è una semplice congiunzione, una I, che è una preposizione, come la A o la parola o il nome hanno, naturalmente. Qualcuno più anziani come me ricorderanno che in passato si scriveva anche invece O, il verbo avere, con l'accento sulla O, sulla A,
1: ma veramente?
0: Ma sempre allo scopo di distinguere dalle parole omofone, sostanzialmente, quindi un puro segno distintivo. Ma la H ha anche un'altra funzione che forse abbiamo nel nostro cartello, no?
1: Sì.
0: Se possiamo tornarci un attimo, ecco, qui si vede bene cosa può servire, la cosa cui serve più importante della H. Serve a consentire una pronuncia diversa di una lettera che per la vocale che segue l'avrebbe di un certo tipo, seguita da I, la C, da Cina. Ma se noi vogliamo che conservi invece il suono duro, chiamiamolo così, come si chiama popolarmente, lasciamo a usare la terminologia linguistica, il suono di C, come in China, ecco che la grafia italiana da sempre, da tantissimi secoli, usa mettere tra la vocale e la consonante questa H. Così noi abbiamo giro e ghiro. Per conservare la pronuncia dura di G davanti a I, la H serve appunto a questo scopo, se no diremo di nuovo giro, naturalmente. E così anche la E. Sarebbe è una vocale, le vocali anteriori cosiddette come la E, come la I, inducono a indebolire, se vogliamo, la pronuncia dura di certe consonanti come G, G, consonanti cosiddette velari, e quindi noi abbiamo davanti a E, quando segue E, G diventa G, quindi getto, gente, va bene. Se voi ci vogliamo che resti la pronuncia dura, perché etimologicamente questa è naturalmente giustificata, eccetera, ecco la H come in ghetto, così la differenza tra ceto e cheto. Quindi una funzione grafica però importantissima, perché fa pronunciare in maniera diversa la consonante che lo precede. Quindi ha un ruolo in questo caso, mentre nel caso di avere anche l'accento poteva andare bene, ormai si è consolidata la consuetudine di usare la H e bisogna usare la H, in questi casi è davvero un segno inevitabile, perché altrimenti non riusciremo a fare la differenza della pronuncia di parole che per il resto sembrano identiche, sembrerebbero omofone, ma invece hanno una pronuncia e una storia etimologica e fonetica ben diversa. Cina e china, giro e ghiro, eccetera.
1: Esatto.
0: Abbiamo forse ancora qualcos'altro?
1: Sì.
0: Sì? Ah beh, ecco, un uso che è abbastanza significativo della H nella nostra grafia, perché qui parliamo sempre di grafia, parlando la pronuncia H non c'è, ebbene, sono le interiezioni, cioè queste micro parole che servono per esprimere uno stato d'animo, un sentimento, una sorpresa, non hanno un significato, ma danno una sensazione di qualche cosa, l'ammirazione, l'esitazione, il dolore, quindi a, e, hai, a volte anche unendosi a parole un po' più significate come me, ahimè.

0: ai te, ai noi, naturalmente. In questi casi c'è anche qui da lunga consuetudine, già nel codice della Divina Commedia, se non erro, c'è l'abitudine di scrivere, di mettere un H, e non peraltro che per dare l'idea, in qualche modo, direi, dell'allungamento: questa A è più lunga, questa E è più lunga. Naturalmente non comporta un suono la H di A, la E di E o di AIME, però aiuta, per così dire, a dare l'idea che la vocale che precede è pronunciata, come dire, con più lunghezza, dura di più, appunto perché è un'esclamazione, e perciò deve dare la sensazione di qualcosa che è abbastanza sentito, ed ecco che quindi la grafia ha tradotto questa particolarità dell'espressione, adottando ormai abbastanza stabilmente la H.
1: Ma si usano ancora nello scritto o vanno via via perdendosi? Cioè si usa più nel parlato, professore?
0: Beh, ovviamente sono sempre più del parlato, però nei romanzi, per esempio, ce n'è pieno, perché c'è nei pieno. Dialoghi, nei romanzi, quindi non c'è dubbio. Sì. E così nei fumetti, la scrittura dei fumetti, ce n'è tantissimo. Sì, sì.
1: Allora, andiamo avanti. Abbiamo con l'ultimo cartello.
0: Sì.
1: Ecco.
0: Ah, vabbè, sì, questo in realtà riguarda l'H, per modo di dire, ma la forma popolare che noi usiamo nel parlato, no? Non ci ho più visto, no? Che è un po' l'equivalente che dire non c'ho fame, non c'ho sete, sono tutte forme dell'italiano informale, dell'italiano, diciamo, da bar, se vogliamo, non certamente da consigliabili nella lingua scritta, però hanno spesso una difficoltà in più, che a volte bisogna anche tradurli nella scrittura. Per esempio, se uno scrive un romanzo, un dialogo, due personaggi che parlano tra di loro, bisogna scrivere "non ci ho più visto", come lo scrivi? Ecco, e ci sono state tante esitazioni nella tradizione recente, da quando soprattutto, appunto, si è cominciato a scrivere anche l'italiano parlato, come scrivere queste espressioni, che poteva portare a fare l'apostrofo, l'elisione di I davanti a H, come nella soluzione seconda, quella che ho segnato e che ha segnato con l'asterisco, per indicare appunto che non è comune o non è accettabile o è sconsigliabile. In questi casi proprio la grafia consigliata è quella di mettere la forma piena, "non ci ho più visto", anche se ci rendiamo conto che la pronuncia non è quella piena, perché diciamo "non ci ho più visto", non ci ho più visto, ma proprio questa brutta soluzione grafica, scrivendo è meglio scrivere il C in forma piena.
2: Amici di Primo Canale, ben trovati a questo aggiornamento con le previsioni per la giornata di mercoledì. Domina ancora l'anticiclone subtropicale, anche se infiltrazioni di aria più umida da est porteranno alla formazione di qualche temporale sparso al pomeriggio sui rilievi interni, che localmente potrà interessare anche le zone costiere. Ventilazione generalmente debole e mare poco mosso. Andiamo a vedere i dettagli, con temperature che rimangono sempre piuttosto elevate. Sulla costa le massime saranno intorno ai 30, anche superiori sull'entroterra. Sulla provincia di Imperia qualche locale temporale al pomeriggio interesserà soprattutto le zone montuose più interne. A Savona e provincia, giornata nel complesso soleggiata, qualche annuvolamento al pomeriggio sulle zone appenniniche interne, ma con basso rischio di fenomeni. Punte massime anche fino a 34-35 gradi sul versante padano. Sulla zona di Genova, situazione che vedrà comunque il sole protagonista, anche se nel pomeriggio si forma della variabilità sull'Appennino con qualche acquazzone temporale, non escluso anche l'interessamento di parte delle zone costiere. Anche sul Tiguglio la giornata sarà nel complesso soleggiata, specialmente al mattino. Poi nel pomeriggio un po' di variabilità sui rilievi potrà portare a qualche addensamento nuvoloso in sconfinamento anche sulle aree costiere. Vedete le temperature sempre intorno ai 32 gradi sulla costa, quindi un caldo anche particolarmente afoso. Sullo Spezzino la giornata sarà anche qui caratterizzata inizialmente da schiarite, qualche annuvolamento, poi nel pomeriggio si riformano temporali su gran parte delle zone montuose sulla Valvara, che potranno localmente sconfinare anche alla costa e al capoluogo. Nella giornata di giovedì la situazione non cambia, ancora presenza dell'anticiclone subtropicale, tempo nel complesso soleggiato e molto caldo, anche se con qualche nota instabile ancora possibile.

0: sui rilievi interni, sull'Appennino e sulle Alpi Liguri. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
1: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
2: Dal 1963. 365 giorni all'anno, 24 ore su 24. Un grande impegno per la soddisfazione del cliente, una risorsa per il territorio. Gruppo Spinelli, Logistics Provider.
3: Prevenire è meglio che morire. Tieni sotto controllo la tua salute.
4: La Generale. Fidati. Allungati la vita.
5: Con l'energia puoi fare qualsiasi cosa, ma bisogna saperla controllare. A volte, senza saperlo, ne usiamo più di quanto immaginiamo.
6: Con l'energimetro di Palsiluce Gas, controlli i consumi dei tuoi elettrodomestici dallo smartphone e puoi risparmiare in bolletta.
7: Io scelgo Palsi, perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
6: E con il codice promo Super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture.
8: I can with Palsi. Vieni a scoprire la città dei bambini e dei ragazzi, il primo Experience Museum dedicato ai cinque sensi. Ascolta, tocca, poi annusa, guarda e gioca. Perché imparare è un gioco. La città dei bambini e dei ragazzi ti aspetta.
9: Per la nostra finestra sul mondo vogliamo negli Stati Uniti, a Green Bay, Wisconsin. Andiamo a salutare la genovese Elena Mini. Buongiorno Elena.
10: Buongiorno Tiziana, buongiorno a tutti.
9: Allora, ci racconti un po' la tua storia e quella della tua famiglia, come da Genova, facendo credo qualche tappa, siete arrivati negli Stati Uniti e dove vivete?
10: Sì, allora noi adesso siamo a Green Bay, in Wisconsin, abbiamo lasciato Genova in realtà una dozzina di anni fa e abbiamo vissuto 10 anni a Castellammare di Stabia. Questo perché grazie al lavoro di mio marito, che è stato assunto prima a Castellammare e poi gli è stato proposto questa esperienza negli Stati Uniti. Diciamo che il cambiamento è stato abbastanza importante, perché comunque abbiamo dovuto lasciare una comfort zone che ci eravamo creati negli ultimi 10 anni, e sia dal punto di vista lavorativo che dal punto di vista di amicizie. Abbiamo vissuto 10 anni quindi a Castellammare, quindi ricreandoci un po' il nostro ambiente, e improvvisamente di punto in bianco siamo stati catapultati nella realtà statunitense, in un momento anche un po' particolare della nostra vita, nel senso che contemporaneamente a questa richiesta dell'azienda io ho anche scoperto di aspettare la mia terza bambina, e quindi c'è stato un attimo di sbandamento e di riflessione, diciamo, dal punto di vista familiare, fino poi a decidere di fare questo salto, ecco. E ora siamo qui.
9: Che città, che cittadina è Green Bay?
10: Allora, Green Bay è contrario di quello che ci aspettiamo dagli Stati Uniti, o meglio da quello che io mi aspettavo dagli Stati Uniti. Pur essendo una città di 100.000 abitanti, non è una metropoli, come vedete anche dalle immagini, è una città verde. Effettivamente il nome rispecchia quello che lei è. Il primo impatto è stato un impatto di un ambiente molto molto vasto, cioè mi ha colpito molto la vastità degli spazi.

0: Quando la prima volta mio marito è venuto qua, mi ha detto non ti puoi muovere a piedi e io pensavo inconcepibile questa cosa. Effettivamente, sono talmente ampie le distanze, talmente larghi gli spazi vasti che hai per forza necessità di muoverti con la macchina. E questo però vuol dire anche tantissimo spazio verde, tantissimo spazio dedicato alla natura, al parco. Effettivamente è una città family friendly. Parlavo con una mamma di un compagno di mio figlio che viene dalla California e chiedendole perché dalla California avete deciso di muovervi e spostarvi qua in Wisconsin, dove comunque le temperature invernali sono veramente proibitive, quello che ha sottolineato è questo essere una città a misura di famiglia ed è quello che poi abbiamo riscontrato anche noi nella nostra vita, perché comunque un esempio banale, ma tutte le scuole hanno il loro playground, il loro parco, la città ha una cosa come 20 parchi comunali e quindi è veramente una città a misura di famiglia, ecco.
1: È una città cara? Fare la spesa,
0: È un
1: andare al ristorante?
0: Allora, è una città, come penso tutti gli Stati Uniti, è una città cara, nel senso che abbiamo notato, poi venendo dal sud Italia, dove comunque i prezzi, già vedevo la differenza rispetto a Genova, i prezzi degli Stati Uniti sono prezzi molto alti, sia per quanto riguarda la spesa, perché si raddoppia il costo medio di una spesa italiana, ha anche i servizi. Forse l'abbigliamento è la cosa che invece riesce a più o meno essere in linea, ma i servizi, io sto cercando adesso un corrispondente di un nido per mia figlia e i costi sono veramente proibitivi. Quindi diciamo che probabilmente sono paragonate agli stipendi americani, agli stipendi statunitensi, però vivere qua da quel punto di vista è abbastanza impegnativo.
1: Dal punto di vista della socialità, è facile fare amicizia, forse avere tre bambini ti aiuta anche con la scuola, entrare in contatto con le altre famiglie, gli altri genitori?
0: Allora sì, diciamo che il fatto di avere dei figli è sicuramente un punto a nostro vantaggio e abbiamo trovato nelle famiglie della scuola soprattutto un grandissimo aiuto nell'inserimento, perché comunque sono state già da subito molto accoglienti, si sono presentate anche nel momento in cui io avevo bisogno di un aiuto dal punto di vista gestionale. Ci sono sempre venute incontro.
1: Ah, che
0: Dall'altra
1: bello.
0: parte è molto difficile invece avere una socialità, la socialità italiana, quindi il fatto di incontrare qualcuno al bar e riuscire a scambiare due chiacchiere piuttosto che per strada, perché per strada incontrare e incrociare una persona per strada è praticamente impossibile. Su quello è un po' un aspetto che mi manca dell'Italia. Quindi la socialità continua italiana qua è sicuramente molto ridotta, per quanto le persone singolarmente siano molto accoglienti e molto disponibili, ecco.
1: Tu ricordiamo l'età dei tuoi figli per capire anche come sono stati inseriti. Adesso tu dicevi stai cercando l'equivalente di un nido, ma gli altri due sono più grandi.
0: Sì, allora ho una figlia di 9 anni e un figlio di 7 e adesso poi è arrivata la piccolina a ottobre.
1: E loro come hanno
0: Quindi
1: preso questo cambiamento, questa nuova scuola, questo nuovo paese, questa nuova
0: allora,
1: lingua?
0: lo shock c'è stato, più che altro la preoccupazione iniziale, perché venivano da una completa, non parlavano nessuno dei due niente di inglese, quindi erano entrambi, soprattutto la grande, un po' più preoccupati, di riuscire a comunicare. Devo dire che, in questo quello che ci raccontavano, chi è stato qua prima di noi, e quindi il riuscire a inserirsi e a imparare una lingua da zero in pochissimo tempo, effettivamente è stato effettivamente così, perché noi abbiamo notato nell'arco di 2 mesi un cambiamento incredibile nel loro rapporto, nella loro comunicazione con gli altri. Quindi hanno imparato la lingua sia parlata che scritta con una velocità incredibile.

0: che è propria dei bambini, perché è impensabile anche da tutti i punti di vista, ecco.
1: Senti Elena, non posso che farti questa domanda perché la regia, quando ha saputo che ci collegavamo con Green Bay, è impazzita per la squadra di football. Non so se ci sia anche qualche immagine, queste, diciamo, tutti con questa testa nel formaggio, mi hanno detto, io l'ho imparato così. Non so se avete avuto modo già di capire un po' come va lì lo sport.
0: Allora, Green Bay sono i Green Bay Packers, quindi
1: Esatto.
0: il momento della partita di football è per la città un punto catalizzatore e quando c'è la partita non esiste nient'altro. Noi tra l'altro abitiamo a fianco allo stadio e oggettivamente è spettacolare. Dalla mattina incominciano ad arrivare persone e tutti i giardini vengono affittati per parcheggiare le macchine, quindi anche con questo business di parcheggiatori e intorno allo stadio il clima è veramente spettacolare perché c'è un clima si chiama tailgate, di festa, di gioia, sia per chi entra allo stadio, ma pur ospitando 80.000 persone, quindi essendo il secondo stadio più grande dell'NFL degli Stati Uniti. Però sono pochi quelli che oggettivamente riescono a entrare, sì, un po' per i prezzi, un po' perché ci sono delle liste d'attesa infinite, ma è l'ambiente che anche si crea all'esterno. Chi anche non entra è in questo clima di gioia,
1: E di festa,
0: di
1: stiamo vedendo
0: entusiasmo.
1: qualche immagine che ovviamente la regia tifosa ha subito trovato per raccontare un po', farci vedere quello che tu ci dicevi proprio di questo ambiente, di questa festa, di questo clima che si viene a creare anche fuori. Senti, anche se non sono molti mesi che vivete lì, che cos'è che ti manca di più dell'Italia?
0: Allora, il cibo di sicuro. No, ammetto che quella è una grossa mancanza. Il primo mese è stata una tragedia, anche perché siamo stati appoggiati in albergo, quindi non c'era la possibilità di cucinare e il cibo precotto americano, qua moltissimo, va moltissimo il cibo precotto, è decisamente impegnativo. Quindi io non vedo l'ora di tornare a Genova per un po' di pesto, che mi manca veramente. E forse un po' il discorso che dicevamo di
1: Della socialità.
0: scambiare due chiacchiere con chi incontri per strada. Poi per il resto al momento ci troviamo bene, quindi siamo contenti e soprattutto questo cambiamento penso che dia un grosso vantaggio ai nostri figli, perché dal cambiare completamente l'ambiente, lo stile di vita a una lingua che comunque si portano a casa, che gli servirà sicuramente per il loro
1: Certo,
0: futuro.
1: assolutamente. Allora, Elena, io ti ringrazio, ti lascio salutare i nostri telespettatori come sempre facciamo nella lingua del paese che ti ospita.
0: Bye, thank you very much and have a good day.
1: Grazie, grazie mille a Elena Mini Genovese a Green Bay, Wisconsin, Stati Uniti. Ciao Elena, ciao!
0: Ciao a tutti, grazie.
2: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
3: Il 26 giugno a Quarto, nuovo appuntamento con la rassegna Una città per tutti, musica nei quartieri di Genova. Sarà un omaggio emozionante a Ennio Morricone e farà parte delle celebrazioni in occasione della festa patronale di San Giovanni. Dal 26 al 28 giugno, Bohème Festival animerà Bogliasco con 3 giorni di musica dal vivo, DJ set e street food. L'evento pone particolare attenzione alla sostenibilità ambientale, con un programma pensato per coinvolgere un pubblico di tutte le età. Dopo il grande successo delle precedenti edizioni, torna a Genova il 27 e il 28 giugno la Red Bull Genova Serro Abajo, la spettacolare gara di Urban Downhill in cui i migliori rider internazionali si sfideranno tra vicoli e scalinate della città. Uno show adrenalinico che lo scorso anno ha conquistato 40.000 spettatori. Il 27 giugno si terrà a Sori la 39esima edizione della Sagra delle Trofie, un'occasione per turisti

0: residenti per partecipare al corso di trofe fatte a mano e gustare i sapori tipici della tradizione ligure. Gran finale in spiaggia con musica dal vivo. Fino al 28 giugno si svolgerà la sesta edizione del Festival Letterario Umberto Fracchia, con una serie di appuntamenti tra Casalza Ligure e Bargone. Previste presentazioni editoriali, dialoghi con autori, trekking culturali e concerti. Fino al 19 luglio il Palazzo della Borsa di Genova ospiterà la mostra fotografica Cronache estive, 90 anni di bella stagione a Genova in Liguria. Una mostra che ripercorre i cambiamenti della società, del turismo e del tempo libero in Liguria dal 1936 agli anni 90 attraverso gli scatti dell'archivio fotografico Francesco Leoni.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
2: Quando scegli un'auto, scegli come muoverti nel mondo.
3: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
4: La voglio spaziosa, per accogliere tutta la mia vita.
5: La voglio giusta per me, non accetto compromessi.
3: Qualunque sia il tuo modo di vivere, la risposta è sempre MG.
6: Gamma full hybrid a partire da 16.990 euro. Find your more.
7: Grandi Auto Riviera, concessionaria ufficiale MG a Tortona, Savona e Sanremo.
8: Alla Lounge 30 di Terrazza Colombo è venuto a trovarci Calogero Mauceri, commissario del Terzo Valico e del Nodo Ferroviario di Genova. Grazie commissario di essere con noi.
9: Grazie a voi per avermi ospitato quest'oggi.
8: A Genova, perché c'è un ulteriore piccolo ma significativo passo avanti nella realizzazione del Terzo Valico di Giovi. Oggi avete, diciamo, abbattuto un altro diaframma di una galleria che è comunque importante perché di ventilazione, di evacuazione. Che cosa avete fatto oggi?
9: Oggi c'è stato l'ultimo diaframma del tronco Liguria del Terzo Valico, e una galleria, come ha detto lei, di esodo e di ventilazione, ma parliamo di una galleria lunga quasi 2 chilometri, caratterizzata da 9 sezioni di scavo, da quelle più piccole che sono, come dire, pedonali, fino a quelle più grandi di quasi 16 metri di diametro. È una galleria che completa le due canne principali dove passa il treno, ma che è necessaria per garantire la sicurezza del trasporto ferroviario. È stata anche qui una bella sfida, un segnale che l'opera va avanti e va avanti con passo spedito.
8: Siete al 97% del totale, che cosa significa per noi che non vediamo l'ora di poterla percorrere con un treno?
9: Significa che lo scavo delle gallerie è ormai prossimo alla fine, con una battuta intravediamo la conclusione di questi scavi complessi, difficili, l'ho detto in altre occasioni, mi piace ribadirlo per rendere testimonianza della capacità ingegneristica progettuale di chi ci lavora, delle maestranze e degli operai che ogni giorno lavorano su questa importante opera e che vanno ringraziati proprio per il sacrificio che compiono, ma anche va messa in evidenza la grande perizia nell'eseguire queste opere. Mancano i due tratti, diciamo quelli più difficili e quelli centrali dell'Appennino, quello tra Castagnolo e Cravasco circa 300 metri e quello tra Radimere e Vallemme che sono circa 700 metri da scavare, ma anche lì sono confidente che questi traguardi verranno raggiunti.
8: Adesso io faccio qualche dichiarazione, lei mi dica se è corretta oppure no. La fine presunta dei lavori al Terzo Valico, di scavo delle gallerie del Terzo Valico, è fissata per la metà, diciamo, del 2027, primavera. Il ministro Rixi ha parlato più o meno di primavera 2027. A quel punto cominceranno poi le opere di armamento, diciamo messa a servizio della linea, ci vorranno i collaudi e quindi da quella data circa un anno per avere il treno circolante su quella nuova tratta. Il problema che vi tiene sempre con il fiato sospeso è ciò che si trova lungo lo scavo, perché purtroppo quest'opera ha avuto tanti problemi, me ne vengono in mente almeno 3: il tipo di roccia che avete incontrato, la presenza eccessiva rispetto alle previsioni di gas all'interno delle gallerie e l'amianto sopra soglia, cioè sopra la soglia di sicurezza, che vi ha costretto a tutta una serie di

0: accorgimenti per impedire che le maestranze avessero problemi di salute nel lavorare, e quindi doveste rincontrare ancora questo genere di situazioni, probabilmente sarebbe poi ulteriormente da rivedere quella scadenza 27.
1: Noi questa scadenza l'abbiamo, come dire, programmata insieme a tecnici e progettisti, cioè allo stato attuale, immaginando che da qui in avanti le condizioni siano quelle conosciute. Purtroppo però un po' di prudenza, come ho già detto in altre occasioni, è d'obbligo, perché il fronte da scavare è complesso e le prospezioni in avanti sono di 25 metri in 25 metri. Le coperture che abbiamo lì sono troppo alte per poter fare delle prospezioni dall'alto. Qui ecco perché siamo prudenti, ma queste date sono immaginando che il contesto sia quello che fin qui conosciamo.
0: Ecco, siccome siamo tornati in un'epoca positivista e non romantica e pensiamo che la tecnologia possa fare tutto, spieghiamolo questo, cioè voi non potete fare una radiografia come si può fare un corpo umano su tutta la tratta delle gallerie, sapendo esattamente cosa troverete sotto. Voi di 25 metri non di più.
1: Esatto, sì, erano stati fatti all'inizio della progettazione degli studi. Prova ne è che nel tratto di cui parliamo era stato progettato proprio lo scavo immaginando che lì ci fosse la presenza di gas, cosa che in effetti abbiamo riscontrato. Quello che non era prevedibile era una quantità e una concentrazione così elevata da richiedere degli apprestamenti di tecnologia appositamente studiati per quel tipo di contesto. Ecco, questo è.
0: Cioè, il gas, per esempio, vi ha fatto tardare di più di un anno, no? Avreste finito più di un anno fa.
1: Esatto. Questo qua perché è stato necessario studiare, progettare e studiare un sistema specifico per questo tipo di contesto. Però è stato fatto anche qui merito a progettisti e tecnici, perché quel sistema ha consentito, una volta messo in opera, di proseguire gli scavi in sicurezza. Questo ci tengo a dirlo.
0: Resta da ricordare, al di là, come dire, di ogni ragionamento su quanto l'Italia ci ha messo, ma questo non è un tema degli ultimi anni di lavori, che anzi sono stati molto produttivi, piuttosto sono i precedenti che lo sono stati molto meno. Bisogna sempre ricordare che stiamo parlando dello scavo di un tunnel più lungo d'Italia, 27 chilometri, di un'opera che costa più di 10 miliardi di euro.
1: Sì, questo grazie per averlo ricordato, e perché ogni tanto sfugge nella narrazione. Il Terzo Valico, nodo di Genova, progetto unico, è l'opera infrastrutturale in esecuzione in Italia più grande che in questo momento abbiamo come paese. Sono appunto 27 chilometri di galleria, sarà la galleria ferroviaria più lunga d'Italia, la terza in Europa, solo per capire di che cosa stiamo parlando.
0: Parallelamente al Terzo Valico si sta lavorando ancora sul nodo ferroviario della tratta cittadina della ferrovia, opera che peraltro è accorpata al Terzo Valico. L'intuizione fu del viceministro Rixi e lei è quindi commissario di entrambe le opere. Fine mese finiscono i lavori?
1: Sì. Fine mese finiscono i lavori.
0: Fine mese vuol dire ora?
1: Sì, esatto, sì, siamo la prossima settimana.
0: State sbaraccando.
1: Sì, sì, la prossima settimana finiscono i lavori, dopodiché ovviamente c'è la fase di verifiche, collaudi, prove di evacuazione di emergenza a cura dei vigili del fuoco, quindi tutte quelle verifiche che è necessario fare prima di poter mettere in esercizio la linea. E la nostra previsione è di metterla in esercizio a ottobre di quest'anno, un po' come è accaduto replicando quello che è accaduto con il quadruplicamento l'anno scorso.
0: Possiamo dire in due parole cosa cambia per i genovesi, al di là degli operatori portuali che già lo sanno?
1: Ecco, quello che cambia dal punto di vista proprio cittadino è che la stazione di Principe Marittima e Brignole sono collegati con due binari in più. In più, ecco, su Brignole i nuovi binari sono affiancati sullo stesso marciapiede con la metropolitana. Quindi immagino, per chi vive alla città, sarà possibile prendere la metropolitana e, se poi occorre prendere il treno, ecco, cambiare, come dire, binario e trovarsi quindi sul treno nella stazione di Brignole e da Brignole venire a Principe o viceversa. Quindi credo e mi auguro, questo è anche lo scopo, rendere un servizio migliore non soltanto sulle medie e lunghe percorrenze, ma rendere un servizio anche alla città.
0: Tornando al Terzo Valico, per chiudere, la città, la regione ha capito l'importanza di quest'opera. Genova come cambierà con quest'opera, considerando che

0: Noi lo sappiamo e questo è un tema che non riguarda il suo commissariamento, ma riguarda il Paese e quindi riguarda certamente anche lei, che finito il terzo valico bisognerà correre con il quadruplicamento della linea tra
1: Sì,
0: Tortona
1: sì.
0: e Milano, perché altrimenti rischia di essere un'opera buona, buonissima solo in alcune ore della giornata e solo buona nelle altre ore, quindi sarebbe importante arrivare anche a quello.
1: Sì, io credo che l'avanzamento dei lavori del terzo valico, che ormai sono prossimi, ecco,

0: essere di ulteriore, come dire, motivo per accelerare tutto il completamento dell'intero, diciamo, percorso che da Genova a Milano è collega anche Torino. Ricordiamo anche qui che collegato al Terzo Valico c'è anche l'hub intermodale di Alessandria. L'intermodalità è la logistica e lo sviluppo, secondo me, del nord-ovest d'Italia, in particolare di questa regione e del Piemonte, e anche della Lombardia, ma credo che sia anche la scommessa del nostro paese.
1: Ci vorrebbe magari un nuovo PNRR un po' meno stringente nei tempi, che dice un po' di soldi europei, tra l'altro sono i nostri
0: Penso,
1: soldi,
0: sì,
1: quindi.
0: questo ovviamente sì, i finanziamenti europei sono una grande opportunità, ma io confido, da uomo delle istituzioni, che vive le istituzioni, che il nostro paese è in grado di, come dire, cogliere questa sfida anche infrastrutturale. Parlo dell'hub logistico di Alessandria e il completamento verso Milano, verso Torino, e saprà farlo con le proprie
1: È
0: forze.
1: stata la sfida più difficile della sua carriera e il giorno in cui inaugurerete il Terzo Valico sarà anche la sua gioia più grande sul piano
0: Sì,
1: professionale.
0: sul piano professionale sì, mi sono molto appassionato a questo incarico, veramente mi sono impegnato con grande determinazione, come ho già detto, quando verrà battuto l'ultimo diaframma sarà l'ultima, sarà per me una grande soddisfazione, ma quella più grande sarà poter vedere il primo treno che attraversa questa
1: E
0: linea.
1: sono sicuro che lei sarà a bordo di quel treno. Grazie, commissario
0: Grazie,
1: Malcevi.
0: grazie molte.
2: Al Waterfront Mall, simbolo di ricrescita, innovazione e nuova socialità, McDonald's c'è. Perché vuole partecipare attivamente al futuro, formando giovani talenti e offrendo qualità accessibile a tutti. In un progetto tra i più importanti della città, McDonald's c'è.

0: Ciao.
1: Ciao. Grazie. Ho solo portato alcune cose per Kelly. Dei vestiti e giocattoli da tenere qui per quando viene.
2: Rebuilding, scritto e diretto da Max Walker Silverman, appartiene ad una categoria particolare. Raccontando una catastrofe, un incendio che cancella un ranch nel Colorado, inizia dove la maggior parte dei film finirebbe, dopo il disastro. Dusty, il protagonista interpretato da Josh O'Connor, non combatte le fiamme, non salva il bestiame l'ultimo secondo, non pronuncia discorsi sulla resilienza. Quando lo incontriamo, tutto è già perduto. Rimane soltanto il lavoro meno cinematografico e più difficile, continuare a vivere. La cosa più sorprendente del film è che non tratta la ricostruzione come un'impresa eroica. Walker Silverman osserva con pazienza quasi documentaristica ciò che accade quando una persona perde non solo una casa, ma una geografia del cuore. Dusty non è soltanto un uomo senza ranch, è un cowboy privato del paesaggio che gli permetteva di essere un cowboy. La domanda sottesa del film non è quindi come ricostruire, ma chi si diventa quando il luogo che definiva la propria identità scompare? Il film si svolge in una comunità di roulotte governative dove si ritrovano altri sfollati. È qui che Rebuilding rivela la sua intuizione più interessante. La frontiera americana, mitologia fondata sull'individualismo, viene riletta come esperienza collettiva. Dusty scopre che la sopravvivenza non passa attraverso l'autosufficienza, ma attraverso gli altri. È una correzione discreta ma radicale di uno dei miti fondativi dell'Ovest. Anche il paesaggio contribuisce a questa revisione. Il Colorado fotografato dal regista non è il West monumentale dei western classici. È bellissimo, certamente, ma anche vulnerabile. Le montagne non rappresentano più una promessa di conquista, trasformandosi piuttosto in testimoni indifferenti di un ambiente che cambia. Rebuilding procede per accumulo di piccoli gesti e non per svolte narrative. Walker Silverman sembra convinto che la vita, dopo una tragedia, raramente offra grandi epifanie. Offre piuttosto giornate leggermente meno dolorose delle precedenti. Alla fine, ciò che resta non è tanto la storia di una casa ricostruita, quanto quella di una comunità improvvisamente visibile. Il film suggerisce che perdere tutto può costringere una persona a scoprire qualcosa che non sapeva di possedere, gli altri. È un film piccolo, un neo-western intimista più vicino a una meditazione su appartenenza e perdita che a un dramma catastrofico.

0: non memorabile per la trama, ma interessante per il modo in cui guarda i suoi personaggi e per come si impegna a trovare una piccola salvezza, ridefinendo il concetto di ritorno a casa. Con discrezione ma intensità, inneggia il valore della speranza in un mondo difficile.
1: Anche noi non ce la passiamo bene. Potrei racimolare qualche dollaro vendendo alcune delle tue cose.
2: No, ti ringrazio molto. Me la caverò.
1: Sicuro?
2: Sì, certo.
1: Ho lavorato anni per portare l'acqua in questo posto e renderlo coltivabile. Ma è un deserto.

0: Amici di Primo Canale, ben trovati a questo aggiornamento con le previsioni per la giornata di mercoledì. Domina ancora l'anticiclone subtropicale, anche se infiltrazioni di aria più da est porteranno alla formazione di qualche temporale sparso al pomeriggio sui rilievi interni, che localmente potrà interessare anche le zone costiere. Ventilazione generalmente debole e mare poco mosso. Andiamo a vedere i dettagli con temperature che rimangono sempre piuttosto elevate. Sulla costa le massime saranno intorno ai 30, anche superiori sull'entroterra. Sulla provincia di Imperia qualche locale temporale al pomeriggio interesserà soprattutto le zone montuose più interne. A Savona e provincia, giornata nel complesso soleggiata, qualche annuvolamento al pomeriggio sulle zone appenniniche interne, ma con basso rischio di fenomeni. Punte massime anche fino a 34-35 gradi sul versante padano. Sulla zona di Genova, situazione che vedrà comunque il sole protagonista, anche se nel pomeriggio si forma della variabilità sull'Appennino con qualche acquazzone temporale, non escluso anche l'interessamento di parte delle zone costiere. Anche sul Tiguglio la giornata sarà nel complesso soleggiata, specialmente al mattino. Poi nel pomeriggio un po' di variabilità sui rilievi potrà portare a qualche addensamento nuvoloso in sconfinamento anche sulle aree costiere. Vedete le temperature sempre intorno ai 32 gradi sulla costa, quindi un caldo anche particolarmente afoso. Sullo Spezzino la giornata sarà anche qui caratterizzata inizialmente da schiarite, qualche annuvolamento, poi nel pomeriggio si riformano temporali su gran parte delle zone montuose sulla Valvara che potranno localmente sconfinare anche alla costa e al capoluogo. Nella giornata di giovedì la situazione non cambia, ancora a presenza dell'anticiclone subtropicale, tempo nel complesso soleggiato e molto caldo, anche se con qualche nota instabile ancora possibile sui rilievi interni, sull'Appennino e sulle Alpi Liguri. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
1: I consulenti di Primo Canale.
2: In collaborazione con Federfarma Liguria.
3: Sapete che noi farmacisti possiamo darvi un aiuto fondamentale per le principali cronicità, come per esempio diabete o colesterolo alto? Nella maggior parte delle farmacie, anche in quella che trovate sotto casa vostra, offriamo questi servizi. Potete fare esami per il controllo dello stato di salute di, per esempio, cuore, tiroide, reni o fegato, in modo semplice e veloce, con un piccolo prelievo dal dito, rapido e indolore, e i risultati li riceverete in pochi minuti. I prezzi sono convenienti, gli esiti sono affidabili, ma soprattutto sono esami utili. Per chi magari vuole verificare una terapia in atto o per chi è da tempo che non fa esami. Ovviamente consigliamo sempre di condividere i risultati con il proprio medico di medicina generale o con lo specialista per eventuali ulteriori indicazioni. Rimandare un controllo spesso può voler dire correre il rischio di non curarsi bene o di non intervenire tempestivamente in una patologia già in atto. Oltre agli esami, vi ricordo che in farmacia potete trovare lo sportello CUP, uno dei servizi più utilizzati. Si tratta della possibilità di prenotare esami o visite specialistiche direttamente nella vostra farmacia di fiducia. Ma oltre al CUP c'è molto di più. In tutta

0: La Liguria trovate a vostra disposizione più di 2000 colleghi farmacisti. Noi siamo pronti ad ascoltarvi, a consigliarvi e a seguirvi nei vostri bisogni, nella cura delle vostre malattie, ma soprattutto siamo pronti ad aiutarvi a prevenirle. Nelle farmacie liguri troverete sempre un professionista della salute pronto ad aiutarvi e a consigliarvi in modo professionale. Venite a trovarci perché la nostra competenza è la vostra vera convenienza. Ci vediamo sotto casa.
1: In collaborazione con Federfarma Liguria.
2: Andato da Conad! Ma vai da Conad! Vai da Conad! Vai da Conad!
3: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 1° luglio, Asiago DOP, sapori e dintorni Conad, a 1,09 euro a letto. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
4: Quindi, se siete liguri o vivete in Liguria, venite da noi. Sapete perché?
5: Perché conviene!
6: Case della comunità, perché? Rivolgiti alle case della comunità per piccole ferite, punture di insetto, febbre, diarrea, sangue dal naso e altre patologie lievi. Così puoi evitare lunghe attese al pronto soccorso. Case della comunità, come? Facci gratis e senza prenotazione. Case della comunità, dove? In Liguria ci sono 32 case della comunità, distribuite in tutta la Liguria. Sul sito di Regione Liguria tutte le sedi e gli orari.
7: La nuova sanità ligure, più vicina, più facile, più pronta per te.
8: Questa trasmissione è offerta da Fondazione Carige.
9: Io non capisco più certe parole, certi linguaggi, ma parliamo ancora italiano.
10: Certo, ma con tanti termini diversi che noi non conosciamo perché non abbiamo l'età, Mario. È un linguaggio totalmente diverso.
9: E allora facciamoci aiutare da Chiara, che l'età ce l'ha per questo.
8: Quindi impariamo la lingua italiana anche da un nuovo punto di vista. Nuove generazioni, cambia la lingua e allora raccontiamola.
10: Quindi vai, Chiara, e portaci un nuovo vocabolario.
9: Professor Vittorio Colletti, italianista, accademico della Crusca, parliamo ancora italiano?
10: Beh, tutto sommato ancora sì, come è un altro discorso, però sì, la struttura grammaticale, fonologica, come si dice, con parolona, ma insomma, la forma è quella dell'italiano, sia scritto che parlato, da alcuni milioni di persone.
11: Ma ci sono molte parole nuove, molte parole scomparse che oramai corrompono in qualche modo l'italiano.
10: Beh, sono due cose diverse, certo. Naturalmente. Un conto sono le parole nuove o quelle scomparse. Spesso tra le scomparse sono nuove, perché sono state nuove un anno e poi sono scomparse. Le tipiche sono quelle, gli aggettivi derivati dai politici di turno,
11: certo.
10: No? Per cui a un certo punto il dalemiano sarà già svanendo, alla fine svanirà.
11: Non c'è più dalema, quindi non c'è più dalemiano.
10: Ecco, ma... quindi spesso è nuova ma è immediatamente vecchia.
11: Quelle nuove?
10: E poi ci sono alcune che sono completamente nuove e lì ecco il punto. Molte di quelle nuove sono anglismi, sono parole straniere.
11: Sì, certo.
10: Va bene.
11: E questo è un fenomeno dilagante?
10: Questo è un fenomeno dilagante, un po' in tutte le lingue non inglesi, in italiano molto di più che in altre, che in francese, che in spagnolo, che in tedesco.
11: Ecco.
10: Questo è un grosso problema culturale.
9: Le parole che non ci sono più, me le racconta qualcuna?
10: Beh, adesso pensavo alla parola, visto che non ci sono più, quindi si dimenticano, l'oblio, no?
11: Certo.
10: Ecco, questo è il mondo, il comparto del ricordo o del non dimenticare, la reminiscenza, il rememorare, c'era tutto un pacchetto di parole, certo, che teneva
11: esiste
10: in piedi.
11: Esiste solo la memoria.
10: Sì, si semplifica in questo senso, se vogliamo, si riduce però anche la serie delle sfumature che si possono avere per graduare una realtà, un giudizio, un modo di
5: lei
10: vedere.
5: Lei ha lì un elenco, me ne legge qualcuno.

0: Sì, ne ho tolte da quelle che abbiamo aggiunto nella nuova edizione del nostro dizionario. Partirei da femminicidio, che è una triste parola, che però, per la verità, non è nuova, perché è entrata in italiano almeno dalla fine dell'Ottocento. Qualche cronaca di giornale era indicata per dire l'uccisione di una donna. Oggi ha un significato speciale.
1: E poi era scomparsa.
0: Poi era scomparso, cioè succede che le parole vanno giù, poi risalgono. E poi adesso ha un significato quasi tecnico, no? Significa un omicidio. Se uno uccide la suocera non è necessariamente un femminicidio, no? Femminicidio è quando uccidi una donna per affermare la tua superiorità di uomo, il tuo possesso, eccetera, eccetera. Ecco, questa è una parola che anche domicilio adesso, nei tempi specialmente di Gaza, della distruzione delle case, delle famiglie, si è fatto affermato. Purtroppo anche questa parola, insomma, queste parole che con la parte finale, l'omicidio, sanno indicare atti di uccisione, di violenza ai danni di cose. E sempre per dire parole che non sono tanto allegre, ma appartengono ai nostri giorni: l'infodemia e l'epistemia. Ai tempi del Covid, del Covid si parlava dell'infodemia, naturalmente tutte e due sotto c'è l'epidemia, no? Cioè la malattia. Nell'infodemia c'è la malattia della informazione, della sovrabbondanza di notizie e la scarsa capacità di controllarle. Nell'epistemia c'è l'abbondanza anche qui di notizie, ma non vagliate, no? Con scarsa capacità di controllarne la veridicità.
1: Ma questo vuol dire che le parole in qualche modo sono diventate più volatili, cioè ci sono dei fatti nuovi che le introducono, poi questi fatti scompaiono e le parole scompaiono.
0: È così. Noi linguisti abbiamo una parola che si chiama neologismo, no? Per dire una parola o un significato anche, no? Completamente nuovo, significa virale. Oggi sta a significare molto diffuso nel computer, nell'informatica, e non ha più niente a che fare col virus in senso, diciamo, medico, no? Biologico.
2: Chiedo una così al volo. La remigrazione?
0: La remigrazione è invece una parola praticamente nuova, completamente nuova, specialmente nel senso che ha assunto oggi di espulsione di immigrati.
2: Vorrei far sentire la nostra Chiara Urru, che è andata a parlare proprio di nuove parole con un rapper, e poi la commentiamo con lei.
3: Mi hanno detto se stesso l'ho fatto, la seconda cosa che mi hanno detto: sei pazzo? Cazzo, ma decidetevi. Non ascolto più da un pezzo, tanto piangono lo stesso qui. Sono l'MVP ed odio gli NPC, confondono JFK con i KFC. Ma si può fare? Per me i settantenni non dovrebbero votare.
4: Con questa bellissima introduzione introduco il mio ospite di questa puntata di Non ho l'età, in cui si parla di lingua italiana, con Walter Perfido, rapper genovese, che ha collaborato anche con grandi artisti come Tedua della nostra regione. Andiamo a raccontare la lingua italiana, però in questo caso sviluppata nel tuo genere musicale, che è il rap. Pensi che il rap stia creando una nuova forma di italiano?
3: Ma allora, sì, perché è super influenzato e super, cioè, come tutto ciò che è molto in vista, è super influenzato. Comunque è un genere di importazione. Questo secondo me si risente tanto soprattutto nel linguaggio. Cioè, tutti i prestiti dall'inglese, ad esempio, si sente tantissimo, che è un argomento super caldo, no? Cioè, da una parte la difesa della lingua, no? Questa cosa qua. La cosa bella proprio dell'essere un genere di importazione è che tu puoi assimilare qualcosa che non è completamente tuo a livello culturale, no?
4: Certo.
3: Cioè, questa è una musica che ha delle origini afroamericane, più che solamente americane. Secondo me questo non si vede tanto. Dicono, quelli vogliono fare gli americani. Non è proprio così. La mia passione, ho scoperto lì essere veramente la parola e tutto quello che ci gira intorno. Poi magari semplicemente la musica è la cosa più attuale per sviluppare la parola nel modo migliore, nel senso che purtroppo sotto certi punti di vista alcune cose sono poco attuali, anche se mi piacciono molto. La poesia, alcuna poesia è difficile da arrivare, da far arrivare e da

0: assimilare per la maggior parte delle persone, eh. Poi non dico che non è che sia impossibile, anzi. Però ecco, probabilmente è sfociato nel rap questa necessità, perché forse è il mezzo attuale migliore per poter essere oggi un poeta.
1: Le principali critiche che magari spesso vengono fatte al rap è di utilizzare magari alcuni termini un po' più volgari, ma in realtà forse c'è una continuazione rispetto al passato, anziché un contrasto come vogliono evidenziare oggi.
0: Ma guarda, che il contrasto ci sia, secondo me da una parte è giusto, e anzi va bene che sia così, l'importante è che lo sappiano entrambe le parti. Spesso in molti contesti ho avuto dei problemi per il linguaggio esplicito, quando in realtà il messaggio era positivo, quindi ci si ferma alla forma del messaggio invece che al contenuto. Quando poi in realtà ci sono un sacco di esempi come Fabrizio De André, ma penso anche a Vaffanculo di Masini, no? Dante nella Divina Commedia, dove diceva merda. Cioè, nel senso, se uno volesse contestualizzare, si rende conto che in più riferimenti di quello che è la lingua italiana, sia essa musica o antologia, c'è questo linguaggio. Quindi, nel senso, stigmatizzarlo nel rap solo perché è la cosa del momento non è molto onesto intellettualmente. Oltre a questo, dire le cose in un certo modo fa in modo che non vengano snaturalizzate. Cioè, nel senso, spesso e volentieri il linguaggio e quello che facciamo nasce da un disagio. E tra l'altro il mio ultimo disco parla proprio di questa cosa qua. Il disco si chiama La musica non deve, proprio per questo, perché non mi va e non è giusto, secondo me, mettere delle briglie all'espressione, perché quel dolore passa attraverso i nostri corpi e viene rispedito all'esterno, e io tocco rispetto per quella naturalezza con cui avviene quella cosa là, per poter dire poi va fermato. No, se io sto gridando, se io sto urlando, se io mi sto esprimendo in un modo forte, è perché deve essere forte. Non puoi regolare una cosa che deve essere forte, è un controsenso, come se mi chiedessi di gridare piano, ma se stiamo litigando io non, cioè, mi devi lasciare gridare.
1: Un punto magari di riflessione che magari potrei portarti a casa dopo questa intervista di Non ho l'età.
2: Coletti, insomma, il linguaggio dei rapper diventerà il nostro linguaggio o no?
3: È stato molto ragionevole il discorso che ha fatto, importazione, e quindi uno degli elementi, delle parole che la stessa Accademia della Crusca ha preso in considerazione, non per segnalarla all'uso, ma perché viene usata, che io quasi non conoscevo, è la parola chill, dell'inglese raffreddarsi, sì, che adesso viene spesso usata nel mondo giovanile per dire calma. Quindi chillarsi
4: è uno dei tanti loro verbi.
2: Franco, tu poi dobbiamo chiudere, lo capisci?
4: Cerco di capirla, ma non capisco tutto. Capisco che c'è un linguaggio completamente nuovo e mi fa impressione che sia l'inglese, e come diceva il professore prima, noi siamo forse meno difesi delle altre lingue rispetto all'inglese, non so perché.
3: È una questione di cultura, non c'è dubbio. Vince la lingua che ha dietro una cultura, cioè una società più potente, più ricca, più
4: e quindi
3: inventiva.
4: I francesi si difendono di più e gli spagnoli si difendono di più.
2: Meno anche ma loro. Sempre anche meno se anche loro. Grazie, professor Coletti.
3: Grazie a voi.
5: Questa trasmissione è stata offerta da Fondazione Carige.
6: Tecno-D, un consolidato team con oltre 30 anni di esperienza. In un mercato sempre più vario e competitivo, noi facciamo ciò che da tempo sappiamo fare meglio: individuare difetti, perdite e ripristinare la funzionalità delle condotte senza scavi, demolizioni e inutili disagi. Fognature, pluviali, canne fumarie. Per chi pensa che rompere sia l'unica soluzione, noi rispondiamo con strumentazioni sofisticate, intervenendo in tempi rapidi e riducendo i costi. Chiamaci per un consulto o un preventivo e visita il nostro sito.
7: La voglio efficiente, full hybrid.
8: La voglio comoda, spaziosa.
9: La voglio giusta per me.
10: Gamma full hybrid, a partire da 16.990 euro. Find your more.
11: Grandi Auto Riviera, concessionaria ufficiale MG a Tortona, Savona e Sanremo.

0: Michele Brambilla, direttore del Secolo XIX, insomma, la definizione giornalista di ha girato moltissimi giornali, anche il mitico Courrierum. Bene, siamo ad un nuovo romanzo, un noir molto particolare, perché secondo me è la grande qualità di questi libri, di questi due libri che ho letto ultimamente, che hai scritto. A me dà l'impressione che la storia sia quasi un pretesto per raccontare altre cose, soprattutto un ambiente, quello dei giornali di allora, parliamo degli anni 70-80 in questo caso, e anche un paesaggio, un luogo, in questo caso Milano e l'Interland Milanese e i laghi. Allora, la signora Dalgisa è improvvisamente scomparsa. Intanto raccontiamo un attimo quello che si può dire del tuo libro, edito da Baldini e Castoldi.
1: Si può dire che è un noir, che è una cosa diversa da un giallo, e come hai detto tu, il delitto, il caso penale di Nera da risolvere è quasi un pretesto per raccontare degli ambienti e dei personaggi. Esatto. Per intenderci, il noir è Simenon, il giallo è Agatha Christie, ecco. Io ho scritto il primo libro, Una successione di grave, che era soprattutto un noir, per descrivere la provincia, il giornalismo di un tempo, l'ambiente della Brianza, il 1980, che è stato un anno particolare. Qua siamo nell'81, ma è una storia che va avanti fino al 92, e c'è tutta la Milano da bere degli anni 80, c'è la Brianza, che arriva fino a Montevecchio, questa specie di Saint-Paul-de-Vence Brianzola, che è una collina con un paesino molto bello dove c'è una villa di questa famiglia di conti decaduti lampugnani, dalla quale una mattina scompare la signora Adalgisa detta Gisa, e su questa scomparsa parte un mistero che va avanti per molti anni e anni e anni.
0: Ecco, è una storia vera, cioè tu sei partito come l'altra volta da un fatto realmente accaduto di cronaca?
1: No, questa volta no. Questa volta la storia e tutti i suoi protagonisti sono di fantasia. Però è chiaro che nei personaggi, nei luoghi, racconto sempre delle cose che ho visto realmente, che ho vissuto. Quindi c'è un capitano dei carabinieri che assomiglia certo. veramente a un capitano che ho conosciuto, un commissario di polizia che assomiglia veramente, eccetera. E c'è molto il tema della giustizia e della verità, della capacità umana di raggiungere la verità, della pretesa che gli uomini hanno di risolvere tutti i casi che non sempre si possono risolvere.
0: Anche perché diciamo che tu racconti una sorta di indagine parallela, quella di due cronisti. Cosa che accadeva un tempo.
1: Sì, accadeva.
0: Il cronista di Nera faceva questo.
1: I due cronisti siamo io e Beppe Cremagnani, che era un mio amico dell'unità, che purtroppo non c'è più, che abbiamo lavorato spesso in coppia. E sono però un pretesto narrativo, perché non ho voluto creare un personaggio, un commissario, sì. un maresciallo, perché ce ne sono già tanti, e quindi è un espediente narrativo, due giornalisti che seguono un'indagine, e in questa indagine ci sono molti personaggi diversi
0: ecco.
1: tra di loro.
0: Ecco, allora intanto partiamo dalla signora Gisa, che è la vedova Allegra, detta la vedova Allegra.
1: Detta con malignità in paese, in realtà non sappiamo se fosse Allegra o no. La signora Gisa, ecco, mi fa piacere che ho presentato questo libro a Parolario, che è una rassegna letteraria di Como, e me l'ha presentato un magistrato, il giudice Giuseppe Battarino, e che mi ha detto la signora Gisa è il personaggio più importante del libro, anche se nel libro non c'è una parola riferita da lei, non compare mai, lei scompare all'inizio.
0: Certo.
1: E però è una presenza che incombe, una presenza monumentale, una donna misteriosa sulla quale si dirigono voci malevole ed altre benevole. È un mistero anche questa donna, la sua stessa vita, come la scomparsa. E poi c'è questo magistrato che si chiama Massimo Della Rosa, che è ostinato nel volere cercare la colpevolezza del marito.
0: Il
1: Mombelli, che è un milanese, un industrialotto che ha la fabbrica di mobili in Brianza. E questo magistrato è ossessionato dal desiderio, dal quasi bisogno di condannare qualcuno, tanto che a Palazzo di Giustizia a Milano è sopra

0: Soprannominato Massimo della Pena, perché in tutti i processi chiede sempre la pena più alta prevista per quel reato. E c'è questa contrapposizione tra questo pubblico ministero assatanato quasi e il giudice istruttore che invece è un napoletano saggio, De Luca, che cerca di fargli capire qual è il ruolo dei magistrati, che è quello di giudicare il possibile che si può giudicare. C'è una frase nel libro in cui il giudice istruttore dice: noi magistrati non siamo Dio, facciamo quello che è umanamente possibile fare per raggiungere una verità giudiziaria
1: Certo.
0: che non necessariamente corrisponde sempre a quella storica.
1: Ecco, tu analizzi anche una situazione molto, per me molto divertente, quella del rapporto che c'era tra i cronisti, soprattutto di provincia, come eravamo noi a Genova peraltro, e gli inviati che arrivavano dai grandi giornali, che era un rapporto un po' particolare.
0: Adesso
1: Cioè
0: è
1: l'inviato aveva bisogno del
0: chiaro che
1: cronista.
0: io ho fatto anche un po' una caricatura
1: Vabbè,
0: dell'inviato. Io ho
1: logico.
0: fatto anche io l'inviato per anni per la stampa di Torino, ma metto un po' la berlina questa figura un po' cialtronesca, perché noi giornalisti siamo dei cialtroni
1: Sì, non avremmo
0: fondamentalmente.
1: fatto questo lavoro.
0: Esatto, e l'inviato, io insomma racconto nel libro che a un certo punto a Montevecchia arrivano gli inviati a tutta Italia perché tutti si accorgono di questo giallo dell'estate. E la prima cosa che fanno gli inviati quando arrivano la mattina lì a Montevecchia, si radunano tra di loro e si informano sul ristorante dove cenare la sera. Ma questo è realtà.
1: Sì.
0: Tu cerca, e si cerca sempre il ristorante più costoso perché tanto paga il giornale.
1: Esatto.
0: Erano anni di
1: Erano anni
0: vacche
1: d'oro, cioè i
0: grasse, adesso
1: giornali.
0: non so. Però, e poi cosa fa l'inviato? L'inviato è una sanguisuga che va dal giornalista locale che ha le conoscenze del maresciallo, dei pompieri, dell'ospedale, tutti quanti, e riversa notizie all'inviato che poi scrive il pezzo da trombone, quando non ha praticamente fatto nulla se non quello di andare a cena la sera.
1: Interessante anche il rapporto fra il quotidiano e i giornali del pomeriggio, che sarebbe un po' da raccontare, perché cioè, i ragazzi di oggi non hanno idea di cosa fosse.
0: Sì, il romanzo comincia quando nell'81 c'è ancora il Corriere dell'Informazione, che
1: L'informazione.
0: era il quotidiano del pomeriggio del Corriere della Sera dove io lavoravo, e però
1: Che corrispondeva al nostro Corriere Mercantile, per esempio.
0: esatto, usciva il pomeriggio e io ci ho lavorato poco perché poi alla fine dell'81 il Corriere dell'Informazione è chiuso perché ormai c'era la televisione che faceva le dirette TV, insomma non erano più i tempi del giornale del pomeriggio, è stato il primo ad arrendersi e poi sono passato al Corriere della Sera, che era ancora il grande Corriere, con anche un bel po' di puzza sotto il naso di noi giornalisti del Corriere, che a Milano giravamo tutti, anche io che ero più giovane, con l'autista, il radiotelefono e un fotografo. Il radiotelefono ci fermavamo ai semafori, tiravamo sulla cornetta, chiamavamo e tutta la gente ci guardava come se fossimo dei marziani. E c'è un capitolo in cui io descrivo la cronaca del Corriere della metà degli anni 80, quando io ci sono entrato nell'85, che era un mondo, insomma, questa nebbia di fumo di sigarette sempre presente, questo concerto di macchine per scrivere che cominciava verso le 7 di sera e poi era un crescendo fino alle 9, quando poi si mandavano i pezzi in tipografia, era un altro mondo, insomma.
1: E poi c'era anche la famosa riunione degli inviati, non soltanto, che decidevano cosa scrivere il giorno dopo, ma magari qualcuno faceva lo scherzetto
0: Sì, ci si metteva
1: buco.
0: d'accordo per non prendere buchi, perché il cronista e l'inviato avevano l'ossessione del buco, cioè se un giornale concorrente ha una notizia o
1: Tu
0: un
1: non hai.
0: particolare che io non ho. Allora, per vivere tranquilli, si facevano queste riunioni dove ci si metteva d'accordo per dare le stesse cose. Io ho trovato questa notizia, la do a te, tu ne hai trovato un'altra, la dai a me, e così. E però c'era sempre qualcuno che poi faceva il furbo e usciva con un qualche cosa in più. Naturalmente lo faceva l'ultimo giorno in cui era lì
1: Sì, per
0: perché
1: cui poi
0: non si
1: così non
0: faceva
1: aveva
0: vedere. Esatto.
1: problemi. Senti, vorrei ritornare un attimo sul discorso del luogo. Tu hai questo amore palese, sì. il lago, sì. Il Luino, il Lago Maggiore, tutta quell'area meravigliosa, e riesci sempre a metterlo. Anzi, addirittura in questo libro c'è una sorta di prefazione che mi è piaciuta moltissimo, perché è la visione.

0: visione dall'aereo.
1: Questo è vero, l'anno scorso io tornavo da Amburgo in aereo e a un certo punto, guardando in basso mentre si cominciava la discesa verso Malpensa, ho visto questo che sembrava un fiume visto dall'alto, che invece era il mio lago, il Lago Maggiore, che sembra proprio più stretto, e ho visto, non sapevo se era il Lago Maggiore o no, e per identificarlo ho visto questi due puntini piccolissimi sulla sponda occidentale che sono i castelli di Cannero, cioè sono due rovine di due castelli in una modestissima, minuscola isoletta davanti a Cannero. E da lì mi è venuto in mente di raccontare una storia. Quindi c'è un prologo in cui io vedo questi castelli e mi viene in mente una storia che era improvvisa e misteriosa, scomparsa della signora Gisa, che a un certo punto ricompare a Cannero e quindi da lì ho costruito tutto. Montevecchia, ecco la copertina che ha fatto l'editore Baldini Castoldi, non è Montevecchia ma le somiglia molto. La signora Gisa viveva in una villa che può essere benissimo questa. Montevecchia è un colle molto bello, che è stato sede di battaglie di nobili famiglie per la sua conquista. E da Montevecchia si vede tutta la Brianza e si vede benissimo anche il Duomo di Milano quando ci sono le giornate limpide.
0: Un'ultima domanda flash, pensi di fare qualcosa parlando anche di Genova?
1: Allora, io vorrei mettere nei prossimi libri qualcosa di Genova, ma non lo ambienterò a Genova per una forma di rispetto dei genovesi, perché Genova, non soltanto i genovesi come te la conoscono molto, come te o come Bruno Moschio, la conoscono molto meglio di me, ma Genova è molto particolare, cioè se tu non sai parlare il genovese, e io purtroppo non lo so parlare, non posso ambientare una storia tutta Genova. Cioè io vorrei mettere Genova parlando della città vista da uno che ci viene da fuori. Sì.
0: Bene, allora aspettando il prossimo romanzo di Michele Brambilla, La signora Gisa improvvisamente scomparsa, è un bel libro per iniziare bene l'estate. Buona lettura a tutti e grazie, direttore.
1: Grazie.

0: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
1: Il cellulare distrae da morire. Non usare il cellulare in auto.
2: La generale. Fidati. Allungati la vita.
3: Vieni a scoprire la città dei bambini e dei ragazzi, il primo Experience Museum dedicato ai cinque sensi. Ascolta, tocca, poi annusa, guarda e gioca. Perché imparare è un gioco. La città dei bambini e dei ragazzi ti aspetta.
4: Amici di Primo Canale, bentrovati a questo aggiornamento con le previsioni per la giornata di mercoledì. Domina ancora l'anticiclone subtropicale, anche se infiltrazioni di aria più umida da est porteranno alla formazione di qualche temporale sparso al pomeriggio sui rilievi interni, che localmente potrà interessare anche le zone costiere. Ventilazione generalmente debole e mare poco mosso. Andiamo a vedere i dettagli con temperature che rimangono sempre piuttosto elevate. Sulla costa le massime saranno intorno ai 30, anche superiori sull'entroterra. Sulla provincia di Imperia qualche locale temporale al pomeriggio interesserà soprattutto le zone montuose più interne. A Savona e provincia, giornata nel complesso soleggiata, qualche annuvolamento al pomeriggio sulle zone appenniniche interne, ma con basso rischio di fenomeni. Punte massime anche fino a 34-35 gradi sul versante padano. Sulla zona di Genova,

Situazione che vedrà comunque il sole protagonista, anche se nel pomeriggio si forma della variabilità sull'Appennino con qualche acquazzone temporale, non escluso anche l'interessamento di parte delle zone costiere. Anche sul Tiguglio la giornata sarà nel complesso soleggiata, specialmente al mattino, poi nel pomeriggio un po' di variabilità sui rilievi potrà portare a qualche addensamento nuvoloso in sconfinamento anche sulle aree costiere. Vedete le temperature sempre intorno ai 32 gradi sulla costa, quindi un caldo anche particolarmente afoso. Sullo Spezzino la giornata sarà anche qui caratterizzata inizialmente da schiarite, qualche annuvolamento, poi nel pomeriggio si riformano temporali su gran parte delle zone montuose sulla Valvara che potranno localmente sconfinare anche alla costa e al capoluogo. Nella giornata di giovedì la situazione non cambia, ancora presenza dell'anticiclone subtropicale, tempo nel complesso soleggiato e molto caldo, anche se con qualche nota instabile ancora possibile sui rilievi interni, sull'Appennino e sulle Alpi Liguri. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.

0: Buonasera. Buonasera, benvenuti a questa nuova puntata di People. Come spesso mi piace fare, questa sera racconteremo delle storie oltre i limiti, delle storie di chi a un certo punto ha avuto delle difficoltà o continua ad avere delle difficoltà, nonostante questo non si è arreso, è ripartito diverse volte, una, due, tre volte per raggiungere i propri obiettivi, per conquistare sogni. E allora vado a salutare subito Stefania. Buonasera,
1: ciao,
0: Stefania.
1: Ciao, Tiziana, ciao.
0: Allora, ci racconti un po' la tua storia?
1: Allora, la mia storia inizia quando avevo 27 anni. Io mi sono diplomata maestra elementare d'asilo, ho iniziato a lavorare subito e poi un bel giorno a 27 anni, quindi passando un po' di tempo, mi sono resa conto di non riuscire più a parlare come ho sempre parlato, a muovermi. Ho fatto degli esami e mi hanno ricoverata 20 giorni in clinica neurologica. Da lì è iniziato tutto un percorso, perché poi sono iniziati a venire fuori degli esami allucinanti. Avevo tantissime piastrine nel sangue, di neurologico non era venuto fuori nulla, ma mi hanno poi sottoposta ad un aspirato midollare, perché praticamente sono venuti a capire che avevo 1,5 milioni di piastrine nel sangue. Ho iniziato una terapia, ho iniziato ad incontrare ematologi, 14, tutti quanti volevano farmi la chemioterapia. Io ero un po' restia, perché 27 anni iniziare, e io il mio sogno è sempre stato quello di diventare mamma. Allorché un giorno mi trovavo nel negozio di mio papà e è venuto un rappresentante farmaceutico, gli racconto un po' la mia storia, mi dice: ti presento un medico. Io mi sono affidata a questa persona e ho incontrato il dottor Nati all'ospedale San Martino. È iniziato subito un rapporto meraviglioso, una persona straordinaria che mi ha detto: Stefania, andiamo avanti adesso con un antiaggregante, vediamo come prosegue la situazione. Io ho iniziato a farmi la mia vita, ho iniziato a lavorare anche in un istituto di credito, dove dopo 6 mesi ero la migliore consulente della Liguria, facevamo mutui e prestiti.
0: Complimenti!
1: Sì, mi piaceva molto mettermi in gioco, raggiungere degli obiettivi, e quindi è iniziato tutto un percorso, sì, nel momento in cui poi un giorno non incontro mio marito.
0: Che è qui, lo salutiamo, come si chiama?
1: Maurizio.
0: Maurizio.
1: Incontro mio marito, dopo una settimana andiamo a vivere insieme.
0: Una settimana?
1: Sì, e decidiamo di sposarci. Da lì è iniziato, praticamente abbiamo deciso di sposarci a settembre. Io mi vado a misurare l'abito da sposa e mi rendo conto che questa

Da sposa la seconda volta non mi stava più come doveva stare. Allora sono venuta a capire che ero in gravidanza. Purtroppo non tutti gli ospedali ai quali mi sono rivolta hanno capito che la mia situazione era ben diversa. Oltre ad avere una trombocitemia essenziale, c'era un altro problema. Questo problema mi ha portato ad avere un'emorragia interna. Solo l'ospedale Gaslini si è reso conto che io ero in emorragia interna e mi ha salvata praticamente. Da lì ho iniziato tutta una cura importante. Avevo un gene della protrombina modificato, quindi andava ad inserirsi nella trombocitemia essenziale un qualcosa che accentuava il problema. Quindi avevo un rischio di trombi incredibile. Ci sposiamo, ho cambiato tre abiti da sposa, uno un po' più da gravidanza, l'altro purtroppo perdendo la bambina non potevo fare altro che cambiare di nuovo l'abito, ci sposiamo, partiamo per il viaggio di nozze, torniamo dal viaggio di nozze, io ero in casa da sola, ho sentito una fitta lancinante all'occhio. Io ho detto c'è qualcosa che non va. Di corsa in ospedale, un ictus. Vengo ricoverata al centro ictus per 15 giorni, dove viene appunto diagnosticata anche una iperattività vagale, quindi il rischio di svenire da un momento all'altro. Però io avevo il desiderio di diventare mamma, volevo diventare mamma, il Gaslini mi aveva salvata. Nel frattempo avevo questo forte desiderio insieme a lui di avere la nostra Noemi, che saluto e che per me è la vita. E inizio una terapia di eparina, faccio 1000 punture di eparina, riesco tramite il Gaslini. Il dottor Nati sempre al mio fianco, il dottor Molinari, la dottoressa Pastorino. Mi dicono, Stefania, affronterai un parto, ma non si sa se riuscirai a essere viva dalla sala parto, a venirne fuori. Io la sera prima di partorire faccio un video a mia figlia, dove dico, nel caso in cui non ci incontrassimo mai, sappi che l'unica cosa che io voglio dalla tua vita è che tu sorrida sempre. Nasce Noemi, con 15 ore di travaglio. Nasce Noemi e ai 3 anni di Noemi io inizio ad avere crisi respiratorie e ischemie cerebrali continue. La mamma deve andare in ospedale quando veniva a prendermi l'ambulanza. Vado un attimo in bagno e arrivo. Però non sapevo se sarei ritornata a vedere la mia bambina tutte le volte. Se non un giorno in cui entro in pronto soccorso e quel giorno me lo ricorderò per sempre perché io apro gli occhi e vedo una luce immensa. E dico, avete acceso la luce? No, no, no, codice rosso immediatamente, non so che cosa mi abbiano fatto. Torno a casa e sempre sotto eparina e cortisone. Evito di prendere per allattare Noemi 14 mesi la cardioaspirina, quindi ho voluto proprio allattarla pulita, cioè il mio latte doveva essere puro. Però all'improvviso, mentre mi trovo in un supermercato con lei, la mia vista va via. Il dottore Nati mi dice, Stefania, bisogna che tu la ricominci immediatamente perché c'è il rischio di diventare cieca. Ho iniziato di nuovo a rimettermi in gioco comunque come commissario mensa nell'asilo di mia figlia perché volevo che lei avesse comunque la presenza della mamma che non avesse problemi. Ho cresciuto Noemi con una serenità incredibile. Facendo eparina mi accorgo al quinto mese di gravidanza di Noemi che ho un'emorragia allo stomaco. Mi trovavo in casa, mi hanno portato al Gaslini perché volevo andare al Gaslini. Il professor Bentivoglio mi dice: prima si deve curare la mamma, dopo pensiamo alla bambina. Mi trasferisce al San Martino e San Martino, l'ematologo che mi vede, mi dice: come esci di qua, iniziamo l'interferone. Io non mi sono mai sottoposta a nessuna chemioterapia, a nessun interferone, niente. Sono andata avanti col dottor Nati per mano. E quando mi hanno, sto facendo un po' di, perché ho tutti i ricordi, quando praticamente il dottor Nati mi ha detto adesso puoi stare un pochettino più serena, ho incontrato una persona, facendo commissario mensa c'erano delle problematiche in questo asilo, ho incontrato il sindaco Bucci e mi ha detto qualsiasi cosa tu abbia bisogno, rivolgiti a me. L'ho fatto, ho iniziato a scrivere a lui. Mentre mi curavo con eparina e cortisone, non sapeva nulla del mio stato di salute, niente. Gli scrivevo e dicevo, cioè, piove all'interno dell'asilo. Mi sono appassionata di politica e sono andata avanti per

0: 5 anni facendo cose per il territorio, perché quando ho scoperto la malattia mi sono subito iscritta all'università. Volevo diventare assistente sociale per i disabili. Quindi
1: il modo per reagire.
0: Sì,
1: anche.
0: Ho reagito immediatamente. Volevo comunque fare qualcosa, vivere a pieno, fare qualcosa. Non mi sono mai persa d'animo perché avevo degli obiettivi e questa è la cosa più importante. Avere degli obiettivi e avere l'amore di una famiglia veramente che ti è vicino. Io per questo ringrazio la mia famiglia perché sono stati sempre meravigliosi. L'ultima settimana che ho preso eparina e cortisone è venuta fuori la pandemia e io ho detto, mi ricordo di essere stata in una stanza da sola e aver pensato, ma queste persone hanno problemi respiratori e di trombi, io mi sto curando da 3 anni con eparina e cortisone. Ho detto no, è meglio che non lo scrivo su Facebook. Mi sono trattenuta in quel momento, ma quando poi sono venuta a sapere che curavano le persone con eparina e cortisone con i quali mi stavo curando da 3 anni, avendo avuto anche un'interstiziopatia polmonare e le ischemie cerebrali dipendevano dalla sarcoidosi polmonare che hanno riscontrato nel mentre facevamo appunto tutti i viaggi, sono stata al Besta per capire come mai io avessi queste ischemie transitorie, queste crisi respiratorie, ma nulla di neurologico. Faccio una telefonata a San Martino, parlo con un neurochirurgo al telefono e mi dice, ma Stefania, ma non è che hai un problema polmonare anche? Io mi rivolgo al Villa Scassi, professor Simonassi.
1: Adesso faccio una battuta perché insomma, come vedete, dice, no, tanto ce n'ho tante, che una più una meno.
0: Sì.
1: Vado. E così che cosa scopri?
0: Facendo un lavaggio bronco-alveolare, scopro di avere una sarcoidosi polmonare e un'interstiziopatia polmonare che non mi permettono che arrivi l'ossigeno alla testa, quindi queste ischemie transitorie continuano. Quindi trombocitemia essenziale, gene della protrombina, interstiziopatia polmonare, connettività vista con vasculite, c'è di tutto veramente. Io quando lo racconto mi dicono, c'è un film che dice la morte ti fa bella e io veramente mi sento di rappresentarlo in pieno.
1: Allora Stefania, intanto ti facciamo un applauso. Perché hai visto che 22 anni ci sono stati in questi minuti, ma quello che vorrei ancora una volta sottolineare, perché credo che sia anche il messaggio che tu voglia dare questa sera, è quello legato al tuo fortissimo desiderio di diventare mamma. Nonostante tutto, nonostante le patologie, nonostante le difficoltà, questo desiderio di diventare mamma e l'aiuto di un medico, il dottor Nati, che non c'è più da qualche mese e che però per te è stato veramente fondamentale. È questo il messaggio che vuoi lasciare ai nostri telespettatori? È difficile anche ricordarsi, no? I nomi delle malattie che tu hai elencato, le patologie, poi ti si vede così sorridente, tranquilla. È difficile, no, immaginare quanto ogni giorno per te sia una sfida quotidiana.
0: È una sfida quotidiana, infatti da consigliera municipale ho voluto creare una panchina per le malattie invisibili, per tutte quelle persone che quotidianamente hanno difficoltà anche solo di alzarsi dal letto, perché non sempre, e se avete veramente desiderio di diventare mamme, il mio suggerimento è questo: basta un piccolo esame del sangue che va a individuare questo gene che è dalla protrombina, è importantissimo, perché se è modificato si ha il rischio di avere aborti spontanei. Quindi quello che praticamente può anche non venire in mente nel momento in cui ci si sottopone a determinati esami, e poi se avete degli obiettivi, avete dei medici che hanno studiato, competenti, di cui vi fidate, affidatevi veramente ai vostri medici. Non andate a leggere internet, carte, cercate delle persone con le quali potete parlare, perché l'empatia tra medico e paziente è la cosa più importante. Io con Nati ho sempre affrontato tutto con un gran sorriso. Io penso che le volte che l'ho visto sorridere, ogni volta che gli dicevo faccio questo, faccio quell'altro, lo porto nel cuore, veramente è stato il mio angelo custode. credo che lo sia stato anche per moltissimi altri, perché questo era proprio il suo modo di parlare.

0: al paziente, di curarlo e ho appena creato un evento che si chiama Ridere fa bene alla salute. Sono contenta che hanno partecipato tantissime persone, dove il ricavato è stato dato a Make-A-Wish per esaudire il sogno di Sofia, una ragazzina malata di leucemia. E c'erano tantissime persone che dicevano la stessa cosa che dico io.
1: Per quanto
0: Sorridere
1: lui sia stato importante e quanto il sorriso sia stato nel loro percorso
0: fondamentale.
1: fondamentale. Grazie, grazie
0: Grazie
1: Stefania. E noi ci rivediamo tra pochissimo.

0: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
1: Il cellulare distrae da morire. Non usare il cellulare in auto.
2: La generale. Fidati. Allungati la vita.
3: Case della comunità. Perché? Rivolgiti alle case della comunità per piccole ferite, punture d'insetto, febbre, diarrea, sangue dal naso e altre patologie lievi. Così puoi evitare lunghe attese al pronto soccorso. Case della comunità, come? Facci gratis e senza prenotazione. Case della comunità, dove? In Liguria ci sono 32 case della comunità, distribuite in tutta la Liguria. Sul sito di Regione Liguria tutte le sedi e gli orari.
4: La nuova sanità ligure, più vicina, più facile, più pronta per te.
5: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
6: Il 26 giugno a Quarto, nuovo appuntamento con la rassegna Una città per tutti, musica, nei quartieri di Genova. Sarà un omaggio emozionante a Ennio Morricone e farà parte delle celebrazioni in occasione della festa patronale di San Giovanni. Dal 26 al 28 giugno, Bohem Festival animerà Bogliasco con 3 giorni di musica dal vivo, DJ set e street food. L'evento pone particolare attenzione alla sostenibilità ambientale, con un programma pensato per coinvolgere un pubblico di tutte le età. Dopo il grande successo delle precedenti edizioni, torna a Genova il 27 e il 28 giugno la Red Bull Genova Serro Abajo, la spettacolare gara di Urban Downhill in cui i migliori rider internazionali si sfideranno tra vicoli e scalinate della città. Uno show adrenalinico che lo scorso anno ha conquistato 40.000 spettatori. Il 27 giugno si terrà a Sori la 39esima edizione della Sagra delle Trofie, un'occasione per turisti e residenti per partecipare al corso di trofie fatte a mano e gustare i sapori tipici della tradizione ligure. Gran finale in spiaggia con musica dal vivo. Fino al 28 giugno si svolgerà la 6ª edizione del Festival Letterario Umberto Fracchia, con una serie di appuntamenti tra Casalza Ligure e Bargone. Previste presentazioni editoriali, dialoghi con autori, trekking culturali e concerti. Fino al 19 luglio il Palazzo della Borsa di Genova ospiterà la mostra fotografica Cronache Estive, 90 anni di bella stagione a Genova in Liguria. Una mostra che ripercorre i cambiamenti della società, del turismo e del tempo libero in Liguria dal 1936 agli anni 90 attraverso gli scatti dell'archivio fotografico Francesco Leoni.
5: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.

0: Continuiamo a raccontare altre storie. Buonasera a Barbara e a Cesare Ferrari. Buonasera.
1: Buonasera.
2: Buonasera. Buonasera.
0: Allora, ci raccontate un po' la storia di Camilla e della vostra famiglia?
2: Sì, bene. Camilla nasce il 1 dicembre 2017 a Milano, un parto del tutto naturale con un periodo durante la gravidanza un po' travagliata, però tutto nella norma.

Camilla è di buon peso, è di 3,8 kg, sanissima. L'unico problema che ci accorgiamo dopo la nascita è una piccola bollicina sulla punta delle dita. Questa crea subito allarme al dermatologo dell'ospedale di Milano. Infatti, non ce la danno subito in consegna, ma ovviamente la analizzano, la controllano e ancora oggi io non ricordo di aver sentito questa parola, dicono potrebbe

0: affrontare questa malattia, questa patologia rara. Noi siamo genitori di altri 3 figli maschi, dove sono più grandi, sono sani, forti, robusti,
1: Li vediamo
0: e
1: qui.
0: quindi per noi Camilla era veramente la ciliegina sulla torta di una famiglia meravigliosa alla quale siamo unita, e sicuramente questa forza di famiglia unita come siamo ha dato anche coraggio di poter affrontare questa cosa veramente malattia rara, stranissima per noi. E consideriamo che l'epidermolisi bollosa ne nascono un bambino ogni 1 milione, 2 milioni e 3, quindi veramente pochissimi ogni 2, 3, 4 anni in Italia. Quindi noi siamo capitati in questa catastrofe e con questo siamo comunque, ci siamo messi subito in forza. Camilla è rimasta 1 mese a Milano in neonatologia, curandola parzialmente, sapendo e non sapendo cosa fosse, perché comunque gli esami per poter arrivare a diagnosticare la realtà e la patologia vera di questa malattia ci è voluto 1 mese di tempo. In questo mese, mamma Barbara è stata vicina a Camilla 24 ore su 24, io a casa, Milano, Loano, e comunque è stato 1 mese lunghissimo, oltretutto 1° dicembre, quindi tutto il periodo natalizio, tutte le feste, quindi presenza e non presenza, medici non medici. Il 31 dicembre Camilla la portiamo a casa, perché decidiamo di portarla a casa, di firmare, di portarla a casa. Barbara si sente di affrontare casa, perché comunque è l'ambiente di casa, la famiglia, i fratelli, i nonni, per noi sembrava di essere in un mondo diverso. Veniamo a casa, sterilizziamo la camera di Camilla, la cameretta di Camilla, viene sterilizzata, noi potevamo solo entrare con camici, con cuffie, con mascherine. E da lì è partito tutto l'amore della famiglia verso Camilla. Quindi i fratelli aiutano, i fratelli distraggono Camilla durante le sue medicazioni, chi dà da mangiare, chi la tiene in braccio, chi la coccola. Ce la siamo tenuta a casa per fortuna 25 giorni, perché ce la siamo goduta, abbiamo dato il
1: Coccolata.
0: nostro amore totale. Nel frattempo, a gennaio, veniamo a sapere di questa entità che c'è a Modena, un centro di ricerca per queste malattie rare. Modena è un centro sperimentale, molto funzionante, abbiamo avuto un supporto enorme, abbiamo avuto un secondo esame che in tempi brevi ci hanno dato, ahimè, la cosa più brutta, e hanno diagnosticato la tipologia Ehrlich. Non
1: Appunto,
0: contenti
1: che è la più
0: che è la
1: grave,
0: più
1: sì.
0: grave,
1: Purtroppo.
0: che Camilla purtroppo aveva, oltre tutte le scoriazioni esterne, le aveva anche tutte interne, quindi cavo orale, stomaco, pancia. Quindi anche noi, ahimè, volevamo un momento crescerla, darle da mangiarla e nutrirla, però era più il danno che lei otteneva, finché non l'abbiamo saputo quello, non potevamo
1: Certo,
0: saperlo prima.
1: certo.
0: Quindi facciamo un viaggio della speranza a Salisburgo, dove per contatti strani, ma che a volte per
1: Mai
0: conoscenze
1: strano,
0: capitano,
1: tutto accade per
0: a
1: caso.
0: Salisburgo c'è un centro AB House, anche lì trentennale, molto collaudato, di supporto alle famiglie tedesche e austriache. Andiamo su, accompagnati da 2 persone splendide, i nostri amici, diventati amicissimi, e ahimè, quei 2 giorni di visite, diagnosticano dalla dottoressa, anche lei
1: Sì.
0: anziana e comunque di
1: Con
0: esperienza,
1: esperienza per questa patologia? Sì, esatto.
0: ci dice che secondo lei la bambina non avrebbe durato più da 2 mesi e 2 anni. Noi con un cuore spezzato scendiamo a casa, decidiamo di tornare a casa, perché potevamo tornare in un
1: In una
0: ospedale, una
1: struttura.
0: struttura, star lì a aspettare, no? Invece la dottoressa austriaca ci ha detto: voi dovete godervi la bambina, dovete uscirla, dovete tenerla nel meglio modo possibile.
1: E così
0: Sappiate,
1: tornate a
0: torniamo
1: casa.
0: a casa. Torniamo a casa, battezziamo Camilla. Usciamo col passeggino, anche se era gennaio, ma per fortuna nella Riviera Ligure possiamo farlo, e la viviamo
1: Il più possibile.
0: 24 giorni, perché Camilla purtroppo va in cielo il 26 di gennaio.

0: 2018. Negli ultimi giorni corriamo in supporto al Gaslini, sì, dove abbiamo trovato delle persone speciali e splendide, e all'ultimo il dottor Manfredini, sì, che l'accompagna Camilla e accompagna noi nell'ultimo saluto alla nostra,
1: l'ultimo saluto
0: alla nostra
1: prima
0: Camilla.
1: Che...
2: Questo è l'ultimo
1: saluto prima di salutare
2: di tutti insieme, perché sì, Barbara, partiamo forse anche in parte dalla fine, ma poi torniamo indietro. Tu hai raccontato la vostra storia, la storia di Camilla, nella tua tesi.
1: Esatto, l'anno scorso ho avuto la fortuna, il privilegio di laurearmi proprio qua a Genova sulla patologia appunto di Camilla e parlare appunto sia del tipo della patologia che come io praticamente sono stata, ho avuto la fortuna di essere mamma e infermiera, perché dopo a casa mi sono ritrovata tantissimo materiale, uh-huh, bende, garze e ho aiutato le altre persone che avevano bisogno in queste
2: situazioni. Intanto un applauso per questa laurea. Tu dicevi, mi è capitato di aiutare le altre persone e la vostra storia a un certo punto arriva ad un'associazione a decidere, sì, che quel dolore che voi avevate provato, sì, doveva in qualche modo essere trasformato, sì, in qualcosa di positivo,
0: certo,
2: per gli altri.
0: Certo. Sì. Anche perché Camilla con l'epidermolisi bullosa, purtroppo non è solo nata Camilla in quel dicembre 17, ma il 21 di dicembre ne nasce una Camilla a Modena, nell'entroterra di Modena, da due genitori con una prima nascita, quindi prima figlia, e sono subito messi in contatto con noi tramite familiari e familiarità di questa patologia. È stato veramente un colpo al cuore, perché tutte e due le Camille avevano la stessa patologia.
2: E così? Come
0: e così
2: è
0: con
2: nata
0: il contatto di una persona splendida,
2: poi arriviamo anche al collegamento?
0: Con una persona splendida che sarà in collegamento subito dopo, Stefania Bettinelli, sì, ci coinvolgono in questa associazione, fondazione Ali di Camilla, le Ali di Camilla.
1: Infatti.
0: E con il dottor Michele, Cristian, Giulia, che sono i genitori di Camilla, sì, e altri persone che hanno avuto sia familiari che loro stessi hanno loro stesso la patologia epidermolisi bullosa.
2: E allora andiamo a salutare Stefania Bertinelli, presidente dell'associazione Le Ali di Camilla. Buonasera.
3: Buonasera, buonasera a tutte e tutti, grazie per averci ospitata oggi.
2: Oggi che cosa fa l'associazione Le Ali di Camilla?
3: L'associazione Le Ali di Camilla fa quello che fa da quando l'abbiamo fondata a luglio del 2019, cioè cerca di dare supporto alle famiglie che vengono a Modena per cure, terapie e anche partecipare alla ricerca. Cioè, siccome ci siamo resi conto che con questa malattia i viaggi da fare sono frequenti, le famiglie hanno difficoltà, perché con questa malattia che rende così fragili i pazienti, non solo all'esterno ma anche all'interno, come diceva prima Cesare, è complicato mangiare, è complicato muoversi, è complicato stare al freddo, è difficile, praticamente impossibile stare al caldo. E quindi abbiamo pensato che appunto fosse necessario questo sostegno alle famiglie e piano piano, uh-huh, con impegno, sacrificio e tantissimo aiuto, prima abbiamo acquistato il pulmino che avete visto prima, che è stato soprannominato, sì, dai bimbi Camillo. Lui è Camillo. con questo abbiamo Leonardo, un volontario fantastico che va alle stazioni dell'alta velocità o all'aeroporto a prendere i pazienti, perché Modena è un centro che di riferimento nazionale che accoglie circa 200 pazienti con le B, quindi circa un terzo di tutti i pazienti che ci sono in Italia.

0: non solo pediatrici, ma anche adulti, perché non con la forma purtroppo delle nostre camille, ma con altre forme più lievi, per esempio quella di cui abbiamo parlato qualche settimana fa, fortunatamente si sopravvive alle B con difficoltà, ma si diventa adulti. Quindi questa è una patologia che coinvolge le famiglie per tutta la vita. E quindi a 18 di aprile del 2026 siamo riusciti a realizzare il nostro sogno, una parte del nostro sogno, che è quella di creare una casa, che in modo molto originale si chiama la Casa di Camilla,
1: Almeno così non ci si sbaglia, Stefania.
0: Dove ospitiamo le famiglie. Adesso voi state vedendo l'infermeria, perché immaginatevi le famose bende garze di cui parlava poco fa la mamma di Camilla, che vanno trasportate. Finché uno è in macchina ci riempie il bagagliaio, ma se è in aereo o in treno diventa
1: Certo.
0: complicato. Quindi qui le famiglie possono fare le medicazioni e trovare già in loco tutto ciò di cui hanno bisogno. Poi la casa è pensata proprio come una casa, quindi c'è un grande spazio comune. Questo è l'angolo giochi, quindi con l'angolo giochi per i bambini, un grande tavolo dove si può mangiare fino a 18 persone, una lavanderia. Questa è una delle due camere da letto. Sono tutte camere quadruple, ma con questa al letto a scomparsa per poterci mettere la cullina o il lettino o la next to me a seconda di quello che serve. L'altra camera è una camera tripla che diventa quadrupla, e ogni camera ha il suo bagno, un bagno che è un bagno a sportello, quindi è una casa senza barriere architettoniche. Ecco, questa è la prima famiglia che abbiamo ospitato, la famiglia di Rebecca. Abbiamo immortalato il momento. Quindi diciamo che quello che noi cerchiamo di fare è di rendere, non dico piacevole perché è difficile, però diciamo di rendere meno pesanti le trasferte sanitarie. Quindi che al di là dell'ospedale, che ovviamente non è piacevole,
1: Certo.
0: poi comunque un luogo dove invece si può stare bene, si può stare insieme, si può
1: Che possa essere
0: mangiare.
1: casa in qualche modo, anche se lontano in quel momento. Grazie, grazie mille a Stefania Bertinelli. Ricordiamo i riferimenti dell'associazione, se qualcuno vi volesse cercare, vi volesse anche magari aiutare.
0: Allora, il nostro sito è Le Ali di Camilla, e anche siamo su tutti i social, praticamente tutti, quindi trovarci è abbastanza facile. Se volete aiutarci, se volete destinare il 5 per 1000 alle nostre famiglie, insomma, i modi per aiutarci sono tanti. Anche semplicemente seguendoci e condividendo le cose che facciamo, insomma, facendo
1: Certo.
0: anche sapere che esistiamo e quello che facciamo.
1: Grazie, grazie a Stefania Bertinelli, presidente dell'Associazione Le Ali di Camilla.
0: Grazie a voi.
1: Ritorno da voi un attimo perché mi sembra di capire che ci siano anche delle similitudini rispetto alla storia precedente che abbiamo raccontato. Prima di arrivare a questo, però, volevo farvi una domanda. Qui ci sono i vostri figli. Spesso si parla molto, no, di famiglie con malattie rare, con la perdita di un figlio e il rapporto, la gestione anche con gli altri figli. Com'è stato per voi?
2: Per noi è stata l'unione della famiglia, come dicevo prima, è stata molto d'aiuto. È stato straziante comunicargli quello che poi sarebbe successo a Camilla, quindi su consiglio di una psicologa li abbiamo presi da parte uno alla volta, perché comunque ognuno ha avuto la sua reazione diversa. E gli abbiamo comunicato quello che poteva essere, cioè che sarà stato,
1: Che sarebbe stato?
2: sarebbe stato il futuro di Camilla, purtroppo. Quindi quello è stato il momento forse più pesante, più forte. Poi certo l'ultimo saluto quella sera al Gaslini è encomiabile, perché comunque per noi Camilla tuttora è vicino a noi, è con noi. Quindi l'aiuto che ci dà tutti i giorni nei momenti di difficoltà, nei momenti comunque di cercarla, di raccomandarci, i figli quando escono e tutto quello che abbiamo un angelo in più in cielo che ci protegge sicuramente.
1: Barbara, dicevo alcune similitudini con la storia precedente, anche se siamo in chiusura di questa parte, però non posso non chiedertele.
3: Sì, diciamo che nella vita.

0: Purtroppo non solo Camilla è mancata come figlia, ma ho avuto anche una perdita del fratello. Io avevo 22 anni, mio fratello ne aveva 23, è mancato in un incidente stradale in moto. E dopo pochi mesi ho avuto un ictus, sono rimasta paralizzata 3 mesi. E poi comunque anch'io, come la
1: Come
0: signora
1: Stefania?
0: Stefania, avevo un forte desiderio di diventare mamma. E tutti i dottori hanno detto no, no, con quello che ha avuto, perché io poi prendevo il Coumadin, comunque alla fine ho loro. Quattro figli,
1: Quattro
0: Nicolò,
1: figli.
0: Filippo, Tommaso e Camilla. E comunque io posso dire questo, che quando c'è dolore, però c'è l'amore, si affronta tutto. Tutte le difficoltà, e se condivise, si riescono a superare
1: È
0: tranquillamente.
1: questo il messaggio che
0: Cioè,
1: volete dare questa sera?
2: l'unione della
0: Assolutamente.
2: famiglia, la condivisione
0: Sì.
2: del bene e del male, e comunque mettersi anche a supporto di chi, ahimè, speriamo magari sempre meno, ma chi
1: Grazie alla
2: fosse il
1: ricerca.
2: bisogno, la
1: Certo.
2: ricerca.
1: Sì.
2: E pubblicamente vorrei fare un ringraziamento agli amici di Modena, perché si sono e si stanno
0: Sì.
2: impegnando in un modo fantastico, quindi sono stati veramente e sono persone speciali.
1: Grazie, grazie a Barbara e a Cesare. Grazie insomma ai vostri figli che sono qui, grazie alle ali di Camilla. Noi ci fermiamo per una piccola pausa, ci rivediamo qui tra pochissimo.

0: Dopo Genova, dal 1 marzo, la nuova procedura per l'invalidità civile arriva anche a Savona e La Spezia. A Imperia sarà attiva dal 1 gennaio 2027. Il certificato introduttivo lo invia al tuo medico. Per tutto il resto, rivolgiti all'Inca CGL. Info su incaliguria.it.
1: Quando scegli un'auto, scegli come muoverti nel mondo.
2: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
3: La voglio spaziosa, per accogliere tutta la mia vita.
4: La voglio giusta per me, non accetto compromessi.
2: Qualunque sia il tuo modo di vivere, la risposta è sempre MG.
5: Gamma full hybrid a partire da 16.990 euro. Find your more.
6: Grandi Auto Riviera, concessionaria ufficiale MG a Tortona, Savona e Sanremo.
7: Al Waterfront Mall, simbolo di ricrescita, innovazione e nuova socialità, McDonald's c'è. Perché vuole partecipare attivamente al futuro, formando giovani talenti e offrendo qualità accessibile a tutti. In un progetto tra i più importanti della città, McDonald's c'è.

Amici di Primo Canale, bentrovati a questo aggiornamento con le previsioni per la giornata di mercoledì. Domina ancora l'anticiclone subtropicale, anche se infiltrazioni di aria piovana da est porteranno alla formazione di qualche temporale sparso al pomeriggio sui rilievi interni, che localmente potrà interessare anche le zone costiere. Ventilazione generalmente debole e mare poco mosso. Andiamo a vedere i dettagli con temperature che rimangono sempre piuttosto elevate. Sulla costa le massime saranno intorno ai 30, anche superiori sull'entroterra. Sulla provincia di Imperia qualche locale temporale al pomeriggio interesserà soprattutto le zone montuose più interne. A Savona e provincia, giornata nel complesso soleggiata, qualche annuvolamento al pomeriggio sulle zone appenniniche interne, ma con basso rischio di fenomeni. Punte massime anche fino a 34-35 gradi sul versante padano. Sulla zona di Genova, situazione che vedrà comunque il sole protagonista, anche se nel pomeriggio si forma della variabilità sull'Appennino con qualche acquazzone temporale, non escluso anche l'interessamento di parte delle zone costiere. Anche sul Tiguglio la giornata sarà nel complesso soleggiata, specialmente al mattino, poi nel pomeriggio un po' di variabilità sui rilievi potrà portare a qualche addensamento nuvoloso in sconfinamento anche sulle aree costiere. Vedete le temperature sempre intorno ai 32 gradi sulla costa, quindi un caldo anche particolarmente afoso. Sullo Spezzino la giornata sarà anche qui caratterizzata inizialmente da schiarite, qualche annuvolamento, poi nel pomeriggio si riformano temporali su gran parte delle zone montuose sulla Valvara che potranno localmente sconfinare anche alla costa e al capoluogo. Nella giornata di giovedì la situazione non cambia, ancora presenza dell'anticiclone.

ciclone subtropicale, tempo nel complesso soleggiato e molto caldo, anche se con qualche nota instabile ancora possibile sui rilievi interni, sull'Appennino e sulle Alpi Liguri. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.

0: Eccoci ancora insieme, sempre per raccontare nuove storie oltre i limiti, e non mi verrebbe altra descrizione per Maurizio Lobartolo. Buonasera, ciao Maurizio.
1: Buonasera.
0: Allora, ci racconti un po' la tua storia e come lo sport sia così fondamentale nella tua vita.
1: Allora, lo sport per me è la mia vita, è il mio ossigeno. Io sono una persona che ho due disabilità, una invalidità e un handicap. La mia invalidità è che sono cieco assoluto, ho la retinite pigmentosa, e poi la seconda, perché io le cose le faccio bene o non le faccio, la seconda è la ipoacusia bilaterale, che praticamente è tutto collegato con la vista. Uh-huh. Meno ci vedo, meno ci sento, e quindi va tutto a pari basso. Tutto è nato quasi 30 anni fa, uh-huh, quasi, da una cataratta giovanile.
0: Ah.
1: Che praticamente, quando guidavo la macchina, che entravo nelle gallerie, facevo molto fatica a mettere a fuoco, e quando uscivo dalla galleria non ci vedevo proprio più.
0: Uh-huh.
1: Da lì ho cominciato a fare dei sondaggi tramite medici, professori, uh-huh, oculisti e tutto, e mi avevano riscontrato la cataratta giovanile. Nessuno dei medici che mi hanno visitato non mi voleva operare, nessuno. Tutti mi dicevano: Maurizio, stai tranquillo, ti metti un bel paio di occhiali da sole polarizzati e vai avanti così. Io avevo 30 anni, però mi sembrava di avere la vita in mano. Tante amicizie, tante persone a fianco. E quando un bel giorno mi hanno presentato un oculista, uh-huh, che mi aveva promesso che sarei andato a rinnovare la mia patente dei 10 anni, perché in combinazione ero proprio alla fine. Però purtroppo così non è stato, e non è andato come doveva andare, mm, e la mia patologia è andata molto avanti. Sono entrato in crisi, mm-hmm, e la mia vita si era condotta tra sigarette, caffè e tante altre belle cose, quando un bel giorno, che non respiravo più, mi sono messo davanti allo specchio. E mi sono fatto una domanda: Maurizio, cosa vuoi fare della vita? Vivere o morire? E quindi ho scelto la strada della vita, di vivere, perché morire è troppo semplice, vivere invece è molto più difficile e ti devi mettere in gioco con te stesso. E quindi sono andato avanti, e non è stato facile. Ho avuto la fortuna di avere a fianco una grande famiglia, mio papà, mia mamma, i miei nipoti, anche perché in quel periodo lì mi ero anche separato dalla mia ex moglie, che nonostante tutto non l'avevo capito, mi era molto vicino, sia lei che anche i miei suoceri. Però quando stai male con te stesso...
0: Quando sta male, certo.
1: Sì, quando stai male con te stesso non ascolti nessuno. Uh-huh. E neanche i miei genitori, soprattutto anche mio papà e quant'altro. E quindi, niente, sono andato avanti, e così mi sono riaggrappato allo sport. E io ho sempre fatto sport dall'età di 9 anni, quando vedevo, uh-huh, e praticavo jiu-jitsu, praticavo. Uh-huh. E gli devo essere sincero, devo dire grazie agli arti marziali, mi hanno dato la forza, la determinazione di andare avanti.

0: Poi piano piano, oltre il jiu-jitsu, mi sono, diciamo, messo a fare anche il judo, anche per diversi anni, anche a livello agonistico con la FISPIC, e lì ho incominciato a combattere come stesso. Come stesso sono andato avanti. Però non mi sono mai voluto fermare, da lì ho praticato tanti altri sport perché volevo combattere, diciamo, il mio limite, perché per me la disabilità non deve avere, cioè, non deve avere ostacoli, non deve avere limiti.
1: E così ti sei buttato col paracadute, hai fatto
0: Sì, mi sono buttato.
1: arrampicata, fai sub.
0: Sì.
1: Non ti sei.
0: Non mi sono fatto mancare niente, ho fatto anche canottaggio con un grande campione che lo saluto, Gianfilippo Mirabile, che con
1: Ah,
0: lui
1: certo.
0: mi ha aiutato tantissimo e mi ha fatto avere tanti bei risultati. Da lì ho fatto anche la canoa. Poi mi sono messo a rifare nuovo arti marziali, Brazilian Jiu-Jitsu, da maestro Marco Penco, che oltre ad essere un grande maestro, è un grande uomo, ma soprattutto la sua squadra, perché io avevo trovato veramente non una palestra, una grande famiglia. Una grande famiglia perché, nonostante tutto, questa palestra si trovava a Nervi, cioè si trova tuttora a Nervi, e io abito e vivo nella zona deponente a Certosa. Però per me mi veniva un po' troppo distante, andava avanti e indietro e tutto, però piuttosto di perdermi, come si dice, la grande squadra, la grande unione. Mettevamo sempre qualche spiccio insieme per farmi prendere un taxi piuttosto di
1: Di
0: non
1: non
0: mancare
1: allenarti.
0: alle lezioni, sì, e questo non lo dimenticherò mai. Poi da lì ho cominciato a correre. Ho detto mi butto un po' sulla corsa, sul podismo.
1: Intanto, cosa che mi manca?
0: Sì, appunto. Cioè, prima di lì, vabbè, quest'anno sono 18 anni che faccio subacquea.
1: Subacqueo, abbiamo visto delle immagini bellissime, tra l'altro.
0: Sì. E quest'anno faccio 18 anni subacquea con una grandissima associazione HSA Italia che si occupa tantissimo su tante disabilità, dall'autismo al paraplegico, al tetraplegico, ai ciecati come me.
1: Senti, ma adesso ti faccio una domanda, sei una persona molto simpatica, quindi ironica. Ci sarà qualcuno che ti ha detto, ma scusa, ma te tanto sotto, perché vai a fare subacqua?
0: Sì, bella
1: Non è che perdi
0: domanda. Sì,
1: tempo, cosa ci vai a fare?
0: ma infatti tanti
1: Perché
0: mi
1: te lo dico
0: dicono.
1: perché le immagini fanno capire come
0: Certo.
1: sia diverso il tuo modo di andare sott'acqua e di vedere con le
0: Sì, e io quando mi dicono fanno questa domanda, io rispondo con una semplice risposta: vado a vedere quello che non vedi te.
1: Bravo! Bravissimo, ottima risposta.
0: Vado a vedere quello che non vedi te, quindi per me la subacquea mi ha dato tanto perché quando sono là sotto, in certe profondità, mi ascolto, sento tantissimo il mio corpo, il mio respiro, mi sento libero.
1: Ah,
0: Mi
1: che
0: sento
1: bello.
0: libero da ogni barriera, non ho paura di inciampare, tutto più posso toccare, contrarmi contro una roccia, ecco, tutto qui. Però sono sempre andato avanti, però da lì poi ho voluto
1: Correre.
0: correre. E da lì ho avuto la fortuna di incontrare una grande persona, Stefania Bosio, e la ringrazio tantissimo perché da quando ho incontrato lei tutto mi è cambiato, tutto si è avverato tantissimo, ma soprattutto voglio ringraziare i maratonabili. I maratonabili e il nostro responsabile anche Mauro Cavata.
1: È qui con noi.
0: Sì. E quindi da lì è bello perché quando corro con loro ogni metro è un sorriso perché quando vedo queste persone che io li chiamo gli angeli in terra, i spingitori, che spingono questi ragazzi in carrossina. Con un sorriso, senza fatica, vedere sorridere loro, sorridiamo anche noi perché è

0: È bellissimo.
1: Maurizio, senti, qual è il tuo messaggio, quello che vuoi lasciare a chi ti sta guardando adesso da casa?
0: Ma il mio messaggio è a tanti genitori di non arrendersi mai, di non arrendersi mai, ma soprattutto di non avere vergogna di avere un figlio o dei propri figli con disabilità. Andate a bussare alle porte delle società sportive, vi chiuderanno una porta, due porte, tre porte, quattro porte, ma poi prima o poi la porta si aprirà, perché a me mi si è aperta, me ne sono aperte tante, qui porto la mia testimonianza, come mi si è aperta la porta di una grande società sportiva d'alta spedizione del nostro presidente Romano, che mi ha accolto a braccia aperte e con loro stiamo facendo tante bellissime cose.
1: E il prossimo sport in cui ti vuoi cimentare? Ci hai già pensato? Oppure gli hai... No, guarda, guarda che fanno! No, no, no! Cosa li stai mettendo in testa? Calma!
0: Adesso abbiamo solamente un altro obiettivo. Ci incominceremo da settembre a fare la preparazione per la maratona di Roma. E
1: Bene, poi ci sentiamo io e te quando ci sono loro e mi dici che cosa vuoi fare, perché sennò loro cercano di frenare perché sei veramente incontrollabile. Grazie, grazie mille Maurizio per averci raccontato la tua storia. Che come avete sentito è una storia che ha vissuto anche un momento di difficoltà, perché non è che chi viene qui a raccontare le storie a People viene a dire che è tutto bello, che è tutto facile, che non ci sono i momenti di tristezza, di difficoltà o di rabbia, ma ce la si può fare grazie anche e soprattutto all'incontro di persone straordinarie come quelle che ha incontrato Maurizio. Grazie mille, a tra poco.

0: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
1: Sei già andata da Conad? Da Conad! Devi andare da Conad! Vai da Conad!
2: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 1° luglio, con carta insieme, bibite San Benedetto vari tipi, 1,5 litri, sconto 30%, a 69 centesimi. Solo da Conad, sempre il meglio al miglior prezzo.
3: Se siete liguri o vivete in Liguria, vi aspettiamo qui da noi. E sapete perché?
4: Perché conviene!
5: Amici di Primo Canale, ben trovati a questo aggiornamento con le previsioni per la giornata di mercoledì. Domina ancora l'anticiclone subtropicale, anche se infiltrazioni di aria più umida da est porteranno alla formazione di qualche temporale sparso al pomeriggio sui rilievi interni, che localmente potrà interessare anche le zone costiere. Ventilazione generalmente debole e mare poco mosso. Andiamo a vedere i dettagli con temperature che rimangono sempre piuttosto elevate. Sulla costa le massime saranno intorno ai 30, anche superiori sull'entroterra. Sulla provincia di Imperia qualche locale temporale al pomeriggio interesserà soprattutto le zone montuose più interne. A Savona e provincia, giornata nel complesso soleggiata, qualche annuvolamento al pomeriggio sulle zone appenniniche interne, ma con basso rischio di fenomeni. Punte massime anche fino a 34-35 gradi sul versante padano. Sulla zona di Genova, situazione che vedrà comunque il sole protagonista, anche se nel pomeriggio si forma della variabilità sull'Appennino con qualche acquazzone temporale, non escluso anche l'interessamento di parte delle zone costiere. Anche sul Tiguglio la giornata sarà nel complesso soleggiata, specialmente al mattino. Poi nel pomeriggio un po' di variabilità sui rilievi potrà portare a qualche addensamento nuvoloso in sconfinamento anche sulle aree costiere. Vedete le temperature

sempre intorno ai 32 gradi sulla costa, quindi un caldo anche particolarmente afoso. Sullo Spezzino la giornata sarà anche qui caratterizzata inizialmente da schiarite, qualche annuvolamento, poi nel pomeriggio si riformano temporali su gran parte delle zone montuose sulla Valvara, che potranno localmente sconfinare anche alla costa e al capoluogo. Nella giornata di giovedì la situazione non cambia, ancora a presenza dell'anticiclone subtropicale, tempo nel complesso soleggiato e molto caldo, anche se con qualche nota instabile ancora possibile sui rilievi interni, sull'Appennino e sulle Alpi Liguri. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.

0: Buonasera, eccoci ancora insieme per raccontare un'altra storia. Vado a salutare Stefano Percalli in collegamento con noi. Buonasera.
1: Era.
0: Allora, ci racconti un po' la tua storia, Stefano?
1: Sì, la mia storia è iniziata, diciamo, a gennaio-febbraio del 2025, quando ho iniziato a sentirmi stanco, debole. Andavo in studio e mi addormentavo sulla scrivania e le ragazze non avevano il coraggio di svegliarmi. E corro dal dottore, dal medico, e niente, mi fa ricoverare con urgenza in ospedale, e da quel momento nasce il mio periodo di dramma. Vengo operato il 31 marzo del 2025. Io premetto che tutto questo lo racconto per quello che mi è stato raccontato a me, perché io ho fatto 6 mesi di coma e di conseguenza ho chiesto informazioni alla famiglia, a mia moglie, a mio figlio, e ho letto un po' di relazioni che sono state scritte. E iniziamo con il 31 marzo del 2025, quando sono stato operato alla valvola aortica ed è stata sostituita con una valvola meccanica, ma dal giorno dopo nasce il tutto. Ho avuto un brutto arresto cardiaco che è durato per parecchi minuti, circa 30 minuti, e in quel momento i dottori hanno pensato che fosse meglio mandare più sangue al cuore che agli arti periferici, e di conseguenza ho avuto una setticemia. Questa è la mia bimba, adesso è il mio cane. E ho avuto una setticemia e di conseguenza una necrosi agli arti inferiori, quindi alle due gambe e alla mano destra. E da questo momento io sono entrato in coma.
0: 6 mesi, dicevi, 6 mesi di coma.
1: Ho fatto 6 mesi di coma e siamo arrivati, quindi arriviamo dopo varie, e insomma dovrei aver preso questa infezione che mi ha causato tutto quanto in sala operatoria. E
0: Quando sei tornato a casa, Stefano, ma soprattutto quando hai deciso che dovevi continuare a vivere, anche se la tua vita da qualche mese è diversa.
1: io ho deciso di continuare a vivere, ma non l'ho deciso io, l'ha deciso mio figlio, perché io volevo morire, non volevo far amputare le gambe. E c'è stato un momento, una finestra nel mio coma, proprio nel momento in cui dovevo decidere di tagliare o non tagliare. E qui entra in gioco mio figlio. Mio figlio, io avevo detto di no, di non tagliare assolutamente e di farmi morire.

0: perché appunto la necrosi sarebbe continuata a salire, quindi dai piedi, polpacci, ginocchia, gambe e quant'altro. Ho fatto chiamare mio figlio, ho parlato con mio figlio e lui mi ha detto: papà, non mi interessa avere un papà senza gambe, l'importante è che io il papà lo ho. E a quei punti io ho dato conferma per il taglio, per l'amputazione delle gambe. E da qui ho cercato di riniziare a vivere, a riniziare a vivere come potevo, e devo ringraziare la dottoressa Badano, devo ringraziare la dottoressa Badano che ha creduto lei nella mia forza e nel mio coraggio, perché altrimenti...
1: Prima di te, Stefano, forse.
0: Prima di me, anche perché io non ero incapace di intendere e di volere in quel momento, per il ricordo. E di conseguenza, dopo varie peripezie, dopo
1: Sì.
0: vari colpi, dopo varie riprese e quant'altro, mi è stata fatta la tracheotomia. Di conseguenza sono stato operato alla cestifeglia perché ero andato in peritonite e ho avuto parecchie altre infezioni, quindi entravo, uscivo da periodi veramente brutti. E, insomma, diciamo che poi tutto questo è successo fino al 5 di settembre, dove sono entrato poi in riabilitazione al Bugnocchi, dove mi ha preso in carico la dottoressa Zucca, che ringrazio infinitamente per la sua volontà e per la sua, diciamo, anche pazienza, perché era molto, insomma,
1: Non avevi un
0: non era
1: caratterino facile all'inizio, diciamo così.
0: facile. Beh, penso che possiate capire
1: Certo.
0: che una persona in
1: Però
0: queste
1: anche
0: condizioni.
1: qui vedi, come nelle storie che abbiamo raccontato anche in precedenza, l'amore di chi ti è stato intorno, non solo della tua famiglia, ma anche dei medici, ha fatto la differenza. Senti Stefano, qual è il messaggio che vuoi dare, che vuoi lasciare, questa sera a chi si trova ad affrontare una situazione, simile alla tua, una situazione di difficoltà?
0: Non mollare e non mollare. Cercare sempre di andare avanti, cercare sempre di trovare una speranza in un qualcosa, una speranza che nel domani riesce a fare qualcosa di nuovo, qualcosa di più, qualcosa di... Io naturalmente ho tantissime difficoltà. Io sono arrivato a casa il 23 di dicembre del 2025, che non riuscivo a camminare. E mia moglie, che non è mai mancata in un anno di ospedale, non è mai stata assente un giorno dalla mia degenza. E quindi da quando sono arrivato a casa ho iniziato, diciamo, un periodo di crescita, ecco, di crescita, e quindi di conseguenza una speranza sempre di ogni giorno di raggiungere qualcosa. Dopo una settimana, scusate, ho cercato di eliminare la sedia a rotelle, dopo una settimana ancora ho cercato di eliminare il deambulatore, sono passato, come vedete in foto, ai bastoncini, sono passato al bastone singolo, ora sono riuscito a prendere la patente. Mi sono comprato la macchina, sto andando in macchina e quindi sono tutte cose. Questo era, io il giorno che mi sono messo per la prima volta le protesi, non ci credeva nessuno. La mia terapista occupazionale, che ringrazio infinitamente, Laura De Bugnocchi, Laura Bertonelli, e ringrazio infinitamente anche lei per tutto quello che ha fatto. Mi ha sopportato, mi ha aiutato, mi ha capito, e ringrazio anche il dottor D'Amato, il mio psicologo, che anche lui mi ha aiutato in tutto questo percorso. Insomma, io...

0: quello che voglio trasmettere è quello di non abbattersi, di guardare sempre avanti, e di sperare sempre qualcosa in più. Io adesso guardo avanti, vorrei ritornare a sciare, vorrei ritornare in moto, vorrei ritornare a cavallo, vorrei rifare tutte le cose che facevo prima, andare in barca come sono già stato. Sono tutte cose che spero di fare, però non è che spero, le farò col tempo, sicuramente, perché.
1: Noi siamo convinti, Stefano, che tu le faccia tutte queste cose e probabilmente anche molte altre cose che prima non facevi e che questa nuova forza ed energia in realtà ti porteranno a fare. Ed è insomma il nostro augurio. Intanto, grazie. Più di una volta mentre tu parlavi stava per partire un applauso, ma poi forse un po' il religioso silenzio, in realtà anche le persone che sono qui questa sera in studio, non andavano avanti con l'applauso perché in realtà volevano continuare a sentirti, parlare, ma devo dire che sei entrato proprio nel nostro cuore, nel cuore di tutti quelli che ti hanno ascoltato. Ti aspetto qui in studio ovviamente la prossima volta, ovviamente con la tua fedele amica.
0: Va bene, altro,
1: Sai che
0: grazie.
1: l'invito era anche per lei, eh?
0: Ah, va bene, e allora verrò con
1: Mi hai
0: lei.
1: detto che è brava, che non abbaia troppo, quindi
0: È bravissima.
1: facciamo un'intervista anche a lei.
0: Va
1: Grazie, tra
0: bene.
1: l'altro, abbiamo visto anche in foto Loris Figoli, proprio con lui e proprio da People è partita la battaglia per il costo delle protesi, perché qui ci sarebbe da fare tutto un altro,
0: Ecco,
1: no?
0: è questo il discorso che forse non so se posso ancora spendere una
1: Prego,
0: parola.
1: vai, la regia ci dà l'ok, vai.
0: Allora, in merito a questo discorso che abbiamo iniziato anche con Loris Figoli, vorrei dire una cosa. Secondo me non è giusto che, diciamo, un malato civile, tra virgolette, debba pagarsi delle protesi che in altri ambiti, in altre situazioni, in altri infortuni, vengano passate direttamente al paziente. Ecco, questo non è giusto perché per noi è molto penalizzante perché c'è chi può permettere e chi non può permettersele. Io adesso a ottobre dovrò fare le protesi definitive
1: Sì.
0: e dovrò decidere da farsi. Naturalmente farò le protesi che saranno meglio per me, nel senso le più
1: Sai già
0: adatte.
1: quanto dovrebbero costare?
0: E allora, le protesi, diciamo, bioniche dovrebbero costare, dico dovrebbero perché non ho ancora nessuna certezza, dai 35-40
1: A gamba.
0: mila euro. No, le due protesi,
1: Ah, tutte e due,
0: perché
1: ok.
0: fortunatamente le protesi ho l'amputazione sotto le ginocchia.
1: Ok.
0: Quindi ho le mie ginocchia e è quello il costo più
1: Ed ecco
0: elevato.
1: perché con Loris, che sta portando avanti insomma la battaglia e da sindaco bionico è diventato sindaco analogico, abbiamo raccontato tante storie perché chi ha un incidente sul lavoro ha l'INAIL che gli passa queste protesi bioniche. Chi per una malattia, chi per un altro tipo di incidente non ha questa copertura, molto spesso non si può permettere di avere queste protesi bioniche, che non sono solo qualcosa di estetico, ma sono qualcosa che ti fa camminare, vivere, fare le scale in maniera diversa. Ti può anche far fare sport in modo diverso. E allora, perché solo se io ho i soldi lo posso fare e se no, no?
0: Appunto, è questo che stiamo cercando di far capire e cercare di, insomma,
1: Esatto.
0: ecco, e questo non è giusto perché io con una protesi, chiamiamola bionica, riesco a camminare meglio, riesco a fare le scale, riesco a fare una passeggiata. Io ero appassionato di camminate, si riesce a fare tutto questo. In questa maniera io ho un piede fisso che non mi dà la possibilità di fare determinate, insomma, di non svolgere una vita più semplice, una vita normale. È tutto molto difficile, rischi di cadere ogni volta che fai un passo,
1: E
0: mentre
1: certo.
0: invece con altre protesi sarebbe tutto molto più semplice.

0: Grazie, grazie Stefano.
1: Grazie.
0: Ti aspetto ovviamente in studio la prossima volta, salutiamo anche Loris Figoli, grazie a chi è venuto anche questa sera a raccontarsi, grazie a chi si accetta anche di raccontare le proprie difficoltà, i propri momenti bui, poi superati per aiutare gli altri. Questo è molto importante per me, insomma, quando ho pensato questa trasmissione. In conclusione, questa sera il ringraziamento va a Filippo Rossi, alla regia come sempre, ma anche ad Alessio Calcinai, ma anche qui con me a Gianluca Messina. Ma devo fare degli auguri speciali questa sera. Allora, intanto Stefania e a suo marito Maurizio, perché insomma è l'anniversario di nozze, 15 anni domani di matrimonio. Ma poi devo fare gli auguri di compleanno a Filippo Rossi, devo dare il bentornato dalla Corea del Sud ad Alessio Calcinai, ma soprattutto qui con me a Gianluca Messina, perché la settimana scorsa, subito dopo la fine di People, è diventato papà e quindi abbiamo un telespettatore in più. Grazie mille anche a Gianluca Messina e a voi telespettatori che ci seguite sempre con affetto. Buonanotte.

0: La voglio efficiente, full hybrid.
1: La voglio comoda, spaziosa.
0: La voglio giusta per me. Gamma full hybrid, a partire da 16.990 euro. Find your more.
2: Grandi Auto Riviera, concessionaria ufficiale MG a Tortona, Savona e Sanremo.
3: TecnoD, un consolidato team con oltre 30 anni di esperienza. In un mercato sempre più vario e competitivo, noi facciamo ciò che da tempo sappiamo fare meglio: individuare difetti, perdite e ripristinare la funzionalità delle condotte senza scavi, demolizioni e inutili disagi. Fognature, pluviali, canne fumarie. Per chi pensa che rompere sia l'unica soluzione, noi rispondiamo con strumentazioni sofisticate, intervenendo in tempi rapidi e riducendo i costi. Chiamaci per un consulto o un preventivo e visita il nostro sito.
4: Al Waterfront Mall, simbolo di ricrescita, innovazione e nuova socialità, McDonald's c'è. Perché vuole partecipare attivamente al futuro, formando giovani talenti e offrendo qualità accessibile a tutti. In un progetto tra i più importanti della città, McDonald's c'è.

0: Alla Lounge 30 di Terrazza Colombo è venuto a trovarci Calogero Mauceri, commissario del Terzo Valico e del Nodo Ferroviario di Genova. Grazie commissario di essere con noi.
1: Grazie a voi per avermi ospitato quest'oggi.
0: A Genova perché c'è un ulteriore piccolo ma significativo passo avanti nella realizzazione del Terzo Valico di Giovi. Oggi avete, diciamo, abbattuto un altro diaframma di una galleria che è comunque importante perché di ventilazione, di evacuazione. Che cosa avete fatto oggi?
1: Oggi c'è stato l'ultimo diaframma del tronco Liguria del Terzo Valico, e una galleria, come ha detto lei, di esodo e di ventilazione, ma parliamo di una galleria lunga quasi 2 chilometri, caratterizzata da 9 sezioni di scavo, da quelle più piccole che sono, come dire, pedonali, fino a quelle più grandi di quasi 16 metri di diametro. È una galleria che completa le due canne principali dove passa il treno, ma che è necessaria per garantire la sicurezza del trasporto ferroviario. È stata anche qui una bella sfida, un segnale che l'opera va avanti e va avanti con passo spedito.
0: Siete al 97% del totale. Che cosa significa

0: per noi che non vediamo l'ora di poterla percorrere con un treno.
1: Ecco, significa che lo scavo delle gallerie è ormai prossimo alla fine, con una battuta intravediamo la conclusione di questi scavi complessi, difficili, l'ho detto in altre occasioni, mi piace ribadirlo per rendere testimonianza della capacità ingegneristica progettuale di chi ci lavora, delle maestranze e degli operai che ogni giorno lavorano su questa importante opera e che vanno ringraziati proprio per il sacrificio che compiono, ma anche va messa in evidenza la grande perizia nell'eseguire queste opere. Mancano i due tratti, diciamo quelli più difficili e quelli centrali dell'Appennino, quello tra Castagnolo e Cravasco circa 300 metri e quello tra Radimere e Vallemme che sono circa 700 metri da scavare, ma anche lì sono confidente che questi traguardi verranno raggiunti.
0: Adesso io faccio qualche dichiarazione, lei mi dica se è corretta oppure no. La fine presunta dei lavori al Terzo Valico, di scavo delle gallerie del Terzo Valico, è fissata per la metà, diciamo, del 2027, primavera, il ministro Rixi ha parlato più o meno di primavera 2027, a quel punto cominceranno poi le opere di armamento, diciamo messa a servizio della linea, ci vorranno i collaudi e quindi da quella data circa un anno per avere il treno circolante su quella nuova tratta. Il problema che vi tiene sempre con il fiato sospeso è ciò che si trova lungo lo scavo, perché purtroppo quest'opera ha avuto tanti problemi, me ne vengono in mente almeno tre: il tipo di roccia che avete incontrato, la presenza eccessiva rispetto alle previsioni di gas all'interno delle gallerie e l'amianto sopra soglia, cioè sopra la soglia di sicurezza, che vi ha costretto a tutta una serie di che le maestranze avessero problemi di salute nel lavorare e quindi doveste rincontrare ancora questo genere di situazioni, probabilmente sarebbe poi ulteriormente da rivedere quella scadenza 27.
1: Noi questa scadenza l'abbiamo, come dire, programmata insieme a tecnici e progettisti, cioè allo stato attuale, immaginando che da qui in avanti le condizioni siano quelle conosciute. Purtroppo però un po' di prudenza, come ho già detto in altre occasioni, è dopo, perché il fronte da scavare è complesso e le prospezioni in avanti sono di 25 metri in 25 metri. Le coperture che abbiamo lì sono troppo alte per poter fare delle prospezioni dall'alto. Qui ecco perché siamo prudenti, ma queste date sono immaginando che il contesto sia quello che fin qui conosciamo.
0: Ecco, siccome siamo tornati in un'epoca positivista e non romantica e pensiamo che la tecnologia possa fare tutto, spieghiamolo questo, cioè voi non potete fare una radiografia come si può fare un corpo umano su tutta la tratta delle gallerie sapendo esattamente cosa troverete sotto. Voi di 25 metri in 25 metri avete la certezza di quello che troverete, non di più.
1: Esatto, sì, erano stati fatti all'inizio della progettazione degli studi. Prova ne è che nel tratto di cui parliamo era stato progettato proprio lo scavo immaginando che lì ci fosse la presenza di gas, cosa che in effetti abbiamo riscontrato. Quello che non era prevedibile era una quantità e una concentrazione così elevata da richiedere degli apprestamenti di tecnologia appositamente studiati per quel tipo di contesto. Ecco, questo è.
0: Cioè, il gas, per esempio, vi ha fatto tardare di più di un anno, non avreste finito più di un anno fa.
1: Esatto. Questo qua perché è stato necessario studiare, progettare e studiare un sistema specifico per questo tipo di contesto. Però è stato fatto anche qui merito a progettisti e tecnici, perché quel sistema ha consentito, una volta messo in opera, di proseguire gli scavi in sicurezza. Questo ci tengo a dirlo.
0: Resta da ricordare, al di là, come dire, di ogni ragionamento su quanto l'Italia ci ha messo, ma questo non è un tema degli ultimi anni di lavori, che anzi sono stati molto produttivi, piuttosto sono i precedenti che lo sono stati molto meno. Bisogna sempre ricordare che stiamo parlando dello scavo di un tunnel nel più lungo d'Italia, 27 chilometri di un'opera che costa più di 10 miliardi di euro.
1: Sì, questo grazie per averlo ricordato, e perché ogni tanto sfugge nella narrazione. Il Terzo Valico, nodo di Genova, progetto unico, è l'opera infrastrutturale in esecuzione in Italia più grande che in questo momento abbiamo come paese. Sono appunto 27 chilometri di galleria, sarà la galleria ferroviaria più lunga d'Italia, la terza in Europa.

0: solo per capire di che cosa stiamo parlando.
1: Parallelamente al terzo valico si sta lavorando ancora sul nodo ferroviario di Genova, il cosiddetto sestuplicamento della tratta cittadina della ferrovia, opera che peraltro è accorpata al terzo valico. L'intuizione fu del viceministro Rixi e lei è quindi commissario di entrambe le opere. Fine mese finiscono i lavori?
0: Sì. Fine mese finiscono i lavori.
1: Fine mese vuol dire ora.
0: Sì, esatto.

0: evacuazione di emergenza, cura dei vigili del fuoco, quindi tutte quelle verifiche che è necessario fare prima di poter mettere in esercizio la linea. E la nostra previsione è di metterla in esercizio a ottobre di quest'anno, un po' come è accaduto, replicando quello che è accaduto con il quadruplicamento l'anno scorso.
1: Possiamo dire in due parole cosa cambia per i genovesi, al di là degli operatori portuali che già lo sanno?
0: Ecco, quello che cambia dal punto di vista proprio cittadino è che la stazione di Principe Marittima e Brignole sono collegati con due binari in più. In più, ecco, su Brignole i nuovi binari sono affiancati sullo stesso marciapiede con la metropolitana. Quindi immagino per chi vive la città sarà possibile prendere la metropolitana e se poi occorre prendere il treno, ecco, cambiare, come dire, binario e trovarsi quindi sul treno nella stazione di Brignole e da Brignole venire a Principe o viceversa. Quindi credo e mi auguro, questo è anche lo scopo, rendere un servizio migliore non soltanto sulle lunghe percorrenze, medie e lunghe percorrenze, ma rendere un servizio anche alla città.
1: Tornando al Terzo Valico, per chiudere, la città, la regione, ha capito l'importanza di quest'opera? Genova come cambierà con quest'opera? Considerando che noi lo sappiamo, e questo è un tema che non riguarda il suo commissariamento, ma riguarda il paese, quindi riguarda certamente anche lei, che finito il Terzo Valico bisognerà correre con il quadruplicamento della linea tra
0: Sì,
1: Tortona e
0: sì.
1: Milano, perché altrimenti rischia di essere un'opera buona. Buonissima solo in alcune ore della giornata e solo buona nelle altre ore, quindi sarebbe importante arrivare anche a
0: Sì,
1: quello.
0: io credo che l'avanzamento dei lavori del Terzo Valico, che ormai sono prossimi, ecco, rispetto a qualche anno fa, quando sono arrivato, in cui c'era molto scetticismo, credo che sia ormai visibile a tutti che questo avanzamento, l'opera, è prossima alla sua conclusione. Possa essere di ulteriore, come dire, motivo per accelerare tutto il completamento dell'intero, diciamo, percorso che da Genova a Milano e collega anche Torino. Ricordiamo anche qui che collegato al Terzo Valico c'è anche l'hub intermodale di Alessandria, l'intermodalità e la logistica e lo sviluppo, secondo me, del nord-ovest d'Italia, in particolare di questa regione e del Piemonte, e anche della Lombardia, ma credo che sia anche la scommessa del nostro paese.
1: Ci vorrebbe magari un nuovo PNRR un po' meno stringente nei tempi, che dice un po' di soldi europei, tra l'altro sono
0: Sì,
1: i nostri
0: penso,
1: soldi,
0: sì,
1: quindi.
0: questo ovviamente sì, i finanziamenti europei sono una grande opportunità, ma io confido, da uomo delle istituzioni, che vive le istituzioni, che il nostro paese è in grado di, come dire, cogliere questa sfida anche infrastrutturale. Parlo dell'hub logistico di Alessandria e il completamento verso Milano e verso Torino, e saprà farlo con le proprie
1: È
0: forze.
1: stata la sfida più difficile della sua carriera e il giorno in cui inaugurerete il Terzo Valico sarà anche la sua gioia più grande sul piano
0: Sì,
1: professionale.
0: sul piano professionale sì, mi sono molto appassionato a questo incarico, veramente mi sono impegnato con grande determinazione, come ho già detto, quando verrà battuto l'ultimo diaframma sarà l'ultima, sarà per me una grande soddisfazione, ma quella più grande sarà poter vedere il primo treno che attraversa questa
1: E
0: linea.
1: sono sicuro che lei sarà a bordo di quel treno. Grazie, commissario
0: Grazie,
1: Mauceri.
0: grazie molte.

0: Non abusare degli alcolici.
1: La generale.
2: Fidati. Allungati la vita.
3: Vieni a scoprire la città dei bambini e dei ragazzi, il primo Experience Museum dedicato ai cinque sensi. Ascolta, tocca, poi annusa, guarda e gioca. Perché imparare è un gioco. La città dei bambini e dei ragazzi ti aspetta.
4: Case della comunità, perché? Rivolgiti alle case della comunità per piccole ferite, punture di insetto, febbre, diarrea, sangue dal naso e altre patologie lievi. Così puoi evitare lunghe attese al pronto soccorso. Case della comunità, come? Facci gratis e senza prenotazione. Case della comunità, dove? In Liguria ci sono 32 case della comunità, distribuite in tutta la Liguria. Sul sito di Regione Liguria tutte le sedi e gli orari.
5: Nuova sanità ligure, più vicina, più facile, più pronta per te.

Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.

0: vivo la giornata, io mi godo ogni singolo momento della giornata e cerco di trasformare qualsiasi situazione in una situazione divertente. Cioè io spremo il divertimento da ogni situazione. Mi fermano gli sbirri, si ride anche di quello. Tutti siamo dipendenti da qualche cosa, se non da un lavoro, da un matrimonio, da una vita che odi.
1: Quella di Sofia è stata una delle storie più difficili da intercettare. Per arrivare a lei siamo dovuti entrare in punta di piedi, giorno dopo giorno, nell'umanità dolente, diffidente, a volte violenta, di Cracklandia. Come sta scritto sul muro e come viene chiamato dai tanti consumatori di crack, quest'angolo nauseabondo che macchia l'ex ghetto di Vico Croce Bianca, nel cuore di Genova. I vicoli più sporchi e impenetrabili, dove anche lo sportello del drop-in, nato per aiutare i più fragili, ha dovuto alzare bandiera bianca per inevitabili proteste degli abitanti che rivendicano un limite agli assembramenti di gente malata di droga, gli zombie, come si definiscono gli stessi tossicodipendenti, perché svuotati dalla compulsiva ricerca di una dose. Sofia è una di loro, è una zombie, ma è anche una di quelle che ha pure più carattere, una leader tosta, risoluta, che non accetta ordini. Non è stato facile fissare un appuntamento con lei, perché non ha un cellulare, perché si muove di continuo in cerca di crack e perché, come ammette, vive tirando pacchi, promettendo cose che poi non dà, denaro, dosi, il suo corpo. Per questo l'appuntamento con noi è saltato più volte. Poi, proprio mentre stavamo rinunciando, ecco che spunta fra pusher di origine africana e altre ragazze alla deriva come lei. Elettrica, tesa, Sofia trasmette l'angoscia di chissà che poteva avere tutto e invece è qui, spiaggiata fra i reietti di Cracklandia, buttata su luridi gradini, carta stagnola, vomito, resti di cibo, macchie di sangue, cicche di sigarette. Uno squallido anfratto nel centro che non si ferma mai. Durante l'intervista un'altra ragazza che non inquadriamo è talmente confusa da non accorgersi delle telecamere, si avvicina e chiede a Sofia se ha del metadone. Lei non fa una piega, le risponde, poi riprende a parlare come se nulla fosse, quasi strafottente, lo stesso atteggiamento che ha di fronte alla vita. Sofia è questa, una ragazza che ride dicendo di essere felice e di godersi ogni istante della sua vita buttata via, e questo sembra davvero troppo anche per Michè.
2: Sofia?
0: Sì.
2: Aspetta, posso chiamarti Sofia?
0: Sì, certo. Devi chiamarmi Sofia, è il mio nome.
2: Non volevi in nessun modo, no, essere...
0: Ma no, ma chi sei?
2: Michele.
3: Hai usato la Sofia ieri.
2: Cercavo di lei, bravo.
0: Ok, andiamo avanti.
2: È stato difficile intercettarti, ma ce l'abbiamo fatta.
0: Ok, venite, siamo... una grande star.
2: Questa è una delle storie che mi colpisce di più, ne abbiamo raccontate tante, ma la tua mi ha colpito subito.
0: Perché sono false, dicono delle cazzate, dicono stronzate. Loro dicono è un domani, che noi speriamo in un domani migliore. Ma chi cazzo?
2: Aspetta.
0: Cioè, per me questa è una bella vita, è una bella. Sono
2: qui, siamo nell'angolo più degradato del centro storico di Genova.
0: Sì, degradato per altri, per me è l'angolo più bello al mondo. Cioè, qua la gente non muore a rate per pagare ogni cosa. Non si racconta delle cazzate come nel letto marito e moglie che si dicono il barbecue da mia madre, ma lui odia la madre, sta dicendo ma stai zitta, si passa una vita a raccontare.
2: Tu hai un problema di dipendenza, no? Di crack. Che cosa?
0: C'ha molte dipendenze.
2: Che dipendenze hai?
0: Da crack, da eroina, da gioco d'azzardo.
2: Anche da gioco d'azzardo.
0: Ma ogni tanto ci butto una monetina. Non sempre.
2: Quanti anni
0: però
2: hai? Però
0: 32.
2: Non bevo. 32 anni. Da quanti anni sei buttata?
0: Ma ho iniziato il crack, a dire la verità, 15 anni. Però mi sono presa una pausa di 7 anni quando volevo il bambino, volevo rimanere incinta e non ci rimanevo, quindi...

0: ho smesso.
1: Ecco, dai 15
0: fino ai 20.
1: È nato un bambino?
0: No, no, sono rimasta incinta a 20 anni.
1: A 20 anni? E chi è il papà?
0: Lui è di Pelli.
1: Di Pelli. Tu di che zona sei originaria?
0: Di qua.
1: Di qua?
0: Sono nata.
1: E i tuoi genitori? Dove sono?
0: Stranieri. Sono gli stranieri. Dove sono? Sono qua.
1: Sono qua?
0: Sì, sì, sta bene.
1: Sto il figlio che è nato, quanti anni ha adesso?
0: 13.
1: 13. L'hai più visto?
0: No.
1: Ma non ti manca?
0: Cioè, sì che mi manca ogni giorno.
1: Ogni giorno?
0: Mi manca, ma la cosa migliore è stare fuori dalla sua vita. Non voglio scombussolarla, non voglio entrare nella sua vita. So che un domani magari non ci potrò stare, non ci potrò... No, cioè, no, no. Sta bene senza, sta bene, ok, cioè, perché l'Italia purtroppo è un paese che dicono l'abbandono di minore perché è andata a lavorare durante il Covid, perché non me l'hanno tolto per dipendenze, io per abbandono di minore, perché l'ho lasciato con una babysitter per loro minorenne, durante il Covid, dove uno Stato non aiuta una madre neanche con quei 300 euro al mese, però adesso è dello Stato,
1: Adesso con chi sta? No,
0: no, adesso sta con i miei.
1: Con i tuoi. No. Almeno quello.
0: Eh beh.
1: Ma lui non chiede di te?
0: Beh, ci siamo separati in lacrime. Chiede di me, ha chiesto il primo periodo, poi gli è passata. Magari l'ha indurito, così anche cresce un uomo. I bambini troppo coccolati per me diventano dei...
1: Vabbè, c'è una via di mezzo, dai.
0: Ho capito, ma anche 7 anni.
1: Cosa facciamo? Lo tempriamo così?
0: Non era col pannolino. Aveva 7 anni e adesso, però se sono contenta, so di aver messo al mondo una brava persona, quindi...
1: Ecco, tu non ti offendi se ti dico, se fai parte di quelli che definiscono fra virgolette zombie, quelli che hanno, che barcollano...
0: Ma sono tutti zombie, ma sti coglioni che guardano il telefono cosa sono, scusa?
1: Ma tu sei uno di questi?
0: Zombie, sì, ma mi chiamano, ma sono cazzi loro chiamarmi come mi chiamano, sapessero cosa penso io di loro, meno male che non si sentono i pensieri. Perché avrai l'ergastolo.
1: Racconta la tua giornata, come inizia?
0: Come inizia? Io vivo la giornata, io mi godo ogni singolo momento della giornata e cerco di trasformare qualsiasi situazione in una situazione divertente. Cioè io spremo il divertimento da ogni situazione. Mi fermano gli sbirri, si ride anche di quello. Qualsiasi cosa può diventare un divertimento. Cioè io non passo la vita, speriamo, mamma, dai. C'è tutta una cazzata, quelli che dicono speriamo, vorremmo una vita. Ma tant'è, cosa fanno poi?
1: Vabbè, tu mi dici che stai meglio tu, che la tua è una ribellione alla società e per questo.
0: Io ho capito, ma ti. Ho perso tutto.
1: Quante volte?
0: Sono libera.
1: Libera, però sei dipendente dalla droga.
0: Sì, va bene, ma tutti siamo dipendenti da qualche cosa, se non da un lavoro, da un matrimonio, da una vita che odi.
1: Vabbè, però la droga ti uccide alla fine.
0: Ma io voglio, io spero, io non voglio, diciamo, di vecchiaia, solitudine e dolore. Io spero di andarmene giovane, di lasciare alla gente anche un bel ricordo di me.
1: Ma che ricordo è questo? Vivi in mezzo alla strada?
0: Quella sei in un posto... ragazza che faceva il cazzo che voleva.
1: Sei in un posto terribile qui, okay, siamo in mezzo alla spazzatura, pipì,
0: dipende, cioè, allora, per me è molto meglio, avevo avuto una relazione con... una persona e va bene, cioè facevo la bella vita, ma ero allo stesso tempo in una prigione, perché questo non faceva altro che ricordarmi da dove provenivo.
1: Da dove, perché dove provenivo?
0: Vengo da qua io.
1: Ah, anche se sei uscita fuori te lo rifacciava.
0: Io ho trovato l'America, che... ma ficcatela nel culo.
1: Vabbè, ma con una persona sbagliata era quello lì.
0: Ho capito, cioè, però per me è molto meglio questa vita, cioè io me la godo. A me piace non la cambiare con niente al mondo.
1: Ti piace cercare niente. La droga tutto il giorno?
0: Allora non è soltanto cercare le droghe, ci sono
1: anche farsi
0: divertenti, ci sono. Sì, va bene, ma allora quello là è un, non lo so. È come accendere, per me ormai la droga è come accendere una sigaretta.
1: A il crack come lo consumi tu?
0: Con la pippetta, facciamo vedere, pubblicità, la pippetta che è il tabacchino, la vende, ma non è legale il crack.
1: Tu ci metti il crack e te lo fumi?
0: Certo, sì, quanto, ce l'avevamo adesso una
1: quanto pezziata. Costa una dose di crack?
0: 20 euro.
1: E quanto dura l'effetto? Niente?
0: Quei 5 minuti.
1: E dopo 5 minuti hai bisogno di un'altra dose?
0: Non proprio. Però...
1: Quante volte te la fai? Quante dosi hai bisogno?
0: Allora, sì ragazzi, voi non li conoscete, tutti questi che fumano...

0: assumere che sono zombie, rifiuti della società. In qualche modo trovano un posto qua. Hanno bisogno, cioè, comunque di soffocare quell'angoscia. Vivono una, cioè non è lamentarsi. Tieniti la tua cazzo di angoscia e fuma.
1: Ho capito.
0: Il comandamento più importante è non rompere la minchia.
1: Ho capito, ma quante volte hai bisogno di drogarti tu durante
0: il giorno? Allora, va bene, la droga c'è, cioè, è terribile, bla bla bla bla. Allora, questi sono gente che vanno in comunità. Quante probabilità di successo ci sono?
1: Questo non lo so, però qualcuno ce la fa. Pochi forse.
0: Poi la comunità non fa un percorso. La comunità cerca di trattenersi perché l'ASL gli passa dei fondi e quindi loro ogni volta c'è. Che cos'è? Cioè, diventa poi una dipendenza da psicofarmaci. Se tu vai al pronto soccorso e dici ho fatto uso di sostanze, tu hai una sindrome psichiatrica. Ma che cazzo stai dicendo? Cioè, questi sono stupidi. Questi distribuiscono il disturbo borderline come se fosse... È vero o no?
1: Tu hai studiato?
0: Sì.
1: Che studi hai fatto?
0: Ho fatto ingegneria robotica.
1: Ingegneria robotica?
0: Già.
1: Sei una matematica?
0: A quanto?
1: E che superiori hai fatto?
0: Ho fatto il diplomato.
1: Il liceo? Una liceale, è scritta ingegneria robotica e finisce a drogarti in mezzo
0: alla... Ma anche cioè, tutti i migliori scrittori sono finiti a Tangeri, sono consumatori di eroina.
1: A Tangeri?
0: No? Sì.
1: Ride perché...
0: Tutti i libri migliori che hanno scritto li hanno scritti.
1: E tu speri di, fare di avere un epilogo?
0: No, non sono nessuno, io non mi considero niente.
1: Tu scrivi?
0: Una voce... Sì, come...
1: Stai scrivendo la tua storia?
0: No, non sto scrivendo mai niente.
1: Almeno scrivi, almeno rendi, racconta questo schifo che vivi.
0: Ma ogni tanto butto due schifo. No, ma quale schifo? Per me
1: non è uno schifo questo.
0: Per me è bellissima questa vita.
1: Non è meglio stare seduto su una banchina sul mare a magari a mangiare una pizza con tuo figlio, tuo marito, tua mamma, vuoi dire?
0: Io sto pensando a mio figlio, mica quanto mi sta cagando il cazzo sto bambino, e mica il marito, mica quanto pronta, quanto odio sua madre.
1: Però ha un senso della vita. Adesso che vita stai facendo?
0: Ma quale senso della vita?
1: Ti godi l'attimo così?
0: Io me la godo, sì. La vita è questa, come si dice in francese, la vie, ça fait des petits bonheurs. E io faccio quello. Guarda, dopo un'eternità a fare la cosa giusta.
1: Ecco, tu mi dicevi, sei una bella ragazza, evidentemente, questo... Per cui anche una brutta ragazza nelle tue condizioni sarebbe comunque preda di gente in questi ambienti.
0: Dipende,
1: che cerca di...
0: tutto, cioè dipende come... se sai usare il cervello.
1: Ho capito, ma per ottenere la droga qualcuno ti offre, chiede sesso
0: in cambio? Allora, prima di tutto, cioè lui mi offre, devo calcolare il soggetto. E pensare alla fine, già dall'inizio, se lui vuole incularmi, me lo inchiappetto io per prima, gliela faccio credere, ma non devo mai portarmi in un posto isolato, che potrebbe mettere a rischio la mia incolumità. Io vado sempre in mezzo ai miei amici.
1: E ne hai amici?
0: Perché anche, cioè, ci do una mano. Amici o colleghi.
1: Colleghi di disgrazia.
0: Ma sì, perché cioè alla fine loro mi fanno piacere per un altro. Sono forse loro che hanno bisogno di me.
1: La tua vita sono le gioie di un attimo, no?
0: Sì.
1: Cosa vedi nel tuo futuro?
0: Un ben niente, non lo so cosa succederà da qua a 10 minuti. Tu fai un... Allora, ti programmi la vita, ti fai un programma. E la vita fa quello che vuole.
1: Ah, beh, questo lo sappiamo.
0: Anch'io mi ero fatta un programma di invecchiarsi, ma poi la vita mi ha fatto così, da un giorno all'altro. Normalmente uno impazzisce.
1: Quando è che ha fatto così? Perché?
0: A me me l'ha fatto.
1: Perché?
0: Sono passata dal tutto a niente.
1: Cosa avevi?
0: Così, così, così. Non si è capito più un cazzo, Covid.
1: La dipendenza è stata?
0: E ho dovuto tornare alla dipendenza per sopravvivere.
1: Ma fai anche spaccio tu, ovviamente, per vivere?
0: Ma spaccio ora, cioè faccio qualche pacco, qualche coglione. Sono un coglione, lo sai come si... Un coglione deve essere fottuto. Non sono io che faccio le regole, ma è così che deve imparare.
1: Ho capito, che pacco, gli dai una...
0: Ci do dei fazzoletti.
1: E dentro ci dovrebbe essere la droga, non c'è.
0: Ma non c'è.
1: E poi non ti hanno cercati. E anche gente disperata può farti del male.
0: E torna e gli dico, ma che cazzo stai dicendo, fra? A me me l'ha detto quello là.
1: Ma ti va bene sempre, la seconda.

0: volta, questo
1: più o meno ci sono quei coglioni che mi danno il secondo colpo in canna.
0: No, fai sorridere, no. Ma c'è poco da ridere.
1: Però dai, una situazione divertente.
0: Anzi, una situazione divertente, dice, perché la racconti in questo modo.
1: Dico, ma brutti e deficienti, che per colpa tua i vigili mi hanno portato.
0: Tu vivi facendo pacchi, no? Facendo, promettendo cose che non mantieni.
1: Sì, facendo la finta prostituta, facendo la finta.
0: Ma qualche volta l'hai fatta la prostituta?
1: No,
0: ti
1: no,
0: sei venduta?
1: Ma magari.
0: Ma magari. Qualcuno ti
1: guarda,
0: pagherebbe anche, no?
1: Quel fegato a prendere. Io non è. Allora, quelle ragazze che lo fanno, perché hanno più palle loro che lo scroccone che viene a scroccare.
0: Ah, tu no, a te fa schifo farlo.
1: Ma non è che mi
0: fa schifo.
1: È
0: ancora una dignità, allora.
1: Non ci riesco. C'ho un, diciamo che venendo da una famiglia musulmana, divisa su.
0: Famiglia musulmana?
1: Già.
0: Ma tu sei italiana?
1: Per metà.
0: L'altra metà?
1: Di origine arabe.
0: Tuo papà, tua mamma?
1: E papà.
0: Ah, ecco.
1: E quindi vivi.
0: Tu sei musulmana?
1: Ma se sono stata cresciuta da loro, cioè io non ci credo un bel niente.
0: Però non ti prostituisci?
1: Non ci riesco, cioè.
0: Ci hai provato?
1: Cioè, a volte ho detto no, non c'è un cazzo da fare, ora basta, ora faccio questo. Non ci riesco.
0: E tuo papà?
1: Non ho neanche una foto con loro. Non sono mai stata una principessa di papà. Io però non dico trauma.
0: Ma è qui lui?
1: Sì, un grande lavoratore. Non ci ha fatto mancare
0: nulla per recuperare la figlia.
1: Niente. No. Aspetta. Papà ha dato un'educazione, un'istruzione, non ha fatto mancare niente. Quindi niente da dire. Quelli che dicono abbiamo subito dei trauma. Ma che cazzo dici? Io ho avuto un'infanzia stupenda. Un'adolescenza stupenda. Sono io la merda. A me piace.
0: Quei gruppi di autoaiuto?
1: Ma qua dai, ma veramente facciamo. Ci facciamo ridere. Qua noi i gruppi di autoaiuto.
0: Infatti quei gruppi di autoaiuto.
1: Per...
0: Ti sei anche bucato tu con la siringa?
1: E qualche volta è successo.
0: Adesso.
1: No. Il problema non ho vene, quindi le ultime volte. No, è successo 3-4 volte, ma. Cioè, un giorno ho visto una cosa che mi ha un po'. Cioè. Mi ha fatto. Cioè, come se. Le persone care a me mi stessero guardando.
0: Ma hai avuto paura di morire?
1: No, ma quale, magari. Guarda che la morte, magari è facile, la vita che è difficile.
0: La morte non ti fa paura?
1: No, è la fine di tutti i problemi. Porca miseria,
0: farsi
1: la vita
0: un bagno
1: è
0: al mare,
1: una
0: mangiarsi. No, non ti piace la vita? Ti è mai piaciuto o
1: la vita
0: adesso?
1: È ingiusta, la vita allora, c'è cioè le cose che hanno meno valore hanno prezzo. Dico, ma la vita...
0: Il sentimento verso tua mamma, verso tuo figlio, verso un amico.
1: Sì, è per il loro bene, io sto lontana. Siccome io li amo tanto, anche quello è un atto di coraggio, eh?
0: Sì, ma
1: non è
0: un
1: atto di
0: egoismo. Loro stanno soffrendo però.
1: Ma qua, allora, si fa l'abitudine. Invece di mancare agli appuntamenti, dare buca. Uno non c'è. E basta. Un giorno, due, tre, e c'è. Non esserci, ma non esserci. Loro stanno bene senza di me.
0: Senti, lo spaccio qui. Ci sono controlli di polizia?
1: Ma
0: cioè...
1: no, ora non sono infame. Sì, ma...
0: No, non credevo che...
1: Ma anche... No. Anzi, non c'è nessuno spaccio. Guarda, che adesso magari c'è un po' questa velincia. Minchia. No.
0: Però...
1: Qua mi... Com'è che si dice?
0: Ho capito, cambiamo argomento.
1: Esatto.
0: Cambiamo argomento. Basta. Basta. Tu non hai nessuna speranza.
1: Ma quale speranza? Chi vive sperando muore cagando. Quale speranza? Spero che mi capita un bel colpo ora.
0: Ecco, la droga che sta arrivando dall'America, no? C'è una nuova droga.
1: Fentanyl.
0: Bravo.
1: Ma cioè, magari, ma dov'è?
0: Qui non c'è ancora.
1: Ma dov'è?
0: Magari cosa?
1: Ma io ce la sto cercando come non so chi cosa. Tu sai il fentanyl dove lo trovo?
2: No.
1: Porco, io pagherei.
0: Per avere fentanyl?
2: Devo dare una bottiglia di metadone, che ce l'ha?
1: No, il metadone, se sono tradizionali, io se solo cocaina e eroina. E va bene, se sento il metadone te li mangio. Abbiamo finito?
0: Abbiamo finito, dai. Mi sembra
1: ma figurati,
0: che...
1: sono solo io disperata come la merda.
2: Ma scusa.
1: Ciao.

0: Tecnodì, un consolidato team con oltre 30 anni di esperienza. In un mercato sempre più vario e competitivo, noi facciamo ciò che da tempo sappiamo fare meglio: individuare difetti, perdite e ripristinare la funzionalità delle condotte senza scavi, demolizioni e inutili disagi. Fognature, pluviali, canne fumarie. Per chi pensa che rompere sia l'unica soluzione, noi rispondiamo con strumentazioni sofisticate, intervenendo in tempi rapidi e riducendo i costi. Chiamaci per un consulto o un preventivo e visita il nostro sito.
1: Al Waterfront Mall, simbolo di ricrescita, innovazione e nuova socialità, McDonald's c'è. Perché vuole partecipare attivamente al futuro, formando giovani talenti e offrendo qualità accessibile a tutti. In un progetto tra i più importanti della città, McDonald's c'è.

0: Michele Brambilla, direttore del Secolo XIX, insomma, la definizione giornalista di lungo corso per te è perfetta perché hai girato moltissimi giornali, anche il mitico Courrierum. Bene, siamo ad un nuovo romanzo, un noir molto particolare, perché secondo me è la grande qualità di questi libri, di questi due libri che ho letto ultimamente, che hai scritto. A me dà l'impressione che la storia sia quasi un pretesto per raccontare altre cose, soprattutto un ambiente, quello dei giornali di allora, parliamo degli anni 70-80 in questo caso, e anche un paesaggio, un luogo, in questo caso Milano e l'Interland Milanese e i laghi. Allora, la signora Dalgisa è improvvisamente scomparsa. Intanto raccontiamo un attimo quello che si può dire del tuo libro, edito da Baldini e Castoldi.
1: Si può dire che è un noir, che è una cosa diversa da un giallo, e come hai detto tu, il delitto, il caso penale di Nera da risolvere è quasi un pretesto per raccontare degli ambienti e dei personaggi. Esatto. Per intenderci, il noir è Simenoni, il giallo è Agatha Christie, ecco. Io ho scritto il primo libro, Una successione di grave, che era soprattutto un noir, per descrivere la provincia, il giornalismo di un tempo, l'ambiente della Brianza, il 1980, che è stato un anno particolare. Qua siamo nell'81, ma è una storia che va avanti fino al 92, e c'è tutta la Milano da bere degli anni 80, c'è la Brianza, che arriva fino a Montevecchio, questa specie di Saint Paul de Vence Brianzola, che è una collina con un paesino molto bello dove c'è una villa di questa famiglia di conti decaduti lampugnani, dalla quale una mattina scompare la signora Adalgisa detta Gisa, e su questa scomparsa parte un mistero che va avanti per molti anni e anni e anni.
0: Ecco, è una storia vera, cioè tu sei partito come l'altra volta da un fatto realmente accaduto di cronaca?
1: No, questa volta no, questa volta la storia e tutti i suoi protagonisti sono di fantasia. Però è chiaro che nei personaggi, nei luoghi, racconto sempre delle cose che ho visto realmente, che ho vissuto. Quindi c'è un capitano dei carabinieri che assomiglia certo. veramente a un capitano che ho conosciuto, un commissario di polizia che assomiglia veramente, eccetera. E c'è molto il tema della giustizia e della verità, della capacità umana di raggiungere la verità, della pretesa che gli uomini hanno di risolvere tutti i casi che non sempre si possono risolvere.
0: Anche perché diciamo che tu racconti una sorta di indagine parallela, quella di due cronisti, cosa che accadeva un tempo.
1: Sì, accadeva.
0: Il cronista di Nera faceva questo.
1: I due cronisti siamo io e Beppe Cremagnani, che era un mio amico dell'unità, che purtroppo non c'è più, che abbiamo lavorato spesso in coppia. E sono però un pretesto narrativo, perché non ho voluto creare un personaggio, un commissario, sì. un maresciallo,

0: perché ce ne sono già tanti e quindi è un espediente narrativo, due giornalisti che seguono un'indagine e in questa indagine ci sono molti personaggi diversi, ecco, tra di loro.
1: Ecco, allora intanto partiamo dalla signora Gisa, che è la vedova Allegra, detta la vedova Allegra.
0: Detta con malignità in paese, in realtà non sappiamo se fosse Allegra o no. La signora Gisa, ecco, mi fa piacere che ho presentato questo libro a Parolario, che è una rassegna letteraria di Como, e me l'ha presentato un magistrato, il giudice Giuseppe Battarino, e che mi ha detto: la signora Gisa è il personaggio più importante del libro, anche se nel libro non c'è una parola riferita da lei, non compare mai, lei scompare all'inizio.
1: Certo.
0: E però è una presenza che incombe, una presenza monumentale, una donna misteriosa sulla quale si dirigono voci malevole ed altre benevole. È un mistero anche questa donna, la sua stessa vita, come la scomparsa. E poi c'è questo magistrato che si chiama Massimo Della Rosa, che è ostinato nel volere cercare la colpevolezza del marito.
1: Il Mombelli,
0: che è un milanese, un industrialotto che ha la fabbrica di mobili in Brianza. E questo magistrato è ossessionato dal desiderio, dal quasi bisogno di condannare qualcuno, tanto che a Palazzo di Giustizia a Milano è soprannominato Massimo della Pena, perché in tutti i processi chiede sempre la pena più alta prevista per quel reato. E c'è questa contrapposizione tra questo pubblico ministero assatanato quasi e il giudice istruttore, che invece è un napoletano saggio, De Luca, che cerca di fargli capire qual è il ruolo dei magistrati, che è quello di giudicare il possibile che si può giudicare. C'è una frase nel libro in cui il giudice istruttore dice: noi magistrati non siamo Dio, facciamo quello che è umanamente possibile fare per raggiungere una verità giudiziaria.
1: Certo.
0: Che non necessariamente corrisponde sempre a quella storica.
1: Ecco, tu analizzi anche una situazione molto, per me molto divertente, quella del rapporto che c'era tra i cronisti, soprattutto di provincia, come eravamo noi a Genova peraltro, e gli inviati che arrivavano dai grandi giornali, che era un rapporto un po' particolare.
0: Adesso,
1: cioè, l'inviato aveva bisogno del...
0: Chiaro che io ho fatto anche un po' una caricatura del...
1: Vabbè, logico.
0: Io ho fatto anch'io l'inviato per anni per la stampa di Torino, ma metto un po' la berlina questa figura un po' cialtronesca, perché noi giornalisti siamo dei cialtroni, sì, fondamentalmente.
1: Non avremmo fatto questo lavoro.
0: Esatto, e l'inviato, io insomma racconto nel libro che a un certo punto a Montevecchia arrivano gli inviati a tutta Italia, perché tutti si accorgono di questo giallo dell'estate. E la prima cosa che fanno gli inviati quando arrivano la mattina lì a Montevecchia, si radunano tra di loro e si informano sul ristorante dove cenare la sera. Ma questo è realtà.
1: Sì.
0: E si cerca sempre il ristorante più costoso, perché tanto paga il giornale.
1: Esatto.
0: Erano anni di...
1: Erano anni d'oro, cioè adesso, giornali...
0: Però, e poi cosa fa l'inviato? L'inviato è una sanguisuga che va dal giornalista locale, che ha le conoscenze del maresciallo, dei pompieri, dell'ospedale, tutti quanti, e riversa notizie all'inviato, che poi scrive il pezzo da trombone quando non ha praticamente fatto nulla se non quello di andare a cena la sera.
1: Interessante anche il rapporto fra il quotidiano e i giornali del pomeriggio, che sarebbe un po' da raccontare, perché i ragazzi di oggi non hanno idea di cosa fosse.
0: Sì, il romanzo comincia quando nell'81 c'è ancora il Corriere dell'Informazione, che era il quotidiano del pomeriggio del Corriere della Sera, dove io lavoravo, e però
1: che corrispondeva al nostro Corriere Mercantile.
0: Esatto, usciva il pomeriggio. E io ci ho lavorato poco, perché poi alla fine dell'81 il Corriere dell'Informazione è chiuso perché ormai c'era la televisione che faceva le dirette TV, insomma non erano più i tempi del giornale pomeriggio, è stato il primo ad arrendersi. E poi sono passato al Corriere della Sera, che era ancora il grande Corriere, con una, anche un bel po' di puzza sotto il naso di noi giornalisti del Corriere, che a Milano giravamo tutti, anche io che ero il più giovane, con l'autista, il radiotelefono e un fotografo. Il radiotelefono, ci fermavamo ai semafori, tiravamo sulla cornetta, chiamavamo e tutta la gente ci guardava come se fosse

0: prossimo dei marziani. E c'è un capitolo in cui io descrivo la cronaca del Corriere della metà degli anni Ottanta, quando io ci sono entrato nell'85, che era un mondo, insomma, questa nebbia di fumo di sigarette sempre presente, questo concerto di macchine per scrivere che cominciava verso le 7 di sera e poi era un crescendo fino alle 9, quando poi si mandavano i pezzi in tipografia, era un altro mondo, insomma.
1: E poi c'era anche la famosa riunione degli inviati, non soltanto, che decidevano cosa scrivere il giorno dopo, ma magari qualcuno faceva lo scherzetto.
0: Sì, ci si metteva d'accordo per non prendere buchi, perché il cronista e l'inviato avevano l'ossessione del buco, cioè se un giornale concorrente ha una notizia o un particolare che io non ho. Allora, per vivere tranquilli, si facevano queste riunioni dove ci si metteva d'accordo per dare le stesse cose. Io ho trovato questa notizia, la do a te, tu ne hai trovato un'altra, la dai a me, e così. E però c'era sempre qualcuno che poi faceva il furbo e usciva con un qualche cosa in più. Naturalmente lo faceva l'ultimo giorno in cui era lì, perché
1: sì, per cui poi non aveva problemi. Senti, vorrei ritornare un attimo sul discorso del luogo. Tu hai questo amore palese, sì, il lago, sì, il Luino, il Lago Maggiore, tutta quell'area meravigliosa, e riesci sempre a metterlo, anzi addirittura in questo libro c'è una sorta di prefazione che mi è piaciuta moltissimo, perché è la visione, prologo, la visione dall'aereo.
0: Questo è vero, l'anno scorso io tornavo da Amburgo in aereo e a un certo punto, guardando in basso mentre si cominciava la discesa verso Malpensa, ho visto questo che sembrava un fiume visto dall'alto, che invece era il mio lago, il Lago Maggiore, che sembra proprio più stretto, e ho visto, non sapevo se era il Lago Maggiore o no, e per identificarlo ho visto questi due puntini piccolissimi sulla sponda occidentale, che sono i castelli di Cannero, cioè sono due rovine di due castelli in una modestissima, minuscola isoletta davanti a Cannero. E da lì mi è venuto in mente di raccontare una storia. Quindi c'è un prologo in cui io vedo questi castelli e mi viene in mente una storia che era improvvisa e misteriosa, scomparsa della signora Gisa, che a un certo punto ricompare a Cannero, e quindi da lì ho costruito tutto. Montevecchia, ecco la copertina che ha fatto l'editore Baldini Castoldi, non è Montevecchia, ma le somiglia molto. La signora Gisa viveva in una villa che può essere benissimo questa. Montevecchia è un colle molto bello, che è stato sede di battaglie di nobili famiglie per la sua conquista. E da Montevecchia si vede tutta la Brianza e si vede benissimo anche il Duomo di Milano quando ci sono le giornate limpide.
1: Un'ultima domanda flash: pensi di fare qualcosa parlando anche di Genova?
0: Allora, io vorrei mettere nei prossimi libri qualcosa di Genova, ma non l'ambienterò a Genova per una forma
1: lo
0: di
1: immagino,
0: rispetto, certo, dei genovesi, certo, perché Genova, non soltanto i genovesi come te la conoscono molto, come te o come Bruno Moschio, la conoscono molto meglio di me, ma Genova è molto particolare, cioè se tu non sai parlare il genovese, e io purtroppo non lo so parlare, non posso ambientare una storia tutta genovese. Cioè io vorrei mettere Genova parlando della città vista da uno che ci viene da fuori. Sì.
1: Bene, allora aspettando la signora Gisa improvvisamente scomparsa, è un bel libro per iniziare bene l'estate. Buona lettura a tutti e grazie, direttore.
0: Grazie.

0: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
1: Ma ci sei andata da Conad? Oh, devi andare da Conad, Nan, fidati, da Conad!

0: Vai da Conad!
1: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 1° luglio, con carta insieme, gelato Nutella, confezione da 230 grammi a 2,68€. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
2: Se siete liguri o vivete in Liguria, vi aspettiamo qui da noi. E sapete perché?
0: Perché conviene!

0: oggi il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica ha deciso un rafforzamento dei controlli, un'intensificazione dei controlli nei centri per minori. Ancora tagli ad MT per quanto riguarda il trasporto pubblico a Genova, dal 1 luglio stop al servizio navebus, al taxibus e alle navette Lagaccio via Vesuvio. L'ondata di caldo non dà tregua alla Liguria, a Genova scatta per 2 giorni, domani e dopodomani il bollino arancione per il rischio legato alle alte temperature. Genova è pronta a festeggiare San Giovanni, questa sera falò in piazza Matteotti, domani la processione che Primo Canale seguirà in diretta. Buonasera, ben ritrovati con il nostro primo giornale. Partiamo dall'incontro che si è tenuto questa mattina, il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica in prefettura. È stato deciso un rafforzamento dei controlli nell'area di Piazza Martinez, nelle zone più sensibili del quartiere di San Fruttuoso, dove si trovano diverse comunità di minori stranieri non accompagnati. Questo e tanto altro ce lo racconta nel servizio di apertura Nissa De Filippi.
1: Ronde alimentate da messaggi social, minorenni aggrediti, esasperazione dei residenti. Dopo gli episodi dei giorni scorsi nei quartieri genovesi di San Fruttuoso e Quinto, l'allarme sicurezza arriva in prefettura, dove si è riunito il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza, presieduto dal prefetto con la partecipazione della sindaca e dei vertici delle forze dell'ordine. Al centro del vertice la situazione dei minori stranieri non accompagnati e la sicurezza nelle zone della movida estiva. È stato deciso il rafforzamento dei controlli interforze a San Fruttuoso, in piazza Martinez e nelle aree della Movida, con particolare attenzione a Quinto e Corso Italia. Previsti anche maggiori verifiche nei centri di accoglienza e il possibile ricollocamento dei minori più problematici.
2: Ci sono dei minori che vanno allontanati e i minori che continuano a delinquere non possono essere ricondotti alle comunità. Quindi ringraziamo le comunità per quello che fanno, perché è un lavoro anche di tenuta incessante, quotidiano, però c'è bisogno anche qui di regole chiare e di protocolli chiari, perché comunque di fronte a una recidività non si può pensare che se ne possa occupare un operatore di una comunità. Quindi vanno allontanati, va diminuita la pressione su Genova, perché Genova ha il 76% dei minori non accompagnati dalla Liguria, e anche per questo ho scritto ANCI per chiedere che venga, ANCI regionale, che venga riconsiderata una ridistribuzione su tutti i comuni della Liguria.
0: Il tema della sicurezza rimbomba anche in Consiglio Comunale, oggi scontro su un termine che sarebbe stato utilizzato dall'assessora alla sicurezza Arianna Viscogliosi nei confronti di un consigliere del centro-destra. Ci racconta tutto Andrea Popolano, vediamo.
3: Sicurezza al centro del Consiglio Comunale di Genova, da una parte il centrodestra che chiede nuove misure per trovare e dare un freno rispetto ai tanti episodi critici che si sono verificati nelle ultime settimane, dall'altra la Giunta che parla con la Prefettura e il Ministero per implementare i controlli in città. Sentiamo l'assessore alla sicurezza Arianna Viscogliosi e il consigliere di Fratelli d'Italia Nicolas Gandolfo.
4: Allora, questa mattina nel Comitato Prefettura nel Comitato Sicurezza in Prefettura il prefetto ha detto che il testo dovrebbe ritornare a Genova con alcune integrazioni, modifiche, insomma, proposte dal Ministero degli Interni. Per quanto riguarda la firma, sembra comunque che il Ministro debba arrivare a breve. Abbiamo già previsto dei presidi, noi come Polizia Locale ad esempio ci è stato chiesto di fare un presidio fisso proprio nella zona di San Fruttuoso la notte, di giorno invece sarà più presente la Polizia di Stato. Appunto, come dicevo, un'attività interforze intensificata sui giardini di Quinto.
5: Ma è chiaro che in questo anno c'è stato un esploit di violenze sempre più inaudite. E noi

0: Chiediamo interventi, abbiamo chiesto se vogliono reintrodurre il taser per la polizia locale, abbiamo visto che i carabinieri con il taser sono riusciti a bloccare una situazione di grande pericolo nel centro storico, non capiamo perché la nostra polizia locale non potrebbe avere una dotazione di questo tipo che è utile per eseguire il loro lavoro e non abbiamo avuto nessuna risposta, neanche ci ha detto sì o no, niente.
1: Nuovi tagli ai servizi di AMT, a Genova si prepara un altro addio per 3 linee sul territorio, un duro colpo ai trasporti che arriva dopo la rimodulazione degli autobus introdotta con l'orario estivo, la polemica si sta già alimentando, Aurora Bottino.
2: Nuove ripercussioni della crisi di AMT, l'azienda del trasporto pubblico genovese, sul servizio per tutti i cittadini. Dal 1 luglio ci sarà infatti lo stop ai servizi di navebus, taxibus e alle navette di via Vesuvio. Fonti vicine all'azienda spiegano che si tratterebbe di una decisione presa per contenere i costi, che comunque rientra nel piano di risanamento approvato qualche mese fa. Proprio nel documento era stata prevista la riduzione del personale con quasi 300 fuoriuscite, una rimodulazione del servizio che tradotto vuol dire una riduzione delle corse iniziata con il nuovo orario estivo e diversi tagli come quelli in questione, a partire dal navebus, il servizio che collega via mare, a seconda delle condizioni meteo, Pegli con il porto antico. Stop anche al servizio taxibus, il pulmino a chiamata che era stato realizzato, come spiega MT, con l'obiettivo di razionalizzare il sistema di trasporto pubblico nelle zone a minore domanda. Addio anche alle navette che collegano Lagaccio e via Vesuvio, introdotte in via sperimentale nel 2024. A servizio di circa 60 persone.